0: precedenti elezioni. A Venezia vince a sorpresa Venturini per il centrodestra, che conquista anche Reggio Calabria con Cannizzaro e si conferma a Crotone. A Salerno Vincenzo De Luca, pur senza il simbolo del PD, diventa per la quinta volta sindaco. Al centrosinistra Pistoia, Prato, Mantova, Andria, Enna e Avellino. Messina ancora feudo di Cateno De Luca con la vittoria del centrista Basile. Ballottaggi ad Arezzo, Trani, Macerata, Chieti, Agrigento e Lecco. Tra i primi commenti quello della premier Giorgia Meloni, che sulla vittoria a Venezia ha ironizzato: anche questa volta l'annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Per la segretaria PD Schlein, uniti siamo competitivi per le politiche. E sui risultati si confrontano maggioranza e opposizione. Sentiamo.
1: La Schlein aveva dichiarato: da Venezia arriverà un messaggio per Giorgia Meloni, il messaggio è arrivato, andiamo avanti così.
2: Per Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, l'ironia liberatoria che scaccia il fantasma referendario. Soddisfatto anche Matteo Salvini: continuiamo a crescere, dice Maurizio Lupi. Ora dobbiamo allargare il centrodestra, incalza l'azzurro Raffaele Nevi.
3: Cercare di andare a occupare anche il centro moderato di sinistra.
2: Certo Venezia dispiace, l'unità non è bastata, ammette la segretaria Emily Schlein, però nel complesso è andata bene e restando insieme saremo competitivi alle prossime politiche, assicura Igor Taruffi.
4: Il risultato delle elezioni amministrative conferma che il centrosinistra è in campo per vincere le elezioni politiche del prossimo anno.
2: Risultato in chiaro scuro per la 5 Stelle Paola Taverna, avanti per l'alternativa di governo. Verdi Sinistra rivendica i risultati in Toscana. Bene, ma aspettiamo i ballottaggi, suggerisce Matteo Renzi. Raffaella Paita.
5: Come Italia Vive siamo molto soddisfatti. Il centro è decisivo nel centro sinistra.
2: Noemi Giunta, GR1.
0: Violenta aggressione in Libia contro il convoglio di terra della flottiglia.
6: È stata la delegazione italiana della Global Sumud Flottiglia a lanciare l'allarme mentre l'aggressione era ancora in corso. Il convoglio di terra attaccato da ignoti, gli attivisti picchiati e caricati con la forza all'interno di pullman, forse diretti a Misurata. Secondo la portavoce Delia ci sarebbero dei feriti, qualcuno avrebbe perso i sensi per le percosse ricevute, alcuni veicoli non identificati si sarebbero anche scagliati contro le tende. La missione umanitaria si trova da giorni in Libia ed era accampata nei pressi di Sirte. Sebbene non sia chiaro chi ci sia dietro gli attacchi, denuncia il movimento, le segnalazioni portano alle forze di sicurezza legate alle autorità della Libia occidentale. Nel paese nordafricano ci sono anche i 10 attivisti della flottiglia fermati domenica con l'accusa di essere entrati illegalmente. Tra questi due italiani, Domenico Centrone e Dina Alberizia, processati a Bengasi, si prospetta per loro l'espulsione. Il ministro degli esteri, Antonio Tajani.
7: Mi auguro che li possano espellere il prima possibile per tornare a casa. Stiamo seguendo minuto per minuto lì la situazione.
6: Valentina Isa, GR1.
0: Il monito del Papa alle big tech: le sfide del futuro impongono di restare umani. Così Leone XIV nella sua prima enciclica, in cui invita a disarmare l'intelligenza artificiale, mette in guardia sullo strapotere delle aziende della Silicon Valley con un occhio di riguardo ai nuovi schiavi al servizio della tecnologia, dalle miniere per le estrazione delle materie prime ai lavoratori nei database. L'avvertenza Electrolux: il ministro delle imprese Urso chiede alla multinazionale svedese di ritirare gli oltre 1700 licenziamenti negli stabilimenti italiani e di ripresentarsi il 15 giugno con un nuovo piano industriale. Le sigle dei metalmeccanici sperano in una soluzione positiva e annunciano: continuiamo la mobilitazione. Sono iniziate le autopsie dei subitaliani morti alle Maldive ieri, quelle sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Oggi saranno eseguite quelle sulle tre donne. Intanto scoppia la polemica all'Università di Genova, che ha cancellato dal proprio sito web i profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Odeino. Solo una procedura informatica, la replica dell'Ateneo. L'università sapeva e ora si chiama fuori, accusano i legali delle famiglie delle vittime. Sono risultati negativi al test per il virus Ebola i due cooperanti italiani ricoverati all'ospedale Sacco di Milano dopo essere tornati dall'Uganda con febbre e vomito. L'ipotesi al momento è quella di un'infezione di origine batterica. Per il Ministero della Salute il rischio Ebola in Italia rimane molto basso. Calcio: terremoto in casa Milan, azzerati i vertici, via l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Iglitare, l'allenatore Massimiliano Allegri e il direttore arbitro e tecnico Geoffrey Moncada. Rimane al suo posto Zlatan Ibrahimovic, consulente di Redbird, la società azionista di maggioranza gestita da Gerry Cardinale. Un fallimento inequivocabile, si legge nel comunicato, dopo il disastroso finale di stagione e la qualificazione in Champions mancata dai rossoneri nell'ultima giornata. Tennis al Roland Garros, avanti Cobolli, Berrettini e Jasmine Paolini. Oggi in campo Sinner, Dardari, Arnaldi ed Elisabetta Cocciaretto. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandevoli. Amministrative a Venezia, nell'unico capoluogo di regione, contrariamente alle attese, vince il centrodestra con Simone Venturini al 51%. Centrodestra che vince anche a Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro, che stacca di gran lunga l'avversario di centrosinistra Domenico Battaglia. Il centrosinistra va bene nelle città toscane, ma anche in Campania e Puglia. Il quadro dei principali capoluoghi.
3: Se il centrodestra vince le sfide più attese a Venezia, dove si conferma, a Reggio Calabria strappandola al centrosinistra dopo 12 anni, i progressisti a loro volta tolgono Pistoia al centrodestra vincendo con Giovanni Capecchi, e sempre in Toscana si confermano a Prato con Matteo Biffoni. Si andrà invece al ballottaggio ad Arezzo, a Salerno, anche senza il simbolo del PD, l'eterno Vincenzo De Luca, dopo due mandati da governatore, viene rieletto per la quinta volta sindaco con il 59% dei voti. Il centrodestra vince anche a Crotone con il sindaco uscente Vincenzo Voce, e nelle Marche fermo con il candidato civico Alberto Maria Scarfini. Il centrosinistra si afferma invece ad Andria con Bruno Giovanna, a Mantova con Andrea Munari e ad Avellino con Nello Pizza. A Messina vittoria al primo turno per l'uscente Federico Basile della civica Sud Chiama Nord, trainata da Catino De Luca. A Vigevano successo per la lista di Vannacci, che sfiora il 15%, meno bene nelle altre città. Ballottaggi a Trani, Lecco, Chieti, Agrigento e Macerata. Alessandro Allegra, GR1.
2: Medio Oriente, l'esercito americano è colpito nella notte dei siti di lancio missilistici e navi iraniane nei pressi dello stretto di Hormuz. Si tratta di attacchi di autodifesa, come vengono definiti dai militari, che precisano sono stati effettuati per proteggere le nostre truppe dalle minacce delle forze iraniane, mentre è in vigore il cessate il fuoco e i negoziati per porre fine alla guerra. Secondo i media arabi, sono state colpite imbarcazioni che stavano posando mine e gli attacchi hanno causato 4 morti. Bloccata in Libia la flottiglia di terra, ci sarebbero dei feriti tra gli attivisti picchiati e trascinati con la forza su alcuni veicoli, forse diretti a Misurata. Lo riferisce la portavoce della delegazione italiana Maria Elena Delia. Ignoti gli autori dell'aggressione, che con i mezzi avrebbero distrutto anche le tende. A Bengasi, già in stato di fermo, 2 connazionali bloccati con altri volontari stranieri sono accusati di ingresso illegale nel paese. Il ministro degli esteri italiani ne ha chiesto il rilascio. Il convoglio di terra era partito il 15 maggio con ambulanze, case mobili, aiuti umanitari per i residenti di Gaza, oltre 200 i partecipanti da diversi paesi, tra cui 7 italiani. Pubblicata Magnifica Humanitas, l'enciclica di Papa Leone sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, un testo atteso da mesi che affronta i travagli della rivoluzione digitale e rimette l'uomo al centro.
4: L'intelligenza artificiale deve essere disarmata. Questa parola può sembrare forte, lo so, ma l'ho scelta deliberatamente perché questo momento ha bisogno di parole capaci di attirare l'attenzione, risvegliare le coscienze, di sviluppare, indicare la strada da seguire per l'umanità. Così il Papa alla presentazione della sua enciclica in Vaticano. Al centro, una delle grandi sfide del nostro tempo, l'intelligenza artificiale. Lo stesso aveva fatto 135 anni fa Leone XIII con la questione sociale nella Rerum Novarum. Il Papa riconosce le potenzialità della tecnologia, ma denuncia i rischi di un sistema guidato da profitto, controllo e competizione. Poi il richiamo alla dignità della persona contro ogni schiavitù, alla tutela del lavoro, alla giustizia sociale, alla pace. Nessuna tecnica può sostituire la coscienza, le relazioni, l'empatia e l'amore, scrive. In Magnifica Humanitas chiede poi regole condivise, controllo etico e una distribuzione più equa delle conoscenze. Duro anche il monito contro l'uso militare dell'intelligenza artificiale. Nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile. Antonio Scoppettuolo, GR1.
2: Ebola, allarme rientrato per 2 italiani ricoverati all'ospedale Sacco di Milano. Respiro di sollievo dunque anche per i familiari, ma intanto sempre più preoccupante il focolaio in Africa. Medici Senza Frontiere, situazione senza precedenti.
5: Sono negativi 2 cooperanti italiani di 31 e 33 anni rientrati dopo una permanenza di 3 mesi al confine tra Ruanda e Repubblica Democratica del Congo. I 2 avevano attivato il protocollo d'emergenza del Ministero della Salute a causa di sintomi quali febbre alta e vomito compatibili con il virus Ebola. Il virologo Fabrizio Pregliasco.
6: Io ritengo non ci sia un allarme o da allarmare i nostri concittadini, ma proprio considerare una reazione proporzionata per contenere un possibile focolaio.
5: Intanto si fa sempre più preoccupante la situazione nella Repubblica Democratica del Congo. L'epidemia viene definita senza precedenti da Medici Senza Frontiere, con oltre 900 casi sospetti e più di 200 morti. Per il ceppo del virus non esistono ad oggi vaccini specifici, ma per la trasmissione è necessario un contatto diretto con i fluidi di una persona infetta o deceduta. Federico Mello, GR1.
2: Tennis a Parigi, Roland Garros, passano il turno Berrettini, Cobolli, Jasmin, Paolini. Oggi in campo Sinner, Arnaldi, Darderi ed Elisabetta Cocciaretto. Calcio, Rivoluzione Milan, dopo la mancata qualificazione alla Champions League, il proprietario Cardinale esonera Allegri, licenzia dirigenti Tare, Forlani e Moncada. Resta solo Ibrahimovic. Era l'ultima notizia, linea la musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo. Nella notte, attacco americano nel sud dell'Iran, colpiti un sito per il lancio di missili e alcune navi iraniane vicino allo stretto di Hormuz utilizzate per la collocazione delle mine, secondo quanto riferiscono gli Stati Uniti, che parlano di azione difensiva. Continueremo a proteggere le nostre truppe, seppur con moderazione, durante il cessate il fuoco, ha fatto sapere Washington. In Italia, con le amministrative, affluenza al 60%, in calo di 5 punti rispetto alle precedenti elezioni. La premier Giorgia Meloni ha commentato la vittoria a Venezia ironizzando: anche questa volta l'annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Per la segretaria PD Schlein, uniti siamo competitivi per le politiche. Al centrodestra anche Crotone. A Salerno, Vincenzo De Luca, pur senza il simbolo del PD, diventa per la quinta volta sindaco. Al centro-sinistra Pistoia, Prato, Mantova, Andria, Enna e Avellino. Messina ancora feudo di Cateno De Luca, con la vittoria del centrista Basile. Ballottaggio ad Arezzo, Trani, Macerata, Chieti, Agrigento e Lecco. Sentiamo gli inviati a Venezia, dove ha vinto Venturini con il 51%, e a Reggio Calabria, dove ha trionfato Cannizzaro con oltre il 65%.
3: Dicevo che puntavo al primo turno, ci hanno un po' deriso, evidentemente insomma non l'ho mancata così tanto.
4: Simone Venturini insiste: pensavamo di vincere, ma forse le proporzioni stupiscono persino lui, a partire da quel 30% per la sua civica che va oltre ogni aspettativa, risultato frutto di un progetto nato dal territorio, spiega, di un ragazzo di Marghera con alle spalle una lunga gavetta e 5 anni da assessore nella giunta Brugnaro. E mentre al comitato si festeggia, arrivano i complimenti anche di Giorgia Meloni.
5: Congratulazioni sincere per questo risultato bellissimo.
3: Grazie di cuore.
4: Tra le telefonate anche quella dello sfidante Andrea Martella, che ammette: non siamo riusciti a conquistare la fiducia degli elettori. Da Venezia con Alessio Caranzetti, Lucio Bondi, GR1.
6: Un dato storico particolarmente importante per Reggio, per la Calabria, permettetemi di dire per il centrodestra nazionale.
7: Con il plebiscito in suo favore, il nuovo sindaco di Reggio Calabria chiude 12 anni di governo di centrosinistra e di era Falcomatà. Il deputato di Forza Italia, che lascerà il seggio a Montecitorio dopo l'estate, triplica quasi i consensi di Domenico Battaglia del centrosinistra. Dunque, sul chilometro più bello d'Italia, come Gabriele D'Annunzio chiamava il lungomare di Reggio, governerà l'esponente di Forza Italia, che guarda alla città come nuovo laboratorio politico.
6: Io ho accolto favorevolmente l'invito degli amici di Azione, che hanno voluto aderire al nostro progetto. Da Reggio parte anche, se vogliamo, una sorta di laboratorio nazionale, una coalizione più spostata al centro possibile.
7: Con Gennaro Strazzullo, da Reggio Calabria, Vasco Pirri, GR1.
2: Il monito del Papa alle big tech: le sfide del futuro impongono di restare umani, così Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas, in cui invita a disarmare l'intelligenza artificiale, mette in guardia sullo strapotere delle aziende della Silicon Valley con un occhio di riguardo ai nuovi schiavi al servizio della tecnologia, dalle miniere per l'estrazione delle materie prime ai lavoratori nei database. L'avvertenza Electrolux: il ministro delle imprese Urso chiede alla multinazionale svedese di ritirare gli oltre 1700 licenziamenti negli stabilimenti italiani e di ripresentarsi il 15 giugno con un nuovo piano industriale. I sindacati sperano in una soluzione positiva e annunciano: continuiamo la mobilitazione. Sono iniziate le autopsie dei sub italiani morti alle Maldive ieri, quelle sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Oggi saranno eseguite quelle sulle 3 donne. Intanto scoppia la polemica all'Università di Genova, che ha cancellato dal proprio sito web i profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Oddeino. Solo una procedura informatica, la replica dell'Ateneo. L'università sapeva e ora si chiama fuori, accusano i legali delle famiglie delle vittime. Sono risultati negativi al test per il virus Ebola i 2 cooperanti italiani ricoverati all'ospedale Sacco di Milano dopo essere tornati dall'Uganda con febbre e vomito. L'ipotesi al momento è quella di un'infezione di origine batterica. Per il Ministero della Salute il rischio Ebola in Italia rimane molto basso. Calcio, terremoto in casa Milan, azzerati i vertici, via l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Iglitare, l'allenatore Massimiliano Allegri e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Rimane al suo posto Zlatan Ibrahimovic, consulente di Red Bird, la società azionista di maggioranza gestita da Gerry Cardinale. Un fallimento inequivocabile, si legge nel comunicato, dopo il disastroso finale di stagione e la qualificazione in Champions mancata dai rossoneri nell'ultima giornata. Tennis al Roland Garros, avanti Cobolli, Berrettini e Jasmine Paolini, oggi in campo Sinner, Darderi, Arnaldi ed Elisabetta Cocciaretto. Prima di chiudere, una notizia appena arrivata: lutto nel mondo della musica, è morto all'età di 95 anni il grande sassofonista jazz Sonny Rollins. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Le elezioni amministrative a Venezia, l'unico capoluogo di regione, contrariamente alle attese, vince il centrodestra con Simone Venturini al 51%, centrodestra che vince anche a Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro. Il centrosinistra va bene nelle città toscane ma anche in Campania e Puglia. Facciamo il punto.
4: Se il centrodestra vince le sfide più attese a Venezia, dove si conferma, e a Reggio Calabria, strappandola al centrosinistra dopo 12 anni, i progressisti a loro volta tolgono Pistoia al centrodestra, vincendo con Giovanni Capecchi, e sempre in Toscana si confermano a Prato con Matteo Biffoni. Si andrà invece al ballottaggio ad Arezzo, a Salerno, anche senza il simbolo del PD, l'eterno Vincenzo De Luca, dopo due mandati da governatore, viene rieletto per la quinta volta sindaco con il 59% dei voti. Il centrodestra vince anche a Crotone con il sindaco uscente Vincenzo Voce e nelle Marche a Fermo con il candidato civico Alberto Maria Scarfini. Il centrosinistra si afferma invece da Andria con Bruno Giovanna, a Mantova con Andrea Munari e ad Avellino con Nello Pizza. A Messina vittoria al primo turno per l'uscente Federico Basile della civica Sud chiama Nord, trainata da Catino De Luca. A Vigevano successo per la lista di Vannacci, che sfiora il 15%, meno bene nelle altre città. Ballottaggi a Trani, Lecco, Chieti, Agrigento e Macerata. Alessandro Allegra, GR1.
3: Medio Oriente, l'esercito americano ha colpito dei siti di lancio missilistici e navi iraniane nei pressi dello stretto di Hormuz. Si tratta di attacchi di autodifesa dalle forze iraniane, come vengono definiti dai militari, mentre è in vigore il cessate il fuoco e i negoziati per porre fine alla guerra. Secondo i media arabi sono state colpite imbarcazioni che stavano posando mine e gli attacchi hanno causato 4 morti. Per il segretario di Stato Rubio un accordo è ancora possibile. Lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Bloccata in Libia la flottiglia di terra, ci sarebbero dei feriti fra gli attivisti picchiati e trascinati con la forza su alcuni veicoli, forse diretti a Misurata, lo riferisce la portavoce della delegazione italiana Maria Elena Delia. Ignoti gli autori dell'aggressione a Bengasi, già in stato di fermo 2 connazionali, Domenico Centrone e Dina Alberizia, bloccati con altri volontari stranieri, sono accusati di ingresso illegale nel paese. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto il rilascio. Il convoglio di terra era partito il 15 maggio con ambulanze, case mobili, aiuti umanitari per i residenti di Gaza, oltre 200 i partecipanti da diversi paesi, tra cui 7 italiani. Pubblicata Magnifica Humanitas, l'enciclica di Papa Leone sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, un testo atteso da mesi che affronta i travagli della rivoluzione digitale.
5: L'intelligenza artificiale deve essere disarmata. Questa parola può sembrare forte, lo so, ma l'ho scelta deliberatamente perché questo momento ha bisogno di parole capaci di attirare l'attenzione, risvegliare le coscienze, di sviluppare, indicare la strada da seguire per l'umanità. Così il Papa alla presentazione della sua enciclica in Vaticano, al centro una delle grandi sfide del nostro tempo, l'intelligenza artificiale. Lo stesso aveva fatto 135 anni fa Leone XIII con la questione sociale nella Rerum Novarum. Il Papa riconosce le potenzialità della tecnologia, ma denuncia i rischi di un sistema guidato da profitto, controllo e competizione. Poi il richiamo alla dignità della persona contro ogni schiavitù, alla tutela del lavoro, alla giustizia sociale, alla pace. Nessuna tecnica può sostituire la coscienza, le relazioni, l'empatia e l'amore, scrive. In Magnifica Humanitas chiede poi regole condivise, controllo etico e una distribuzione più equa delle conoscenze. Duro anche il monito contro l'uso militare dell'intelligenza artificiale. Nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile. Antonio Scoppettuolo, GR1.
3: Ebola, allarme è rientrato per 2 italiani ricoverati all'ospedale Sacco di Milano, respiro di sollievo dunque anche per i familiari, ma intanto sempre più preoccupante il focolaio in Africa. Medici Senza Frontiere spiega situazione senza precedenti.
6: Sono negativi 2 cooperanti italiani di 31 e 33 anni rientrati dopo una permanenza di 3 mesi al confine tra Ruanda e Repubblica Democratica del Congo. I 2 avevano attivato il protocollo d'emergenza del Ministero della Salute a causa di sintomi quali febbre alta e vomito. subito compatibili con il virus Ebola. Il virologo Fabrizio Pregliasco.
0: Ritengo non ci sia un allarme o da allarmare i nostri concittadini, ma proprio considerare una reazione proporzionata per contenere un possibile focolaio.
6: Intanto si fa sempre più preoccupante la situazione nella Repubblica Democratica del Congo. L'epidemia viene definita senza precedenti da Medici Senza Frontiere, con oltre 900 casi sospetti e più di 200 morti. Per il ceppo del virus non esistono ad oggi vaccini specifici, ma per la trasmissione è necessario un contatto diretto con i fluidi di una persona infetta o deceduta. Federico Mello, GR1.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
7: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
8: Deposito Super Smart Premium.
7: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
9: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
10: Buongiorno. Sveglia
11: disco.
10: Sì. Svegliamo a quest'ora.
11: Sì, non ci riesco.
10: Non capisco.
11: Buongiorno.
10: Buongiorno Foderario.
11: Presente, sono qua, sto qua.
12: Sono anche all'altro.
13: Buongiorno disco, sveglia.
11: Buongiorno Vladic.
13: Maurizio.
11: Sì.
13: Buongiorno Gabriele.
11: Buongiorno. Ecco, ce l'ho con te.
13: La vita è così.
11: La vita è così.
13: Avanti sempre.
11: Sempre. Gas. Meglio avanti, sì.
10: Buongiorno.
12: Poi ecco, hai i barattoli.
14: Sei un mito.
12: Che meraviglia.
14: Disco sveglia perché?
11: L'almaneccolo.
12: Ora c'è, che meraviglia.
13: Si inizia.
11: Meno male, sì,
12: tra poco.
11: Ragazzacci. Che entusiasmo.
12: Mamma mia, veramente, che mestizia. Disco sveglia. Eccoci qua come sempre anche in questo 26 di maggio, pronti ad salutarvi. Grazie per aver mandato
11: questi
12: bellissimo. Vocali al 335-699-949.
11: È già pronto, c'è il verde broccoli.
12: Bello, allora grazie a tutti, noi torniamo domani.
11: Sì.
15: Buongiorno ascoltatori, con la luce del mattino la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
12: Ed eccoli qua i saluti ufficiali.
11: Sì, abbiamo fatti.
12: Quelli ovviamente delle nostre
11: tecche. Quelli sottufficiali pure.
12: Li abbiamo fatti e siamo di nuovo pronti per una nuova frizzantissima.
11: Guarda, non lo usavo dal 73. Frizzantissima.
12: Ecco, puntata.
11: Effervescente.
12: Scoppiettante e calidoscopica, direi.
11: Certo, anche stereofonica.
12: Sì, strobo anche.
11: In questa strobo sarei tu e quindi della pazzina tua.
12: lei è più strobo di me. Quindi ricordiamo che il disco sveglia è gentilmente offerto da Rai Radio 1 solo per voi, che vi svegliate così presto
11: ancora
12: mattina.
11: Per qualche giorno, perché poi sai, il 12-13 insomma di giugno, quando è, noi ci fermiamo e a quel punto
12: quel che sarà,
11: a quel punto
12: non
11: ecco,
12: si sa.
11: Dopo il diluvio,
12: sì, dopo di noi, sì, il diluvio. Cominciamo con una bella canzone scelta da lei, che però non parteciperà a nessuna selezione,
11: rimarrà però nel nostro cuore,
12: il nostro poverino è ancora vivo tra noi,
11: Lenny Kravitz. Ma tu mi chiedi perché
12: ha scelto, tra l'altro,
11: ma guarda,
12: è giusto perché Irene Over Tears Over non è finita finché è finita,
11: certo, cioè, è
12: questo è giusto,
11: quindi sarà il suo compleanno forse
12: è compleanno
11: di Lenny Kravitz.
12: Auguri. Ecco.
11: Anche Lenny Kravitz festeggia il compleanno,
12: sì, pensi.
11: Ma come lo chiama?
12: Birthday lui, no? Pensi, certo. Lenny Kravitz alla sua età sembra suo nipote,
11: certo.
12: Si vergogna,
11: ma lui hanno nel DNA, lui è artista,
12: c'è il ritmo nel sangue,
11: certo.
12: Ascoltiamocelo, va.

0: Lenny Kravitz con It Ain't Over Till It's Over, sì, ci porta dritti dritti all'interno di quello che è il cuore, sì, di il questa cuore, trasmissione, che è una trasmissione, certo, di dischi proprio a richiesta. Ma perché siete voi che ci vedete
1: le canzoni. Vuoi anche il numero?
0: Sì.
1: 335,
0: no, non lo sa il numero. 335-699-294.
1: Ma stavo dando il mio personale.
0: Non so, ma non...
1: 348-22.
0: Insultatelo al suo numero, per favore. Intanto questa, sì, canzone la facciamo scegliere al nostro ascoltatore.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Disco Sveglia.
3: Disco Sveglia.
4: Buongiorno Radio Sveglia, buongiorno a tutti. Mi piacerebbe ascoltare una canzone di Jim Morrison, The Doors, Riders on the Storm.

0: bella, The Doors.
1: Anche io conosco tutto il testo, sai come fa?
0: Riders on the Storm.
1: Poi fa Riders on the Storm.
0: Ma adesso è il momento dell'almanacco.
1: L'almanacco e l'almaneccolo!
0: Eccolo qua.
1: Allora,
0: chi festeggiamo oggi?
1: Oggi prepara, perché è una lunga lista.
0: Santi.
1: C'è un Berengario. Che fai? Ti fai mancare un Berengario ogni tanto?
0: Salutiamo anche il Berengario, certo. Perché non c'è solo il Berengario.
1: E Desiderio. Bello. Ecco, perché lui si chiama, in realtà il soprannome è Tram.
0: No.
1: Tram chiamato Desiderio.
0: Ma stia zitto.
1: Eleuterio.
0: Detto Lello.
1: Ecco. Poi c'è anche Felicissimo.
0: Beato lui.
1: Se non è felice, lui è felicissimo.
0: L'hanno visto da piccolo, è appena nato, questo è felice.
1: Eraclio,
0: ecco. Ci dispiace.
1: Gennadio.
0: Non sapevano
1: è quello che se è piccolo chiamano Gennadino.
0: Ma perché Gennadio?
1: Poi c'è un Guinizzone. Che ti ha fatto?
0: Guinizzone. No. Un frugoletto. Ecco. Gli puoi dare il nome Guinizzone.
1: Poi c'è Pardo.
0: Di Larino, però. Non
1: lo
0: confondere con qualche altro Pardo.
1: Poi c'è Pere.
0: Pere?
1: Sì, che piace tanto il contadino.
0: Certo.
1: Poi c'è Ponziano, che è delle parti nostre.
0: Certo, dell'isola.
1: Ecco, poi c'è Quadrato.
0: Lui è nato proprio così, l'hanno visto, detto questo.
1: E non diventerà mai tondo,
0: chi nasce quadrato.
1: Così,
0: certo.
1: Poi c'è Prisco.
0: Beh, Prisco lo conosciamo.
1: Simitrio.
0: Pure.
1: Anche un Simitrio.
0: E questi sono praticamente i santi di oggi.
1: Sì.
0: Oggi festeggia il suo compleanno anche altri cantanti.
1: Beh, Giovanni Minoli, che non è un cantante,
0: però lo salutiamo, Giovannino Minoli, che inonda la sera con il suo mix delle 23. E anche il grande premio Oscar. Oscar Nicola Piovani, che festeggia il suo compleanno, compositore italiano, anche lui nato il 26 maggio 1946.
1: Sarebbe stato
0: il compleanno di Miles Davis,
1: il re della tromba.
0: Miles Davis è stato colui che ha rivoluzionato la musica, perché l'ha portata dalla musica tonale a Minoli, che inonda la sera con il suo mix delle 23. E anche il grande premio Oscar Nicola Piovani, che festeggia il suo compleanno, compositore italiano, anche lui nato il 26 maggio 1946.
1: Sarebbe stato
0: il compleanno di Miles Davis,
1: il re della tromba.
0: Miles Davis è stato colui che ha rivoluzionato la musica, perché l'ha portata dalla musica tonale alla musica modale attraverso un disco.

0: è proprio, se uno dice come ti sei vestito come John Wayne, tu già capisci.
1: Oppure cammini come John Wayne.
0: Il nome diventa quasi un aggettivo.
1: Esatto, sei arrivato.
0: Hai svoltato.
1: Quindi John Wayne possiamo dire che è un aggettivo più che un nome. E poi il grande Mike Bongiorno, che oggi ovviamente celebreranno tutti durante la giornata di oggi. E c'è una frase?
0: Sì, proprio di Mike Bongiorno.
1: Addirittura, allegria?
0: Sì. Senza allegria. Una salda fede in Gesù e nella religione, non avrei mai e mai potuto superare i momenti bui della mia vita.
1: Dobbiamo fare gli auguri anche a un calciatore giapponese.
0: Anche oggi, ma sai da che cosa me ne sono accorto che era giapponese?
1: Che c'ha un nome e un cognome giapponese. Perché è giapponese, strano, però. Certo. Però anche lui ha appeso gli scarpini
0: classe
1: al Kyoto.
0: 1980, fa un po' di calcoli, sì. 20 più 20, sono 46
1: sempre più giovani,
0: anni.
1: Sempre più giovani noi.
0: Sì, però non gioca più.
1: Si chiama Yuichi Mizutani.
0: E poi, per te ho trovato una bella cantante maltese.
1: No, lei si chiama Amber Bondin.
0: Bondin.
1: Maltese però.
0: È Baia.
1: È di razza.
0: Certo.
1: Quindi ascoltiamola.
0: Come ho 30 secondi di
1: meriti. E canta in maltese. A Baia. Bravissima. Adesso andrò a ascoltarmi tutti i suoi dischi
0: di Amber Bondin.
1: Vado proprio apposta a Malta a vedere un suo concerto.
0: Guarda,
1: grazie per avermi aperto questo mondo.
0: Ecco, riprendiamoci con un
1: bravo. Di Calcara lei.
0: Calcata, quella è provincia di Viterbo.
1: Calcara o Calcara.
0: Beh, il paesino si mangia anche bene a Calcata.
1: C'è una trattoriola. Ma chi se ne frega?
0: C'è una trattoriola a Calcata dove tu ti introduci nelle truira più autentiche. Capito? Tu cosa volevi farmi sentire?
1: Vuoi sentire il Fatto Apposta?
0: Ah, il Fatto Apposta, quindi tre pezzoni che potrebbero diventare pezzone dell'anno.
1: Sì.
0: Allora, cominciamo con il compleanno di Riccardo Fogli.
1: Giusto.
0: Ecco, 21 ottobre. Storie di tutti i giorni.
1: Tutti
0: eccolo
1: i giorni,
0: qui.
1: Eccole qua. Le nostre praticamente. Poi. Ah beh, di questi giorni si ricorre anche
0: l'anniversario.
1: Si fa il Gaetano Day. Il Gaetano Day.
0: Compleanno 29 ottobre e noi l'abbiamo festeggiato ascoltando questa canzone.
1: Ma iniziale sempre più bene. Chi sono questi?
0: Questa canzone invece usciva
1: il 10 novembre Morricone, perché
0: arrangiava questa versione di questo piccolo grande amore, capito? E vinceva quella settimana, vinceva lui.
1: Bene, quindi potete votare al 335-699-2949 o Riccardo Fogli,
0: o Rino Gaetano,
1: o Claudio Baglioni
0: /Morricone nella versione di Morricone.
1: Vabbè, tutto questo ovviamente vi servirà per farci capire quale sarà poi il pezzone, the pezzone of the year, the century.
0: Ecco.
1: E adesso invece ci ascoltiamo una ragazza che si chiama Charlotte Cardin. Le viene in mente qualcosa quando
0: dico
1: Charlotte Cardin?
0: Pierre Cardin,
1: non sarà manco lo zio, penso. Lei è una cantante bravissima e questa è la sua The Way We Touch, il modo in cui ci tocchiamo.
0: Ah, però.

0: E dopo aver ascoltato anche la Cardin, Charlotte, andiamo con una notizia, se lei ce l'ha, se no chiuderei qui la puntata. Questa, talmente orribile di quest'oggi.
1: L'hai mai fatto il rigatino al ristorante quando eri più giovane? No. Cioè qualche volta sei scappato?
0: No, non ricordo. Ecco, non credo.
1: Sicuro? Perché poi ci sono, hanno fatto anche, c'è tutta una filmografia su quelli che mangiano e scappano. Sì. Ma in realtà è diventato purtroppo quasi una moda, ed è una brutta moda, perché insomma i lavoratori, chi ha un ristorante ha un sacco di spese, se uno va lì, mangia e scappa. Si chiama insolvenza fraudolenta. Non pagare il conto dopo aver pranzato o cenato, il ristorante può configurare un illecito civile o, abbiamo detto, penale.
0: Sì.
1: Partiamo dal caso che, pur sapendo di non poter pagare il conto, cioè tu vai al ristorante e sai che non c'è niente. Cliente entra in un ristorante, ordina, mangia e se ne va. Se il cliente mangia al ristorante con la consapevolezza di non poter saldare il conto, allora potrebbe essere querelato per il reato di insolvenza fraudolenta.
0: Insolvenza fraudolenta,
1: cioè, articolo 641 del codice penale.
0: Pidocchieria,
1: ecco,
0: sarebbe.
1: Altra, diciamo, ipotesi. Sì. Il cliente entra in un ristorante, fa credere di avere la possibilità di pagare, ordina, mangia e se ne va. Capito? Quindi lui gli fa credere.
0: Fa credere, cioè, come fa a far credere? Cioè, con che modo?
1: Perché lui si presenta bene,
0: entra tutto elegante,
1: con un foulard al collo, cioè io so io, capito?
0: Ecco. Mette tutte le sue carte di credito sul tavolo.
1: Poi. E qui articolo 640 del codice penale.
0: Bene, questo è peggio, c'è l'aggravante.
1: Punisce colui che con artificio raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
0: Va bene, abbiamo capito. Sì.
1: Quindi da 6 mesi ai 3 anni, con una multa da 51 fino a 1032 euro.
0: Bello.
1: In casi del genere il ristoratore non può fare altro che sporgere una querela contro ignoti se non conosce il nome del cliente. Grazie al cavolo, ecco.
0: Se non, allora, conosci,
1: non c'è reato in due casi.
0: Oh, se lavi i piatti.
1: Ecco. Se quest'ultimo va al ristorante e consuma il pasto e solo al momento del conto comincia a toccarsi come se stesse ballando la Macarena.
0: Il Macarena è un classico, insomma. Si tocca, ne conosco Macarena, diversi, ecco, di Macarena. Io.
1: Allora, a quel punto, ecco, quindi dice, non c'è soldi. Ecco. Non c'è nessun reato in quel caso. Tu sei convinto di avere i soldi, ma stai ballando la Macarena.
0: Non c'è reato finché non li porti. Ecco, poi, se non li porti
1: in
0: più.
1: Questo caso non c'è dolo, cioè non c'è volontà. In termini legali, l'impossibilità del cliente di far fronte al pagamento del conto non determina un reato, ma solo un inadempimento contrattuale.
0: Bene.
1: Okay.
0: Quindi a Macarena si può fare.
1: Cioè è un illecito civile, ma non c'è reato. Non c'è reato nemmeno se chi ha pranzato o cenato va via dimenticandosi di pagare.
0: Oh, mannaggia.
1: Te ne vai e poi torni e ci mi sono dimenticato.
0: Sì, anche la lì. Bottiglia di vino, ma
1: l'altra volta, dalla sora Cesira, quando siamo andati io e te, ci siamo dati.
0: Paghi te,
1: ci siamo andati.
0: Ma io ero convinto che aveva pagato lei, però.
1: Io pure l'ho convinto l'ha pagato lei.
0: Questa vale?
1: Non lo so.
0: Ma doveva pagare il mio.
1: Mi sa
0: socio.
1: Che dopo ci siamo autodenunciati da Cesira, non ci possiamo più tornare.
0: Ci possiamo
1: no.
0: Dispiace perché.
1: Un bucatino al broccolo. Però dobbiamo, ecco,
0: prima
1: dobbiamo
0: di andarcene, dobbiamo anche determinare chi sarà colui che andrà a sfidare.
1: La fase finalissima.
0: Finalissima. Abbiamo detto nella puntata di oggi:
1: Claudio Baglioni, versione Morricone, questo piccolo grande amore. Ha quasi vinto,
0: non ce l'ha fatta. Anche Riccardo Fogli è andato forte, certo, tanti voti per lui, storia di tutti i giorni,
1: ma nemmeno lui, quindi il vincitore di tappa è Rino Gaetano,
0: è lui con
1: Ma il cielo è sempre più blu.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Nella notte, attacco americano nel sud dell'Iran, colpiti un sito per il lancio di missili e alcune navi iraniane per la collocazione delle mine, secondo quanto riferiscono gli Stati Uniti, che parlano di azione difensiva. Lo stretto deve essere riaperto in un modo o nell'altro, ha detto il segretario di Stato Rubio. In Italia, con le amministrative, affluenza al 60%, a Venezia vince Venturini per il centrodestra, che conquista anche Reggio Calabria con Cannizzaro e si conferma Crotone. A Salerno Vincenzo De Luca, pur senza il simbolo del PD, diventa per la quinta volta sindaco. Al centrosinistra Pistoia, Prato, Mantova, Andria, Enna e Avellino. Messina ancora feudo di Cateno De Luca con la vittoria del centrista Basile. Ballottaggi ad Arezzo, Trani, Macerata, Chieti, Agrigento e Lecco. Anche questa volta la annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Il commento della premier Meloni e sui risultati si confrontano maggioranza e opposizione.
3: La Schlein aveva dichiarato da Venezia arriverà un messaggio per Giorgia Meloni, il messaggio è arrivato, andiamo avanti così.
4: Per Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, l'ironia liberatoria che scaccia il fantasma referendario. Soddisfatto anche Matteo Salvini, continuiamo a crescere, dice Maurizio Lupi. Ora dobbiamo allargare il centrodestra, incalza l'azzurro Raffaele Nevi.
5: Cercare di andare a occupare anche il centro moderato di sinistra.
4: Certo, Venezia dispiace, l'unità non è bastata, ammette la segretaria Emily Schlein, però nel complesso è andata bene e restando insieme saremo competitivi alle prossime politiche, assicura Igor Taruffi.
6: Il risultato delle elezioni amministrative conferma che il centro-sinistra è in campo per vincere le elezioni politiche del prossimo anno.
4: Risultato in chiaroscuro per la 5 Stelle Paola Taverna, avanti per l'alternativa di governo. Verdi Sinistra rivendica i risultati in Toscana. Bene, ma aspettiamo i ballottaggi, suggerisce Matteo Renzi. Raffaella Paita.
7: Come Italia Vive siamo molto soddisfatti. Il centro è decisivo nel centro-sinistra.
4: Noemi Giunta, GR1.
2: Violenta aggressione in Libia contro il convoglio di terra della flottiglia.
8: È stata la delegazione italiana della Global Sumud Flottiglia a lanciare l'allarme mentre l'aggressione era ancora in corso. Il convoglio di terra attaccato da ignoti, gli attivisti picchiati e caricati con la forza all'interno di pullman, forse diretti a Misurata. Secondo la portavoce Delia ci sarebbero dei feriti, qualcuno avrebbe perso i sensi per le percosse ricevute, alcuni veicoli non identificati si sarebbero anche scagliati contro le tende. La missione umanitaria si trova da giorni in Libia ed era accampata nei pressi di Sirte. Sebbene non sia chiaro chi ci sia dietro gli attacchi, denuncia il movimento, le segnalazioni portano alle forze di sicurezza legate alle autorità della Libia occidentale. Nel paese nordafricano ci sono anche i 10 attivisti della flottiglia fermati domenica con l'accusa di essere entrati illegalmente. Tra questi due italiani, Domenico Centrone e Dina Alberizia, processati a Bengasi, si prospetta per loro l'espulsione. Il ministro degli esteri, Antonio Tajani.
9: Mi auguro che li possano espellere il prima possibile per tornare a casa. Stiamo seguendo minuto per minuto lì la situazione.
8: Valentina Isa, GR1.
2: Il monito del Papa alle Big Tech nella sua prima enciclica. Le sfide del futuro impongono di restare umani. Così Leone XIV, che invita a disarmare l'intelligenza artificiale e mette in guardia sullo strapotere delle aziende della Silicon Valley. L'avvertenza Electrolux. Il ministro delle imprese Urso chiede alla multinazionale svedese di ritirare gli oltre 1.700 licenziamenti negli stabilimenti italiani e di ripresentarsi il 15 giugno con un nuovo piano industriale. I sindacati annunciano che la mobilitazione andrà avanti. Garlasco, gli avvocati di Andrea Sempio hanno depositato le consulenze della difesa, secondo cui il piede dell'indagato non sarebbe compatibile con l'impronta lasciata dall'assassino di Chiara Poggi e la traccia palmare sul muro della cantina non solo non sarebbe attribuibile a lui, ma non è nemmeno riconducibile al delitto. Contestualizzati anche i soliloqui intercettati in macchina, non sono confessioni, dicono, ma commenti di quanto letto sui social da Sempio. Iniziate le autopsie sui corpi dei 5 sub italiani morti alle Maldive, mentre scoppia la polemica all'Università di Genova, che ha cancellato dal proprio sito web i profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Oddeino. Solo una procedura informatica, la replica dell'Ateneo. L'università sapeva e ora si chiama fuori, accusano i legali delle famiglie delle vittime. Calcio, terremoto in casa Milan, via l'amministratore delegato Furlani, il direttore sportivo Tare, l'allenatore Allegri. Rimane al suo posto Zlatan Ibrahimovic, consulente di Red Bird, la società azionista di maggioranza gestita da Gerry Cardinale. Un fallimento inequivocabile, si legge nel comunicato, dopo la qualificazione in Champions mancata dai rossoneri nell'ultima giornata. Tennis al Roland Garros, avanti Cobolli, Berrettini e Jasmin Paolini. Oggi in campo Sinner, Dardari, Arnaldi ed Elisabetta Cocciaretto. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
10: Podcast Original.
11: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
12: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
11: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
10: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound o scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
13: Cari figlioli, sento le vostre voci.
14: Il cantante, anzi di cantattore.
15: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
16: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato...
17: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
18: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare...
19: Successo. Storie e voci dal Novecento.

Allora, sono passate da poco le 5:35 del mattino, è ancora oggi con noi Antonio D'Alessandri. Ieri abbiamo ricordato questa sua militanza che mi vede affratellato a lui, a Fabio Cioffi, con primissima edizione di Con Parole Mie. Luca Bernardini in regia, con Patrizia Cavalieri che per quello che riguarda i testi, con Roberta Genuini che ci guida tutti quanti, con Chiara Terranova e Claudio Urbani. Successo @rai.it, ne arrivano veramente a tonnellate di mail. In questo 26 maggio, che è martedì, luna crescente, con il sole che sorgerà alle 5:38, tramonterà sul tavolo dello studio principale della palzina G2 di Saxa Rubra, perché già se esci dalla porta cambia qualcosa, tramonterà alle 20:31, quindi abbiamo scavolato le 20:30. Il proverbio del giorno, gentilmente offerto dalla ditta Cavalieri, è questo: a pignà... a pignatta che bolle non si avvicinano mosche. Che vuol dire, che vuol dire, maestro Bernardini? Quando una persona, come dire, bisogna aspettare che il bollore finisca, perché altrimenti è peggio. Non c'è peggior cosa, no? Ma veramente, ma cercare la scusatio non petita, e questo porta sempre sulla strada, così, su strade difficili. Roberta Genuini ci regala una selva di compleanni, ma ne scopriremo anche altri durante la trasmissione. Bruno Vespa compie gli anni oggi, 26 maggio 44. Gianni Minoli, un grandissimo maestro, amico, soprattutto un grande amico, un maestro di radio, televisione, di scrittura, eccetera. Renato Brunette, arrivano i suoi WhatsApp quotidianamente, siamo contenti. E poi Maria Antonietta Sisini, la produttrice storica, l'autrice storica, nonché compagna storica di Giuni Russo. Gianni Cerqueti, altra firma del giornalismo sportivo, anche se è limitante dire sportivo. Poi mi incuriosiva il fatto di che fosse nata oggi Nadia Bengala, che credo siamo stati insieme in una trasmissione di tanti anni fa, mi se non sbaglio in Umbria, non credo ci fosse il maestro Bernardini, altrimenti mi avrebbe detto sì, è vero, mi avrebbe detto vabbè. Allora, visto che siamo in tema di compleanni, questo purtroppo non possiamo più festeggiarlo, partiamo con una musica e sentiamo un po' di chi avrebbe compiuto gli anni oggi. Dai!

Ieri Enes Gold con Exodus, oggi Dmitri Tiomkin con Prigionieri del Cielo 1954. Sembra quasi di essere tornati a Comparo Mie quando si stava sulla mongolfiera.

0: Antonio D'Alessandri, quando i musicisti sono musicisti, si sente, si sente. Beh, oddio, oggi è nato anche buongiorno, sia chiaro, però ne abbiamo parlato tante volte. E invece oggi, nel 1907, nasceva un signore che si chiama Marion Michael Morrison, detto Duke. Sto parlando di John Wayne, che ha una parte essenziale in questo film Prigionieri del Cielo, che sarà anche premiato come Oscar, non soltanto. Era una storia intrigante, devo dire. Praticamente sono tutti quanti prigionieri di un aereo da trasporto. Ha una varia e poi riusciranno a vivono. E quindi tutto ambientato dentro la carlinga di un aereo. Vivono, però a quel punto il pilota dice: guardate che noi abbiamo un problema, rischiamo di precipitare. Per cui si sviluppa all'interno di questo aereo tutta una sorta di confessioni psicologiche: cosa avrei fatto, cosa vorrei fare, cosa non ho fatto, il male che ho fatto, il bene che ho fatto. Insomma, un film intrigante, perché queste cose succedevano. Era il 54 quando andava in onda, andava in scena Prigionieri del Cielo. Sentiamo John Wayne da Hollywood, tra mito e realtà. Lui se ne andrà nel 79, sì, giugno 79, e ha vissuto a lungo. Sentiamo la voce di John Wayne.
1: Gli abbiamo chiesto perché lo attrae tanto questo genere di film.
2: Well, I like to work in westerns because they're usually simple.
1: Perché è storia semplice, direi quasi infantile, e rispecchia tanto folklore americano. E inoltre mi piace per un motivo personale. Da giovane abitavo in una camera ammobiliata. Oggi, tornando a casa, grazie al western, posso sdraiarmi comodamente sulla poltrona di mia proprietà in casa mia.
0: John Wayne, che appunto si chiamava in tutt'altra maniera, prenderà il nome da Mad Anthony Wayne, un generale combattente dell'indipendenza americana. E poi però Anthony Wayne era troppo italiano, per cui Antonio, no, come il nostro D'Alessandri, no, troppo italiano. John, vuoi mettere John Wayne? John Wayne è proprio l'epica del film. Hai sentito? Molto con la sua semplicità dice: io facevo le prime comparsate con il mio nome, poi sono diventato John Wayne e posso permettere non soltanto una camera, perché una villa, cioè una barca che si chiamava, se non sbaglio, Goose, qualche Wild Goose, oca selvaggia. Quindi è nella barca nella quale poi lui spessissimo, la barca per modo di dire, era un panfilo, si ritirava spesso, perché una delle caratteristiche di John Wayne, oltre a quello di essere molto riconoscibile, era quello che praticamente fumava 5 pacchetti di sigarette al giorno. Venne operato per un tumore al polmone e sopravvisse tranquillamente, diventò amico dei presidenti degli Stati Uniti, poi ha avuto non so quante complicazioni, addirittura un trapianto della valvola mitrale, su quale scherzava, qui lo sento molto affratellato, perché dice gli misero una valvola di un maiale, dice sopravvive una parte suina in me, evidentemente ci scherzava su queste cose, e praticamente ridendo se n'è andato, ma aveva avuto delle complicazioni incredibili, 3 matrimoni, diversi figli, eccetera eccetera, se n'è andato esattamente come quell'eroe che aveva sempre rappresentato, quindi quasi da immortale, se vogliamo. È certamente uno dei simboli, può piacere o meno, di un certo tipo di America, un'America diretta, un'America cowboy, un'America da sella. Deve molto ovviamente a John Ford, deve molto al regista di riferimento, assieme a Howard Hawks, che sono stati quelli che le hanno fatto interpretare i western che l'hanno reso famosissimo, ma non solo, ma anche i film legati alla guerra, eccetera eccetera. È il simbolo di un'America conservatrice, senz'altro, che comunque adesso non esiste più in quella forma di quei conservatori. Oggi siamo un po' più così, vabbè, insomma, lasciamo perdere, stiamo parlando di storie. Sentiamo la voce di John Wayne. Siamo in un novità da vedere, era secondo programma, siamo negli anni 60, quando dice che in quei tempi, senza nostalgia, esistevano i divi e il divismo. Parola di John Wayne.
2: Well, exposure is very important, and in the old days they used to gamble on personalities more than they do now, and they took care of those personalities and saw to it that they were put in vehicles in which they were.
3: In quei vecchi tempi era possibile fabbricare divi. Oggi l'impegno richiesto ad un attore è molto più forte perché il pubblico è diventato adulto e i produttori vogliono rischiare meno.

Ottima scelta, maestro Bernardini, l'estate di John Wayne, questo l'abbiamo con Rafael Gualazzi, ma poi c'è anche con la Pesce, quindi è un riprende quelle sonorità care a Franco Battiato, i miti dell'estate, non solo. E allora a questo punto sembra veramente che ci sia stata una genialità che abbia unito tutto, sia ieri che oggi, no? Gli argomenti di queste nostre trasmissioni. Cambiamo argomento così, ma in fin dei conti rimaniamo nello stesso campo da gioco.

0: Non so che cosa abbia previsto il maestro Bernardini per venerdì, quando sarà in studio qua con noi, perché forse dedicare un qualche cosa a Piovani potrebbe non essere sbagliato, maestro, no? Sì, perché oggi, nel 46, 26 maggio 46, nasceva Nicola Piovani. Altro Oscar per la musica, ecco, quindi dobbiamo ringraziare questi grandi protagonisti della cultura, perché è cultura, e della storia internazionale, perché ci permettono di poter parlare e poter fare ascoltare delle cose profonde, lontane da quelle che sono un po' la media. Oggi sono vagamente polemico, infatti c'è la Genuini che ha spalancato i suoi occhi glauchi, mi dice: no, che fai, che dici? Non lo so, ogni tanto mi scappa, non ci posso fare niente. Si è messo Piovani al servizio dei grandi, di Fellini, ma pensate anche alla bravura e al legame con Nanni Moretti, come i fratelli Taviani. Tra parentesi, sono 80 anni, perché compie 80 anni Piovani oggi, quindi sembra un ragazzotto. Anche lui frequentava Telesogni, frequentava la nostra trasmissione. Stiamo ripescando un po' tutto, va bene, forse è arrivato il momento. Dai, sentiamolo voi, Piovani, dai.
1: Un grave errore che si potrebbe fare è di usare il cinema per scrivere della propria musica. Io non credo che sia così, perché si svilisce. Insomma, un musicista che fa il cinema è un cineasta, e spesso le cose che si scrivono hanno un senso solo, esclusivamente rispetto a quelle immagini. E comunque, anche quando poi si fanno delle musiche che hanno una loro poesia autonoma, quando poi si vedono le immagini, si capiscono 100 volte di più quelle musiche.

0: Io ricordo quando Monicelli pubblicamente, c'era pure Bernardini, Cavalieri, quando faceva quelle serate in cui parlavamo con loro, e che diceva: Piovani è stato bravissimo a interpretare, sembra proprio una musica dell'Ottocento, sembra questa gavottina, mia cara Olimpia, mettete in pompa che sto grillaccio del Marchese sempre zompa. E il film di Monicelli, Il Marchese del Grillo, no? Dico, Piovani in musica. E mi piace raccontare anche delle cose un po' più personali, perché ecco, frequentava Telesogni ai tempi in cui anche Zingaretti frequentava Telesogni. È stata una fucina importante, devo dire, con grande rimpianto ricordo Claudio Ferretti e la nostra esperienza, che è durata qualche anno, su GR3, cioè era TG3, ma era perché sulla Terza Rete, era un programma da Terza Rete. Lui nasce, Nicola nasce in un quartiere trionfale, lo stesso quartiere di Nanni Moretti. Nanni Moretti abitava con il papà Gigi Moretti, grandissimo epigrafista, forse uno dei più grandi conoscitori del greco antico che ho mai incontrato nella mia vita professionale, a via San Tommaso d'Aquino, quindi dietro il Palazzo di Giustizia, dietro la Procura, dietro il Tribunale di Roma, per capirci. E c'è quella temperie, quel mondo culturale, il Mamiani, il Tasso, tutte queste scuole che hanno conosciuto un movimento di libertà negli anni 60, eccetera, eccetera. E altro premio Oscar, stavo quello alla La vita è bella, questo non ha avuto l'Oscar, però come si fa a dimenticare questo? Dai? Sentiamo ancora Nicola Piovani, taglio 3, 28 marzo 1998, parola d'autore, incontri ravvicinati con i grandi della musica leggera italiana. La musica non è leggera, o è bella o è brutta, nessuno scrive musica pesante, su.
1: Quando ero ragazzo avevo due grandi passioni artistiche, la musica e il cinema. Con la musica, quando avevo 16-17 anni, era un po' difficile pensare dove piazzarsi, perché in fase adolescenziale pensavo di fare il concertista, il pianista. Poi invece la passione per lo scrivere è stata abbastanza precoce.

0: In amore le parole non contano, conta la musica. Frase fu più giusta, questa è Roberto Benigni, la musica ovviamente di Nicola Piovani, come sempre. Michele Guardì, giustamente, ama, mio amico Michele Guardì, ama profondamente questa canzone, nonostante l'interpretazione da non cantante di Benigni, questo lo possiamo dire senza che si offenda nessuno, no? Quando la cosa prende. Allora, sentiamo un po' chi è andata a svegliare stamane Chiara Terranova, proprio il giorno del suo compleanno.
1: Maestro Nicola Piovani, buongiorno e tanti auguri.
2: Grazie, grazie degli auguri.
1: Senta, facciamo finta che lei oggi possa farsi un regalo e decidere di lavorare con un regista che ama particolarmente, con cui non ha mai lavorato, anche non più vivente. Chi si regala?
2: Vittorio De Sica, ma senza neanche pensarci un attimo. Poi ce ne stanno tanti altri, ma insomma la gioia sarebbe di lavorare con quel tipo di artista. Sommo, come sanno tutti, è particolarmente a me caro.
1: Invece che progetti ha per il prossimo futuro?
2: Il 18 luglio presento una messa nella Basilica di Colle Maggio all'Aquila, capitale della cultura, una messa che ho appena finito di scrivere, una messa pro pace, messa per la pace, con l'orchestra sinfonica, il coro di Santa Cecilia, i cantanti, e Barbara Ronchi, l'attrice che leggerà alcune poesie sulla pace. Poi a ottobre un'opera al Maggio Musicale Fiorentino, romanzo criminale.
1: Invece per quanto riguarda il suo impegno di artista residente della Fondazione Musica per Roma all'Auditorium Parco della Musica, ha qualcosa in programma qui?
2: Beh sì, il 3 settembre farò al Festival di Musica per Roma, farò i Viaggi di Ulisse, un concerto nella Sala Santa Cecilia.
1: Quando oggi compone, ha ancora lo stesso entusiasmo di quando era ragazzo?
2: Un po' di più. Forse perché è un po' diminuita l'apprensione, l'ansia prestazionale, me lo godo di più, ecco. C'è più serenità nello scrivere, quindi mi posso permettere di andare a usare di più, scrivere cose più ardite. Si è molto allentato il tema del consenso, di avere un consenso su quello che fai.
1: Senta, che colonna sonora sceglierà oggi per questa giornata di festeggiamento?
2: Il silenzio.
1: Grazie Nicola Piovani per aver festeggiato con noi il suo compleanno.
2: Grazie a voi, arrivederci.

0: Due notizie è riuscita a ottenere Chiara Terranova da Nicola, da Piovani. La prima, il fatto che volesse lavorare con De Sica, questo già ce lo fa apprezzare ancora di più. De Sica, maestro non solo credo, del cinema, con tante contraddizioni, ma chi non ne ha? Pensate a Caravaggio, no? E quindi, e poi questa volta che oggi il silenzio, perché effettivamente c'è bisogno del silenzio. Il silenzio è una speranza, già la speranza. E noi dovremmo imparare ad usare l'uso del termine speranza, tradizionalmente colorato di verde, ma anche di illusioni e delusioni. Perché in molti ricorrono spesso alla speranza, speriamo di realizzare, speriamo di riuscire, speriamo di concretizzare, e via sperando, in barba ai proverbi nei quali chi campa di speranza, disperato muore. No, no, per carità, non me ne voglia nessuno, è bene sperare quando non c'è altro da fare, quando siamo alla fine di una strada diretta verso una meta senza via d'uscita. Allora sì, è rassegnarsi e sperare in un intervento al di fuori delle nostre possibilità, e soprattutto questa parola dovrebbe essere abolita dal linguaggio di coloro che hanno il compito di trovare soluzioni. Ecco, perché noi forse dovremmo iniziare a diffidare di chi fa appello alla speranza. È un po' come chi chiama in causa la fortuna o la sfortuna, secondo le situazioni. Loro sperano e noi dobbiamo vivere. Per cui anche a noi non ci resta che la speranza. La speranza di incontrare prima o poi qualcuno che di fronte alle nostre domande non ci parli di speranza. One more kiss, dear. Altro compleanno che mi fa molto molto piacere ricordare, il compleanno di Bruno Gambarotta. Only this, dear. È astigiano come i fratelli Conte, è una vita in radio, una vita partendo dai ruoli iniziali. Ha fatto il cameraman, poi il produttore esecutivo, poi si è fatto strada in radio, in televisione, con questa sua ironia fulminante, con questo suo apparentemente stare sempre un passo indietro, la battuta sempre pronta, e questo suo umorismo piemontese che mi fa piacere risentire. E allora risentiamo questa sua voce. Questo è l'Argonauta in viaggio tra libri e cultura, Radio 1, parola di Gambarotta.
1: La radio ha degli ascoltatori molto fedeli, cioè le persone che amano leggere e documentarsi, quando fanno altro, se ascoltano la radio, hanno la piacevole sensazione di continuare in qualche modo a far funzionare il cervello. La grande rivoluzione è avvenuta in questi ultimi anni ed è quella di non leggere i testi ma di raccontarli. Quando questo calore viene trasmesso si comunica, si contagia.
0: Cosa ci aspettavamo da Gambarotta? Questo amore per la radio che condividiamo totalmente, amore per la radio che poi rappresentato perfettamente bene dalle sue esperienze radiofoniche. E a questo punto il maestro Bernardini, altro radio amatore come noi altri, è qui con noi al pianoforte, ha già preso appunti probabilmente per parlare di Piovani venerdì, e noi, il maestro Bernardini suona One More Kiss Dear, e noi leggiamo una frase di Bruno Gambarotta. L'ironia e la cortesia di chi ha troppa memoria e poca speranza, ma soprattutto è il miglior paravento per chi, come me, è nato timido e ha dovuto imparare a nascondersi dietro una battuta. Successo @rai.it, e stasera seconda puntata di Questa è la storia, il 900 a 45 giri su Rai Storia, che è un canale di Rai Cultura, assieme ad Ada Nardacchione e assieme a Simona Vanni, con la regia di Leonardo Sicurello, e vi aspetterei per questa sera, quindi, e naturalmente domani mattina a quest'ora. A domani.
2: Un mondo da sentire.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Stati Uniti, Iran da una parte, le trattative per la tregua che proseguono dall'altra, un'inaspettata mossa da parte di Washington. In diretta Claudia Stamerra.
3: Attacchi americani contro postazioni di lancio di Teheran nel sud dell'Iran e intorno allo stretto di Hormuz, condotti nel corso della tregua e dei negoziati. Il comando militare centrale degli Stati Uniti li ha definiti di difesa preventiva. Nel mirino anche imbarcazioni che secondo gli americani stavano cercando di collocare mine nello stretto. Non è la prima volta che gli Stati Uniti aprono il fuoco durante lo svolgimento di trattative diplomatiche, tanto che Rubio ha spiegato: un accordo con l'Iran è ancora possibile, così ha dichiarato il segretario di Stato americano. Sono in pieno svolgimento i difficili negoziati tra Stati Uniti e Iran, sul tavolo un prolungamento del cessate il fuoco di 60 giorni e la riapertura di Hormuz da parte di Teheran, che ha però posto come condizioni lo sblocco dei beni congelati e la revoca delle sanzioni, mentre il dossier nucleare è in stallo. Sullo sfondo le dichiarazioni del presidente americano che riguardo all'uranio arricchito ha chiesto che sia immediatamente consegnato agli Stati Uniti oppure distrutto in Iran anziché trasferito in Cina.
2: L'aggressione ai danni della flottiglia di terra bloccata in Libia. Ci sarebbero dei feriti tra gli attivisti picchiati e trascinati con la forza su alcuni veicoli, forse diretti a Misurata. Lo riferisce la portavoce della delegazione italiana Maria Elena Delia. A Bengasi, già in stato di fermo due connazionali, Domenico Centrone e Dina Alberizia, bloccati con altri volontari stranieri. Sono accusati di ingresso illegale nel paese. Il ministro degli esteri Tajani ne ha chiesto il rilascio. Ora in Italia con le elezioni amministrative. Il centrodestra vince a Venezia e Reggio Calabria, riconferma per Vincenzo De Luca a Salerno. Il centrosinistra conquista Pistoia. Affluenza poco sopra il 60%, in calo rispetto alla scorsa tornata elettorale.
4: Il centrodestra conquista l'unico capoluogo di regione al voto, Venezia, dove contro i pronostici della vigilia vince al primo turno Simone Venturini con più del 52% dei voti. Fermo a poco più del 38% il candidato del Campolargo Andrea Martelli. La coalizione di governo guadagna anche Reggio Calabria, dopo oltre un decennio di guida progressista, con Francesco Cannizzaro. E sempre in Calabria, Crotone arriva la riconferma del sindaco uscente Voce. A Salerno, rieletto largamente sindaco per la quinta volta, Vincenzo De Luca. De Luca centrosinistra che correva però senza il simbolo del PD. In Toscana vince il centrosinistra a Prato, con Matteo Biffoni al 56%, e strappa al centrodestra Pistoia con Giovanni Capecchi. Si andrà invece al ballottaggio ad Arezzo. A Messina, vittoria al primo turno per il sindaco uscente Federico Basile, espressione della lista civica Sud chiama Nord di Cateno De Luca. A Vigevano bene la lista Vannacci che sfiora il 15%. Ballottaggi a Trani, Lecco, Chieti, Agrigento e Macerata. Alessandro Allegra, GR1.
2: La prima enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, che deve essere disarmata, ha detto il pontefice durante la presentazione, invitando a risvegliare le coscienze. Il testo affronta i travagli della quarta rivoluzione industriale, dalla rivoluzione digitale alle guerre, rimarcando l'importanza di tutelare la dignità della persona e il valore del lavoro. È stata firmata lo stesso giorno in cui Leone XIII promulgò la Rerum Novarum. Caso Garlasco, dopo la chiusura delle indagini, la richiesta di rinvio a giudizio è attesa a breve. I legali di Andrea Sempio depositano una memoria in cui contestano le accuse della procura di Pavia, che ha riaperto l'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli avvocati della difesa, l'impronta di scarpa lasciata sul luogo del delitto, ritenuta una delle nuove prove, non è di esempio perché non corrispondono le dimensioni. Respinte anche le contestazioni sui suoi soliloqui in auto, una confessione per l'accusa, commenti a podcast che stava ascoltando e che sono stati decontestualizzati secondo i legali di Sempio. E siamo allo sport, con il calcio in primo piano e gli strascichi dell'ultima giornata del campionato di Serie A. Ce ne parla in diretta Manuela Collazzo.
5: Conseguenze dirompenti al Milan, il tonfo casalingo contro il Cagliari, la mancata qualificazione in Champions. Il proprietario Gerry Cardinale ha mandato via tutti: il tecnico Allegri, l'amministratore delegato Furlani, il direttore sportivo Tare e il direttore tecnico Moncada. Resta Ibrahimovic, il cui ruolo diventerà decisamente più centrale. Entro una settimana la scelta del nuovo tecnico e poi via via del nuovo assetto societario. Ed è proprio il mercato allenatori a catturare l'attenzione. Diverse panchine di A destinate a cambiare. Al Napoli tra i possibili candidati c'è proprio Allegri. La Lazio avrebbe scelto Gattuso. Sarri dovrebbe andare all'Atalanta. Gattuso ex CT della Nazionale, che per le due amichevoli di fine stagione si affiderà alla guida dell'Under 21 Silvio Baldini. Le sue scelte per le sfide con Lussemburgo e Grecia ampiamente annunciate. Tra i big c'è il solo Donnarumma. Per il resto un'Italia molto giovane. Gli azzurri del tennis: stasera il debutto di Sinner al Roland Garros. Il numero uno del mondo sfiderà la wild card francese Tabur. Oggi in campo anche Arnaldi, Darderi ed Elisabetta Cocciaretto. Avanzano nel caldo di Parigi Berrettini e Cobolli, e tra le donne Paolini.
2: E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea all'edicola di Radio 1, prossimo giornale radio alle 7.
0: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
6: Le 6 e 6 minuti, siamo a martedì 26 maggio. Buongiorno da Enrica Belli, buongiorno dall'edicola, la rassegna stampa di Radio 1. Aperture tutte o quasi tutte politiche questa mattina. Già dai titoli è evidente la collocazione, diciamo così, politica culturale delle diverse testate. Ve lo spiego, vi spiego cosa voglio dire andando direttamente a leggere le prime pagine. Repubblica fa un'apertura molto sobria, Venezia resta a destra. I risultati delle amministrative sono collocate in posizione assolutamente secondaria, ad esempio sulla prima pagina del Fatto Quotidiano quasi scompaiono. Ironici i titoli dei giornali di centrodestra, che riprendono l'ormai proverbiale Enrico stai sereno di renziana memoria, era il 2014, e lo fanno diventare, vado sul Libero, state serenissimi, la sinistra affonda a Venezia e Reggio. Sul giornale Meloni sta serenissima. Anche il Foglio riprende un po' questo leitmotiv: il campo largo è meno serenissimo. La Verità fa una variazione sul tema e va su Aznavour: come triste Venezia per il PD, neppure arruolare migliaia di islamici ha evitato la sconfitta. Insomma, due racconti un po' più ironici, quelli di centrodestra, che in qualche modo assaporano un risultato elettorale favorevole, più distanti i giornali di area di centro-sinistra, poi anche nelle analisi. Vado sulla prima pagina del Manifesto, la foto a centropagina, grande foto è di Elly Schlein, ridente vicina al candidato Martella del centrosinistra in Laguna. Laguna bluff, doccia fredda per le opposizioni che puntavano a strappare Venezia al centrodestra e perdono invece già al primo turno. Il campo largo vince a Pistoia, tiene Mantova e Prato, ma perde rovinosamente Reggio Calabria. Ballottaggio ad Arezzo e Lecco. A Salerno si allunga il regno di De Luca. Meloni rifiata, ecco la sintesi, il sommario del Manifesto. Vi dicevo che sul Fatto Quotidiano la politica quasi scompare. Il titolo principale è per un altro tema, l'antimafia, querela l'antimafia. La foto è quella di Chiara Colosimo, la scritta: la meloniana contro il militante su via D'Amelio. Le amministrative sono nel taglio alto, comuni il PD affonda in laguna, vincono i cacicchi De Luca e compagni. Anche qui l'uso della parola cacicchi è rilevante, perché lo ricorderete, era stato il claim della campagna per le primarie nel 2023 di Elly Schlein, quando aveva promesso che avrebbe estirpato strappato se avesse vinto la sfida con Bonaccini, che avrebbe estirpato i cacicchi dal PD. Ebbene, quello che vuole sottolineare il Fatto Quotidiano con questo titolo è che proprio la vittoria più importante del centrosinistra in questo turno di amministrative arrivi proprio da un cacicco, forse il cacicco per antonomasia nella visione di Elly Schlein del Partito Democratico, e cioè Vincenzo De Luca. Titoli che vanno su altre questioni. Il Sole 24 Ore, Piazza Affari oltre il record storico, il grande rimbalzo, Milano oltre il picco toccato il 6 marzo 2000 nel pieno della bolla delle dot-com, la fiducia nell'accordo tra USA e Iran fa scivolare del 6% petrolio e gas. Giornali cattolici, Avvenire, Osservatore Romano invece aprono sull'enciclica che ieri mattina è stata presentata dal Papa, Umanità al centro, titolo Avvenire nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas. Leone XIV rilancia il valore e il dovere di custodire la persona e il bene comune nelle trasformazioni legate all'intelligenza artificiale. Sulla Gazzetta dello Sport non poteva che essere così: fuori tutti, Milan, la rivoluzione di Cardinale, la foto è quella di Massimiliano Allegri. Ma ripartiamo dalle analisi e dalle voci principali di questo turno di amministrative. E allora sentiamo chi intanto ha già incassato la vittoria e le vittorie più significative. E allora Venturini, neosindaco di Venezia, Cannizzaro, Reggio Calabria, e poi Biffoni Prato e Capecchi, anche lui eletto già sindaco.
7: Risultato importante che arriva dopo due mesi impegnativi, ma arriva dopo 11 anni di storia personale a servizio della città, in cui io mi sono sempre presentato in questa campagna elettorale come Simone, come un ragazzo che da Marghera è partito, ha fatto la gavetta, si è impegnato nel territorio, si è presentato come una candidatura civica supportato dal centrodestra e oggi sta ricevendo un buon risultato in termini di apprezzamento.
8: Siamo sopra il 70% ed è un dato storico particolarmente importante per Reggio, per la Calabria. Permettetemi di dire per il centrodestra nazionale. Io ho accolto favorevolmente l'invito degli amici di Azione che hanno voluto aderire al nostro progetto. Da Reggio parte anche, se vogliamo, una sorta di laboratorio nazionale, una coalizione più spostata al centro possibile.
9: C'è un tema di carattere sociale, c'è un tema di sfruttamento del lavoro, c'è un tema di sicurezza in città. Sono cambiate le condizioni e sono cambiate anche le regole di ingaggio. Su questo noi bisogna riproporre una serie di temi su nuovi. Qui era una città che aveva una capacità di generare ricchezza pazzesca, che adesso è un po' più complicato.
10: Il messaggio importante che viene da Pistoia è che i partiti sono fondamentali, ma che ci vuole il movimento anche delle cittadine e dei cittadini, ci vuole davvero la riattivazione della politica fatta dalle persone e così si può vincere.
6: Ecco, queste le voci di quattro sindaci già eletti al primo turno. Che segnali arrivano da questo voto? Vado sulla prima pagina del Corriere della Sera, l'editoriale affidato a Francesco Verderami. Un referendum non fa primavera, scrive. E se si può trarre una indicazione politica da una mini tornata amministrativa, si può dire che il test elettorale ha smentito la tesi secondo cui la bocciatura nelle urne della riforma della giustizia voluta dal centrodestra avesse già aperto la strada verso Palazzo Chigi al centrosinistra. La verità è che un voto referendario quasi mai sopravvive alle sfide per il governo nazionale e per quelli locali, dove subentrano altre valutazioni sui candidati, sulle coalizioni, sui programmi. Aver accreditato l'idea che il 23 marzo fosse cambiato il vento è stato un errore mediatico e perciò politico delle forze di opposizione, e ieri l'effetto boomerang ha avvantaggiato i partiti di maggioranza che apparivano condannati alla sconfitta. Non è andata così, anzi, da nord a sud, da Venezia fino a Reggio Calabria, il centrodestra dà prova di vitalità in una competizione che di solito è terreno favorevole al centrosinistra. D'altronde, i dati amministrativi confermano le proiezioni nazionali, dando la proiezione, la rappresentazione del testa a testa tra i due blocchi, e un risultato che finisce per spegnere le pulsioni di quanti, nella maggioranza come nell'opposizione, vorrebbero anticipare le elezioni. Così Francesco Verderami, in un articolo che poi continua, mettendo in rilievo anche quali sono adesso le principali sfide delle due coalizioni, quella di centrodestra e quella di centrosinistra. Lo trovate sul Corriere della Sera. Tante analisi, ritratti, interviste. Sul Giornale a pagina 3, Francesco Boezzi, giovane cattolico, chi è l'ex Boy Scout che si riconosce in Chimi Antonelli, è un ritratto dedicato al neo sindaco di Venezia, appunto Venturini, che avete sentito poco fa, che è stato assessore al turismo, l'enfant prodige che parla democristiano, così viene definito da Francesco Boezzi. Viene intervistato il neo sindaco di Venezia, ovviamente lui il protagonista di questa della giornata di ieri, di questi risultati elettorali. Smettete di definirmi delfino dell'ex sindaco, gli stranieri con me. Questo riferimento è importante perché sapete che una delle polemiche, è stata piena di polemiche questa tornata amministrativa a Venezia, dal caso Buttafuoco al caso Venezi, ma una delle polemiche ha riguardato proprio la comunità straniera, in particolare quella bengalese. Ecco, rivendica la vicinanza anche a quel mondo il neosindaco Venturini. Sul Giornale una sottolineatura invece su altre due città, Reggio Calabria e Messina, titola il Giornale una vittoria nel segno del ponte, sindaci moderati a Reggio e Messina. Perché nel segno del ponte? Perché entrambi, in due città ovviamente protagoniste e cruciali per questa infrastruttura, sono a favore della costruzione del ponte sullo stretto. Poi ovviamente è stata particolarmente significativa la vittoria di Cannizzaro di Forza Italia, che addirittura ha sfiorato il 70%, mentre a Messina è stato riconfermato Basile. Sempre su questa pagina del Giornale viene notato, come viene fatto notare in un trafiletto, come i due ex CSM, e stiamo parlando di Davide Ermini e di Giovanni Legnini, siano su strade in questo momento leggermente diverse, perché Ermini nella sua Figline Valdarno ha vinto subito al primo turno, Legnini invece non è riuscito a sfondare a Chieti, quindi Chieti andrà al ballottaggio. La destra potrebbe riunirsi nella città teatina, titola il Messaggero. Insomma, analisi diversificate, ma non è ovviamente il momento già di tracciare la linea definitiva. Si rivoterà per i ballottaggi tra 15 giorni e lì, insomma, si potrà fare un bilancio più equilibrato e più completo. Il titolo principale della Stampa: Venezia rilancia Meloni. Ora la legge elettorale. La maggioranza vince anche a Reggio Calabria, Prato e Pistoia al centro-sinistra. In Veneto Venturini eletto sindaco al primo turno, vigevano Vannacci al 15%. Ecco il risultato di Vannacci in questa città viene sottolineato. Nel taglio centrale della Stampa la foto invece è per Chimi Antonelli, che viene intervistato. Io, i giovani e la felicità, una bellissima intervista di Jacopo Dorsi. Vorrei essere un esempio, dice Antonelli, per i ragazzi. Russell non è un nemico. Abbiamo visto già dai titoli come alcune prime pagine, o comunque in molta evidenza, venga messa la notizia della prima enciclica di Papa Leone. Prendo Jacopo Scaramuzzi su Repubblica: il Papa contro Big Tech, disarmiamo l'intelligenza artificiale, bisogna restare umani. Allora sentiamo un passaggio, le parole di Papa Leone ieri nell'aula. Immagine, o comunque molta evidenza, venga messa la notizia della prima enciclica di Papa Leone. Prendo Jacopo Scaramuzzi su Repubblica: il Papa contro Big Tech, disarmiamo l'intelligenza artificiale, bisogna restare umani. Allora sentiamo un passaggio, le parole di Papa Leone ieri nell'aula del Sinodo.
11: L'intelligenza artificiale

0: sta fortemente cambiando il modo in cui vengono portati avanti i conflitti. Magnifica Humanitas è nata dall'ascolto, come nel caso di Papa Leone XIII.
1: Artificial intelligence needs to be disarmed.
0: L'intelligenza artificiale deve essere disarmata.
2: Uscendo dall'aula del sinodo, padre Brendan Maguire, scrive Jacopo Scaramuzzi, padre Brendan Maguire, parroco della Silicon Valley, un passato da ingegnere cibernetico, usa una metafora bellica. Vengo dall'Irlanda, dice, quando c'era la guerra, chiunque parlasse con il nemico diventava a sua volta nemico. Penso fosse sbagliato. Se vuoi raggiungere la pace, devi dialogare con quello che percepisci come il nemico. Leone XIV ha appena presentato di persona la sua prima enciclica Magnifica Humanitas, una lettera che non fa sconti alla concentrazione di potere delle big tech, e sul palco ha voluto accanto a sé, oltre ai cardinali Parolin, Fernandez e Cerny e a due professoresse esperte della materia, proprio uno dei volti noti della Silicon Valley, il cofondatore di Anthropic, Chris Ola. La scelta non è scontata né casuale. Anthropic ha rifiutato un danaroso contratto con il Pentagono ed è stata bollata da Donald Trump come un'azienda radicale di sinistra e woke. Una realtà più etica di altre, ma non per questo immacolata. Al Vaticano l'ambiguità non sfugge, ma la presenza di Ola è la riprova che non c'è pregiudizio ideologico verso il processo tecnologico e che comunque la strada da percorrere è il dialogo.

0: Repubblica ospita questa mattina anche il commento di padre Antonio Spadaro, che va subito al punto della questione, spiegandoci che la domanda di fondo dell'enciclica ovviamente non riguarda in modo tecnico i sistemi dell'intelligenza artificiale, ma la domanda di fondo piuttosto è: cosa amiamo davvero? È una domanda di senso, una domanda sull'uomo, sui desideri più profondi, è una domanda sull'umanità. Ecco, vado alla conclusione di Antonio Spadaro, anche perché poi mi serve per legare altri articoli che troviamo oggi sui quotidiani. Nota Antonio Spadaro, sono a pagina 17 di Repubblica: la Magnifica Humanitas si chiude con il Magnificat di Maria e con Tolkien, virgolette, non tocca a noi dominare tutte le maree del mondo, ma fare il possibile per la salvezza degli anni in cui viviamo, chiuse le virgolette. Che un'enciclica sull'intelligenza artificiale, scrive Spadaro, trovi la sua parola definitiva in un inno del primo secolo, il Magnificat, e in un romanzo del Novecento, dice molto sulla visione di Leone XIV. La risposta alla sfida tecnologica non è un algoritmo migliore, ma è una diversa qualità dello sguardo sulla qualità umana del progresso che racconto e poesia custodiscono infallibilmente. E il Papa agostinianamente chiede al suo lettore: che cosa ami davvero? Vi dicevo che questo mi serviva per passare ad altri elementi presenti sui quotidiani, e sono a pagina 9 del Fatto Quotidiano, perché Maria Antonietta Calabrò, che anche lei si è occupata a lungo, soprattutto per il Corriere della Sera, di questioni vaticane, ecco, la Calabrò legge la citazione di Tolkien fatta dal Papa sostanzialmente come un altro capitolo della sfida a distanza con Till, con Peter Till, quindi con Donald Trump, il duello a distanza con Till tra Gandalf e missioni segrete. Scrive a un certo punto, vado dal cuore dell'articolo, Maria Antonietta Calabrò: il Papa ha riportato nel suo documento una citazione dello scrittore cattolico inglese Tolkien. Appare ironica e molto sottile la riappropriazione da parte del pontefice di Tolkien, visto che l'aggressiva intelligenza artificiale di Palantir di Peter Thiel prende il nome dalle pietre veggenti dell'autore inglese, che invece, annota il Papa, usando le parole di Gandalf, ha descritto così la nostra responsabilità. Non tocca a noi dominare tutte le maree del mondo, il nostro compito è di fare il possibile per la salvezza degli anni nei quali viviamo, sradicando il male dai campi che conosciamo, al fine di lasciare a coloro che verranno dopo terra sana e pulita da coltivare. Del resto, in Vaticano, continua Calabrò, è andato in onda anche un duello a distanza con Palantir, visto che al fianco di Papa Leone a presentare l'enciclica, tra gli altri, c'era Christopher Ola, cofondatore dell'altro gigante dell'AI, Anthropic, osteggiato da Trump. E a proposito di Christopher Ola, il cofondatore di Anthropic viene intervistato da Arcangelo Rociola a pagina 3 della Stampa. L'AI deve avere una morale, la religione può insegnarcela. È un'intervista profonda, importante, chiede Arcangelo Rociola a Christopher Ola. 3 mesi fa Anthropic ha avuto uno scontro con il Pentagono sull'uso dell'AI in guerra. Oggi è qui a fianco del Papa. C'è un legame? No, non penso che ci sia un legame. La Chiesa Cattolica si è dimostrata molto interessata e molto avanti su questi temi, è un'istituzione profondamente impegnata su queste questioni, da qui è nato il nostro dialogo. Ancora, chiede il giornalista, Anthropic si vuole posizionare come azienda etica sull'uso dell'AI, quanto siete liberi di farlo anche in relazione alle risposte che dovete ai vostri investitori? Siamo ovviamente, risponde Christopher Ola, soggetti a molte istanze, allo stesso tempo cerchiamo di fare la cosa giusta. Come chiunque cerchi di fare la cosa giusta in condizioni difficili, faremo del nostro meglio, ma è fondamentale che ci sia un insieme più ampio di attori, istituzioni, società civile che ci osservino, ci tengano responsabili e cerchino di spingere le cose nella giusta direzione. Noi ci fermiamo per qualche istante, Meteo Onda Verde, poi torniamo con l'edicola.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
1: Meteoradio.
4: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 26 maggio. L'alta pressione garantirà una giornata ampiamente soleggiata e calda su quasi tutto il paese. Nel pomeriggio, tuttavia, assisteremo a un graduale aumento della nuvolosità cumuliforme lungo l'arco alpino e sull'Appennino centro-settentrionale. Isolati e brevi rovesci o temporali saranno possibili sui rilievi centro-occidentali. Le temperature saranno elevate e superiori alle medie del periodo, in particolare al centro-nord e sulle isole maggiori. I valori massimi toccheranno punte di 34-35 gradi sulla pianura padana. I venti soffieranno deboli, disposti dai quadranti settentrionali e con locali e temporanei rinforzi di brezza lungo le coste adriatiche e ioniche. Conseguentemente, i mari si presenteranno tutti poco mossi e localmente mosso solo il basso Adriatico. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 6.30, apriamo in A5 in Valle d'Aosta nei pressi di Nus verso Courmayeur, dove si segnala un incidente. Andiamo in Piemonte in A32 tra Ulx e Bardonecchia verso il traforo del Frejus, qui si registrano 2 km di coda per il traffico intenso. In Emilia Romagna in A13 Bologna-Padova tra Altedo e Ferrara Sud in direzione Padova segnalato 1 km di coda per un incidente. Ci spostiamo in A1 sul tratto Firenze-Roma in Toscana, tra Chiusi e Valdichiana verso Firenze, raccomandata prudenza per una perdita di carico. Rimaniamo in A1 sulla diramazione di Roma Sud, tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare verso il raccordo, 1 km di coda. Infine andiamo in A16 in Puglia, tra Candela e Cerignola in direzione Canosa, presente un camion in avaria. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra 1 ora e 30. Buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Radio 1, un mondo da sentire.

la voce di Luis Capaldi, torniamo sui nostri quotidiani. Io resto su Repubblica, resto sul tema dell'enciclica di Papa Leone. Vi ho letto una parte del pezzo di ricostruzione, di racconto del vaticanista Jacopo Scaramuzzi.

le 6:31 minuti di martedì 26 maggio, di nuovo in diretta, di nuovo un buongiorno da Enrica Belli, dall'edicola alla rassegna stampa di Radio 1. Titoli per lo più politici questa mattina, con un primo bilancio delle amministrative che si sono svolte in 750 comuni, un primo bilancio, dico, perché ovviamente si concluderà questo turno con il voto, con il ballottaggio tra due settimane. Ma intanto l'assegnazione della città più rilevante, Venezia, unico capoluogo di regione, già spinge le analisi e orienta le aperture. Sono sulla prima pagina del Corriere della Sera: Venezia premia il centrodestra, questo il titolo principale. Venturini sindaco in Laguna, il centrosinistra vince a Prato, conquista Pistoia, Vannacci supera la Lega a Vigevano, la maggioranza strappa Reggio Calabria, Meloni punge, crollo rinviato. Qui ci si riferisce a un post, a un tweet della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Torna De Luca, ultimo elemento messo in rilievo dal titolo del Corriere della Sera, sotto uno schema con i principali risultati, laddove i sindaci sono già stati eletti. La foto a centropagina sul Corriere ci riporta al calcio: uno sconsolato Massimiliano Allegri, rivoluzione rossonera, via anche Furlani, Tare e Moncada, rivoluzione al Milan. Gerry, cardinale, scrive Luca Gelmini, fa piazza pulita, vengono licenziati l'allenatore Allegri e i dirigenti Furlani, Tare e Moncada, i tormenti dei tifosi rossoneri. E poi ancora altri due titoli vi segnalo dalla prima pagina del Corriere. Dall'estero, la guerra Iran-USA si tratta ancora, Trump detta altre condizioni. E poi dal Vaticano, Prevost e lo strapotere tecnologico, l'enciclica di Leone, l'AI va disarmata, limiti alla guerra giusta. Qui l'analisi che parte dalla prima pagina è firmata da Andrea Riccardi, Sant'Egidio. Come arginare la nuova Babele, scrive Andrea Riccardi nel pezzo che parte dalla prima pagina. Elaborare una visione del mondo può apparire molto arduo, forse superato a causa della sua complessità, tanto che si coltivano i più diversi specialismi. Tuttavia, Leone XIV, con l'enciclica Magnifica Humanitas, indaga l'orizzonte globale, leggendo criticamente il presente e mettendo insieme i tanti aspetti contraddittori della realtà. Notavamo all'inizio di puntata come siano ironici questa mattina i titoli dei giornali di area di centrodestra. State serenissimi, titola Libero, la sinistra affonda a Venezia e Reggio. Sul giornale Meloni sta serenissima, l'editoriale è firmato come ogni giorno, tranne il lunedì se non sbaglio, dal direttore Tommaso Cerno. Speriamo sia la volta buona, scrive Cerno, la volta in cui la sinistra, abituata a fare e disfare governi senza vincere le elezioni, capirà dopo quasi 20 anni due cose. La prima: i cittadini sono intelligenti e rispondono alle domande che vengono loro poste. La domanda era: chi volete come sindaco? E la risposta è stata data. Laddove si cercava la spallata al governo, è arrivata, come a Venezia, la sorpresa che sorpresa non è. Un giovane con un impegno di 11 anni da assessore di Luigi Brugnaro vince contro ogni pronostico, dimostrando che il centrodestra è solidamente in campo quando fa proposte chiare e sceglie i candidati preparati. E dimostra anche che l'ex sindaco di Venezia ha fatto un buon lavoro rompendo schemi secolari sopra i quali la sinistra evidentemente campava da tempo. Non è bastato nemmeno il voto degli islamisti, quello sì, chiaroscuro, caro Movimento 5 Stelle, per fare la prova generale di quello che ci aspetta alle politiche, e cioè una sinistra radicale, ormai radicalizzata, imbevuta di politicamente corretto, che non vede il rischio islamista in Italia, anche se arrestano un terrorista al giorno. E qui viene la seconda lezione, conclude Cerno. Meloni è serenissima, venetizzando il detto di Renzi, non solo per il risultato di ieri, ma soprattutto perché lei governa dopo aver vinto le elezioni e sa che le prossime saranno tra più di un anno. Gli italiani decideranno quel giorno, tutto il resto è politichese. La prima pagina del Foglio, come sempre,
composita, anche qui il campo largo è meno serenissimo, con gli approfondimenti sul voto. Il Casini di Venezia, si intitola il pezzo di Caruso, perché Venturini viene proprio dall'UDC, di qui il titolo e l'accostamento con Pier Ferdinando Casini. Al centro l'editoriale del direttore Cerasa va sull'enciclica La grande lezione di Papa Leone contro la nuova religione dei dati. L'editoriale invece nel taglio alto è firmato da Micol Flammini, e quindi andiamo sulla politica estera. Trump vuole tutti e subito negli accordi di Abramo, e la sua cura per un accordo storto con Teheran dalla rivoluzione all'irrilevanza. Standing on the corner, suitcase in my hand, Jackson's corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band.

0: Io do il buongiorno a Lorenzo Pregliasco, fondatore di Utrend. Ciao Lorenzo, grazie di essere con noi questa mattina.
1: Buongiorno.
0: E allora, giornali pieni di numeri, di interpretazioni, di interviste. Cosa ti ha colpito dai risultati di ieri?
1: Beh, diciamo che sostanzialmente abbiamo visto una continuità, nel senso che in gran parte dei comuni c'è stata comunque una conferma del colore politico dei sindaci, ma con qualche eccezione e soprattutto direi con il risultato politicamente un po' più interessante, più significativo, che è la vittoria al primo turno del centrodestra a Venezia, su cui invece il centrosinistra aveva riposto molte speranze. Diciamo che complessivamente il centrosinistra cercava la conferma di un'onda positiva nel consenso dopo il referendum, che però in queste amministrative non si è vista.
0: Su questo punto è significativo ricordare che proprio a Venezia il referendum sulla giustizia avevano vinto i no, quindi chi si aspettava che quel referendum fosse un segnale in vista delle prossime politiche, ecco, insomma, è una lettura che viene un po' smentita dai fatti, sicuramente a Venezia, non so altrove, ecco, se ci puoi allargare il quadro sul rapporto tra referendum e queste elezioni amministrative.
1: Sì, diciamo che nelle amministrative ovviamente contano fattori locali e contano le personalità dei candidati. Cito casi, insomma, su tutti Salerno, no? Una città nella quale Vincenzo De Luca, senza i simboli dei partiti nazionali, vince con quasi il 60% dei voti al primo turno. È chiaro che lì c'è un voto molto personale, quindi questo va ricordato e in qualche modo ridimensiona la lettura politica del risultato, ma certamente l'automatismo no al referendum, vittoria del centrosinistra è saltato, ma è saltato in molti comuni, e in gran parte dei comuni al voto aveva vinto il no, e in un numero significativo di comuni capoluogo di queste amministrative invece il centrodestra è andato bene, o ha vinto il primo turno oppure si va al ballottaggio ma con il centrodestra avanti. Cito come consolazione, come dati positivi per il centrosinistra, Pistoia, che torna al centrosinistra dopo essere stata al centrodestra tra i comuni capoluogo, e poi sicuramente ce ne sono molti che appunto si decideranno al secondo turno tra 2 settimane, quindi lì la partita è ancora aperta.
0: Citavi Vincenzo De Luca a Salerno, che è sicuramente la vittoria più eclatante del centrosinistra, però non è una vittoria del campo largo, che è il progetto di Elly Schlein per il centrosinistra.
1: Sì, peraltro, ecco, un dato politicamente interessante su questo è che il Movimento 5 Stelle è andato molto male complessivamente in queste amministrative. Il 5 Stelle soffre sempre le amministrative, sì. È un partito che va meglio alle politiche, alle amministrative ha meno classe dirigente locale, ha meno capacità di attrarre consenso, e questo è un elemento che abbiamo visto anche a Venezia, dove per esempio il Movimento 5 Stelle non arriva neanche al 3%.
0: Citi il caso del Movimento 5 Stelle, che soffre al voto amministrativo, ecco, riflettori erano accesi anche su Vannacci. Ci si può aspettare che il voto per Vannacci sia un voto politico nazionale. Trovo sottolineato con grande evidenza invece il risultato di Vigevano. Che cosa significa che Vannacci sta costruendo anche un consenso radicato territorialmente, che non è soltanto un fenomeno di opinione?
1: Diciamo che non c'erano tantissimi comuni in cui Vannacci aveva di fatto un esponente a lui vicino. Ricordiamo che non c'era il simbolo di Futuro Nazionale Vannacci in nessun comune, quindi non correva direttamente. C'era però effettivamente Vigevano, che comunque è una città abbastanza grande per quanto non capoluogo di provincia, in cui il candidato sostenuto da Vannacci è andato molto forte, ha superato il 10%. Diciamo anche che non abbiamo appunto tantissimi casi in cui c'era un candidato vannacciano, quindi è difficile fare un'analisi generale. Certo è che per il centrodestra questo potrebbe essere un piccolo campanello d'allarme, perché un Vannacci forte significa che se va da solo alle elezioni politiche può far male alla coalizione di Giorgia Meloni.
0: E qui ovviamente entra in ballo anche tutto il discorso sulla legge elettorale. Lorenzo Pregliasco, ti chiedo anche una riflessione su Carlo Calenda, che vince alleato col centrodestra, e penso a Venezia e Reggio Calabria, se non sbaglio.
1: Sì, di nuovo parliamo di contesti in cui poi conta molto la situazione locale, quindi questo ci dice che non è necessariamente trasponibile su un piano nazionale. Tendenzialmente ricordo, Azione è di nuovo un partito che tende anche lui, anch'esso come il Movimento 5 Stelle, come altri, ad andare meglio alle elezioni politiche che alle elezioni amministrative, a un voto più di opinione che locale, però ecco, questo è accaduto effettivamente anche a Venezia, dove si disse molto, no, nei mesi scorsi dell'appoggio di Azione al candidato del centrodestra Venturini. Città di Reggio Calabria, ricordiamolo, città amministrata al centro-sinistra che
0: Sì.
1: passa al centro-destra al primo turno con un 70% addirittura per
0: Enorme.
1: Cannizzaro, che era l'esponente del centro-destra.
0: Abbiamo citato ed è stracitato Vincenzo De Luca, è un nome che ci riporta veramente indietro nel tempo. È sempre stato presente in questi anni in duplice veste da sindaco di Salerno, di presidente di regione, però ci riporta a quella stagione dei sindaci del 93, Leo Luca Orlando, Bassolino, al di là degli schieramenti politici, è un segnale di quanto sia ancora forte il desiderio, dei cittadini di avere forse un rapporto diretto con il politico di riferimento. Ecco, questo viene soltanto a livello, locale o ha ragione Giorgia Meloni a indicare questa strada anche a livello nazionale?
1: Diciamo che a livello nazionale è più difficile immaginare un rapporto diretto come quello che si può avere con un sindaco. Segnalo una cosa, l'affluenza è scesa, però comunque è rimasta sopra il
0: Sì.
1: 60% in queste comunali. Segno che, insomma, comunque l'elettore, soprattutto nei centri piccoli e anche molto nel centro-sud, alle comunali per il
0: Sente
1: sindaco
0: questo tipo di
1: tende ad andare a
0: elezioni.
1: votare perché lo sente vicino. Sì.
0: Grazie, grazie Lorenzo Pregliasco, Utrend. Siamo in chiusura di puntata. Io ringrazio anche la squadra dell'edicola, Emanuele Di Cavio alla parte tecnica questa mattina, Claudio Urbani, Mauro Convertito, Massimo Giraldi. Dopo di noi, come sempre, Pietrangelo Buttafuoco, Lupus in Fabula. Ci risentiamo domattina.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid. Lupus in Fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica che significa quello che significa, il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il punto di oggi. Per
4: la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'ha,

Le città invisibili di Italo Calvino è il libro di oggi. Un libro fatto di 55 racconti brevi. Sono storie di città fantastiche che si possono leggere come fossero poesie. Più che un romanzo, infatti, Le città invisibili è un mosaico e la precisione matematica segna il ritmo della lettura. Il libro è diviso in 9 capitoli. Le città sono raccolte in 11 gruppi, ciascuno legato a un'idea. Un'idea come la memoria, come il desiderio, come i segni o come il cielo. E tutte le città hanno nomi femminili, nomi particolari, nomi un po' antichi, ma sono nomi che non si trovano sulle cartine. Ognuna, infatti, rappresenta qualcosa di più profondo, qualcosa come un'emozione, un ricordo o un modo diverso di vedere il mondo. Giochiamo in casa, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, perché questi racconti di Italo Calvino prendono vita dai dialoghi tra Marco Polo e Kublai Khan, l'imperatore dei Tartari, che chiede al grande viaggiatore di raccontargli le città che ha visto nelle sue esplorazioni. E le descrizioni sono molto varie. Alcune città sono leggere e quasi irreali, come per esempio Armilla, una città fatta solo di tubi e acqua, oppure Ottavia, sospesa nel vuoto come una ragnatela, e altre città invece sono cupe e inquietanti come Perinzia, nata per essere perfetta ma abitata da figure deformi. Ci sono poi città doppie come Eusapia, che ha una città dei morti identica a quella dei vivi, e poi c'è Laodomia, dove c'è anche la città dei nonnati, e poi c'è Valdrada, che si riflette in un lago e che Calvino descrive così. Gli antichi costruirono Valdrada sulle rive di un lago con case tutte verande. Erano una sopra l'altra e poi c'erano le vie che si affacciano sull'acqua ai parapetti a balaustra. E così il viaggiatore vede arrivando due città, una dritta sopra il lago e una riflessa capovolta. Non esiste o avviene cosa nell'una Valdrada che l'altra Valdrada non ripeta, perché la città fu costruita in modo che ogni suo punto fosse riflesso dal suo specchio. E la Valdrada giù nell'acqua contiene non solo tutti gli sbalzi delle facciate e le scanalature che si elevano sopra il lago, ma anche l'interno delle stanze, con i soffitti, i pavimenti, la prospettiva dei corridoi e gli specchi degli armadi. Non conoscendo la lingua all'inizio, Marco Polo comunica con gesti e oggetti. A un certo punto Kublai Khan chiede a Marco Polo di descrivere le città usando solo i pezzi degli scacchi, ma dopo, imparando la lingua, Marco Polo si concentra su un dettaglio concreto, il legno della scacchiera. Da lì risale agli alberi, alle stagioni, ai fiumi che trasportano i tronchi, e da lì cerca di far capire all'imperatore che per comprendere la realtà bisogna anche vedere i piccoli dettagli delle cose concrete. Marco Polo racconta, e fra le città continue c'è Leonia, la città che rinnova se stessa tutti i giorni, la città che butta via tutto per fare posto alle cose nuove e che ovviamente è circondata da gigantesche discariche. Poi c'è Trude, la città uguale alle altre, dove infatti arrivando Marco Polo ha la sensazione di averla già vista. Era la prima volta che venivo a Trude, ma conoscevo già l'albergo in cui mi capitò di scendere. Avevo già sentito e detto i miei dialoghi con compratori e venditori di ferraglie. Altre giornate uguali a quella erano finite guardando attraverso gli stessi bicchieri, gli stessi ombelichi che ondeggiavano. Perché venire a Trude? Mi chiedevo. E già volevo ripartire. Puoi riprendere il volo quando vuoi, mi dissero, ma arriverai a un'altra Trude, uguale, perché il mondo è ricoperto da un'unica Trude che non comincia e non finisce, cambia solo il nome dell'aeroporto.

Nei dialoghi tra Marco Polo e Kublai Khan si trova il senso profondo del libro. Quando l'imperatore gli chiede se racconterà ad altri dei suoi viaggi, Marco Polo risponde con una frase, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, che conosciamo bene. Chi mi ascolta ritiene solo le parole che aspetta. Altra è la descrizione del mondo cui tu presti benigno orecchio, altra quella che farà il giro dei capannelli, di scaricatori e di gondolieri sulle fondamenta di casa mia il giorno del mio ritorno, altra ancora quella che potrei dettare in tarda età se venissi fatto prigioniero dai pirati genovesi e messo in ceppi nella stessa cella di uno scrivano di romanzi di avventura. Chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. Bisogna

In uno dei loro ultimi incontri, Marco Polo, che ha già parlato di tutte le città che conosce, è richiesto dal Khan di una città in particolare mai raccontata. Venezia, disse il Khan. Marco sorrise. E di che altro credevi che ti parlassi? L'imperatore non batté ciglio, eppure non ti ho mai sentito fare il suo nome. E così rispose Marco Polo. Ogni volta che descrivo una città, dico qualcosa di Venezia. E il lupus in fabula delle città invisibili di Italo Calvino è dunque Venezia, il punto nascosto da cui tutto parte e a cui tutto torna, il punto di cui io stesso, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, vi sto parlando. Una città che contiene tutte le altre perché Venezia è origine e misura. Una città doppia che si riflette nell'acqua, sospesa tra splendore e fragilità. Venezia è anche una città di riflessi, per questo sfugge, non si lascia afferrare fino in fondo. È proprio come molte città di Calvino, costruita su paradossi e sogni. Nelle sue 55 città, Calvino inserisce infatti Smeraldina, città acquatica, con un reticolo di canali o reticolo di strade che si sovrappongono e si intersecano per risparmiare la noia. E dunque, quale altra città è se non Venezia? Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto le città invisibili perché, come scrisse Calvino, d'una città non godi le 7 o le 77 meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Marco Pacifico e da Roma Serena Mancarella. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: E panico tra i viaggiatori, dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
2: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
3: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, prosciutto cotto Beretta, alta qualità, due confezioni da 120 grammi, a soli 3,29€.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
8: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Oliveto è Oliveto.
10: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Comunali, Venezia resta al centro-destra che conquista Reggio Calabria. Il centro-sinistra si conferma a Prato e strappa Pistoia. Salerno torna De Luca. Giorgia Meloni, anche oggi il nostro crollo rimandato a domani, è l'Ischlein campo progressista competitivo anche per le politiche. Stati Uniti-Iran, attacchi americani contro postazioni di lancio di Teheran, ma i negoziati proseguono. Rubio, un accordo è ancora possibile. Disarmiamo l'intelligenza artificiale, sia al servizio di tutti, il monito di Papa Leone alla presentazione della sua prima enciclica Magnifica Humanitas. Calcio, sport, rivoluzione al Milan per il flop Champions, pagano tutti, via il tecnico Allegri, la dirigenza resta solo i Ibrahimovic. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano dunque le elezioni amministrative che consegnano un risultato composito. Il centrodestra vince a Venezia e Reggio Calabria per la quinta volta. Vincenzo De Luca è sindaco di Salerno. Il centro-sinistra conquista invece Pistoia. Varie città vanno al ballottaggio, affluenza poco sopra il 60%, in calo rispetto alla scorsa tornata elettorale. Allora facciamo il punto.
4: Se il centrodestra vince le sfide più attese a Venezia, dove si conferma, e a Reggio Calabria, strappandola al centrosinistra dopo 12 anni, i progressisti a loro volta tolgono Pistoia al centrodestra, vincendo con Giovanni Capecchi.
5: Il messaggio importante che viene da Pistoia è che i partiti sono fondamentali, ma che ci vuole il movimento anche delle cittadine e dei cittadini, ci vuole davvero la riattivazione della politica fatta dalle persone.
4: E sempre in Toscana si confermano a Prato con Matteo Biffoni. Si andrà invece al ballottaggio ad Arezzo, a Salerno, anche senza il simbolo del PD, l'eterno Vincenzo De Luca, dopo due mandati da governatore, viene rieletto per la quinta volta sindaco con il 59% dei voti. Il centrodestra vince anche a Crotone con il sindaco uscente Vincenzo Voce e nelle Marche a Fermo con il candidato civico Alberto Maria Scarfini. Il centrosinistra si afferma invece ad Andria con Giovanna Bruno, a Mantova con Andrea Munari, ad Avellino con Nello Pizza. A Messina vittoria al primo turno per l'uscente Federico Basile della civica Sud chiama Nord, trainata da Catino De Luca. A Vigevano bene la lista Vannacci che sfiora il 15%. Ballottaggio a Trani, Lecco, Chieti, Agrigento e Macerata. Alessandro Allegra, GR1.
3: Si accennava a Venezia, Simone Venturini del centrodestra è eletto sindaco con il 51,03%, Andrea Martella centrosinistra arriva al 39,21%. La premier Meloni via social augura buon lavoro a tutti i nuovi amministratori e commenta anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani, e chiama proprio il vincitore a Venezia, l'inviato.
6: Congratulazioni sincere per questo risultato bellissimo.
7: Grazie di cuore, a prestissimo.
8: Dopo i complimenti in diretta di Giorgia Meloni, Simone Venturini assicura: pensavamo di vincere, pochi però si aspettavano questi numeri. Elezione a sindaco al primo turno e la sua civica che supera il 30%, frutto, spiega, di una storia nata sul territorio.
7: Un ragazzo qualsiasi di Marghera che ha fatto una gavetta politica, ha fatto un impegno nelle amministrazioni locali.
8: Sbagliato dunque, fa intendere Venturini, trarre conclusioni nazionali, ma anche avere impostato la campagna con temi e nomi più vicini alla politica della capitale che alla laguna. I leader del campo largo a Venezia erano venuti tutti a sostenere Andrea Martella, che dopo la sconfitta si complimenta con lo sfidante e ammette: la nostra proposta non ha convinto. Da Venezia con Alessio Caranzetti, Lucio Bondi, GR1.
3: Ed ora andiamo a Reggio Calabria, dove si riafferma il centrodestra con Francesco Cannizzaro che arriva al 65% dei consensi.
9: Non mi aspettavo questo risultato plebiscitario, un dato che segna la storia.
10: Con queste parole, con il plebiscito in suo favore, il nuovo sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, chiude 12 anni di governo di centrosinistra e di era Falcomatà. Insomma, per dirla in dialetto reggino, l'abbiamo accappottata, ci aggiunge sorridendo. Il deputato di Forza Italia, che lascerà il seggio a Montecitorio dopo l'estate, triplica quasi i consensi di Domenico Battaglia del centrosinistra. Dunque, sul chilometro più bello d'Italia, come Gabriele D'Annunzio chiamava il lungomare di Reggio, governerà l'esponente di Forza Italia, che guarda la città come nuovo laboratorio politico.
9: Io ho accolto favorevolmente l'invito degli amici di Azione, che hanno voluto aderire al mio, al nostro progetto. Da Reggio parte anche, se vogliamo, una sorta di laboratorio nazionale, una coalizione più spostata al centro possibile.
10: Con Gennaro Strazzullo, da Reggio Calabria, Vasco Pirri, GR1.
3: I commenti a livello nazionale per il centrodestra: è andata bene. Da Venezia un bel messaggio per Meloni, così Fratelli d'Italia con Giovanni Donzelli. Soddisfatti anche la Lega e Forza Italia. Italia per la segretaria del PD Lichlein. Certo, Venezia dispiace, ma il campo progressista è competitivo anche per le politiche. Di risultati in chiaro scuro parlano i 5 Stelle. Verdi Sinistra rivendica i successi in Toscana. Bene, ma aspettiamo i ballottaggi, afferma Matteo Renzi. Siamo alla pagina estera. Stati Uniti e Iran, da una parte le trattative per la tregua che proseguono, dall'altra un'inaspettata mossa nella notte da parte di Washington.
0: Le forze degli Stati Uniti colpiscono postazioni di lancio di missili di Teheran nel sud dell'Iran e intorno allo stretto di Hormuz, attacchi di difesa preventiva secondo il comando militare americano, centrate anche imbarcazioni, secondo gli americani stavano cercando di posizionare mine nello stretto. La mossa di Washington arriva mentre la tregua è in vigore, in negoziati con Teheran sono in corso, anche se già in passato gli Stati Uniti hanno attaccato il regime iraniano durante lo svolgimento di trattative diplomatiche, tanto che il segretario di Stato Rubio getta acqua sul fuoco, spiega che un accordo con l'Iran è ancora possibile. Sono segnati da tensioni e retromarce i negoziati tra Stati Uniti e Iran, sul tavolo un prolungamento del cessate il fuoco di 60 giorni e la riapertura di Hormuz da parte di Teheran, che però non cede sullo sblocco dei beni congelati e la revoca delle sanzioni, mentre il dossier nucleare in stallo. Cruciale la questione dell'uranio arricchito. Trump ha chiesto che sia consegnato agli Stati Uniti oppure distrutto in Iran e non trasferito in Cina, come secondo alcuni media aveva proposto Teheran. Mentre il premier pakistano Sharif, protagonista della mediazione, visita Pechino. Claudia Stamerra, GR1.
3: E intanto anche l'altro fronte, quello nord, si surriscalda. Israele annuncia attacchi più intensi in Libano. Siamo in guerra con Hezbollah, dichiara il premier Netanyahu, insoddisfatto per le prospettive di accordo tra Stati Uniti e Iran e sotto pressione su più fronti. L'accordo Washington-Teheran è un disastro e dannoso per Israele, ha affermato infatti il leader dell'opposizione Lapid. In pressing su Netanyahu anche due alleati di estrema destra, Ben-Gvir e Smotrich, che hanno chiesto a gran voce di riprendere i bombardamenti sul Libano. L'aggressione ai danni della flottiglia di terra bloccata in Libia, ci sarebbero dei feriti tra gli attivisti picchiati e trascinati con la forza su alcuni veicoli, forse diretti a Misurata, lo riferisce la portavoce della delegazione italiana Maria Elena Delia. Il ministro Tajani intanto ha chiesto la liberazione di Domenico Centrone e Dina Alberizia, in stato di fermo a Bengasi. Sono entrambi pugliesi. Il servizio da Bari.
11: Dovrebbe finire davanti a un giudice Domenico Centrone, il 33enne di Molfetta, fermato in Libia durante il tragitto via terra della Sumud Flottiglia. Con lui alla sbarra ci sarà anche Dina Alberizia, foggiana residente in Piemonte, l'altra italiana fra le 10 persone portate via dai miliziani a un checkpoint. Secondo il ministro degli esteri, Tajani, il gruppo è accusato di essere sprovvisto delle autorizzazioni di sicurezza. Mi auguro, ha detto Tajani, che li possano espellere presto per poter tornare a casa. Il convoglio terrestre era in viaggio verso l'Egitto per portare aiuti a Gaza. A bordo anche un'altra giovane pugliese, Sara Suriano di Andria, per l'altra attivista, Simona Losito, appena rientrata a Bari dopo le violenze subite in Israele. Sono di nuovo ore di angoscia pensando alla Libia.
12: Non abbiamo ancora sufficienti informazioni su quali sono le condizioni di detenzione, quindi al momento quello che posso dire è continuiamo a tenere gli occhi su di loro.
13: Gianvito Lo Vecchio, GR1.
3: L'enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, un testo atteso da mesi che affronta i travagli della rivoluzione digitale e rimette l'uomo al centro.
14: Come Leone XIII aveva affrontato la questione sociale nel pieno delle trasformazioni di fine Ottocento, così Leone XIV affronta una delle grandi sfide del nostro tempo che ha bisogno di essere governata. L'intelligenza artificiale deve essere disarmata. Questa parola può sembrare forte, lo so, ma l'ho scelta deliberatamente perché questo momento ha bisogno di parole capaci di attirare l'attenzione, risvegliare le coscienze, di sviluppare, indicare la strada da seguire per l'umanità. Il Papa riconosce le potenzialità della tecnologia ma denuncia i rischi di un sistema guidato da profitto, controllo e competizione. Poi il richiamo alla dignità della persona contro ogni schiavitù, alla tutela del lavoro, alla giustizia sociale, alla pace. Nessuna tecnica può sostituire la coscienza, le relazioni, l'empatia e l'amore, scrive in Magnifica Humanitas, e chiede regole condivise, controllo etico e una distribuzione più equa delle conoscenze. Duro anche il monito contro l'uso militare dell'intelligenza artificiale. Nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile. Antonio Scoppettuolo, GR1.
3: La cronaca, la morte dei 5 subitaliani alle Maldive è polemica dopo la cancellazione da parte dell'Università di Genova dei profili di 2 delle vittime. Sul fronte dell'inchiesta, intanto eseguite le prime 2 autopsie, nelle prossime ore le altre 3.
13: Occorrerà attendere almeno gli esiti degli esami istologici e tossicologici perché ci si possa esprimere sulle cause della morte dei 5 subitaliani. Nessun rilievo particolare sulle salme di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, dice il legale dei parenti di quest'ultimo.
15: La famiglia, oltre ad avere il dolore, vorrebbe anche capire cosa è accaduto.
13: Nelle prossime ore le autopsie sui corpi della docente Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal e di Muriel Oddenino.
16: La professoressa era lì perché doveva svolgere attività connesse alla sua attività nell'ambito dell'Ateneo Genovese.
17: Queste missioni hanno una ricorrenza, l'università è consapevole di quello che viene fatto.
13: Così gli avvocati della famiglia di Montefalcone. Sarà l'inchiesta a chiarire se l'esplorazione della grotta maldiviana rientrasse nelle attività previste. L'Ateneo dice di no e chiarisce la rimozione dal proprio sito dei profili della docente e della ricercatrice Oddenino, un automatismo del sistema. Tra gli studi pubblicati, firmati da Montefalcone, anche una spedizione scientifica a oltre 80 metri di profondità. Elena Baiocco, GR1.
3: Gli scontri che hanno preceduto il derby di Torino proseguono le indagini e scattano i primi arresti, mentre resta in prognosi riservata il tifoso juventino rimasto ferito.
18: L'unica cosa che conta adesso è la salute di Marco.
19: Pierluigi Basoccu è il padre di Marco, commercialista 36enne che vive a Milano, ora ricoverato in gravi condizioni. La prognosi resta riservata. Il professor Diego Garbossa, primario di neurochirurgia all'ospedale Molinette di Torino.
20: Lui è ancora sedato, intubato, con un attacco di controllo che conferma.
19: Colpito al capo, da cosa e da chi è adesso l'obiettivo delle indagini. Chi era con lui parla di un lacrimogeno, una bottiglia o una pietra, fa invece sapere la questione. Ancora il padre dell'uomo ferito.
18: Non voglio far polemiche, però una bottiglietta non ti sfonda la calotta cranica.
19: Succede tutto durante gli scontri che hanno preceduto il derby della Mole, incidenti per i quali sono scattati i primi arresti. 8 tifosi bianconeri, 11 sono i DASPO emessi, mentre chi indaga ora cerca gli altri responsabili degli incidenti e risuonano le parole amare del padre di Marco.
18: Mio figlio è una persona tranquilla, appassionato di calcio. Fosse stato appassionato di qualche altro sport, magari tutto questo non sarebbe capitato.
19: Bruno Sokolovic, GR1.
3: Virus Ebola, sempre più preoccupante la situazione nella Repubblica Democratica del Congo. L'epidemia viene definita senza precedenti da Medici Senza Frontiere, con oltre 900 casi sospetti e più di 200 morti. Per il virus, che non si trasmette per via respiratoria ma solo attraverso il contatto diretto con fluidi biologici di persone sintomatiche, non esistono ad oggi vaccini specifici. Risultano negativi intanto i 2 cooperanti italiani di 31 e 33 anni rientrati dopo una permanenza di 3 mesi al confine con la zona del focolaio. I 2 avevano sintomi compatibili con la patologia. Siamo alla crisi dell'Electrolux. Il ministro delle imprese Urso chiede all'azienda di ritirare i licenziamenti negli stabilimenti italiani e di ripresentarsi a giugno con un nuovo piano industriale.
21: Per governo e sindacati, più che un piano industriale, quello di Electrolux è un elettroshock. Così nell'incontro al Ministero delle Imprese hanno detto no al progetto industriale della multinazionale svedese di elettrodomestici, che prevede oltre 1700 licenziamenti, dopo aver incassato per anni sussidi dallo Stato. Il ministro Urso lo ha giudicato irricevibile, impegnandosi a portare la questione a Bruxelles e invitando i vertici dell'azienda a ripresentarsi al Mimit il 15 giugno con una nuova proposta. L'esecutivo assicura di essere pronto a fare la sua parte, ma tra le sigle dei metalmeccanici sale la tensione. Michele De Palma, FIOM CGIL.
22: Noi non negoziamo con la pistola puntata alla testa!
21: Da Rocco Palombella, UILM, arriva un appello.
23: Noi dobbiamo essere uniti, dobbiamo ribadire che quel piano va rigettato!
21: Sulla stessa linea, Ferdinando Uliano, FIM CISL.
24: Ci aspettiamo il ritiro della procedura, l'apertura di un confronto su presupposti diversi.
21: Gelso Minatesta, GR1.
3: Lo sport, il calcio, la rivoluzione al Milan in primo piano. Facciamo il punto con Manuela Collazzo in studio. Come, buongiorno.
25: Buongiorno Salvatore. Rivoluzione che fa seguito alla disastrosa ultima giornata di campionato dei rossoneri, la sconfitta casalinga contro il Cagliari e la mancata qualificazione alla Champions League. Il proprietario Gerry Cardinale ha azzerato i vertici e mandato via l'allenatore Allegri, lasciando il solo Ibrahimovic in società, il cui ruolo sarà destinato a diventare più centrale. Natale, via tutti gli altri, l'amministratore delegato Furlani, il direttore sportivo Tare, il direttore tecnico Moncada. Entro una settimana la scelta del nuovo allenatore piace tra gli altri l'emergente spagnolo Iraola. Tennis a Roland Garros, il giorno di Sinner, il numero uno del mondo debutterà in serata contro il francese Tabur, prima toccherà ad Arnaldi contro Grigsborg e Darderi contro Hofner. Avanzano Cobolli e Berrettini e tra le donne Paolini, oggi sempre per il torneo femminile in campo Cocciaretto. E oggi torna anche il Giro d'Italia, che sconfina in Svizzera, la 16ª tappa Bellinzona Cari, piuttosto breve, 113 km, ma con arrivo in quota si riparte con Vingegaard in rosa.
3: In chiusura abbiamo la musica. Se n'è andato l'ultimo dell'era dei grandi del jazz, è morto a 95 anni, Sonny Rollins. The Saxophone Colossus, il colosso del sassofono, questo è il titolo del suo album del 57 che ha fatto epoca. Con il suo sax tenore Rollins ha attraversato tutte le rivoluzioni del jazz, ha collaborato con tutti i grandi, da Miles Davis a Thelonious Monk, con un suono potente e uno stile di improvvisazione unico. Sono le 7:15, la linea vuole reggere regionali, poi radio anch'io. I temi di oggi in apertura: l'analisi del voto delle elezioni amministrative e poi la guerra in Iran. Noi ci risentiamo alle 8.

0: Questa è Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal Teranga significa accoglienza. Questo è un podcast originale di Rai Radio ed è un viaggio nell'Africa dello sviluppo sostenibile in collaborazione con AMREF e ASPIS. Voi direte, e da dove lo sentiamo? Dal 19 maggio è disponibile su Rai Play Sound. Allora, proviamo a cambiare? No, il canale, proviamo a cambiare le cose? Bene, allora se vogliamo provarci, ascoltate.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
4: Sì!
3: Il meglio dell'animazione di Cartoons on the Bay in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: Ciao!
5: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
6: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
7: TGR, giornale radio del Lazio.
8: Tra i comuni del Lazio il ballottaggio in questa tornata di amministrative. Civita Castellana, Genzano e Santa Marinella decideranno il loro sindaco tra due settimane. Affluenza in calo, si ferma sotto il 65%. Rosalba e Biancaneve erano i nomi in codice per la cocaina, rosa e bianca, trafficata dal Sud America nel nord del Lazio. 800 kg di polvere venduti in un anno, 4 i fermi, coinvolte Camorra e 'Ndrangheta, l'indagine dei carabinieri. Case vacanze inesistenti pubblicizzate sui social, carte clonate e ignari turisti, una truffa da 500.000 euro, 17 misure cautelari tra Anzio e Nettuno. Buongiorno da Alessandro Banfo in studio per questa prima edizione del giornale Radio del Lazio. Sono le 7:18 minuti e 54 secondi di martedì 26 maggio. In apertura la politica con le elezioni amministrative nel Lazio. Tra i grandi comuni al ballottaggio, Genzano e Santa Marinella in provincia di Roma e Civita Castellana nel Viterbese. In provincia di Latina, Fondi elegge il sindaco Anzio e Nettuno. Buongiorno da Alessandro Banfo in studio per questa prima edizione del giornale Radio del Lazio. Sono le 7:18 minuti e 54 secondi di martedì 26 maggio. In apertura la politica con le elezioni amministrative nel Lazio. Tra i grandi comuni al ballottaggio, Genzano e Santa Marinella in provincia di Roma e Civita Castellana nel Viterbese. In provincia di Latina, Fondi elegge il sindaco già al primo turno. Sentiamo.

0: Al voto nella provincia di Latina, netta l'affermazione di Vincenzo Carnevale, l'esponente di Forza Italia, sostenuto anche da quattro liste civiche, già vice sindaco nella giunta uscente, si impone con il 62,98% dei voti. Lontanissimi Anna Rita Del Sole di Fratelli d'Italia e Salvatore Venditti, candidato di PD e 5 Stelle. Ad Anguillara Sabazia trionfa al primo turno il centrodestra con Angelo Pizzigallo al 63,19%, il suo avversario Alberto Civica si ferma al 35,56%. Niente ballottaggio nemmeno ad Albano Laziale, dove Massimo Ferrarini, candidato del centrodestra, ottiene il 51,99% delle preferenze e batte il sindaco uscente Massimiliano Borelli, che chiude al 34,94%. Sindaco al primo turno anche ad Ariccia, dove è Gianluca Staccoli a vincere la sfida, 56,22% dei voti per il candidato sostenuto da Forza Italia, Noi Moderati, Lega e Fratelli d'Italia, staccati i due candidati del campo progressista, presentatosi diviso alle urne. Netto il successo invece del centro-sinistra a Colleferro, dove Giulio Calamita trionfa con il 71,52%, Stefano Arcari al secondo posto si ferma al 20,78%, il campo progressista sfonda anche a Zagarolo, dove a vincere le elezioni è Emanuela Panzironi con il 66,6% dei voti. Tutto rimandato invece al 7 e all'8 giugno per gli altri tre comuni sopra i 15.000 abitanti. Servirà infatti il ballottaggio a Civita Castellana, che vede al momento in testa Danilo Corazza del centro-sinistra al 39,16%, seguito da Claudio Parroccini del centrodestra al 26,16%. Secondo turno anche a Genzano, con la sfida che si giocherà tra il candidato del centrodestra Rocco Papalia e Carlo Zoccolotti del centrosinistra. Tutto rimandato anche a Santa Marinella, dove sarà sempre il ballottaggio a decidere il prossimo sindaco tra Damiano Gasparri del centrodestra e Alessio Manuelli, sostenuto da quattro liste civiche. Tommaso Cherici, TGR Lazio.
1: E ora andiamo a vedere com'è andato il voto negli altri 28 comuni sotto i 15.000 abitanti alle urne tra domenica e lunedì.
2: 28 i comuni al di sotto dei 15.000 abitanti che hanno eletto i primi cittadini in questa tornata elettorale, tutti espressione di liste civiche. Tra questi solamente due le donne che saliranno sullo scranno più alto sono Roberta Cuneo a Fara Sabina e Lavinia De Cola a Montenero Sabino, sempre in provincia di Rieti. Il primo comune a terminare lo scrutinio, sempre in Sabina, è stato Marcetelli, il più piccolo al voto. Ci sono voluti pochi minuti per scrutinare le 44 schede. Ha vinto Armando Cipollini. Sempre nella provincia di Rieti, eletto Roberto Angeletti a Cottanello, Claudio Antonelli a Montebuono, Emilio Desideri a Poggio Bustone, La Patria di Lucio Battisti. Nel Frusinate a Bovillernica il sindaco è Fabrizio Benvenuti, a Fontanaliri Giuseppe Loreto Battista, a Guarcino Urbano Restante. Lucio Fiordalisio ha ottenuto la più alta percentuale di voti a Patrica, mentre a Pontecorvo è stato eletto Anselmo Rotondo. Nel Viterbese a Blera Nicola Mazzarella e a Bomarzo Marco Perniconi. L'esercito dei sindaci nella provincia di Roma vede eletti tra gli altri Luca Morocchi ad Arcinazzo, Alessandro Palombi a Palombara Sabina e Bruno Vasselli a Riofreddo. Tutti questi comuni hanno terminato gli scrutini entro le 22. Isabella Di Chio, TGR Lazio.
1: L'affluenza al voto nel Lazio è stata del 64,80%, in calo rispetto al 69,18% della tornata elettorale precedente. Sentiamo.
3: Sono le elezioni che in teoria il cittadino dovrebbe sentire più vicine, eppure anche le amministrative continuano a non scaldare troppi cuori. Si conferma nel Lazio la disaffezione generale al voto, affluenza definitiva quasi al 65%, sicuramente più alta del dato nazionale, ma comunque in calo di quasi 5 punti rispetto alla tornata precedente. A parte qualche rara eccezione, si è votato meno un po' ovunque nei 37 comuni chiamati a rinnovare il sindaco e il consiglio. Non hanno fatto eccezione nemmeno i 9 grandi, quelli con più di 15.000 abitanti, dove è previsto il ballottaggio: Albano Laziale, Anguillara Sabazia, Riccia, Colleferro, Genzano di Roma, Santa Marinella e Zagarolo in provincia di Roma, e poi Fondi nel Pontino e Civita Castellana nel Viterbese. Tra questi Fondi ha fatto registrare l'affluenza più alta, sfiorando il 69%, Zagarolo invece quella più bassa. Per Cile, piccolo centro della provincia di Roma, maglia nera della partecipazione, qui il partito del non voto ha superato il 46%. Arroiate, sempre alle porte della capitale, invece, urne prese d'assalto. Oltre 9 elettori su 10 si sono recati ai seggi. Chi si aspettava il 100% di affluenza nel più piccolo comune al voto, quello di Marcetelli nel Reatino, ha sbagliato previsioni. 57 elettori in tutto, solo in 44 hanno imbucato la scheda azzurra. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
1: La cronaca: blitz antidroga dei carabinieri, scoperto un traffico di cocaina rosa e bianca dal Sud America al Lazio, 800 kg di polvere venduto in un anno, 4 i fermi.
4: Rosalba e Biancaneve non erano due bellezze locali, ma

0: cocaina rosa e cocaina classica. Le chiamavano così per commerciarle più liberamente, trasportandole in Italia dall'Ecuador via Spagna con stratagemmi sempre diversi e particolarmente originali. Lo hanno scoperto i carabinieri di Civitavecchia, coordinati dalla distrettuale antimafia di Roma, documentando come oltre 800 kg di polvere bianca sia finita sulle piazze di spaccio del litorale nord di Roma e in tutto il centro Italia. Fermate 4 persone accusate di narcotraffico. Individuati 2 bracci organizzativi radicati a Roma, 2 broker, un uomo di origini calabresi ed un uomo di origini dominicane, ma sarebbe invece colombiano quello che gli investigatori indicano come la testa organizzativa del narcotraffico. Si faceva chiamare il presidente e, secondo le accuse, è colui che avrebbe gestito i connazionali e le importazioni di droga dal Sud America. Le indagini sono partite neppure un anno fa, ad agosto 2025, da Civitavecchia. Da lì i carabinieri hanno ricostruito fornitori e distributori di uno dei più grandi traffici di cocaina degli ultimi tempi, con profitti per circa 6 milioni di euro ed un volume di affari di oltre 25. Una rete ben organizzata con collegamenti importanti con la criminalità organizzata calabrese e campana.
1: Mariella Anziano, TGR Lazio.
2: Truffe online tra Anzio, Nettuno e Castelli Romani, case vacanze inesistenti e carte clonate, migliaia le vittime, 17 gli indagati nell'inchiesta della Finanza.
3: Annunci falsi sui social per ville, case, bungalow, pagamenti anticipati, carte di credito clonate. Con l'avvicinarsi dell'estate bisogna fare attenzione anche alle truffe sulle case vacanze, come quelle scoperte dalla procura di Velletri, che insieme agli agenti della Guardia di Finanza ha fatto emergere una vasta rete criminale tra Anzio e Nettuno. Un raggiro che ha fruttato più di 500.000 di euro nel giro di 3 anni, ai danni di 1.600 persone, senza contare il mancato guadagno per gli operatori turistici locali veri. Per mettere in atto la truffa erano stati attivati 43 POS intestati a 29 diverse strutture ricettive che in realtà non esistevano. Le offerte erano vantaggiose e le vittime versavano volentieri la caparra o pagavano tutto con bonifici e ricariche. Poi i finti proprietari sparivano mentre il denaro viaggiava su una trentina di diversi conti correnti per venire reinvestito in beni di lusso in Italia e all'estero. 17 gli indagati, in 3 sono finiti in carcere, in 2 ai domiciliari, altre 6 persone sono state sottoposte all'obbligo di dimora e ad altri 6 ancora è stato notificato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, accusati tutti a vario titolo di associazione a delinquere, truffa, autoriciclaggio. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
2: L'economia con l'avvertenza Stellantis. Oggi a Cassino il presidente Rocca incontra i lavoratori. Fare presto sul piano per lo stabilimento, l'appello.
4: Non c'è tempo da perdere, la convinzione del presidente della regione Francesco Rocca, che stamattina a Cassino incontrerà una delegazione dei lavoratori della Stellantis insieme ai rappresentanti sindacali. L'incontro di oggi arriva l'indomani del vertice con il ministro dello sviluppo economico Adolfo Urso. La strategia della regione è avere informazioni certe sul futuro di Cassino, dal momento che la scorsa settimana la Diffilosa, pur rassicurando sul fatto che non chiuderà nessuno stabilimento, non ha dato indicazioni operative sulla fabbrica del Frusinate, facendo sapere che c'è un progetto legato a Maserati che dovrebbe essere svelato a fine anno. Troppo tardi, la convinzione del presidente della regione Rocca.
5: Ho ricevuto rassicurazioni sul suo impegno personale nel continuare a seguire questa vertenza. A brevissimo lui si adopererà per favorire un incontro sia con i vertici di Stellantis ma anche con i vertici dei potenziali investitori cinesi proprio per accelerare.
4: Il ministro Urso ha ribadito il recente sblocco di oltre 1 miliardo di euro finalizzato al sostegno delle imprese della filiera attraverso investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innovazione, risorsa che, come ha concordato nell'ultimo Consiglio dei Ministri, saranno ulteriormente incrementate entro il mese di luglio. Francesco Rositano, TGR Lazio.
2: E ora le notizie sulla viabilità con Michele Guidi di Rai Pubblica Utilità.
6: A Roma oggi alle 16 in Piazza del Popolo, inaugurazione dei Giochi della Gioventù. Dalle 14.30 chiusura al transito nelle vie limitrofe. Dalle 22 per lavori notturni chiuse nella capitale la Galleria Giovanni XXIII verso il Foro Italico e la rampa dalla circonvallazione Ostiense sulla Colombo. In autostrada questa notte stop al traffico tra Sette Bagni e il raccordo sulla Roma Nord, così come tra Portonaccio e la tangenziale Est sulla A24 in entrambe le direzioni. Chiusi infine gli allacciamenti a 12 Fiumicino verso l'aeroporto e a 1 Roma Sud provenendo da Firenze.
2: Prima di chiudere, le previsioni del tempo per le prossime ore.
7: Prosegue la fase stabile e calda sulla nostra regione. Continueremo ad avere infatti condizioni di bel tempo, con cielo in prevalenza sereno su tutto il territorio e qualche nube che andrà a formarsi nelle ore pomeridiane nei settori più interni, specie su quelli del Basso Lazio. Le temperature si manterranno anche oggi al di sopra dei valori medi stagionali, con massime che potranno localmente superare i 30 gradi, soprattutto nelle pianure e vallate interne. La ventilazione sarà debole a regime di brezza, mentre il mare sarà poco mosso o calmo. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
2: Le 7:29 minuti e 35 secondi è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Maria Teresa Laudando, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia c'è Massimo Chiadroni ed Alessandro Banfo che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di ascolto.
8: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
9: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
10: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
9: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
10: E ci mantiene giovani.
9: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
10: Perché Oliveto è Oliveto.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
13: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura. Essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
16: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, birra Bavaria Premium, lattina da 50 cl, a soli 75 centesimi.
18: Famila, con noi, sei in famiglia.
19: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
20: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
21: È il 26 maggio, martedì, sono le 7:33. Giorgio Zanchini al microfono, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io. Sullo sfondo sento le voci dei vincitori al primo turno di alcuni dei voti di ieri. Come sapete, oggi i giornali sono largamente dominati dai risultati delle amministrative. Insomma, è stata una tornata importante, più di 6 milioni di italiani chiamati al voto. Parleremo di questo in apertura e subito dopo alle 8:30 la guerra in Iran, anche perché nella notte, forse l'avete ascoltato nel nostro giornale radio, c'è stato un attacco americano nel sud dell'Iran, sono stati colpiti dei siti di missili, delle piccole imbarcazioni iraniane. Le trattative sono in tilt, titola qualche giornale stamane, punto interrogativo. Trump vuole un grande accordo che includa anche gli accordi di Abramo o niente. Ora vedremo quello che succederà nelle prossime ore. 335-699-2949. Facciamo ascoltare le voci di quattro dei candidati sindaci che hanno vinto al primo turno. Venturini a Venezia, Biffoni a Prato, Cannizzaro a Reggio Calabria, Capicchi a Pistoia, centrodestra, centrosinistra, centrodestra, centrosinistra.
0: Risultato importante che arriva dopo due mesi impegnativi, ma arriva dopo 11 anni di storia personale a servizio della città, in cui io mi sono sempre presentato in questa campagna elettorale come Simone, come un ragazzo che da Marghera è partito, ha fatto la gavetta, si è impegnato nel territorio, si è presentato come una candidatura civica supportato dal centrodestra e oggi sta ricevendo un buon risultato in termini di apprezzamento.
12: C'è un tema di carattere sociale, c'è un tema di sfruttamento del lavoro, c'è un tema di sicurezza in città, sono cambiate le condizioni e sono cambiate anche le regole di ingaggio. Su questo noi bisogna riproporre una serie di temi su nuovi. Qui era una città che aveva una capacità di generare ricchezza pazzesca, che adesso è un po' più complicato.
22: Siamo sopra il 70% ed è un dato storico particolarmente importante per Reggio, per la Calabria, permettetemi di dire per il centrodestra nazionale. Io ho accolto favorevolmente l'invito degli amici di Azione che hanno voluto aderire al mio, al nostro progetto. Da Reggio parte anche, se vogliamo, una sorta di laboratorio nazionale, una coalizione più spostata al centro possibile.
23: Il messaggio importante che viene da Pistoia è che i partiti sono fondamentali, ma che ci vuole il movimento anche delle cittadine e dei cittadini, ci vuole davvero la riattivazione della politica fatta dalle persone e così si può vincere.
21: Ecco, la domanda che facciamo, faremo ai nostri ospiti ma anche a voi ascoltatori e ascoltatrici, è: che messaggio arriva da queste elezioni? Sentiamo per il momento Donzelli, capogruppo dei Fratelli d'Italia alla Camera, e poi Boccia, capogruppo del PD al Senato.
24: La Meloni è finita, il centrodestra è in crisi, settimane e settimane che si parlano addosso e gioiscono a sinistra su come è cambiato il vento, poi arrivano gli italiani, si esprimono e si svegliano e i loro sogni si infrangono con la realtà dei fatti.
25: Va bene, mi pare in linea con le nostre aspettative, pare molto bene Andria, una conferma strepitosa di Giovanna Bruno, una vittoria ampia al primo turno, la città più grande che andava al voto, e molto bene Trani, molte conferme, ovviamente ci dispiace per alcune città, sono le elezioni amministrative, dipendono dalla proposta che viene fatta, dai candidati e dalle candidate sindaco e sindaca.
21: 335-699-2949, cominciano ad arrivare i vostri messaggi, ne leggo giusto un paio, gli ultimi due. Fabrizio: i risultati elettorali ci hanno fatto capire di quanto sia matura la democrazia italiana. Una cosa è il referendum, altro le elezioni. Chi sperava che il referendum servisse come chiave per scardinare la maggioranza ha avuto torto. Anche se qualche mal di pancia non manca, l'elettore italiano è maturo, sa scegliere, questo è ciò che risulta dalle elezioni, la democrazia non è in pericolo, gli autocrati da noi nutrono poche speranze. E poi vorrei capire, poi ci sono sempre quelli che si lamentano perché si vota in due giorni e sprechiamo soldi, ma insomma questo è un vecchio lamento che leggiamo da anni. Da vinceremo, siamo competitivi, scrive Voltero, non so come si pronunci, da Acquasparta in provincia di Terni. Da vinceremo, siamo competitivi in un attimo, il campo largo, se non si sveglia rimanderà anche le prossime elezioni. Continuano a piovere messaggi, ma insomma poi darò corso a quello che ci state scrivendo e, se ci riusciamo, anche alla viva voce di voi ascoltatori tramite WhatsApp audio. Vorremmo però una analisi o una valutazione un po' più competente, quella di Lorenzo De Sio, che insegna scienza politica alla LUIS ed è il direttore del Centro Italiano Studi Elettorali. Cito il suo ultimo saggio, Democrazia addio. Professor De Sio, buongiorno e grazie per essere con noi stamane.
26: Grazie a voi e buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
21: Allora, ci aiuti a capire qualcosa.
26: Ma sì, allora, io direi che il dato strutturale più semplice per cercare di capire il risultato complessivo, al di là dei singoli casi, è che ormai le elezioni amministrative e verosimilmente anche le prossime politiche sono tornate competitive. Competitive significa avere due schieramenti di centrosinistra e centrodestra di dimensioni abbastanza simili e quindi le elezioni le possono vincere o perdere uno o l'altro. Questo deriva dal fatto che, diversamente dal decennio precedente, il centrosinistra negli ultimi anni ha scelto stabilmente questa strategia del campo largo, quindi alleanze anche col 5 Stelle e con la sinistra, e il risultato è una ritrovata incertezza del risultato. Pensiamo a Prato e Pistoia. Pistoia è ritornata al centro-sinistra dopo molti anni. Arezzo, il centrodestra, non riesce a passare al primo turno a sorpresa. E questo significa che le elezioni sono ritornate competitive, quindi vince uno o vince l'altro. Questo è il dato principale che tra l'altro ci dice qualcosa che noi già sapevamo dagli ultimi anni per le prossime elezioni politiche che risultano assolutamente aperte.
21: Primo dato, poi il centrodestra canta vittoria, professore, perché ha vinto Venezia, ha ripreso Reggio Calabria. Il centrosinistra dice no, in realtà il quadro è più articolato e vedremo fra 15 giorni. Chi ha ragione?
26: Allora, Venezia è un caso affascinante, perché Venezia è l'ultima espressione di quel nuovo progetto politico che sta nascendo a nord-est, è nato intorno a Luca Zaia, si è espresso la candidatura di Alberto Stefani, presidente di regione, e lo vediamo con il nuovo sindaco Venturini, che è un ex scout che viene dall'associazionismo cattolico, dal volontariato, che con la sua lista ha preso oltre il 30% con Fratelli d'Italia al 13%, 10 punti sotto il PD. Questo è un progetto che esprime valori di destra e per certi versi valori di sinistra, una sorta di democrazia cristiana 2.0. Quindi il caso Venezia e il Veneto, a mio parere, va letto su queste coordinate. Reggio Calabria, ancora una volta storia a sé, dopo 12 anni di centrosinistra e soprattutto, a mio parere, con una dinamica che in Calabria è sempre forte, il desiderio di cercare sintonia col governo nazionale alla ricerca di un sostegno più attivo. Quindi i reggini hanno scelto Cannizzaro anche per cercare una maggiore sintonia col governo Meloni, quindi nella speranza di poterne ottenere dei vantaggi.
21: Professore, altro tema molto presente stamane sui giornali, l'espressione è sempre un po' offensiva, ma insomma la vittoria dei cacicchi, che poi si riferisce in particolare, se non sbaglio, a De Luca a Salerno e a Crisafulli ad Enna.
26: Ma allora qui al sud, ma non soltanto al sud, io penso ancora al risultato di Venturini a Venezia, c'è il tema di un voto personale che non è necessariamente clientelare, è un voto fatto di rapporti personali con i consiglieri comunali, i candidati e i sindaci, e che riflette, mi viene in mente un tema appunto del mio ultimo saggio, a fronte della crisi dei partiti o come organizzazioni nazionali, ricordo l'Italia è l'unico paese che ha abolito il finanziamento pubblico della politica, cosa regge? Reggono le reti locali, reggono questi politici locali che hanno delle reti di consenso, che sono in grado di anche sentire le voci dei cittadini e riuscire a proporre politiche che siano in linea. Quindi per certi versi è un fenomeno a doppia faccia, forse per certi versi lo si può vedere come non virtuoso, ma in realtà riflette quello che è ancora per certi versi un radicamento, almeno a livello locale.
21: Vannacci
26: rappresenta una spina nel fianco per il centrodestra, perché raggiungendo un consenso, parlo del caso di Vigevano, sì, per esempio, un consenso non trascurabile, questo potrebbe costringere il centrodestra ad includerlo nella coalizione, ma il problema è che un Vannacci che entra nella coalizione è libero di essere votato. Questo lo ricordo a chi ci ascolta, io anche una lista radicale come Vannacci, ma se sta dentro il centrodestra, io elettore di centrodestra mi sento libero di votarlo senza rischio di indebolire il centrodestra e far vincere la sinistra. Quindi paradossalmente l'inclusione di Vannacci dentro il centrodestra potrebbero farlo crescere ancora di più a scapito degli altri partiti centrodestra. Quindi questo è un vero dilemma per i leader del centrodestra.
21: Beh, però se si vincono le elezioni, pazienza.
26: Eh sì, il problema è capire in che misura la presenza di una scelta così radicale, perché Vannacci esprime posizioni molto radicali, può creare delle tensioni. Penso alle posizioni che sono emerse in Forza Italia, alle perplessità attribuite a Marina Berlusconi sulla presenza di Vannacci nella coalizione. Può essere che un elettorato più moderato possa essere spaventato dalla presenza di Vannacci e magari rifugiarsi semplicemente nell'astensione, mentre io escludo molti passaggi da un campo all'altro. Ricordiamoci che negli ultimi 30 anni i voti passati direttamente da centrosinistra a centrodestra, con l'unica elezione del 5 Stelle, sono sempre stati pochissimi. Quindi le elezioni si vincono con la mobilitazione del proprio campo e cercando di costruire un campo più largo possibile.
21: Ultime due questioni velocissime, ci sta già ascoltando i Cortaruffi, che è responsabile dell'organizzazione della segreteria nazionale del Partito Democratico. Si può capire già qualcosa su come siano andati i singoli partiti o fra civiche e coalizioni? No.
26: Questo è un grande problema, perché ormai a livello amministrativo tutti i partiti sanno che le liste dei sindaci, le liste civiche sono fondamentali, quindi tutti pensavano appunto al risultato di Venezia, oltre il 30%, quindi questo richiede le analisi più strutturate con dei confronti sistematici con l'elezione precedente, in modo da poter dare una risposta. È ancora presto per noi.
21: Conseguenze sul quadro nazionale, a suo avviso, sta parlando Lorenzo De Sio, che insegna alla LUISS, è il direttore del Centro Studi Studi Elettorali. Conseguenze sul quadro nazionale, a suo avviso, di qui a un anno, diciamo, alle prossime politiche, presumibilmente.
26: Allora, secondo me siamo di fronte a un bagno di realtà. Io confesso che dopo il referendum chi diceva il centro-sinistra ha già vinto, senza dubbio queste elezioni ci riportano verso la realtà, cioè che dice le prossime elezioni saranno competitive, cioè sono pienamente aperte, a patto che il centro-sinistra corra nel formato del campo largo, perché questo è il vero motivo per cui rispetto alle amministrative di 10 anni fa il centro-sinistra è tornato competitivo. Quindi un bagno maggiore ottimismo per il centrodestra, e comunque vede che può ancora contare sul suo bacino storico, anche se, come dico, casi come Venezia e Reggio devono essere presi con prudenza. Però quindi un maggiore ottimismo per il centrodestra, e per il centro-sinistra la consapevolezza che la strategia è quella giusta, ma una cosa è la strategia di lungo termine, altra cosa poi è costruire effettivamente la competizione elettorale nel concreto, con i candidati, con l'offerta, con un programma politico. Quindi c'è tanto lavoro da fare.
21: Lorenzo De Sio, grazie come al solito per la precisione della sua analisi e in generale per le riflessioni che ci ha consegnato, vi dicevo. Tra poco leggerò un po' a valanga i messaggi che ci stanno a valanga, così un po' come arrivano i messaggi che ci state mandando. Volevo salutare Igor Taruffi, buongiorno onorevole, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno.
21: Siete delusi?
1: Ma no, non siamo delusi, anche perché al momento, diciamo così, dei comuni che sono già stati assegnati, 5 li ha vinti il centro-sinistra e 3 il centro-destra. Quindi, diciamo così, 4 sono stati vinti da liste civiche e candidature civiche, dei quali nessuno comunque vicino al centro-destra, quindi come primo turno vediamo, i conti li faremo come sempre alla fine al ballottaggio.
21: Perché dobbiamo calcolare quanti capoluoghi dobbiamo, quanti comuni di
1: sopra. Ma i comuni capoluogo erano 18, i comuni capoluogo al voto erano 18, al primo turno Mantova, Prato, Pistoia, Andria, Avellino sono già stati vinti dal centro-sinistra, Venezia, Reggio Calabria e Crotone dal centro-destra, e poi ci sono altre città che sono andate a candidature, diciamo, non collocabili all'interno di queste due, in modo diretto all'interno di questi due schieramenti, diciamo così. Al ballottaggio vanno 6 comuni, parlo sempre dei capoluoghi di provincia, e 3 sono avanti il centrodestra, in 3 sono avanti i candidati del centro-sinistra. Quindi io, diciamo, come sempre confido nel fatto che i conti bisogna farli alla fine. Tra i 3 comuni, ad esempio, vinti dal centrodestra c'è Crotone, che comunque è una città ovviamente importante, capoluogo di provincia, però di poco più di 50.000 abitanti, diciamo ci sono tanti altri comuni che non fanno capoluogo di provincia, penso a Imola su tutti, o potrei dire Ercolano, Imola in provincia di Bologna, Ercolano in provincia di Napoli, dove il centro-sinistra ha vinto con percentuali, diciamo, d'altri tempi.
21: Anche se Taruffi, se posso, nei 2 comuni, ora senza fare gerarchie perché non si offendono tutti, però considerabili più importanti, cioè Venezia e Reggio Calabria, avete sonoramente perso.
1: Se non c'è dubbio che siano state 2 sconfitte, sonoramente perso Reggio Calabria, e non c'è ombra di dubbio, una città che ha vissuto, diciamo, anni complicati anche da un punto di vista amministrativo, politico e amministrativo. A Venezia dire che si è straperso mi pare un po' eccessivo. Brugnaro aveva vinto con oltre il 55%, quasi il 60%, oggi il centrodestra con una candidatura civica, puramente civica, diciamo, che ha ottenuto un risultato personale come lista, diciamo, del sindaco elevatissimo, perché parliamo del 30%, ha vinto col 51%. Io voglio ringraziare comunque Andrea Martella per lo straordinario lavoro che ha fatto, per la disponibilità, l'impegno che ha profuso in questa campagna elettorale. Non è stato sufficiente, il dato ovviamente è chiaro, nel senso che c'è stata una sconfitta, però ripeto, siccome hanno votato quasi, erano chiamati alle urne quasi 6 milioni di italiani, vediamo alla fine. Lo dicevo l'anno scorso, forse qualcuno se lo ricorderà, per le regionali dopo la sconfitta nelle Marche abbiamo aspettato qualche mese per poi fare i conti sulle regionali e vedere che in realtà diciamo, i numeri dicevano altro. Sono convinto che alla fine di questo turno di ballottaggio sarà così anche in questo
21: caso.
1: C'è
21: una questione di nuovo, l'espressione non è felice, ma insomma di quelli che vengono chiamati i cacicchi, cioè dei leader locali che hanno grandissima capacità, oggettivo questo, grandissima capacità di raccogliere voti. Mi riferisco in particolare a De Luca e Crisafulli, verso i quali, diciamo, il corso Schlein è sempre stato molto freddo, e però vincono. Taruffi, lei che dice?
1: Che abbiano vinto è fuori di discussione, li annoveravo tra quelle candidature che, se diciamo la mettiamo da questo punto di vista, è ancora più chiaro che non è che stiamo parlando di una vittoria del centrodestra. Da questo punto di vista mi sembra molto evidente, perché tanto a Salerno quanto ad Enna, pur non essendoci il simbolo del Partito Democratico, è indiscutibile che quelli fossero candidature, diciamo, quantomeno più di centro-sinistra, diciamo così. Sicuramente di centro-sinistra anziché di centrodestra. Noi abbiamo fatto delle scelte pensando che fosse necessario comunque anche, diciamo, provare a così aprire delle fasi nuove, ecco. Però i risultati vanno rispettati, quindi non c'è dubbio che a Salerno e ad Enna ci siano state affermazioni molto chiare e molto nette.
21: Ultima cosa, a questo punto con la legge elettorale che si fa?
1: Quello che si faceva ieri, perché non è che le leggi elettorali si fanno o si disfano a seconda dei risultati elettorali. Noi pensiamo che quello attuale sia una proposta irricevibile, lo era ieri, lo è oggi. Chiaramente i dati elettorali, e quando si esprimono i cittadini, vanno sempre ovviamente studiati e osservati con grande devozione, direi. I dati elettorali confermano però un elemento, cioè aggreghiamo le città per regione, vediamo che alla fine il centrodestra è andato meglio in Veneto e in Calabria, il centro-sinistra è andato molto bene in Emilia-Romagna, in Toscana, riportando a casa comuni come Pistoia, che governava Fratelli d'Italia da 9 anni, o Campania e Puglia. Quindi il risultato conferma non solo che, come abbiamo sempre detto, la partita è aperta, ma siamo fiduciosi per il prossimo anno.
21: Igor Taruffi è responsabile dell'organizzazione, segretario nazionale del Partito Democratico, lo ringraziamo. È già collegato con noi Francesco Filini, un paio di WhatsApp audio, eccoli.
2: Giovanni Battista da Venezia. Dopo anni di sonno, dopo tutta una serie di problematiche, è ritornato lo spirito della Serenissima, un po' di senso pratico e lasciare perdere gente da fuori, gente che chiacchiera, gente che fa politica, e tornare a un'amministrazione concreta.
3: Buongiorno, l'analisi del voto secondo me è semplice, che il centrodestra è credibile, mentre il centrosinistra, oltre alla propaganda, il nulla. Perché fare campagna elettorale continuamente dando contro il governo, senza mai fare una proposta, e imbarcando solo partiti di estrema sinistra, questo la dice lunga. Lo schiaffo questa volta l'ha preso la Schlein e il calpo largo.
21: Leggo giusto un paio di messaggi, scrivo da Venezia, chiedo di sottolineare che qui non ha vinto il centrodestra, è stato votato il candidato Venturini, il quale ha vinto con un'ottima affermazione personale. Il centrodestra ha preso pochissimo, se si continua a ragionare in questo modo ci sarà sempre uno scollamento tra voto e interpretazione del voto, scrive Anna da Mestre. E poi la sconfitta della sinistra è inequivocabile, cercano di arrampicarsi sugli specchi, specialmente a Venezia dove hanno candidato islamici svelando il loro disegno per questa nazione, ma il popolo italiano che tiene le radici glielo impedirà, è danne. Poi arrivano diversi altri messaggi, ma insomma, Francesco Filini, responsabile del programma I Fratelli d'Italia, buongiorno. Lei, leggevo le sue dichiarazioni delle ore successive al risultato elettorale, insomma era molto soddisfatto, li abbiamo sonoramente bastonati alla prima occasione utile. Conferma il giorno dopo questo giudizio così netto?
4: Beh, lo confermo, lo sottoscrivo assolutamente, credo che sia plasticamente rappresentato dal voto di Venezia, no? Dove abbiamo visto il campo largo sfilare in campagna elettorale in pompa magna, tronfi, gonfi di boria, perché già si sentivano di aver vinto le elezioni. Questa di Venezia, l'ha detto Schlein, doveva essere l'elezione che suonava la carica e mandava a casa addirittura la Meloni. Erano talmente convinti di vincere a Venezia che sono andati tutti lì a fare la campagna elettorale. Ecco, il giorno è stato un brutto risveglio per la sinistra. Credo che sia un risultato inequivocabile. Il centrodestra continuerà a governare Venezia, che tra l'altro era l'unico capoluogo di regione in questa tornata amministrativa che andava al voto. È stato un voto stato veramente inequivocabile e quindi hanno preso una bastonata tra i denti.
21: Onorevole, diceva poco fa il professor Desio, analista, insomma, le elezioni sono tornate competitive. Questo è il dato attraverso il quale lui riassume quello che è successo ieri, cioè il campo largo presumibilmente andrà unito alle prossime politiche e quindi c'è la competitività che non si aveva da anni, dice lui, perché se il centrodestra e il centrosinistra si dividono vince facilmente, diciamo, l'avversario. Lei è d'accordo?
4: Ma guardi, che le elezioni siano competitive, soprattutto le elezioni politiche, lo dimostra la storia degli ultimi decenni, dove c'è stata sostanzialmente una
21: continua alternanza. Io aggiungo grazie al cielo, Filini, nel senso che è sempre sana l'alternanza.
4: No, ci mancherebbe, è il sale della democrazia. Certo è che bisogna stabilire regole chiare per stabilire dei vincitori dalle elezioni, cosa che l'attuale legge elettorale non garantisce. Quindi per questo stiamo lavorando affinché i cittadini italiani possano scegliere e essere garantiti nel fatto che la loro scelta in caso di vittoria sia rispettata e chi vince le elezioni possa governare per 5 anni.
21: E noi dobbiamo parlare di legge elettorale, lo faremo nelle prossime ore a Radio Anch'io. Mi dica un'ultima cosa, Vannacci è una risorsa o un problema?
4: Ma guardi, Vannacci non è né una risorsa né un problema per quanto ci riguarda. Il centrodestra esiste così da più di 30 anni, continuerà ad andare avanti. Ovviamente chi vorrebbe aderire al centrodestra deve sposarne i suoi valori fondanti, il suo programma elettorale. Quindi,
21: molto chiaro,
4: non è né una risorsa né un problema.
21: Di Francesco Filini, che è responsabile del programma Fratelli Italia, che ringraziamo molto per aver chiuso questa prima parte di Radio Anch'io, che dà la linea al giornale radio, naturalmente, come sempre. Poi ci occupiamo di Iran, perché c'è stato un bombardamento americano nella notte e la trattativa sembrerebbe in stallo. Che sta accadendo? 335-699-2949.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
8: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
9: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
8: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app.
10: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
11: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
27: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
28: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
29: Onda Verde, viaggiare informati.
30: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 7.56, apriamo in A10 in Liguria tra Renzano e l'allacciamento con la A26 verso Genova, dove si segnala un incidente che coinvolge un camion e due vetture. In A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano si registrano invece code per un chilometro a causa di lavori. Andiamo in A32 in Piemonte tra la circonvallazione Ulxe e Bardonecchia verso il confine francese, presenti 2 chilometri di coda per traffico intenso. In A4 in Lombardia tra Trezzo e Cavenago in direzione Milano 3 chilometri di coda per un incidente che ha coinvolto 2 auto e un camion. Incidente anche sulla Brescia-Bergamo-Milano tra Travagliato Est e Travagliato Ovest in direzione della tangenziale esterna di Milano. Incidenti che continuano, andiamo in A13 in Emilia-Romagna, tra Bologna Interporto e Ferrara Sud verso Padova si segnalano 3 km di coda per questo motivo. E infine incidente anche in A11 all'uscita di Prato Est che interessa entrambe le direzioni. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
29: In collaborazione con il CIS.
0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
15: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
16: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Ore 8.
1: GR1. Comunali, il centrodestra si conferma a Venezia e conquista Reggio Calabria, il centrosinistra mantiene Prato e strappa Pistoia, a Salerno torna De Luca, exploit di Vannacci e Vigevano. Giorgia Meloni, anche oggi il nostro crollo rinviato e l'Ischlein, progressisti competitivi alle politiche, affluenza al 60%. Magnifica Humanitas, nella sua prima enciclica Papa Leone invita a disarmare l'intelligenza artificiale e avverte troppo potere concentrato in poche mani. Stati Uniti, Iran, nella notte incursioni americane contro postazioni di lancio dei Pasdaran, Rubio, un accordo è ancora possibile, Teheran insiste su sblocco dei beni congelati e revoca delle sanzioni, stallo sul dossier nucleare. Flottiglia per Gaza, in Libia attivisti aggrediti e arrestati, si attende l'espulsione di altri 10 componenti della missione di terra in stato di fermo a Bengasi, 2 sono italiani. La tragedia delle Maldive, nelle prossime ore le ultime autopsie, sgomento per la rimozione dei profili di Monica Montefalcone e Muriel Odinino dal sito dell'Università di Genova, automatismo del sistema, la replica. Ebola, situazione preoccupante in Congo, oltre 200 morti, 900 casi sospetti negativi, 2 cooperanti italiani rientrati da una zona al confine con il focolaio del virus. Il jazz, il mito nel centenario della nascita di Miles Davis, l'addio al leggendario sassofonista Sonny Rollins, morto a Woodstock all'età di 95 anni. Lo sport, calcio al Milan dopo il flop Champions, via il tecnico Allegri e la dirigenza, resta solo Ibrahimovic. Tennis, stasera il debutto di Sinner al Roland Garros, sfida il francese Tabur. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano dunque le elezioni amministrative che consegnano un risultato composito. Il centrodestra vince a Venezia e Reggio Calabria per la quinta volta. Vincenzo De Luca è sindaco di Salerno. Il centrosinistra conquista Pistoia. Varie città vanno al ballottaggio, affluenza al 60%. Il punto in diretta con Carla Macrellino che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno.
2: Buongiorno. Partiamo allora dalla vera sorpresa delle elezioni amministrative, cioè il nuovo sindaco di Venezia Simone Venturini col 51%, ex assessore della Giunta Brugnaro, sostenuto dal centrodestra. Fallisce quindi il tentativo del centrosinistra di riconquistare il capoluogo veneto dopo oltre un decennio. Perde il senatore PD Andrea Martella, che supera di poco il 39%. Il primo commento a caldo di Venturini, sentiamo.
3: Certo, il risultato è significativo, è un risultato importante che arriva dopo 2 mesi impegnativi, ma arriva dopo 11 anni di storia personale a servizio della città.
2: Vince a Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, che supera il 65% e dopo 12 anni riporta la città al centrodestra. Domenico Battaglia del centrosinistra sfiora il 25%. A Salerno trionfa Vincenzo De Luca, poco sotto il 58%, e si riconferma per la quinta volta sindaco della città senza il simbolo del PD e anche dei 5 Stelle. Eletto sindaco a Prato Matteo Biffoni del PD col 54,7%, mentre Gianluca Banchelli si ferma sulla soglia del 29%. A Pistoia Anna Maria Ida Celesti del centrodestra non raggiunge il 43% ed è sindaco quindi Giovanni Capecchi col 54,42% del centrosinistra. Sentiamo.
4: Il messaggio importante che viene da Pistoia è che i partiti sono fondamentali, ma che ci vuole il movimento anche delle cittadine e dei cittadini, la politica fatta dalle persone, e così si può vincere.
2: Ad Arezzo si va al ballottaggio tra il candidato del centrodestra Marcello Comanducci e Vincenzo Ceccarelli, sostenuto dal centrosinistra, ed anche a Chieti tra Giovanni Legnini del centrosinistra e Cristiano Sicari, sostenuto dal centrodestra, senza la Lega però e con UDC. A Vigevano il candidato di Vannacci va oltre il 14%. È tutto.
1: Ed è soddisfatta dei risultati elettorali la premier Giorgia Meloni.
5: L'annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. L'ironia sui social è di Giorgia Meloni. Certificata la vittoria tutt'altro che scontata a Venezia, la Presidente del Consiglio si toglie qualche sassolino dalla scarpa e intanto augura a tutti i nuovi amministratori eletti buon lavoro per accompagnare, scrive, le proprie comunità nei prossimi anni e di fronte a sfide importanti. La Premier trascorre la giornata a Palazzo Chigi, dove riceve l'AD di Netflix per rafforzare rafforzare gli investimenti dell'azienda americana in Italia. Lima il discorso che terrà questa mattina all'Assemblea degli Industriali, fra i dossier il piano casa e le politiche del governo a sostegno dell'occupazione, che hanno prodotto più di 1 milione di posti di lavoro e il record di occupazione femminile, ha ricordato Giorgia Meloni proprio pochi giorni fa. La premier tornerà sul ruolo dell'Europa in questa fase geopolitica complessa, in particolare sul fronte della sicurezza energetica e delle misure per tutelare la competitività, su tutte la semplificazione normativa e un nuovo approccio non ideologico alla transizione verde. Federica Ionta, GR1.
1: E tornando ai risultati elettorali, Fratelli d'Italia resta il primo partito del centrodestra, la Lega sovravanza Forza Italia, solo Venezia, Lecco, Macerata e Messina. Il PD è il primo partito nei capoluoghi di provincia ed EMA raggiungono il picco del 37-89% a Mantova. Il campo largo è solido, sottolinea Francesco Boccia. PD, il governo resta in crisi. Per Fratelli d'Italia con questi risultati si infrangono i sogni del centrosinistra.
0: Il centrodestra esulta per la riscossa post-referendaria, sulla cui scia conta di arrivare in discesa alle politiche. I sogni della sinistra si infrangono, dichiara Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia.
6: La Schlein aveva dichiarato: da Venezia arriverà un messaggio per Giorgia Meloni, il messaggio è arrivato, andiamo avanti così.
0: Soddisfatto anche Matteo Salvini, continuiamo a crescere, dice Maurizio Lupi, ora dobbiamo allargare il centrodestra, incalza l'azzurro Raffaele Nevi.
7: Cercare di andare a occupare anche il centro moderato di sinistra.
0: Certo Venezia dispiace, l'unità non è bastata, ammette la segretaria Emily Schlein, però nel complesso è andata bene e restando insieme saremo competitivi alle prossime politiche, assicura Igor Taruffi.
8: Il risultato delle elezioni amministrative conferma che il centrosinistra è in campo per vincere le elezioni politiche del prossimo anno.
0: Risultato in chiaroscuro per la 5 Stelle Paola Taverna, avanti per l'alternativa di governo. Verdi Sinistra rivendica i risultati in Toscana, bene ma aspettiamo i ballottaggi, suggerisce Matteo Renzi. Sì, Raffaella Paita.
9: Come Italia Vive siamo molto soddisfatti. Il centro è decisivo nel centro-sinistra.
0: Noemi Giunta, GR1.
1: Alle 8:07 su Rai Radio 1, la pagina estera, tra Stati Uniti e Iran è altalena diplomatica, si lavora ad un accordo ma resta il rischio di un naufragio dei negoziati, la tregua tiene ma nella notte gli americani hanno lanciato un attacco contro obiettivi iraniani. La corrispondente.
10: Gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine vicino allo stretto di Hormuz. Lo annuncia il comando centrale, che li definisce attacchi di autodifesa. Non è la prima volta che succede durante il cessate il fuoco, ma l'attacco arriva alla fine di una giornata cominciata con un post in cui Trump scrive: «I negoziati con Teheran procedono bene, ma avverte, sarà un grande accordo per tutti oppure si tornerà a combattere. Nessuno vuole questo». Trump collega le trattative con l'Iran all'allargamento degli accordi di Abramo ad altri paesi arabi e della regione. Poi, durante la cerimonia per il Memorial Day al cimitero di Arlington, Trump ricorda i 13 soldati americani morti nella guerra contro l'Iran, che non avrà mai l'arma nucleare, assicura.
11: We'll never have a nuclear weapon.
10: E a fine giornata, sempre su Truth, il presidente annuncia che l'uranio arricchito sarà immediatamente consegnato agli Stati Uniti per essere distrutto, oppure, preferibilmente, in collaborazione con l'Iran, sarà distrutto sul posto o in un altro luogo accettabile, con la Commissione per l'Energia Atomica o un organismo equivalente a fare da testimone di questo processo. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: E l'Iran da parte sua assicura che ci sono progressi nei negoziati, ma avverte che l'intesa non è imminente, diversi nodi ancora da sciogliere. La corrispondente.
12: Si attende lo sblocco delle trattative e si teme ancora una possibile ripresa del conflitto. Ieri sera diverse esplosioni sono state udite nella città portuale di Bandar Abbas, nel sud della Repubblica Islamica. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, la causa delle esplosioni è sconosciuta. Nella notte erano ancora in corso i colloqui a Doha tra i negoziatori iraniani, il presidente del Parlamento Ghalibaf e il ministro degli esteri Arakshi, mentre Sharif, il primo ministro del Pakistan, era in Cina da Xi Jinping, accompagnato dal capo dell'esercito pakistano Munir, uomo molto vicino a Trump. La rete della diplomazia non si è fermata, ma ci sono ancora ostacoli per un accordo, a cominciare dalla questione del programma nucleare iraniano e la conseguente gestione dell'uranio altamente arricchito, si parla di circa 450 kg. Intanto il presidente iraniano Luciano Peseschian, ha emesso un ordine per ripristinare l'accesso a internet ai livelli precedenti alle proteste di gennaio. Al momento la Repubblica Islamica è ancora in blackout e la rete è quasi completamente oscurata. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: Intanto Israele annuncia attacchi più intensi in Libano. Siamo in guerra con Hezbollah, dichiara il premier Netanyahu, insoddisfatto per le prospettive d'accordo tra Stati Uniti e Iran e sotto pressione su più fronti. L'accordo Washington-Teheran è un disastro, ha affermato il leader dell'opposizione, Lapid. In pressing su Netanyahu anche i due alleati di estrema destra, Ben-Gvir e Smotrich, che hanno chiesto a gran voce di riprendere i bombardamenti sul Libano. Ma in Israele tenere banco è anche la questione delle violenze sugli attivisti della flottiglia per Gaza, e ce n'è un'altra terrestre che cercava di raggiungere la striscia. È stata fermata in Libia ed ora è finita sotto attacco. Gli attivisti aggrediti e arrestati dai soldati del generale Haftar vicino a Sirte, mentre si attendeva l'espulsione delle 10 persone rimaste fermate 2 giorni fa.
13: Erano accampati alle porte di Sirte, aspettavano aggiornamenti sulla sorte dei 10 compagni di missione fermati dalle autorità del governo della Cirenaica. All'improvviso l'attacco di uomini armati a volto coperto che hanno speronato le tende con le macchine, hanno aggredito gli attivisti che hanno provato a rifugiarsi nella vicina moschea. Da lì i componenti della flottiglia sono stati tirati fuori a forza, strattonati e picchiati e caricati su dei pullman che poi sono partiti in direzione di Misurata, verso ovest. È il racconto di Sara Suriano, una degli attivisti italiani della missione della flottiglia per Gaza, che stava tentando di raggiungere la striscia via terra passando per la Libia. Gli autori del blitz evidentemente sono gli uomini del generale Haftar, leader della Libia orientale, lo stesso che nei giorni scorsi aveva fatto arrestare 10 attivisti della flottiglia, tra loro 2 italiani, accusati di immigrazione e colpiti da ordine di espulsione. Si attende il loro rientro in Italia. La Farnesina con i nostri diplomatici in Libia sta seguendo gli sviluppi. Francesco Mincone, GR1.
1: Ed un ringraziamento che manifesta contro guerre anche a costo di violenze arriva dal segretario della CEI, il cardinale Matteo Zuppi. Bene la solidarietà alle popolazioni colpite da enormi sofferenze, ha detto durante la prolusione dell'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale, assemblea che sarà chiusa giovedì dal Papa. Papa che ieri ha presentato in prima persona, un inedito, la sua prima enciclica Magnifica Humanitas, il titolo dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, firmata lo stesso giorno in cui Leone XIII promulgò la Rerum Novarum.
14: Artificial intelligence needs to be disarmed.
1: L'intelligenza artificiale deve essere disarmata, ha detto Leone XIV. Questa parola può sembrare forte, lo so, ma l'ho scelta deliberatamente perché questo momento ha bisogno di parole capaci di attirare l'attenzione e risvegliare le coscienze, di sviluppare, indicare la strada da seguire per l'umanità. All'enciclica sarà dedicata la puntata di oggi di Pillole di Eta Beta, in onda qui su Radio 1 a partire dalle 11.45. Ospite di Massimo Cerofolini, padre Paolo Benanti, francescano, teologo, docente alla Pontificia Università Gregoriana e alla LUIS, autore della Nuova Logica del Dominio. Vi proponiamo un'anticipazione dell'intervista.
15: Non è un problema in sé l'intelligenza artificiale, ma è un problema come venga usato come strumento di potere e di disuguaglianza tra le persone.
16: Il Papa dice non basta invocare l'etica, servono regole.
15: Non basta che le aziende si diano autonomamente delle regole. La democrazia ci insegna che le regole devono essere date in maniera democratica e secondo dei principi di partecipazione che garantisce a ogni cittadino il proprio ruolo.
16: Un punto centrale quando il Papa si rivolge soprattutto ai giovani, viene da tutti noi di rallentare dove tutto accelera.
15: Ci stiamo accorgendo che ci sono cose che una volta rotte non le potremo più riaggiustare e che non vogliamo perdere. Ecco, rallentare significa chiediamoci cosa veramente vale la pena di avere e cosa non vogliamo perdere.
17: Massimo Cerofolini, GR1.
1: La cronaca, la morte dei 5 subitaliani alle Maldive è polemica dopo la cancellazione da parte dell'Università di Genova dei profili di 2 delle vittime. Sul fronte dell'inchiesta, risposte si attendono delle autopsie, giù 2 già eseguite nelle prossime ore, le altre 3.
18: La famiglia, oltre ad avere il dolore, vorrebbe anche capire cosa è accaduto.
19: È il legale dei parenti di Federico Gualtieri a parlare. Dall'esame delle salme del ricercatore e del capo Barca Gianluca Benedetti, nessun rilievo particolare. Occorrerà attendere gli esiti degli esami istologici e tossicologici per avere le prime risposte. Vale anche per gli altri tre sub. La professoressa Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino, le autopsie sui loro corpi nelle prossime ore.
20: La professoressa era lì perché doveva svolgere attività nell'ambito dell'Ateneo Genovese.
21: Queste missioni hanno una ricorrenza, l'università è consapevole di quello che viene fatto.
19: Così gli avvocati della famiglia di Montefalcone, sarà l'inchiesta a chiarire se l'esplorazione della grotta maldiviana rientrasse nelle attività previste. L'Ateneo dice di no e chiarisce la rimozione dal proprio sito dei profili della docente e della ricercatrice Oddenino, un automatismo del sistema tra gli studi pubblicati firmati da Montefalcone. Anche una spedizione scientifica a oltre 80 metri di profondità. Elena Baiocco, GR1.
1: Gli scontri al derby di Torino proseguono le indagini per individuare i responsabili dei disordini avvenuti in pieno centro nel pomeriggio di domenica. Arrestati 8 tifosi bianconeri, 11 Daspo emessi, 6 gli agenti feriti. Restano gravi le condizioni del supporter juventino finito in ospedale per una profonda ferita alla testa. Secondo la questura è stato raggiunto da una bottiglia. I tifosi parlano di un lacrimogeno. Sentiamo Pierluigi Basoccu, padre del giovane ferito.
22: L'unica cosa che conta adesso è la salute di Marco. Non voglio fare polemiche, però una bottiglietta non ti sfonda la calotta cranica. Mio figlio è una persona tranquilla, appassionato di calcio. Fosse stato appassionato di qualche altro sport, magari tutto questo non sarebbe capitato.
1: Il caso Garlasco, dopo la chiusura delle indagini, si attende a breve la richiesta di rinvio a giudizio e dalla difesa di Andrea Sempio arriva una memoria in cui si contestano le accuse della procura di Pavia che ha riaperto l'inchiesta sul delitto di Chiara Poggi.
23: I soliloqui di Andrea Sempio non sono confessioni, ma commenti a podcast che stava ascoltando in cui non rivela niente che allora già non si sapesse.
24: Essi non contenevano nessuna novità rispetto ai commenti degli utenti dei podcast e delle trasmissioni e non hanno dunque nessuna natura confessoria.
23: A dirlo il suo avvocato Liborio Cataliotti, che con la collega Angela Taccia ha depositato una memoria difensiva corredata di 5 consulenze. Ciò che la difesa di Sempio contesta alle accuse della procura è questo: il suo piede è ben più largo dell'impronta lasciata dall'assassino di Chiara Poggi. La traccia 33, quella sul muro delle scale, non è attribuibile a lui. Gli audio intercettati vanno ripuliti, riascoltati e contestualizzati. Quanto all'annunciata consulenza personologica, verrà consegnata solo se avrà valore probatorio l'analisi dei carabinieri del RACIS con cui è stato tracciato un ritratto della personalità dell'indagato. Per ora gli avvocati non hanno consigliato a Sempio di farsi interrogare. La richiesta di rinvio a giudizio potrebbe perciò arrivare già entro una settimana. Claudio Vigolo, GR1.
1: E c'è un'ultima ora ancora di cronaca svolta nell'omicidio di Francesco Di Viesti, il 26enne di Barletta, scomparso il 25 aprile del 2025, è ritrovato morto 4 giorni dopo in un rudere delle campagne del nord barese. 14 le persone raggiunte da misure cautelari, dietro il delitto un accordo criminale tra esponenti della malavita locale e un gruppo di Tirana specializzato nel riciclaggio internazionale di denaro contante dall'Italia all'Albania. La crisi dell'Electrolux. Nell'incontro al Ministero delle Imprese del Made in Italy, il ministro Urso ha chiesto alla multinazionale svedese di ritirare i 1700 licenziamenti previsti negli stabilimenti italiani, impianti che occupano in totale 4000 persone, e ripresentarsi a giugno con un nuovo piano industriale. Ieri lavoratori in sciopero in presidio davanti al ministero. Sentiamo Rocco Palombella della UILM.
25: Abbiamo ottenuto oggi un primo risultato, un risultato non scontato, un risultato che noi dobbiamo capitalizzare, dobbiamo ribadire che quel piano va rigettato.
1: Epidemia di Ebola, sempre più preoccupante il focolaio in Africa per Medici Senza Frontiere, situazione senza precedenti. In Italia sono fortunatamente negativi i test su 2 cooperanti rientrati da Uganda con sintomi e ricoverati all'ospedale Sacco di Milano.
2: In molti hanno tirato un sospiro di sollievo. Sono negativi due cooperanti italiani di 31 e 33 anni rientrati dopo una permanenza di 3 mesi al confine tra Ruanda e Repubblica Democratica del Congo. I due avevano attivato il protocollo d'emergenza del Ministero della Salute a causa di sintomi quali febbre alta e vomito compatibili con il virus Ebola. Il virologo Fabrizio Pregliasco.
3: Ritengo non ci sia un allarme o da allarmare i nostri concittadini, ma proprio considerare una reazione proporzionata per contenere un possibile focolaio.
2: Intanto si fa sempre più preoccupante la situazione nella Repubblica Democratica del Congo. L'epidemia viene definita senza precedenti da Medici Senza Frontiere, con oltre 900 casi sospetti e più di 200 morti. Per il ceppo del virus non esistono ad oggi vaccini specifici, ma per la trasmissione è necessario un contatto diretto con i fluidi di una persona infetta o deceduta. Federico Mello, GR1.
1: Dalle Filippine alla Grecia all'Australia.
2: L'epidemia viene definita senza precedenti da Medici Senza Frontiere, con oltre 900 casi sospetti e più di 200 morti. Per il ceppo del virus non esistono ad oggi vaccini specifici, ma per la trasmissione è necessario un contatto diretto con i fluidi di una persona infetta o deceduta. Federico Mello, GR1.
1: Dalle Filippine alla Grecia all'Australia, passando anche per l'Italia, stilata

0: che ogni anno rinnovano la World's 50 Best Beaches, con criteri che includono anche e soprattutto fauna selvatica, qualità dell'acqua, la mancanza di sovraffollamento e l'integrità dell'ecosistema. In vetta quest'anno è Entalula Beach a Palawan, nelle Filippine, dove non è possibile pernottare e si può accedere solo attraverso tour privati in barca. Piazza d'onore per Fteri Beach a Cefalonia, in Grecia, l'unica europea nella top 10 mare turchese privo di stabilimenti o servizi. E poi Wharton Beach, Australia occidentale, apprezzata per la sua vastità incontaminata e la possibilità di avvistare delfini lungo la costa. E l'Italia ovviamente c'è ed è tutta sarda, con Cala dei Gabbiani al 18° posto e la Pelosa di Stintino al 48°. Mauro Zanda, GR1.
1: Musica, se n'è andato l'ultimo dei grandi del jazz, è morto a 95 anni, Sonny Rollins. The Saxophone Colossus, il colosso del sassofono, questo è il titolo del suo album del 57 che ha fatto epoca. Con il suo sax tenore, Rollins ha attraversato tutte le rivoluzioni del jazz e ha collaborato con tutti i grandi, da Thelonious Monk a Miles Davis. Miles Davis, del quale proprio oggi, 26 maggio, ricordiamo i 100 anni dalla nascita, trombettista, compositore, figura chiave della musica del Novecento, genio innovatore che ha guidato l'evoluzione del jazz ben oltre i confini di genere, tanto da influenzare il rock, il funk, l'hip hop. Il mondo intero rende omaggio oggi a questo gigante che ha folgorato generazioni di musicisti. Tra loro Enrico Rava, il decano dei nostri trombettisti. Lo abbiamo intervistato.
2: Maestro Rava, quando è che Miles Davis le ha cambiato la vita?
3: Lui è venuto a Torino nel 1956, è stato un concerto strepitoso. Dopo un paio di settimane mi sono procurato una tromba e ho cominciato a impararmela per conto mio, copiando malamente delle frasi di Miles.
2: Quanti anni aveva?
3: 17 anni e mezzo.
2: A New York lei lo ha incontrato?
3: Nel 69 io suonavo con un gruppo di jazz rock e il nostro produttore era Tio Massero, che era il produttore di Miles. Ha detto: sai, probabilmente verrà Miles a sentirci. È arrivato, ho suonato grazie all'aiuto di un po' di Valium e dopo abbiamo chiacchierato di come amava l'Italia, le automobili italiane, di la Ferrari e anche di pasta, cucinava benissimo la pasta.
2: Rava, tra i talenti di Miles Davis c'era un sesto senso nella scelta dei musicisti che arruolava nelle sue band.
3: Miles aveva questa capacità di creare degli spazi per i suoi musicisti dove potevano esprimere al loro meglio. Quando lui ha chiamato Coltrane, non lo conosceva nessuno, nel giro di 3 anni con Miles è diventato il sassofonista numero uno assoluto.
2: Claudia Fayens, GR1.
1: E noi continuiamo a parlare di musica dei giorni nostri, però nuovo record per Lazza, il suo album Remida, 5 volte disco di platino, registra un risultato unico nel panorama discografico italiano.
4: Faremo un picnic sulla mia camicia Barberi, sperando che non piova come carne.
1: Con 377 settimane di permanenza nella top 10, nella top 100 album Fimi, è l'unico progetto a mantenere una presenza stabile in classifica per un periodo così esteso. Doppio disco di platino anche per il suo brano Buio Davanti.
4: Inizia lunedì, si licenzia domenica.
1: Le 8:23, tra poco torna Radio Anch'io. Buongiorno a Giorgio Zanchini che mi ha raggiunto in studio. Di cosa parlerete?
5: Salve, buongiorno a te. Parleremo di Iran nella notte, l'avete insomma abbondantemente raccontato nell'edizione del mattino del giornale radio. C'è stato un attacco americano nella parte sud dell'Iran. Che cosa comporta in una trattativa che sembra in una fase di stallo, ma forse non, sperabilmente non lo è? Ne parliamo tra poco.
1: E allora restate su Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Mafalda Caccavo e regia Alessandro Pazienza e Francesco Paradisi, al microfono Salvatore Sabatino. Buon proseguimento d'ascolto e di giornata. Il GR torna con voi alle 9, ora invece c'è la pagina sportiva.
6: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli show.

0: showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, prosciutto cotto Beretta, alta qualità, due confezioni da 120 grammi, a soli 3,29 euro.
4: Famila, con noi, sei in famiglia.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
6: Non mancate alla quinta edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, hydrogen-expo.it.
7: GR1 Sport.
8: Buongiorno da Manuela Collazzo. La rivoluzione al Milan immediata dopo il flop Champions, azzerati i vertici e via l'allenatore.
9: Il diavolo cambia pelle. La mancata conquista della qualificazione per la prossima Champions League, determinata dalla sconfitta casalinga con il Cagliari nell'ultima giornata di campionato, ha indotto il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, a interrompere il rapporto professionale con l'allenatore Massimiliano Allegri, l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Iglitare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Fallimento totale, si legge espressamente nel comunicato della Red Bear Capital Partners. Seguono altre parole testuali e inequivocabili. Dopo la delusione della scorsa stagione, si legge, il mandato definitivo della proprietà per il club era chiaro: tornare in Champions e costruire le basi per vincere e rimanere con continuità ai vertici della Serie A. Il finale di stagione però è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta nella giornata decisiva ha trasformato la stagione in un fallimento. Adesso un organigramma da riprogrammare subito, a iniziare dallo staff tecnico, con il dubbio del ruolo di Zlatan Ibrahimovic, per il momento risparmiato dall'epurazione. Giorgio Germanò, GR1.
8: Ibrahimovic, che potrebbe avere un ruolo centrale anche nella scelta del nuovo allenatore. Xavi tra i possibili nomi, c'è anche l'emergente Iraola, sempre spagnolo, mentre Allegri è tra i candidati alla successione di Conte al Napoli. La Lazio ha scelto Gattuso, Sarri destinato all'Atalanta. Como e Roma, euforia Champions, Como festa in piazza e passerella della squadra per la prima storica qualificazione. A Fiumicino in 500 circa erano i tifosi giallorossi che hanno accolto la Roma di ritorno da Verona. La nazionale, le scelte del CT a interim Baldini, che è la guida dell'Under 21, Donnarumma unico big, per il resto contro Lussemburgo e Grecia, amichevoli a inizio giugno, sarà un'Italia giovanissima. L'Italia del tennis, al Roland Garros stasera il debutto di Sinner, che sfida la wild card francese Tabur. Prima di lui saranno in campo Arnaldi contro Grigspor e Darderi contro Hofner. Bene Cobolli e Berrettini, e tra le donne Paolini, oggi in campo sempre nel torneo femminile Cocciaretto. Basket, il punto sui playoff scudetto, definita la prima semifinale.
10: Sarà la Germania di Brescia a sfidare l'Olimpia Milano nella prima semifinale, a cominciare da venerdì, quando si giocherà gara 1 al Pala Leonessa. Gara 5 contro Trieste non ha avuto storia, contrariamente a quanto visto nelle prime quattro sfide. 90-75 per la squadra di Matteo Cotelli, che ha fornito una strepitosa prova a livello difensivo, limitando le bocche da fuoco di Trieste, a cominciare dal capocannoniere del campionato Ramsey, fermo a 2 punti. Il resto lo ha fatto l'attacco, che ha avuto un ispiratissimo Ivanovic, autore di 24 punti con 5-7 da 3. Brescia lancia il guanto di sfida a Milano in una semifinale che si preannuncia caldissima, partendo dal 2-0 inflitto all'Olimpia nella stagione regolare. Le aspettative di coach Cotelli.
11: Mi immagino una serie molto dura, onestamente. Milano in questo momento è una squadra in grande forma, è una squadra un po' diversa rispetto a quella che abbiamo incontrato durante il campionato. Ovviamente sono concentratissimi solo su queste partite di campionato e di playoff.
10: Merita un pensiero finale Trieste, uscita a testa altissima. Nonostante le tante voci che si sono rincorse sul suo futuro, anche la prossima stagione rivedremo i giuliani in Serie A. Ne è convinto anche coach Taccetti.
12: È una piazza che lo merita e sono sicuro, voglio dire che sono sicuro e confidente che ci troveranno le maniere per mantenere Trieste dove deve stare.
10: Stasera conosceremo i nomi delle altre due semifinaliste. In programma gara 5 tra Virtus Bologna e Trento e tra Venezia e Tortona. Da Brescia, Massimo Barchiesi, GR1.
8: In NBA torna alle Finals. New York mancava da 27 anni. Ha chiuso la serie di finale a Est contro Cleveland sul 4-0. Giro d'Italia oggi 16ª tappa dopo il lunedì di riposo. Si sconfina in Svizzera. Bellinzona Cari, frazione piuttosto breve, 113 km, ma con arrivo in quota. Si riparte con Vingegaard in rosa. Le 8:31, grazie e buon ascolto su Radio 1.
13: Radio 1, un mondo da sentire.
14: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
15: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
16: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
15: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
16: E ci mantiene giovani.
15: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
16: Perché Oliveto è Oliveto.
17: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
18: Programma Suzuki 10 e lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
19: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
18: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
20: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
21: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
13: Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori.
22: Progressi sono stati fatti, sì, ma l'accordo non è imminente perché abbiamo trovato punti di intesa su diverse questioni, ma questo non significa che siamo vicini a una firma. Al momento, anzi, non abbiamo in programma di mandare una nostra delegazione a Islamabad, in Pakistan. Israele sta facendo di tutto per far fallire le trattative. Su Hormuz non chiederemo pedaggi, ma la sovranità sullo stretto è dei paesi rivieraschi, quindi Iran e Oman, e i servizi vanno pagati. Sul nucleare il dossier non è sul tavolo, ma si potrà affrontare se la tregua verrà estesa di 60 giorni e in cambio della revoca delle sanzioni e anche dello scongelamento dei fondi all'estero.
23: Abbiamo perso 13 anime meravigliose. Questi incredibili uomini e donne hanno dato la vita per garantire che il principale Stato, sponsor del terrorismo al mondo, non possieda mai un'arma nucleare. Il nostro debito nei vostri confronti è eterno e si concluderà sempre con la vittoria.
24: Sono le 8:34, avete sentito le voci di Esmael Baghei, portavoce del Ministero degli Esteri dell'Iran, e naturalmente avrete riconosciuto la voce di Donald Trump. A che punto siamo? Ora, per chi si sia svegliato adesso, insomma, sono le 8:34, 335-699-2949, nella notte c'è stato un attacco americano nel sud dell'Iran, sono stati colpiti un sito di missili e alcune navi, alcune piccole imbarcazioni. Trump, oltre alle parole che avete appena ascoltato, ha detto qualche altra cosa significativa, ne cito una per tutte: l'uranio sarà consegnato agli Stati Uniti e distrutto in loco. I giornali stamane più o meno complessivamente parlano di stallo, di trattativa che non va avanti. E nel frattempo però, e qui è interessante quel passaggio del portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Israele continua a colpire il sud del Libano e ne parleremo naturalmente. Vi leggo un paio di messaggi prima di andare dai nostri ospiti, a cominciare da Farihan Sabahi e poi da Laura Canali. Vi dicevo, vi leggo un po' dei messaggi che arrivano, gli ultimi arrivati. La guerra in Iran porta grandi utili agli Stati Uniti. Molti ascoltatori e ascoltatrici insistono su questo elemento. Tenere lo stretto di Hormuz chiuso fa vendere armi e petrolio al paese governato da Trump, che facendo credere di essere il paladino della pace in procinto di vincere il Nobel per la pace, sta usando la guerra per ridurre il debito pubblico americano. Con questo comportamento, altro messaggio di Michelangelo da Milano, ondivago, la pace sì, la pace no, Trump sta manovrando le borse, pronto a guadagnare milioni di dollari lui e i suoi amici, e poi con le sue minacce di distruggere un paese intero pensa di ammazzare 90 milioni di iraniani. Diciamo che questo è roba di ieri, nel senso che è una dichiarazione che ha lasciato il tempo che trovava qualche giorno fa. Farihan Sabahi è una delle maggiori esperte d'Iran e di storia dell'Iran, insegna all'Università dell'Insubria, è anche Visiting Senior Fellow alla London School of Economics, scrive, collabora con il Fatto Quotidiano. Oggi c'è una sua intervista sulla quale vorrei soffermarmi, professoressa Sabahi, a Hamid Dabashi, che insegna alla Columbia e il cui titolo è «La vittoria dell'Iran cambia la regione, gestire Hormuz è più efficace dell'atomica». Farihan Sabahi, la vittoria dell'Iran? Punto interrogativo.
0: Ma così dice il mio interlocutore, così dice. Esattamente. Innanzitutto grazie per l'invito in trasmissione. Il problema è che a pagare il prezzo della guerra sono gli iraniani, sono i libanesi, sono i gazzawi, sono tutti quelli che vivono in quella regione dove ormai la guerra è una costante. Ieri a Doha c'erano i negoziatori iraniani e stanotte appunto Trump ha deciso di bombardare ancora l'Iran mentre vengono portate avanti delle trattative che, come dicevate da studio, hanno una serie di punti importanti. C'è la questione dello scongelamento dei fondi iraniani, perché si parla di 12 miliardi di dollari, di cui 6 miliardi arrivavano dalla Corea del Sud nel 2023 attraverso il Qatar, dopo il rilascio di 5 cittadini americani che erano stati catturati e tenuti in prigione a Evin, a Teheran. Ma questi 6 miliardi di dollari il Qatar non li ha mai consegnati all'Iran, perché c'era stato il 7 ottobre, quindi a causa della collusione tra la Repubblica Islamica e Hamas era stato detto che non andavano consegnati. Poi c'è la questione del nucleare e c'è la questione dello stretto di Hormuz, sì, che dovrebbe riaprire in più fasi. La prima fase è quella appunto in cui prima gli Stati Uniti scongelano 12 miliardi di dollari, dopodiché si procedererà allo sminamento e anche ovviamente alla revoca del blocco americano.
24: Il che significa, professoressa Sabahi, settimane e settimane, quando anche si trovasse un accordo, giusto?
0: Assolutamente sì, il problema è che in questo momento lo stretto di Hormuz è pieno di mine navali che possono affondare, galleggiare, eccetera, quindi non è facile sminare, anche perché le compagnie di assicurazione hanno una workload, una clausola di guerra che fa sì che se una nave va contro una mina e viene seriamente danneggiata, l'assicurazione non rimborsa, quindi quel braccio di mare rimane estremamente estremamente pericoloso. Pare che gli iraniani i Pasdaran abbiano nominato la parte sud, quindi quella di competenza dell'Oman, lasciando libera invece la parte di proprie competenze, quindi obbligando le navi petroliere, cargo e le altre navi a passare nella parte di competenza dell'Iran, e quindi qui poi chiedono di pagare un pedaggio. Ma la questione è calda, e anche la questione nucleare, perché ci sono in ballo 440 chili di uranio arricchito che sarebbero, da quanto si legge, ma poi non abbiamo veramente certezza, sepolti sotto le macerie della centrale nucleare.
24: Ma professoressa, scusi la mia ignoranza, ma come facciamo a sapere che hanno 440 chili di uranio
0: arricchito al 60%? Questi sono i dati che sono, non so se c'è qualcosa di ufficiale della IEA, dell'Agenzia Internazionale per Energia Atomica, però l'Iran arricchiva l'uranio a una percentuale minima attorno al 3% fino all'8 maggio del 2018, quando Trump ha deciso di uscire in via unilaterale dall'accordo nucleare, quello firmato da Barack Obama nel 2015. Dopodiché gli iraniani hanno aspettato un anno che l'Europa comunque continuasse a fare business e ci fosse un qualche alleggerimento delle sanzioni sanzioni non ci fu, e quindi esattamente un anno dopo, a maggio del 2019, l'Iran ricomincia ad arricchire l'uranio e appunto quella è la soglia che
24: a questo punto, perché Trump dice
0: quello che Trump vuole,
24: o lo distruggono in situ, cioè loro lì sotto nostro controllo, o lo spostano in un luogo dove noi possiamo verificarne, mentre gli iraniani credo che non vogliono assolutamente cedere l'uranio, oppure spostarli in Cina, da quello che capisco.
0: Ma si era parlato anche negli scorsi anni di spostarlo in Russia. Il discorso è che oggi il nucleare, innanzitutto l'Iran ha il diritto al nucleare civile perché ha firmato il trattato di non proliferazione, cosa che invece Israele non ha firmato. Il presidente iraniano Pezeshkian continua a dire che il nucleare in Iran è solo a scopi pacifici. C'era anche una fatwa del leader supremo Ali Khamenei, ucciso il 28 di febbraio, contro il nucleare a scopi militari. A parte quello, cioè, il nucleare diventa una forma di deterrenza, però oggi in Iran tutto il discorso, tutta la narrazione sul nucleare è un po' simile alla questione del petrolio nel 1951-53. È una questione di interesse nazionale, di sicurezza, ma anche soprattutto di orgoglio nazionale. Cioè nel 51 Mossadegh aveva nazionalizzato il petrolio, perché gli inglesi portavano tutti i profitti a Londra e non davano nulla all'Iran. Addirittura lo Shah non aveva accesso ai libri contabili dell'Anglo-Iranian Oil Company. Dopodiché nel 53 Mossadegh, che aveva disturbato gli interessi delle sette sorelle, delle grandi società petrolifere occidentali, è vittima di un colpo di Stato. E quell'episodio...
24: Un po' come il nostro ritorna... Mattei, professor Sabahi, diciamo.
0: Ecco, però mentre il nostro Mattei è sepolto nella storia, nel senso che non è che ci sia, granché oggi sui social, che troviamo banalmente su Instagram accessibili a tutti, c'è tutta una narrazione fatta con i Lego, con cui generazioni hanno giocato, e ce n'è uno bellissimo in cui proprio si ritorna a Mossadegh, alla questione del petrolio, come di fatto questo occidente malvagio, Washington e Londra, si siano accaparrati con la violenza il petrolio iraniano. Quindi c'è proprio una narrazione fortissima anticoloniale,
24: quindi l'elemento dell'orgoglio è centrale. Guardate quello che ha detto Farihan Safahi, che ringraziamo molto, insegna all'Università dell'Insubria, rimanda a una questione quasi insubria superabile, cioè la colonizzazione alle nostre spalle, i lunghissimi processi di decolonizzazione e tutto ciò che comportano anche in termini di psicologia delle masse, se posso usare un'espressione persino troppo ingombrante. Prima di leggere altri messaggi volevo leggervi un'agenzia appena battuta, un'ANSA urgente, Abol Fazl Shekarchi, se pronuncio correttamente, che è il portavoce di alto livello delle forze armate iraniane, ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione, quindi immagino si riferisca a nuova aggressione oltre quella che c'è stata stanotte da parte americana contro l'Iran, riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre i confini della regione. Lo scrive poco fa Al Jazeera: se verremo attaccati, i nostri attacchi saranno più duri, più intensi e più potenti, e la nostra risposta andrà oltre la regione, che è proprio quello che temono tutte le petromonarchie che si trovano vicine all'Iran e che si illudevano di essere protette dagli Stati Uniti. E questa è una degli fattori degli più rilevanti nel conflitto che è cominciato oramai 3 mesi fa. Grazie a Farihan Safahi, Laura Canali, cartografa, autrice delle mappe geopolitiche di Limes, della rubrica Mappe Parlanti. Oggi, proprio oggi, esce il suo ultimo saggio, Israele e Palestina in 10 mappe. Buongiorno Laura Canali, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie.
24: Allora,
1: buongiorno.
24: Dicevo poco fa, ma lo diceva lo stesso portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, che è Israele, ma insomma questo va analizzato, è Israele a premere nei confronti di Trump e dell'amministrazione Trump affinché non ceda sulla questione iraniana, continui con le operazioni belliche nel timore che l'Iran poi si doti di un'atomica e ne vada, insomma, la questione esistenziale della sopravvivenza di Israele stesso. Ci sono le elezioni alle porte, insomma Israele da questo punto di vista ha una politica ben precisa, diciamo il governo Netanyahu. Però credo sia più importante capire attraverso le mappe che dobbiamo capire della storia tra Israele e i territori palestinesi, Israele e Palestina, che si capisce?
1: Intanto, in merito a questa situazione con l'Iran, volevo ricordare che Israele si trova in una posizione unica in questo momento, nel senso che ha tutto un corridoio aereo libero tra il suo Stato, quindi le sue basi aeree fino direttamente all'Iran, perché quando è caduto Bashar al-Assad in Siria e Israele ha cercato di conquistare un po' di territorio entrando oltre le alture del Golan, è riuscita ad abbattere tutta l'antiaerea anche irachena e siriana per arrivare al confine iraniano. Questo è un momento speciale, quindi per questo Israele cerca di premere per poter combattere fino all'ultimo le proprie battaglie naturalmente e ottenere l'obiettivo di essere spalleggiato dagli Stati Uniti, perché comunque la sua protezione bellica è fondamentale con gli Stati Uniti, da soli non possono, diciamo, arrivare a grandi obiettivi, per cui questo è importantissimo, pensare al territorio. C'è questo corridoio aereo completamente libero. Sì. L'Iran, secondo me, sta dimostrando una, tra virgolette, una superiorità, nel senso che raggiunge i suoi obiettivi perché ha una geografia speciale, ha una costa rocciosa molto lunga sul Golfo Persico, il paese che è più esposto naturalmente sul Golfo Persico, è una costa rocciosa alta, piena di insenature, piena di grotte, quindi si possono nascondere i barchini che poi attaccano le grandi navi e le deviano nel loro spazio di mare e li costringono, diciamo, ad aspettare e quindi a pagare il pedaggio a seconda di quale nave essa sia. E poi erano organizzati, cioè loro si sono organizzati dal 2007, il Golfo di Hormuz è nelle mani, diciamo, dei Pasdaran da quell'anno lì, e hanno, gli Stati Uniti hanno dato l'occasione di mettere in atto le loro strategie di guerra, che sono sempre in confronto alla Marina USA. Infatti la Marina USA ha battuto tutto quanto la Marina iraniana, che è quella ufficiale delle grandi navi, sì, che erano vetuste, avevano una cinquantina d'anni, quindi non servivano a niente. Invece questa del sì, perché loro con queste grandi navi diciamo pattugliavano l'oceano indiano, l'imbocco di Hormuz, ma Hormuz è sempre stato in gestione alla flotta Moschito dei Pasdaran, che con queste piccole barchine velocissime loro riescono a coprire tutta l'area e a deviare le navi. E poi è importante questa storia delle mine, perché diciamo fino alla seconda guerra mondiale le mine galleggiavano nell'acqua e quindi si potevano anche vedere, invece adesso basta dire che sono state posizionate sul fondo, ma è difficilissimo poterle rilevare e poter dire se ci sono o meno, quindi basta la minaccia per bloccare, diciamo, delle grandi navi. Queste sono come, è come la grande guerra organizzata con altissima tecnologia, la migliore al mondo, quella degli Stati Uniti, contro invece queste guerre trasversali che attualmente però hanno un forte impatto sul territorio, quindi questo è, diciamo, il momento.
24: Laura Canali, se può resti con noi, perché lei ha detto una cosa importante e poi le volevo fare una domanda anche su Israele a proposito, sì, certo, delle forme della guerra contemporanea. Lo dico perché è collegato con noi, c'è uno dei maggiori studiosi di storia militare, ha appena pubblicato L'età della pace ibrida, ma è la guerra ibrida l'espressione, credo, che definisca la nostra contemporaneità. Gastone Breccia, buongiorno professore, benvenuto, insegna all'Università di Pavia.
2: Grazie del vostro invito.
24: Perché la situazione iraniana è quasi una situazione di scuola, nel senso, arriviamo alla tregua, forse arriveremo alla tregua, ma se non arriviamo a una pace che è simile a quelle che abbiamo conosciuto nel Novecento, prelude a nuovi conflitti, professore.
2: Ma certamente, tra l'altro ho sentito dire una cosa giustissima: basta la minaccia per bloccare Hormuz, basta la minaccia per mantenerci tutti in uno stato di pace ibrida, come ho scritto, ovvero in uno stato in cui non si può essere sicuri che da un'ora all'altra ci siano altre azioni ostili, e questo di fatto basta a bloccare lo scorrere normale della vita, dell'economia, dei traffici e delle navi attraverso lo stretto.
24: Questo invece, ecco, a proposito delle forme della guerra contemporanea, la questione ucraina e la questione Israele-Palestina, che ci insegnano da questo punto di vista?
2: Ma purtroppo ci insegnano che oggi sono compresenti tutti i tipi di guerre possibili, dalla guerra convenzionale tra grandi eserciti alla guerra asimmetrica tra un esercito e un gruppo di miliziani sostenuto dalla popolazione, alla guerra ibrida che assume appunto forme difficili da decifrare e difficili da contrastare. Siamo veramente in una fase storica di grande caos, di grande pericolosità per tutti e di cui è difficile trovare, cioè per cui è difficile trovare delle contromisure, diciamo così.
24: Gastone Breccia, grazie davvero, insegna all'Università di Pavia, è uno studioso di storia militare. Vi leggo un paio di messaggi a proposito di Iran, di quello che ha detto la professoressa Sabahi. Grazie alla professoressa di aver ricordato la vicenda di Mossadegh e il conseguente colpo di Stato. Non se ne parla mai in Italia, dove sembra che le uniche vicende politiche dell'Iran moderno siano l'alternativa tra lo Shah tiranno Reza Pahlavi e i suoi eredi attuali e la Repubblica Islamica. E Giovanni da Roma. E poi un altro messaggio: perché l'Iran non può avere l'atomica mentre altri sì? Nessuno deve avere l'atomica, questa è una questione complicatissima. Questo conflitto, c'era poi un altro messaggio piuttosto interessante, invece dicevano no, chiamate anche le voci. Ecco, non sono iraniano, ma conosco gli iraniani e seguo la situazione da dicembre, quando nessuno ne parlava. Perché non chiamate Narges Mohammadi? Lo faremo. Invece delle solite voci di regime, tutto si può dire di Farhan Sabahi, tranne che sia una voce di regime. Se è ancora con noi Laura Canali, volevo chiederle una cosa a proposito del sud del Libano, del sud del Libano e del fiume Litani. Questo è un punto importante che però tratteremo nelle prossime ore, perché anche qui a distanza, insomma, poche ore fa c'è stato sono continuati i bombardamenti e gli attacchi da parte israeliana. Su questo Netanyahu ha già detto di non sentirci, diciamo così, nel senso che lui continua a colpire nel sud del Libano, ma anche a Gaza, e a quanto leggiamo la tensione con gli Stati Uniti è fortissima. E anche, devo dire, e questa è una riflessione che giro a Matteo Perego, che è sottosegretario della difesa per Forza Italia, sottosegretario della difesa naturalmente del nostro paese. Sottosegretario, buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno.
24: È molto interessante perché lei ovviamente ha fonti e conoscenze migliori delle nostre, suppongo, ma insomma noi assistiamo un po' sgomenti ai rapporti tra Trump e Netanyahu, che sembrano molto molto ondivaghi. Che dice, sottosegretario?
3: Guardi, in questo momento da parte dell'amministrazione americana c'è l'interesse a concretizzare un accordo con l'Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz, perché abbiamo assistito tutti e subito le conseguenze della chiusura prolungata nel tempo di questo choke point fondamentale, e per cui credo che il messaggio dell'amministrazione Trump, Trump in particolare, sia quello nella direzione: troviamo a tutti i costi, diciamo, un accordo su Hormuz. Diverso il passaggio sull'arricchimento dell'uranio, su cosa fare delle attuali scorte in mano all'Iran, se distruggerle in loco, se trasferirle negli Stati Uniti, se trasferirle altrove. Questo è un punto dirimente che ovviamente tocca la sensibilità anche del governo israeliano per quello che sarà il futuro dopo questo accordo eventuale su Hormuz.
24: Ecco, cioè, cosa se ne farà del programma nucleare? Mi sembra un punto dirimente, però siamo in un cul-de-sac, nel senso che gli iraniani, anche per questioni di orgoglio, su quello non sono intenzionati a cedere. Gli americani hanno detto no, l'uranio non lo potete avere, figuriamoci gli israeliani, ma come se ne esce?
3: Ma se ne esce con un periodo probabilmente che potrebbe essere dai quei 10 anni iniziali a 20 anni, col congelamento degli sviluppi, diciamo, del programma nucleare iraniano. Io credo che sia nell'interesse non soltanto della regione, ma più, in maniera anche più estesa, mondo, anche nostro, diciamo, che sì. L'Iran, esatto, che l'Iran non si doti. Provate a immaginare se oggi, nel contesto attuale, quindi di blocco dello stretto di Hormuz, l'Iran fosse anche una potenza nucleare, quindi con la minaccia, l'effetto deterrente che questo comporta in uno snodo strategico per l'economia mondiale, oltre poi per gli effetti, diciamo, un paese che il cui obiettivo è la distruzione dell'entità sionista.
24: Però anche qui sottosegretario, dobbiamo essere realisti, no? L'atomica è oggettivamente un forte deterrente. L'Iran eviterebbe di essere continuamente bombardato avendo l'atomica, e poi lanciare l'atomica su Israele vorrebbe dire 5 minuti dopo essere distrutti.
3: Sì, però io credo che una cornice di sicurezza si possa creare nel paese senza l'impiego di arsenali nucleari, cosa che non hanno i sauditi, che non hanno gli emiratini. Quindi nell'interesse, in questo caso prettamente regionale, io credo che si possa e si debba divenire un accordo di pace, a degli scambi commerciali con l'Iran, cioè normalizzare i rapporti regionali. Non dimentichiamo che l'altro aspetto, Hormuz è il primo, il secondo è il programma nucleare, il resto sono le milizie, i proxy iraniani, Hezbollah, gli Houthi. Quello è un altro fattore destabilizzante sulla quale si deve trovare una quadra, al netto delle operazioni di Israele in Libano. La minaccia delle proxy, di instabilità della regione, è un qualcosa che deve essere affrontato in maniera definitiva, cioè con un accordo che preveda dalle milizie sciite in Iraq agli attacchi degli Houthi del Mar Rosso o alla libertà di navigazione. Come vede, sono tre pilastri fondamentali che devono essere risolti.
24: Tra l'altro, io ci aggiungerei un elemento sul quale sui giornali oggi molto si discute. L'ho sottovalutato, mi sono scordato di dirlo, ma lo dico adesso perché credo sia importantissimo. Trump sta insistendo moltissimo sugli accordi di Abramo, cioè dobbiamo chiudere il cerchio, trovare un accordo con l'Iran, ma far entrare chi ancora non ha aderito negli accordi di Abramo, che è il disegno di Netanyahu in sostanza per isolare l'Iran e i proxies. Quello che leggevo però nelle settimane scorse, sottosegretario, e di nuovo mi appoggio a lei perché insomma immagino che lei abbia dei dossier molto sofisticati, è che le petromonarchie però adesso temono un Israele troppo forte nella regione.
3: Ma guarda, la regione vuole il commercio, cioè l'impatto che ha avuto per esempio sull'economia del Qatar, la mancata esportazione di gas verso i mercati di riferimento per il Qatar è stato significativo. Nessuno in quella regione vuole conflittualità, ma vuole delle relazioni commerciali e geopolitiche forti. È difficile pensare agli accordi di Abramo con l'Iran, proprio per le ragioni che dicevamo prima. Quello che però bisogna costruire è una cornice in quelle che sono le monarchie del Golfo e gli attori regionali in cui non ci siano costanti tensioni o piuttosto che addirittura una sorta di, diciamo, di dinamica di scontri, di violenza, di terrorismo continua. Questo non è accettabile per nessuno dei paesi e credo che tutti stiamo lavorando. C'è una delegazione oggi iraniana in Qatar e quindi tutti gli attori stanno facendo il possibile per addivenire a un accordo, senza dimenticare che c'è un paese in particolare come gli Emirati che ha subito dall'Iran più attacchi dello stesso Israele
24: questo va ricordato,
3: non è un fattore irrilevante.
24: Noi italiani quando opereremo nello stretto?
3: Ma non appena le condizioni o non appena diciamo questa tregua si affermasse come una tregua duratura senza mettere quindi a rischio i nostri assetti, i nostri cacciamine o quel gruppo navale che deve essere schierato per effettuare le operazioni di bonifica molto complicate in quel piccolo stretto di mare largo 30 miglia. Questo succederà quando da queste settimane auspicabilmente si arriverà a una conclusione definitiva del conflitto, almeno una tregua duratura. Oggi è una fase negoziale, non possiamo dire che oggi si sia chiusa la questione, non è così perché sono ancora in corso le trattative. Tutti auspichiamo ovviamente che si arrivi a una soluzione.
24: Sì, è così. Matteo Perego è sottosegretario della difesa, lo ringraziamo molto per aver chiuso questa puntata di Radio Anch'io. Stanno arrivando dei messaggi, devo dire, di grande interesse, alcuni ultra polemici ma vanno benissimo, altri molto pacati che cercano di capire insomma come si sta evolvendo la situazione nello scacchiere medio orientale, cosa complicatissima, qualsiasi previsione molto molto difficile, vedremo nelle prossime ore. Diamo la linea al giornale radio delle 9 e subito dopo a Progetto Benessere con Viviana Verbaro. Noi torniamo domattina alle 7.30, non prima però di aver ringraziato il buon Mauro Convertito che vigila sempre in regia, Emanuele Di Cavio che controlla, il responsabile di tutta la parte tecnica di questo studio, e poi la redazione di Radio Anch'io, Ada Marra, Federica Forni, Marigassa Santo, Elena Zabeo. Con Giorgio Zanchini tutti vi ringraziamo e salutiamo, vi auguriamo una buona giornata, insomma. Ci risentiamo domattina alle 7.30.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
2: E panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
3: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
4: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
8: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59€. Scopri di più su conad.it.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Mafalda Carcavo. Stati Uniti-Iran tra speranze di accordo e il rischio di una nuova guerra. Nella notte, attacco americano contro obiettivi militari della Repubblica Islamica, un'azione di autodifesa secondo Washington che parla di accordo ancora possibile. Teheran annuncia una risposta durissima oltre i confini della regione in caso di nuovi attacchi. Trump tiene il punto sull'uranio arricchito da consegnare agli Stati Uniti oppure da distruggere in loco dopo le voci su una possibile soluzione affidata alla Cina. Continua il lavoro di mediazione del premier pakistano Sharif in visita a Pechino. E anche se i colloqui di pace in corso dovessero portare ad un accordo a giugno, la BCE dovrebbe aumentare i tassi di interesse poiché il conflitto è durato molto più del previsto e i prezzi elevati dell'energia si stanno trasferendo all'economia nel suo complesso. Lo ha detto Isabel Schnabel, membro del consiglio direttivo. Data l'entità e la persistenza dello shock attuale, ignorarlo non è più un'opzione, a mio avviso, ha concluso. E la situazione internazionale, con le notizie della notte, continua a manifestare i suoi effetti sui mercati che in Europa sono all'avvio delle contrattazioni. Diamo la linea a Milano a Chiara Mirico.
4: Sì, le borse europee aprono la seduta in leggero calo. Tra gli investitori prevale l'incertezza sulle sorti del conflitto in Medio Oriente, specialmente dopo gli ultimi attacchi delle forze statunitensi nella zona dello stretto di Hormuz. Milano cede lo 0,3%, in linea anche Francoforte, Parigi, fa eccezione Londra che ieri era chiusa per festività, mentre a Milano ieri il FTSE MIB ha truccato il nuovo record storico. In ordine sparso anche le borse asiatiche, debole il Nikkei di Tokyo che chiude a meno 0,29 dopo il record storico toccato nella seduta precedente intorno alla parità Hong Kong e Shanghai, mentre avanza ancora sui nuovi massimi il Kospi sudcoreano in progresso di oltre 2,5 punti. Dicevamo degli attacchi statunitensi che subito hanno innescato un leggero movimento al rialzo dei prezzi del petrolio. Le quotazioni del Brent con consegna a luglio risalgono sopra i $98 al barile, quelle del WTI si riportano attorno ai $92 al barile, su livelli leggermente superiori a quelli di ieri ma ben lontani dai prezzi della scorsa settimana. A voi.
3: L'aggressione ai danni della flottiglia di terra bloccata in Libia, feriti tra gli attivisti picchiati e trascinati con la forza su alcuni veicoli diretti a Misurata. Gli autori del blitz sono evidentemente gli uomini del generale Haftar, leader della Libia orientale, lo stesso che nei giorni scorsi aveva fatto arrestare 10 attivisti della flottiglia, tra di loro 2 italiani, accusati di immigrazione e colpiti da ordine di espulsione. La Farnesina, con i nostri diplomatici in Libia, sta seguendo gli sviluppi. Sale anche la tensione nel sud-est asiatico. La Corea del Nord ha lanciato diversi missili balistici a corto raggio verso il Mar Giallo. A denunciarlo le forze armate sudcoreane, che hanno rafforzato la sorveglianza e stanno scambiando informazioni in merito con Stati Uniti e Giappone. Il presidente sudcoreano Lee Jae-mung ha ordinato di accelerare gli sforzi per realizzare il piano per dotarsi di sottomarini a propulsione nucleare. Parliamo adesso dei risultati delle elezioni comunali. Affluenza al 60%, si è votato in 750 comuni, tra i quali 17 capoluoghi di provincia e un capoluogo di regione, Venezia, dove si è confermato il centrodestra con il successo di Simone Venturini. Centrodestra che ha riconquistato Reggio Calabria, mentre il centro-sinistra si è imposto a Prato e ha riconquistato Pistoia. A Salerno è tornato sindaco Vincenzo De Luca. Vanno al ballottaggio, tra l'altro, Arezzo, Chieti, Macerata, Agrigento. A partire dal successo di Venezia, le considerazioni da Radio Anch'io di Francesco Filini, responsabile del programma di Fratelli d'Italia.
5: Erano talmente convinti di vincere a Venezia che sono andati tutti lì a fare la campagna elettorale. Ecco, il giorno è stato un brutto risveglio per la sinistra. Credo che sia un risultato inequivocabile. Il centrodestra continuerà a governare Venezia. È stato un voto veramente inequivocabile e quindi hanno preso una bastonata tra i denti.
3: Non ci si può fermare a Venezia, per Igor Taruffi, responsabile organizzazione del PD, intervenuto sempre a Radio Anch'io.
6: Non siamo delusi, anche perché al momento, diciamo così, dei comuni che sono già stati assegnati, 5 li ha vinti il centro-sinistra e 3 il centro-destra. 4 sono stati vinti da liste civiche, candidature civiche, dei quali nessuno comunque vicino al centro-destra, quindi come primo turno, vediamo, i conti li faremo come sempre alla fine al ballottaggio.
3: Trasporto aereo, l'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti della società EasyJet per pratica commerciale scorretta. La società avrebbe spinto sul proprio sito internet e sulla propria app all'acquisto cumulativo di servizi accessori per il trasporto in stiva, proponendo in automatico l'acquisto sia per l'andata che per il ritorno. 14 misure cautelari tra Puglia e Albania nell'ambito dell'inchiesta congiunta tra DDA di Bari e autorità di Tirana su un delitto avvenuto nel 2025 su un gruppo che gestiva un giro di riciclaggio internazionale di denaro contante. Sempre in Puglia, nel Nord Salento, 30 le persone arrestate in un blitz antimafia sono accusate di far parte di un'organizzazione criminale che controlla il territorio con intimidazioni, violenze, assoggettamento e uso di armi da guerra. Sport, tennis a Roland Garros, il giorno del debutto di Sinner, il numero uno del mondo, sfiderà in serata il francese Tabor. Il primo azzurro a scendere in campo sarà però Arnaldi contro l'olandese Griekspoor, mentre Darderi nel pomeriggio se la vedrà con la storia Kofner. Avanzano intanto Berrettini e Cobolli e tra le donne Paolini. Sempre nel torneo femminile, oggi è il turno di Elisabetta Cocciaretto. Rai Radio 1, alle 9.05 minuti, ora c'è Progetto Benessere, buon ascolto.
0: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
7: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
9: Ci siamo. Torna a Play Memories.
10: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte in tutte le sue forme.
11: Vogliamo la commedia?
10: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
13: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
14: Progetto Benessere, per una vita più sana.
15: Rai Radio 1, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. Martedì 26 maggio, sono le 9:08 minuti. Io sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato all'armonia, all'armonia interiore, allo stare bene tutti i giorni. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio: 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it e invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Oggi nella prima parte della trasmissione parliamo di ozonoterapia, un trattamento medico che ha un'azione antidolorifica e antinfiammatoria. Dalle 9.30 invece ci occuperemo di adolescenti e giovani. Cercheremo di capire di più sulle inquietudini che attraversano un'età della vita che diventa sempre più imperscrutabile nel confronto fra generazioni. Tutto questo subito dopo la musica.

0: ed è Radio 1 Progetto Benessere. Prima di iniziare a parlare, come vi dicevamo, di ozonoterapia, vogliamo fare insieme a voi un aggiornamento sul virus Ebola. Sono infatti risultati negativi due cooperanti italiani rientrati dall'Uganda e ricoverati in isolamento al Sacco di Milano. I test di laboratorio hanno escluso la presenza del virus, orientando la diagnosi verso un altro batterio, quindi per gli esperti nessun allarme per la salute pubblica. E in collegamento con noi abbiamo Massimo Andreoni, che è professore emerito di malattie infettive all'Università Tor Vergata ed è membro del Consiglio Superiore di Sanità. Caro professore, grazie per questo collegamento improvviso e fuori programma, l'abbiamo strappata da un evento per dirci due parole rispetto al non allarme, perché un po' di tempo che un po' di coccoloni ce li prendiamo, prima con l'antivirus, adesso con l'Ebola.
1: Sì, innanzitutto buongiorno a tutti e ben ritrovati. Devo dire, sì, diciamo, è un periodo in cui inevitabilmente siamo un po' sottoposti a uno stress con queste nuove infezioni che si affacciano, nuove o vecchie che riemergono. Però detto questo, vediamo l'aspetto positivo,
0: certo.
1: Diciamo, vuol dire che la nostra sanità è una sanità pronta, che il Ministero ha dato le giuste procedure e quindi che tutto si sta realizzando, nel senso che siamo pronti alle possibili nuove emergenze che speriamo che non arrivino. Però in questo mondo globalizzato, abbiamo avuto occasione di parlarne anche proprio in trasmissione un po' di tempo fa, in un mondo globalizzato ci dobbiamo aspettare che le cose che accadono anche in posti remoti del mondo possano arrivare da noi. Però
0: certo.
1: Come dicevo, il sistema ha funzionato molto bene, le procedure sono state messe in atto e tutto funziona, quindi persone che arrivano da zona ad alto rischio, se presentano dei sintomi, vengono subito in qualche modo catturate, si fanno gli esami e evidentemente, come è successo in questo caso, quando si viaggia è probabile ritornare magari con qualche piccolo malanno,
0: certo.
1: Piccoli acciacchi che non vogliono dire Ebola, ma l'importante è che le cose vengano studiate, analizzate e poi, come in questo caso, ho detto che non c'entra nulla e che va tutto bene.
0: Bene, si era ieri infatti anche per un momento parlato di malaria, poi siamo andati verso l'ipotesi di un altro batterio.
1: Sì, sicuramente, perché poi avere purtroppo, diciamo, il problema è che Ebola, ma come antivirus, iniziano con quadri clinici che sono simili a tante,
0: certo,
1: altre malattie,
0: certo.
1: In questo caso più gastroenterite, ma la gastroenterite con un po' di febbre è lo stesso un quadro che può essere presente in Ebola, può essere presente nell'antivirus, ma nelle malarie, nelle gastroenteriti banali che conosciamo. E in questo momento, certo, ogni volta scatta l'allarme e dobbiamo cercare di stabilire che non sia. Però ricordiamo, questo è fondamentale solo per le persone che hanno visitato centri ad altissimo rischio. Il Congo è immenso, l'Uganda è immensa,
0: certo.
1: E non è che in tutti i posti, diciamo, c'è questo rischio. Solo per le persone che vengono da quelle zone, evidentemente, se hanno una sintomatologia compatibile, in questo caso per Ebola, devono essere analizzate.
0: Che poi richiede un contatto diretto con i fluidi, quindi insomma non è proprio un contatto semplicissimo, diciamo.
1: No, certo, per Ebola soprattutto, ha fatto bene a ricordarlo, non è via respiratoria, è un contatto diretto, diciamo, ecco, quindi è molto più complicato acquisire la malattia, trasmetterla e creare delle pandemie o epidemie. Su questo siamo tranquilli.
0: Certo.
1: Rimarrà sempre comunque un'infezione abbastanza contenuta. Poi qualche caso inevitabilmente anche in Italia potrebbe arrivare, così come successe nel 2014.
0: Però insomma la guardia è alzata, l'abbiamo dimostrato anche in questa occasione. Grazie professore, grazie per il suo contributo veramente di essere stato con noi anche oggi.
1: Grazie a voi e buongiorno a tutti.
0: A risentirci. E allora adesso ci spostiamo sul tema che avevamo scelto, che era quello dell'ozonoterapia, un trattamento medico che si basa su una miscela di ozono e ossigeno e permette di trattare un ampio ventaglio di disturbi e malattie, dal mal di schiena dovuto a ernia del disco, per esempio, oppure protrusioni, fino alle patologie dolorose delle articolazioni come artrite e reumatismi. Insomma, c'è un mondo da capire con l'aiuto della nostra ospite in collegamento, che pensate, è un ozonoterapista da oltre 20 anni, e con noi Elvira Serra, che è specialista in anestesia e rianimazione e terapia del dolore e lavora alla ASL di Salerno. Benvenuta dottoressa.
2: Salve, buongiorno e innanzitutto grazie per avermi invitata un saluto agli ascoltatori di Rai Radio 1.
0: Grazie, grazie molte a lei per essere con noi e per colmare i dubbi che abbiamo. Anzitutto, che cos'è davvero questo zonoterapia e come funziona?
2: L'ozonoterapia è una terapia a tutti gli effetti, una terapia naturale perché è fatta di ossigeno a 3 atomi, proprio ozono. Chiaramente l'ossigeno, noi tutti sappiamo, è fonte di vita per il corpo umano ed ha tante tante possibilità quando è rafforzato e potenziato, come in questo caso un atomo a 3. E quindi questa potenza la rende antinfiammatoria, antidolorifica, serve a tante patologie. Quindi l'ozono possiamo dire che è un'occasione di cura naturale, questa è una cosa molto importante.
0: Senta, ma come si somministra?
2: Si somministra in tanti modi, innanzitutto è un trattamento ambulatoriale che dura poco tempo, è indolore, il paziente che si sottopone al trattamento torna immediatamente dopo alle proprie attività e si somministra per varie vie, via sistemica o via locale. L'unico modo in cui non si può somministrare l'ozono è per via respiratoria, ma si può bere con l'acqua ozonizzata, si possono fare le infiltrazioni locali direttamente dove c'è il dolore, se una persona ha un'ernia del disco, una protrusione che gli fa male in quel momento e non è chirurgicamente operabile, un trattamento fatto in modo locale può risolvere il problema senza dare complicanze.
0: E non ci sono controindicazioni, possono farla tutti?
2: Guardi, controindicazioni non ce ne sono. Noi abbiamo solamente la controindicazione di persone che non hanno per nascita un enzima, che è il glucosio 6 fosfato, perché è un enzima che non riesce a coniugarlo. Per quanto poi riguarda altri individui che sono allergici ad alcuni alimenti, noi in genere non lo somministriamo alle donne in gravidanza solo per cautela, non lo somministriamo solo in pazienti che abbiano una iperfunzione della tiroide, ma nel caso invece il dolore fosse importante, anche in questo tipo di paziente lo facciamo lo stesso perché non accade nulla. Diciamo che solamente in via cautelativa, ma l'ozono, l'ossigeno, diciamoci quello che è, non può far male, tranne in questo ristretto numero di casi.
0: Vogliamo andare dai nostri ascoltatori assieme? Ho tanti messaggi, se rispondiamo velocemente a ognuno di loro riusciamo a dare tante micro risposte che però sono
2: Molto piacere, assolutamente.
0: No, beh, è una curiosità che sta colmando, era un tema che noi ancora non avevamo trattato. Allora, il primo messaggio vado in ordine d'arrivo che è giunto al nostro...
2: In questo ristretto numero di casi.
0: Vogliamo andare dai nostri ascoltatori assieme? Ho tanti messaggi, se rispondiamo velocemente a ognuno di loro riusciamo a dare tante micro risposte che però sono
2: Molto piacere, assolutamente.
0: No, beh, è una curiosità che sta colmando, era un tema che noi ancora non avevamo trattato. Allora, il primo messaggio vado in ordine d'arrivo che è giunto al nostro 342 864

0: Io credo che non ci siano patologie che non possono essere affrontate. Il dolore neuropatico gode di un ottimo risultato con i trattamenti per l'ozono e in questo caso io lo attuo per via sistemica o per attraverso un grande emo, il piccolo emo, ma ancora di più negli ultimi tempi attraverso l'introduzione di ozono per via rettale.
1: Allora Mario domanda: discopatia, artrite e male alla bassa schiena, può fare bene l'ozono? Cosa fa?
0: Oggi è il trattamento forse più scelto dai pazienti per i risultati che ha per l'ernia del disco. Per quanto riguarda le patologie lombari, le artrosi, si giova sicuramente. Per quanto riguarda l'artrite dobbiamo fare una differenza perché l'artrite è una malattia autoimmune, quindi certo, la causa è diversa. Però localmente, laddove c'è il nodulo che fa male, in quel caso non lo possiamo infiltrare proprio dove c'è l'edema, l'infiammazione, l'arrossamento, perché in quel caso l'ozono darà eccellenti risultati antidolorifici, antinfiammatori locali.
1: L'ozonoterapia, chiede Paola da Frascati, può aiutare i problemi di cervicale?
0: Assolutamente sì, soprattutto perché le cervicalgie e le malattie artrosiche cervicali sono in aumento, dato anche le posture sbagliate, stare ad esempio sul telefonino, sul computer, lavorare in smart working, e quindi si giova sicuramente perché alla base del dolore cervicale può esserci un'ernia, una protrusione, un'infiammazione localizzata.
1: Abbiamo un vocale arrivato al nostro 342-864-8832. Lo ascoltiamo insieme. Prego la regia.
2: Buongiorno, sono Francesco di Forte dei Marmi. Sono a chiedere se l'ozonoterapia può essere utilizzata per il trattamento del crociato del ginocchio, crociato doloroso. Ringrazio, saluti, buongiorno.
1: Dottoressa.
0: Allora, bene ha fatto il nostro amico Francesco, che saluto, a dire crociato doloroso. L'ozonoterapia è una terapia medica che soprattutto si giova della visita e di un'anamnesi. Se il crociato è rotto e lesionato, chiaramente poi dovrà andare alla chirurgia e sicuramente può essere riabilitato, perché rinforzando i muscoli che sostengono il crociato noi possiamo utilizzarlo ancora senza aver risolto però alla base il problema, che è una rottura, una lesione del crociato. Però il nostro amico Francesco ha detto doloroso, allora in quel caso noi possiamo agire con l'ozono, perché l'ozono curerà il dolore e l'infiammazione localizzata e quindi aiuterà il nostro amico a stare meglio. Questo sicuramente non è risolutivo, perché nella rottura del crociato la risoluzione è chirurgica.
1: Ah, certo, è chiaro. Allora c'è un altro vocale, sempre prego la regia di inviarlo.
3: Buongiorno, Maria da Palermo, desideravo sapere che
1: abbiamo perso Maria.
3: E se con l'ozonoterapia si può curare la coxartrosi o quantomeno il dolore che ne deriva. Grazie.
1: Dottoressa Serra.
0: Allora, cara signora Maria da Palermo, dipende dal grado e dalla severità della sua artrosi, perché se quell'artrosi è chirurgica poi dovrà ricorrere alla protesi. Noi però facciamo questo insieme: innanzitutto noi dobbiamo curare l'infiammazione e il dolore che viene da questa patologia, quindi sicuramente potremmo fare delle infiltrazioni locali, non solo di ozono ma associato a corticosteroidi, anestetici e ad acido ialuronico. Se l'artrosi non è gravissima da dover essere operata immediatamente, diciamo che noi riusciamo ancora a trattare quantomeno i sintomi. Poi lei lo sa, avrà già consultato qualcun altro, la coxartrosi quando è medio severa va operata e quindi dovrà poi pensare ad una protesi, ma noi possiamo attenuare i sintomi del dolore, questo sicuramente sì.
1: E c'è Stefano che scrive: buongiorno, ho fatto ozonoterapia alla fine di una seduta con infiltrazioni e sono quasi svenuto per qualche minuto, non sentivo più le gambe, poi per paura ho rinunciato nonostante stessi avendo dei benefici. Può capitare? Le domanda.
0: Io ho una casistica molto elevata, faccio ozono da tantissimi anni, ho trattato migliaia di pazienti. Probabilmente lei avrà avuto un problema vagale secondario, io non so l'aspetto psicologico che lei ha, però diciamo che una puntura con un'attesa mentale

0: può dare come complicanza, io ritengo più di tipo ansiogena, perché noi non andiamo a toccare, soprattutto quando è una terapia locale, non andiamo a toccare i nervi né vago né altri centri che possono darci ipotensione e bradicardia acuta. Questo lo può dare sicuramente qualcosa che è collegato all'attesa e alla condizione del dolore, ma assolutamente non mi è mai capitato con l'ozono.
1: Allora, un altro messaggio lo scrive Alberto, dice: buongiorno, l'ozonoterapia può aiutare nel dolore da metastasi alle ossa, colonna vertebrale?
0: Allora, l'ozonoterapia è utilizzato molto per via sistemica proprio dei pazienti oncologici. Io utilizzo molto l'insufflazione totalmente indolore attraverso una piccola cannula di gomma nel retto, e noi mettiamo ozono che va a rafforzare il sistema immunitario e quindi le difese dell'organismo. In genere il paziente che ha una patologia tumorale sicuramente ha una riduzione della capacità immunitaria e di forza dell'organismo. Noi con delle sedute che durano una ventina di minuti totalmente indolori riusciamo a rafforzare, ed è una terapia che molti oncologi ci chiedono inviandoci i propri pazienti.
1: Grazie davvero a Elvira Serra per tutte queste informazioni importanti, tante non conosciute, devo dire. È stato utilissimo parlare insieme. Ci fermiamo qui per la prima parte di Progetto Benessere. La linea alle previsioni del tempo, restate con noi pochissimi minuti.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
2: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
4: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
8: Meteo Radio.
9: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 26 maggio. L'alta pressione garantirà una giornata ampiamente soleggiata e calda su quasi tutto il paese. Nel pomeriggio, tuttavia, assisteremo a un graduale aumento della nuvolosità cumuliforme lungo l'arco alpino e sull'Appennino centro-settentrionale. Isolati e brevi rovesci o temporali saranno possibili sui rilievi centro-occidentali. Le temperature saranno elevate e superiori alle medie del periodo, in particolare al centro-nord e sulle isole maggiori. I valori massimi toccheranno punte di 34-35 gradi sulla pianura padana. I venti soffieranno deboli, disposti dai quadranti settentrionali e con locali e temporanei rinforzi di brezza lungo le coste adriatiche e ioniche. Conseguentemente, i mari si presenteranno tutti poco mossi e localmente mosso solo il basso Adriatico. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
10: Podcast Original.
11: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
12: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
11: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
10: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound o scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
13: Mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
14: Ed è ancora Radio 1 Progetto Benessere, sono le 9:32 minuti. In questa seconda parte entriamo nell'universo dell'adolescenza. L'adolescenza non è mai stata una terra facile da attraversare. È un'età di mezzo, un limbo sospeso in cui il corpo cambia, le certezze crollano, l'identità va ricostruita praticamente da zero. Oggi però diventare grandi sembra avere un carico specifico diverso, forse più pesante rispetto al passato, che spesso sembra fare rima con il disagio. Vogliamo chiedere se è proprio così a Stefano Vicari, che è il direttore dell'unità operativa di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Bentornato, caro professore.
15: Buongiorno, bentrovata.
14: Come stanno davvero i nostri ragazzi? Cosa stiamo sbagliando anche come adulti nella traduzione dei loro silenzi?
15: Ma guardi, io ovviamente le offro un punto di osservazione, un punto molto particolare, diciamo così, perché come lei ricordava, io sono un neuropsichiatra infantile, quindi mi occupo di quella fetta, diciamo così, di adolescenza che manifesta un disturbo mentale, che per fortuna è ancora minoritario, cioè sì. I dati oggi ci dicono circa il 20% dei ragazzi in adolescenza, in età adolescenziale, presenta un disturbo mentale. Non poco, certamente il 20%, però questo vuol dire che l'80% sta bene, e questa è una buona notizia. Non c'è dubbio però che negli ultimi anni, e mi riferisco dal 2012-2013 ad oggi, quindi negli ultimi 14 anni, 15 anni, le richieste d'aiuto per disturbo mentale, per una sofferenza psicologica, sono aumentate esponenzialmente. Per dirle, al Bambino Gesù gli accessi al pronto soccorso sono aumentati in questo lasso di tempo del 500%, che ovviamente... Esatto, è una proporzione percentuale. Quindi questo ci fa pensare che c'è qualcosa in effetti che testimonia una sofferenza nei ragazzi e nelle ragazze soprattutto, perché sono prevalentemente le ragazze che si rivolgono a noi, particolarmente impattante in questo periodo. E i disturbi più frequenti che si osservano sono il disturbo d'ansia, che riguarda oggi l'8% degli adolescenti, anche questi sembrano numeri da catastrofe, calamità biblica, diciamo, e la depressione, che riguarda il 4% dei nostri adolescenti.
16: Ecco,
15: quindi davvero
16: questa l'ansia, professore, è diffusissima, magari a livelli differenti, perché qualcuno si manifesta magari a scuola prima dell'interrogazione con un semplice mal di pancia, c'è chi ha disagi di altro tipo che impediscono una socialità, una fra virgolette normalità, ma la depressione, che forse diciamo è un sintomo più profondo negli adolescenti, si può manifestare con la classica tristezza, ma anche con irritabilità, con rabbia, e assistiamo a diverse manifestazioni che possono essere generate da questo disturbo. È così?
15: Sì, lei ha ragione. Guardi, questo è molto importante sottolinearlo, perché differenzia quello che è un disturbo. Io le ho parlato appunto di disturbo d'ansia, di disturbo dell'umore, cioè la depressione, da quello che è un semplice emozione. L'ansia che proviamo prima, che abbiamo provato tutti, credo, prima di un'interrogazione, io credo di aver fatto 56 esami all'università, tra facoltà e scuole di specializzazione, e ogni esame prima era davvero drammatico. però quella è un'ansia fisiologica, se non ci paralizza, cioè ci prepara a sostenere meglio una prova. Quando parliamo di disturbo d'ansia parliamo di qualcosa che invece appunto paralizza, cioè l'attacco di panico, l'impatto forte sulla nostra qualità di vita. E così è, come dice lei, la depressione non è semplice melanconia, ma è una incapacità a provare piacere rispetto alle cose che mi capita di vivere, a non avere progettualità per il futuro e soprattutto cominciare a pensare che forse la morte è la soluzione a questo mio stato di sofferenza, e quindi cominciare a pensare a come poter morire, a come poter porre fine alla propria vita. Questa noi la chiamiamo ideazione suicidaria, o addirittura a tentare di porre fine alla propria vita, e cioè con un tentativo di suicidio.
16: Anche l'autolesionismo, professore, si inserisce in questo panorama che ci sta facendo?
15: Guardi, nei nostri dati, nell'80% delle volte, quando una ragazza si taglia, perché ripeto è più frequente nelle ragazze, c'è sempre una depressione. Quindi la depressione è la chiave di lettura anche dei comportamenti autolesivi, di cui del resto l'ideazione suicidaria e il tentativo di suicidio fanno parte, sono tutti comportamenti autolesivi.
16: Senta, ma noi poveri genitori, perché siamo lì e a volte osserviamo e nemmeno ci accorgiamo di quello che succede nel mondo, nell'identità dei nostri figli a volte. Quante volte la cronaca ci racconta di genitori che restano inermi e sorpresi di fronte a un'identità inedita davanti ai loro occhi dei figli. Allora, i campanelli d'allarme, io lo so che sembra una ricetta semplicistica detta da un microfono un giorno in una trasmissione radiofonica, però veramente c'è qualcosa che possiamo fare per non sottovalutare questi segnali? A cosa dobbiamo stare attenti, prof?
15: Assolutamente sì, è una domanda per niente banale, è fondamentale, anzi è quello che noi andiamo raccontando in giro. La prima cosa che vorrei dire a un genitore, che dico quando incontro i genitori di questi ragazzi, è: raramente la colpa è vostra, cioè queste sono condizioni e situazioni talmente complesse in cui entrano tantissimi fattori, in cui il genitore raramente è l'elemento decisivo. Però il genitore può essere, anzi è sempre, parte della soluzione del problema, cioè della guarigione da questo tipo di disturbi. Quindi abbiamo bisogno dei genitori non tanto per colpevolizzarli, ma come risorsa attiva per migliorare la qualità della salute dei ragazzi. A cosa bisogna fare attenzione? Ai cambiamenti. I disturbi mentali raramente, come l'ansia, come la depressione, o anche forme di tipo diverso, raramente, anzi mai, compaiono improvvisamente. Diciamo che l'aptus di follia è un'invenzione più giornalistica che non clinica. Che non clinica. Quindi sono cambiamenti che durano settimane, mesi, che si stabiliscono nel corso della vita del ragazzo progressivamente, o della ragazza progressivamente.
16: Che magari facciamo finta di non vedere.
15: Ecco, questa è la raccomandazione dei genitori, cioè di essere presenti e di essere presenti con gli occhi aperti. Quindi cambiamenti. Una bambina 12enne, 13enne, che aveva fino a quel momento un buon rendimento scolastico, faceva sport, una buona rete sociale, cioè aveva amiche, magari il sabato pomeriggio usciva con loro, mangiava una pizza il sabato sera, mangiava e dormiva regolarmente. Sonno e alimentazione sono degli indicatori preziosissimi, e che progressivamente diventa irritabile, abbandona lo sport, il rendimento scolastico peggiora, comincia a dormire molto male, cioè si addormenta molto tardi, si fa fatica al mattino a svegliarsi, mangia in modo irregolare, troppo o troppo poco, non si siede a tavola. Ecco, questi cambiamenti, se sono stabili, ovviamente giornate così tutti gli adolescenti le passano, ma se durano settimane o mesi, allora sono spia, non necessariamente di un disturbo, ma che qualcosa non sta andando come dovrebbe.
16: Allora, io ho gli ascoltatori che vogliono intervenire in questo nostro dialogo, quindi assolutamente inizio a passare la palla anche a loro. Un importantissimo messaggio che arriva da Marisa, scrive da Napoli e dice: i servizi di neuropsichiatria infantile in Italia sono spesso saturi e sottorganizzati rispetto alla domanda esplosa negli ultimi anni. Cosa serve a livello istituzionale e politico per garantire un accesso tempestivo alle cure prima che il disagio si trasformi in cronicità o tragedia?
15: Domanda preziosissima, ed è il motivo per cui io e i miei colleghi andiamo raccontando queste cose in giro, ad esempio alla radio, perché la politica ci sembra la grande assente da questa storia. Io le dicevo che dal 2012-13, cioè da quando compare poi lo smartphone a prezzi accessibili, i casi di richiesta d'aiuto nei pronto soccorso di psichiatria sono aumentati del 500%, le risorse sul territorio, la risposta in termini di organizzazione dei servizi nella psichiatria infantile è addirittura diminuita in molte regioni. Ci sono regioni intere che sono completamente sprovviste, ad esempio, di reparti per pronto soccorso. E quindi se un ragazzino tenta il suicidio a Crotone piuttosto che ad Assisi o a Teramo, si ritrova ricoverato a Roma. E questo io credo che non sia degno di un paese civile. Quindi avremo bisogno di un'alleanza fra neuropsichiatri e famiglie, perché la politica finalmente si accorga di questa emergenza.
16: E questi microfoni veramente sono a disposizione per costruire.
15: Se posso dire un'altra cosa, la cosa che ci rattrista profondamente è che il mondo della politica sembra accorgersi dei ragazzi solo quando commettono atti efferati, come ad esempio è successo alla Spezia, piuttosto che a Bergamo o a Massa recentemente, e si pensa di risolvere questo tipo di problemi con i decreti sicurezza, e non capendo che invece occorre una campagna educativa che punti alla promozione della salute mentale degli adolescenti, dei bambini, adolescenti e delle loro famiglie. Quindi le famiglie e la scuola, che sono grandi agenzie educative, non possono essere lasciate sole a gestire questa situazione così drammatica.
16: Senta, io ho dei dati che mi sono arrivati proprio stamattina che sono drammatici, che mi dicono che negli ultimi 12 mesi gli omicidi commessi da minori tumori in Italia sono aumentati di oltre il 150%. Sono veramente dati che mettono i brividi, però voglio continuare, professore, anche con gli ascoltatori in questi ultimi minuti che abbiamo, perché tanti domandano, secondo il suo parere.
15: Però su questo dato ci torniamo.
16: Sì, sì, assolutamente, ma quando vuole e ci torniamo anche in altra sede, tra poco
15: no,
16: diremo insieme.
15: Mi lasci dire solo una cosa,
16: dica.
15: Che si fa una gran confusione. Gli atti di delinquenza minorile non sono segno di una sofferenza mentale, cioè chi delinque non ha sempre, anzi raramente, ha un disturbo mentale associato. Quindi dovremmo anche fare molta attenzione. L'aspetto educativo, pedagogico è fondamentale, però la salute mentale è altra roba, è altro, e ha bisogno di interventi, come dicevamo poco fa, di natura
16: diversa. Che c'è una differenza, che non c'è patologia dove c'è violenza, quantomeno possono essere binari separati, capisco bene?
15: Assolutamente sì, sono per lo più binari separati, raramente coincidono, raramente chi commette atti efferati ha un disturbo mentale. Guardi, e tutti gli studi ci dicono che la violenza tra chi commessa da chi ha un disturbo mentale è paragonabile, è analoga, diciamo, alla violenza commessa da chi non ha un disturbo mentale. Non è vero che i matti sono più cattivi, ecco, esistono i cattivi. Che non sono matti necessariamente.
16: Ecco, e forse ci nascondiamo dietro questa realtà che vogliamo immaginare in un certo modo. Le dicevo che ho più di un messaggio che mi domanda il ruolo degli smartphone, se sono loro il nostro nemico, il suo ospite ritiene che i social e i dispositivi che promuovono l'isolamento siano responsabili di questi cambiamenti, giusto per leggergliene uno, ma ne ho decine così.
15: Assolutamente sì, ho provato a dirlo, il grande aumento parte dal 2012-2013, quando lo smartphone diventa il regalo della prima comunione, diciamo, è accessibile, quindi i bambini cominciano ad averlo in età precocissima. Noi assistiamo a moltissimi casi di dipendenza da smartphone, cioè bambini e adolescenti che, se separati dallo smartphone, se non ce l'hanno costantemente a disposizione, hanno crisi di agitazione, irritabilità, addirittura di aggressività. Ci sono ormai moltissimi dati che mettono strettamente in relazione le ore passate allo smartphone con la comparsa di una serie di disturbi come ansia, depressione, aggressività, autolesionismo. Anche qui ci manca la politica, c'è una legge ferma in Parlamento che deve essere solo firmata per poter stabilire legalmente l'età del minore quando si iscrive a una piattaforma, non si sa perché, ma non viene approvata, e invece sarebbe già questo un primo passo molto importante.
16: Dobbiamo fare un'alleanza. Le leggo un ultimo messaggio, dice: buongiorno, penso che relativamente allo stato di malessere mentale tra i nostri giovani la percentuale da poco citata, il 20%, quindi l'ascoltatore fa riferimento proprio alle sue parole, sia falsata e sottostimata. Ancora oggi la depressione è considerata un tabù e per questo in molte famiglie viene nascosta e non rivelata pubblicamente. C'è anche questo possibile problema, professore?
15: Assolutamente sì, che ci sia ancora uno stigma, noi lo chiamiamo così, no? Un pregiudizio rispetto ai disturbi mentali, non c'è dubbio. Guardi, per questo ho detto che i genitori raramente sono la causa del problema. Quando io comunico a una famiglia, vostra figlia è anoressica, i papà in genere la prima cosa che mi dicono è: ma dove ho sbagliato? Ecco, c'è quest'idea che il disturbo mentale non sia come il diabete, non è come la tachicardia, ma sia qualcosa legata alle azioni che noi compiamo direttamente. E questo non è vero soltanto in parte, minimamente vero. Quindi c'è la necessità di parlare di questi disturbi, così come stiamo facendo questa mattina, per aiutare chi ci si trova immerso a chiedere aiuto, a non aver paura, a non sentirsi giudicato o sentirsi diminuito, sminuito se un figlio o una figlia ha un disturbo, perché come abbiamo visto è in realtà molto frequente, molto diffuso.
16: Assolutamente. E allora, prima di salutare il nostro ospite, vi voglio annunciare che sarà con noi anche Stefano Vicari per parlare proprio del mondo degli adolescenti, dei giovani, nel corso dell'evento Vivere Progetto Benessere che organizziamo anche quest'anno in occasione dell'ultima puntata con Croce Rossa Italiana. Sarà una giornata dedicata a fare prevenzione, screening, visite gratuite, ma anche un'occasione di discussione e di confronto con i grandi medici e i ricercatori che hanno contribuito solito è fare della nostra trasmissione un punto di riferimento autorevole per parlare di salute e di benessere. Quindi, professor Vicari, ci diamo appuntamento a Roma, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 12 giugno dalle 9 alle 17, e in tavola rotonda dedicata ad adolescenti giovani, ma ce ne sarà un'altra anche neonati e bambini, affronteremo ancora tutti questi temi in presenza con chi vorrà essere dei nostri. La ringraziamo della sua presenza, caro professore, e andiamo in musica.

0: ed è Radio 1 Progetto Benessere. Adesso parliamo di marsupioterapia. Pochi giorni fa è stata celebrata in tutto il mondo proprio la giornata della marsupioterapia, che quest'anno lancia il messaggio La tranquillità è forza, che è un messaggio bellissimo. La marsupioterapia è riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come standard per la promozione della salute del neonato, perché svolge un ruolo fondamentale nel processo di attaccamento e neurosviluppo. E per parlarne in collegamento con noi Massimo Agosti, che è il presidente della Società Italiana di Neonatologia. Bentornato a Progetto Benessere.
1: Grazie, buongiorno a tutti e grazie per questa bella opportunità.
0: Anche il presidente Agosti sarà con noi all'evento del 12 giugno per parlare proprio dell'importanza dei primi 1000 giorni di vita, e immagino che anche la marsupioterapia possa fare parte di questo percorso importante.
1: Assolutamente sì, fa una parte centrale, direi, perché l'abbraccio, soprattutto in certe situazioni come quelle di una fragilità iniziale a inizio vita, quando magari si nasce prematuramente oppure si nasce con delle particolari problematiche, il sentire vicino, il più possibile vicino, il proprio genitore, i propri genitori, è riconosciuto, proprio come diceva lei, ma non soltanto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma da tutta una serie anche di evidenze in letteratura scientifica, che ci hanno fatto comprendere molto bene quanto sia importante, oltre alle cure super tecnologiche, super scientifiche, farmacologiche e quant'altro, ma anche la presenza il più possibile vicino dei genitori al proprio bambino che in quel momento è in difficoltà.
0: Mi viene da dire che un abbraccio... come funziona?
1: Funziona che noi appunto promuoviamo in maniera forte, anche proprio come Società Italiana di Neonatologia, in tutti i reparti di terapia intensiva neonatale, non appena sia possibile, fare questa terapia che appunto chiamiamo marsupioterapia, che consiste nel prendere il neonatino, anche neonatino molto prematuro, stiamo parlando di bambini di 700-800 grammi, magari ancora con sussidio respiratorio, quindi con bisogno anche di somministrazione anche di ossigeno, ma con l'aiuto di infermieri specializzati e sotto la sorveglianza neonatologica stretta, siamo in una terapia intensiva appunto neonatale, possono essere messi proprio sul torace e sul ventre materno. Il contatto pelle-pelle, sì. Il battito cardiaco che questi neonatini sentono della loro mamma, quel battito che hanno sentito fino
0: certo,
1: a pochi istanti prima, fa risentire l'appartenenza. Vede, il neonato, anche il neonato sano che nasce e che sta benissimo di 3,5 kg, sì, e che sta in ospedale un giorno o due e poi se ne va a casa felice con la sua mamma, riconosce la sua mamma da due o tre cose fondamentali: dall'odore, dal contatto e dal gusto del latte che ricorda il liquido amniotico. Quindi
0: dalla voce, professore?
1: E dalla voce, certamente.
0: Ah, perché ci trascurava la voce in radio.
1: E anche dalla vista, certo. No, ma ci arrivavo. Ma prima è ancora più primordiale. Sente proprio il battito cardiaco, l'odore della pelle. Ma poi se la mamma parla, sente subito la voce, ma poi, e lì arriviamo alla lettura, al canto, a tutta una serie comunicazioni che sono incredibilmente potenti, insieme a quella che è poi tutta la cura tecnologica, ripeto.
0: Ma perché le trascuriamo, secondo lei, queste strumentazioni straordinariamente potenti, però contemporaneamente così a nostra portata di mano? Allora, perché abbiamo ancora dubbi, perplessità, ci facciamo problemi, diciamo che il neonato non deve dormire con noi, che diventa capriccioso se lo teniamo troppo in braccio? Cosa ci succede? Cosa si è sovrapposto?
1: Questa è una bellissima domanda, perché noi dobbiamo sempre associare la sicurezza con tutte queste situazioni, ma qui siamo in una terapia intensiva neonatale, quindi la sicurezza ce l'abbiamo completamente, ma quello che l'era tecnologica ci ha un po' fatto dimenticare è che tutte le cure tutte le cure mediche hanno bisogno di ragione, quindi di scienza, di sapere, ma anche di sentimento, quindi di prendersi cura, di accudimento. Così come tutti noi sappiamo quanto è potente anche la cura del medico anche per ognuno di noi.
0: Sì.
1: Il medico che parla, prima di tutto il medico somministra se stesso, ma così come noi somministriamo noi stessi ai pazienti, a un neonatino che è nato troppo presto ed è capitato in un ambiente che, per quanto noi lo edulcoriamo, è una terapia intensiva, quindi è un ambiente ostile per definizione, sentire il proprio parente più prossimo vicino,
0: sì,
1: beh, è una cura formidabile. Questo noi lo dobbiamo recuperare, è vero, l'abbiamo forse un po' trascurato, lei ha ragione, ma lo dobbiamo e lo vogliamo recuperare. Certamente la SIN, la Società Italiana di Neonatologia, vuole recuperarlo insieme ai genitori, perché riteniamo che i genitori siano una cura, esattamente come l'ossigenoterapia, esattamente come tutte le altre nostre terapie, c'è la genitoriterapia. Questo vuol dire dare potenza ai genitori,
0: con
1: dare
0: il potere curativo dell'abbraccio, che poi è anche magicamente reciproco, perché fa bene al bimbo ma fa bene anche ai genitori.
1: Certo, e anche qui ci sono delle evidenze inequivocabili che dimostrano che calmano, che l'abbraccio calma anche lo stress, perché dei genitori, quando nasce un bambino fragile, vuoi che sia prematuro, vuoi che sia un neonato che ha bisogno di un intervento chirurgico, qualsiasi sia il problema, nasce anche un genitore fragile in quel momento.
0: Sì, assolutamente.
1: E l'abbraccio fa bene a entrambi. L'abbraccio fa bene sempre, direi.
0: Fa bene sempre e fa bene a tutti, perché abbassa,
1: certo,
0: il livello dello stress. Va bene.
1: Certo.
0: Allora, io voglio davvero ringraziare Massimo Agosti, presidente della Società Italiana di Neonatologia, per essere stato con noi e per aver profuso un impegno diretto per essere con noi il 12 giugno, cosa che ho davvero apprezzato moltissimo.
1: Grazie, ci sarò con molto piacere.
0: Bene, allora ci vedremo lì, faremo una bella chiacchierata assieme con lei, con Vicari, con tanti dei nostri ospiti durante quest'anno. Ci fermiamo qui, domani parleremo di medicina subacquea iperbarica con medici ed esperti di mare dopo le polemiche nate in seguito alla tragedia dei subannegati alle Maldive, e nella seconda parte ci dedicheremo all'emicrania. Vi ricordiamo l'app RaiPlay Sound per riascoltare le nostre puntate. Vi salutano Viviana Verbaro, Francesca Bellino, Laura Nerozzi, Graziana Vella, in regia Francesco Galluzzo e alla parte tecnica Adriano Lippi. Vi lasciamo in musica al GR1 delle 10. A domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana.
2: Ore 10.
3: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: GR1.
5: Buongiorno da Luana Cremasco. Nel conflitto tra Stati Uniti e Iran, la guida suprema di Teheran lancia una nuova minaccia contro Israele. Il regime sionista si avvicina alla fine, l'Iran è riuscito a metterlo in difficoltà, ha tonato nel messaggio per il pellegrinaggio alla Mecca Mojtaba Khamenei, che non appare in pubblico da settimane. Le trattative proseguono tra speranze di accordo e rischio di escalation. Nella notte, attacco americano contro obiettivi militari iraniani, un'azione di autodifesa secondo gli americani, che parlano di un accordo ancora possibile. Teheran annuncia una risposta durissima oltre i confini della regione in caso di nuovi attacchi. Ma in Israele a tenere banco è anche la questione delle violenze sugli attivisti della flottiglia per Gaza, e ce n'è un'altra terrestre che cercava di raggiungere la striscia. È stata fermata in Libia e ora è finita sotto attacco. Gli attivisti aggrediti e arrestati dai soldati del generale Haftar vicino a Sirte, mentre si attendeva l'espulsione delle 10 persone fermate 2 giorni fa.
6: Erano accampati alle porte di Sirte, aspettavano aggiornamenti sulla sorte dei 10 compagni di missione fermati dalle autorità del governo della Cirenaica. All'improvviso, l'attacco di uomini armati a volto coperto che hanno speronato le tende con le macchine, hanno aggredito gli attivisti che hanno provato a rifugiarsi nella vicina moschea. Da lì i componenti della flotilla sono stati tirati fuori a forza, strattonati e picchiati e caricati su dei pullman che poi sono partiti in direzione di Misurata, verso ovest. È il racconto di Sara Suriano, una degli attivisti italiani della missione della flottiglia per Gaza, che stava tentando di raggiungere la striscia via terra passando per la Libia. Gli autori del blitz evidentemente sono gli uomini del generale Haftar, leader della Libia orientale, lo stesso che nei giorni scorsi aveva fatto arrestare 10 attivisti della flottiglia, tra loro 2 italiani, accusati di immigrazione e colpiti da ordine di espulsione. Si attende il loro rientro in Italia. La Farnesina con i nostri diplomatici in Libia sta seguendo gli sviluppi. Francesco Mincone, GR1.
5: I risultati delle elezioni amministrative. Tra i 750 comuni al voto, 17 capoluoghi di provincia e un capoluogo di regione, Venezia, dove si è confermato il centrodestra con il successo di Simone Venturini. Centrodestra che ha riconquistato Reggio Calabria, mentre il centrosinistra si è imposto a Prato e ha riconquistato Pistoia. A Salerno è tornato sindaco Vincenzo De Luca. Vanno al ballottaggio tra 2 settimane, tra gli altri Arezzo, Chieti, Macerata e Agrigento. Anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, il commento di Giorgia Meloni. Campo progressista competitivo anche per le politiche, quello di Elly Schlein. L'inchiesta sulla morte dei 5 subitaliani alle Maldive. A Galarate terminate le prime 2 autopsie, si proseguirà con le altre nelle prossime ore. È polemica intanto dopo la cancellazione da parte dell'Università di Genova dei profili di 2 vittime, tra cui quello della professoressa Monica Montefalcone. Solo un automatismo del sistema, replica l'Ateneo, che però prende le distanze dai progetti di esplorazione della grotta. Ascoltiamo Giuseppe Pugliese, uno dei legali della famiglia della docente.
7: La professoressa era lì perché doveva svolgere attività comunque connesse alla sua attività nell'ambito dell'Ateneo Genovese, quindi sicuramente non era lì come un comune turista facendo escursionismo, in questo caso immersioni a scopo puramente ricreativo.
5: L'incidente è avvenuto a Ronco Ferraro in provincia di Mantova, vittime 2 lavoratori stranieri in bicicletta investiti da un furgone. Si indaga per chiarire la dinamica, aperto un fascicolo a carico del conducente.
8: È stato denunciato per duplice omicidio stradale il 68enne che guidava il furgone che ha travolto e ucciso 2 giovani di nazionalità indiana a Roncoferraro, nel Mantovano. I 2 uomini, di 23 e 26 anni, come ogni giorno stavano andando a lavorare in bicicletta, erano impiegati in un allevamento di suini della zona. Viaggiavano sullo stesso mezzo ed erano quasi arrivati all'ingresso dell'azienda. Nella frazione di Villa Garibaldi mancavano pochi metri quando sono stati investiti dal furgone che li ha uccisi sul colpo e si è poi ribaltato in un fosso. I primi ad accorrere sono stati proprio proprio i colleghi, attirati dal rumore dell'impatto. Sul posto sono poi arrivate due automediche e due ambulanze, ma i soccorsi sono stati inutili. Il conducente dell'automezzo ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova. I carabinieri indagano ora sulla dinamica dell'incidente. Entrambe le vittime abitavano nel comune di Casteldario, a pochi chilometri da Roncoferraro. In tasca non avevano documenti, solo i contratti di lavoro dell'allevamento. Sui loro corpi è stata disposta l'autopsia. Milano, Marco Signorelli, GR1.
5: Il titolo Ferrari scivola, Piazza Affari, dopo il lancio della prima auto elettrica, la Ferrari luce. Dopo le prime contrattazioni, meno 7,2%. Per arrivare alla sua realizzazione ci sono voluti 5 anni di lavoro, il deposito di oltre 60 nuovi brevetti. Il costo in Italia è di 550.000 euro. Ciclismo Giro d'Italia, dopo il giorno di riposo si riparte con la 16ª tappa tutta in Svizzera, da Bellinzona a Cari. Frazione relativamente breve, 113 chilometri, ma con arrivo in quota. Ben 5 gran premi della montagna, oltre 3.000 metri di dislivello. Si ricomincia con il danese Vingegaard in maglia rosa. Sono le 10:05, restate su Radio 1, il GR torna alle 11.
9: Decine di migliaia di italiani lavorano ogni giorno per affrontare le sfide dello sviluppo del nostro pianeta. Ritorna Coopera, la conferenza nazionale pubblica allo sviluppo. Un momento di sintesi tra le tante anime della grande famiglia della cooperazione italiana. Progetti e azioni umanitarie si incontrano per disegnare insieme un futuro sostenibile. Coopera, organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il 26 e 27 maggio a Roma.
10: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
11: Sono le 10:06 del 26 maggio, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong. Gli ospiti di oggi sono collegati con noi il senatore Francesco Boccia, presidente dei senatori del Partito Democratico. Buongiorno presidente Boccia.
12: Buongiorno.
11: E poi c'è con noi il presidente Lucio Malan, che è appunto presidente dei senatori di Fratelli d'Italia. Buongiorno senatore Malan.
13: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
11: Allora, senatore Boccia, ieri si è votato in oltre 700 comuni, in 18 capoluoghi, l'unico capoluogo di regione era Venezia, sono elezioni amministrative, come tali vanno valutate, decisivo è il profilo del candidato sindaco, ha vinto Venturini, a Venezia quindi il centrodestra. Insomma, Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha avuto gioco facile, no? A dire anche oggi il crollo del centrodestra è rinviato a domani, perché proprio da Venezia, presidente Boccia, dove si erano recati tutti i leader del campo largo, Elie Schlein aveva annunciato insomma una ripartenza, un messaggio, aveva detto Elie Schlein, che sarebbe arrivato al governo. Lei che bilancio trae dal risultato di ieri?
12: Guarda, Elie Schlein ha toccato quasi tutti i capoluoghi, come fa in ogni campagna elettorale, non si risparmia mai, è sempre in piazza, è sempre nei luoghi del dibattito o del bisogno, della sofferenza. Se Giorgia Meloni dice così, vuole che le dica, posso rispondere che se la mette così possiamo dire che anche il calo della benzina è rimandato a domani, che anche il calo delle liste d'attesa sono rimandate a domani e che le risposte ai problemi reali degli italiani che il governo non dà sono rimandate a domani. Se vogliamo girare la battuta, giriamola. Se vogliamo fare un'analisi, l'analisi mi pare sia fin troppo semplice. Il quadro politico nazionale non cambia. Noi siamo convinti che il governo governi male, ma l'anno ora ci dirà che le cose vanno benissimo, ed è un tema. Poi ci sono i temi locali. A Venezia ha vinto il centrodestra, spinto da un candidato civico che ha preso con la sua lista il 30%, nessun sondaggista aveva stimato il 30%.
11: È vero, i sondaggisti non ci avevano proprio preso a Venezia,
12: almeno,
11: ragione.
12: Almeno ci diciamo la verità, e quindi bisogna anche dare atto a Brugnaro che a Venezia conta ancora tanto. Andrea Martello ha fatto una grande battaglia politica, ha preso mezzo punto in più delle liste, quindi al candidato sindaco gli si può dire solo grazie, perché 5 anni fa avevamo perso un 25-26 punti, ora abbiamo perso perché abbiamo perso i 12 punti, ma le liste del centrosinistra hanno prodotto quel risultato. Complimenti a Venturini e gli auguriamo buon lavoro. Dopodiché non è che se ad Andria vinciamo col 75%,
11: sì, lì ha vinto la candidata del centrosinistra,
12: o a Prato, a Pistoia, a Mantova, a Avellino, cito capoluoghi di provincia in cui abbiamo vinto il primo turno, diciamo che vinceremo le elezioni politiche. Teniamo i piedi per terra, non ci abbattiamo per Venezia, dove la destra già governava, non ci esaltiamo per le vittorie al primo turno che ci sono state.
11: Senta, senatore Boccia, ma ricordando appunto il profilo di Simone Venturini, che viene diciamo da giovane, ha fatto politica nell'UDC, un profilo civico, ex Boy Scout, assessore di Brugnaro, è un giovanissimo, il sindaco più giovane nella storia di Venezia, 38 anni. Voi avete invece candidato Martella, cioè un senatore al quinto mandato, proprio un professionista della politica. Avete sbagliato il profilo del candidato? Dovevate trovare magari una persona più vicina anche alla vita di Venezia, perché insomma Martella passa gran parte del suo tempo a Roma?
12: No, Martella è veneziano doc e ha ottenuto un ottimo risultato. Guardi, quando il sindaco sta sopra le liste e non si può dare la responsabilità al candidato sindaco, significa che i partiti di centrosinistra a Venezia hanno prodotto quel risultato. E il candidato sindaco è andato anche sopra, leggermente, ma è andato sopra, quindi il problema si pone quando il candidato sindaco va sotto le liste, non quando va sopra. Capito. Le liste. Quindi io penso, chiaro, che Andrea Martella abbia ottenuto il miglior risultato possibile stante questo quadro. Se poi il candidato sindaco del centrodestra civico prende 30 punti, cioè non è una cosa che capita tutti i giorni, quindi complimenti a Venturini, complimenti a Brugnaro, evidentemente a Venezia credono ancora in Brugnaro. Io penso che sia un errore, noi lo pensiamo, ma vincono sempre gli elettori e quindi si può solo dire buon lavoro da oggi in poi.
11: Senatore Lucio Malan, c'è risultato importante di Venezia, avete anche come centrodestra strappato Reggio Calabria, dove c'era una lunga amministrazione di Falco Matà, un sindaco del PD, non è che vi galvanizzate un po' troppo rispetto a questa vittoria che comunque insomma riguarda una manciata di comuni?
13: No, bisogna sempre lavorare seriamente, lavorare per quello, ciascuno dei suoi ruoli, i nuovi sindaci, le nuove giunte lavoreranno, il Parlamento e il Governo continuerà a lavorare. Siamo contenti di vedere che le nostre posizioni sono apprezzate anche in tanti comuni e appunto constatiamo una ottima tenuta del centrodestra in una situazione dove, e devo dire, è normale, il centrosinistra deve galvanizzare, ciascuno galvanizza i propri elettori proponendo riscosse che a volte vengono, questa volta non sono venute evidentemente da parte della sinistra. È evidente che ci sono stati buone scelte di candidati, quelli nuovi, ci sono stati candidati confermati con dei buoni risultati in tutta Italia, nel nord, nel centro, nel sud, per cui siamo soddisfatti. Naturalmente, se vogliamo andare a vedere, avremmo voluto vincere anche dove non abbiamo vinto, ovviamente, però così funzionano le
11: senatore Malan, ma perché i leader del centrodestra si erano fatti vedere poco a Venezia? Perché era andato soltanto il vicepremier Matteo Salvini e poi due visite dei ministri Piantedosi e Crosetto?
13: Ma guardi, è stato tutto concordato, bisogna dire che i ministri sono parecchio impegnati in generale. Sottolineo che Giorgia Meloni non ha fatto neanche un appuntamento elettorale, questo per noi è sicuramente uno svantaggio, perché indubbiamente quando Giorgia Meloni è in campo i risultati si vedono particolarmente, cioè fa davvero il cambiamento. Giorgia Meloni, impegnata con l'attività del governo, non ha partecipato alla campagna elettorale e nonostante questo sono arrivati buoni risultati. Ora è vero che la lista del sindaco Venturini, ora sindaco fino a ieri, il candidato sindaco,
11: ha preso in bocca al lupo anche qui da ping pong,
13: certamente ha preso un ottimo risultato, ma era anche il risultato che aveva fatto la lista di Brugnaro nelle precedenti elezioni del 2020. Come Fratelli d'Italia siamo soddisfatti perché abbiamo raddoppiato i voti a Venezia, e una tendenza positiva, dunque siamo soddisfatti dell'assetto che si è tenuto, anche perché appunto gli impegni sono tanti per tutti, è difficile esserci dappertutto.
11: Senatore Francesco Boccia, tra le elezioni di questo voto amministrativo ci sono anche risultati veramente magri del Movimento 5 Stelle, che fa sempre molto fatica sui territori, e peraltro a Reggio Calabria, dove il centrodestra ha vinto, non appoggiava il vostro candidato sindaco.
12: Ma guardi, intanto se analizziamo i dati delle liste dei partiti alle comunali, è bene sottolineare che il PD è il primo partito e tutte le grandi città che sono andate al voto, e ripeto, nella maggior parte ha vinto il centro-sinistra al primo turno, ne ho citate alcune prima, se vuole continuo, ma non voglio annoiare i radioascoltatori. Il PD è, diciamo, dal picco di Mantova col 38%, ma a Venezia anche, dove abbiamo perso, abbiamo preso il 25%, così Lecco il 22%, Prato il 28%, cioè questi sono i numeri del Partito Democratico. Pistoia il 28%, è in maniera larga il primo partito italiano anche in questa tornata, in tutti i consigli comunali, anche per numero di consiglieri. Fratelli d'Italia è andata sopra il 20% solo a Prato, e dopodiché quasi in tutti i consigli comunali ha ottenuto, nonostante sia il primo partito in Parlamento, la metà dei voti del Partito Democratico. Il Movimento 5 Stelle è notorio che alle elezioni amministrative, non avendo in alcune aree un grande radicamento con le classi dirigenti locali che si stanno formando, non ottiene grandi risultati, che invece poi ottiene, sono molto netti, nelle elezioni nazionali, che sono le politiche e le europee. Quindi io penso che non ci sia, ma era così anche ai tempi, diciamo, della nascita del movimento con Grillo e Casaleggio, ha sempre avuto risultati altalenanti, e io penso che questa cosa, diciamo, non deve preoccupare la coalizione, e dobbiamo essere preoccupati della necessità di aggregare sempre di più forze politiche che credono nell'alternativa a questa destra.
11: Con il senno di poi, le è dispiaciuto che non abbiate trovato un accordo per sostenere con il simbolo del PD Vincenzo De Luca a Salerno, che ricordiamo De Luca viene rieletto per la quinta volta sindaco di Salerno, ma ha vinto senza l'appoggio del Partito Democratico?
12: No, guardi, lì hanno deciso i dirigenti locali, ed è una valutazione che è stata fatta non solo lì ma anche in altre zone d'Italia. Succede spesso che il simbolo non venga dato nella disponibilità di scelte che non sono condivise dal partito locale e regionale.
11: Senta, invece a Venezia
12: Salerno ami Enzo De Luca, diciamo, non è una novità, è una conferma, ma ci sono storie.
11: Senta, invece,
12: che
11: risponde? Che risponde alle accuse che anche stamane sto leggendo l'agenzia di un deputato di Fratelli d'Italia, Mauro Malaguti, che dice, insomma, il PD ha islamizzato le liste a Venezia, ma questa scelta non ha pagato, e si riferisce, diciamo, ai radioascoltatori, ai 7 candidati di origine bengalese di Mestre che avete presentato nelle vostre liste.
12: Ma ci sono affermazioni che non meritano risposta, questa è una di quelle.
11: Ecco, senatore Malan, insomma, voi invece del centrodestra avete cavalcato la campagna contro la candidatura dei cosiddetti Bangladem, no? Avete così usato questa espressione per parlare proprio di questi candidati di origine bengalese.
14: No, non abbiamo.
11: È una comunità, ricordiamolo, di circa 20.000 persone a Mestre.
14: Non abbiamo nulla contro candidati di origine straniera, se sono candidati sono cittadini italiani, hanno tutto il diritto di candidarsi. Dove possiamo dire vediamo perplessità è quando ci sono dei comizi in lingua straniera, segno di una integrazione, come dire, che è ancora di là da venire, che non andrebbe fatta attraverso le elezioni, a nostro parere, o anche quando si chiede il voto in nome di Allah. Allora, queste cose sono accadute, questa è la cosa che abbiamo sottolineato negativamente. Detto questo, appunto, ciascuno ha diritto di candidarsi come gli pare, qualunque sia la sua origine. Evidentemente, se sono candidati, sono cittadini italiani.
11: Senatore Boccia, le faccio un'altra domanda perché so che poi ci lascia. Sulla legge elettorale, dopo questo risultato delle amministrative, il governo e la maggioranza è sempre più intenzionata a procedere rapidamente, addirittura entro l'estate, sulle regole elettorali. Voi confermate che non collaborerete con la maggioranza?
12: Noi ci aspettiamo un tavolo sui salari, un tavolo sulle bollette, un tavolo sull'energia, un tavolo sui problemi del paese, e la destra continua solo a parlare di potere e di regole per mantenere il potere. Difficile sedersi al tavolo con chi ancora insiste sul premierato e su chi insiste su leggi capestro come quella che vogliamo fare, modificando la soglia dei ballottaggi per gli enti locali.
11: Senatore Malan, voi vi occupate solo del potere?
13: No, davvero, questa che se occupiamo solo, in realtà ogni giorno facciamo il Senato, la Camera, il Governo esamina principalmente questioni economiche, le questioni dei salari, il lavoro sia in termini di incremento del numero dei posti di lavoro, degli stipendi e della sicurezza sul lavoro. Possiamo fare queste cose, abbiamo potuto farle in questi 3 anni e mezzo con un governo stabile che dunque ha più facilità di lavorare al di là di quali siano i suoi programmi, se un governo ha un programma, perché sono anche quelli che ce l'hanno avuto scarsamente, e di lavorare con continuità, i risultati si vedono, oppure nel caso che questi metodi fossero sbagliati, che il programma fosse sbagliato, si constata altresì che era sbagliato. Una legge elettorale serve a dare continuità anche al prossimo governo, che per cui chi prende un voto più degli altri ha una maggioranza sufficiente per governare, non è per conservare il nostro potere, è per dare potere a chi vince le elezioni, e il campo largo, molti esponenti del campo largo si dicono fiduciosi di vincere le prossime elezioni, anche loro dovrebbero essere d'accordo che vincere le elezioni e poi avere magari una maggioranza di 101 senatori su 200 al Senato rischia di non essere in grado di governare, o magari anche meno di 101. Noi vorremmo che chi governa, e naturalmente noi lavoreremo per essere noi, ma questo è normale, anche il campo largo, le prossime elezioni anche loro dovrebbero essere d'accordo che vincere le elezioni e poi avere magari una maggioranza di 101 senatori su 200 al Senato rischia di non essere in grado di governare, o magari anche meno di 101. Noi vorremmo che

0: ciascuna esamina almeno 4-5 provvedimenti alla settimana, per cui se in una di queste 24 commissioni si esamina uno degli argomenti, la legge elettorale, lo trovo perfettamente normale. Il Parlamento si
1: Senatore,
0: occupa di molte altre cose, con i risultati che abbiamo visto sull'occupazione, sulla crescita dei salari e gli altri ottimi risultati che si sono ottenuti.
1: Senatore Boccia, non è mistero che esista un partito del pareggio che dopo il voto del 2027 spera, diciamo, in una situazione di incertezza che porti magari a un governo tecnico. Qual è la sua posizione?
2: Guardi, questa è l'ennesima bufala, perché Giorgia Meloni è strepitosa nel costruirsi dei problemi e nel fingere di risolverli. E anziché occuparsi dei problemi degli italiani, ora pensa di occuparsi anche di un problema che non c'è. E hanno avuto la maggioranza più netta della storia recente della Repubblica, eppure i risultati sono disastrosi, sono sotto gli occhi di tutti. Se c'è una cosa che non è mancata al governo Meloni in questi anni sono i numeri parlamentari e purtroppo, come abbiamo contestato spesso, un Parlamento supino che ha fatto tutto quello che il governo ha chiesto, diciamo, togliendo anche la dignità al Parlamento stesso. Non parliamo del numero di fiducia che ormai è fuori controllo. E cosa vuole che le dica? Sono convinti che la legge elettorale sia la priorità per il Paese, noi siamo convinti che la legge per il Paese siano i grandi temi sociali ed economici. E assisteremo ancora una volta al modo in cui hanno di piegare le istituzioni al loro volere. Ovviamente combatteremo e poi si vedrà. Se qualcuno di loro ci dicesse che cosa hanno fatto in questi 4 anni, forse riusciremmo anche ad aprire un dibattito sui contenuti, ma non siamo in grado davvero. Al netto delle riforme che sono state tutte fallimentari e tutte bloccate dalla Corte Costituzionale o dagli italiani, che qualcuno mi ricordi un provvedimento che ha cambiato la vita sociale ed economica del nostro paese? Zero, però per loro ora la
1: Allora, io
2: priorità è la legge
1: ringrazio.
2: elettorale. Buona fortuna.
1: Ringrazio il senatore Francesco Boccia che raggiunge l'Assemblea Nazionale di Confindustria. Grazie senatore per il suo tempo. Tornando con lei, il senatore Lucio Malan invece rimane con noi fino alla fine. Che è successo a Vigevano? Perché lì, insomma, il candidato del partito di Vannacci, Futuro Nazionale, ha superato, insomma, con la sua lista, ha superato la Lega di circa 2 punti e, insomma, si è ben posizionato. Avete paura di questo fenomeno Vannacci?
0: No, non abbiamo paura, noi andiamo avanti forti dei risultati ottenuti. Evidentemente a Vigevano il partito di Vannacci ha trovato un buon candidato sindaco che è stato votato e gli elettori
1: Ricordiamo che
0: scelgono
1: a Venezia Futuro
0: e hanno
1: Nazionale ha
0: sempre
1: fatto un
0: ragione.
1: punto percentuale, non di più, a Venezia ha fatto un punto percentuale. Ma volevo chiederle, siccome insomma Vannacci è chiaro che punta l'anno prossimo a entrare in un'eventuale coalizione di centrodestra per governare, secondo lei quali dovrebbero essere i paletti per un eventuale ingresso di Roberto Vannacci, di questa destra nel perimetro della maggioranza di governo?
0: Io non la metterei sui paletti. Come sempre il centrodestra avrà un programma preciso e coloro che si riconoscono in questo programma, che ovviamente è un programma vasto, non è di solo uno o due punti, potrà far parte di questa coalizione, e naturalmente coerentemente si chiederà che ci sia stata coerenza con i voti dati nel corso di questa legislatura o le posizioni prese. Noi siamo sui programmi, ecco, insomma, questa è la nostra novità, ecco.
1: Senta, c'è preoccupazione per la sorte dei due italiani che sono appunto fra i 10 attivisti della flottiglia di terra, no? I due italiani, Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, che sono stati fermati in Libia. È intervenuto però il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha detto, insomma, che la Farnesina sta seguendo minuto per minuto la vicenda e che dovrebbero presto tornare. Insomma, saranno probabilmente accusati dalla Libia di immigrazione irregolare e quindi poi espulsi. Però, insomma, le spedizioni della flottiglia via mare e ora anche via terra tornano a far parlare. Lei che idea si è fatto di queste spedizioni di attivisti, mossi sicuramente da obiettivi ideali, che diventano però poi dei casi diplomatici internazionali?
0: Allora, rispetto le idee di chi vuole fare delle proteste anche bizzarre.

0: come questa, non penso che siano utili, mettono in pericolo delle persone che partecipano e poi impegnano strutture dello Stato, ci mettono anche in difficoltà rispetto a paesi stranieri. Adesso, per esempio, naturalmente si chiede al governo, e che il governo lo sta facendo, di intervenire sul generale Haftar, che non è proprio la nostra prima scelta di interlocutore internazionale. E la cosa appunto curiosa, che come dire, andrebbe forse sottolineata, è che questi signori della flottiglia hanno ricevuto un trattamento inaccettabile in Israele. Il governo italiano ha protestato, però hanno ricevuto botte apertamente dalla polizia spagnola, dove c'è il modello della sinistra a capo del governo.
1: Che peraltro oggi
0: Sono
1: sarà a Roma a
0: stati
1: incontrare il
0: fermati.
1: Papa, il Premier Sanchez.
0: Sono stati fermati dagli arabi di Haftar. Insomma, forse hanno scoperto che prendersela con questa grande sensibilità su quanto sbaglia Israele è molto, come dire, asimmetrica, perché non si sono preoccupati dei 40.000 uccisi dal governo iraniano, non si sono preoccupati dei 500.000 morti della guerra civile in Siria, dei 400.000 in Yemen e Sud Sudan. Loro hanno un solo obiettivo: contro Israele. Israele ha fatto dei gravi sbagli, però a quanto pare questi sono più contro Israele che per qualunque altra cosa.
1: Grazie, grazie per il suo tempo al senatore Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d'Italia. Grazie, buona giornata. Io ringrazio la redazione Roberta Genuini e Laura Guerzoni, alla parte tecnica Andrea Di Marco e regia Filippo Mosticone. Pimpon torna domani. Buona giornata da Annalisa Chirico.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Fuori.
4: Ora!
5: Quando pensi sia finita,
6: trovami qualcosa, Paolo.
7: Sei mio agente, agisci!
5: Ecco la soluzione.
7: Sono un genio. Il carcere.
8: Sono contenta che hai accettato di fare il corso di teatro.
9: Preparati, perché le detenute sono molto toste, sai.
10: Buongiorno, sono qui come vostro insegnante.
5: Per il ciclo Purché finisca bene.
11: Arianna, mi spieghi com'è possibile che tu sia qui?
12: Mi sono fidata. Secondo me è innocente.
5: In prima visione.
11: Io non voglio lasciarti sola. Non questa volta.
5: Meglio tardi che mai. Domenica 21:30, Rai 1.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Verde, viaggiare informati.
14: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 10:29, apriamo in A22 in Alto Adige tra Ignaora e Bolzano Sud verso il Brennero, dove si registrano 4 km di coda. In A4 in Lombardia tra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione Torino si segnala invece un incidente che coinvolge due vetture. Incidente anche sulla tangenziale nord di Milano all'altezza dello svincolo Milano-Meda. Andiamo in A7 in Liguria tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione Milano, dove sono due i chilometri di coda per lavori. In A13 in Emilia-Romagna tra Bologna Interporto e Altedo in direzione Padova il traffico risulta rallentato per un veicolo in avaria. Sempre in Emilia-Romagna, ma in A1 tra Reggio Emilia e l'allacciamento con la A22 verso Bologna, attenzione per una perdita di carico. In A14 tra San Benedetto del Tronto e Grottammare in direzione Ancona si registra un chilometro di coda per un veicolo in avaria. E infine sulla statale 16 Adriatica in Puglia, nei pressi di Mungivacca verso Otranto, segnalato un incidente. È tutto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
15: Ecologia, cura, meditazione. Uibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Uibo, 8x1000 unionebuddista.it.
16: Formato famiglia, generazioni a confronto.
3: Eccoci qui, buongiorno, buongiorno da Diana Alessandrini. Oggi il nostro viaggio ci porta tra le mura delle carceri. La settimana scorsa è stato presentato il 22esimo rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione e allora noi traiamo oggi spunto da questa attualità per fotografare la realtà che vivono i ragazzi che conoscono il carcere e in alcuni casi lo conoscono perché è stata anche un'esperienza familiare, paterna, che li ha segnati attraverso l'assenza del genitore e che diventa una sorta di karma. In altri casi magari è stata un'esperienza addirittura fatta sin da piccoli con le madri dietro le sbarre. Nella seconda parte parleremo di famiglie che vivono all'estero, perché fanno questa scelta, come vivono, quali lingue parlano in casa, come mantengono vivi i legami con l'Italia, in particolare il rapporto con i nonni rimasti nel paese d'origine e nipoti che crescono altrove. E soprattutto, è davvero più facile fare figli fuori dall'Italia? 335-699-2949 e formato famiglia @rai.it. Entriamo nella puntata con la nostra prima ospite. Do il buongiorno a Antonella Inverno, è giurista specializzata in tutela internazionale dei diritti umani e dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Da anni con Save the Children ha appena pubblicato Dentro le mura, viaggio nel mondo degli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso. Benvenuta.
4: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
3: Il libro si apre con il capitolo intitolato Generazione Alfa, un nuovo alfabeto, e qui lei descrive questi giovani cresciuti in quella che oggi viene chiamata la permacrisi, no? Quindi la condizione di instabilità e incertezza prolungata, situazioni d'emergenza globali tra pandemia, tensioni geopolitiche, shock climatici. Come si è dovuta adattare questa generazione e con quali conseguenze? E la violenza, che ruolo gioca, che spazio ha, che significato ha come nel loro linguaggio?
4: Beh, diciamo che questa generazione è ancora in un processo di adattamento a un mondo assolutamente più instabile, dove si sono persi tutti i punti di riferimento che le nostre generazioni hanno conosciuto, non solo a livello globale, appunto con le guerre che ha ricordato, ma anche a livello nazionale rispetto al tramonto dell'idea di un lavoro come prospettiva evolutiva che ci accompagnerà per tutta la vita. Sappiamo la precarietà in cui vivono i giovani e con cui si confrontano i giovani, il tramonto dell'idea della famiglia tradizionale come quella che abbiamo conosciuto fino ad oggi. Anche in questo caso ci sono tra i giovanissimi in particolare forme multiple di relazione tra di loro, e sono giovani che dico nel libro diciamo nel riconoscere questa forma di fragilità estrema in cui si muovono acquistano un punto di forza, perché non fanno finta che tutto vada bene. Sono giovani che, parlando di violenza, la violenza la vedono tutti i giorni sui loro smartphone, perché il mondo degli adulti non regala certo un quadro così pacifico, no? Delle relazioni tra le persone, e sono ragazzi e ragazze che vedono uccidere bambini e loro coetanei in diretta nelle numerose guerre che affliggono il nostro mondo. Sono ragazzi e ragazze che stanno ancora facendo i conti con le conseguenze dell'isolamento forzato che hanno subito durante gli anni della pandemia. Forse noi adulti siamo stati un po' ingenui a pensare che non avrebbe avuto delle conseguenze così, così gravi. Ricordo che le scuole furono le prime a chiudere e le ultime a riaprire, e sono ragazzi che e ragazze che diciamo trovano i loro punti identitari più online, in base agli algoritmi, vivono nelle loro bolle che dentro confini nazionali o appartenenze più territoriali. Racconto ancora nel libro come una prova ne siano le ampie e partecipate manifestazioni di piazza che ci sono state molti paesi nell'ultimo anno, partono quasi tutte da motivi diversi, alcune riguardano la giustizia sociale, altre i diritti umani fondamentali, ma si muovono in tutte queste manifestazioni si vedono gli stessi stemmi, gli stessi elementi di riconoscimento, no? Che sono elementi di riconoscimento che troviamo facilmente sui social.
3: Le bandiere piratesche ispirate a One Piece, no?
4: Esattamente. Sì.
3: Diciamo, in questo appunto la violenza, Antonella, inverno, la violenza diventa, come dire, una sorta di pane quotidiano di cui si nutrono, no? Ci sta dicendo, ecco, e lei intreccia nel libro storie vere a dati oggettivi. C'è un incontro, una storia in particolare che l'ha spinta a sentire l'urgenza di scrivere questo libro?
4: Ma non un incontro in particolare, ma anni di lavoro sul campo, tanti incontri con tanti adolescenti, un lavoro sul campo che è durato anche parecchio tempo, che mi ha lasciato ricordi molto belli di ragazzi e ragazze che veramente hanno attivato un processo di cambiamento, e altri ricordi più dolorosi di ragazzi e ragazze che invece non ce l'hanno fatta. Diciamo che la spinta a scrivere questo libro e ritornare sul campo per intervistare ragazzi e ragazze e sentire la loro viva voce è arrivata quando si è iniziato a parlare di giustizia minorile in termini abbastanza astratti, e conoscendola bene nel suo funzionamento, diciamo, ho voluto capire meglio quello che stava succedendo. Si parla tanto di disagio giovanile, si parla tanto di violenza giovanile, però ancora in pochi sono quelli che chiamano direttamente le persone coinvolte per capire cosa c'è sotto, no?
3: Vedere in realtà cosa c'è dietro questo disagio giovanile, appunto che tipo di linguaggio è, cosa stanno dicendo attraverso quello che fanno, anche attraverso il linguaggio della violenza, come spesso abbiamo ricostruito anche qui a Formato Famiglia. C'è un aspetto di cui poco si parla ed è quello della maternità in carcere. E secondo il rapporto Antigone, in Italia 26 bambini sotto i 6 anni vivono in carcere insieme alle madri detenute. Ecco, su questo tema il nostro Claudio Urbani ha sentito Susanna Marietti, coordinatrice nazionale di Antigone, e Valentina De Fazio, educatrice della Fondazione Archè, che ha raccolto nel libro Madri detenute, dal lavoro educativo in carcere alla ricerca sociopolitica, una serie di incontri fatti da lei nelle carceri milanesi. Allora lo sentiamo insieme e lo commentiamo.
6: Susanna Marietti, dal vostro osservatorio, che realtà emerge? Com'è la vita delle madri detenute con i figli in carcere?
17: La nostra legge permette alla donna di portare con sé il figlio in carcere fino al compimento dei 3 anni di età. Ora, il legislatore del 75, io credo che tutto sommato fosse anche stato lungimirante, perché è triste dirlo, ma noi che poi conosciamo queste storie ci rendiamo conto che a volte può essere il male minore portare il bambino dentro piuttosto che separarlo forzatamente dalla madre. Il punto è che ci dovrebbe essere una istituzione intelligente che riduce veramente al minimo queste condizioni. Non è possibile che abbiamo paura della borseggiatrice e mettiamo il figlio in galera e magari lo teniamo 2 anni. Può essere il caso in cui il bambino allattato sta per una settimana in carcere con la madre, ma poi per quella madre bisogna trovare una soluzione alternativa.
6: Quali potrebbero essere queste misure alternative?
17: Ci sono già nelle nostre norme. Abbiamo un tipo particolare di detenzione domiciliare che si chiama detenzione domiciliare speciale, che garantisce un accesso più ampio della detenzione ordinaria, appunto a una pena che si sconta a casa vicino al proprio figlio, per donne che hanno figli fino a 10 anni di età, quindi anche fuori dal carcere, non solo i 3 anni dentro il carcere. Il problema è la timidezza con la quale la magistratura di sorveglianza ha sempre concesso questa misura.
6: Valentina De Fazio, nel tuo libro racconti storie di donne che hai incontrato in carcere, molte delle quali recluse con i figli. Quali quelle che ti hanno più colpito, emozionato?
18: Quelle che più mi hanno colpito sono le storie di due mamme. Una mamma che aveva il bambino con sé presso la sezione nido del carcere di Bollate, ed è poi la storia che ha fatto nascere anche la copertina del mio libro, perché ritrae una foto di alcuni bambini portati in gita sul lago di Como. Siamo riusciti a realizzare anche con un bambino che era da 6 mesi recluso insieme alla propria madre, e quindi diciamo che è una storia un po' di rivalsa. E l'altra storia che più mi ha toccata è invece di una mamma che ho incontrato a San Vittore, che invece aveva il figlio lontano, un figlio di 12 anni, e a cui stava pensando di scrivere una lettera per poter raccontare a lui tutto quello che lei aveva commesso, aveva fatto, ma appunto si sentiva poco supportata in questo procedimento. Diciamo che mi ha riassunto tutto in quel pensiero, tutta la sua storietta che provava nello stare distante, tutti i suoi desideri e speranze anche per il futuro.
16: Formato famiglia, generazioni a confronto.
3: Antonella Inverno, un tema enorme al quale bisognerebbe dedicare una puntata a parte, me ne rendo conto, però ecco, vorrei sentire anche il suo pensiero su questo, perché insomma non esiste una detenzione a misura di bambino, no? Gli stessi ICAM, gli istituti a custodia attenuata, sono certamente un tentativo di umanizzazione, ma comunque rimangono un luogo chiuso, e se pensiamo che i bimbi in carcere dopo mamma la prima parola che imparano a dire è apri, cioè apri la porta della cella.
4: Ma certo, diciamo il livello di civiltà di una società si vede anche dal tipo di trattamento che destina ai più piccoli. Chiaramente non possiamo immaginare che non ci siano soluzioni non siano immaginabili, ipotizzabili soluzioni alternative al carcere per bambini così piccoli. Aggiungo anche, questo nel libro lo racconto bene attraverso le visite che ho fatto in carcere, l'impatto che la detenzione anche dei minorenni e dei giovani adulti ha su tutta la famiglia, compresi i fratelli minori, cioè tutti i bambini che arrivano a visitare i propri familiari, siano genitori che fratelli o sorelle, sono sottoposti alle stesse procedure degli adulti, quindi passaggio sotto al metal detector, perquisizione, perché poi chiaramente quando ho intervistato gli agenti di polizia penitenziaria o gli educatori rispetto a questo aspetto, mi hanno raccontato che sono il veicolo più immediato e facile per portare dentro delle cose, però ecco, questo chiarisce subito, se ce ne fosse bisogno, quanto è forte l'impatto che questi bambini hanno col contatto con la giustizia precoce. Proprio per loro andrebbero sviluppate delle metodologie, delle pratiche innovative che li tengano il più lontano possibile dagli spazi detentivi. Ci sono ovviamente delle buone esperienze rispetto a questo, delle buone prassi, però tanto va ancora fatto, e non rispetto ai bambini che sono in carcere con la mamma, ripeto, mi sembra una società arcaica quella che non può neanche immaginare delle soluzioni diverse.
3: Io ringrazio Antonella Inverno, ricordo il suo libro Dentro le mura, viaggio nel mondo degli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso. Buon lavoro.
4: Grazie, buon lavoro a voi.

0: Proseguiamo questo percorso sui giovani e il carcere, sulle note di Children of the Sky degli Imagine Dragons. Torna con noi una delle scrittrici più amate e premiate. Io do il buongiorno a Maria Grazia Calandrone. Ha appena pubblicato il libro Ragazzi dentro, storie vere dal carcere minorile. Benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, bentrovati.
0: Perché un libro che racconta le storie vere di ragazzi, cosiddetti figli dimenticati, che la società guarda solo attraverso la lente del reato?
1: Perché sono delle storie molto interessanti che noi normalmente siamo portati a giudicare, invece quando si entra in contatto con loro si scoprono dei mondi, si scoprono delle sensibilità, si scoprono delle motivazioni, fondamentalmente.
0: E c'è anche un messaggio per i ragazzi che si avvicinano attraverso questo libro a queste storie?
1: Il messaggio è questo, il messaggio è cercare di non giudicare mai, cercare di comprendere, fondamentalmente questo, perché tutte queste persone che io ho incontrato sono delle persone che, come dire, non sono state sognate, come diceva Danilo Dolci e come dico nell'introduzione, no? Che non hanno avuto la possibilità di avere una vita diversa e quindi sono state praticamente costrette dalla realtà a comportarsi in un certo modo. E questo, devo dire, pone anche un problema per gli operatori che vanno a fare magari degli interventi, come è stato nel mio caso, di laboratori, di teatro, di poesia, perché la domanda forte che mi hanno posto, a Nisida in particolare, è stato: va bene, voi venite qui, ci fate vedere la possibilità di un mondo diverso e però poi noi torniamo nella realtà dalla quale siamo venuti. Quindi sarebbe il caso invece che il carcere preparasse e soprattutto lo Stato ci seguisse una volta che noi abbiamo scontato la nostra pena e torniamo nelle nostre realtà, che è un tradimento enorme in realtà, no? Per loro è molto difficile districarsi da una rete di relazioni che li porta a delinquere.
0: Ecco, lei scrive: sbagliare è facile soprattutto quando la punizione arriva prima dell'opportunità, no? Ecco, quindi il sistema carcerario in realtà questa possibilità reale di riscatto, di seconda occasione, troppo spesso non la offre realmente, ma diventa luogo di esclusione definitivo.
1: Purtroppo sì, anche perché peraltro, guarda, una cosa della quale si sono lamentati praticamente tutti è un tema che conosciamo molto bene, quello del sovraffollamento, della contiguità di abitudini completamente diverse, cioè c'è chi si alza alle 5 di mattina, c'è chi invece si alzerebbe dopo, ci sono delle pratiche fra di loro. Questo devo dire che nel minorile è meno potente, più nel carcere invece per adulti succede, perché c'è l'ultima delle storie in realtà che è Regina Celi, e a Regina Celi effettivamente, almeno quando io sono andata, c'è un sovraffollamento disperante, insomma. Quindi però i ragazzi, certamente il problema fondamentale che si pongono è: sì, qui appunto ci sono delle opportunità, io sono andata a Nisida con Bonfoy, no, per il premio Napoli, per cui era una situazione elegante, come dire, che è completamente in contrasto con quello che poi loro vivono nella quotidianità, e io devo dire mi sono sentita anche in imbarazzo, nel senso che io non ho ovviamente nessun potere poi di far seguire questi ragazzi una volta che escono, quindi questo è il problema fondamentale che loro hanno sempre posto.
0: Andiamo a monte, perché quando escono, d'accordo, ma c'è un prima, no? E quindi quanto le mancanze del mondo fuori, dalla scuola alle periferie abbandonate, insomma, hanno un ruolo nel determinare il destino di questi ragazzi prima ancora che abbiano la possibilità di scegliere. Lei, insomma, racconta in questo libro le storie di famiglie spezzate e di solitudine attraverso questi ragazzi.
1: Sì, sono tutti ragazzi che sono cresciuti ovviamente in contesti, anche in famiglie, che non sono seguite in nessun modo, nel senso che ci sono purtroppo delle realtà che emergono soltanto nel momento del reato. Quindi è chiaro che si sa che esistono delle, per esempio penso a Borgata Finocchio, no? Dove ho fatto anche un reportage per il Corriere della Sera, e da lì poi è stato tratto il racconto di Vanila, che è stata pizzicata mentre entrava da una finestra. Come fanno questi ragazzi a fare una scelta diversa? Questa è effettivamente la domanda sul prima, no? Come fanno, se vengono cresciuti da famiglie che comunque vivono delinquendo, come fanno a pensare ad un futuro che non sia quello che dei loro genitori? E la scuola, gli interventi sociali, le possibilità, i teatri, questa è la cosa fondamentale che bisognerebbe offrire loro. No, delle realtà prima che vadano in carcere, non dopo, andare a fare appunto laboratorio, cosa che si fa, ci sono un sacco di quartieri di Roma dove ci sono teatri e attività meritorie che forse possono offrire una prospettiva diversa. Questo è almeno l'impegno che dovremmo avere tutti, no? Quello di presentare loro un modo diverso di stare al mondo.
0: Che un'alternativa c'è. Grazie Maria, grazie a Calandrone. Ricordo il suo libro Ragazzi dentro storie vere dal carcere minorile. Buon lavoro, a risentirci.
1: Grazie anche a lei.
0: Buongiorno. Diceva, come fanno a fare una scelta diversa da quella che hanno fatto i loro genitori? Ecco, su questa linea si muove anche Annalisa Senese, avvocata penalista, si è sempre dedicata alla tutela dei diritti umani nelle carceri, appena pubblicato il libro Figli cancellati, storie di bambini che hanno conosciuto il carcere. Benvenuta.
2: Buongiorno a voi e grazie innanzitutto.
0: Chiedo anche a lei, come ho fatto con Maria Grazia Calandrone, cosa l'ha spinta a scrivere questo libro.
2: Allora, Figli cancellati, che è stato da me scritto con un giornalista che si chiama Antonio Mastarelli, è una costruzione letteraria su storie reali, cioè si tratta di sei piccoli racconti che rispecchiano storie reali tratte dalla mia esperienza professionale di avvocata penalista che si occupa da molti anni di carcere. E il mio, diciamo, è un tentativo di costruire speranza in una zona di estrema fragilità, di costruire speranza in una storia, in una zona di estrema fragilità, nel senso che volevo fare un'operazione di empatia, volevo sforzarmi di mettermi nella testa dei bambini e guardare il mondo con i loro occhi, guardare con lo sguardo di questi bambini, fare un'operazione che non fosse solo quella diciamo classica, no? Di pensare ai ragazzini che sono autori di reato, ma guardare anche a tutti quei bambini la cui infanzia è cancellata, perché non soltanto finiscono dietro i cancelli spesso con i loro genitori, ma perché sono proprio cancellati da una società che li ignora.
0: Non c'è dubbio. Ci hanno messo un'avvocatessa, a me e ai miei fratelli, curatrice si chiama. Deve occuparsi lei di noi, visto che dicono che mamma e papà sono incapaci, che non si preoccupano abbastanza di noi, se ci vogliono far vivere nel pericolo di morte. Io non voglio vivere nel pericolo di morte, ma penso che non è vero quello che pensano della nostra famiglia. Mamma si preoccupa sempre di qualsiasi cosa, si raccomanda sempre di non fare cazzate, anche di metterci la sciarpa se c'è un po' di vento in più. Loro non lo sanno che papà, se vede un mio amico che non gli piace, dice che non lo devo frequentare perché è pericoloso. Loro manco ci conoscono e dicono che sono incapaci, ma non sono mai stati con noi, che ne sanno. Ecco, credo che veramente Annalisa Senese sia riuscita a mettersi nella testa, nel cuore di questi bambini, di questi ragazzi, e di farci sentire con loro. In questo caso la storia è quella di fratelli che hanno un nonno boss della camorra, no? Ecco, e quindi le chiedo, con il suo lavoro, lei cosa vede negli occhi di questi ragazzi, di questi bambini segnati sin da piccoli, no? Dalla dimensione restrittiva del carcere dei padri, il pentimento appunto dei nonni, boss magari della camorra, un'assenza che ne condiziona la vita quotidiana, direi fisica ma anche psichica.
2: Assolutamente, lei ha citato la storia di Ciro, di Enzo e di Riccardo, ma è una delle tante storie di bambini che ho incontrato nella mia esperienza, in questo caso specifico i nipoti di un collaboratore di giustizia i cui genitori facevano fatica a seguire il programma di protezione, anche perché erano entrambi incensurati, volevano continuare la loro vita normale. Cosa vedo negli occhi dei bambini? Vedo l'inganno innanzitutto, perché molti si vergognano, hanno difficoltà a rappresentare, a raccontarsi all'esterno come figli, nipoti di detenuti o di collaboratori di giustizia. Vedo quindi la vergogna, oppure in alcuni casi l'emulazione, perché purtroppo nella mia esperienza professionale, se alcuni ragazzini come Ciro, Riccardo, ovviamente sono tutti nomi di fantasia ma le storie purtroppo sono reali, hanno bisogno di costruire delle menzogne per rappresentare all'esterno la loro esistenza, Invece ci sono ragazzi che, come Imma o come Salvatore, in altre storie, che sentono di aderire completamente al modello di appartenenza, e per questi ragazzi ovviamente c'è un problema serio di destino, in qualche modo sono dei predestinati, se non sì. si interviene con delle politiche attente, evidentemente rischiano moltissimo questi ragazzini.
0: C'è la prima storia, quella di Salvatore Sasi, no? È segnato proprio sì. dal destino più grande di lui, ricorda quando andava a trovare il padre in carcere e gli concedevano di abbracciarlo e stare con lui sino a una certa età, cosa che lui poi non potrà avere perché in galera ci finisce come il padre, ma da giovanissimo. Dunque davvero una storia di grandissima potenza, di grandissima forza e disperazione, direi, e dunque vale la pena di leggere Figli cancellati, storie di bambini che hanno conosciuto il carcere, di Annalisa Senese. Io la ringrazio davvero per essere stata con noi.
2: Grazie a voi, grazie mille, buongiorno, arrivederla.
0: Grazie, tanti i vostri messaggi al 335-699-2949, vi chiedete se le mamme, prima di commettere i reati che causano la loro detenzione, un piccolo senso di colpa dei figli minori se lo pongono, questo dovremmo chiederlo a loro, e non so neanche se francamente è la domanda vera da porre a queste donne. E ancora, meglio in carcere che a casa, visto che a casa l'80% delle volte c'è un padre o violento oppure ubriaco e tossicomane. Io vi ringrazio per l'ascolto, adesso c'è il GR1 formato famiglia, torna subito dopo intorno alle 11:05 circa.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
2: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
3: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
4: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. Subito a Napoli, dove un ragazzino di 12 anni è stato accoltellato in casa dal padre al culmine di una lite familiare. Due i colpi che lo hanno raggiunto al polmone. Ora è ricoverato in rianimazione, in prognosi riservata. Il padre ha tentato di togliersi la vita con la stessa arma. Anche lui è in ospedale, lievemente ferite. La madre del 12enne è un'infermiera del 118. Si riacutizza la crisi medio orientale. Da una parte i pesanti bombardamenti israeliani nel sud del Libano, 12 morti, dall'altra la tregua Stati Uniti-Iran che vacilla.
4: I Pasdaran denunciano di aver abbattuto un drone statunitense che stava per entrare nello spazio aereo iraniano. Ore di tensione tra Stati Uniti e Iran nella notte attacco delle forze di Washington contro obiettivi militari iraniani. Un'azione di autodifesa, secondo gli americani che parlano di accordo, ancora possibile. Ma la guida suprema di Teheran ha lanciato una nuova minaccia contro Israele. Il regime sionista si avvicina alla fine. L'Iran è riuscito a metterlo in difficoltà. Ha tuonato l'ayatollah Mojtaba Khamenei, che continua a non apparire in pubblico da diverse settimane, e il suo esercito annuncia una risposta durissima oltre i confini della regione in caso di nuovi attacchi. Le trattative proseguono tra tensioni e retromarce. Trump tiene il punto sull'uranio arricchito da consegnare agli Stati Uniti oppure da distruggere in Iran, dopo le voci su una possibile soluzione affidata alla Cina. Intanto in Libano, 12 morti nell'attacco israeliano alla città di Mashkara, a riferirlo all'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese. Secondo le autorità sanitarie ci sono anche diversi feriti. Claudia Stamerra, GR1.
3: E la situazione in Medio Oriente non aiuta le borse europee, ancora deboli a metà delle contrattazioni mattutine. Milano segna meno 0,4%, con il titolo Ferrari che è arrivato a perdere il 7% dopo il lancio della prima auto elettrica del gruppo, la Ferrari Luce. Sul fronte petrolio il Brent è a $96 al barile. Giustizia, il tema della responsabilità civile dei magistrati non è all'ordine del giorno nella maggioranza. Così il ministro Carlo Nordio a margine dell'assemblea di Confindustria che si apre in questi minuti a Roma con il presidente Mattarella e la premier Meloni. Parlando con i cronisti, il guardasigilli ha commentato alcune anticipazioni di stampa riguardo una possibile proposta di legge di Forza Italia per eliminare le clausole che di fatto esonerano le toghe dagli errori giudiziari. Non è nel programma, ha detto Nordio. I risultati delle elezioni amministrative dei 18 capoluoghi al voto, 12 hanno eletto il sindaco al primo turno, 6 vanno al ballottaggio. Nell'unico capoluogo di regione, Venezia, si è confermato il centrodestra che ha strappato Reggio Calabria al centrosinistra. Campo progressista che strappa invece al centrodestra Pistoia e Avellino e conserva tra l'altro Mantova e Prato. A Salerno torna sindaco Vincenzo De Luca. I ballottaggi il 7 e l'8 giugno saranno ad Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Da Radio Anch'io l'analisi di Lorenzo De Sio, direttore del Centro Italiano di Studi Elettorali.
5: Io direi che il dato strutturale più semplice per cercare di capire il risultato complessivo al di là dei singoli casi è che ormai le elezioni amministrative e verosimilmente anche le prossime politiche sono tornate competitive. Competitive significa avere due schieramenti di centrosinistra e centrodestra di dimensioni abbastanza simili e quindi le elezioni le possono vincere o perdere uno o l'altro.
3: Musica, addio a Sonny Rollins, il gigante del sax che aveva cambiato la musica jazz. È morto nella sua casa di Woodstock a New York, aveva 95 anni. The Saxophone Colossus, il colosso del sassofono, il suo album del 57 aveva fatto epoca. Nella sua carriera innumerevoli concerti, collaborazioni prestigiose da Thelonious Monk a Miles Davis. Miles Davis, del quale proprio oggi, 26 maggio, ricordiamo i 100 anni dalla nascita. Trombettista, compositore, figura chiave della musica del Novecento, ha folgorato generazioni di musicisti, tra loro Enrico Rava, che abbiamo intervistato.
6: Lui è venuto a Torino nel 1956, è stato un concerto strepitoso. Dopo un paio di settimane mi sono procurato una tromba e ho incominciato a impararmela per il conto mio, copiando malamente delle frasi di Miles.
7: Quanti anni aveva?
6: 17 anni e mezzo.
7: A New York lei lo ha incontrato?
6: Nel 69 io suonavo con un gruppo di jazz rock e il nostro produttore era il Tio Massero, che era il produttore di Miles. Ha detto, sai, probabilmente verrà Miles a sentire sentirci è arrivato. Ho suonato grazie all'aiuto di un po' di Valium e dopo abbiamo chiacchierato di come amava l'Italia, le automobili italiane e anche di pasta, cucinava benissimo.
7: Brava, tra i talenti di Miles Davis c'era un sesto senso nella scelta dei musicisti che arruolava nelle sue band.
6: Miles aveva questa capacità di creare degli spazi per i suoi musicisti dove potevano esprimersi al loro meglio. Quando lui ha chiamato Coltrane, non lo conosceva nessuno, nel giro di 3 anni con Miles è diventato il sassofonista numero uno assoluto.
7: Claudia Fayens, GR1.
3: Sono le 11:05, la linea torna a formato famiglia. Buon ascolto.
0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: Spanish, the only thing I can say is hola, hola.
1: Seconda parte di Formato Famiglia con Diana Alessandrini sulle note di Marco Mengoni, Tom Walker, Hola I Say. Adesso parliamo di famiglie italiane che vivono all'estero, perché negli ultimi 20 anni, pensate, oltre 1.700.000 italiani si sono iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero. Nello stesso periodo i rimpatri sono stati circa la metà. 123.000 persone sono partite nel corso del solo 2024, di cui 15.000 minorenni, bambini e ragazzi a seguito delle loro famiglie. Inoltre almeno 25.000 nuovi piccoli italiani nascono ogni anno in giro per il mondo, soprattutto figli di persone ovviamente recentemente espatriate. È con noi Eleonora Voltolina, buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno.
1: Giornalista, imprenditrice sociale, direttrice editoriale di Journalism for Social Change, che ha appena scritto Crescere Expat, famiglie italiane in giro per il mondo. È frutto di una ricerca promossa e finanziata dalla Fondazione Migrantes, realizzata attraverso oltre 1.200 questionari compilati da genitori sparsi in 50 paesi. Insomma, anche Eleonora è una expat e dunque vive in Svizzera dal 2020 con la famiglia. Il dato di questa ricerca, Eleonora, per noi di Formato Famiglia, più interessante è che 3/4 delle persone intervistate ritiene che sia più facile fare figli in altri paesi rispetto all'Italia. Così?
2: È un plebiscito che ci dice che l'Italia ha davvero molta strada ancora da fare per trovare delle misure efficaci per aiutare le famiglie, aiutare i giovani a non avere paura di fare quel figlio che desiderano e che magari posticipano, o quel figlio in più che vorrebbero avere e magari c'è la sensazione di non riuscire a mantenerlo o a gestire poi una famiglia con più figli. E questo è il motivo per il quale l'Italia poi è fanalino di coda nell'età media al primo figlio, molto alta, la più alta d'Europa, e nel numero medio di figli per donna. Cosa ci hanno detto i genitori all'estero? Ci hanno detto che ci sono tante cose che possono essere fatte per aiutare le famiglie, dagli aiuti economici, che però devono essere molto più sostanziosi e anche molto più duraturi nel tempo, non devono essere dei chiari di luna che quest'anno c'è il bonus e l'anno prossimo chissà, ma anche dei servizi alle famiglie, avere la certezza di trovare il posto all'asilo nido, avere delle alternative all'asilo nido come possono essere gli asili di condominio o le maman de jour, e poi il congedo di paternità, che è una vera chiave di volta per dare fiducia alle coppie e anche alle donne, dare l'idea che i figli si fanno in due e poi li gestiamo in due. I congedi di paternità all'estero sono spesso molto più lunghi e generosi dei 10 giorni tipici che abbiamo in Italia.
1: Ecco, questo è uno degli altri punti che per noi di Formato Famiglia, diciamo, volendo tracciare proprio il quadro di come si vive all'estero, come vive una famiglia all'estero, che ci interessa, perché insomma è vero che vivono una distribuzione dei carichi di cura familiari più equa tra madri e padri, perché insomma il congedo di paternità evidentemente svolge un ruolo fondamentale in questo, ma credo che non sia soltanto questo, no Eleonora?
2: Allora, svolge un ruolo culturale, perché esatto, fin dall'inizio, fin da quando il bambino torna a casa dall'ospedale, c'è la possibilità di occuparsene in due. Ma io penso che sia un risultato abbastanza clamoroso che riportiamo nel libro, è secondo me quello più eclatante di tutta la ricerca. Le famiglie italiane all'estero sono più paritarie nella suddivisione delle attività di cura. Perché? Per due ragioni. Uno è che molto spesso, quasi sempre, non si ha la rete familiare a disposizione e quindi non c'è il ricasco comodo di avere il welfare familiare dei nonni che ti coprono, no? E però in qualche modo impediscono anche alle coppie di crescere e di proiettarsi in una dimensione paritaria. E poi c'è il fatto che molto spesso le persone che vanno a vivere all'estero vanno in paesi dove c'è una cultura della parità di genere, più radicata, e quindi prendono anche un po' esempio. Quando tu vedi dei padri che passano a lavorare part time per potersi occupare un giorno alla settimana dei propri figli, quando vedi padri che gestiscono tranquillamente più figli, li portano dal pediatra, li portano alle feste di scuola, tu entri anche in un'ottica in cui non sia sempre la madre a doversi occupare di queste incombenze, non ci sia un cartellino che dice queste sono le attività adatte ad una mamma. E nella ricerca noi chiedevamo proprio, facevamo degli esempi di attività, come per esempio chi prepara la pappa, chi si occupa di addormentare i bambini, chi appunto riduce il proprio tempo di lavoro per potersi occupargli più dei figli. E i risultati sono stati che all'estero queste attività sono in larga parte completamente ormai paritarie. Ovviamente non in tutti i paesi, ma in tanti paesi, specialmente i paesi europei, in Nord America, così. E poi invece, se la stessa domanda veniva fatta rispetto all'Italia, cioè chiedendo ma in Italia secondo te queste attività sono svolte tranquillamente dagli uomini, ecco, i risultati erano incredibilmente più bassi, ma parliamo di 30-40 punti percentuali in meno per alcune attività. Quindi proprio vuol dire che l'Italia ha ancora molto da fare per poter considerare che quando si hanno dei figli, le mamme e i papà, a parte il piccolo dettaglio dell'allattamento che fisicamente non può essere certo fatto dai padri, tutto il resto, a cominciare dal biberon, ma poi spaziando per tutte le attività che durano molto più di quando il bambino è neonato, ma poi si proiettano nel futuro quando il bambino è all'asilo, alle elementari, alle medie,
1: insomma può essere condivisa, partire. Esatto. Allora adesso chiediamo proprio se è così a un padre, perché sono con noi due genitori le cui storie sono raccontate nel libro di Eleonora Voltolino, Crescere Expat. Io do il buongiorno a Lorenzo Marini. Dal 2015 a Barcellona, si è sposata con una neuropsichiatra catalana, hanno tre figli. Buongiorno, benvenuto Lorenzo.
3: Buongiorno.
1: Ed è collegata con noi anche Giuliana Arena, che vive con il marito italiano e i due figli in Romania, a Bucarest, dal 2018. Buongiorno, benvenuta.
4: Buongiorno.
1: Allora, Lorenzo ha sentito ovviamente quello che diceva Eleonora Voltolina. È così in Spagna e comunque nella vostra famiglia? Insomma, la paternità arrivata in Spagna, ben tre figli, ha cambiato la sua vita anche, diciamo, fortemente internazionale, perché Lorenzo ha cominciato nel 2005 col secondo anno di università Erasmus in Spagna e poi per una decade è stato in giro per l'Europa e ha costruito il suo lavoro. Insomma, è cambiato qualcosa quando sono arrivati i ragazzi? E come vivete?
3: Beh, insomma, ovviamente tre bambini, poi i nostri sono arrivati nello spazio di 2 anni, perché abbiamo una bambina che adesso ha 10 anni e 2 che sono gemelli e ne hanno 8 in questo momento, quindi sono stato un cambio da 0 a 3 veramente nell'arco di meno di 2 anni naturali. Quindi sì, sono cambiate un sacco di cose. Rispetto alla domanda un po' su se è vero che la paternità in Spagna si vive in modo diverso, io posso paragonare fino a un certo punto, perché i miei amici in Italia hanno fatto molto figli più tardi di me, no? Quindi ho meno paragone della stessa età, e io addirittura ho fatto i figli in Spagna subito prima che arrivassero certi di quei vantaggi di cui stavate parlando, tipo la paternità allargata, eccetera. Certo, la Spagna è un paese del sud Europa, quindi alcune delle problematiche culturali, diciamo, più rispetto al ruolo dell'uomo e della donna, si vedono anche qua, però diciamo, ecco, diciamo uno sguardo così non scientifico come quello di Eleonora, ma più ad occhio, sì che in generale la Spagna è un paese che progredisce più velocemente rispetto alla parità e in generale in questioni di genere, in generale, cioè possiamo vederlo da molte misure che sono state prese qua prima.
1: Però diciamo, leggevo nel libro di Eleonora che proprio l'arrivo dei figli l'ha costretta in qualche modo a rivedere le priorità professionali, no? E proprio in un rapporto diverso tra paternità e lavoro.
3: Beh, nel mio caso personale, senz'altro, si è accompagnato proprio a un momento di cambio professionale, si è accompagnato a un momento anche di cambio di priorità di vita, cioè diciamo che fino all'arrivo di Alessandra, che avevo 30 anni, comunque tanto professionalmente come a livello proprio di mobilità, no? Dicevo che i primi 10 anni prima del passato, tra trasferimento e trasferimento, c'era un'idea di vedere ai propri interessi, diciamo, prima di ogni altra cosa. L'arrivo dei figli ovviamente rimette tutto in discussione e in caso nostro effettivamente anche molto chiaramente decidiamo di rimanere a Barcellona a lungo termine, che la professione di Arianna, mia moglie, che ha un lavoro fisso importante come medico, viene prima della mia, che aveva un lavoro più da imprenditore, e poi avevo più flessibilità, e si fanno una serie di scelte che ovviamente sono di coppia, in cui ovviamente la carriera di mia moglie importava quanto, o in questo caso addirittura più della mia, allora di fare queste scelte.
1: Scelte di coppia che avete fatto anche sulla scelta delle scuole italiane, perché?
3: Lì c'è stato uno scambio, cioè nel momento in cui, perché io non avevo del tutto rinunciato, anche se a posteriori vedo che forse l'avevo già fatto ma non ne ero cosciente, a tornare a Bologna in un qualche momento, nel momento in cui facciamo la decisione finale che cresceremo i nostri bimbi qua e volevamo farlo in una logica di che crescessero nello stesso posto per un lungo tempo, a quel punto io perdo, mi viene un po' paura della perdita dell'italianità, intesa più altro nelle piccole cose culturali, la scuola che io ho fatto da piccolo, cioè io veramente pensavo a cose come, cavoli, non gli leggeranno Gianni Rodari alla materna. Allora, avendo la possibilità della scuola italiana qua, che è Barcellona, una delle poche non capitali che ha la scuola d'ambasciata, nel nostro caso scuola di consolato, io a parte conoscevo maestri che hanno lavorato lì, che sapevo che la qualità dell'insegnamento è molto buona, le chiedo sostanzialmente se almeno questa cosa, no? Visto che cresceranno qua e saranno catalani, possiamo fare questa scelta per la materna. Poi la verità è che la scuola ci è piaciuta molto, e almeno per tutto il percorso infantile, immagino anche le medie, rimarremo dentro della scuola italiana,
1: perché l'italianità comunque è una delle radici di questa famiglia, che evidentemente non è straniera, appunto in terra straniera, ma non è radicata perché è catalana, con una madre catalana. Eleonora, avere genitori di diversa nazionalità cosa comporta in casa sul fronte della lingua, ma anche su tradizioni, in relazione con la comunità italiana? Ti chiedo di dirlo in un minuto, perché poi vorrei chiamare Giuliana. Eleonora? Me la sono persa?
2: Sì, io ci sono.
1: Eccoti.
2: No. Io ci sono. Allora, avere un partner local aiuta tantissimo nell'integrazione. Però ovviamente se il partner non parla l'italiano, la possibilità che l'italiano venga parlato in casa e anche la competenza linguistica dei bambini e ragazzi della lingua italiana cala, a meno che non ci sia un partner che parla bene l'italiano. Allora in questo caso l'utilizzo dell'italiano è rafforzato anche nei bambini, e questo vuol dire che addirittura lo parlano meglio di quelli che hanno i due genitori italiani. Questa è una piccola chicca che è venuta fuori dalla ricerca, e quindi io dico, scherzando, se qualcuno ha un partner non italiano, la soluzione per essere sicuri che i figli parla bene l'italiano. Allora in questo caso l'utilizzo dell'italiano è rafforzato anche nei bambini, e questo vuol dire che addirittura lo parlano meglio di quelli che hanno i due genitori italiani. Questa è una piccola chicca che è venuta fuori dalla ricerca, e quindi io dico, scherzando, se qualcuno

0: 2015 la multinazionale francese per cui suo marito lavora gli ha proposto di andare ad aprire una nuova sede in Romania. I vostri figli avevano 7 e 4 anni, quindi lui è andato a Bucarest tornando per i fine settimana. Insomma, poi dopo un po' il peso di crescere i bimbi da sola e anche di questo viaggio avanti e indietro si è fatto sentire. Nel 2018 voi lo avete raggiunto a Bucarest, però non senza difficoltà, perché il più grande non l'aveva presa bene lì per lì, vero?
1: Sì, allora era stata una decisione, appunto, come dicevi, un po', insomma, obbligata. A un certo punto abbiamo detto: o vengo io in Romania o torni tu a Milano. E alla fine abbiamo deciso di andare noi in Romania per un paio d'anni, che poi sono diventati molti di più. E quando l'abbiamo comunicato al mio bambino più grande, che allora aveva 10 anni, ha detto, serissimo, ha detto: ho capito, volete rovinarmi l'infanzia. Quindi diciamo che questa esperienza è iniziata malissimo, io mi sentivo in colpa, ero piena di dubbi, però poi insomma l'abbiamo portata avanti e di fatto siamo ancora qui dal 2018, quindi in realtà
0: non siete più tornati,
1: molto bene.
0: Esatto, infatti, in realtà, e le cose sono cambiate, perché voi avete fatto una scelta diversa, avete scelto la scuola internazionale, giusto?
1: Sì, noi abbiamo scelto la scuola internazionale perché allora a Milano i bambini frequentavano la scuola pubblica a Milano, dove c'eravamo scolati tra l'altro benissimo, il piccolo solo la prima elementare aveva fatto e il grande ha finito le elementari. Venendo qui abbiamo detto, beh, per un paio d'anni, già che abbiamo l'opportunità, era fuori discussione iscrivervi alla scuola rumena, perché anche per la lingua e tutto, insomma, sarebbe stato uno sforzo inutile e poi insomma la scuola comunque ha grandi difficoltà, la scuola pubblica. E quindi l'abbiamo iscritta a una scuola inglese, per, come ho detto, così fanno un paio d'anni di esperienza, imparano la lingua e poi lì siamo rimasti, insomma, per cui adesso il mio grande si sta diplomando in questi giorni, in questo periodo, e tornerà lui sì a Milano a settembre all'università.
0: Ecco, e tra l'altro entusiasta comunque anche del metodo di studio, il piccolo che invece tutto sommato era anche contento di partire, qualche difficoltà ad ambientarsi con la lingua l'ha avuta?
1: Sì, perché insomma diciamo il grande qualche un minimo in più di inglese ce l'aveva, il piccolo avendo fatto solo la prima elementare insomma chiaramente non sapeva l'inglese. I primi 3 mesi era veramente disperato, piangeva tutte le mattine prima di andare a scuola, lui che ha un carattere molto aperto, molto socievole, molto allegro, io ero preoccupatissima e devo dire che poi continuavo a dirgli guarda che vedrai che imparerai, non ti preoccupare, capirai tutto, e lui effettivamente poco prima di Natale una sera mi ha detto mamma il miracolo che dicevi tu è successo perché adesso io capisco tutto e riesco anche un po' a parlare, per cui nel giro di pochi mesi, lui aveva allora 7 anni, quindi ha imparato l'inglese benissimo e adesso tutti e due ovviamente parlano molto bene anche il romeno.
0: Insomma, qual è il lato negativo di vivere all'estero, Giuliana? Perché non riusciamo a trovarlo? C'è?
1: Sì, devo dire
0: nella
1: che
0: sua esperienza.
1: Non ne trovo molti. L'unico negativo, non da poco, è il fatto di avere i genitori che insomma iniziano a invecchiare chiaramente lontani. Non è una distanza abissale, quindi ci sono parecchi voli ogni giorno, quindi insomma qualunque problema in 2 ore insomma si arriva a Milano, però certamente insomma quello ecco
0: questo si fa sentire
1: dai sensi di colpa, esatto,
0: non
1: esatto,
0: c'è dubbio però, torno da Lorenza proprio su questo aspetto dei nonni, perché tra l'altro per i vostri bambini i nonni sono fondamentali e rimangono anche a lungo, è una scelta che avete fatto dopo il lockdown quando vengono a trovarvi.
2: Sì. Sì, all'inizio il primo periodo durante il lockdown i miei bambini erano 4 e 2. E diciamo che per i primi anni i miei genitori venivano magari spesso, però insomma fine settimana lunghi così. Poi durante il lockdown insomma c'è stato quel momento, persero addirittura 3 voli, perché proprio avevano già preso vari voli, e uno era quando chiusero gli aeroporti. E niente, cioè, lì c'è stato un momento di oh mio Dio, soprattutto mia mamma è stata questa idea di non vedo i nipoti, non li vedo crescere, e quell'estate decisero di venire per 2 mesi. Noi abbiamo la fortuna, mio suocero qua, noi abbiamo una casetta sul Pireneo, quindi dopo siamo andati là e siamo stati insieme questo periodo lungo.
0: Ed è diventata una bella abitudine anche, no? Che li lega ai nonni e che fa sì che loro giochino con i nonni, ovviamente, ma anche da soli questi bambini in italiano, la lingua della socializzazione. Mi dispiace perché il nostro tempo a disposizione è finita. Eleonora, se sei rapidissima, lascio concludere.

0: A te con, diciamo, il messaggio finale anche sull'identità delle famiglie expat, ma ci devi mettere 30 secondi.
1: No, uso questi 30 secondi per dire che c'è un capitolo che si chiama I nonni so piezze core nel libro.
0: Esatto.
1: E che raccoglie, diciamo, le emozioni di avere un pezzo di cuore di qua e un pezzo di cuore di là.
0: Grazie a tutti. Io ringrazio anche Stefania Livoli, Antonella Romano, Claudio Urbani, il nostro regista Francesco Galluzzo, Emanuele Di Cavio. Sono Diana Alessandrini, a domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
3: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
4: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
5: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
2: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
7: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 26 maggio. L'alta pressione garantirà una giornata ampiamente soleggiata e calda su quasi tutto il paese. Nel pomeriggio, tuttavia, assisteremo a un graduale aumento della nuvolosità cumuliforme lungo l'arco alpino e sull'Appennino centro-settentrionale. Isolati e brevi rovesci o temporali saranno possibili sui rilievi centro-occidentali. Le temperature saranno elevate e superiori alle medie del periodo, in particolare al centro-nord e sulle isole maggiori. I valori massimi toccheranno punte di 34-35 gradi sulla pianura padana. I venti soffieranno deboli, disposti dai quadranti settentrionali e con locali e temporanei rinforzi di brezza lungo le coste adriatiche e ioniche. Conseguentemente, i mari si presenteranno tutti poco mossi e localmente mosso solo il basso Adriatico. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
8: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
9: Santi per un giorno.
10: Siamo arrivati a martedì 26 maggio 2026. Buongiorno a tutti, bentrovati su Radio 1, Santi per un giorno. Don Walter Insero, buongiorno.
11: Buona giornata a te, Federica Gentile.
10: E auguri a chi di voi porta il nome di Filippo, anche oggi un santo molto famoso, molto amato. Bello dire santo famoso, ci sono dei santi molto amati.
11: Beh, lui è famoso, lo possiamo dire, dai.
10: Lui è famoso, una figura di spicco che tutti conosciamo, nato a Firenze ma legatissimo a Roma, mi riferisco a San Filippo Neri.
11: Sì, pensa che addirittura San Filippo è chiamato Apostolo di Roma.
10: Esatto, pur essendo nato a Firenze.
11: Esatto, dopo Pietro e Paolo, per l'amore con cui ha amato la città di Roma, l'ha evangelizzata e anche il santo della gioia, e scopriremo perché.
10: Figura bellissima. Allora, siamo nel 1500. Lui nasce per l'esattezza nel 1515 a Firenze, lo abbiamo detto, papà notaio, ottima istruzione, carriera notarile già pronta, perché ovviamente, no, ieri come oggi segue un po' le orme del padre, tanto che lui fa pratica con suo papà. E però quando ha 18 anni decide che la sua vita era un'altra. Da Firenze si trasferisce a Roma, dove vivrà come laico, pensate, per 17 anni, pur essendo molto influenzato dalla spiritualità domenicana. Arriva a Roma nel 1534 e trova una città che benissimo tra i palazzi più ricchi, tra l'altro, del centro di Roma, nasconde in realtà tante sacche di miseria, di degrado. E lui si infila proprio in quelle, prende una piccola stanza in centro, comincia a fare da precettore a qualche giovane perché era molto colto, lo abbiamo detto, continua a studiare, studia filosofia, comincia ad elargire aiuto e spiritualità a chi ne ha bisogno, compresi i malati dell'ospedale degli incurabili. La notte invece è riservata al dialogo con Dio, che ha un modo molto intimo e intenso, Don Walter.
11: Sì, trascorreva tante ore della notte in preghiera e meditazione, perché per Filippo la preghiera è l'essenza della vita. Faceva il pellegrinaggio, è lui che ha promosso, ha ripreso questa tradizione medievale con grande successo, il pellegrinaggio alle sette chiese.
10: Esatto.
11: E passava notti intere in dialogo con Dio, soprattutto nelle catacombe di San Sebastiano. Lo vedevano che rimaneva rapito in estasi per ore, arrivando veramente a trascorrere tante ore al giorno in preghiera. Era un mistico contemplativo che diceva: l'uomo che non fa orazione, che non prega, è un animale senza ragione.
10: E piano piano si avvicina a tutti e diventa amico di tutti, perché poi era spontaneo, aveva una grande empatia, un carattere allegro, gioioso, tanto appunto tu lo dicevi all'inizio, era chiamato il santo della gioia, oppure il maestro del buon umore, lo chiamavano anche così. Ha un grandissimo senso di paternità spirituale, soprattutto verso i ragazzi di strada, li avvicina al Signore, li fa divertire, canta, gioca e nel frattempo evangelizza.
11: Sì, è il santo della gioia non solo per il suo carattere allegro, no? Spiritoso, ottimista, ma perché ricorreva alla simpatia, all'umorismo per evangelizzare, attirando soprattutto i giovani e i poveri nella Roma del Cinquecento, con un approccio positivo e gioioso alla fede.
10: Bello.
11: Non amava la rigidità, i toni severi, no?
10: Certo, che invece all'epoca magari erano più diffusi.
11: Comuni. Predicava la gioia come frutto dello Spirito Santo, promuovendo una santità allegra, un modo di vivere la vita con gioia. Diceva spesso: figlioli, state allegri, state allegri. Voglio che non facciate peccati, ma che siate allegri. La vera allegrezza per lui è l'antidoto al peccato.
10: Bello.
11: E aggiungeva: non voglio scrupoli, non voglio malinconie. Scrupoli e malinconia lontani da casa mia.
10: E tutto questo senza nemmeno essere sacerdote, perché lui era ancora laico all'inizio. Arriva un punto in cui prende i voti, vi diciamo quando, dopo Alan Sorrenti, Figli delle Stelle.

0: Alan Sorrenti c'è anche lui su Radio 1 a Santi per un giorno, Figli delle Stelle con Don Walter Insero e Federica Gentile. Vi stiamo raccontando la storia di San Filippo Neri, abbiamo detto santo molto molto amato, che da Firenze si trasferisce a Roma, si dedica ai ragazzi, si dedica ai malati, agli ospedali, anche nell'ospedale dei malati incurabili. Infatti, per esempio, tanti ospedali portano il suo nome, no? Quanti ospedali ci sono? San Filippo.
1: Anche a Roma.
0: San Filippo Neri. A Roma. Uno degli ospedali più, insomma, più noti e più importanti di Roma è proprio il San Filippo Neri. E lui, quindi, all'inizio, per un lungo periodo, vive tutto ciò da laico, finché nel 1551 prende i voti, ma in realtà non gli cambia niente, perché lui continua a fare la stessa vita di prima, ovvero quella di un pastore che esercita questo apostolato così naturale, così spontaneo, in mezzo alla gente, in mezzo alle anime, senza poi avere un progetto preciso in mente. Lui non aveva, no, un'idea precisa. Lui faceva, andava, e tanto che

0: pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
1: Rallentare dove tutto accelera. Non lasciare i nostri dati nelle mani di poche aziende private. Proteggere la dignità di chi lavora, il rispetto della verità, il valore della pace. Nella nuova enciclica Magnifica Humanitas, presentata ieri, Papa Leone prende di petto le sfide poste dall'intelligenza artificiale e chiarisce che non siamo di fronte a una tecnologia neutra, ma a uno strumento che esprime l'idea di umanità e di potere da parte di chi la progetta. E per questo richiede regole, vigilanza e punti fermi. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Pillole di Eta Beta. Una volta le grandi encicliche sociali parlavano di fabbriche, miniere, salari, padroni e operai. Oggi parlano di dati, algoritmi, piattaforme, droni, disinformazione e macchine che decidono il posto nostro. Nel 1891 Leone XIII scrisse la Rerum Novarum davanti alla rivoluzione industriale. Ora Leone XIV pubblica Magnifica Humanitas davanti alla rivoluzione degli algoritmi. Cambiano gli strumenti, ma la domanda resta uguale. Il progresso serve l'uomo o lo mette in fila, lo misura, lo sorveglia e qualche volta lo sacrifica? Ne parliamo con padre Paolo Benanti, francescano, teologo, docente all'Università Luiss, tra le voci più ascoltate al mondo sull'etica dell'intelligenza artificiale e autore del libro La nuova logica del dominio. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno e ben ritrovati.
1: Allora, se volessimo sintetizzare il cuore di questa enciclica, cos'è che direbbe?
2: Ma io penso che la Chiesa innanzitutto ponga il tema dell'intelligenza artificiale all'interno di un solco più ampio e ben definito e sistematico che è quello della dottrina sociale della Chiesa. E quindi prosegue in una riflessione che ha più di 150 anni e che va nella direzione di capire quali forze stanno cambiando la vita sociale delle persone e come garantire che queste forze non producano soprattutto dei danni per i più fragili e i meno resilienti.
3: C'è una frase della enciclica che fa capire che il Papa non è contro la tecnologia, però dice anche che la tecnologia non è neutrale.
2: Ma il tema è questo, che ogni tecnologia, una volta che impatta un contesto sociale, funziona come una forza d'ordine e una disposizione di potere. La tecnologia che oggi ha questa grandissima forma di potere è l'intelligenza artificiale, e capire il computazionale come una forma di potere dice che non è un problema in sé l'intelligenza artificiale, ma è un problema come venga usato come strumento di potere e di disuguaglianza tra le persone.
3: Il Papa dice: non basta invocare l'etica, che pure è necessario, servono regole. Cosa significa concretamente in un mondo in cui le aziende, se rallentano, rischiano di finire fuori mercato?
2: C'è due numeri che secondo me sono i numeri chiave di questa enciclica, che sono il numero 106 e il numero 107, dove si dice chiaramente che sebbene sia stato lodevole un primo passo, l'idea di aprire un dialogo, tutta la presentazione dell'enciclica è stato un dialogo con le forze anche che producono l'intelligenza artificiale, non basta, perché questa sia garanzia del bene di tutti, che le aziende si diano autonomamente delle regole e dei principi. La democrazia ci insegna che perché un'organizzazione sociale sia stabile, perché si evitino quelli che sono stati i grandi disastri dei totalitarismi del secolo scorso, le regole devono essere date in maniera democratica e secondo dei principi di partecipazione che garantisce a ogni cittadino il proprio ruolo. Ecco, questo fa sì che si debba passare da alcune regole che sono semplicemente autodate, il famoso tema dell'allineamento dei sistemi dei modelli, a qualcosa di partecipato che ha più la forma della governance e di solidi argini giuridici, cioè dei guardrail che tengano questi modelli a bada all'interno dei contesti sociali.
3: Ma quando parliamo di valori in una dimensione di concorrenza planetaria in cui ci sono dentro aziende americane, europee, cinesi, paesi arabi, in cui l'etica ha diversi livelli e spesso è conflittuale nelle rispettive regole, come si fa a mettersi d'accordo a livello globale?
2: Ma questo l'abbiamo affrontato anche in passato. Uno poteva costruire l'automobile più veloce e con più cavalli al mondo, ma se poi non rimaneva in strada, se violava il codice della strada, se uccideva il suo condicente, o non trovava mercato perché il conducente non la voleva, oppure non aveva possibilità di essere venduta nello spazio regolato e quindi economicamente non conveniva. Cioè la velocità è un fattore di competizione solo in un'assenza di regole, dove cioè vale una regola implicita che è la regola del più forte. Proprio questo passaggio invece ci dice che si può avere competizione. Noi oggi conosciamo macchine sempre più belle e performanti, domani verrà presentata la Ferrari Luce, la prima Ferrari elettrica, e questo ci dimostra che il codice della strada non ha minimamente offeso questa capacità di sviluppo, anzi ha permesso uno sviluppo che salvi anche le persone quando sono alla guida.
3: Sì, però negli Stati Uniti per esempio vige il principio della libertà d'espressione, il free speech, e il Papa dice in un punto dell'enciclica che bisogna contrastare invece le notizie false, la disinformazione, le narrazioni distorte. Come conciliare questi due poli apparentemente opposti?
2: Beh, semplicemente non cadendo in questa narrativa lobbistica di alcune aziende. Il free speech è nato come un limite che gli stati si mettono sul influenzare il libero pensiero degli individui, non come una barriera contro la regolamentazione delle piattaforme digitali. E allora, se le piattaforme digitali vogliono interpretare un diritto a loro favore, devono dimostrarne la fondatezza. Il free speech dice che io, lei, tutti i nostri ascoltatori hanno il diritto di pensare quello che vogliono, la coscienza è inviolabile. Ma questo non significa che un social network non possa essere regolato, questo non significa che chi vuole produrre disinformazione come forma di guerra cognitiva non debba essere ostacolato per evitare di danneggiare il nostro sistema sociale.
3: L'enciclica poi mette in guardia da un'intelligenza artificiale che promette produttività nel lavoro, ma rischia di dequalificare i lavoratori, sorvegliarli, costringerli a un ritmo delle macchine oppure a ridurli a funzioni rigide e ripetitive. Il lavoro, dice il Papa, non è solo reddito, è dignità, relazione e realizzazione. Anche qui bellissimi principi, ma ormai il mondo sembra correre in un'altra direzione.
2: Ma noi abbiamo anche degli esempi pratici che ci dicono il contrario. Se noi guardiamo a tutto quel settore che è la logistica, la gestione dei magazzini, che occupa il 4% dei lavoratori meno qualificati americani, abbiamo due modelli, abbiamo il modello di Walmart e abbiamo il modello di Costco. Walmart spinge verso un'automazione completa e Costco invece verso una ridisegnazione dei processi in maniera tale che la parte di valore sia sempre affidata all'essere umano. La cosa sorprendente è che il lavoratore di Costco, quello che spinge verso i processi e non verso la sostituzione, produce il 230% in più di un lavoratore di Walmart. Quindi non è un destino, è semplicemente una scelta operativa e a volte sembra anche stolta perché sembra non pagare.
3: Il punto più drammatico dell'enciclica riguarda però l'intelligenza artificiale applicata all'industria bellica. Il Papa considera non permissibile affidare ai sistemi di intelligenza artificiale decisioni letali e l'uso militare dell'intelligenza artificiale, secondo lui, deve essere sottoposto a vincoli etici più rigorosi. Anche qui principi inoppugnabili, però l'impressione è che il genio è uscito fuori dalla lampada ed è difficile tornare indietro ormai.
2: Ma allora ci sono una serie di voci che ci dicono che il genio è uscito dalla lampada e lo usano come narrativa e che dovrebbe giustificare una sorta di resa dell'essere umano di fronte a questa trasformazione. Ecco, bisogna ricordarci che in realtà anche per altre tecnologie molto più distruttive come le bombe atomiche o le mine antiuomo siamo riusciti ad avere dei trattati. Questo ci deve anche ricordare che la missione, la speranza e l'obiettivo sono quelle che ha detto il Papa in questo suo intervento durante la presentazione, che non era atteso a priori ma che lui ha voluto fare: bisogna disarmare l'AI. Lui ha sottolineato dicendo, sembra una parola forte, ma bisogna disarmare l'AI. Ecco, questo è l'obiettivo. Quanto e come, con quali strumenti, con quali spazi e in quali tempi, ecco, questo di nuovo tornano le parole del Santo Padre che dice ora il compito è il nostro e ognuno faccia la propria parte perché l'AI non diventi strumento di disumanizzazione ma sia strumento di umanità.
3: Un punto fortissimo è quando dice che la guerra giusta, che finora ha legittimato parecchi conflitti, è un concetto superato.
2: Ma diciamo che la guerra giusta è stato un strumento che ha in qualche misura nei secoli tentato di diminuire la possibilità che scoppiassero conflitti. È come dire che oggi basta dire non uccidere e questo regola giustamente la società. Abbiamo visto, ci sono tante situazioni, pensiamo alle violenze sulle donne, in cui non è che il non uccidere da solo basta, è superato nel senso che servono diritti e tutele più alte. Ecco, la guerra giusta come estrema ratio ci vede di fronte a un contesto sociale di formazione e di tecnologia tale che forse ci può far sperare di andare con strumenti ancora più tutelanti per evitare la sofferenza degli innocenti in scenari di conflitto.
3: E poi un punto centrale quando il Papa si rivolge soprattutto ai giovani, ma non solo, chiedendo loro, chiedendo a tutti noi di rallentare dove tutto accelera. Però nel mondo dell'intelligenza artificiale chi rallenta non rischia di perdere, di rimanere fuori dai giochi?
2: Di nuovo basta entrare nella narrazione di chi dice che l'importante è andare veloce e rompere le cose. Ecco, forse ci stiamo accorgendo che ci sono cose che una volta rotte non le potremo più riaggiustare e che non vogliamo perdere. Ecco, rallentare significa chiediamoci cosa veramente vale la pena di avere e cosa non vogliamo perdere.
3: Qual è la frase più importante dell'enciclica che l'ha toccata personalmente?
2: È questo discorso del potere. Ho provato a esprimere queste idee in un recente testo che è Il potere computazionale. Vederlo scalato a livello di magistero è forse la cosa che più mi galvanizza e mi entusiasma per continuare nel mio lavoro.
3: Ma secondo lei come la prenderanno le grandi aziende tecnologiche americane e anche quelle cinesi questa enciclica?
2: Si accorgeranno che c'è un nuovo partner che vuole fare dialogo, che è quello che ha dimostrato oggi il Papa dialogando anche con il cofondatore di Anthropic, ma dialogo non significa accettazione passiva. Siamo qua e siamo qua per negoziare. Le religioni rappresentano assolutamente la maggioranza delle persone viventi sul pianeta. Le grandi aziende non possono pensare di cambiare il mondo senza mediare con la maggioranza delle persone che lo abitano.
3: Grazie Paolo Benanti e buona giornata.
2: Grazie a voi.
1: E in attesa di capire come le aziende americane e cinesi prenderanno questa enciclica, abbiamo raccolto il parere di Valeria Sandei, direttore responsabile sull'intelligenza artificiale per Almaviva.
4: L'enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas pone al centro un tema di fondamentale importanza, ovvero quanto l'intelligenza artificiale possa effettivamente essere utile e benefica per l'umanità nella misura in cui non sostituisca la dignità, la libertà e la responsabilità umana. Io sono fortemente convinta che serva a raggiungere una neutralità tecnologica, che serva investire in tecnologie che siano concepite e pensate con una visione che tenga non solo l'innovazione ma anche l'etica al centro. Questo proprio per preservare i nostri valori e per proteggere tutti gli elementi della nostra società più importanti come il lavoro, la scuola o in generale per non portare ad un pensiero unico, ad un controllo che rifletta gli interessi soltanto di pochi. L'intelligenza artificiale in questo senso deve essere concepita fin dalle sue fondamenta tenendo conto già nei dati con cui la si addestra di quelli che sono gli elementi di limitazione della nostra cultura che è importante preservare. In quest'ottica senz'altro potrà essere un grandissimo valore e, come tutte le grandi innovazioni frutto dell'ingegno umano, potrà rendere le nostre vite migliori.
1: E con questo è tutto, grazie alla nostra regista Mimmi Micocci. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Pillole di Eta Beta su Rai Play Sound. Iscrivetevi alla nostra pagina Facebook Eta Beta Radio 1, dove ogni giorno pubblichiamo tante notizie sulle nuove tecnologie. Linea al GR da Massimo Ceruffolini. Buona giornata.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. In apertura un'ultima ora dal Belgio. Uno scuola bus con 9 persone a bordo, 7 studenti, un autista e un accompagnatore è stato travolto stamane da un treno passeggeri all'altezza di un passaggio a livello nei pressi della stazione di Buggenhout nelle Flandre orientali. Il ministro federale della mobilità ha fatto sapere che 4 persone sono morte nell'incidente, 2 bambini e i 2 adulti a bordo. Le barriere del passaggio a livello erano chiuse al momento dell'impatto. Torneremo con più dettagli su questa tragedia nelle prossime edizioni. Le prospettive dell'economia italiana, l'assemblea di Confindustria che si è aperta poco fa a Roma con il presidente Mattarella e la premier Meloni. Ci colleghiamo in diretta con Gelsomina Testa.
3: Sì, buongiorno. Confindustria chiede all'Europa e all'Italia scelte coraggiose. L'immagine dell'industria europea che dipinge il presidente Orsini è drammatica. L'Unione ha perso milioni di occupati nella manifattura indotto in pochi anni, e questo a causa degli alti costi dell'energia, della mancanza di investimenti e delle regole asfissianti che hanno spalancato la porta alla concorrenza cinese. Questa è la ricetta del numero uno degli industriali.
4: Noi non vogliamo un'Europa ridotta solo a un mercato per altri paesi. Noi vogliamo un'Europa che abbia un vero mercato unico dell'energia, un vero mercato unico dei capitali e del risparmio e un debito comune per finanziare una vera politica industriale europea.
3: Per quanto riguarda l'Italia, bene la prudenza sui conti pubblici, insiste che non dobbiamo rassegnarci alla deindustrializzazione, ma bisogna mettere gli imprenditori in condizione di fare il loro lavoro, innanzitutto abbassando i costi dell'energia, spingendo sulla sospensione degli ETS e accelerando sul ritorno al nucleare. Orsini chiede inoltre di snellire la burocrazia e di aumentare i salari, ma da soli, avverte, non possiamo farlo. Collaborazione tecnica di Massimiliano Savinio e linea allo studio.
2: Parte bene nel 2026 il turismo in Italia. Nel periodo gennaio-marzo l'Istat ha registrato un aumento annuo del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% per le presenze, trainate soprattutto dalla componente straniera che rappresenta oltre la metà del totale. I dati, ha commentato il ministro Gianmarco Mazzi, mostrano che si va verso un turismo tutto l'anno, con una stagione sola, la stagione del turismo italiano, che dura appunto 12 mesi l'anno. Le elezioni amministrative, 749 comuni al voto, 17 capoluoghi di provincia e un capoluogo di regione, Venezia, dove si è confermata a sorpresa il centrodestra con il successo di Venturini. Centrodestra che ha riconquistato Reggio Calabria, mentre il centrosinistra si è imposto a Prato e ha riconquistato Pistoia. A Salerno è tornato sindaco Vincenzo De Luca, vanno al ballottaggio tra 2 settimane, tra l'altro Arezzo, Chieti, Macerata e Agrigento. Anche oggi il nostro crollo rimandato a domani, il commento di Giorgia Meloni, campo progressista competitivo anche per le politiche, quello di Elly Schlein. E quando l'accordo sembrava ormai imminente, le trattative fra Iran e Stati Uniti sono andate di nuovo in tilt. Washington attacca il territorio della Repubblica Islamica e Israele intensifica gli attacchi contro gli Hezbollah libanesi.
5: Mentre le trattative oscillano fra ottimismo e frenate, si riaffaccia il fuoco. Nella notte, un attacco americano contro siti missilistici nel sud dell'Iran e imbarcazioni che avrebbero tentato di posare mine nello stretto di Hormuz. Poi, stando ai Pasdaran, l'abbattimento di un drone spia americano che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Dalle forze armate di Teheran avvertono che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa oltre i confini della regione. E la guida suprema, Mojtaba Khamenei, in occasione del pellegrinaggio dell'Hajj, rivendica la vittoria su Israele e America e invita i paesi islamici a cooperare contro di loro. Una risposta a Donald Trump, che ha chiesto ai paesi del Golfo di unirsi agli accordi di Abramo con Israele. Questo mentre Pakistan e Qatar continuano a provare a sciogliere i nodi irrisolti delle trattative, anzitutto Hormuz e l'uranio arricchito, che Trump vorrebbe consegnato agli Stati Uniti o distrutto in loco. Intanto, nel timore che un accordo preliminare sulla fine della guerra includa anche le ostilità in Libano, come chiede dell'Iran, Israele aumenta gli attacchi contro Hezbollah, 12 i morti libanesi. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Borse europee deboli, con gli investitori che guardano alla situazione di stallo in Medio Oriente. Il listino di Milano perde lo 0,5% circa, appesantito dal titolo Ferrari, arrivato a perdere anche il 7% dopo il lancio della sua prima auto elettrica, la Ferrari Luce. Per gli analisti si tratta di un modello troppo di nicchia e troppo costoso, 550.000 euro in Italia. Con i modelli elettrici si rischia di distruggere un mito, ha detto l'ex presidente del Cavallino, Luca Cordero di Montezemolo. Le autorità della Libia orientale hanno reso noto in un comunicato che 10 attivisti della flottiglia di terra, tra cui gli italiani Domenico Centrone e Dina Alberizia, fermati con l'accusa di essere entrati illegalmente nel paese, stanno ricevendo le cure mediche e l'assistenza umanitaria necessarie. I 7 connazionali, al momento presenti in Libia, rientreranno oggi in Italia, forse con voli di linea. Lite familiare a Napoli, 12enne accoltellato al polmone dal padre, che poi tenta il suicidio.
0: Un litigio dentro casa, poi le coltellate. A Napoli un ragazzino di 12 anni è stato ferito con 2 fendenti al polmone sinistro, che gli hanno perforato l'organo. Secondo quanto emerso, sarebbe stato il padre, che si è poi ferito gravemente con lo stesso coltello alla gola e al volto. La moglie, intervenuta per difendere il figlio, è stata colpita anche lei ad una mano. È successo in un'abitazione del rione Sanità, dove sono intervenuti i carabinieri allertati dai vicini di casa. Momenti di forte tensione anche durante i soccorsi. Quando è arrivata l'ambulanza, l'uomo avrebbe aggredito anche un'infermiera. Padre e figlio sono entrambi ricoverati. Gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto. Simona Decina, GR1.
2: Il caso Carlasco, depositate le memorie da parte dei legali di Andrea Sempio, ora si attende la decisione della Procura Generale sul rinvio a giudizio dell'indagato. Intanto, questa mattina, prima udienza del processo a carico dell'avvocato Massimo Lovati, ex legale di Sempio, imputato per diffamazione. All'ospedale di Gallarate in corso le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, domattina quelle sui corpi degli altri 3 sub morti alle Maldive. Non si placano le polemiche sulla cancellazione dal sito dell'Università di Genova dei profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Odenino. L'università sapeva, ma ora si chiama fuori, dicono i legali delle famiglie delle vittime. Una procedura informatica, la replica dell'Ateneo. Sport, calcio, la mancata qualificazione in Champions League e le conseguenze in casa Milan. Dopo l'azzeramento dei vertici societari e l'esonero di Allegri, i rossoneri si preparano a un cambiamento radicale.
6: Una dirigenza da rifare e un allenatore da trovare. La rivoluzione rossonera comincerà dalla panchina. Ibrahimovic, l'unico risparmiato da Gerry Cardinale e rimasto al suo posto in società, potrebbe avere un ruolo decisivo nel nuovo Milan. Una delle poche certezze per ora, la ricerca di un tecnico dal profilo internazionale e moderno che prediliga un gioco propositivo. 2 nomi in lista, entrambi spagnoli: Xavi, da calciatore icona del Barcellona e fermo da un paio di stagioni dopo l'esperienza tra alti e bassi proprio in Blaugrana. E poi l'emergente Iraola, basco, ex terzino, una vita all'Athletic Bilbao. Da allenatore ha appena chiuso la sua esperienza con il Bournemouth, che ha portato in Europa League. 6° posto alle spalle del Liverpool, miglior piazzamento da quando nel 2023 Iraola è arrivato in Premier League. Tra lui e Cardinale ci sarebbe già stato un primo contatto. La nuova linea della proprietà sembra comunque chiara: squadra e tecnico giovani, risultati frutto di un gioco efficace. L'esempio del resto è vicino, il Como di Fabregas. Manuela Collazzo, GR1.
2: L'Aquila, capitale della cultura, accoglierà questa sera Dito nella Piaga in un concerto gratuito per la data inaugurale del tour estivo 2026. È il primo ciclo di concerti dal vivo della cantatrice romana dopo il ritorno al Festival di Sanremo con Che Fastidio e l'uscita dell'album Miss Italia pubblicata lo scorso aprile. E questa è la nostra ultima notizia, prossimo GR1 alle 13. Grazie per l'ascolto.
7: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
8: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
9: Quanti anni hai?
8: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
11: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
12: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Tre comuni del Lazio al ballottaggio in questa tornata di amministrative. Civita Castellana, Genzano e Santa Marinella decideranno il loro sindaco tra due settimane. Affluenza in calo, si ferma sotto il 65%. 8 quintali di cocaina trafficata dal Sud America nel nord del Lazio in un anno. Rosalba e Biancaneve erano i nomi in codice. 4 i fermi, coinvolte Camorra e 'Ndrangheta, l'indagine dei carabinieri. Stellantis, Rocca incontra i lavoratori allo stabilimento di Cassino, escluso dall'ultimo piano industriale della D. Filosa. Non possiamo aspettare la fine dell'anno per conoscere il nostro destino, denunciano. Sbarcheranno a Ostia a settembre 2027 i bolidi del SailGP, la Formula 1 del mare. La competizione acquatica porterà un indotto di almeno 25 milioni di euro. Buongiorno da Alessandro Banfo, in studio per questa seconda edizione del giornale radio del Lazio. In apertura la politica, con i risultati ufficiali di questa tornata di elezioni amministrative. Tre grandi comuni, Fondi già al primo turno, elegge il sindaco, risultati importanti anche ad Albano e a Riccia, affluenza in calo rispetto alle ultime elezioni.
2: Tra riconferme e passaggi di testimone, 6 i comuni sopra i 15.000 abitanti in cui già al primo turno è uscito il nome del futuro sindaco. Il centrodestra strappa Albano Laziale al centro-sinistra. Massimo Ferrarini raggiunge il 51,99% ed evita il ballottaggio, staccando di 3.000 voti il primo cittadino uscente Massimiliano Borelli, candidato unitario del Campo Largo. A Riccia conferma Gianluca Staccoli, che con il 56,22% dei voti vince la sfida per il secondo mandato. I due candidati del fronte progressista, arrivato diviso alle urne, vanno poco oltre il 20%. Giorgia Laleggia, sostenuta da PD e Liste Civiche, al 23,65%. Fabrizio Profico, candidato di AVS 5 Stelle, si ferma al 20,14%. Ad Anguillara riconferma anche per Angelo Pizzigallo, candidato di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, che ottiene il 63,19% e si impone su Alberto Civica, sostenuto da PD e AVS, che ottiene il 35,56% dei voti. A Zagarò le urne premiano il sindaco uscente Emanuela Panzironi, candidata del centro-sinistra, che ottiene il 66,6% dei voti e il secondo mandato, vincendo la sfida a tre con Marco Bonini e Giovanni Luciani. Il centro-sinistra trionfa al primo turno anche a Colleferro. Giulio Calamita, vice sindaco durante l'amministrazione guidata da Pierluigi Sanna, fa il pieno di voti con il 71,52%, staccando i tre candidati del centro-destra arrivati divisi alle urne. A festeggiare a Fondi è un altro ex vice sindaco, netta l'affermazione per Vincenzo Carnevale, esponente di Forza Italia, sostenuto da 4 liste civiche. Numero 2 nella giunta Maschietto, si impone con il 62,98%, lontanissimi Anna Rita Del Sole di Fratelli d'Italia e Salvatore Venditti, candidato di PD e 5 Stelle. Nei comuni sopra i 15.000 abitanti, centrodestra quindi avanti 4-2, un parziale però da aggiornare tra due settimane con i risultati del ballottaggio. Tommaso Cherici, TGR Lazio.
1: E al ballottaggio del 7-8 giugno vanno tre comuni, Genzano, Santa Marinella in provincia di Roma e Civita Castellana nel Viterbese.
3: È una nuova partita in cui si riparte da zero, in cui a pesare tra i due sfidanti al ballottaggio sarà inevitabilmente il tesoretto degli sconfitti. La grande sorpresa a Santa Marinella, a contendersi la fascia da sindaco Damiano Gasparri, candidato di Fratelli d'Italia, Lega UDC, e il vero outsider, il civico Alessio Manuelli. Contro ogni pronostico ha superato l'ex collega di maggioranza Emanuele Minghella, su cui avevano puntato PD Casa Riformista, ovvero Italia Viva, e l'ex sindaco uscente Tidei. Difficile che il suo 25% vada al centrodestra, più facile che su Gasparri confluiscano i voti di Forza Italia e Noi Moderati, uniti attorno al nome dell'ex senatrice Maria Rosaria Rossi. Altra grande sconfitta superata anche dal civico Stefano Marino. Lui, forte del 7%, ha annunciato di essere in pausa di riflessione. Non andrà sicuramente a destra il 2,48% di Daniele Renda di AVS. A Genzano sarà sfida tra Fabio Papalia del centrodestra e il sindaco uscente Carlo Zoccolotti, federatore del Campo Largo. Darà presto indicazioni di voto al proprio elettorato la terza arrivata Giulia Briziarelli, porta in dote il 15,3% di preferenze. Lascia per ora libertà di scelta a Flavio Gabarini al 14,8% dei consensi. Deciderà presto per Giuseppe Rosatelli, che proviene dall'area di centrodestra, a un tesoretto del 6,7%. Ballottaggio anche a Civita Castellana nel Viterbese tra Danilo Corazza del PD e Claudio Parroccini, la scelta di Lega, Forza Italia e UDC. Fuori dai giochi il candidato di Fratelli di d'Italia e sindaco uscente Luca Giampieri. Difficile che il suo 17% vada a sinistra, dove potrebbero invece convergere i voti del candidato di Rifondazione Francesco Antonio Romito. Lascerà libertà di voto invece il civico Franco Laugeni. Ci sarà tempo una settimana per gli eventuali apparentamenti. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
1: Sono stati complessivamente 37 i comuni chiamati alle urne, tra i dati curiosi quelli di Marcetele nel Reatino, il comune più piccolo al voto nel Lazio. Ci aggiorna in studio Isabella Di Chio.
4: Sì, Alessandro, è il primo comune a terminare lo scrutinio. Marcetelli, il più piccolo al voto, lo dicevi, ha vinto Armando Cipolloni, 44 i votanti. Sono espressione delle liste civiche i sindaci appena eletti nei comuni con meno di 15.000 abitanti nella nostra regione. Tra questi solamente due le donne che saliranno sullo scranno più alto: la sindaca uscente Roberta Cuneo a Farensabina e Lavinia De Cola a Montenero Sabino, sempre in provincia di Rieti. A Castelnuovo di Farfa è stato eletto Luca Zonetti, unico comune nel Reatino nel quale non è stato confermato il primo cittadino, e Poggio Bustone, che ha eletto Emilio Desideri. Passiamo al Frusinate con Beville Ernica. Dopo il commissariamento, il nuovo sindaco è Fabrizio Benvenuti. A Fontanaliri un lungo testa a testa, poi la vittoria di Giuseppe Loreto Battisti. Tanti sindaci che hanno conquistato il terzo mandato: a Guarcino Urbano Restante, così come a Ponte Corvo Anselmo Rotondo, e a Patrica Lucio Fiordalisio. Riconfermato a Ripi Piero Sementilli, a Cervaro Ennio Marrocco. A Belmonte Castello, sempre nel Frusinate, dopo 50 anni Antonio Iannetta lascia la fascia da sindaco allo sfidante Carlo Medagli. Passiamo al Viterbese con Blera, che ha eletto Nicola Mazzarella, e Bomarzo Marco Perniconi, entrambi al secondo mandato. L'esercito dei sindaci nella provincia di Roma vede eletti tra gli altri Luca Morocchi ad Arcinazzo Romano, Alessandro Palombi a Palombara Sabina e Bruno Vasselli a Riofreddo. È tutto, Alessandro, a te.
1: Grazie Isabella Di Chio. Ora la cronaca: blitz antidroga dei carabinieri coordinati dalla DDA di Roma, scoperto un traffico di cocaina rosa e bianca dal Sud America al Lazio, volume d'affari di oltre 25 milioni, 4 i fermi.
5: Macchine imbottite di cocaina, autovetture con vani occulti meccanizzati per nascondere la droga, fiumi di polvere rosa con nomi di donne, per non insospettire la chiamavano Rosalia o Biancaneve, quando ad essere trafficata era quella classica. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Civitavecchia, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia della procura di Roma, hanno fermato 4 persone indiziate di far parte di un'associazione a delinquere di carattere internazionale dedita al traffico di droga. Un'organizzazione che importava cocaina dal Sud America, un affare da 800 kg all'anno. Una rete con un vertice in Colombia che si fa chiamare il presidente e stabilisce le quotazioni. Un broker romano, il distributore che piazzava la droga sul litorale e in tutto il centro Italia. Un soggetto che in Calabria predisponeva le automobili con doppi fondi automatizzati per il trasporto della cocaina. E gli ovulatori, persone addestrate ad ingoiare decine di ovuli contenenti cocaina per eludere i controlli. Droga a fiumi, che arrivava via nave dall'Ecuador o via terra dalla Spagna con le automobili truccate. Forti i legami con la più potente fazione criminale ecuadoriana, i Los Choneros. E per ottenere maggiori profitti, un laboratorio scoperto dai carabinieri in Calabria, a Sant'Agata del Bianco, dove la droga veniva allungata in pentole e fornetti microonde. Sara Verta, TGR Lazio.
1: L'avvertenza Stellantis: dopo l'incontro di ieri con il ministro delle imprese del Made in Italy Urso, il presidente Rocca incontra i lavoratori.
6: Nessun piano industriale presentato da Stellantis per il sito di Cassino, quello che nel paese soffre di più la crisi dell'automotive. Basti pensare che negli ultimi anni è passato da 4.400 dipendenti a poco più di 2.023 giorni lavorati nel 2026, con conseguente crollo produttivo. Se ne parlerà a dicembre, ha detto l'amministratore delegato. Non possiamo aspettare fine anno, chiederemo a Stellantis di anticipare. Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, manifestando tutta la sua preoccupazione al ministro Adolfo Urso, incontrato ieri, mentre oggi nella tarda mattinata il presidente Rocca è atteso qui nello stabilimento di Piedimonte San Germano, dove incontrerà una delegazione di dipendenti e rappresentanti sindacali. La situazione, dicono, è a dir poco drammatica, non solo per i lavoratori ma per tutto il territorio. Non c'è visione per il futuro. Da Cassino è tutto, Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
1: A Roma la rinascita del cinema Majestic, la storica sala di Piazza Santi Apostoli.
7: riapre dopo anni di chiusura e completamente rinnovato uno dei cinema storici della capitale, il Majestic, a ridosso di Piazza Santi Apostoli e di Via del Corso. Sarà uno spazio per chi ama il cinema e insieme per chi lo fa, con l'obiettivo di far incontrare questi due mondi. Due le sale con poltrone eleganti e alta tecnologia per le proiezioni, ma anche uno spazio per stare insieme e fare cultura. Tutto qui nacque all'inizio del Novecento in uno spazio ricavato nelle antiche scuderie di Palazzo Descalchi, prima sede delle marionette del Teatro dei Piccoli, poi del nuovo Teatro d'Arte di Luigi Pirandello, che in quegli anni vuole abolire la quarta parete, il confine invisibile tra il palcoscenico e il pubblico. Nel secondo dopoguerra arriva il cinema, il mondo è cambiato, realtà e sogni vengono proiettati sul grande schermo ed è quello che il Majestic vuole onorare. E per il prossimo anno sono previste le riaperture di due altre storiche sale della capitale, il Fiamma via Bissolati e il Rialto in via 4 Novembre. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
1: Ostia si prepara ad ospitare nel 2027 un grande evento con protagonisti Bolidi del Mare, il 6 il GP.
8: Arrivano a Ostia l'anno prossimo i Bolidi del Mare del 6 il GP, che porterà nel decimo municipio di Roma un indotto di almeno 25 milioni di euro. Una competizione che è una vera e propria Formula 1 acquatica che, come annunciato ieri dal comune all'Ara Pacis, arriverà sul mare della capitale l'11 e 12 settembre 2027. Un evento che viene ospitato in località di tutto il mondo e su cui, come ha ricordato l'assessore allo sport del comune di Roma, Alessandro Onorato, c'era tanta concorrenza tra città. Quindi la scelta di Ostia rende orgoglioso. Il 6 GP porterà migliaia di persone, la media di spettatori per queste gare è sempre superiore ai 20.000, tra cui molti stranieri ad alto reddito, lasciando ricchezza sul territorio. Chi non segue dal vivo sarà davanti alla TV al web, con 210 paesi collegati e 215 milioni di spettatori in tutto il mondo, oltre a 1 milione di iscritti su YouTube. Il Gran Premio del Mare, dice ancora Onorato, è una vetrina promozionale incredibile per Ostia, che in questa occasione verrà anche riqualificata con interventi da oltre 10 milioni a beneficio di tutti i cittadini. Filippo Pala per TGR Lazio.
1: Il calcio, mentre la Roma guarda con ottimismo alla prossima stagione, in casa Lazio sembra vicinissimo il cambio in panchina. Nonostante il contratto fino al 2028, Maurizio Sarri dovrebbe salutare i biancocelesti per approdare all'Atalanta per sostituirlo in porce l'ex GT della nazionale Gennaro Gattuso. E adesso siamo al tennis. Roland Garros, dopo l'esordio positivo di Matteo Berrettini, che ha battuto in 4-7.
8: Tadini, Filippo Pala per TGR Lazio.
1: Il calcio, mentre la Roma guarda con ottimismo alla prossima stagione, in casa Lazio sembra vicinissimo il cambio in panchina. Nonostante il contratto fino al 2028, Maurizio Sarri dovrebbe salutare i biancocelesti per approdare all'Atalanta per sostituirlo in porce l'ex GT della nazionale Gennaro Gattuso. E adesso siamo al tennis. Roland Garros, dopo l'esordio positivo di Matteo Berrettini, che ha battuto in 4-7 Fuksovics, approda al secondo turno anche

0: L'esposizione a Roma ospita una personale dedicata ai dipinti di Edoardo Bennato, che sarà in concerto al Circo Massimo il 20 luglio. Sentiamo.
1: Una giovane donna che trasporta tutta la sua merce con una cesta appoggiata in testa, o il venditore che cammina indossando tanti cappelli uno sopra l'altro.
2: Questa è l'immagine di una bambina che si interroga: perché io vivo in una bidonville? Questa è un'immagine di donne che sono prigioniere, cioè filo spinato, che vive in una parte del pianeta dove le donne devono essere velate.
1: Sono alcuni dei personaggi rappresentati da Edoardo Bennato nelle sue tele per il progetto In Cammino, la personale del cantautore napoletano a Palazzo delle Esposizioni di Roma e la Sala Fontana fino al 21 giugno, ideata da Mino Di Noi e curata da Marcello Lala. Per Bennato rappresentarli significa ridare dignità a quest'animi in fuga. L'arte per lui ha senso solo se attira l'attenzione sui temi attuali, su emergenze vitali.
3: C'è un rapporto tra musica e arti visive?
2: Sì, un rapporto costante, fin dal primo album La Torre di Babele, in cui disegna le copertine La Torre di Babele proprio per esplicare il simbolo biblico, e continua a essere così. In occasione dell'uscita dell'album Pronti a Salpare ho disegnato queste immagini iperrealista stavolta di Vokumpra, che rappresentano il cammino della famiglia umana.
1: La mostra di Edoardo Bennato anticipa il suo tour estivo Quando sarò grande. Il 20 luglio sarà a Roma al Circo Massimo in compagnia della sua B-Band e gli archi del quartetto Flegreo. Daniela Bruni, TGR Lazio.
0: E ora le notizie sulla viabilità con Michele Guidi di Rai Pubblica Utilità.
4: In A1 si segnala un incidente tra Ferentino e Anagni in direzione della capitale. Proprio a Roma, oggi alle 16 in Piazza del Popolo, l'inaugurazione dei nuovi giochi della gioventù. Dalle 14.30 divieti di transito in Viale d'Annunzio, Via del Corso, Via del Babuino e strade limitrofe. Per i lavori notturni in autostrada, stop al traffico tra Sette Bagni e il raccordo sulla diramazione di Roma Nord della A1 e tra Portonaccio e la tangenziale Est sulla A24. Chiusi infine gli allacciamenti A12 Fiumicino verso l'aeroporto e A1 Roma Sud perché proviene da Firenze.
0: E sono le 12:24 minuti e 30 secondi. È tutto per questa seconda edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Maria Teresa Laudando, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia c'è Massimo Chiadroni. L'informazione regionale torna con il telegiornale in onda alle 14 su Rai 3 e per tutti gli aggiornamenti io vi ricordo il nostro sito tgr.rai.it/lazio. Da Alessandro Banfo, che ha condotto in studio, l'auguro di una buona giornata.
5: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
6: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
10: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
11: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
12: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
14: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
15: Quanti anni hai?
14: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
15: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già.

0: con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Bentrovati, i principali aggiornamenti ci portano in A4 Milano-Brescia. Il ripristino di un incidente crea delle code. Siamo tra Monza e Cormano verso Torino. Ci spostiamo in A10, traffico rallentato per un cantiere tra Orcofellino e Finale verso Ventimiglia. In A7, traffico intenso e quindi code per un chilometro tra Barriera Milano e allacciamento tangenziale ovest, proprio verso Milano. Andiamo in A1, tratto Milano-Bologna, anche qui traffico intenso e code tra Modena Sud e allacciamento A22 in direzione di Milano. Ci sono lavori in A14, in questo momento code per 2 chilometri tra Roseto e Pescara Nord verso Pescara. Sulla 1 Roma-Napoli code un veicolo in panne tra Frosinone e Ferentino verso la capitale. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 ad AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
1: Sportello Italia.
4: Buongiorno alle 12.29, 5 secondi, Francesca Capannolo in studio, questa è Sportello Italia, la trasmissione economica di Radio 1, focus su borse, mercati, materie prime, poi interventi sulla casa, gli interventi del governo sulla casa e infine il nostro focus con l'esperto di consumatori attivi. Ma prima di entrare negli argomenti di oggi voglio aprire una finestra sull'assemblea pubblica di Confindustria, dove sta ancora parlando la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dove pochi minuti fa ha parlato il numero uno degli industriali Orsini, ma ci dice tutto. In diretta dalla Nuvola di Roma, Gelsomina Testa, la nostra collega. Buongiorno Gelsomina.
5: Sì, buongiorno Francesca e a tutti gli ascoltatori. Questo è stato un intervento molto duro da parte del presidente di Confindustria Orsini, soprattutto nei confronti dell'Europa. Lui ha aperto e chiuso la sua relazione con la stessa parola, che è coraggio, perché è arrivato il tempo di compiere delle scelte coraggiose. Bisogna ricorrere a strumenti nuovi per affrontare il mondo che è in rapida trasformazione anche a causa dei conflitti, e quindi chiaramente c'è da cambiare strada. Quindi il presidente Orsini ha parlato un po' dei numeri dell'Europa: ha perso 1 milione di occupati nella manifattura e nell'indotto a causa degli alti costi dell'energia, della mancanza di investimenti e soprattutto delle regole asfissianti che hanno spalancato la porta alla concorrenza cinese. Addirittura ha parlato: l'Unione Europea ha perso 7.000 miliardi di euro di PIL in 25 anni. E questa è la ricetta del presidente di Confindustria Orsini. Sentiamo.
6: Noi non vogliamo un'Europa ridotta solo a un mercato per altri paesi. Noi vogliamo un'Europa che abbia un vero mercato unico dell'energia, un vero mercato unico dei capitali e del risparmio e un debito comune per finanziare una vera politica industriale europea.
5: E poi ha parlato degli ETS, quindi, che è una nota dolente per l'industria italiana, perché una produzione pulita paga un costo dell'energia superiore del 40% alla media europea. Quindi Orsini, Confindustria, chiede la sospensione soprattutto a vantaggio dei settori energivori, automotive, il settore della carta, della ceramica. E poi quindi ha parlato dell'Italia. L'Italia è un paese che sappiamo cresce troppo poco, una media dello 0,4% contro l'1,4% della media europea. Approva la prudenza sui conti pubblici del governo, però chiaramente a causa della chiusura dello stretto di Hormuz sarà difficile poi continuare su quella strada. E poi dice che non bisogna rassegnarci al deserto industriale e soprattutto fare leva sul cambiamento del mix energetico, puntando sul ritorno al nucleare. Sentiamo.
6: Dobbiamo poi accelerare il ritorno al nucleare. Continuare a sostenere che il nucleare sia inutile perché servono 10-15 anni per attivarlo è falso. Inutile è ogni anno e ogni mese che si perde.
5: E dunque, poi un ultimo inserto è quello che riguarda gli aumenti salariali e sentiamo la ricetta di Confindustria.
6: I salari bassi incidono negativamente sulla qualità della vita delle persone, sulla natalità e frenano la domanda interna.
5: Però dice non ce la possiamo fare da soli. E con questo io concludo il mio intervento, ringrazio per la collaborazione tecnica Massimiliano Savino e la linea torna a Francesca Caprannolo.
4: Grazie a Gelsomina Testa. Adesso è il momento del punto sull'economia con Fabio Fortuna. Buongiorno professore,
7: buongiorno.
4: Ben ritrovato. Andiamo di corsa perché siamo partiti con un po' di ritardo. Due parole sull'intervento di Orsini all'Assemblea di Confindustria.
7: Lo stavo seguendo anche prima del collegamento, ma direi che moltissime cose condivisibili, soprattutto questa Europa che non funziona assolutamente, però tante cose che abbiamo sentito da molti anni, il mercato unico, l'Europa che deve essere più flessibile. Certo, l'Europa pecca di miopia, se non capisce, questo è l'ultimo forse appello per avere un'unione, ma anche delle dichiarazioni di questi giorni della Lagarde di questa mattina nel membro del Consiglio Direttivo, vediamo che anche BCE deve stare molto attenta l'11 giugno, perché sarebbe semplice concettualmente fare politica monetaria e rialzare i tassi, ma ciò costituirebbe un freno alla produttività delle imprese e renderebbe più difficile l'accesso al credito anche per le famiglie, quindi molta cautela, bisogna mantenere i tempi saldi.
4: Anche se questa mattina anche un membro del comitato esecutivo ha detto necessariamente i tassi verranno alzati, ma in un contesto di economia così debole, diciamo, i rischi sono alti, visti anche la natura
7: direi
4: della
7: situazione. È una dichiarazione fatta da un componente della BCE, è una sua opinione, vedremo poi l'11 cosa succederà, mancano ancora un po' di giorni, certamente devono stare molto attenti perché non è come nel 2020, 2021, 2022 un'inflazione galoppante a due cifre, è un'inflazione che viene vista al 3, quindi non c'è questa urgenza di procedere al rialzo dei tassi.
4: Senta professore, con lei volevo fare una riflessione perché insieme parliamo sempre di mercati azionari, mercati delle materie prime. Ieri Milano ha toccato il record che non raggiungeva da parecchi anni di 50.000 punti. Come lei ha ribadito parecchie volte, i mercati ogni tanto perdono un po', vanno in territorio negativo, però in realtà sono forti.
7: Sì, questo è un tema che mi ha contraddistinto in questi mesi, perché ho sempre sottolineato la fiducia dei mercati finanziari nonostante la situazione difficile. Continuano ad aver fiducia e il nostro Pozzi Bib ha toccato quota 50.220, record storico, ha superato anche i livelli del 2000. Oggi è in leggero ripiegamento, in questo momento perde lo 0,17, ma la sostanza non cambia. I mercati credono che la guerra finirà non troppo lontano nel tempo e quindi dà forza. Anche il petrolio oggi gira intorno a 95 il Brent, intorno a 92 il WTI, è in discesa anche oggi, quindi il gas oggi invece è un po' in controtendenza, però i mercati tengono e rilanciano anche perché sono sicuri che prima o poi questo accordo verrà fuori.
4: Quindi i mercati sono fiduciosi, le materie prime scendono. Io con lei, professore, in questo momento vorrei anche fare una riflessione a proposito anche di quello che diceva la Presidente del Consiglio Meloni sulla competitività e anche Orsini. Qui c'è in ballo una vertenza abbastanza grave, se vogliamo, quella di Electrolux con 1.719 licenziamenti stimati. Abbiamo poco più di un minuto. Electrolux dice l'acciaio in Europa costa il 30% in più rispetto
7: non soltanto l'acciaio.
4: Alla
7: intanto noi possiamo raggruppare tutte le problematiche con una bella espressione molto semplice: i costi di produzione, perché produrre in Italia e in Europa significa spendere di più in energia, spendere di più rispetto ad altri paesi per la manodopera, e quindi questo lamentano i grossi gruppi internazionali, multinazionali. È vero, bisogna trovare il modo però di non licenziare queste persone. Se ne sta occupando il MIMIT e il 15 giugno ci sarà un'ulteriore riunione, perché ovviamente 1.700 posti di lavoro in questo periodo storico sono molto importanti.
4: Senta, torniamo un attimo sui mercati azionari, perché c'è Ferrari che ha lanciato la prima vettura 100% elettrica e il titolo è crollato di circa il 7% in borsa. Come mai? Che idea si è fatto?
7: Ma l'idea è che il mercato non è pronto ancora a un'idea di Ferrari elettrica. Il rombo della Ferrari, no, c'è anche un aspetto psicologico che ha la sua incidenza, quindi certo, cambia il suono del motore e non si sa poi se l'autonomia effettivamente sarà ampia.
4: C'entra anche, secondo lei, il costo di questa autovettura 550?
7: 550.000 è un bel costo, indubbiamente, però le Ferrari sono sempre per pochi, quindi direi che è un elemento, ma non fondamentale. Ferrari nell'ultimo anno ha perso un quarto del suo valore in borsa, quindi qualche problema c'è connesso alla situazione che stiamo vivendo.
4: Certo. Grazie Fabio Fortuna, che ritroveremo in settimana. E adesso parliamo, lo accennavo prima, degli interventi del governo contro la povertà abitativa. È stato varato il piano Casa 2026, voglio ricordare a grandi linee, prevede la realizzazione di 100.000 alloggi in 10 anni tra recupero degli alloggi popolari inagibili e lo sviluppo di housing sociale, oltre all'agevolazione ai privati con procedure più snelle per destinare il 70% degli alloggi realizzati all'edilizia convenzionata. Oggi vogliamo fare il punto e analizzare quali sono i punti di forza e le criticità di questo piano insieme al presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa. Buongiorno, benvenuto. Abbiamo il presidente? Presidente?
8: Io ci sono, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno, non la sentivo. E la presidente di Lega Coop, la presidente di Lega Coop Abitanti, Rossana Zaccaria. Buongiorno, benvenuta.
9: Buongiorno, buongiorno, grazie.
4: Allora, intanto vorrei partire da questo punto. In Italia le famiglie destinano in media circa il 31% del proprio reddito per l'affitto. Mi rivolgo a lei, Spaziani Testa. Il piano casa attenua questo impatto, vista la previsione di un canone di locazione calmierato tramite questi fondi dedicati?
8: Beh, va in quella direzione, soprattutto se consideriamo sia il piano casa propriamente detto, cioè il decreto legge che prevede il recupero di decine di migliaia di case popolari abbandonate, non assegnate, oltre 60.000, la riqualificazione di altri immobili pubblici e l'iniziativa pubblico-privato per affitti e vendite a canoni e prezzi calmierati, ma specie se consideriamo questo piano casa propriamente detto insieme con l'altra misura approvata nello stesso Consiglio dei Ministri, che è lo snellimento delle procedure di sfratto, perché noi riteniamo che questo secondo provvedimento sia un modo per creare maggiore fiducia nei proprietari, spingerli a dare più in affitto i propri immobili, ecco, le proprie case, e quindi allargare il mercato e calmierare i canoni.
4: Ecco, questo esatto, questo ci sarei arrivata subito dopo. Chiedo a Zaccaria, voi in una nota affermate che la locazione a canone calmierato non ha ricevuto la giusta attenzione nel decreto, perché?
9: Sì, intanto sicuramente anche dal nostro punto di vista questo decreto fa un'operazione importante, cioè quella di riconoscere la crisi abitativa nella sua profondità da un lato, e dall'altra parte provare ad aggregare capitali pubblici, capitali privati, risorse europee. Come lei diceva, il tema dell'allocazione a nostro avviso dovrebbe invece prevedere un focus e una priorità assoluta. Facciamo un numero per tutti: in Italia l'offerta di affitto di locazione si ferma al 13%, in un paese come la Germania l'affitto arriva al 53%. Crediamo, quindi parliamo poi ovviamente di affitto calmierato, che l'affitto dovrebbe essere prioritario perché è anche più in grado di adattarsi alla mobilità lavorativa, alla precarietà delle persone, alla loro effettiva capacità. E nel decreto appunto si parla di vendita e locazione senza definire dei termini chiari. Andando proprio con ordine, altre due questioni, ma per battute veloci.
4: Sì.
9: Importantissimo, dicevo, la mobilitazione di capitali istituzionali e capitali privati, ma anche qua c'è un ma. Crediamo che mancano degli elementi di chiarezza sui rendimenti attesi, vengono esclusi tra i soggetti attuatori, soggetti dell'economia sociale. E questo, come dire, non è un dettaglio giuridico, ma crediamo trascurabile. Crediamo che questo, tra l'altro, può porre e porrà dei problemi anche rispetto alle normative europee che invece prevedono assolutamente che,
4: ecco, adesso torniamo anche su questo, però col presidente Spaziani Testa volevo appunto tornare su quello che lui aveva già accennato, ovvero un capitolo del decreto importante dedicato agli sfratti, proprio per rendere più rapida e efficace la restituzione dell'immobile. Le procedure inserite in questo decreto daranno effettivamente una soluzione a questo problema? E altra cosa, facendo riferimento a quello che diceva Zaccaria, aumenteranno l'offerta e quindi permetteranno di calmierare i canoni, Presidente?
8: Quello è l'obiettivo, io l'ho anticipata proprio perché lo ritengo un tutt'uno con il piano casa propriamente detto, perché se con il piano casa si interviene nei settori che abbiamo detto, non lo ripeto, qui si prova ad allargare l'offerta abitativa privata. E un modo per farlo è dare più fiducia ai proprietari, cioè dire ai proprietari: se tu dai in locazione lunga il tuo immobile, la tua casa, io ti garantisco, una parola grossa, ma insomma io provo con le norme, e qui ce ne sono di buone nel disegno di legge, provo a snellire, a rendere più certi e più rapidi i tempi per liberare l'immobile in caso o di morosità o di finita locazione. Le norme sono ben fatte, si possono ancora migliorare in Parlamento, ma è evidente che se funzioneranno, ma soprattutto se funzionerà come sta già funzionando il messaggio, che è un messaggio di fiducia per i proprietari, è chiaro ed evidente che l'offerta aumenterà, e quando aumenta l'offerta si riducono i canoni. Poi non è la perfezione, si può fare molto di più, si può dare per esempio un ulteriore sgravio fiscale ai proprietari, noi pensiamo all'IMU per dare un messaggio per esempio per i contratti a canone concordato, e forse servirebbe, anzi senza forse, spero che in Parlamento ci si penserà, anche insomma rimettere qualche soldo, anzi più di qualche soldo, sui fondi per gli inquilini, perché un altro modo per allargare il mercato e prevenire gli sfratti è consentire agli inquilini in difficoltà di pagare i loro canoni e di non entrare in crisi con il contratto. Insomma, se si fanno una serie di operazioni insieme si migliora.
4: A questo proposito è stato istituito, lo voglio ricordare, questo fondo da 22 milioni di euro solo per il 2026 per coprire il rischio di morosità, diciamo per impossibilità sopravvenuta di pagare l'affitto, come lei accennava. Torno da lei, Zaccaria. In un'altra nota, in un'altra vostra nota, leggevo appunto quello a cui accennava prima, che il decreto è più attento al profitto e in qualche modo al profitto, alla redditività, e in qualche modo meno a, a dare importanza ai soggetti di cooperazione, come chiede l'Europa. Ci può spiegare cosa intendete con questo punto?
9: Sì, allora in Europa e peraltro è lo stesso commissario europeo che si è insediato, è il primo commissario europeo alla casa che insediandosi ha fatto questa dichiarazione importante dicendo che è importante mobilitare capitali privati, ma appunto mobilitare capitali con delle regole molto chiare, dicevo, da un punto di vista dei rendimenti attesi. La cooperazione nella storia delle politiche
4: abbiamo
9: pubbliche...
4: Abbiamo 30 secondi però, Presidente.
9: E quindi si tratta di contenere i rendimenti e invece essere molto attenti a quello che sono l'effettivo livello di sostenibilità dei canoni per le persone che poi li devono pagare. Noi vogliamo essere proattivi, abbiamo proposto degli emendamenti in questa direzione nella definizione appunto della sostenibilità dei canoni e appunto mettendo dei limiti al tema dei rendimenti attesi e favorendo soggetti, come noi diciamo, a profitto limitato e dell'economia sociale come il mondo della cooperazione.
4: Come le cooperative, i soggetti di cooperazione che in questo momento vengono a mancare. Quindi io ringrazio Rossana Zaccaria, presidente di Lega Coop Abitanti, e Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia. Grazie.

0: E queste erano le Runette e l'indimenticabile brano Be My Baby, sul quale io do la linea all'analista Davide Biocchi per il suo Parole dell'Economia.
1: Nei mercati finanziari si usa spesso l'espressione cigno nero per indicare un evento raro, imprevedibile e dalle conseguenze molto forti. L'espressione nasce dal fatto che per secoli si pensò che tutti i cigni fossero bianchi, fino a quando in Australia ne vennero scoperti alcuni neri. Qualcosa considerato impossibile fino a quel momento si rivelò invece improvvisamente reale. In economia un cigno nero è quindi diventato un evento che sorprende tutti e cambia improvvisamente lo scenario. Può trattarsi di una crisi finanziaria, di una pandemia, di una guerra inattesa oppure di un fallimento improvviso, situazioni che nessuno aveva davvero previsto e che possono provocare forti movimenti nei mercati come reazione. Il punto importante è che questi eventi sembrano imprevedibili prima di accadere, ma spesso vengono spiegati come ovvi solo dopo. Per questo il concetto di cigno nero ricorda agli investitori che nei mercati esiste sempre una componente di incertezza che non può mai essere del tutto eliminata.
0: Nel nostro focus di oggi torniamo a parlare di passaggio dalla rete convenzionale rame a quello a fibra ottica. Ci sono arrivate tantissime domande, quindi saluto e do il bentornata a Barbara Venuti, avvocata di consumatori.
2: Eccoci qua, buongiorno, ben ritrovati.
0: Non ha bisogno di presentazioni, Barbara Venuti,
2: sì,
0: come tutti voi. Quindi, vogliamo fare prima un focus sull'autorità garante per le comunicazioni, per le telecomunicazioni.
2: Sì, sì, perché spesso perché? Si parla magari di altre autorità e poco per quanto riguarda le comunicazioni. È un'autorità indipendente, esiste già da lontano 1997 e vede nell'indipendenza e nell'autonomia due elementi caratterizzanti della sua attività, di cui risponde esclusivamente al Parlamento. Perché ne parliamo? Perché svolge funzioni di regolamentazione e vigilanza nei settori non solo delle comunicazioni elettroniche, ma anche dell'audiovisivo, editoria, poste e di recente anche per quanto riguarda le piattaforme online. E si occupa di tutelare non soltanto la corretta competizione, quindi di vigilare la competizione tra gli operatori sul mercato, ma anche di tutelare ovviamente gli utenti, perché siamo tutti cittadini consumatori. Ed è qui che entra in gioco la carta dei servizi, perché tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di pubblicare sul loro sito web le loro attività aziendali, e la carta dei servizi è uno di quei documenti che devono essere appunto caricati in rete e elencano sostanzialmente tutti quelli che sono gli impegni, anche le tempistiche e tutto quello che riguarda ovviamente le attività dell'azienda stessa, e come per esempio le fasi di un reclamo, le procedure di conciliazione e soprattutto gli eventuali indennizzi nel qual caso non vengano rispettati gli impegni, come per esempio continuità del servizio piuttosto che il trasloco o la riparazione dei guasti. Quindi invito gli ascoltatori ad apprendere e ad avere domestichezza non solo con questa terminologia, ma ricordiamoci che come consumatori abbiamo dei diritti e facciamoci valere. Ricordiamoci sempre di effettuare un reclamo scritto, perché ne resta ovviamente traccia, e che nel qual caso ci sia una mancata risposta e non ci sia un impegno portato a termine, quindi ripristinare un disservizio segnalato, abbiamo diritto ad un indennizzo automatico, come prevede in questo caso appunto l'AGCOM.
0: Accennavo
2: perché
0: prima
2: oggi. Ecco, perché riparliamo oggi di questo, esatto. Francesca? Perché ovviamente dando seguito a quello che è il PNRR c'è tutto un procedimento che riguarda il passaggio dalla fibra, o meglio dalla dismissione delle centrali di rame per passare alla fibra, questo per permettere anche alle località più periferiche di usufruire
0: della connessione veloce
2: ad alta velocità, quindi banda larga e a banda ultra larga, non con poche, diciamo così, problematiche, perché
0: infatti,
2: spesso può capitare.
0: Infatti
2: quando si
0: leggiamo.
2: Sì.
0: Leggiamo subito Lorenzo che ci scrive da Pistoia. Due mesi fa l'azienda incaricata di passare la linea dalla fibra della fibra nella mia strada mi ha tranciato, non volendo ovviamente, i cavi telefonici e sono da due mesi senza linea telefonica fissa. C'è un continuo rimpallo tra chi ha fatto i lavori, la TIM che è concessionaria, lo sappiamo, dell'ultimo miglio, e il gestore telefonico, per cui allo stato attuale non sono riuscito a venirne a capo. Che può fare Lorenzo da Pistoia?
2: Allora, oggi i principali soggetti che realizzano queste infrastrutture sono Open Fiber e FiberCop. FiberCop sostanzialmente è quella, è la società incaricata che è venuta a capo di TIM, no? Quindi si sta occupando della dismissione delle centraline, delle centrali in rame. Quindi se è verificato che stiamo parlando di TIM ed è verificato che è FiberCop, lettera di reclamo a FiberCop in qualità di ovviamente società che ha in capo i lavori per capire che cosa è accaduto. Ma siccome 2 mesi sono veramente tanti e quindi il disservizio è notevole, procedere con una richiesta, se non c'è risposta al reclamo o non è soddisfacente, proposta di richiesta conciliativa, quindi attraverso la piattaforma Concilia Web oppure attraverso il Corecom, perché ricordiamolo c'è un indennizzo previsto per ogni giorno lavorativo di ritardo, dato che non è stata non soltanto, mi pare di capire, non sia stata presa neanche in considerazione la segnalazione, ma il guasto è andato ben oltre i 2 giorni successivi alla segnalazione. Beh, quindi sì, l'indennizzo è anche importante, però procediamo. La cosa migliore è sempre quella di utilizzare una PEC, rivolgetevi ad una associazione se avete ovviamente dei riferimenti, noi siamo sempre anche a disposizione, quindi se il signor Lorenzo necessita noi siamo qui, operiamo anche a distanza, però mi raccomando segnaliamo, perché può capitare, ripeto, di tranciare un cavo di rame, però magari da qui a novembre, fino a quando verranno dismessi tutti dovremo passare alla fibra se decidiamo di mantenere la linea telefonica, magari il signor Lorenzo voleva ancora utilizzare il telefono di casa, ecco.
0: E anche perché poi, esatto, c'è chi non può fare a meno del telefono dell'abitazione.
2: Mi preme ricordare che la dismissione sarà un passaggio obbligato, quindi onde evitare di intasare le società, e anche perché ci saranno tanti lavori già calendarizzati, chi ha in previsione di mantenere la linea fissa, lo dico soprattutto agli esercenti e alle realtà commerciali, sì, che dovrebbero già aver ricevuto un avviso in bolletta, sì, di non aspettare novembre, perché in quel momento, quando verrà dismessa la linea di rame, la linea non esisterà più. Quindi
0: chi vuole avere il telefono fisso cominci a muoversi adesso. Abbiamo un minuto, vorrei provare a farle un'altra domanda. A Roma, se cadeva internet avevo funzionante la rete fissa, ci scrive Rino, passato alla fibra, se cade internet non ho più alcuna linea.
2: Assolutamente sì, perché la fibra ottica sfrutta una tecnologia diversa, il modem per funzionare attaccato alla luce, nel momento in cui si stacca salta la luce, salta la linea fissa, saltano le stampanti, saltano le connessioni di tutti i dispositivi, quindi il rame garantiva e garantisce la funzionalità del telefono, a meno che non abbia dei cordless, quindi saltano anche i cordless,
0: certo, sì.
2: Nel momento in cui io ho una station e un router a cui collego la linea telefonica, purtroppo per fare le telefonate sono costretto a utilizzare lo smartphone.
0: Questo ammesso che sia carico, Barbara.
2: Sì.
0: Ammesso che sia carico,
2: esatto, bravissima. A meno che non sia carico, esattamente. Sì. Questa sarà una, diciamo così, delle controversie che ci aspettiamo, dato che spesso le reti sono sovraccariche e potrebbero nascere delle problematiche proprio relative al fatto che tutto viaggerà su fibra e quindi un sovraccarico dato dal fatto che tutti utilizziamo, pensiamo anche alla domotica in casa e a tutto quello che ormai è digitalizzato, sicuramente bisognerà anche prevedere una maggiore richiesta sul passaggio alla fibra.
0: Certo, e a questo proposito ci scriveva Angelo da Treviso, in caso di mancanza di corrente elettrica la linea rame permette i collegamenti telefonici? Sì, la fibra
2: assolutamente
0: no. Grazie.
2: Sì, io sono una di quelle che ha la vecchia
0: dobbiamo
2: linea,
0: dobbiamo chiudere,
2: rame,
0: Barbara Venuti
2: lo promette, e la fibra no, salta
0: Barbara
2: la rete,
0: Venuti
2: salta,
0: avvocata
2: salta
0: di consumatori
2: attivi, salta anche la fibra.
0: Grazie a Barbara Venuti, io ringrazio Filippo Mosticone alla regia, al coordinamento tecnico Emanuele Di Cavio, in redazione c'è Cristina Saccol. Per riascoltarci andate su Rai Play Sound, vi ricordiamo anche la nostra mail economico@rai.it e 335-699-2949 per scriverci. Da Francesca Capannolo, buon ascolto su Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. 8x1000 unionebuddista.it.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
6: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
7: Quanti anni hai?
6: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
8: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 13.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: La Premier Meloni, da crisi effetti pesanti, difenderemo le famiglie, ma l'Europa smetta di soffocare l'economia, e agli industriali dice: siate coraggiosi, lo farò anch'io. Il presidente di Confindustria Orsini: fermiamo la burocrazia di Bruxelles e puntiamo sul nucleare, servono 20 miliardi per la crescita, sanità e scuola. Il giorno dopo le amministrative, il centrodestra esulta per le vittorie di Venezia e Reggio Calabria, il centrosinistra soddisfatto per i successi in Toscana e Campania. Trattative in stallo tra Stati Uniti e Iran, Washington colpisce sito di missili e navi, Israele intensifica gli attacchi in Libano. In Belgio un treno investe uno scuolabus a un passaggio a livello, 4 vittime, 2 sono ragazzini. Boom del turismo in Italia, l'Istat certifica aumento di arrivi e presenze, sempre più stranieri visitano il bel paese. Benvenuta estate, temperature record al nord, termometro fino a 37 gradi, ma l'ondata di caldo sta investendo tutta l'Europa. I miei primi 80 anni, buon compleanno Nicola Piovani, il pianista, il premio Oscar, festeggia la sua lunga carriera e l'amore per la musica. Il Giro d'Italia sconfina in Svizzera e comincia a salire, tennis al Roland Garros, è il giorno del debutto di Sinner. Buongiorno da Alice Andreoli a Roma, l'Assemblea Generale di Confindustria, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dei Presidenti delle Camere e della Premier Giorgia Meloni, che ha parlato di Europa come gigante burocratico da riformare e non solo. Allora, linea Federica Ionta.
4: Eh sì, l'avvertimento all'Europa è arrivato subito, Europa che deve fare meno ma meglio, sono state le parole di Giorgia Meloni, che ha accolto l'invito al cambio di passo del presidente di Confindustria Orsini, e sulla competitività ha rilanciato la storia ha bussato alle nostre porte, mostrando che la fragilità dell'Europa è oggi la sua stessa configurazione. Sentiamo.
5: Riaffermare un principio banale della democrazia: il compito della burocrazia è accompagnare e attuare gli indirizzi della politica, non è sostituirsi alla politica.
4: Sburocratizzazione per Giorgia Meloni è dunque la parola chiave. In Europa l'Italia può contare sulla sponda della Germania, ha sottolineato la Premier, che in casa si è rivolta a Confindustria proponendo un cantiere comune per arrivare ad una riforma comune della burocrazia. Sentiamo.
5: Tutto quello che non è espressamente vietato per un interesse superiore già tutelato deve essere consentito.
4: Energia, il dossier centrale per il governo, ha detto Giorgia Meloni, governo che vuole difendere famiglie e imprese. La Premier ha rinnovato la richiesta a Bruxelles di allocare meglio le risorse, ha detto, fra spese per la difesa e spese per l'energia. La ripresa della produzione di energia nucleare è alla nostra portata, ancora le parole di Giorgia Meloni, che ha annunciato entro l'estate una legge delega. È tutto.
3: Dal palco dell'Assemblea di Confindustria il presidente Emanuele Orsini propone un piano per rimettere le imprese al centro e sottolinea che servono 20 miliardi per crescita, sanità e scuola.
6: La parola con cui il presidente di Confindustria Orsini sceglie di aprire e chiudere la sua relazione è coraggio. Ci vuole coraggio per fermare la deindustrializzazione dell'Europa, che ha perso 1 milione di occupati nella manifattura e nell'indotto in pochi anni. Questo a causa degli alti costi dell'energia sul banco degli imputati di ETS, della mancanza di investimenti e delle regole asfissianti che hanno spalancato la porta alla concorrenza cinese. Questa è la ricetta del numero uno degli industriali.
7: Noi non vogliamo un'Europa ridotta solo un mercato per altri paesi. Noi vogliamo un'Europa che abbia un vero mercato unico dell'energia, un vero mercato unico dei capitali e del risparmio e un debito comune per finanziare una vera politica industriale europea.
6: Per quanto riguarda l'Italia, bene la prudenza sui conti pubblici, ma sul fronte energetico è necessario accelerare sul ritorno al nucleare.
7: Continuare a sostenere che il nucleare sia inutile perché servono 10-15 anni per attivarlo è falso. Inutile è ogni anno e ogni mese che si perde.
6: Per Orsini, infine, bisogna aumentare i salari, ma da soli, avverte, non possiamo farlo. Collaborazione tecnica di Massimiliano Savino, Gelsomina Testa, GR1.
3: I risultati all'indomani del voto per le elezioni amministrative: il centrodestra si conferma a Venezia e riconquista Reggio Calabria, il centrosinistra vince a Prato e strappa gli avversari Pistoia. Facciamo il punto.
0: Al primo turno il centrodestra conquista 3 capoluoghi, compreso l'unico di regione, e si aggiudica le sfide più importanti. Venezia innanzitutto, dove Simone Venturini si impone a sorpresa con il 51% sul Dem Andrea Martella, che, forte del sostegno di tutti i leader del campo largo, sperava di strappare la città agli avversari dopo 11 anni di Brugnaro. Più attesa, ma più larga del previsto, la vittoria a Reggio Calabria, dove il forzista Francesco Cannizzaro supera il 65% e pone fine all'epoca di Giuseppe Falcomatà dopo 12 anni. Coalizione di maggioranza vincente anche a Crotone, strappata a un civico con Vincenzo Voce. Il centrosinistra si consola riconquistando Pistoia dopo 9 anni con Giovanni Capecchi di AVS, confermando Prato, Mantova, Andria, Avellino, Enna e Salerno. In questi ultimi due casi però senza il simbolo del PD. Menzione speciale per Vincenzo De Luca, primo cittadino di Salerno per la quinta volta, la prima nel 93, eletto con oltre il 57% dei consensi. Prevalgono due liste civiche a Fermo e Messina. Al ballottaggio il 7 e l'8 giugno Macerata, Lecco e Arezzo, dove è avanti il centrodestra. Chieti, Trani e Agrigento, dove invece è in testa il centrosinistra. Daniele Petraroli, GR1.
3: E sull'esito del voto alle amministrative verte il confronto politico tra i partiti. La maggioranza esulta soprattutto per il voto di Venezia, mentre le opposizioni sottolineano i successi in Toscana e Campania.
2: Il centrodestra gode di buona salute anche nel voto amministrativo, dove è storicamente più debole. E questo, dice l'azzurro Antonio Tajani arrivando all'assemblea di Confindustria, vuol dire che il referendum non ha nulla a che vedere col voto politico. La vittoria a Venezia è un segnale forte, rivendica il ministro Nordio da Fratelli d'Italia, Marco Scurria.
8: Gli italiani si fidano di Giorgia Meloni e hanno premiato il suo buon governo. Una sconfitta per il campo largo di Schlein e Conte, tutto tasse e immigrazione incontrollata.
2: Mentre dalla Lega si guarda già alle amministrative di Milano, si lavori a un candidato che unisca, dice il Carroccio. Il governo rimane in difficoltà, ribatte il PD. Questo un test locale che ha rafforzato l'alleanza tra le forze progressiste, sostiene Francesco Boccia da Verdi Sinistra. Nicola Fratoianni.
9: Questo risultato conferma che la partita è apertissima, non c'è più un centrodestra imbattibile, tutt'altro, c'è una partita apertissima, si tratta di però guadagnarsi il consenso degli elettori.
2: Meloni ora si intesta la vittoria a Venezia? In campagna elettorale però non c'era andata, ironizza da Italia Viva Matteo Renzi. Gianluca Ruggirello, GR1.
3: Rai Radio 1, le 13:07, siamo alle trattative tra Stati Uniti e Iran, l'accordo sembra allontanarsi e ripartono gli attacchi.
6: Il cessate il fuoco viene incrinato prima da un attacco americano nel sud dell'Iran e contro imbarcazioni che avrebbero tentato di posare mine nello stretto di Hormuz, poi dall'abbattimento, rivendicato dai Pasdaran, di un drone spia americano. Dalle forze armate di Teheran avvertono che nuovi attacchi contro l'Iran riceveranno una risposta oltre i confini della regione. Schermaglie di fuoco che avvengono mentre Iran e Stati Uniti concordano almeno su un punto: un'intesa non è vicina. Il negoziatore iraniano Galibaf riconosce progressi nei colloqui con i mediatori qatarini, tesi a discutere lo sblocco di 24 miliardi di dollari di fondi congelati, ma irrisolti restano i nodi di Hormuz e dell'uranio arricchito, che Donald Trump vorrebbe consegnato a Washington o distrutto in loco. E intanto a Trump, che ieri aveva chiesto ai paesi medio orientali di unirsi agli accordi di Abramo, risponde la guida suprema Khamenei, rivendicando la vittoria su Stati Uniti e Israele, invita i paesi islamici a cooperare contro di loro. Nonostante i proclami trionfanti, però, l'economia iraniana è in caduta libera ed è forse proprio per ridarle respiro che Teheran ha disposto la riapertura di internet dopo 87 giorni di blackout. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Israele intensifica gli attacchi in Libano, scontri tra esercito di Tel Aviv ed Hezbollah, a nord del fiume Litani. Intanto la scena politica israeliana registra un complessivo rifiuto per il possibile accordo USA-Iran, così come si va delineando la corrispondente.
10: Sotto pressione per gli attacchi che riceve anche all'interno della sua maggioranza di governo per non essere più al tavolo delle trattative sulla questione Iran e di non aver colpito abbastanza in Libano, come anche da parte dell'opposizione, il premier Netanyahu ha annunciato che sul fronte libanese non si torna indietro, anzi si deve aumentare la pressione militare. Ho chiesto un'accelerazione delle operazioni per schiacciare Hezbollah, ha detto il premier in un messaggio. Siamo in guerra contro di loro, nelle ultime settimane abbiamo eliminato più di 600 terroristi, ma non dobbiamo abbassare la guardia. E così, dopo l'annuncio, è partita un'ondata di attacchi pesanti sul sud del Libano, ma anche nella valle della Bekaa. Qui 12 persone sono rimaste uccise, per l'esercito israeliano erano combattenti di Hezbollah. In tarda mattinata nuovi ordini di evacuazione per la città di Nabatie nel sud del paese. È la risposta al lancio intenso di droni che tiene sotto scacco tutte le comunità del nord di Israele. Alcune di queste, lungo il confine, sono state dichiarate zona militare vista la pericolosità, ma aumenta il malcontento tra la popolazione che accusa il governo israeliano e l'esercito di non aver fatto ancora abbastanza per mettere al sicuro tutte le comunità. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: Rientreranno oggi in Italia, forse con voli di linea, i 7 italiani della flottiglia di terra al momento presenti in Libia. Rassicuriamo le famiglie dei partecipanti al convoglio con aiuti umanitari che tentava di raggiungere la striscia di Gaza. Tutti i membri stanno bene, sono al sicuro, ha fatto sapere un portavoce della flottiglia. Tragedia in Belgio, dove uno scuolabus è stato travolto da un treno a un passaggio a livello. Il corrispondente da Bruxelles, Donato Bendicenti.
11: Il tragico impatto è avvenuto alle 8.08 di questa mattina a Beginhout, un paese nelle Fiandre, a circa 30 km da Bruxelles. Uno scuolabus con a bordo 7 minori e 2 adulti è stato travolto ad un passaggio a livello da un treno regionale ad appena un chilometro della stazione di arrivo. Secondo le prime informazioni, l'attraversamento pedonale era chiuso al momento dell'impatto e il treno stava già rallentando, ma il macchinista non ha avuto il tempo di azionare i freni di emergenza. Lo scuolabus era dedicato all'insegnamento specializzato, che è quello applicato qui in Belgio alle persone con disabilità. La polizia è sul posto, ovviamente. Arrivano i messaggi di cordoglio da tutte le autorità e ovviamente anche dalle istituzioni europee. La prima a parlare è stata Ursula von der Leyen, presidente della Commissione, che ha detto oggi siamo in lutto.
3: Torniamo in Italia con la cronaca. Lite familiare a Napoli, 12enne accoltellato dal padre che poi ha tentato il suicidio.
12: Tragedia sfiorata durante una lite familiare. Un ragazzino di 12 anni è stato ferito con due fendenti al polmone sinistro che gli hanno perforato l'organo. Secondo quanto emerso è stato il padre che poi si è ferito gravemente con lo stesso coltello alla gola e al volto. La moglie intervenuta per difendere il figlio è stata colpita anche lei ad una mano. È successo in un'abitazione del rione Sanità dove sono intervenuti i carabinieri allertati dai vicini di casa. Quando è arrivata l'ambulanza, l'uomo ha aggredito anche un'infermiera. Il 35enne è stato arrestato per tentato omicidio e lesioni personali, reati aggravati dall'uso di un'arma, oltre che per lesioni a esercente la professione sanitaria. L'uomo è ancora ricoverato in condizioni stabili, ma la prognosi resta riservata. Il figlio è stato stabilizzato e trasferito all'ospedale pediatrico Santo Bono. Simona Decina, GR1.
3: Il caso Garlasco, depositate le memorie da parte dei legali di Andrea Sempi, ora si attende la decisione della Procura Generale sul rinvio a giudizio dell'indagato. Intanto questa mattina prima udienza del processo a carico dell'avvocato Massimo Lovati, ex legale di Sempi, imputato per diffamazione.
13: Una manciata di minuti e il Tribunale di Milano rigetta la richiesta della difesa di Massimo Lovati, che aveva chiesto la sospensione del procedimento. Va avanti dunque il processo a carico dell'ex legale di Sempio, accusato di diffamazione dagli avvocati dello studio Giarda, ex difensore di Alberto Stasi, unico condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Prossima udienza il 14 settembre.
14: Parte dell'indagine del 2017 è stata riversata nel processo di oggi, quindi c'è una certa continuità.
13: Lovati nel marzo del 2025 aveva definito l'indagine a carico di Andrea Sempio una macchinazione della difesa di Alberto Stasi che avrebbe clandestinamente prelevato il DNA del nuovo indagato. Ieri la difesa di Sempio ha depositato le perizie per smontare gli indizi raccolti dalla procura di Pavia contro il 38enne. Riguardano l'impronta 33 e le impronte delle scarpe. Non sono le sue, dicono i legali. I soliloqui non sono una confessione, aggiungono, ma nessuna richiesta di interrogatorio davanti ai PM è stata avanzata. Si attende la decisione della Procura Generale sul rinvio a giudizio. Eleonora Fioretti, GR1.
3: L'inchiesta sulla morte dei 5 sub italiani alle Maldive, oggi le ultime autopsie sui corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacale, di Muriel Odenino, effettuate ieri, quelle sugli altri due sub. Per conoscere le cause della loro morte bisognerà attendere qualche giorno per l'esito degli esami tossicologici. Per ottenere invece le telecamere e le attrezzature indossate dalle vittime ci vorrà più tempo. L'Italia deve chiedere una rogatoria. A Torino è ancora in terapia intensiva il tifoso juventino gravemente ferito durante gli scontri di domenica pomeriggio prima del derby con il Toro. Due le inchieste aperte dalla procura.
15: Condizioni gravi ma stabili. I medici che hanno operato Marco Basoccu alla testa ancora non si sbilanciano su eventuali danni neuronali. La procura di Torino indaga per lesioni aggravate, un fascicolo separato dall'inchiesta sugli scontri pre-derby che hanno visto il ferimento di 6 agenti e 8 ultras arrestati, più altri 11 da spati. Per chiarire cosa abbia colpito il tifoso juventino, gli investigatori stanno visionando centinaia di filmati. Uno mostrerebbe il momento successivo al ferimento, con Basoccu che si accascia al suolo all'ingresso dello stadio. Ma la nebbia di fumogeni e lacrimogeni non chiarisce se a colpirlo sia stata una bottiglia o un sasso che in quei momenti gli juventini stavano lanciando contro quelli del Toro, come ipotizza la polizia, o se sia stato un lacrimogeno sparato ad altezza d'uomo, come denunciano i tifosi bianconeri. Versione sposata dal padre della vittima.
16: Una bottiglietta non ti sfonda la calotta cranica. Non voglio far polemiche, però non voglio neanche sentire minimizzare.
15: Non siamo stati ostaggi degli ultras che volevano impedire che la partita si giocasse, afferma il questore di Torino Massimo Gambino, che su Basoccu assicura indagini in ogni direzione. Simone Zazzera, GR1.
3: Avvio positivo per il turismo italiano nel 2026, in aumento, dice l'Istat, sia gli arrivi che le presenze, grazie soprattutto agli stranieri. Avanti così, restiamo ottimisti, il commento del ministro Mazzi.
17: Parte di slancio la stagione turistica italiana del 2026. Nel primo trimestre dell'anno l'Istat rileva 23 milioni di arrivi e 71,6 milioni di presenze, con un aumento su base annua del 4,2% per i primi, cioè le registrazioni nelle strutture ricettive, e del 7,5% per le seconde, cioè il numero di notti trascorse, trainate soprattutto dalla componente straniera, che rappresenta il 54,6% del totale. Crescono, anche se in misura più contenuta del 2,2%, le presenze della clientela italiana. Spicca anche il dato sulle strutture ricettive. Gli alberghi mantengono la quota più alta, ma l'incremento maggiore, il 15%, è appannaggio degli altri esercizi, compresi appartamenti e case per gli affitti brevi. I dati, ha commentato il ministro Gianmarco Mazzi, mostrano che si va verso il turismo tutto l'anno, con una stagione sola, la stagione del turismo italiano che dura 12 mesi. Fabio Comini, GR1.
3: Ancora bel tempo e temperature sopra la media, sentiamo le previsioni del primo maresciallo Antonio Sequino dell'Aeronautica Militare.
18: Bel tempo sul nostro paese, lo farà anche nei prossimi giorni, saranno pochissime le nubi, se non nelle ore pomeridiane quando ci saranno degli acquazzoni o dei temporali che interesseranno i rilievi alpini e nelle giornate successive anche l'Appennino, con temperature che restano elevate. Oggi arriveranno intorno ai 36 gradi in alcune città del nord, domani 35 gradi, pian piano perderanno qualche grado nel corso della settimana.
3: Il jazz per me significa libertà, speranza in un mondo migliore, parole di Sonny Rollins. Il colosso del sax, come era soprannominato, si è spento a 95 anni. Compositore e sassofonista, ha scritto la storia del jazz.
19: Questo brano, uno dei più celebri della storia del jazz, è come una firma. Si intitola St. Thomas e racconta molto di Sonny Rollins. I ritmi caraibici assorbiti dalla madre nativa delle Isole Vergini, la potenza del suo sax, quel modo inconfondibile di partire da un tema e poi scomporlo in frammenti, ricamando su ogni suono, dilatandolo con un'energia dirompente, incontenibile, e infine restituendo ordine e melodia alla vertigine di note. Nato a New York nel 1930, Saxophone Colossus, come verrà chiamato più tardi, era cresciuto tra i locali di Harlem dove suonava gente come Duke Ellington, Count Basie, e aveva cominciato adolescente a masticare jazz, decisivi alcuni incontri con il pianista Thelonious Monk, il trombettista Miles Davis, il batterista Max Roach, il sassofonista Coleman Hawkins. Il suono robusto, ruvido del suo sax, che predilige il registro basso, lo colloca tra i maestri del hard bop, ma Sonny Rollins, con la sua incoercibile vocazione da solista, ha attraversato tutte le correnti, avanguardia compresa, da fuori classe dell'improvvisazione, senza mai dimenticare le proprie origini, dal blues al calypso, con l'eleganza, l'autorevolezza, l'ironia dei padri nobili del jazz. Claudia Faiens, GR1.
3: Buon compleanno Nicola Piovani, il pianista, compositore premio Oscar per la colonna sonora del film La vita è bella di Roberto Benigni, compie oggi 80 anni, un maestro dell'incanto misterioso della musica.
20: Nicola Piovani, il suo nome racchiude la passione per la musica, i suoi anagrammi sono vai con il piano e al pian io vinco.
21: Ma quello che più di tutti si presta allo stravolgimento delle parole è uno firmato da Roberto Benigni, me l'ha regalato lui, che è vicino al piano. Però un attore, mio amico Ugo Maria Morosi, ne ha fatto un altro che, per chi mi conosce, ben si attaglia, che è vicino a Napoli.
20: Chi le ha trasmesso l'amore per la musica?
21: Fondamentalmente mio padre e mia madre. Mio padre era un piccolissimo commerciante, nasceva contadino ultra povero, mia madre era una massaia e quando lavorava in casa cantava in continuazione e mio padre invece aveva suonato la cornetta in si bemolle nella banda di Corchiano, paese vicino Roma.
20: E oltre al pianoforte qual è lo strumento che l'appassiona di più?
21: Beh, il violoncello e il clarinetto, proprio come compositore, sono quelli che più si prestano all'idea del canto, non di spicco come il violino o il flauto. In genere e le melodie sono gli strumenti che preferisco, anche se nello scrivere ci divertiamo a usarli tutti.
20: Timiso Ara Pinto, GR1.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Rattiglia, coordinamento edizione Nicole Ramadori, in regia Alessandro Pazienza e Sergio Ciani. Da Alice Andreoli che ha condotto in studio, una buona giornata. Ora c'è lo sport.
22: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
23: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
24: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
25: Quanti anni hai?
24: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
26: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
24: 80 anni, una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
26: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email.

0: Sconfina in Svizzera e comincia a salire. In collegamento uno dei nostri inviati al seguito della Corsa Rosa.
1: Tanto caldo in Svizzera, si parte da Bellinzona e si arriva in quota a Cari, 1644 metri. Dopo il giro di riposo riparte la Corsa Rosa con una frazione decisamente esplosiva, perché ci sono appena 113 chilometri, ma con ben 5 gran premi della montagna, di cui uno, l'arrivo in quota a Cari, per l'appunto di prima categoria. Si parte da Bellinzona, ci sarà un circuito da ripetere per due volte, con due gran premi della montagna che dunque verranno scalati ciascuno quattro volte, quello di Torre e quello di Leontica, per poi scendere nuovamente verso la valle e salire a Cari. Ci si aspetta uno squillo probabilmente di nuovo dagli uomini di classifica, in particolare da Jonas Vingegaard, che potrebbe cercare di conquistare una tappa con la maglia rosa, lui che l'ha conquistata nella penultima tappa prima del giorno di riposo con un altro arrivo in quota, questa volta a Pila, ma potrebbe essere una tappa anche adatta alla fuga, perché non è detto che la squadra di Jonas Vingegaard decida di tenere chiusa e concentrata la fuga. Il migliore degli azzurri resiste al sesto posto, il nostro Giulio Pellizzari, a 4:22 da Vingegaard, ma non distante dal podio, occupato in una terza posizione da Felix Gall. Come dire, può succedere di tutto in questa frazione. Nonostante il grande caldo, ci aspettiamo un grande spettacolo. E da Cari, per l'appunto, con Danilo Ambra, a te Giuseppe.
0: Era Emanuele Codignoni nel collegamento dalla corsa, che sentiremo ovviamente nel corso della programmazione di Radio 1. L'altro avvenimento in diretta è la Roland Garros, il tennis, in attesa del debutto questa sera di Jannik Sinner, in campo anche altri italiani. Facciamo il punto in diretta.
2: Buongiorno a voi tutti. Proprio così, in attesa di Jannik Sinner, stasera il debutto ufficiale contro la wildcard francese Tabor. Fa caldo, tanto caldo a Parigi, a Roland Garros. Jannik ai blocchi di partenza, stasera debutterà dunque sul centrale. Non ci sarà il caldo che invece c'è in questi minuti, il caldo che sta provando sulla propria pelle Matteo Arnaldi contro l'olandese Griekspoor. Situazione di un set pari, primo parziale 11-9 al tie break per l'olandese, con tantissime occasioni non sfruttate da Arnaldi, un problema al piede anche per Griekspoor, e poi l'azzurro che invece ha impattato 6-3 nel secondo. Si gioca un mini torneo, per così dire, un mini match 2-3 adesso per decidere chi passerà il turno tra Griekspoor e Arnaldi. Più tardi ci sarà Luciano Darderi contro l'austriaco Hofner, campo numero 7. Hofner affrontato da Jannik Sinner agli internazionali d'Italia. Ci sarà anche Elisabetta Cocciaretto, un'altra lunghissima giornata. Fa tanto caldo, ieri ha rischiato di collassare Casper Ruud, finalista a Roma, e davvero sono giornate caldissime, in attesa poi della seconda giornata, della seconda settimana, quella decisiva del Roland Garros. Per il momento non c'è altro, linea allo studio.
0: Il calcio, con la gioia o la delusione dell'ultima giornata di campionato ancora vive, le squadre sono già al lavoro per la prossima stagione. Molte panchine cercano un nuovo titolare. Dopo la rivoluzione del Milan, i tifosi rossoneri hanno preso una posizione forte contro la società, esponendo striscioni davanti alla sede ed esprimendo solidarietà agli esonerati Tare e Allegri, e forte contrarietà a Zlatan Ibrahimovic, di fatto l'uomo del patron Jerry Cardinale. Poco più di due settimane al Mondiale, buone notizie per Lionel Messi. L'infortunio rimediato nei giorni scorsi nel campionato non sarebbe grave, ma si tratta solo di un affaticamento. La sua presenza con l'Argentina non è in dubbio. Basket in fine, stasera si decidono le due squadre semifinaliste nei playoff scudetto, dopo Brescia e Milano già qualificate. Alle 20 la bella tra Virtus Bologna e Trento e Venezia e Tortona. Le due sfide sono sul 2-2. Tutto in diretta su questa rete Radio 1 Rai all'interno di Zona Cesarini. Sono le 13:26 minuti, 52 secondi, è tutto. Dalla redazione sportiva l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
3: Radio 1, un mondo da sentire. In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
4: Meteo Radio. In serata ampi rasserenamenti su tutta la penisola, salvo residui addensamenti lungo la fascia alpina. Nelle prime ore della notte, transito di innocue velature a partire dalle regioni settentrionali. Domani, mercoledì 27 maggio, l'alta pressione inizierà a cedere il passo a correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Nel pomeriggio assisteremo a un rapido sviluppo di rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi.

0: Capi, in locale estensione alle pianure adiacenti. Sul resto del paese resisteranno condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, pur con qualche nube in più sull'Appennino. Le temperature subiranno una prima flessione al nord, mentre resteranno stabili al sud, con punte di 32-33 gradi in Puglia e Sicilia. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali, con decisi rinforzi nelle aree colpite dai temporali. Generalmente poco mossi o mossi i bacini occidentali, poco mossi o quasi calmi i restanti mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
3: Io.
2: E la multa dell'altro giorno?
3: Io.
2: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
3: Io.
2: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
3: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
4: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Non mancate alla terza edizione della CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, cybersec-expo.it.
6: Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro. Io al primo posto del programma di centrodestra ho chiesto che ci fosse
7: la puntata di Un giorno da pecora.
6: Vabbè? Oh.

0: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
1: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
0: Vedo che oggi ti sei impegnato moltissimo a fare il nodo alla cravatta.
1: Lo so, sì, siccome tutti i nodi vengono al pettine, io non me ne intendo.
0: Quindi è venuto così.
1: Sì, vabbè, il nodo è così.
0: Oggi è uno stile, uno stile così un po' più disinvolto.
1: Il nodo da marinaio, scorsoio, non lo so.
0: Un po' casual.
1: Sì, un po' fatto alla cavolo di casual.
0: Alla cavolo di casual.
1: Un po' quello.
0: Va bene, però devo dire, ti do una comunque.
1: Ma sì, io sono molto casual come genere.
0: Anche quindi, come impostazione, sì, un po' scialla.
1: Un po' scialla, sì.
0: Un po' scialla.
1: Beh, scialla mi sembra un po' troppo, però...
0: Casual va bene.
1: Certo.
0: Senti, ma come sono andate le elezioni amministrative?
1: Certo, le elezioni amministrative che hanno votato 6 milioni di italiani, se ne parlava poco.
0: Un sacco di gente.
1: Prima c'era grande attesa, il centro, la città più seguita da tutti, era Venezia, dove secondo i sondaggi sembrava nettamente in testa il centro-sinistra, invece poi ha vinto il centro-destra. Ma
0: allora?
1: Ellie Schlein, che ricordiamo per chi si fosse collegato adesso, fa la segretaria del Partito Democratico, e aveva sentito
2: c'è voglia di cambiamento,
0: infatti è andata benissimo,
1: proprio,
0: no?
1: Grande cambiamento, è finita 65-24 per il centro-destra contro il centro-sinistra, che il centro-destra che era già governava Venezia, quindi il cambiamento proprio, non so chi ha sentito sta voglia
0: da dove?
1: Ma sai, la voglia di cambiamento è una cosa che senti
0: proprio nell'anima,
1: è come la chiamata, no? La chiamata e c'è la voglia di cambiamento, è quello, però insomma, però era convinta Ellie.
2: Io sono convinta che Andrea Martella sindaco sia la risposta migliore.
0: Meno male che era convinta, sì, perché se no.
1: Ma poi non si sa che domanda era la risposta migliore. Andrea Martella, che era il candidato del centro-sinistra, che tanto Martella era il cognome e non un soprannome come magari qualcuno può
0: Sor Martella,
1: immaginare.
0: No. Vabbè, Martella,
1: a Venezia,
0: no.
1: Sor Martella. Comunque, perché Ellie Schlein, che ricordiamo per chi si fosse collegato adesso alla segretaria del Partito Democratico.
0: Sì, anche prima che si collegasse.
1: Certo, no, ma magari uno è arrivato oggi, tornato indietro,
0: certo,
1: dalla Luna. E aveva letto in queste elezioni amministrative a Venezia qualcosa che poteva...
2: Può arrivare un segnale bello, forte e importante.
0: Sì. È arrivato.
3: Bello, forte e importante.
0: Fantastico, infatti, per il centro-sinistra poteva, ma...
1: Poteva arrivare questo segnale importante per il centro-destra, secondo Ellie Schlein, ma invece in realtà è arrivato per il centro-sinistra, perché secondo Ellie, anche secondo Schlein, questo segnale, che tipo di segnale era? Una spinta...
2: Una spinta forte a vincere anche le prossime elezioni per mandare a casa il governo Meloni.
1: Proprio a posto.
3: C'era una casa tanto carina, Schlein ci voleva mandare Giorgina.
1: Invece è rimasta lì, cioè proprio pensava, l'Italia aveva pensato che vincendo Martella avrebbe mandato a casa Giorgia Meloni, quindi se tanto mi dà tanto, però Schlein ci ha creduto sino alla fine.
0: Sì, veramente.
2: Forza Andrea Martella, ti vogliamo sindaco Venezia.
1: Non ha detto quando.
0: Noi li vogliamo, un giorno,
1: ha detto
0: mica
1: quando.
0: Adesso.
1: Cioè, magari
0: mica adesso.
1: Tra 30 anni Martella potrebbe fare il sindaco di Venezia. Chi lo sa? O magari Claudio Martella fanno una.
0: Mettono
1: insieme questa cosa. Al punto che Schlein era talmente convinto che.
2: E io voglio dirvi un'altra cosa.
1: Dico, Schlein era talmente convinta che appunto lo stesso Martella, che era candidato del centro-sinistra a sindaco di Venezia, a un certo punto ci ha creduto anche lui a quel punto.
2: E io voglio dirvi un'altra cosa, se i veneziani mi faranno l'onore, diventerà...
1: Se i veneziani mi faranno l'onore, diventerà cosa? Martella?
2: Di diventare sindaco, io continuerò a lavorare con lo stesso impegno che ci abbiamo messo fino a qui.
1: Guarda, grazie.
0: Continui
1: Martella.
0: Pure a lavorare con tranquillità, non gliene fregato niente.
1: No, può lavorare con lo stesso impegno che ha, ma non facendo il sindaco di Venezia. Però comunque quello è Martella, continua così, magari apre una ferramenta, che ne so, può avere un futuro.
0: Visto il cognome.
1: Infatti. E invece, pensate a Venezia, proprio per le campagne elettorali per il sindaco di Venezia, era andato anche Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle.
4: Andrea Martella ha lavorato con me come sottosegretario, ci conosciamo bene.
1: Ma chi se ne frega?
0: Contenti noi di questo fatto della conoscenza.
1: Conte ha lavorato con il governo Conte, si conoscono bene, quindi perché ci diceva questo?
4: È garanzia che ritornerà ovviamente una politica seria.
1: Ah, qualunque certo. cosa volesse dire, comunque non è
0: successo a Venezia,
1: né andato
0: fatto.
1: Né tornato a fare il sindaco di Venezia. No. Pensa che pure Fratoianni pure. È andato, Nicola Fratoianni, Alleanza Verdi e Sinistra, senza Bonelli è andato, ci aveva messo del suo su questa campagna elettorale a Venezia.
5: Certo. Qui siamo in campo per vincere le elezioni, per governare Venezia.
1: Chissà se non fossero stati in campo per vincere, come sarebbero andate le elezioni, no? Dico sì. A Fratoianni, insomma.
0: Esattamente, un camposanto politico.
1: Qualcuno ha detto, facendo la battuta, campo largo, campo santo, ma soprattutto Fratoianni aveva avuto questa visione straordinaria della vittoria del centro-sinistra a Venezia, ma
0: il suo compare, Bonelli, la sua dolce metà,
1: aveva visto invece in altri punti, aveva puntato al sud, ha detto guarda, facciamo Fratoianni, tu sei il veggente del nord-est, mentre Bonelli è il veggente del sud. E a proposito delle elezioni a sindaco di Reggio Calabria,
6: anche qui a Reggio Calabria è vero, dobbiamo lavorare per l'affermazione del centro-sinistra attraverso la candidatura di Mimmo Battaglia.
0: No, cioè, da benissimo, è andata
1: Battaglia
0: benissimo.
1: Un po' così, perché ha perso 65-24 contro Cannizzaro del centro-sinistra.
3: È la battaglia di Bonelli.
1: Sì, non so cosa sia, però mi fa paura, cioè, non so che canzone forse, ma mi fa un po' impressione questa battaglia persa di Bonelli, che dice appunto dovevamo sostenere Mimmo Battaglia, candidato del centro-sinistra, ma aveva anche un'idea particolare su come fare per sostenere questa battaglia, Bonelli.
6: Attraverso una forte affermazione di Alleanza Verdi e Sinistra.
1: Infatti c'è stata una fortissima affermazione. Pensate, sì, hanno preso il 3,64%.
0: Una roba mai vista, mai sentita, pensata.
1: È una forte affermazione, questo va detto, sì. Perché insomma, chissà se fosse stata debole l'affermazione. Certo. Il candidato sindaco del centrodestra a Reggio Calabria, che ha stravinto con un voto quasi bulgaro le elezioni a sindaco di Reggio Calabria, era un po' diciamo così favorito, un po' diciamo aiutato, perché si è presentato in campo con
7: l'aiuto di Dio,
0: così sono capaci tutti,
3: con l'aiuto del buon Dio, stando sempre attenti a Mimmo,
1: neanche Battaglia, dico, però Cannizzaro si è presentato con l'aiuto di Dio, ma non solo,
7: e della Madonna della Consolazione, Reggio risorgerà.
3: Quando Reggio risorgerà.
0: Però ho capito, con questa gente alle spalle, ma come puoi non vincere?
1: C'è Dio e la Madonna della Consolazione. Certo, Battaglia ha la consolazione di essere arrivato secondo. Però insomma, tra l'altro, Cannizzaro, nuovo sindaco di Reggio Calabria, aveva anche un altro asso da calare nella manica.
8: Adesso Reggio.
1: Questo è lui.
8: Reggio Calabria.
1: Questo è Cannizzaro che canta l'inno della sua campagna elettorale.
0: No? Vedi, aveva anche
1: Non è che c'era solo Dio e la Madonna della Consolazione.
0: Aveva pure l'inno della Madonna della Consolazione.
1: Com'era Cannizzaro?
8: Questo è l'inno che accompagnerà la nostra campagna elettorale.
1: Che bello.
0: Che veramente non vorremmo perdere l'inno, lo vorrei sentire.
1: Un pezzettino, sì, perché comunque ha vinto, è vero, grazie a Dio e alla Madonna della Consolazione, ma anche all'inno che fa.
0: È un po' epico.
1: È molto epico.
8: Adesso Reggio.
3: Reggio Calabria.
1: Elezioni il candidato sindaco di Reggio Calabria. Adesso Reggio Calabria. Ma adesso rappa anche.
8: Senti il cuore che batte più su.
1: Straordinario. Si rappa di prutto, corretto, e non è finito,
8: Senti il cuore che batte più su, più su, più su, più su, più su,
0: più su, più su, più su, più su. Reggio Calabria.
1: Io la uso come suoneria del telefono. E poi.
8: Adesso Reggio Calabria, alzati insieme a chi crede in te.
0: Questa proprio non esce, ti rimane nella testa.
1: Io penso che sia il tormentone dell'estate, scansatevi, è arrivato adesso Reggio. Ma soprattutto è vero, sì, Cannizzaro ha vinto l'elezione della Reggio Calabria perché c'era Dio, c'era la Madonna della Consolazione, c'era l'inno scritto per lui, ma
7: permettetemi la presunzione
9: e può anche apparire un pizzico di irroganza, ma è sentimento.
0: Oh, bravo, permettiamo, quando c'è dai, sentimento, con una premessa così,
1: infatti,
0: dai.
1: No,
3: permettiamo. Quando c'è sentimento.
1: Chissà che cosa c'è quando c'è sentimento. Cosa voleva fare Cannizzaro, candidato sindaco a Reggio Calabria, che poi è diventato sindaco?
0: Con una cosa modesta.
9: Mi candido a scrivere la storia insieme a voi.
0: Niente proprio.
1: La storia, voleva scrivere la storia e voleva diventare...
9: E a diventare il mio Orsioi.
1: Certo, il mio Orsioi voleva diventare... Come no? Cos'è che voleva diventare Cannizzaro?
9: Il mio
1: Orsioi. Il mio Orsioi. Il mio Orsioi.
0: Buonasera con la Madonna e Gesù Cristo e tutti quanti il mio Orsioi.
1: Non solo il mio Orsioi, anche il...
9: Il miglior sindaco della città di Reggio Calabria abbi mai avuto.
1: Come Cannizzaro?
9: Abbi mai avuto.
1: Però speriamo che sia
0: bravo, Abbi.
1: Speriamo che abbia il migliore, avuto. Insomma, ma perché?
9: Perché io mi candido per scrivere pagine di storia.
1: Sì, non di italiano, no, perché l'italiano, diciamo, non
0: di
1: è
0: storia, di storia.
1: Però io penso che quasi
0: magari l'è detta.
1: Sì, ma non so se l'è detta oppure no. Ma comunque io penso che sicuramente sarà il miglior sindaco che Reggio Calabria
9: abbia mai avuto.
1: Ma certo.
0: Mai avuto.
1: Questa è Rai Radio 1, questa è Il Giorno della Pecora, l'unica trasmissione che
0: abbi
1: dubbi.

0: Amministrative, il centro-sinistra perde a Venezia e Reggio Calabria, Elly Schlein. Per il PD risultati nel complesso positivi. Da un lato c'è la sconfitta del centro-sinistra, ma dall'altro c'è che mezzo PD la considera una vittoria.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
2: Ce l'abbiamo un ospite pronto qui per noi?

0: Bello. Simone Venturini.
1: Neo sindaco di Venezia, signor Venturini, buongiorno.
0: Buongiorno e complimenti.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
1: Buongiorno,
2: buongiorno a voi.
1: Buongiorno sindaco.
2: Grazie, buongiorno a voi.
1: Ma si gira già.
2: Fa un certo che sentirlo dire.
1: No, fa un certo che, certo. Fa un certo che. Anche perché lei, sindaco Venturini, è l'uomo che ha salvato il centrodestra, no? Sembrava un momento di crisi dopo il referendum, sembrava che dovesse perdere, i sondaggi dicevano che era in vantaggio Martella e poi ieri invece ha vinto clamorosamente.
2: E pensi che all'inizio il centrodestra non era nemmeno così convinto di candidarmi?
1: Come mai?
0: Pensa un po', invece è andata benissimo.
2: No, nel senso che c'erano varie valutazioni, certo, abbiamo messo qualche mese per decidere.
0: Ma quali erano i dubbi? Che dicevano?
2: Troppo giovane? Perché io sono ero un assessore civico, sì, quindi venivo da un'esperienza civica, sì, non in quota ai partiti, e quindi ovviamente c'era di solito la pretesa poi anche dei partiti di mettere dei candidati espressione di partito, legittima e giusta, insomma. Sì. In questo caso però poi la valutazione che ha premiato è stata quella di andare a mettere qualcuno capace di intercettare voti al di fuori degli schemi classici centrodestra e centrosinistra.
1: Pensavo qualcuno capace di intendere di volere, che comunque è sempre una buona
0: anche
1: idea
0: da trovare, non
1: quando, quando uno candida, no, nel senso, no, così è come idea.
2: E su quello dopo due ore di sonno non garantisco di essere.
0: Due ore di sonno?
1: Ha dormito poco stanotte, sì.
0: È stato, ha festeggiato tutta la notte?
2: Molto poco.
0: Ha festeggiato?
2: Sì, peraltro ho festeggiato anche l'anniversario di matrimonio con,
0: è vero,
2: attuale,
1: con sua moglie Carolina.
0: È vero.
1: Che numero di anniversario di matrimonio è? Cioè, vi siete sposati da quando?
2: Secondo anno di matrimonio.
1: Quindi dai, insomma.
2: Secondo anniversario.
0: Festeggiate con una bella cosa, dai.
1: Quindi tra cinque anni, quando finisce il mandato da sindaco, c'è la crisi del settimo anno, potrebbe finire sia il mandato che il matrimonio, no? Chiedo,
0: mi è venuta in mente questa cosa così positiva, non lo perdono.
1: Vabbè, è una questione numerica.
2: Faccio gli scongiuri, faccio gli scongiuri.
0: Senta, tanto non si vede in primo piano.
1: Come ha festeggiato sindaco questa vittoria ieri sera?
2: Ma molto ubriamente, in piazza prima, dove abbiamo atteso l'esito dello spoglio, sì, per poi spostarci rigorosamente mezzo pubblico, il battello, linea 1, a rialto, abbiamo fatto un po' di festa a Cafarsetti.
1: Ma cosa ha bevuto sindaco? Con cosa ha festeggiato? Cioè, che bottiglia ha stappato?
2: No, ci hanno offerto un po' di prosecco lungo la strada.
0: Sì.
2: Siamo
0: immagino
2: stati abbastanza sobri.
1: Un po' di prosecco lungo la strada, quindi ne ha bevuto più di uno.
2: Sì, ma giusto qualche assaggio.
0: Vabbè,
2: anche
0: ma
2: perché
0: allora
2: era uno stomaco vuoto, quindi era meglio non abusare.
1: Ma perché astemio lei, no, sindaco?
0: No, che astemio.
2: No, è che essendo stomaco vuoto, non avendo cenato,
1: certo.
2: E dovendo fare un sacco di interviste, non volevo essere proprio la prima sera di interviste a fare figuracce.
1: Anche se ci vuole un bello stomaco per fare il sindaco in generale, glielo dico, signor Venturini. Senta, quanti chili ha perso in campagna elettorale? Perché ci sono notizie diverse tra i su
2: ne ho persi 5. Che male non fa,
1: no, vabbè, ma lei è magrissimo. Quanto pesa?
2: Peserò 69-68.
1: Ah, vabbè, ma ho capito. Ma poi 5 kg, se mi perde 5 kg e scompare. Senta,
0: ma posso chiedere quanti anni ha?
1: Sì.
2: 38
0: un ragazzo,
1: il più giovane sindaco di Venezia di tutti i tempi, signor Venturini.
2: Sì, ha fatto la storia, ho battuto il record e quindi insomma primo sindaco di 38 anni.
1: La preoccupa di più o la gasa di più, sindaco?
2: Guardi, io sento il peso delle responsabilità, lo sento molto. Venezia poi è una città sotto gli occhi del mondo, quindi ogni cosa, anche la più piccola, diventa notizia mondiale. E quindi essere sbattuti poi per ogni cosa, anche la più minimale, sul New York Times, ovviamente ti lascia un sovraccarico di responsabilità.
1: Sindaco Venturini, lei che è diventato sindaco di Venezia da ieri, diciamo, ma ci può finalmente rispondere alla domanda, ma è triste Venezia? No, chiedo, sindaco.
2: No, anzi, la mia candidatura nasce anche per invertire sto racconto di Venezia che muore. Da morte a Venezia in poi, che viene raccontata con sempre e continuamente da una certa intelligenza che avrebbe anche stufato. Insomma, Venezia oggi è la città più contemporanea del mondo.
1: È un po' la Rio de Janeiro del Veneto. No, vabbè, ho provato a esagerare, sindaco, no, perché se dovesse definirla
0: è la Venezia del mondo,
1: sì.
2: È la città delle grandi trasformazioni nella sua parte di terraferma, ed è invece la capitale dell'arte e della bellezza a livello internazionale, sempre di più è una città internazionale, molte persone ci vengono a vivere, certo, e la scelgono come città dove appunto risiedere, fare arte, fare la loro creatività, il loro sviluppo, attività produttive, attività di design, e quindi è già una città internazionale. Raccontarla come la città che affonda, la città che muore, è quello che forse ha fatto perdere le elezioni agli altri.
1: Al centro-sinistra. Cioè lei dice che non è triste Venezia, ma è il centro-sinistra che è triste, sindaco. Chiedo.
2: Non chiedo,
1: sindaco.
2: Absit in iuria verbis.
1: Sì, vabbè, adesso non parli in inglese. No, dico, però dico, no, dico, secondo lei, no, questo è un po', o no, non...
2: Diciamo che questo racconto, sempre che enfatizza le cose che non vanno, invece che raccontare anche le cose che vanno, è tipico di un certo modo di intendere il centro-sinistra italiano.
1: Adesso, tra le tante colpe che possiamo dare al centro-sinistra italiano, è come triste Venezia, cioè non è, diciamo, non è un'opera del centro-sinistra italiano, è proprio
2: Tutta però il centro-sinistra in questi anni non ha fatto altro che enfatizzare i tanti problemi, senza mai accorgerci che c'erano anche delle grandi potenzialità che stavano nascendo e venivano colte da altri.
1: Senta, Elly Schlein ha detto che da Venezia partiva la scossa per mandare a casa Giorgia Meloni.
2: Lo so, pensi che la coalizione che mi si contrapponeva si chiamava la buona stagione, penso che da oggi sia la mezza stagione.
1: Ecco, anche perché non ci sono più le mezze stagioni.
0: Quindi tiriamole fuori.
1: Esatto. Senta, ma ha portato più voti al centro-sinistra e a Martella la presenza di Conte, Schlein, Bonelli e Frattoianni a Venezia in campagna elettorale, o ne ha dati di più a lei l'assenza di Giorgia Meloni?
2: No, io credo di aver preso molti più voti grazie alla presenza di Conte, Schlein e Frattoianni a Venezia.
1: Chi è che le ha parlato più voti? Schlein, Bonelli o Conte, secondo lei?
2: Penso Conte.
1: Perché Conte?
2: Beh, perché sostanzialmente, secondo il mio giudizio, è il peggior presidente del Consiglio degli ultimi decenni. Ci ha lasciato un debito monstro che le prossime generazioni dovranno pagare. Sostanzialmente la sua politica è puro qualunquismo.
1: Quel dico e non dico, diciamo, sindaco Venturini. Senta, il presidente Meloni l'ha sentita invece?
2: Sì, ieri sera ci siamo dati appuntamento o lei a Venezia o io a Roma, perché abbiamo una serie di file da gestire su Venezia.
1: Ma impegnativi. Presidente l'ha chiamata, come fu successo
0: ieri?
1: Siete
0: scritti, che ne so.
2: Sì, ci siamo sentiti sera, ha chiamato e ci siamo parlati. Devo dire che è stata molto gentile e molto disponibile a collaborare.
1: Cosa le ha detto? È vero che le ha detto che è stata
2: era molto contenta del risultato. Tra l'altro, insomma, erano usciti dei sondaggi, alcuni insomma fatti girare ad arte, che ci davano perdenti su tutta la linea. Io non ci avevo mai creduto a quei sondaggi, e infatti col senno di poi, insomma, avevamo ragione.
1: Senta, ma è vero che ha detto che è stata una vittoria mondiale il presidente Meloni?
2: L'ha detto a un senatore referente, gli ha detto se vinciamo al primo turno sarebbe mondiale.
1: Perché non ci credeva il presidente di vincere al primo turno?
2: Secondo me pochi a Roma credevano in questo risultato.
1: Ma lei ci credeva di vincere al primo turno?
2: Io 2 mesi fa ho fatto una conferenza stampa di presentazione della mia lista, che era una lista molto giovane peraltro, il mio capolista aveva 21 anni e c'avevo 4 ragazzi che correvano. E impuntiamo al 30% come lista a vincere il primo turno. E 2 mesi dopo, insomma, non sono andato così distante. Certo.
1: Senta, Massimo Cacciari, che è stato anche sindaco di Venezia, il più grande filosofo di tutti i tempi, ha detto che suo nipote Tommaso avrebbe preso più voti di Martella. È d'accordo, signor Venturini?
2: Non sono esperto delle dinamiche interne al centro-sinistra, Cacciari è sempre molto caustico è bello anche leggerlo, perché da sempre un punto di vista inedito. Non lo so, ecco, però non consiglio al centro-sinistra di provare tra 5 anni a candidare suo nipote.
1: Spassionato. Perché lo batterebbe dice signor Venturini?
2: È sempre quel mondo dei centri sociali, non penso che sia una soluzione per la città.
1: Ma quindi non ha sbagliato il centro-sinistra il candidato questa volta, secondo lei?
2: Devo dire che lui è un'ottima persona, una persona molto preparata, un parlamentare di lungo corso, da 25 anni, quindi nulla questio su questo. Probabilmente però era un po' avulso dalla città, era scarsamente conosciuto, non l'ha mai vissuta intensamente, quindi ha pagato un po' quello sicuramente.
1: Senta, ma perché ha vinto lei, signor Venturini?
2: Credo che i veneziani abbiano voluto scegliere un candidato di prossimità, cioè un figlio della città che è cresciuto nella città. Io sono nato e cresciuto a Marghera, che è un quartiere popoloso della terraferma veneziana con tante contraddizioni, perché ha subito la crisi industriale del polo chimico di Porto Marghera, è in prima linea sul tema dell'integrazione e dell'immigrazione, ha una serie di fragilità evidenti, e adesso abito in centro storico, ho fatto le scuole a Mestre, quindi conosco bene tutto il territorio comunale e in questi 11 anni l'ho amministrato senza risparmiarmi, quindi forse i veneziani hanno voluto consegnare la città a qualcuno che conosce dove sono i bottoni e le leve del comando per gestirla, però, perché è una macchina molto complessa.
1: Senta, qual è la frase in veneziano che le piace di più dire?
2: Da noi ci si saluta in maniera molto affettuosa, ciao vecchio.
1: Ciao vecchio.
2: E tu, qualsiasi persona, ciao vecchio. Quindi è una...
1: Al di là dell'età.
2: È un rapporto di fiducia.
1: Sì.
2: Esatto, un rapporto di vicinanza in cui... Perché Venezia è particolare, attenzione, che è una città in cui comunque non esistono in alcuni contesti classi sociali, perché il trasporto pubblico locale è quello che tutti prendono, il vaporetto viene preso dagli ultraricchi e dalle persone estremamente povere, cosa che non avviene nelle città italiane, perché la metro a Milano non viene presa da tutti, insomma, no?
1: Certo.
2: O a Roma. E invece, ecco, questo vuol dire che si crea anche una vicinanza tra classi sociali che la fa di essere particolare.
1: Senta, ma è stato un voto locale o un voto politico nazionale, secondo lei?
2: Allora, i commentatori provano a raccontare un voto anche nazionale,
1: ma ci dica
2: una
1: lei
2: sorta di
1: pensa.
2: Battuta d'arresto. Una battuta d'arresto di questa reconquista del PD post referendum. Questo non lo so, io non sono un politologo, non faccio analisi. Credo che i veneziani abbiano fatto una scelta orientata molto alle persone e quindi hanno scelto la persona.
1: E Marcello Veneziani,
2: come è giusto che sia a livello locale.
1: E Marcello Veneziani ha detto qualcosa o no? Chiedo, nel senso, ha dato un'opinione.
2: Non lo so, non ho ancora letto i giornali. Ho letto solo i titoli oggi.
0: Quale sarà la prima cosa che farà da sindaco? La cosa a cui proprio.
2: Allora, ci sono tanti temi. Uno in particolare è la creazione di un board internazionale composto da figure veneziane e non, che abbiano in quel modo il compito di diventare ambasciatori di Venezia nel mondo per portare qui investimenti capaci di generare posti di lavoro con funzioni particolarmente qualificati che attraggano qui i migliori ricercatori, i migliori studenti, i migliori programmatori software. Dobbiamo in qualche modo ricostituire la classe media a Venezia, e per farlo servono investimenti privati, non lo fai solo con le risorse pubbliche.
1: Senta, signor Venturini, lei che è il nuovo sindaco di Venezia, diciamo, lei ha un percorso un po', possiamo dire, da democristiano, no? Dall'UDC, e per chi ha votato le ultime politiche?
2: Oddio, non mi ricordo se Azione o Forza Italia, adesso
1: come
2: non mi ricordo.
1: Tanto sono la stessa cosa più o meno, diciamo, quindi in quel senso non se lo ricorda.
2: Cioè, ci sono manovre di avvicinamento.
1: O Azione o Forza Italia?
2: Non mi ricordo, penso una delle due, sì.
1: Una delle due, vabbè. E se
2: alle europee.
1: Ma se si votasse domani alle politiche, per chi voterebbe, sindaco Venturini?
2: Penso per la Premier Meloni.
1: Quindi voterebbe Fratelli d'Italia?
2: Penso di sì.
1: No,
2: come voto alla Premier, sì, soprattutto.
1: No, sì, no, certo, è la lista. Senta, c'è una canzone, se dovesse pensare a questa vittoria, sulla sua vittoria, no? Per certi versi inaspettata sia dal punto di vista locale, ma anche dal punto di vista nazionale. Che canzone le viene in mente da associare alla sua vittoria, sindaco Venturini?
2: È il ballo di Simone.
1: Il ballo di Simone. Ce ne accenna un pezzettino, come fa?
2: No, ma quella che cantavano una volta, decenni fa, che mi hanno cantato in un centro anziani che ho visitato in campagna elettorale, che diceva: se fai come Simone, non puoi certo sbagliare. Ricordate?
1: Sì, brava. Quindi ha fatto anche un cantante discreto, nel senso, poi butta in aria le mani, no? Com'era?
2: Sì, quella roba lì, esatto. Butta in aria le mani e poi farle girare. Se fai come Simone non puoi certo sbagliare.
1: Certo. Senta, e sua moglie cosa le ha detto adesso che diventa sindaco, che grazie a Dio la vedrà un po' meno in casa così?
2: Già mi vedeva molto poco. Anzi, devo farle un monumento, cara. Niente, insomma, è molto contenta.
1: Sì.
2: E anche, insomma,
0: probabilmente...
2: Avete figli? Non ancora.
1: Senta,
0: ci stiamo lavorando.
1: A chi è il primo a cui darebbe le chiavi della città?
2: Bella domanda, so, bella domanda.
1: Solo belle domande facciamo.
2: Sì, così a bruciapelo.
1: Sì, sì, infatti ci volevano chiamare a bruciapelo come programma.
0: Poi e casomai ci pensa così, scelto, mando un messaggio.
1: No, ma se le viene in mente...
2: Ci penso e mi mando un messaggio. Ecco, facciamo così.
1: Va bene,
2: penso.
1: Grazie Simone Venturini, neo sindaco di Venezia.
2: Grazie a voi.
1: Arrivederci.
0: Grazie
2: a voi. A Venezia.
1: A Venezia. Sì. Questa è Rai Radio 1, questa è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione a Venezia.

0: Ore 14.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio. L'assemblea annuale di Confindustria, hanno partecipato il presidente Mattarella e Giorgia Meloni. Dalla crisi effetti pesanti, ha detto la premier nel suo intervento, difenderemo le famiglie, ma l'Europa smetta di soffocare l'economia. Serve un cambio di passo, ha aggiunto Meloni, che poi si è rivolta agli industriali, siate coraggiosi, lo sarò anch'io. Dal palco dell'Assemblea degli Industriali il presidente Emanuele Orsini sottolinea serve un grande atto di responsabilità e coraggio che riguarda istituzioni e forze politiche, associazioni di imprese e sindacati e scelte che siano fondamenta per tornare al 2% di crescita l'anno. Orsini lancia una proposta sul fisco, riallocare 20 miliardi su crescita, sanità e scuola senza aumentare il debito e avanza la richiesta di puntare in prima battuta sull'energia. Sono 4 le vittime del tragico incidente avvenuto stamattina nelle Fiandre, in Belgio, dove un treno regionale ha investito uno scuolabus a un passaggio a livello. 2 delle vittime avevano 12 e 15 anni. Con loro hanno perso la vita l'accompagnatore di 27 anni e l'autista di 49. Un altro incidente mortale sul lavoro ad Altopascio in provincia di Lucca. Un operaio trentenne ha perso la vita rimanendo schiacciato da una pressa all'interno di un'azienda di prodotti farmaceutici. Inutili i soccorsi dei colleghi e i tentativi di rianimazione del personale sanitario. È stato arrestato il padre del 12enne accoltellato stamattina a Napoli. L'uomo avrebbe inferto al figlio 2 coltellate a un polmone per poi tentare di togliersi la vita colpendosi alla gola e al volto. Ferita anche la madre alla mano. Il 35enne è accusato di tentato omicidio e di lesioni. Sia il padre sia il figlio sono ricoverati. Il 12enne è stato trasferito all'ospedale Santo Bono. Ondata di caldo non solo sul nostro paese, dove il picco arriverà mercoledì con punte fino a 36-37 gradi. In Francia 7 decessi legati alle temperature record, allerta caldo anche in Olanda con lo stop a esercitazioni militari, mentre Londra ha registrato una rara notte tropicale in cui la temperatura non è scesa sotto i 20 gradi. Ed è tutto, prossimo GR1 alle 15.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Un giorno da pecora.
4: Da pecora, Francesca Fornario presenta la cerimonia del Tie con il sottosegretario leghista Federico Freni, che doveva diventare presidente della Consob e invece è stato trombato.
5: Il presidente Tajani non mi voleva.
4: Ma perché?
5: Ma se lo sapessi, guardate, sarei molto più sereno.
4: Mannaggia.
5: Vi posso anche dire che ci sono rimasto male.
4: E ci credo che ci è rimasto male, sembrava fatta, era quasi presidente.
5: Quasi presidente.
4: E Tajani le ha detto, Tie,
5: mi sono permesso di portarvi tutto ciò che serve per fare un tè estivo.
4: Vai con la cerimonia del...
5: Se Tajani volesse un tè glielo offrirei molto volentieri.
4: Vai.
5: Dovrei conoscere i suoi gusti.
4: I gusti di Tajani li sappiamo, non gli piace Freni.
5: Gli potremmo dedicare un oolong di quelli giapponesi buoni.
4: A Tajani?
5: Perché è un tè buono che serve anche ad addolcire.
4: Vai, versiamo.
5: Anzitutto abbiamo portato una caraffina da tè filtrante con l'autofiltro.
4: Poi
5: queste sono foglie.
4: Le foglie.
5: Vedi? Vedi le foglie.
4: Freni mangia la foglia.
5: Ho portato anche dell'acqua.
4: Ecco.
5: Mettiamo l'acqua, la mettiamo bagnando bene tutte le foglie.
4: Sì.
5: Lo lasciamo qui in infusione un minutino.
4: Vai.
5: Allora, vediamo se è pronto, direi di sì.
4: Vai, versiamo. Ma è verde!
5: È verde, certo.
4: Ma a Tajani verde non gli piace, verde è della Lega.
5: Pensate, io e Tajani condividiamo anche lo stesso barbiere da circa 20 anni.
4: Ma che si tromba così uno che da 20 anni condividete il parrucchiere? Tajani, Freni non ci dorme la notte.
5: Mi alzo 3 volte di notte per far pipì.
4: Ma quello è il tè.
5: Ditelo a me che tra un po' mi piove un catetere.
4: La cerimonia del tè. Solo a un giorno da pecora.
1: giorno da pecora, solo su Radio 1.
0: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
5: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
0: Bene, oggi è martedì 26 maggio, sì, su Rai Radio 1.
5: Adesso martedì 26 maggio.
0: È martedì 26 maggio su Rai Radio 1.
5: Non so come possa essere uscita questa data del 26 maggio, perché? Perché mi sembra una data totalmente
0: certificata.
5: Non è certificata, non so da chi, se c'è un certificatore del 26 maggio. Per me l'unico certificatore finora certificato dalla certificazione è il vice presidente del Consiglio nonché ministro degli Esteri Antonio Tajani, che oggi certifica che è il
6: 31 febbraio.
0: Come gli è venuta certificato questa cosa del 31? Vabbè, se fosse il 31 febbraio
5: oggi sarebbe allora 23. Però a questo punto, sapendo tutti questi calcoli, avendo certificato il certificabile, quanti giorni, mi stavo chiedendo, sono passati dall'inizio del governo di Giorgia Meloni?
7: Questo non vi riguarda.
5: Presidente?
0: Lo chiediamo moltissimo.
5: Ma sì, ma anche perché poi non è un aspetto, non è il codice fiscale o quanto ha pagato di tasse, è semplicemente un numero di quella quanto c'è, da quando è nato il governo Meloni ad oggi sono passati più o meno...
8: Noi prendiamo la calcolatrice.
5: Prendiamo sempre la calcolatrice. No, questa non è la calcolatrice.
0: Questa... della prima guerra punica, sì, che cos'è?
8: No. 1045.
5: No, 1045 cosa? Poi tanto giorni, ore, minuti, anni.
0: Sono passati 1312 giorni dall'insediamento del governo Meloni.
5: Ah, che bello, 1312. Quindi questo vuol dire che a occhio più o meno tra tre giorni sono 1315.
0: Pensa!
5: E tra 38 giorni sono 1350. Beh, vabbè, straordinario.
0: 50, cioè,
5: è importante, un bellissimo numero. A questo punto mi chiedo, no, perché ne ho sentito sempre parlare, ho letto sui giornali, cavolo, quanto manca, perché non è che manca,
0: questo è un fatto che uno si chiede, poi ti leggo nel pensiero,
5: ma poi non è che manca tanto, cioè ormai è una questione che proprio manca veramente poco, cioè quanti giorni mancano perché questo governo, quello di Giorgia Meloni, diventi il più lungo della Repubblica, cioè quanti ne mancano?
8: Oltre 50 miliardi.
5: Ma quanti sono 50 miliardi?
0: Come 50 miliardi di giorni mancano?
5: Forse le sembra che sia un'era
0: geologica.
5: No, presidente, dica un numero più è di meno. Guardi, le vengo in soccorso. Guardi, è meno, così è chiaro che la sto aiutando un po' troppo, però è meno di 50 miliardi di giorni.
8: 6?
0: Ho detto che è meno, ma non così tanto meno.
5: Aspetti, provo ad aiutarla. Presidente, guardi, le do proprio qui, va bene, proprio perché siamo radio Meloni, lo dico così, è facilissimo, un numero che è tra 6 e oltre 50 miliardi. L'ho aiutata. Quant'è, presidente? Più o meno ci dica quant'è. Sì, non ci pensi troppo.
8: 19.
5: No, è vero.
0: Ma dai.
5: Sì, è vero che 19 è tra 6 e 50.
8: Sì,
5: no, di più, no. Non 30. No. Tra 6, 19 e
8: 134.
0: Quasi, perché mancano 101 giorni per diventare il governo più lungo della storia della Repubblica.
5: 101 giorni,
0: 101
5: pensate,
0: giorni.
5: Domani, ci credete che domani, che è mercoledì, sono 100 giorni? Ma io ho già le lacrime agli occhi adesso, c'è proprio tutta...
0: Momenti incredibili.
5: Incredibile. E pensate che adesso, proprio di momenti incredibili, con noi c'è...
0: C'è... Cacciari.
5: Attivista del Morion e del Comitato No Grandi Navi di Venezia, nipote del professor Cacciari, il signor Tommaso Cacciari, buongiorno.
9: Buongiorno.
5: Grazie, non so di cosa, perché non si sente assolutamente niente, e immagino che sia sulla Luna in questo momento, quindi cerchiamo magari di...
0: oggi così è tutto un po' vago, un po' che non si capisce.
5: Organizzare,
0: no?
5: un allunaggio. Ci sente, signor Cacciari?
9: Forte e chiaro.
5: Molto bene. Senta, dicevamo, lei è il nipote di Massimo Cacciari, cioè il figlio di Paolo, fratello di Massimo, giusto?
9: Giusto.
0: Che rapporti ha con Massimo? Buoni? Lo chiama zio?
9: No, guai a chiamarlo zio.
0: Ah, si offende!
5: Cioè non si può chiamarlo zio.
9: Si rischiano delle discussioni serie.
0: Ah, e perché?
9: Questo lo deve chiedere a lui.
0: Perché è tanto particolare?
5: Massimo. A lei è capitato qualche volta di provare a chiamarlo zio e come ha reagito?
9: Me ne sono pentito.
5: Ma perché?
6: non l'ha presa bene.
10: Cioè, addirittura.
0: Ah, addirittura.
10: Quindi,
0: perché deve... prende bene quasi tutto, turba, questo non si sa più.
10: Sarà qualche...
6: Turba.
10: Senta,
0: le turbe.
10: Ma è brontolone così anche, diciamo, in famiglia, come lo si vede pubblicamente, suo non zio Massimo Cacciari? Oppure in famiglia è un po' più...
6: No, è amabile. È affabile e amabile.
10: Sì, sento dell'ironia.
6: Dolce e gradevole.
0: Va bene.
10: Senta, ma ieri, signor Tommaso Cacciari, nipote di Massimo, suo zio, che poi non si può dire zio, Massimo, ha detto in un'intervista anche ieri e anche oggi al Corriere della Sera che se avessero candidato lei, cioè ha detto, se avessero candidato mio nipote avrebbe preso più voti di Martella a Venezia. Lo pensa così anche lei, signor nipote?
6: No, non credo. Al di là, appunto, che insomma è un suo modo sempre gradevole, ma di fare un complimento, quindi io ho apprezzato, no, questa cosa che letta così dal titolo sembra dire anche quell'idiota di mio nipote.
0: Sì, un pochettino sembrava così, no, noi non volevamo dirlo.
10: Come dice?
6: Se uno poi invece legge l'articolo,
10: sì,
6: vede che mi dà ragione, quindi ho veramente apprezzato come unica nota positiva della serata di ieri sera questo complimento da parte dell'illustre zio, che è cosa rara, e quindi ho preso con molta, insomma, ho gradito molto.
10: Ma lei pensa invece che se fosse stato candidato lei al posto di Martella per il centro-sinistra sarebbe andata diversamente la gara sindaco di Venezia?
6: Guardi, posto che io non mi sono mai candidato, certo, a niente in vita mia e mai lo farò, sì, credo che anche con tutto rispetto il panettiere all'angolo avrebbe preso più voti,
10: sì,
6: di una candidatura di partito del PD romano come quella di Martella. Quindi...
10: Però se lei ci risponde così, poi noi domani dobbiamo chiamare il panettiere, non facciamo, poi non la finiamo più. No, io volevo sapere se lei pensa che avrebbe preso più o meno voti di Martella.
6: No, ne dubito, credo di essere un po' troppo
10: di sinistra,
6: un po' troppo radicale, però è anche vero che queste candidature sempre alla rincorsa dell'elettorato di destra
10: moderato,
6: d'altronde a New York non è che vince Hillary Clinton, no, contro, sì, Trump. Credo che invece rispolverare un po' di sinistra, dire un po' delle cose chiare, avere una visione anche radicalmente diversa da proporre all'elettorato, senza quella manfrina inconcludente di cui non si capisce mai nulla di cosa pensano, di cosa propongono, di cosa vogliono questi, probabilmente anche da un punto di vista elettorale avrebbe pagato, come si è visto in alcune occasioni quando il voto esula dagli schieramenti di partito, ecco, certo, si hanno delle sorprese. Quindi chi lo sa,
10: senta,
6: forse sì, forse ha ragione lui,
10: ma
6: politica elettorale ne capisce molto più.
10: Scusi, ha detto di no prima, signor Tommaso Cacciari, ha detto che non avrebbe preso più voti di Martella se fosse candidato lei.
6: Non lo so.
10: Ah, sta cambiando idea durante la telefonata?
6: Che meraviglia.
10: Forse
0: non
6: so se io personalmente, ma sicuramente
10: un altro.
6: Una radicalità maggiore forse, certo, avrebbe fatto più presa.
10: Certo. Senta, ma lei per chi ha votato, Tommaso Cacciari, nipote di Massimo e attivista Morion e comitato No Grandi Navi a Venezia?
6: Io per chi ho votato?
10: Sì, sì, sì.
6: Per Martella?
10: Ma scusi,
6: l'alternativa non c'era, cioè tappandovi naso, bocca, orecchie per un eccesso, perché poi alla fine dico sempre che non li voto, poi alla fine filo attorno al seggio.
10: È sempre
6: e
10: così.
6: Dopo alla fine la logica malata del meno peggio ha la meglio anche su di me.
10: Senta.
6: Quindi piuttosto di poi vivere nel dubbio che il mio voto avrebbe potuto cambiare, faccio, certo, il mio dovere e voto per il meno peggio.
10: Guarda,
0: sarà contento di sentirsi meno peggio.
10: Sì,
0: lui, no?
10: Questa sua frase è la sintesi del centro-sinistra, Tommaso Cacciari. No, le faccio questa domanda adesso. Secondo lei, se al posto di Martella per il centro-sinistra non si fosse candidato lei, Tommaso Cacciari, ma si fosse candidato suo zio Massimo Cacciari, avrebbe preso più voti e avrebbe vinto le elezioni o no?
6: Al primo turno.
10: Ah, addirittura?
0: Sì, addirittura.
10: Senza ballottaggio, dice.
6: Senza ballottaggio.
10: Ma quindi l'errore non è stato...
0: stata la candidatura.
10: Ma no, non candidare lei, Tommaso, ma non candidare Massimo, suo zio, che non si può dire zio.
6: Esattamente.
10: Anche se
6: lui avrebbe spazzolato.
10: Lui avrebbe?
0: Avrebbe fatto l'un
6: plan. Il banco.
10: Avrebbe? Sai che non ho sentito? Fatto?
0: Il banco.
10: Signor Tommaso?
6: Sì.
10: Avrebbe fatto il banco, ha detto?
6: Sì, avrebbe spazzolato il banco, senza dubbio. A lui lo votano a destra, lo votano a sinistra, ormai.
10: Certo, sì.
6: È che si è stufato di Venezia, sta sempre a Milano, cosa vuole che le dica?
10: Lo so, vabbè,
0: Milano era più difficile.
10: Sono cose diverse.
0: Ma magari tornava.
10: Ma non ha detto che non pensa di candidarsi mai più in politica. Ma è stato un buon sindaco suo zio ai tempi?
6: Bisognerebbe vedere le candidature, le varie...
10: Sì.
6: Chiamano le varie
10: eventuali
6: le varie cose. Sicuramente la sua prima giunta è stata una cosa, adesso rivoluzionaria un'altra cosa, ma sicuramente è una cosa che ha cambiato le carte della politica in città. Poi col passare delle legislature che si è un po' rammollito, ma sicuramente per questa città ha segnato un periodo importante.
0: Ma peccato,
6: sono sempre stato d'accordo con lui, ovviamente.
0: Peccato che sia un po' rammollito.
10: Si è rammollito. Chissà se non si fosse rammollito. Ma è più di sinistra lei o suo non zio Massimo Cacciari, signor Tommaso, nipote?
6: 100% io. Lei,
10: certo.
0: Sì,
10: ma quando era sindaco, poteva chiamarlo sindaco oppure nemmeno sindaco?
6: No, lo chiamavo comunque Massimo.
10: Massimo, perché non si può
0: chiamare,
10: cioè, zio sindaco, poi sarebbe stato
0: ma
10: proprio.
0: Ma poi chissà perché.
10: Perché Cacciari è così, nel senso, non fatelo arrabbiare. Ma vi fate i regali a Natale, signor Tommaso, con Massimo? No, sì, no.
6: A volte.
10: Deve essere facile fargli i regali a Massimo, che uno mi sembra.
6: Ultimamente di più. Che il rapporto è molto migliorato nel
10: perché
0: siete... pensa prima.
10: Perché vi siete rammolliti tutti e due, diciamo la verità, signor Tommaso, che ci hanno detto
6: Tommaso.
0: Allora si è ammorbidito, non rammollito, dai.
6: Insomma, sono dettagli.
10: Dettagli. Signor Tommaso Cacciari, grazie, nipote di Massimo Cacciari, anche se non si può dire zio e quindi non so se si può dire nipote a questo punto, che voleva candidato uno, poi dice che è stato meglio l'altro. Insomma, grazie.
0: Un po' parente,
10: Tommaso Cacciari, attivista Morio nel comitato No Grandi Navi a Venezia. Ci saluti Massimo quando lo sente.
6: Lo farò.
10: Questa
0: buona giornata.
6: Ma credo che lo sentite più voi.
10: Più voi, sì, anch'io. Questa è l'Aria Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con più voi.
0: Più voi.

0: È sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
1: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1. Andiamo a vedere la buio cam di oggi. Chi c'è?
0: È come al solito.
1: Buia.
0: C'è un'ombra, buia, non si vede niente.
1: Chi c'è?
2: Ecco a voi, Emanuela Fanelli.
1: Ah, però, chi l'avrebbe mai detto?
2: Andrea

0: c'è da noi,
1: presidente,
0: eccolo,
1: del Movimento 5 Stelle, ex ministro dello sviluppo economico nel governo Conte 2, ex ministro dell'agricoltura nel governo Draghi, signor Patuanelli, buongiorno.
0: Buongiorno, benvenuto.
2: Speriamo.
1: Buongiorno. No, buongiorno.
0: Come,
1: sì.
0: Come speriamo?
1: Come
0: buongiorno.
1: Sta, signor Patuanelli?
2: Molto bene, grazie.
1: C'è stato un piccolo inghippo.
2: Sì, un piccolo inghippo, abbiamo... un po'.
1: Sì,
0: siamo qui, siamo tutti sani e salvi.
1: È venuto di corsa, è venuto?
2: No.
1: Perché ha il fiatone, signor Patuanelli?
2: Sono venuto di corsa sulle scale.
1: Ah, sulle scale. Ma c'è l'ascensore qui, la Rai,
2: Non me l'hanno proposta come alternativa, certo. Mi hanno dato solo le scale.
0: Solo le scale.
1: Comunque, insomma, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, cavolo.
2: Tanta roba.
0: Tanta roba. Tanta roba.
1: Io dico, quando dico così, mi chiedo sempre chi sta gli altri.
2: No, infatti, perché il prefisso vice sa sempre di, no?
1: Di meno.
2: Sì, di quello che...
0: Che non gli è andata tanto bene.
2: Che non gli è andata tanto bene, che deve curarsi tutte le rogne, ma non ha mai nessun tipo di riconoscimento.
1: Però il presidente è Conte, sono
2: molto contento.
1: Cioè, non è che poteva fare di più di vicepresidente.
2: No, certo.
1: Lei stava magari a capogruppo al Senato, no? Sì. Era meglio fare il capogruppo al Senato o vicepresidente?
2: Ma sono ruoli molto diversi.
1: Stanno prendendo dei sali, credo. No, tutto bene.
0: dell'acqua?
2: No, la ringrazio.
1: Sono ruoli diversi.
2: Sono ruoli molto diversi. Il capogruppo ha più rotture di scatole quotidiane, mille cose. La quotidianità, aula.
1: È un peso.
2: È un peso, il vicepresidente
1: non
2: può
1: conta
2: far...
1: niente.
2: No, beh, noi ci occupiamo del partito.
1: Se
0: c'è qualcosa,
1: no, vabbè, il vicepresidente è una bella carica così che si dà un po' agli anziani del partito.
2: Beh, infatti,
1: esatto. No, dico, però insomma, telefono, chi è che la sta chiamando? Se il vicepresidente la chiamano tutti.
2: Sì, sono call center di solito. Esatto. Che propongono.
0: Ma e lei al prossimo dice, rispondiamo.
1: Ma e quando chiamo un call center, lei dice: ma sono Patuanelli, vicepresidente dei 5 Stelle?
2: No, assolutamente no.
0: Ma c'è qualcuno che risponde ai call center?
2: Esatto, perché ormai si capisce subito se sono call center.
1: Sì, però io ogni tanto sono curioso di sapere che cosa è giusto.
0: Le intervisti.
1: Senta, giornataccia ieri, signor Patuanelli.
2: Beh, non particolarmente positiva.
1: No, giornataccia proprio giornataccia. Su tutti i fronti.
2: Tutti?
1: Sì.
2: Uno.
1: No.
2: Più d'uno,
1: perché diciamo politicamente disastro queste amministrative per il centro-sinistra e per i 5 Stelle, ma poi lei è grande tifoso di basket, tifoso di Trieste, che ieri è stata eliminata ai playoff da Brescia.
2: Quindi a Brescia, però siamo contenti di essere arrivati a gara 5, perché...
1: Ma neanche il PD dice...
2: Brescia ha perso 7 partite in tutto il campionato e ne ha perse 2 nella Serie 4.
1: Ma questo che modo di dire, cioè, nel senso, quando uno viene eliminato, non è che...
0: Consolati con l'aglietto di una roba.
2: Sì, ho capito, ma se... Faccio un esempio calcistico: l'ultima squadra della Serie A costringe in quella Brescia, però siamo contenti di essere arrivati a gara 5. Perché
1: il PD dice:
2: a Brescia ha perso 7 partite in tutto il campionato e ne ha perse 2 nella Serie 4.
1: Ma questo che modo di dire, cioè, nel senso, è quando uno viene eliminato, non è che
0: consolati con l'aglietto di una roba.
2: Sì, ho capito, ma se... Faccio un esempio calcistico: l'ultima squadra della Serie A costringe a gara 5 l'Inter, può dire.

0: essere qua tanto
1: totalmente onesto.
2: Stiamo parlando di gente che voleva aprire.
1: Ma poi siamo tra di noi, sì, infatti, possiamo dire quello
0: non
1: che vogliamo,
0: ci ascolta nessuno.
2: Diciamolo.
0: Ho sofferto più per la sconfitta della Palestra Trieste.
2: Ma infatti, ma perché diciamo sulle sconfitte amministrative voi dei 5 Stelle ci siete abituati, quindi su
0: esatto,
2: quello
0: esatto,
2: non c'era
0: così,
2: niente di
0: è così. Sappiamo benissimo
2: sì,
0: che
2: sì, sì, sì, ma infatti.
0: Beh, però no, diciamo che dove avevamo un progetto politico con
2: non mi dica di Avellino, non mi parli di Avellino.
0: Parlo di Venezia, soprattutto Venezia. Contavamo di poter essere partecipi di una vittoria e invece siamo partecipi di una sconfitta.
2: Strano perché
1: strano
2: perché a Venezia comunque voi del Movimento 5 Stelle avete dato una bella mano, cavolo, alla coalizione di centrosinistra.
0: Io sento un sottile filo di ironia.
1: Non è da Lauro.
2: Ma non è una mia opinione, dico nella coalizione di centrosinistra a Venezia che sosteneva il candidato sindaco Martella, il Movimento 5 Stelle ha preso il 2,6%.
0: Meglio del 2,5%.
2: Certo, questo è vero, però la metà di AWS, per dire.
0: Sì. Ma come insomma, ripetiamo più o meno sempre le stesse cose, certo, dopo le amministrative, noi sui territori facciamo grande fatica.
2: Certo, pensavo un'altra cosa. Quando ho detto facciamo, no, pensavo. Dicevo, hanno preso 2779 voti, sì. Li conosce tutti lei? O...
0: conoscerne qualcuno, ma non tutti. Certo.
1: Insomma, 2000, sono pochi.
2: Dopo il referendum, la è fatta facile, niente, è fatta ormai, il governo è in crisi, il governo del centro-sinistra è pronto, andiamo al governo, il referendum ha dato una spallata al governo, non era così oppure?
0: Non era esattamente così, ma non è neanche così diverso adesso dopo questa tornata amministrativa. Penso che il voto referendario sia stato un voto molto più politico delle amministrative. Quindi credo che è stato un segnale al governo molto più di quanto possa esserlo una tornata di elezioni amministrative dove si votava in tanti comuni, non nei comuni principali
2: del paese. Certo, dove si voterà nel prossimo primavera.
0: Esatto, quindi Roma, Milano, Bologna, Trieste, Cagliari, Napoli,
2: Trieste l'ha voluta aggiungere così.
0: È un capoluogo di regione.
2: Certo.
0: Quindi credo che il segnale politico c'è stato, vedo anche guardando dall'interno la politica che chi pensava fino a qualche mese fa che le politiche del 2027 avessero ormai fino a qualche mese fa il centrodestra sembrava imbattibile, oggi vedo dei segnali di difficoltà legati certamente anche alla situazione economica reale del paese.
2: Senta, ma a Venezia al referendum il no ha vinto con il 55% dei voti, parlando poi di voti reali 63.000. ieri il candidato del centrosinistra ha preso 43.000 voti, quindi vuol dire che tutti quei voti del no al referendum non erano voti vostri del centrosinistra come è sembrato per un certo momento.
0: Vuol dire che non siamo riusciti a mobilitare una parte di quel voto che è rimasto a casa e che non è andato a votare, perché se guardiamo i dati dell'affluenza tra il referendum e il risultato di ieri proprio stanno lì,
2: però qui mancano 20.000 voti su 63.000, tantissimi.
0: È un terzo, un po' meno di un terzo.
2: Ma è stato sbagliato il candidato?
0: No, non credo. Andrea era Martella. Un candidato che poteva, Andrea Martella poteva sicuramente ha interpretato nel modo giusto
2: l'ho intristita.
0: Diciamo che inizia parlandomi della palacanestro Trieste, eliminata, poi delle elezioni, possiamo parlare anche di qualcosa.
2: Ma di cosa devo parlare? No, perché quando c'è un candidato del PD, i vostri del Movimento 5 Stelle nicchiano un po', mentre quando c'è un candidato tipo Fico in campagna, i vostri vanno a votare.
0: A Mantova,
2: non è così.
0: A Mantova siamo andati da soli, abbiamo fatto l'1,6, quindi non è che.
2: Ma si sa che voi nelle amministrative siete così.
0: È così. Più vicino al territorio è il momento elettivo, più noi facciamo fatica. Il Movimento 5 Stelle ha più un voto di opinione, quindi un voto nazionale, un voto politico. Non è sempre stato così, peraltro, anche se credo che in quella fase anche a livello locale c'era un movimento di opinione che votava il Movimento 5 Stelle.
2: Senta, lei che è vicepresidente del Movimento 5 Stelle, signor Patuanelli, lei va in bicicletta?
0: Però mi piace.
2: Tipo dove va in bicicletta?
0: Vado poco perché a me vado a correre perché è più comodo per fare attività sportiva, impegna meno tempo della bicicletta.
2: Perché adesso noi diamo la linea agli inviati di Radio 1 sulle strade del Giro, oggi tappone, arrivano a Bellinzona tutto
0: quindi... seguo molto il ciclismo e mi piace farlo, è che servono troppe ore per fare
2: troppe ore. Questa è Rai Radio 1, questo è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con troppe ore.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
1: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
2: Quanti anni hai?
1: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
4: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Sulle strade del Giro.
7: Ben trovati da Carisa, dall'arrivo di questa 16ª frazione, tutta il medica del Giro d'Italia, partenza da Bellinzona, 113 km totali, ne mancano 89 al traguardo, stanno per cominciare però le salite. Davanti sono in 11, tra cui Ulissi, Crescioli, Gualdi, per quanto riguarda ovviamente gli italiani, e Tarozzi, hanno però soltanto 14 secondi sul gruppo Magliarosa. Mole Codignoni.
8: Gruppo Magliarosa che non intende lasciar fuggire la fuga che ha avuto un vantaggio massimo di una quarantina di secondi. Adesso nel gruppo dei migliori ci sono gli elementi della Lidl Trek, che è la squadra di Derek G, che non in classifica generale, ma soprattutto è la squadra di Giulio Ciccone, corridore che quest'oggi voleva probabilmente andare in fuga, non è riuscito a prendere la fuga giusta, nella quale curiosamente si è infilato il suo compagno di squadra Teutenberg, che però è un passista e non uno scalatore, e questo è il motivo per cui la squadra sta cercando in questo momento di tirare per riavvicinarsi e magari poi chissà innescare un nuovo tentativo di fuga con lo stesso Giulio Ciccone. Fatto sta che si va molto forte mentre si sta per entrare nel circuito che verrà percorso due volte, dove ci sono due gran premi della montagna che diventeranno quattro proprio perché per l'appunto si farà due volte. Cristiano.
7: Ricongiungimento ormai prossimo, perché dietro al gruppo di testa arriva il gruppo della maglia rosa di Jonas Vingegaard. Visconti.
9: Sì, la fuga invece sta arrivando nel circuito che ripeteranno due volte, con le due salite, Torre e Leontica, due salite. La prima non molto impegnativa, intorno al 6%, la seconda 3 km all'8%, e lì potrebbe formarsi la fuga definitiva. Sembra chiaro ormai che Ciccone voglia entrare in fuga, in quanto la Lidl Trek si è messa a tirare, e anche la UAE, alla UAE non va bene la situazione con Morgado davanti, e ci sta provando in questo momento a chiudere Narvaez per lanciare l'attacco Jan Christen.
7: E prova dunque a ricucire lo strappo la formazione mirattina di Mauro Gianetti, ma oggi insomma Vingegaard ha detto più volte: voglio provare a vincere anche con la maglia rosa. Oggi, che anche il compleanno del re di Danimarca tra le altre cose, oppure la tappa simbolo, quella di Halleghe, Ghiro?
10: Ma ci sta, l'occasione può essere anche quella di oggi, visto che in questo momento stanno tirando le altre squadre, quindi stanno offrendo alla squadra di Vingegaard così una situazione che è più favorevole a lui. Andatela voi a prendere questa fuga, a me non interessa, non ci sono uomini pericolosi, e queste sono le dinamiche che capitano in queste tappe così un po' intermedie. Certo, il grande corridore, il grande campione, io mi ricordo Stefan Rocio, per fare un nome, ha sempre puntato il dito su quello che poi rimane la storia, no? È la tappa di Halleghe con il passo già o Cima Coppi, potrebbe essere veramente il trampolino di lancio finale per Vingegaard.
7: 87,5 alla conclusione, davanti solo in 11, ma con la miseria di 15 secondi di margine sul gruppo Magliarosa. Linea un giorno da pecora, noi ci risentiamo alle 15.05.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: giorno da pecora.
12: Il trattato.
13: Oggi

0: amministrative, centrodestra sconfitto in Toscana. La notizia è che è diventata una notizia.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, oggi con noi c'è...

0: Luciano Patuanelli,
1: vicepresidente del Movimento 5 Stelle, che è ancora festante per la bella giornata di ieri. Senta, lei che è un grande cantante, che canzone viene in mente per la sconfitta di ieri del centro-sinistra, cioè in particolare a Venezia?
2: Non lo so, mi vengono un sacco di parolacce, parolacce. Ma canzoni,
1: no? Vabbè, siete nati con una parolaccia.
2: Canzoni, no.
1: Che parolacce le vengono?
2: Devo dire che la Presidente del Consiglio ha fatto però un bel post.
1: Qual è a posto?
2: Anche oggi crolliamo domani.
1: E anche oggi crolliamo domani. Sì, vi ride.
0: Spiritosa. Sei stata spiritosa.
1: Vi ride?
2: Sì. Cioè, gioco facile però
1: sì, certo,
2: in
1: no,
2: una
1: no,
2: condizione
1: infatti,
2: così
1: certo, diciamo per prendere in giro il centro-sinistra come sparare sulla Croce Rossa,
2: esatto.
1: E lei ha sorriso?
2: No, vabbè, sì,
1: gliel'ha scritto anche?
2: No, non vi scrive.
0: Glielo diciamo, no, vabbè, qua, no, diciamo sì, da qua, sì.
2: Diciamo da qua,
1: cioè, sì.
2: Non so se farina del suo sacco, però chi ha messo quella farina ha dato una chiave ironica
1: è divertente,
2: è efficace.
1: Senta, ma tra l'altro invece ha vinto De Luca a Salerno senza il simbolo del PD e del Movimento 5 Stelle. Potrebbe essere De Luca un bel candidato per il centro-sinistra.
2: No, per il centrodestra forse.
1: Poi per il centrodestra.
2: Forse per il centrodestra.
1: Ma perché per il centrodestra?
2: Perché alcune delle politiche deluchiane sono più, diciamo, liberiste di un centrodestra liberista.
1: L'ho intestita di nuovo?
2: No, cerco di trovare le parole giuste
0: per non offendere nessuno.
1: Ma scusi, ma De Luca lo trova più di centrodestra di Renzi o meno di centrodestra di Renzi?
2: Allora, se io valuto le cose fatte, no? Penso che alcune cose fatte del governo Renzi, di cui non va buttato via tutto,
1: no,
2: ovviamente,
1: certo. ha fatto anche cose buone.
2: Penso che impresa 4.0 fosse una cosa giusta da fare. Credo che il Jobs Act e la buona scuola, no.
1: Senta, Chiara Pendino la conosce, sì.
2: Mi dice
1: Movimento
2: qualcosa,
1: 5 Stelle,
2: sì,
1: no? Ha detto: non posso fidarmi di Renzi, tradirebbe subito dopo il voto. Non mi dimentico che ha fatto cadere il governo Conte. È d'accordo con la signora Pendino?
2: Io credo che non ci si debba fissare sulle persone, ma sui progetti.
1: Questa è bella.
2: Non è che si può vivere nel ricordo di quello che...
1: Cioè, non sulle persone, ma sui progetti.
2: Sì.
1: No, è vero.
2: Matteo Renzi non è che si è caratterizzato per grande affidabilità, no? Quando abbiamo avuto la possibilità di governare assieme.
1: Sì, però non fissiamoci sulle persone,
2: fissiamoci sui progetti. Se troveremo un programma condiviso anche da Italia Viva o da quello che sarà la casa riformista, perché immagino che non ci sarà il simbolo Italia Viva come non c'è in queste tornate elettorali, ragioneremo di programmi e progetti anche con loro, ma
1: Mi spiace.
2: Ci dovrà essere un forte impegno.
1: No. Senta, ma potrebbe essere il progetto di Renzi fare il governo con centrosinistra e poi farlo cadere dopo 6 mesi?
2: Ma mi sembra una grandissima idiozia, però, no? Perché a sto punto non farlo iniziare un governo che pensi di far cadere dopo sei mesi.
1: È molto più bello rovinare le feste, no? Che non partecipare. Certo, scusi, devo spiegarle tutto.
2: Però bisognerà capire se uno ha la forza poi di ripetere sempre gli stessi errori e il coraggio.
1: Anche. Senta, ma però Renzi sta facendo una campagna, una opposizione durissima al governo Meloni. Cioè, voi siete mai riusciti a dire una frase più efficace di quando Renzi ha paragonato il governo alla famiglia Adams?
2: L'opposizione durissima la stiamo facendo tutti. Non credo di essere mai stato particolarmente morbido anche nei miei interventi con la presidente Meloni, né con il ministro Giorgetti quando mi capita di parlare di economia. Poi è chiaro, Renzi fa molta più notizia di me e di tanti altri, e quindi è normalmente più presente sui...
0: zigzag,
1: perché comunque sa dire delle cose che bucano,
2: esatto, tipo questa.
1: Certo. Senta, ma quindi dovete recuperare Calenda anche dopo
2: ha fatto una scelta molto chiara, ha deciso di essere una stampella del centrodestra della Meloni,
0: una stampella
2: in bocca al lupo.
1: Cosa canterebbe a Calenda, signor Patuanelli? Lei che è un grande cantante, anche se...
2: Ma siccome lui è uno che va e viene, no? Ancora tu? Ma non dovevamo vederci più.
1: Però, scusi, ancora tu? Come fa ancora tu?
2: Ancora tu? Sembri più giovane.
1: Calenda, sì.
2: O forse sei sono più simpatica.
0: Non lo so.
1: Però scusi, ancora tu è uno che si ripresenta, cioè come il peperone.
2: Sì, perché poi alla fine sarà così, no? Quando cercherà di capire dove va il vento, e poi probabilmente si ricollocherà. Quello che non doveva fare mai con Renzi, poi ha fatto la lista assieme a Renzi.
0: Gli dà della banderuola.
2: Diciamo che ha una collocazione politica in centro. È probabilmente quello più in centro di tutti, e quindi guarda un po' di qua, un po' di là. Anche lui ha delle idee politiche che stanno un po' di qua e stanno un po' di là.
1: Ma quindi
2: non lo dico neanche con negatività.
1: No,
2: cioè,
1: si figuri,
2: alla fine è la sua postura politica che lo porta a fare delle cose.
1: Ma quindi, signor Patuanelli, lei che è vicepresidente del Movimento 5 Stelle, alla fine diciamo è più alleato o potrebbe aiutare di più il centro-sinistra a vincere le elezioni? Calenda o Vannacci?
2: Ma io credo che Vannacci alla fine sia in una posizione molto scomoda in realtà, perché oggi sta raccogliendo un po' di consenso, anche insomma buon consenso almeno sondaggistico, perché si vede fuori da una coalizione di centrodestra e in qualche modo sta facendo capire che il centrodestra al governo non è stato quello che aveva promesso di essere in campagna elettorale. Poi però il rischio è che se sta fuori farà perdere il centrodestra e quindi è politicamente finito.
1: Quindi voi fate il tifo.
2: Se lui invece entra perderà totalmente questa spinta che lo sta portando.
1: Quindi voi farete il tifo perché lui stia fuori.
2: Ma noi facciamo il tifo per costruire un progetto alternativo alla destra. Quello che mi interessa è parlare
1: facile,
2: di quello che facciamo
1: come
2: noi.
1: Fosse
2: no,
1: facile. Ma guardi, certe volte è meglio parlare degli altri che di quello che fate voi.
2: Allora, in realtà guardi, sarebbe più facile di quanto sembra, perché penso che oggi parlare di energia, di salario e di sanità,
1: siete d'accordo.
2: Quarto tema, il tema della sicurezza nelle città, che è un tema che non possiamo lasciare alla destra, perché non è giusto lasciarlo a chi in qualche modo l'ha gonfiato e non ha saputo poi assolutamente risolvere nessuno.
1: Però il centro-sinistra c'è sempre sulla sicurezza.
2: Noi però avremmo da parlare di queste quattro cose, se saremo bravi a farlo e a dare la nostra idea, anche sulla questione dei giovani. Io ho un figlio di 20 anni che fa un po' di attivismo politico.
1: Addirittura?
2: Non con noi.
1: Con che partito?
2: Con il Partito Comunista Rivoluzionario.
1: Quindi c'è un comunista in famiglia, c'è uno di sinistra in famiglia, c'è diciamo.
2: No, ma siamo due.
1: No, vabbè, adesso non esageriamo, poi, scusi,
0: diciamo un po' più radicale.
2: Tra i 20 anni e i 50 c'è un percorso per cui uno si sradicalizza,
1: si nasce
2: tutti comunisti
1: e poi si muore
2: tutti. Democristiani. Cioè, quindi si nasce tutti come dice sempre mio figlio.
1: Suo figlio dice si nasce tutti comunisti e si muore tutti grillini, 5 Stelle.
2: No, proprio democristiani.
1: Per suo figlio lei è democristiano?
2: Sì, rispetto alla sua prospettiva probabilmente sì.
0: Troppo moderato.
1: Democristiano Patuanelli.
2: Però quando gli dico ma per capire un po' i giovani perché sono andati a votare al referendum e non vanno a votare perché no. E invece, ma perché voi pensate sempre di dirci che dobbiamo ascoltarvi, no? La politica deve ascoltare. Noi siamo stufi di essere ascoltati. Voi dovete dirci cosa volete fare per risolvere i nostri problemi. Noi non abbiamo bisogno di essere ascoltati.
1: E lei cosa fa?
2: Abbiamo bisogno che voi, che siete lì, risolviate i problemi che abbiamo noi. E siete voi che dovete dirci cosa serve al paese perché io non debba emigrare per andare a fare una
1: e
2: vita
1: quando
2: migliore.
1: Suo figlio le dice così, lei sia da padre che da legislatore, sente male?
2: Penso a cosa bisogna dire e quali sono le risposte necessarie da dare a sti ragazzi per che tornino in qualche modo a votare con una prospettiva
0: a credere nel paese
2: a credere nella proposta politica del campo progressista.
1: Senta, signor Patuanelli, lei che è vicepresidente del Movimento 5 Stelle, avete perso anche a Ceglie
2: Messapica,
1: dove si è candidato Casalino.
2: Posso dire che non ho guardato il risultato?
1: Sì, no, nettamente. Ha stravinto il centro destra. Sì. Ma scusi, Casalino si è candidato lì perché così poi, per le regole del Movimento 5 Stelle, si può candidare in Parlamento l'anno prossimo? Ma giusto? Perché è una candidatura a un consigliere comunale.
2: La regola è questa, quindi non ci si può candidare senza aver fatto prima una candidatura. Poi, se l'ha fatto per questo motivo, dovete chiedere a lui.
1: Altrimenti non si potrà candidare.
2: Ma non so, mica sicuro, così sicuro che vorrà candidarsi.
1: Non lo volete candidare?
2: No, e non è che lo vogliamo candidare e decidere a lui, ci sono le autocandidature da noi, c'è il voto online, cliccare
1: Ma perché non
2: ci avete preso per il culo?
1: No, i doodle quelli si ricordano, gli fate ancora i doodle?
2: Ancora.
1: Adesso c'è Nova che sembra una medicina
2: invece è un percorso meraviglioso e vorrei che ogni tanto se ne parlasse seriamente.
1: Sono come le primarie del PD, fate fare le vostre idee, il vostro programma a gente che non è del Movimento 5 Stelle.
2: No,
1: sentito, ho detto così Giuseppe.
2: Abbiamo coinvolto anche persone che non sono nostri iscritti, nostri simpatizzanti, per ascoltare le idee di tutti. Certo. Dopodiché il percorso di costruzione del programma poi passa attraverso gli organi del Movimento 5 Stelle.
0: Per copiare delle idee,
3: sì.
2: Beh, sì, per rubarle, per copiarle e svilupparle.
0: Per rubarle.
3: Senta, mi dice una cosa, perché pochi giorni fa Goffredo Bettini, no, ideologo del PD, del campo largo, ha detto, e poi la lascio andare, che nel centro-sinistra c'è chi vi vorrebbe sostituire a voi 5 Stelle con Forza Italia dopo le elezioni. Ma la sente anche lei questa cosa?
2: Ma io...
3: ha detto Bettini, non è che Bettini
2: l'ha detta Bettini, non lo so se nel centro-sinistra c'è qualcuno...
3: Ma lei non sente, non vede?
2: Non lo sento, non lo vedo. Io credo che al netto di quello che deciderà di fare o che sta facendo la famiglia Berlusconi, il grande lascito politico di Silvio Berlusconi, che è una persona politica che io ho contrastato in tutti i modi possibili, è aver creato una cornice, quello che manca dall'altra parte, una cornice valoriale del centrodestra, all'interno della quale il centrodestra sarà da di santa ragione, no? Perché vediamo la Lega con Fratelli d'Italia, eccetera. Però hanno una cornice dentro la quale stanno, che secondo me è una cornice non solo valoriale ma anche di gestione del potere. Però c'è,
3: del governo,
2: c'è. Tanto che se guardiamo la storia del paese, che sembra mediaticamente rovinato dai governi di centrosinistra, in realtà il primo governo più duratura della storia della Repubblica è il Berlusconi 2, il secondo è Giorgia Meloni, il terzo è il Berlusconi 4. Sì. Quindi questo governo è stato negli ultimi 25 anni governato dalla destra.
3: Se lei sente che c'è qualcuno nel centro che vuole sostituire con Forza Italia.
2: Distruggere questa cornice non è uno scherzo. No, e se Forza Italia pensa di fare un passaggio dall'altra parte o di distruggerla, credo che poi sarà negativo.
3: Ma al di là di Forza Italia c'è qualcuno nel centro-sinistra che vi vorrebbe sostituire con Forza Italia, secondo lei?
2: Ma forse può esserci, non ho questa sensazione, ma è un dato. E io quando sento parlare
3: Più Renzi o più riformisti del
2: PD? Io penso che, a prescindere dalla legge elettorale, nella prossima legislatura non ci sarà più la possibilità di governi tecnici, accordicchi, di palazzi, eccetera, perché sarà una condizione in cui noi, Lega e Fratelli d'Italia, certamente non ci staremo.
3: Ma perché c'è con la nuova legge elettorale, col premio di maggioranza, non ci sarà quel rischio lì? Ma perché non vi piace questa legge elettorale?
2: Beh, perché ha alcune cose che non ci piacciono, non ci sono le preferenze, c'è un forte dubbio di incostituzionalità.
3: Però col premio di maggioranza, se doveste vincere le elezioni...
2: Il premio di maggioranza... cose che stiamo ascoltando in queste ore migliorano il testo riduce il premio di maggioranza, anche se rimane fissa la quota dei parlamentari eletti in maggioranza, ma aumenta al 42%
3: la soglia,
2: e soprattutto mette un top sopra, no? Quindi non ci saranno maggioranze automatiche che abbiano la possibilità di eleggere i giudici della Corte Costituzionale piuttosto che nelle prime quattro letture, nelle prime quattro votazioni del Presidente della Repubblica. Quindi ci sono dei profili migliorativi, ma non è sufficiente.
3: Siete molto più triste di quando è entrato, o è triste uguale come
2: stare, qua con voi è stato veramente un momento di distrazione.
0: Meno male.
3: Adesso dove va?
2: Adesso vado in Senato in commissione.
3: Commissione?
2: Bilancio.
3: Bilancio, che bello. Partecipo. Va bene, e arrivederci, Patuelli, grazie. Saluti la commissione bilancio.
2: È stato un grande piacere.
3: Grazie nostro.
0: Arrivederci.
3: Buona giornata. A piedi o come vai?
2: Prenderò uno scooterino.
3: Lo scooter dei grillini. Grazie a Stefano Patuanelli, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, che se ne va senza non cadere così, perché adesso con noi c'è...
0: Chi c'è?

0: Massimo Lovati,
1: candidato sindaco di Vigevano per Democrazia Sovrana e Popolare ed ex avvocato di Andrea Sempio nel processo di Garlasco. Signor Lovati, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Si sente che c'è, ma non parla.
1: Cioè, siete un fruscio, diciamo.
0: Sente...
1: Poi da lì a esserci. Signor Lovati, buongiorno di nuovo.
0: Ci sente?
1: Sembrerebbe di no.
0: Però potrebbe... c'è qualcosa, forse ha risposto, ma non ce l'ha.
1: Forse ha lasciato il telefono lì e è andato via. Può essere.
0: Parliamo con il telefono del dottor Lovati.
1: Eccolo, sta arrivando.
0: Eccolo, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Come sta, signor Lovati?
2: Ma sì, tutto bene.
1: Senta, lei si è candidato sindaco a Vigevano per Democrazia Sovrana e Popolare,
2: sì,
1: che è Marco Rizzo.
2: Sono arrivato ultimo.
1: È andata così, ha preso lo 0,94% con 231 voti su 25.086 votanti. Come giudica questa sua performance?
2: Nemo profeta impatto io.
1: Nemo
2: perché... Io di politica non ci capisco niente. Era la mia prima esperienza.
1: Certo.
2: Mi è piaciuto il movimento di idee di Democrazia Sovrana Popolare.
1: Sì.
2: È un movimento di idee innovativo, molto radicale.
1: Sì.
2: Mi sono candidato così per passione di questi ideali. Sì,
1: certo. Signor Lovati, ma si aspettava di prendere più o meno di 231 voti?
2: No, io avevo pronosticato di arrivare ultimo,
1: sì,
2: ma con qualche voto in più.
1: In più, ma lei si è votato, signor Lovati?
2: Sì, mi sono votato.
0: Quindi sono 230 i voti.
1: Più di lei, diciamo. Ma e altri familiari l'hanno votata o...?
2: Ma che ne so,
1: magari l'ha chiesto, nel senso poteva chiederlo. E cosa le ha detto Marco Rizzo di questo risultato?
2: Non ho ancora parlato con lui.
1: Ma perché non...
2: Penso che sia molto deluso.
1: Perché si aspettava di più, dice.
2: Anch'io mi aspettavo qualcosa in più.
0: C'è rimasto male?
2: Anche se... No, perché... Nuovo Vangelo, dice... Perché gli ultimi saranno i primi.
1: Sì, questa è una bella frase, però diciamo nelle elezioni politiche no, perché se uno prende pochi voti poi non è che viene eletto. I motivi secondo lei di questa debacle, signor Lovati, che cosa?
2: Ma innanzitutto, ripeto, Nemo Purretti in pace, per lui
1: però questo...
2: io Vigevano,
1: certo.
2: Sono vigevanese, sono nato a Vigevano,
1: sì,
2: per cui... tante gente non mi apprezza,
1: però, però scusi,
2: e poi un partito piccolo,
1: sì,
2: fuori dagli schemi,
1: certo,
2: senza risorse, che dobbiamo fare?
1: Ma scusi, se l'avanti, però fare? Questo nel senso sul fatto di Nemo profeta in patria, allora, lo sapeva già prima di candidarsi, perché se questo vale che nessuno è profeta in patria, nessuno dovrebbe candidarsi nel comune in cui è nato.
2: Ma io ci ho provato così, certo, un po' per gioco, un po' per passione. Così.
1: Certo.
0: Tanto per vedere.
1: Signor Lovati, pensa che la sua carriera politica, diciamo così, possa finire qui o le piacerebbe continuare?
2: No, finisce qua.
1: Finisce qua, proprio.
2: No, non sono adatto alla politica.
1: Cos'è che non le è piaciuto della politica, signor Lovati?
2: Troppa burocrazia.
1: Sì.
2: Troppo clientelismo, non è per me.
0: Non le interessa.
1: Signor Lovati, perché noi l'abbiamo mai
0: no
1: capito.
0: Sciroppo.
1: No, l'abbiamo mai capito benissimo. Ma il movimento di Marco Rizzo, Democrazia Sovrana e Popolare, è di destra o di sinistra?
2: Ma io veramente non faccio distinzioni.
1: No.
2: Di destra o di sinistra, a me interessa il movimento di idee.
1: Certo.
2: Per un'innovazione radicale del sistema,
1: certo.
2: Sia a livello locale che nazionale che internazionale, soprattutto.
1: Certo. Ma per capirci, signor Lovati, scusi, alle ultime politiche, lei per chi ha votato?
2: Io mi sono sempre astenuto.
1: E l'ultimo voto che ha dato?
2: Mai.
1: Ma non ha mai votato in vita sua, signor Lovati?
2: No, no.
1: E quindi il primo voto che ha dato è stato...
0: È stato a se stesso.
1: Domenico.
2: Per me, sì.
0: Pensa.
1: Eh beh, guardi, c'è sempre una prima volta. Ma
0: Io però uno sciroppo glielo consiglio.
1: Sì, un po' di tosse ci sta, insomma.
2: Viva la sincerità.
1: Esatto, sempre, ora è sempre, come diceva Arisa. Senta, ma quindi non è stato neanche... aiutato, perché lei ha avuto un'esposizione mediatica pazzesca, perché ricordiamo che lei è stato l'avvocato di Andrea Sempio, quindi il processo di Garlasco, una visibilità.
2: Ma io quando vado in giro anche nel sud, a Roma, Benevento, Sicilia eccetera, trovo sempre della gente che mi apprezza, mi fanno i selfie eccetera. Vigevano, purtroppo vigevano.
1: Che cos'è che... Perché ovviamente...
0: Deve aver fatto qualcosa, no, dicevano.
1: Quelli che la riconoscono in giro la riconoscono ovviamente per la sua esposizione mediatica come avvocato di Andrea Sempio. Quindi si fa anche i selfie, dice, in giro?
2: Sì, poi io mi sono fatto tanti amici.
1: Certo.
2: Per tutte le regioni d'Italia.
1: Ma a Vigevano?
0: A Vigevano
1: no.
2: Mandano i doni.
1: Ah, che cosa le
2: mandano? Vigevano, purtroppo... Vigevano.
0: Ma
2: cosa c'è? Pensate a Lucio Mastronardi, che è stato il più grande esponente della letteratura del 1900, almeno in un certo settore dialettale, e anche quello lì non ha avuto il risalto che avrebbe dovuto avere a Vigevano.
1: Scusi,
2: il maestro di Vigevano.
1: Quindi lei trova che c'è un che di riconoscenza in Vigevano nei confronti dei suoi scusi, il candidato che ha vinto, è diventato sindaco, che diventerà sindaco, non ha avuto questa mancata riconoscenza invece?
2: Vabbè, ma lei lì ha una coalizione tutta la sinistra.
1: Certo. Senta, scusi, signor Lovati, ma a proposito di Garlasco, perché il processo mediatico che ha colpito di più il paese, lei è stato avvocato di Andrea Sempio e poi è finito questo suo ruolo, ma adesso cosa ne pensa? Pensa che, come sostiene la procura di Pavia, Andrea Sempio sia colpevole o cosa?
2: No, Sempio è estraneo, come anche Stasi è innocente.
1: E chi è stato?
2: È stato un sicario, fu mandato di un'organizzazione criminale internazionale.
1: Addirittura internazionale. Questa è sempre stata la sua
0: versione.
1: La sua teoria su questa versione.
2: Sì.
1: E secondo lei questi sviluppi invece della procura che adesso accusa Sempio, cosa sono dovuti?
2: No. Bisogna chiederglielo a loro, non so.
1: No, certo, però...
2: Io stamattina ho iniziato il mio processo per diffamazione.
1: Sì.
2: E se voi mi seguirete,
1: sì,
2: adesso è stato rinviato il 14 di settembre,
1: sì,
2: scoprirete molte cose.
1: Vabbè, questo sì, è il processo Garlasco scopre. Senta, mi dice un'ultima cosa, ma che fine ha fatto Jenny La Rana? Perché a un certo punto, nella vicenda di Garlasco, a un certo punto è comparso che lei interpretava il ruolo di Jenny La Rana.
2: Jerry
1: La Rana. E che cos'era questa cosa di Jerry La Rana?
2: Era un personaggio... di fantasia, ovviamente,
1: sì,
2: un cartone animato,
1: sì,
2: che avevo ideato insieme a Fabrizio Corona,
1: in cui lei faceva Jerry La Rana.
2: Sì, facevo Jerry La Rana, cioè impersonificavo, avrei dovuto impersonificare un avvocato senza scrupoli, no?
1: Sì.
2: Dedito al gioco d'azzardo,
1: sì,
2: all'alcol.
1: Sì.
2: Che poi non è andato su niente.
1: Che
0: doveva fare questo Jerry La Rana?
1: Proprio era quello ruolo di questo avvocato senza scrupoli.
2: Personaggio, diciamo, letterario.
1: In una fiction. Perché le sarebbe piaciuto fare l'attore?
2: Sì.
1: Ma meglio fare l'attore o fare il sindaco di Vigevano, potendo scegliere?
2: No, l'attore.
1: L'attore. Qual è il suo attore? Il suo attore di riferimento, signor Lovati?
2: Il Vittorio Gassman.
1: Mi sarebbe piaciuto essere un po' il Vittorio Gassman.
0: Il Vittorio Gassman, dirigevano.
1: Signor Lovatti, vabbè, grazie. Ci saluti Jerry La Rana, buon processo. Ci saluti anche Marco Rizzo, se dovesse sentirla. Ma lei non si aspettava che Rizzo le facesse una telefonata oggi per commentare i risultati?
2: Ma si vede che è molto deluso e magari lo sentiremo i prossimi giorni.
1: Speriamo, sì. Ce lo saluti.
2: Quando gli passa la piva.
1: Ma lei ce l'ha la piva o lei non ce l'ha la piva?
0: Ce l'ha, esatto.
2: No, io non ho piva.
1: Nessuna piva. Grazie Massimo Lovatti, candidato sindaco di Vigevano, ultimo arrivato nella gara sindaco di Vigevano per Democrazia Sovrana e Popolare, ex avvocato di Andrea Sempio, con la piva. Vi ricordo che se volete sentire la piva su Rai Play Sound potete riascoltare tutta questa puntata. Noi torniamo domani, insomma,
3: ottimismo.
0: Con sempre il solito.
1: Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con la piva.
0: La piva. Ciao. La piva.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, nuclearpower-expo.it.

0: Ore 15.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio, l'assemblea annuale di Confindustria a Roma, la presenza del presidente Mattarella e di Giorgia Meloni, la premier ha parlato di Europa come gigante burocratico da riformare, ma anche degli effetti della crisi su famiglie ed imprese.
4: Subito l'avvertimento all'Europa che deve fare meno e meglio. Le parole di Giorgia Meloni che accoglie l'invito al cambio di passo del presidente Orsini e sulla competitività rilancia la storia ha bussato alle nostre porte mostrando che la fragilità dell'Europa è la sua stessa configurazione.
5: Riaffermare un principio banale della democrazia. Il compito della burocrazia è accompagnare e attuare gli indirizzi della politica, non è sostituirsi alla politica.
4: Sburocratizzazione per Giorgia Meloni è la parola chiave. In Europa l'Italia può contare sulla sponda della Germania. In casa la premier si rivolge a Confindustria proponendo un cantiere comune per arrivare, dice, a una riforma della burocrazia.
5: Tutto quello che non è espressamente vietato per un interesse superiore già tutelato deve essere consentito.
4: Energia, dossier centrale per il governo che vuole difendere famiglie e imprese, ricorda la premier che rinnova la richiesta a Bruxelles di allocare meglio le risorse, afferma, fra spese per la difesa e spese per l'energia. La ripresa del nucleare è alla nostra portata, sottolinea Giorgia Meloni annunciando entro l'estate una legge delega. Federica Ionta, GR1.
3: E dal palco dell'Assemblea di Confindustria il presidente Emanuele Orsini propone un piano per rimettere le imprese al centro, parla di salari bassi e di caro energia come minaccia esistenziale. Orsini sottolinea che servono 20 miliardi per crescita, sanità e scuola. Infine anche da lui una stoccata a Bruxelles, un passaggio del suo intervento.
6: Noi non vogliamo un'Europa ridotta solo a un mercato per altri paesi. Noi vogliamo un'Europa che abbia un vero mercato unico dell'energia, un vero mercato unico dei capitali e del risparmio e un debito comune per finanziare una vera politica industriale europea.
3: Sono ricoverati in gravi condizioni 5 ragazzini superstiti dell'incidente tra il loro scuolabus e un treno nel Belgio settentrionale, morti invece 2 compagni di scuola, l'autista 49enne e un accompagnatore di 27 anni. Il veicolo ha attraversato un passaggio a livello chiuso con il semaforo funzionante che indicava il rosso mentre passava un treno regionale che lo ha investito. Ancora ignote le cause dell'incidente. La cronaca italiana, incidente mortale sul lavoro in un'azienda di prodotti farmaceutici ad Altopascio, in provincia di Lucca. Da una prima ricostruzione, un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. L'uomo è stato soccorso dai colleghi che hanno iniziato le manovre rianimatorie e poi proseguite dai sanitari, ma ogni tentativo è stato vano. È stato arrestato per tentato omicidio e lesioni personali aggravati dall'uso di un'arma l'uomo che stamattina a Napoli ha ferito il figlio 12enne, la madre del ragazzo, e che poi successivamente avrebbe aggredito un'infermiera.
7: Dramma familiare a Rione Sanità. Un 12enne è stato ferito con 2 coltellate al polmone sinistro dal padre. Il minorenne si trovava nella sua abitazione in via Vergini quando l'uomo, affetto da problemi mentali, lo ha colpito. Forse rendendosi conto di quanto compiuto, il papà ha tentato di togliersi la vita autopugnalandosi alla gola e al volto. I 2 sono stati ricoverati inizialmente all'ospedale Pellegrini di Napoli. Il ragazzino ha un polmone perforato, è stato stabilizzato e successivamente trasferito a Santo Bono. L'aggressore è in prognosi riservata in codice rosso. Nella colluttazione tra padre e figlio è intervenuta anche la mamma del 12enne, a sua volta ferita alla mano e medicata dal personale del 118. In evidente stato di alterazione, l'uomo ha anche aggredito un'infermiera del soccorso sanitario. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia Stella per ricostruire le esatte dinamiche dell'accaduto.
8: Da Napoli, Daniele Meloni, GR1.
3: Fino a pochi mesi fa faceva il pizzaiolo a Lucca, dove è cresciuto dopo essere arrivato dallo Sri Lanka. Ora è la star della nazionale italiana di cricket.
9: Parlare del mondiale in India per me, rappresentare l'Italia in una competizione mondiale, significa parlare di un sogno che è diventato realtà.
10: È stato l'azzurro che si è messo più in mostra ai mondiali di cricket in India lo scorso febbraio.
0: Krishan Kalugamage, 34 anni, nato in Sri Lanka, è arrivato in Italia a 16 anni, ha corso anche con Marcel Jacobs prima di tornare al suo sport preferito. La sua, anche una bella storia di integrazione.
10: La mia famiglia è arrivata qua, mia mamma e papà, e poi dopo siamo arrivati io, mio fratello e sorella. Quindi loro hanno lasciato Sri Lanka per dare un futuro migliore per noi figli. Hanno lavorato duro, poi quando sono arrivato qua mi sono sentito sempre bene, sempre come casa, ho molti amici, atletica. Quindi non ho avuto tante difficoltà di integrare qua in Italia.
0: Per anni ha coniugato il cricket con il lavoro da pizzaiolo. Ora ha trovato un contratto in Inghilterra, anche se ci dice:
10: sto cercando un part-time come lavorare comunque. La vita è molto cara in Inghilterra.
0: Il suo sogno, ovviamente,
10: è durissima, però speriamo un giorno l'Italia vince il mondiale.
0: Federico Mello, GR1.
3: Linea di Gorà, buon ascolto. Prossimo giornale radio alle 16.
11: Sulle strade del Giro.
12: Nuovo trovati da Karin, Svizzera, dove arriverà quest'oggi la tappa numero 16 del Giro d'Italia, 68 km alla conclusione, con Giulio Ciccone che prova a sfruttare lo sprint per la Rio sul GPM. Adesso fase di discesa per lui, ha distanziato gli ormai ex compagni di fuga. Temanuel.
13: Situazione estremamente fluida da quando la tappa è partita, via velocissimo, in tanti hanno cercato di prendere la fuga, tanto che si era formato un plotoncino di una decina di unità che è stato poi ripreso tra i contrattaccanti. Giulio Ciccone, che come dicevi tu Cristiano Piccinelli, adesso è in fuga da solo ad inseguirlo. C'è un altro plotoncino con Van der Lee, Rubio, Harper, Zana, Van der Broek, Narvaez e Ulissi dietro il gruppo a un minutino, ma la fuga non possiamo ancora dire che è andata, perché dietro la Visma controlla e potrebbe voler tentare un forcing. Cristiano.
12: Sei d'accordo con Manuel Giovanni Visconti sul controllo della Visma, la squadra della maglia rosa, Vingegaard?
14: Totalmente d'accordo con voi, perché la fuga a un minuto è segno che Vingegaard oggi in maglia rosa vuole provare qualcosa, vuole provare a vincere in maglia rosa, e dispiace vedere un po' Ciccone così che ci sta provando in tutti i modi. Adesso trovarsi da solo al comando quando mancano 67 km all'arrivo con ancora molta salita è sbagliato, non è la cosa giusta. Ha preso il GPM, ha tirato dritto, e questo è dovuto anche un po' al nervosismo di questo giro, perché ci sta provando da tanto e ancora non ci è riuscito,
12: e forse un po' anche la rabbia per quella maglia rosa tenuta soltanto per un giorno. Ghiro.
15: Sì, certo, un po' di frustrazione lo ha dimostrato anche nelle precedenti tappe. Io sinceramente non sono proprio d'accordo sull'analisi fatta poco fa, perché secondo me la maglia rosa invece piano piano la sta lasciando andare questa fuga. Certo, c'è Harper che è a 8 minuti dalla maglia rosa, ma sono tanti, quindi se ci sarà una buona combinazione dei corridori là davanti, la maglia rosa non ha nessun interesse di sfiancare i propri compagni di squadra, anche perché se fossi intelligente, attenzione, qualcosa lasciare agli altri è sempre un buon interesse.
12: Anche perché poi soprattutto è cominciata la settimana decisiva, quella che ci porterà sul traguardo finale di Roma, dove ovviamente saliranno sul podio i migliori, e al momento il migliore è quello che è in maglia rosa, Jonas Vingegaard. Il suo gruppo però è 1.11 da Giulio Ciccone, che comanda la corsa con 65 km ancora da percorrere. Torniamo a Roma e ci risentiamo alle 15.31 sulle strade del Giro.
11: Radio 1, un mondo da sentire. Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
16: Dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
17: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
18: Quanti anni hai?
17: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
19: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
18: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
20: Come parla?
21: Senta, ma lei è fuori di testa!
20: Come parla?
22: Igora. La piazza social di Radio 1.

0: Voglio fare il politico di Andrea Tosatto a proposito delle elezioni comunali, quelle di Messina. Sono diventato un vero caso nazionale per i numeri record. Ben 1926 candidati in corsa tra consiglio comunale e circoscrizione. In pratica, considerando il totale degli aventi diritto al voto, un messinese, ogni 97 abitanti maggiorenni, si è candidato. Le liste presentate sono state 26 per il consiglio comunale e addirittura 128 per le circoscrizioni. Per contenere tutti i simboli e i nomi, gli elettori si sono trovati davanti a una gigantesca scheda elettorale formato lenzuolo, larga 58 centimetri e alta 54, tanto complicata da piegare che qualcuno ha commentato in modo ironico: ci voleva un ingegnere per richiuderla. E sui social i commenti si sprecano. L'impressione generale è quella di una città dove la professione più ambita non sia più il medico, l'ingegnere o l'imprenditore, ma il politico. A Messina quindi ci sono più candidati che parcheggi disponibili. Non chiedono più che lavoro fai. No. Ma in quale lista eri? Il bambino nasce e il padre, invece di dire farà il medico, esclama: secondo me questo ha già la faccia da assessore al traffico. In città i comizi superano i matrimoni, persino le liste civiche non sanno più come chiamarsi. A Messina ormai non esistono cittadini, esistono soltanto candidati temporaneamente non eletti. Allora, un saluto agli amici di Messina. Buon pomeriggio Italia, da Igor Righetti in diretta in Ligurale, piazza social di Radio 1. Un saluto anche dal canduttore di questo programma, eccolo qua, il canduttore, il basso Tino Byron, il pet influencer con 245.000 follower sul suo account Instagram, amatissimo da tutti voi. In regia c'è Nino Giuliano, perché però avrebbe voluto fare il consigliere comunale a Messina. La parte tecnica Giovanni De Palma e Damiano Quarati. In redazione Maurizio Melola. Un saluto a Carla Pagliai, la dog sitter del bassettino Byron.
1: Abbiamo preso l'influencer
0: immancabile, l'abbiamo preso anche stavolta, l'influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio. Ben trovato Lorenzo.
2: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Lorenzo, nell'Igorai torna a trovarci il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'innovazione tecnologica, il senatore Alessio Butti. Buon pomeriggio, ben trovato.
3: Buon pomeriggio, grazie a voi.
0: A lei. Ha detto che le reti TLC oggi sono, cioè telecomunicazioni, sono strategiche non soltanto per l'economia ma anche per la difesa nazionale. In concreto, quali investimenti servono subito per mettere davvero in sicurezza le infrastrutture digitali italiane?
3: Innanzitutto, anche grazie al PNRR, il governo italiano ha investito moltissimo sulla sicurezza delle reti e sulle performance che le reti offrono ai cittadini. Occorre che anche gli operatori facciano altrettanto. Il momento è strategico, perché sapete che stiamo cominciando a discutere della riassegnazione delle frequenze, sì. E sarebbe importante magari far pagare meno agli operatori rispetto alle vecchie aste, ma impegnarli nello sviluppare politiche industriali sulla tecnologia, perché altrimenti le reti che tutti quanti noi usiamo quotidianamente restano, come io definisco spesso, dei tubi. Invece oggi le reti sono intelligenti. Occorre fare ricorso ad esempio all'edge cloud computing, che è una tecnologia che avvicina l'elaborazione del dato al consumatore. Quindi bisogna cercare di renderle ovviamente intelligenti, ricordandoci che il settore delle telecomunicazioni rappresenta svariati punti di PIL per la finanza italiana.
0: Ecco, il governo sta lavorando su satellite, cloud e AI. Il rischio è che l'Italia arrivi tardi rispetto agli Stati Uniti e Cina, oppure oggi abbiamo davvero l'occasione di costruire una nostra sovranità tecnologica europea?
3: Ma guardi, sicuramente Cina e Stati Uniti, ovvio, sono partiti prima, hanno una potenza industriale ed economica completamente diversa da noi. Certo. Però io voglio dire che questo è un paese che ha prodotto una legge nazionale sull'intelligenza artificiale che sta già producendo risultati veramente brillanti, così come ci raccontano le imprese, le università e gli stessi operatori. Mi faccia dire che abbiamo letto un'enciclica straordinaria del Papa, che richiama ovviamente anche il valore etico della tecnologia e quindi dell'intelligenza artificiale, per noi fondamentale. Sul cloud siamo anche segnali anche a livello europeo, e abbiamo espresso la vicepresidenza dell'EDIC, che è questo consorzio europeo che sta lavorando sul cloud. E io ci aggiungerei anche il quantum, perché l'Italia è forse uno dei pochissimi paesi al mondo con una strategia quantum, e su questo stiamo già lavorando.
0: Ecco, sottosegretario Butti, l'Europa vuole vietare le app che con l'intelligenza artificiale trasformano foto normali in immagini intime fake, come per esempio nel caso che ha coinvolto anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Però molti si chiedono come si può fermare davvero una tecnologia che corre più veloce delle leggi. Il rischio non è che si blocchino soltanto le app ufficiali, mentre online continuino a circolare strumenti illegali, anonimi e impossibili da controllare?
3: Beh, questa è la sfida. La tecnologia oggi consente ovviamente di controllare anche i deepfake, diciamo così, definiti, come giustamente lei ha fatto, incontrollati e incontrollabili. La questione del fake è evidentemente una questione troppo importante per essere ignorata o abbandonata, certo. Perché quello che è successo al presidente Meloni è che ha decuti veramente a milioni di persone, per cui c'è una mortificazione, un'umiliazione di una persona, non necessariamente un politico, di una persona, di un uomo, di una donna, attraverso delle immagini o degli audio che sono ovviamente artefatti. Questo è necessario. Noi abbiamo inserito un reato nel codice penale, la legge sulle IA lo prevede e puniamo da 1 a 5 anni chi commette quel reato.
0: E fare una domanda al nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio.
3: Buonasera Lorenzo.
2: Sottosegretario, oggi il dibattito pubblico passa sempre più attraverso le piattaforme digitali e gli algoritmi dei social decidono spesso quali contenuti diventano virali e quali invece restano praticamente invisibili. Non c'è quindi il rischio che una parte del confronto democratico finisca nelle mani degli algoritmi di grandi piattaforme private? Cioè, in altre parole, la politica rischia di dipendere troppo dalle logiche dei social?
3: Purtroppo il rischio c'è, come lei ha acutamente rilevato. Qui c'è un tema di trasparenza degli algoritmi che vengono utilizzati dalle piattaforme che noi stiamo cercando di tradurre in regole. Devo dire che rispetto al passato anche le piattaforme sono più sensibili a questo tipo di problema, che poi investe anche la loro credibilità, per parlarci molto chiaramente, investe la loro attendibilità. Per cui, accanto a una lotta senza confini e quartieri al troll, bisogna ovviamente coinvolgere le piattaforme per fare in modo che il rischio da lei paventato venga quantomeno arginato.
0: La RAI ha lanciato un progetto importante contro la disinformazione e le fake news, sottolineando quanto oggi il giornalismo debba tornare a essere un punto di riferimento in un'epoca dominata da social, algoritmi, intelligenza artificiale e anche contenuti spesso manipolati. Secondo lei oggi qual è il confine tra libertà di informazione e rischio di disinformazione? Abbiamo 40 secondi.
3: Ma guardi, qui il tema non è tanto tecnologico, il tema è la correttezza e la deontologia del giornalista. Io spesso leggo, ma soprattutto vedo in televisione, soggetti che sono più anchorman che non giornalisti, quindi non riportano la verità, semmai hanno delle opinioni che cercano di rafforzare con allegorie anche comiche. Quindi qui c'è un problema, che è la libertà di informazione e soprattutto la verità, quindi veridicità e attendibilità.
0: Grazie al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'innovazione tecnologica, al senatore Alessio Butti, e buon lavoro alla prossima.
3: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: A lei.
2: A presto.
0: Ed è lì che è tornata a trovarci la senatrice d'Italia Viva Silvia Fregolente. Buon pomeriggio e bentrovata.
4: Buon pomeriggio a voi, bentrovati.
0: A lei. A Messina si sono candidati 1926, praticamente un cittadino ogni 97. Ecco, in una città dove ormai tutti vogliono fare politica, non crede che questo boom di candidature racconti una crisi del lavoro reale e della meritocrazia, di conseguenza, con la politica invece vista più come un'occasione personale che come servizio pubblico?
4: Ma un po' questo rischio c'è, ma non da oggi. C'è sicuramente dalla fine della Prima Repubblica, nel momento in cui è stato denigrato il politico di professione, che tutti potevano diventare politici senza un'adeguata formazione. Beh, sembra quasi che tutti possano fare politica, un po' come tutti possono fare l'allenatore della squadra di calcio, ma invece non è così, lo dico da juventina perché purtroppo non sono in Champions, e quindi evidentemente non è così che tutti possono fare tutto. Ci vuole un'adeguata preparazione, perché poi invece quando poi tu arrivi, che può essere un consiglio comunale, un consiglio regionale o poi arrivi al Parlamento, se non sei adeguatamente formata, con tutto rispetto per i funzionari, vieni veramente preso in braccio dai funzionari e poi tu non fai veramente il politico, fai veramente solo il passacarte.
0: Già. A Firenze è stato arrestato un 15enne tunisino accusato di terrorismo internazionale, già monitorato per radicalizzazione jihadista e autorizzato alla messa alla prova pochi mesi dopo una misura cautelare per gli stessi reati. Non ritiene che casi come questo evidenzino falle nel sistema giudiziario minorile nella prevenzione dell'estremismo? Serve rivedere, secondo lei, le norme sulla gestione dei minori coinvolti in vicende di terrorismo per garantire maggiore sicurezza a tutti noi cittadini?
4: No, io non credo che il sistema minorile sia fallace, perché chi come me ha fatto l'avvocato penalista sa benissimo quanto le procedure, una volta che si entra, sono molto severe. Il tema e la radicalizzazione dei nostri giovani, qualunque essi siano. Spesso sono stranieri di seconda generazione, ma talvolta sono anche italiani, e il ruolo che purtroppo ha sempre meno la scuola e sempre più i social nell'educare e nel formare. Allora forse ci dovremmo domandare se il sistema scolastico, così come l'abbiamo conosciuto noi, io oggi ho 54 anni, è ancora efficace per i giovani d'oggi, e probabilmente domandarci anche i social che ruolo hanno nella formazione e nell'educazione dei nostri ragazzi.
0: Ecco, proprio su questo adesso le fa una domanda il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio Lorenzo.
2: Senatrice, molti contenuti online vengono creati o filtrati da algoritmi. Secondo lei il cittadino è ancora davvero libero di scegliere le notizie?
4: È una domanda molto interessante, perché poi la libertà di espressione nessuno la vuole celare, certo, limitare, eccetera eccetera. Però non è da oggi che si è visto come, soprattutto sui social, alcune fake news, chiamiamole così in inglese, cioè sì, notizie false, abbiano determinato dei convincimenti da parte della popolazione che poi sono andate a votare e hanno votato secondo questi convincimenti.
2: Vero.
4: Non sto a citare il nostro referendum del 2016 per bontà di patria, ma ad esempio la Brexit fu tutta fatta attorno alla produzione delle fragole, giuro, delle fragole in Gran Bretagna, che con la Brexit sarebbero stati prodotti di più. Uno, non solo sono stati prodotti di più fragole, ma tutta questa provenienza straniera delle fragole non c'era. E quindi si è creato un falso mito, cioè sì, del fatto che le fragole, che è un alimento probabilmente grazie alle marmellate molto popolare nella Gran Bretagna, sarebbero diventati veramente l'oggetto del contendere della Brexit. Oggi la Gran Bretagna è molto più povera, lontana dall'Europa, e l'Europa è più povera senza la Gran Bretagna, e in compenso i produttori di fragole britannici sono rimasti gli stessi del prima della Brexit.
0: Io mi ricollego alla domanda che ha fatto Lorenzo. Senatrice, secondo lei c'è il rischio che ormai anche gli algoritmi diventino terreno di scontro politico, di polemica e di strumentalizzazione tra partiti? Abbiamo 40 secondi.
4: Eh beh sì, perché ovviamente nel momento in cui una notizia non si sa se sono vere o false, e sicuramente grazie alla manipolazione di dati uno può rendere una notizia vera o falsa, anche l'algoritmo diventa scontro politico. Da quell'evento che ho citato prima della Brexit a oggi, molti sono stati casi di influenze, soprattutto straniere, in Europa nelle nostre elezioni, quindi la paura per i partiti tradizionali e non solo tradizionali c'è.
0: Grazie alla senatrice d'Italia Viva Silvia Fregolente, buon lavoro e naturalmente alla prossima.
4: Grazie a voi, arrivederci.
0: A lei. Enrico Re è venuto a trovarci, l'avvocato, giornalista, divulgatore, content creator e presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, consumatori.it, tutti in un'unica persona, Massimiliano Dona, buon pomeriggio, benvenuto.
5: Ciao, buon pomeriggio, un saluto a Byron.
0: Grazie, oh, Byron ricambia con affetto, eccolo qua, subito pronto, senti come si emoziona quando viene salutato. Ecco, tu utilizzi i social per fare divulgazione, ha quasi 1 milione di follower, quanti sono diventati fondamentali piattaforme come TikTok, Instagram e YouTube per informare i consumatori e prevenire le truffe?
5: Soprattutto per le truffe sono molto molto importanti, perché le truffe hanno sempre lo stesso schema, e un consumatore che ne ha sentito parlare poi lo riconoscerà quando capita anche a lui il tranello che vuole fare caderlo in trappola. È una realtà molto...
0: Sì, anche di più. Quanti sono diventati fondamentali piattaforme come TikTok, Instagram e YouTube per informare i consumatori e prevenire le truffe?
5: Soprattutto per le truffe sono molto molto importanti, perché le truffe hanno sempre lo stesso schema, e un consumatore che ne ha sentito parlare poi lo riconoscerà quando capita anche a lui il tranello che vuole fare caderlo in trappola. È una realtà molto importante anche per generazioni

0: molto importanti anche per me. Tu hai detto 1 milione di follower, in realtà a me piace dire che sono io che seguo 1 milione di persone, perché raccolgo da loro tantissimi stimoli. Spunti, certo. E poi il mio ruolo è di rimetterli in circolo e quindi di socializzare, diciamo, le informazioni, i warning, i messaggi di attenzione. E questo è molto utile.
1: Sì, anch'io traggo un sacco di idee dai miei follower che mi danno spunti, esatto. E anche ciò che scrivono. Ecco, gli algoritmi decidono sempre più spesso che cosa vediamo online. Secondo te i social ci aiutano davvero a scegliere in modo libero o rischiano di influenzare troppo i nostri comportamenti e i nostri acquisti?
0: Dipende molto da noi. L'algoritmo è bravissimo a raccontarci il passato, cioè quello che abbiamo visualizzato, il prodotto che abbiamo cercato, e quindi se ci fermiamo all'algoritmo rischiamo di restare sempre nella stessa bolla, di comprare sempre lo stesso libro, di ascoltare sempre la stessa musica. Dobbiamo essere forti, io dico sempre, proviamo a confonderlo l'algoritmo, a dargli dei messaggi inattesi, e l'algoritmo ci restituirà cose sorprendenti e positive. Insomma, viviamo i social attivamente e non passivamente.
1: Adesso ti fa due domande il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z, perché noi abbiamo recuperato anche un giovane della Gen Z. Se ne parla tanto, ma poi nessuno li intercetta, invece noi li facciamo lavorare.
2: Buon pomeriggio.
0: Ciao Lorenzo, buon pomeriggio a te.
2: Lei ha 579.000 follower su Instagram, quasi 400.000 su TikTok e oltre 200.000 su Facebook.
1: Preciso, eh?
2: Oggi molte truffe, sì. Sì, controllo tutto, ho visto anche YouTube, però poi mi dilungo troppo. Oggi molte truffe viaggiano proprio attraverso i social, messaggi appunto tramite piattaforme online. Qual è l'errore più comune che commettono i consumatori e qual è il primo gesto concreto che dovrebbe fare chi vuole proteggersi davvero?
0: L'errore è quello di farsi prendere dal panico o dalla fretta. Il messaggio del truffatore gioca proprio su queste due leve: o vuole terrorizzarci, spaventarci, ci dicono che le nostre credenziali bancarie sono sotto attacco, oppure ci dicono che c'è un'offerta incredibile che non dobbiamo perdere. Quindi il trucco, il segreto è provare a resistere a queste due leve che sono potentissime. Non è facile, io suggerisco di parlarne con qualcuno, cioè se vedo un prodotto iperaccattivante a un prezzo incredibile, forse se condivido questa opportunità con qualcuno che è vicino, sì, a me, avrò uno sguardo un pochino più oggettivo, un po' più razionale. Lo stesso vale nei momenti di panico, quando mi avvertono che, non lo so, una persona cara ha avuto un incidente, è in pericolo, sì. Ecco, semplicemente confrontarsi con qualcuno che è fuori dalla bolla, che può restituirci razionalità, aiuta moltissimo.
2: Sì, perché giocano con la psicologia, anche con i sentimenti a volte, giù, vero?
0: Giocano proprio con questo, con le emozioni.
2: Tra intelligenza artificiale, profilazione e algoritmi sempre più sofisticati, qual è oggi il diritto del consumatore che secondo lei è più urgente da rafforzare o aggiornare?
0: Te ne dirò uno che può sembrare banale, ma che è avvertito, sì, soprattutto dalle persone in modo molto forte. Oggi tutti ci stimolano a stipulare degli abbonamenti, a fare degli abbonamenti, la cosiddetta subscription economy.
1: Sì, sì, esatto.
0: Il vero diritto che oggi manca è semplice e banale, ma purtroppo inattuato, quello di disdire questi abbonamenti con le stesse modalità con cui li abbiamo attivati. Cioè io vorrei una legge che dica semplicemente che se ho attivato un contratto al telefono posso disdirlo al telefono.
2: Vero.
0: E non devo mandare una PEC, una raccomandata.
2: Giusto.
0: Se è bastato un click per attivare un contratto deve servire un click per disattivarlo. Sarebbe tra l'altro una riforma pro concorrenziale, aiuterebbe i consumatori a disdire un servizio che abbiamo giudicato inefficiente e passare al concorrente.
1: La voce che state ascoltando è quella del presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, consumatori.it, Massimiliano Dona, che come sentite è anche un grande comunicatore, ce ne fossero. Allora tu, Massimiliano, parli spesso di consumatore digitale. Oggi siamo più consapevoli oppure siamo più vulnerabili rispetto al passato davanti a pubblicità occulte, influencer e fake recensioni?
0: C'è uno strano paradosso per cui abbiamo molte più informazioni rispetto al passato, ma la sfida è orientarsi tra queste. In particolare i social, il digitale confonde un po' i piani, no? Non sappiamo mai quando qualcuno ci parla della sua vita personale oppure è stato pagato per raccontarci le meraviglie di un prodotto o di un servizio. Ecco, oggi distinguere ciò che è promozione, ciò che è pubblicità commerciale, ciò che è contenuto è molto difficile, però si può farlo e io investirei davvero in educazione digitale. Perché sono ecosistemi nei quali siamo ormai immersi e non possiamo essere degli sprovveduti. Dall'altra parte c'è qualcuno che fa un marketing molto accurato, per non dire dei truffatori, che sono ormai dei professionisti. Difendersi non è facile.
1: Abbiamo ancora 20 secondi, ma so che tu ce la puoi fare. La generazione Z sembra molto attenta a etica, inclusività e trasparenza. Credi che i giovani riusciranno davvero a cambiare il mercato e il modo di comunicare delle aziende?
0: Lo stanno facendo e senza urlare. Care aziende, guardate agli abbandoni silenziosi. Se deludete dei giovani consumatori, questi non torneranno più.

0: da voi, non è il caso di correre questo rischio.
1: Grazie al presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, consumatori.it, Massimiliano Dona, e buon lavoro!
0: Grazie, grazie, buon lavoro a voi.
1: A te. E chiudiamo questa puntata con il brano scelto dal bassottino Byron.
2: Sentiamo, sentiamo.
1: Byron animalista e vegano, lo sai, quindi le galline, guai a chi gliele tocca. Igor tornerà domani sempre in diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound, dove trovate tutte le puntate che vi siete persi in fila col col resto dei due. Se volete scrivere a me oppure a Byron, potete fare sul nostro account Instagram, Righetti Igor, Byron.Righetti. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti.
2: Da Lorenzo Castelluccio, vi aspetto sul mio account Instagram, Lorenzo.Castelluccio.
1: E naturalmente da lui lo state sentendo, al bastino Byron, domani.
2: A domani.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buon pomeriggio, i principali aggiornamenti in A22, code per traffico tra San Michele e Allacciamento Bolzano Sud, direzione Brennero. Ci spostiamo in A4, code un incidente tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino e code per 6 km un altro incidente tra Ospitaletto e Allacciamento A21. Qui siamo verso Padova. Andiamo in A10, lavori in corso, code a tratti tra Albenga e Pietra verso Genova. Sulla Firenze, Pisa, Livorno, code, la viabilità esterna non riceve. Siamo tra la Stassigna e Svincolo 1, Firenze Scandicci verso Firenze. Ci spostiamo in Autosole, qui troviamo code a tratti, traffico tra Firenze Sud e Scandicci verso Bologna. Per chiudere andiamo in A2 autostrada del Mediterraneo, Prudenza, un veicolo in panne, chiusa una corsia. Siamo 4 km prima di Vibo Valentia in direzione raccordo di Reggio Calabria. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
3: Sulle strade del Giro.
6: Ben trovati da Carino, arriverà quest'oggi la tappa del Giro d'Italia numero 16, partenza da Bellinzona, circuito da ripetere per due volte di 20 km, poi l'ascesa finale verso il traguardo. 50 km, 300 metri alla conclusione per i battistrada. Giulio Ciccone, Rubio, Harper, Narvaez e Ulissi, tutti già vincitori almeno di una tappa al Giro d'Italia nella loro carriera. A 1:19 il gruppo Maglia Rosa, che ha recuperato anche nel frattempo Van der Lee, Zana, Van der Broek e Christen, che facevano parte della fuga iniziale. Manuel Codignoni.
7: Prosegue l'azione dei cinque davanti che ci credono, evidentemente animati da un Giulio Ciccone che ha una grande gamba, è stato l'iniziatore, diciamo, di questo tentativo e adesso sta conducendo i propri compagni di fuga nell'ascesa verso Leontica. Qui mancano 2 km e 600 metri, lui ad averli messi in fila indiana, Ciccone, Rubio Reyes, Harper, Narvaez e Ulissi, ma il gruppo continua a controllare, vantaggio che era arrivato anche intorno al minuto e 40, adesso è sceso intorno al minuto e 15 e questo potrebbe essere un segnale. Cristiano.
6: Anche se forse il segnale più chiaro lo darà la strada Ghirotto, perché prima dell'attacco all'ultima salita, insomma, lì se il gruppo lascia fare o meno si capirà davvero, per vedere se poi sarà lo stesso Vingegaard a provarci ad andare a conquistare la vittoria.
8: Sì, perché ci saranno più di 20 km, diciamo, di falso piano e lì capiremo veramente se la maglia rosa Vingegaard metterà la sua squadra per chiudere questo minuto e 14, che è molto poco, diciamolo chiaramente. Pensavo che la fuga potesse piano piano prendere il largo, in questo momento i fuggitivi hanno pochissime possibilità di poter arrivare sotto allo strappo finale, anzi la salita finale che è lunga, è 11 km 700 metri, quindi ci vorrebbero 4 minuti più o meno per riuscire a pensare a vincere la tappa, quindi è tutto ancora in divenire,
6: con evidentemente la volontà anche da parte dei big di non lasciar fare, di non lasciare spazio a controattaccanti, anche se nel gruppo di testa c'è Harper, che è il più vicino, a oltre 7 minuti però dal leader della classifica generale, Visconti.
9: Sì, anche Harper secondo me non sta facendo la mossa giusta oggi, in quanto è un corridore che va molto forte in salita. L'anno scorso ha vinto la 20ª tappa su Sestriere al Giro d'Italia, e proprio per questo, perché ti trovi a 8 minuti in classifica, io avrei pensato piuttosto di rimanere con il gruppo e provare a fare una bella prestazione e avvicinare la top 10. In questo modo sta consumando tante energie. Quando verrà ripreso, perché questa fuga verrà ripresa, ormai è chiara la lettura della gara, probabilmente non avrà più le stesse forze e quindi potrebbe perdere la possibilità di avvicinarsi alla top 10, che è il suo obiettivo.
6: Meno di 50 km dalla conclusione, con il gruppo guidato dalla Visma che inesorabilmente va a recuperare su tutti gli ex fuggitivi. Manuel.
7: Con i fuggitivi attuali invece, che continuano nella durazione, tratto in ombra, nonostante sia una giornata molto calda in questo momento, stanno scalando la montagna dal lato in ombra e questo può dare un po' di refrigerio. Abbiamo visto dissetarsi a lungo i corridori perché oggi è una giornata molto calda nonostante si arrivi in quota, e questo tratto in ombra potrebbe magari cercare insomma di dare un po' di sollievo. Davanti a tutti in questo momento c'è proprio lo stesso Harper che cerca di alimentare l'azione, alle sue spalle Narvaez, in terza ruota Ciccone, poi Ulissi e Rubio, da capire quanto intenderà ancora insistere in questa azione, se magari si rialzeranno oppure se invece ci continueranno a crederci, inizierà questo tira e molla con il gruppo.
6: Anche se Ciccone poco fa ha chiesto proprio a una delle moto della giuria quanto abbiamo, nel senso per quantificare effettivamente il vantaggio sul gruppo Maglia Rosa.
10: Sì, lo abbiamo letto nel labiale, anche se bisogna dire che i corridori sono sempre informatissimi, perché tramite la propria ammiraglia hanno la radiolina, quindi possono in qualche modo anche chiedere informazioni dirette. Certo, ce l'aveva lì a portata di mano la moto, gliel'ha chiesta, così è un po' così anche un modo per riuscire a passare quei momenti un po' di difficoltà che insomma ci stanno in una tappa impegnativa.
6: E allora mancano 49 km alla conclusione, prova a resistere Morgado, ma saprà essere ripreso anche lui dalle maglie gialle della Visma Lise Bike, la squadra di Jonas Vingegaard, che ha trattato a Milano per avere una neutralizzazione più ampia, ottenendo anche il congelamento dei tempi prima dell'ultimo giro del circuito finale. Così è andata domenica sera, 48.9 alla conclusione. Davanti c'è il gruppo con Ciccone, Ulissi a 1 minuto e 22, il gruppo Maglia Rosa. Ci risentiamo alle 16.31 sulle strade del Giro.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Wannabe, il futuro che vorrei.
4: 15:36, ben trovati da Francesca Romana Ceci, benvenuti a Wannabe, raccontiamo le nuove generazioni. I nostri contatti 335-699-2949 per inviarci i messaggi durante la diretta, e poi l'indirizzo di posta elettronica wannabe@rai.it. E a raccontarci le nuove generazioni in questi giorni è l'Istat. Nel rapporto annuale presentato giovedì scorso, al quale si è aggiunto oggi il report giovani nel mercato del lavoro, analisi dalle quali emerge che quella dei giovani è la categoria insieme alle donne più vulnerabile, con un ingresso sempre più difficile nella vita adulta, un lavoro spesso instabile, salari bassi e soprattutto un ascensore sociale che per i millennials si muove verso il basso. Per chi è nato tra il 1980 e il 94, la mobilità discendente raggiunge il 27%, mentre quella in salita si ferma al 25%. Un giovane su quattro rischia di ritrovarsi in una classe sociale più povera rispetto ai genitori. Il tasso di occupazione della fascia 15-34 anni sfiora il 44%, dato inferiore alle altre maggiori economie dell'Unione Europea, e il tasso di occupazione dei giovani tra i 20 e i 34 anni usciti dal sistema educativo supera di poco il 70%. La quota di laureati però in Italia è di oltre 11 punti percentuali sotto la media UE, e la transizione verso il mondo del lavoro è più lenta. Insomma, dati sui quali riflettere. In questo scenario si inserisce una campagna di mobilitazione che vuole sbloccare il futuro degli under 35. Generazione sospesa, questo è il nome, lanciata dal movimento Adesso insieme alla Media Company Factanza. Io saluto subito i nostri ospiti, Tommaso Greco, portavoce di Adesso. Buon pomeriggio.
11: Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori.
4: E Livia Viganò, co-founder di Factanza, buon pomeriggio anche a te Livia.
12: Buon pomeriggio a tutti e a tutti.
4: E allora partiamo da Tommaso Greco, ci racconta che cos'è questa campagna di mobilitazione, come nasce e con quali obiettivi.
11: Sì, noi abbiamo messo il tema dell'Under 35, delle condizioni dell'Under 35 al centro della nostra azione, perché crediamo che non sia più solo un tema generazionale, ma sia un tema che riguarda tutto il paese. Noi abbiamo un paese che è fermo e che spinge, mette di fronte i suoi giovani alla scelta tra andare altrove, moltissimi giovani sono andati all'estero negli ultimi 10 anni, o rimanere facendo dei grandi sacrifici. Ai dati Istat che lei ha citato e che purtroppo non sorprendono, se ne può aggiungere un altro che racconta bene la situazione. Nel nord Europa si esce di casa a 21 anni, in Italia si esce di casa 10 anni dopo, e comunque 5 anni dopo la media europea, che è sui 25-26 anni. Uno può dire, vabbè, ma insomma parliamo di 5 anni, non fa una così grossa differenza. In quel momento dell'esistenza, 5 anni in più e meno fanno una differenza enorme tra la possibilità di costruirsi un certo tipo di progetto di vita o dover viceversa continuare a fare rinunce e sacrifici.
13: Quell'autonomia che tra l'altro porta alla costruzione di una famiglia, all'avere figli e di lì a seguire alla quella che invece è da noi poi quel tasso di natalità bassissimo che ci dicono i demografi. E tra l'altro tra i vostri obiettivi anche proprio nel movimento adesso c'è quello di sbloccare l'ascensore sociale. L'Istat ci dice che sta andando indietro, al contrario purtroppo, l'ascensore sociale.
11: Sì, noi siamo stati abituati al fatto che la generazione successiva migliorasse in qualche caso un po', in molti casi invece considerevolmente, le condizioni di vita, le aspettative della generazione precedente. Detto fuori dalla in termini più semplici, i figli stavano meglio dei genitori che a loro volta stavano meglio dei nonni. Adesso sta succedendo il contrario, cioè i genitori stanno peggio rispetto alla generazione dei figli. Quello che nella generazione dei genitori era la normalità, per i figli inizia a diventare l'eccezione, inizia a diventare qualcosa di difficilmente raggiungibile. E questo è la dimostrazione plastica di un ascensore sociale che è rotto e che va al contrario. Le persone addirittura appunto peggiorano la loro situazione di partenza, e questo naturalmente non è accettabile.
13: Ecco, voi fate 4 proposte concrete, ce le riassume?
11: Sì, allora, la prima proposta è rendere le tasse sulle buste paga, cioè l'IRPEF, progressiva rispetto all'età. Quindi quando un ragazzo o una ragazza iniziano a lavorare pagano poche tasse, addirittura nessuna tassa, e poi pian piano, man mano che crescono, e quindi man mano che la loro busta paga aumenta, ricominciano a pagare progressivamente le tasse. Questo serve per dare immediatamente ai giovani la liquidità per poter realizzare i propri progetti, uscire di casa, l'affitto, il mutuo. Quindi noi abbiamo un grande tema di stipendi d'ingresso nel mondo del lavoro che sono molto bassi. Sono bassi tutti gli stipendi in Italia, ma quelli di ingresso nel mondo del lavoro sono particolarmente bassi rispetto al resto d'Europa. Questa è la prima proposta. La seconda proposta è detassare gli aumenti da contrattazione integrativa, che può essere aziendale o di territorio. Questo perché noi sappiamo che già gli aumenti sono pochi in Italia. Metà del budget di un aumento, in qualche caso anche più di metà, finisce in tasse e oneri. Quindi la nostra idea è: si pagano tasse e oneri su quello che è il contratto collettivo nazionale, ma si sbloccano gli aumenti aziendali e territoriali detassandoli, in modo che per 1 euro di aumento 1 euro finisca nelle tasche del lavoratore. Un aumento di 1.000, 2.000, 3.000 euro deve essere 1.000, 2.000, 3.000 euro messi in tasca al lavoratore. La terza proposta è l'abolizione di uno strumento che non funziona, che è lo stage extracurricolare. Lo stage extracurricolare in Italia, in alcune regioni, si può fare per 300 euro al mese, che significa essere mantenuti dai propri genitori, e anche dove ci sono compensi più alti, comunque parliamo di poco di più, si arriva al massimo 800 euro. La nostra proposta è abolire lo stage extracurricolare e sostituirlo con il lavoro vero. Il lavoro vero che naturalmente viene agevolato per le imprese, e si può fare mettendo a sistema quella giungla di sgravi che in Italia già esiste. Quindi non si tratta di spendere di più o molto di più, si tratta di mettere a sistema quello che già esiste per trasformare lo stage in un meccanismo di ingresso vero, con formazione, con tutele e con diritti nel mondo del lavoro. L'ultima proposta è dare la possibilità a tutti, non solo ai giovani, di formarsi sulle materie innovative.
13: Sappiamo quanto è veloce la trasformazione del mercato, del mondo del lavoro.
11: Oggi si rischia di diventare obsoleti perché i cicli, quello che una volta succedeva nell'arco di una vita lavorativa, oggi succede nell'arco di pochissimi anni. Un esempio che faccio sempre: un ragazzo, una ragazza che sono entrati nel mondo del lavoro nel 2020-2021, con l'intelligenza artificiale nel 2026 rischiano di non farcela più. Noi crediamo che a fronte di questi cicli così veloci, di questa innovazione così importante, veloce e dirompente, ci sia un diritto alla non obsolescenza, cioè dare la possibilità a chi lavora di formarsi sulle materie innovative. E aggiungo, oltre a essere un diritto di chi lavora, aiuta anche, anche l'Italia a non rimanere indietro su tutto ciò che è innovazione. Noi sappiamo che, perché abbiamo una realtà di piccole e medie imprese, perché abbiamo un limite quasi storico ad agganciare le grandi trasformazioni tecnologiche, in questo modo riusciremmo a colmare
13: quel gap. Ecco, insomma, quattro proposte davvero concrete. Io saluto un giovane che ci racconterà un po' la sua esperienza, la sua testimonianza del suo entrare nel mondo del lavoro. Davide dice: gli 26 anni, ciao Davide.
14: Buongiorno a tutti.
13: E allora, però, prima vado da Livia Viganò, co-founder di Factanza, insieme a Bianca Righini. Factanza è diventato un punto di riferimento per l'informazione, per le nuove generazioni. Da dove parte, Livia, la vostra partecipazione a questa campagna?
15: Noi con Factanza Media stiamo coinvolgendo la nostra community appunto far parte del progetto attraverso tutta una serie di contenuti di informazione su quelli che sono i problemi sistemici, appunto, che portano i giovani a non riuscire a ottenere l'indipendenza, soprattutto tra i 20 e i 35 anni, perché molto spesso i temi di cui anche parlava Tommaso, come l'IRPEF, la tassazione della busta paga, i contratti, sono temi concretissimi in realtà, ma che sembrano noiosi, sembrano distanti, e questo impedisce molto spesso alla nostra generazione di capire veramente quali sono poi i meccanismi, ciò che bisogna chiedere alla politica di cambiare per avere maggiori risorse economiche alla fine del mese. Quindi stiamo facendo tanti contenuti sui nostri canali su questi temi, e inoltre abbiamo da poco lanciato un podcast dove indichiamo vari esponenti del mondo della politica, ma non solo, anche dei sindacati, anche del mondo pop, a parlare della condizione giovanile, cercando di anche capire nei loro settori cosa va, cosa non va, e soprattutto chiedendo un impegno concreto a tutti i politici sull'inserimento delle nostre proposte o di altre che ritengano opportune, ma sempre legate ai problemi dei giovani, nell'agenda politica 2027.
13: Insomma, forti anche del vostro bacino, perché dal 2020, da quando siete partite con Factanza, siete arrivati a 1.800.000 follower sulle diverse piattaforme. Come, essendo appunto un punto di riferimento delle nuove generazioni, quali sentimenti intercettate?
15: Ma sicuramente, appunto, il grosso problema riguarda l'ottenimento dell'autonomia, sia a livello economico, perché quello rimane il fulcro un po' di tutto, ma anche a livello identitario e lavorativo. Oggi i giovani fanno fatica a inserirsi nel mondo del lavoro, non solo per un tema di opportunità, ma anche di identità legata ad esso. Si sente sempre di più la necessità di trovare un senso nel proprio lavoro, nel luogo in cui si passa la maggior parte della propria vita, e quindi stiamo anche assistendo a una rivoluzione culturale, no? Intorno ai valori, alla cultura del lavoro, e quindi sicuramente anche questo è un grosso tema di cui ci occupiamo su Factanza.
13: Ecco, e per te, Bianca, che avevate 22 anni quando siete partite con questa avventura di Factanza, com'è stato entrare nel mondo del lavoro? Rappresenti quelle due categorie fragili indicate dall'Istat?
15: Sicuramente noi abbiamo avuto un'esperienza particolare, perché abbiamo proprio fondato la nostra azienda, la nostra startup, mentre eravamo ancora all'università, e sicuramente il fatto di essere delle giovani donne ha avuto un impatto, lo ha tuttora, sul nostro lavoro quotidiano, per tutta una serie di bias, di pregiudizi che ci sono riguardo alla nostra categoria, per cui abbiamo dovuto dimostrare tanto, soprattutto nel mondo del giornalismo, dell'informazione, che è un mondo molto chiuso sia a livello di genere che a livello generazionale, per cui è per questo che siamo particolarmente attenti ai temi giovanili, ai temi della diversità, dell'inclusione, della parità di genere, perché siamo in un momento storico in cui tante cose a livello culturale cambiano sempre più velocemente e da parte dei media è importante saper intercettare e raccontare questi cambiamenti.
13: Insomma, i numeri vi stanno premiando. Allora Davide, 26 anni, giovane architetto, intanto raccontaci quella che adesso è la tua posizione lavorativa, che cosa hai raggiunto e com'è stato il percorso del passaggio dalla formazione al mondo del lavoro, Davide.
16: Buongiorno a tutti, io attualmente lavoro come architetto in un'azienda strutturata, leader nel settore diciamo, nel quale operiamo, che è quello dell'edilizia calmierata, e sono arrivato come dire, in questa azienda in primis con un laurea al Politecnico di Milano con lode, una breve esperienza all'estero. È la mia seconda esperienza lavorativa e attualmente sono quasi 3 anni che lavoro qui, ma diciamo volevo raccontarvi l'esperienza precedente, mm-hmm. La mia prima esperienza, quella diciamo che mi ha come dire, introdotto al mondo del lavoro, ed era in sostanza una collaborazione full time che vantava una retribuzione inferiore rispetto a quella di un part time entry level. A questa tipologia di lavoro poi fortunatamente ho potuto dire di no grazie al lavoro che ricopro attualmente e
13: cioè, hai potuto scegliere diciamo forte anche esatto. Della tua formazione, quindi insomma sei la dimostrazione che con una formazione di livello terziario, quindi università, laurea, hai più porte aperte, è più facile poi entrare nel mondo del lavoro, quello che ci dicono anche i dati Istat.
16: Sì, è più facile e quello che volevo sottolineare è che anche gli indici di occupazione giovanile che spesso vengono riportati sarebbe interessante da approfondire che tipo di occupazione, perché ci sono occupazioni da dipendente che quindi hanno una serie di tutele, poi ci sono invece occupazioni cosiddette false partite IVA che sono quelle diciamo a cui sono soggetti nella maggior parte dei casi i giovani laureati in materie ordinistiche come ad esempio architetti, ingegneri, avvocati, medici.
13: E quali sono è stato un po' il tuo obiettivo, che cosa cercavi nel lavoro?
16: Ah, io cercavo coerenza.
13: Cosa cerchi? Perché insomma sei giovane, 26 anni, quindi insomma hai anche tanto davanti, tanti anni davanti.
16: Sì, io cercavo coerenza e per quanto possibile benessere. Coerenza perché se mi chiedi di essere un architetto, mi chiedi di essere iscritto a un albo, mi chiedi competenze, mi chiedi addirittura di essere, per quanto giovane, esperto in quello che faccio, e queste sono come dire parole che mi sono sempre state dette durante i colloqui che ho fatto in questi anni. Cerco poi che questa cosa venga riconosciuta sia dal punto di vista contrattualistico sia dal punto di vista economico. E il benessere, rispetto anche a quello che dicevate prima, credo che io, ma così anche le nuove generazioni, cerchiamo anche poi un ottimo rapporto tra quella che è la vita lavorativa e quella che è la vita privata.
13: Quel bilanciamento tra qualità della vita e mondo del lavoro, insomma un benessere, la ricerca di un benessere nella vita e che il lavoro non tolga tutto a questo benessere. Tu fai parte anche del forum dei giovani della regione Lombardia, tra l'altro nelle precedenti edizioni ce ne siamo occupati quando stava partendo, quindi insomma con un desiderio, una voglia di far sentire la tua voce, di dire la tua sulle tematiche giovanili.
16: Sì, esatto, perché spesso noto nella quotidianità che ci possono essere dei problemi, che ci possono essere delle cose da migliorare, e quindi ho cercato in tutti i modi di trovare un megafono per riuscire a indicare questi problemi e comunque dare una mano a risolverli, in questo caso attraverso il forum della Regione Lombardia.
13: Ecco, c'è un tema di cui ti occupi in modo specifico che ti sta più a cuore?
16: Sì, io nello specifico all'interno del forum coordino la parte housing, quindi mi interfaccio con gli assessori prevalentemente per cercare di trovare delle risposte per agevolare i canoni di affitto ai giovani under 35 della Lombardia.
13: E questo è un tema di cui ci siamo occupati varie volte, quello della casa per sia studenti che giovani lavoratori. Tommaso Greco, ci sarà, diceva Livia Viganò, tanti momenti di confronto online, però è previsto anche un momento di confronto fisico a giugno, mi sembra, il 12 giugno.
11: Sì, il 12 giugno faremo una tappa milanese in cui parleremo delle proposte, dei problemi dei giovani, delle proposte, naturalmente con un occhio anche a quello che è la realtà milanese, in cui c'è un rapporto tra prezzi e stipendi che forse è ancora più penalizzante, soprattutto per i giovani rispetto ad altrove. Sarà una tappa in cui avremo come ospite Stefano Bonaccini e un'esibizione musicale di Willy Peyote, poi ci saranno naturalmente molti altri ospiti. E cercheremo appunto con di portare avanti queste proposte, non solo raccontandole, ma anche costruendo una mobilitazione attorno a queste proposte.
13: Ecco,
11: non è l'unica tappa.
13: L'obiettivo finale, poi ci dirà le altre tappe. L'obiettivo finale di queste proposte è portarle dove? Farle arrivare su quali tavoli?
11: Nei tavoli dove si decide, nel 2027 si vota, secondo noi è un'occasione per finalmente mettere a questione dei giovani, lavorativa, ma mi verrebbe da dire esistenziale, al centro dell'agenda politica e del dibattito politico. È tardi per farlo, nel senso andava fatto molto prima, però è una grande occasione, non vorrei che fosse l'ultima, perché a forza di avere giovani che vanno altrove, giovani che si accontentano, giovani che sono costretti a rinviare i propri progetti, non lascerei passare il treno del 2027, perché appunto può essere un'ultima, se non un'ultima, comunque una grande occasione da non sprecare.
13: Livia Viganò, naturalmente ci sarete anche voi il 12 giugno a questo evento a Milano. Volevo chiederti a proposito proprio abbiamo parlato anche in questo spazio del tema elezioni, dal referendum, veniamo da una tornata elettorale delle amministrative, quanto intercettate sulla vostra piattaforma, su Factanza, che sentimento c'è dei giovani nei confronti appunto della partecipazione attiva alla politica personale?
15: Sicuramente c'è una grande disaffezione nei confronti della classe politica, in cui molti giovani fanno fatica a identificarsi o comunque sentire che vengono rappresentate le loro istanze, ed è questo forse uno dei principali problemi anche su poi la partecipazione al voto, perché poi abbiamo visto che appunto al referendum in realtà poi i giovani hanno partecipato, ma molti sono stati quelli che non avevano partecipato alle elezioni precedenti. Quindi in realtà, paradossalmente, in questo momento storico i giovani sono molto attaccati, molto interessati ai temi appunto della società, del lavoro, hanno un estremo bisogno di sentirsi parte di una comunità, di sentire che c'è lavoro per costruire futuro, quindi non c'è un disinteresse, anzi. Il problema è che non viene catalizzato questo interesse dai rappresentanti politici di adesso, e quindi c'è un lavoro veramente importante da fare da parte della classe politica, almeno questo è quello che noi intercettiamo dal nostro pubblico. Sicuramente andare a vedere i commenti ai video YouTube dove abbiamo intervistato vari esponenti politici o ai video su Instagram fa capire molto di quelle che sono poi le opinioni dei giovani.
13: E dalla parte, abbiamo davvero pochi 30 secondi, questi forum che organizzate, contenuti che preparate, che c'è un dialogo comunque?
15: Sì, assolutamente, perché per i politici, lo abbiamo visto con anche le scorse votazioni, è stato molto importante iniziare ad approcciarsi ai nuovi media, venire ospiti nei podcast, parlare con i punti di riferimento dei giovani. Si può fare sempre di più, si può fare ancora tantissimo, perché non tutti passano da questi format, ma stiamo iniziando a vedere che la loro presenza è sempre più sentita
13: e seguita. Grazie allora a Livia Viganò, co-founder di Factanza, Tommaso Greco, portavoce di Adesso, Davide Di Ceglie, architetto al quale faccio un grande in bocca al lupo per il suo futuro, Generazione Sospesa, se ne parla a Milano il 12 giugno, poi su Factanza e sui canali social. Noi ci fermiamo qui, grazie alla redazione di Wannabe, Cristiana Affaitati, Valeriana Semeraro, Ludovico Suppa alla regia, Stefano Catini in console, la linea ora va al GR1 delle 16. Noi torniamo domani alle 15:30 a Wannabe.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Vuoi un'energia tutta tua?
17: Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
18: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
19: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
20: Io.
19: E la multa dell'altro giorno?
20: Io.
19: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
20: Io.
19: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
20: Io! Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
21: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Ore 16.
23: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
24: GR1.
25: In studio Alice Andreoli, apriamo con un'ultima ora dagli esteri. L'esercito israeliano ha iniziato a operare via terra in Libano. Soldati israeliani sono entrati oltre la linea gialla della tregua armata. Vi daremo poi ulteriori dettagli. La circolazione è fortemente rallentata sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna per la presenza di una persona con disagi psichici sui binari vicino a Reggio Emilia. Lo rende noto Trenitalia, precisando che il traffico, seppur rallentato, è ripreso, ma si sono accumulati ritardi fino a 120 minuti. In Belgio è di 4 morti il bilancio del grave incidente che questa mattina ha visto uno scuolabus scontrarsi con un treno.
26: Secondo le prime informazioni, il passaggio a livello dove è avvenuta la collisione fra il treno e il pulmino era chiuso. Accade alle 8:15 del mattino nella cittadina di Buchenholt, 30 km a nord di Bruxelles, e la scena appare subito grave. Il pulmino ribaltato sul lato dall'impatto a qualche metro dai binari. Le vittime tutte a bordo dello scuolabus, confermeranno dalla procura, l'autista, l'accompagnatore, due ragazzini di 12 e 15 anni, ricoverati ma stabili gli altri 5 ragazzi presenti. Nessun ferito invece tra i passeggeri del treno. È il peggiore incidente mai avvenuto ad un passaggio a livello in Belgio, ha dichiarato il gestore delle ferrovie del paese, ma per la ministra fiamminga della mobilità Annick Rieder è troppo presto per attribuire responsabilità. Messaggi di solidarietà intanto sono arrivati anche dai vertici dell'Unione Europea. L'Europa è in lutto con il Belgio, ha dichiarato von der Leyen. Valeria Fraschetti, GR1.
25: L'Assemblea di Confindustria, la presenza del capo dello Stato Mattarella, dei presidenti delle Camere, della Premier Meloni, che ha parlato di Unione Europea come di gigante burocratico che sacrifica la crescita sull'altare di ideologia e tecnocrazia. Il numero uno degli industriali, Orsini, chiede un nuovo grande patto, obiettivo crescere del 2% annuo con 20 miliardi da riallocare senza aumentare il debito su crescita ma anche su sanità e scuola. Nel 2026, sulla base dei redditi del 2025, Eurostat stima che la percentuale delle persone a rischio povertà in Italia resti stabile al 18,6%, cresce leggermente invece nell'Unione Europea al 16,4%. Piazza Affari vicina alla parità in una giornata segnata in negativo dal titolo Ferrari. Ci colleghiamo in diretta con Luigina Venturelli.
27: Sì, al mercato, come avete detto, sembra non piacere la svolta elettrica di Maranello. A Piazza Affari il titolo Ferrari cede quasi l'8%, non convince gli investitori il nuovo modello Luce, la prima rossa tutta elettrica. E cedono terreno anche gli altri titoli del lusso come Moncler e Cucinelli, mentre in controtendenza ci sono i petroliferi come Saipem, più 2,7%. Tornano del resto a muoversi a rialzo i prezzi del petrolio dopo gli ultimi attacchi delle forze statunitensi nella zona dello stretto di Hormuz, le quotazioni del Brent europeo con consegna a luglio petrolio tornano sui $99 al barile, mentre quelli del WTI americano superano i $93. Intanto prosegue in territorio negativo la seduta delle principali borse europee, con l'unica eccezione di Londra, più 0,7%, perché ieri era chiusa per festività. Invece, dopo il record storico di ieri, Milano riduce le perdite, si riporta a ridosso della parità, più pesanti Francoforte e Parigi, sotto di oltre mezzo punto percentuale. Wall Street invece ha aperto in verde, il Dow Jones di pochi decimi di punto, il Nasdaq invece oltre dell'1%. A voi.
25: Ennesimo incidente mortale sul lavoro ad Altopascio in provincia di Lucca. Un operaio di 30 anni ha perso la vita rimanendo schiacciato da una pressa all'interno di un'azienda di prodotti farmaceutici. Inutili soccorsi dei colleghi e i tentativi di rianimazione del personale sanitario. I sette attivisti italiani del convoglio di terra della flottiglia sgomberati ieri sera dal campo vicino Sirte in Libia dovrebbero arrivare domani mattina all'aeroporto di Roma Fiumicino. Dalla missione internazionale fanno sapere invece che non si hanno ancora notizie certe di Domenico Centrone e Dina Alberizia, i due italiani del gruppo di volontari fermato in Libia. Ora andiamo al Giro d'Italia, che sconfina in Svizzera. Arrivo tutto in salita, sentiamo uno dei nostri inviati.
0: E la corsa procede veloce perché siamo a 25 km e 900 metri dal traguardo. Davanti c'è una fuga, sono in quattro, una fuga importante perché c'è Einer Rubio, corridore della Movistar, Chris Harper del team Pinarello Q365, Jonathan Narváez della UAE, ha già vinto 3 tappe a questo Giro d'Italia, e soprattutto il nostro Giulio Ciccone, Lidl Trek, che ha avuto anche una giornata in maglia rosa e che è in avanscoperta per cercare di conquistare un successo di tappa, di una tappa che termina all'insù, si è partiti da Bellinzona e si arriva a Cari, 1600 metri. Il vantaggio però non è ancora rassicurante nei confronti del gruppo della maglia rosa, perché il plotone della Visma di Jonas Vingegaard insegue a 1 minuto e 40 circa in questo momento, e dunque non è ancora certo che questi quattro possano arrivare, anche perché da qui in poi è sostanzialmente tutta salita, da prima più dolce poi più dura, e dunque è probabile anche aspettarsi qualche attacco da parte dello stesso Vingegaard e degli uomini di classifica. Quindi un finale tutto quanto da scrivere. 1,56 l'ultimo vantaggio che ci viene segnalato dalla radio corsa del gruppo della maglia rosa, quando mancano 25 centimetri al traguardo di Cari. A te.
25: Grazie Emanuele Codignoni, e noi ridiamo la linea al pomeriggio di Radio 1.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Pomeriggio di Radio 1.
8: Martedì 26 maggio, prendiamo la linea alle ore 16:07 per poi passare il testimone a Sulle strade del Giro, 16ª tappa. Dalle 16:30 il collegamento verso l'arrivo a Cari, Alpi Svizzere. Ma ora un buon pomeriggio da Raffaele Roselli, Simona Arrigoni e Claudio De Tommasi.
9: Buon pomeriggio a te Raffaele. Oggi torniamo sulla cronaca dopo la notizia dell'arresto a Reggio Emilia di un giovane 22enne accusato di aver compiuto un attentato jihadista, ma prima lo spazio come sempre a Claudio.
24: Un saluto a tutti voi, anche da me da Claudio De Tommasi. Come di consueto, prima di introdurre i nostri ospiti, i nostri temi di questi intensi 25 minuti circa, è la musica che arriva da uno dei più grandi e affermati artisti italiani. Il 4 luglio, nel caso specifico, il cantante cantautore romano sarà a Tor Vergata per uno degli appuntamenti live più attesi dell'anno. Sto parlando di Ultimo. Annunciare il concerto di Tor Vergata è stato per la mia vita un qualcosa di gigante che ha smosso in me tante cose belle. Nel caso specifico, per Ultimo, il 19 giugno uscirà anche il suo nuovo album, Il giorno che aspettavo. Questo è il suo nuovo singolo, quello che si chiama Romantica.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Lui inconfondibilmente è ultimo, il suo nuovo singolo Romantica in attesa dell'uscita dell'album e del suo concerto a Tor Vergata a Roma.
1: E siamo ora sulla cronaca con delle notizie anche dell'ultim'ora, una potremmo dire ottima, che riguarda la tragedia avvenuta a Modena, l'auto lanciata contro la folla da Salim Al-Kudri e uno dei feriti più gravi, che era ricoverato a Bologna, ora è fuori pericolo. Il 55enne ha ripreso gradualmente conoscenza e ancora critica la moglie. Altra notizia che arriva dalla procura di Modena: la procura chiede una perizia psichiatrica per Al-Kudri. La difesa dell'uomo dice accertamento necessario per accertare appunto le condizioni e il movente, quindi si andrà oltre su questa indagine. Però anche una notizia di queste ore è stata l'arresto a Reggio Emilia di un 22enne accusato di voler preparare un attentato.
2: Anche lui, come Salim, italiano di origini marocchine, anche lui con un percorso di salute mentale alle spalle, stavolta però con un passato dichiarato di sostenitore della Jihad.
1: Allora, tema sicurezza, il primo dei nostri ospiti è Agnese Pini, direttrice del quotidiano nazionale Carlino Nazione Giorno, benvenuta.
3: Grazie, buon pomeriggio.
1: Ecco, la prima notizia positiva che viene rispetto a Reggio Emilia, almeno, è che in questo caso, nel caso di questo 22enne, l'attività investigativa ha funzionato, ha portato all'arresto. Poi però resta alla riflessione più ampia.
3: Sì, nel caso di Reggio Emilia c'è stata questa attività di prevenzione fondamentale. E per fortuna insomma che ha prodotto un risultato concreto, anche perché da quello che sappiamo in queste prime ore nel caso del 22enne di Reggio, i contatti con no, il fondamentalismo islamico e il desiderio no, di portare a termine un attentato, in questo caso col coltello, insomma si sta ricostruendo ora esattamente la dinamica delle intenzioni di questo giovane, era appunto dichiarata, no? In questo senso c'è una differenza piuttosto evidente rispetto al caso di Modena, perché nel caso di Modena, per quello che sappiamo finora, poi sono uscite delle indiscrezioni nelle ultime ore in cui no, si sono trovate negli archivi digitali di questo del Salim Al-Kudri delle ricerche legate ad altri attentati legati al terrorismo islamico, ma non è accertata nel caso di Modena una chiara linea legata appunto alla volontà di portare avanti un'azione terroristica con una rivendicazione appunto legata al radicalismo, al fondamentalismo islamico. Reggio Emilia invece è accertata, questo al netto anche nel caso di Reggio Emilia delle questioni più di salute mentale, psichiatriche, che andranno poi valutate, ma che non cozzano con la volontà di quest'uomo di portare avanti degli intenti appunto terroristici. È chiaro che il tema della prevenzione investigativa è fondamentale, ma quello che sta succedendo, perché poi ci sono anche effetti emulazione, come sappiamo, che sono molto problematici e molto complicati, che a volte accendono la miccia anche in persone che magari non sono potenziali terroristi veri, ma che a fronte di emarginazione, disturbi, problematiche varie, poi possono avvicinarsi a una radicalizzazione, quello che ci insegnano per esempio gli attentati internazionali con un sottofondo di fondamentalismo islamico che abbiamo raccontato negli ultimi anni. Quindi la prevenzione investigativa è fondamentale, ma è una tessera del mosaico e non ci si può limitare a quella, altrimenti si rischiano appunto esposizioni che possono arrivare a fatti orrendi come quello di Modena.
2: In primo piano, direttrice, sempre il tema della sicurezza, ma anche della percezione che abbiamo della nostra sicurezza personale. Faccio un esempio: una ricerca recente dell'Ipsos mette in evidenza come se 10 anni fa il 60% degli italiani si sentiva almeno parzialmente sicuro nella propria zona di residenza, oggi questa percentuale scende al 52%, con una crescita dei comportamenti violenti dei giovani, 55%, ad esempio l'immigrazione irregolare non controllata, il 44%, l'aumento delle sacche di marginalità e povertà al 27%. E poi c'è il tema anche degli italiani di seconda generazione tra rischi e anche opportunità.
3: Lo dicevi tu, no? Mettendo insieme questi elementi raccontano esattamente il problema. Siamo effettivamente meno sicuri di 10 o 20 anni fa, da un punto di vista di quella che consideriamo la sicurezza legata alla percezione e anche alla microcriminalità, sicuramente sì, e questo è dovuto a tutti gli elementi che raccontavi, anche a un impoverimento complessivo della società, cioè siamo oggettivamente più poveri di qualche anno fa, le nostre città hanno subito questo contraccolpo, c'è un tessuto economico commerciale di decoro nelle città, che è anche nelle città della provincia italiana più solida, voglio dire, più ricca tradizionalmente, che è andato un po' sgretolandosi. C'è sicuramente il tema dell'immigrazione, e non soltanto delle seconde generazioni, soprattutto, no, dei minori non accompagnati, degli ingressi, della gestione di un'integrazione difficile, che impatta soprattutto sui centri più piccoli, inevitabilmente, perché sono poi quelli meno attrezzati per assorbire questi contraccolpi che sono, prima di ogni altra cosa, sociali. La società italiana è cambiata negli ultimi 15-20 anni a una velocità che non era mai stata registrata prima, e non siamo preparati, tuttora non siamo preparati a tutto questo.
1: Ecco, direttrice, prima di salutarci ti volevo chiedere un'ultima battuta un po' rapida, perché poi abbiamo in linea anche Antonello Caporale, il nostro collega. Sui temi dell'antiterrorismo non ci si dovrebbe dividere, no? Restare molto concreti, non soffiare sul fuoco, gridare al lupo, neanche nascondere la testa sotto la sabbia.
3: Guarda, l'unico modo è non strumentalizzare politicamente un tema vero, che è quello del rischio sicurezza legato anche al radicalismo, al potenziale terrorismo, perché questo ingenera una confusione che è sbagliata e fa male al discorso sia legato alla sicurezza sia legato alla convivenza necessaria delle nostre comunità piccole, medie e grandi. Quindi la strumentalizzazione politica è un male assoluto di questo tipo di approccio. Sul resto, certo, non solo non ci si deve dividere, è un tema reale che va trattato da un punto di vista sia politico sia di sicurezza effettiva, giudiziaria e non solo, in modo molto, molto pratico. Quindi la strumentalizzazione politica fa male al dibattito moltissimo, lo rallenta, non lo velocizza, e difficilmente trova soluzioni concrete.
1: Agnese Pini, direttrice, grazie per essere stata con noi.
3: Grazie a voi.
1: Ed ora appunto in linea il saggista, collega del Fatto Quotidiano, Antonello Caporale, benvenuto al pomeriggio di Radio 1.
4: Buonasera a voi, buonasera.
1: Beh, da Salim al-Kudri al 22enne di Reggio Emilia, Nagai Haber, la tua percezione del pericolo?
4: La mia percezione è che la paura produce un fatturato politico, quindi si alimenta in tutti i sensi. Io non sono nelle condizioni di dire ieri si stava meglio di oggi, sono quelle frasi fatte che sono pure odiose. Io so che ieri questa società non era composita come oggi, ma perché? Perché noi abbiamo un bisogno essenziale di gente, e il sud del mondo vive in una società, in un mondo diseguale, i ricchi da una parte e i poveri dall'altra. I poveri tentano, come gli italiani dell'altro secolo, di traslocare, arrivare altrove. Quell'altrove siamo noi. Senza gli immigrati non avremmo nemmeno la possibilità di sostenere il PIL, le braccia che ci servono, le badanti che ci servono. Ma con gli immigrati noi abbiamo altri problemi di integrazione: la cultura, la cucina, la religione. Non è che l'immigrato arriva, lavora e poi scompare come un fantasma, se ne va sulle stelle. Vive, si ammala, ha pure disabilità psichiche, magari delinque. Sono tutti fenomeni che noi dobbiamo affrontare, correggere, limitare. Però non si può dire, diceva bene prima Agnese Pini, se si strumentalizza ogni atto, non si produce l'idea di risolvere il problema, ma si acuisce il problema, perché ci poniamo contro un esercito, contro l'altro. Quindi tutto ci rende innocenti. Noi siamo i bravi e gli altri i cattivi. Lo straniero è il cattivo, l'immigrato è fatto il cattivo. Pensiamo alla guerra, pensiamo all'effetto collaterale della guerra. Io penso a Gaza.
1: Sì.
4: Ora, chi perde a Gaza il papà, la mamma, la sorella, la nonna, è molto probabile che domani possa fare che la sua vita sia squilibrata e che possa commettere un atto fuori dal comune, perché abbiamo raso al suolo la sua presenza, la sua attualità e il suo futuro. Questi sono effetti collaterali che noi adesso dobbiamo valutare e incamerare. Quando noi diremo: ma perché quel palestinese ha fatto quella cosa a Parigi, a Roma e speriamo mai a Londra, altrove, noi ci saremmo dimenticati di ciò che è stato fatto a lui, o all'iraniano, o al libanese, o all'israeliano, o a coloro che nella furia bellica di questi mesi sotterriamo, no? Nella disperazione. A noi interessa adesso che il petrolio scenda. Ecco, pure a me interessa, e credo anche a voi, a tutti noi interessa che il petrolio scenda.
1: Certo.
4: Ma a parte il petrolio, deve scendere questa tensione, questo clima, questo odio che produce assolutamente disperazione.
2: Ecco, Antonio,
4: e la disperazione è un elemento di insicurezza quotidiana.
1: Certo.
2: A proposito di tensioni e degli uni contro gli altri, se torniamo all'episodio che vede purtroppo drammaticamente il protagonista Salim El-Khoudry, la procura di Modena gli potrebbe contestare anche l'aggravante dell'odio razziale, della premeditazione, cioè voleva vendicarsi degli italiani dei quali si sente discriminato per le sue origini marocchine. E quindi vediamo anche come questo essere gli uni contro gli altri passa anche attraverso una matrice religiosa.
4: Mm-hmm.
2: Rappresenta questo un pericolo ovviamente aggiuntivo?
4: Naturalmente, perché noi quando raccogliamo questa forza lavoro, adesso lui è di seconda generazione, ma io penso ai Sikh, agli indiani, penso a coloro che vengono raccolti nei campi di pomodoro della Capitanata Pugliese o nella piana di Formia, di Latina, e vivono in condizioni vergognose. Noi non chiudiamo gli occhi, abbiamo ricordato, noi naturalmente siamo adesso colpiti da questa tentata strage, anzi strage avvenuta, perché persone che vivranno sempre con il ricordo di quel giorno infausto, e chi come quella signora vivrà senza più le gambe. Ma noi ricordiamo che cosa è successo a Latina solo 2 anni fa, quando quell'imprenditore ha buttato in un cassonetto il braccio amputato di un lavorante. Qual è la crudeltà? Io il giudizio che do è il punto di bestialità che c'è in noi. E come si arriva a questo punto? Perché, questa è la mia opinione, noi giudichiamo che c'è una massa, un capitale umano di lavoro, di pura forza lavoro. E poi c'è il capitale umano intellettuale di un lavorante. Qual è la crudeltà? Io il giudizio che do è il punto di bestialità che c'è in noi. E come si arriva a questo punto? Perché, questa è la mia opinione, noi giudichiamo che c'è una massa, un capitale umano di lavoro, di pura forza lavoro. E poi c'è il capitale umano intellettuale. E quella pura forza lavoro

0: foggiano tra i nostri vecchi che hanno problemi ad alzarsi, a pulirsi, a sostenersi. Questa è una doppia società che vive per alcuni in una condizione diversa, differente e giudica l'altro solo in quanto portatore di un benessere materiale, cioè tu mi devi aiutare a pulire la cacca delle vacche e solo questo potrei fare per tutta la vita. Ora, io non so il germe dell'odio, so però che si patisce una discriminazione che poi sviluppa questi fenomeni di avversità e naturalmente però dobbiamo dire pure l'altra faccia della medaglia. Dobbiamo essere una società organizzata in cui la sicurezza non sia solo un claim,
1: Certo.
0: una dicitura, ma sia una pratica quotidiana, più rigorosa, certo,
1: Eravamo
0: e più avveduta.
1: esatto, eravamo partiti proprio da lì, poi da almeno la notizia che l'arresto del 22enne a Reggio Emilia ci dice che comunque le indagini antiterrorismo, insomma, stanno lavorando e in questo caso anche bene. Antonello Caporale, le tue riflessioni sono state molto preziose, ti ringrazio per essere stato con noi.
0: Ringrazio io voi, buona giornata.
2: Siamo arrivati alla fine, Simona.
3: Ma certamente siamo arrivati a un nuovo inizio domani, sempre alle 16.05 qui al pomeriggio di Radio 1. Salutiamo tutta la squadra del pomeriggio di Radio 1, Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nancy Squitieri, Chiara Beltrani, naturalmente voi che ci state ascoltando.
2: Alex Messina alla regia, Fernando Conti per quel che riguarda la parte tecnica.
1: E con Simona Arrigoni, buon proseguimento d'ascolto a tutti voi su Radio 1.
2: Ci salutiamo con un iperclassico, si chiamava Don't Let Me Down, la prima canzone scritta da John Lennon per quella che sarebbe poi diventata sua moglie, ovvero Yoko Ono. Una canzone scritta per quell'album, poi prodotto da Phil Spector, ma che fu rifiutata da Phil Spector e apparve solo nelle edizioni molto successive di Let It Be. Una canzone che però fu ripresa e suonata dal vivo nell'ultimo concerto assoluto dei Beatles, quello sul tetto là di Londra. Si chiamava Don't Let Me Down, sono i Beatles, ci risentiamo domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
1: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
3: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
4: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
5: Quanti anni hai?
4: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
6: Sulle strade del Giro, il racconto della Corsa Rosa.
7: Ore 16 e 31 minuti da Saxarubra vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, puntata questa dedicata alla Corsa Rosa che come sempre si avvale della regia di Ombretta Conti. Oggi inizialmente la parte tecnica è affidata a Stefano Catini, 335-699-2949 per i vostri WhatsApp ed SMS, una volta questa per il chilometraggio. Beh, si sarebbe definita poco più che una semitappa, ma i 116 chilometri all'interno del Canton Ticino in Svizzera sembrano tutt'altro che banali, a cominciare dalla salita finale da Bellinzona a Cary, con la recente novità, non proprio inattesa al vertice della classifica generale, della presenza di Jonas Vingegaard, maglia rosa, da due giorni. Primo collegamento perciò subito con i nostri inviati Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni, Massimo Ghirotto, Giovanni Visconti, buon pomeriggio, buon lavoro a voi, buon ascolto a chi ci segue, linea al giro fino allo spot pubblicitario delle 16.45.
8: 10 km in tondi tondi alla conclusione di questa tappa numero 16 del Giro d'Italia. Ci hanno provato in tanti, Rubio, Ciccone, anche Harper, che è l'ultimo a resistere perché dietro incombe il gruppo della maglia rosa che ha fatto danni soprattutto per Pellizzari, ma sembra fuoco amico Manuel Codignoni.
9: Diciamo di sì, diciamo che al momento la Visma sta continuando ad attaccare, sta continuando a condurre il proprio plotone per cercare di andare a riprendere la fuga, e Giulio Pellizzari ha fatto un po' le spese di questa situazione, considerato che a un certo punto anche i propri compagni di squadra si sono messi là davanti. Visma che ha trovato anche la collaborazione nel corso di questo inseguimento della Decathlon di Felix Gall, e insomma si pensava che la fuga potesse essere lasciata stare, in realtà così non è stata, e adesso il gruppo dei migliori è ridotto praticamente in minimi termini. Davanti continua ad esserci Harper, ma Giulio Pellizzari sta perdendo tanto e temiamo che il distacco del Duca di Camerino possa essere misurato non con il cronometro ma con la clessidra al termine di questa tappa, perché paga già una quarantina di secondi dal gruppo della maglia rosa, e oggi insomma giornata da dimenticare per Giulio. Cristiano,
8: i segnali non sono incoraggianti, anche vedendo, no, come pedala Pellizzari. Visconti.
10: Beh, è finita per Giulio Pellizzari la possibilità di lottare per la classifica generale, finisce qui, finisce oggi nell'arrivo di Cary. Indecifrabile la mossa della Red Bull Bora, perché è stata la prima squadra a prendere la salita e a tirare da subito forte con quattro uomini al comando, tanto che tutti ci aspettavamo che Giulio Pellizzari fosse ripresa, e invece così non è stato, è stato proprio fuoco amico, e l'unico a staccarsi, il primo a staccarsi è stato Pellizzari, che adesso alza proprio bandiera bianca.
8: Con Harper che viene ripreso, e allora il nostro Ghirotto aveva detto che poteva starci la fuga, così non è stato. Jonas Vingegaard vuole tutto, anche la tappa di oggi.
11: Evidentemente sì, vuole tutto, la squadra ha lavorato bene, ha trovato anche degli amici, la Decathlon di Gall per esempio, poi è arrivata anche così nei primi chilometri la squadra di Vlasov, la squadra di Hindley e di Pellizzari, che purtroppo ha alzato bandiera bianca come dice il nostro Giovanni. Certamente stanno facendo un forcing molto importante, perché hanno Carpenaez, hanno Kuss e poi hanno ancora Piganzoli, che sarà probabilmente ancora oggi l'ultimo uomo per Vingegaard. questo punto noi aspettiamo solamente di capire quando scatterà la maglia rosa.
8: Problemi per Eulalio, ma anche per Ben O'Connor, Manuel.
9: Perché si sale forti, il ritmo di Victor Campenaerts, apro e chiudo parentesi, lo preferiamo nel ruolo di uomo di fatica piuttosto che nel ruolo di sindacalista, dopo la grossa trattativa che c'è stata domenica per la neutralizzazione della frazione milanese. Insomma, Campenaerts dimostra di valere molto di più, diciamo, come atleta, secondo me, che come sindacalista sta imprimendo un ritmo molto importante. Sono rimasti una quindicina, non di più, 4 uomini del team Visma Lisa Bike, in 3 uomini della Decathlon, la squadra di Felix Gall, in 2 mi pare per quello che riguarda la Bora Red Bull. Ci sono anche uomini della Ineos Net Company, c'è Egan Bernal, c'è Tim Enaresman, sono in 4 addirittura quelli della Ineos, c'è Storer, c'è Hindley che pedala là dietro, ma si sta salendo ai 23-24 all'ora e sono velocità importantissime, Cristiano.
8: Con ovviamente Giulio Pellizzari che paga dazio, si stacca e rischia di essere definitivamente fuori dalla questione classifica quest'oggi il Duca di Camerino, con Jonas Vingegaard che anche oggi fa lavorare la sua squadra, che anche oggi non concede spazio alla fuga, Giovanni.
10: E che anche oggi mette davanti a sé come ultimo uomo Piganzoli, il nostro Piganzoli sempre più in forma, davanti a lui Kuss, adesso Campenaerts sta facendo un passo davvero importante, sono già rimasti circa 15 corridori, anche meno, tra poco sarà il momento di Kuss e ci aspettiamo presto anche l'attacco di Vingegaard, perché dai meno 7 ai meno 4 ci sono 3 km con una pendenza media intorno al 10%, sarà lì che potrà attaccare Jonas Vingegaard.
8: 8,6 km alla traguardo del Forza della Visma Lise Bike. Com'è questa salita finale? Un po' ce l'ha anticipato Visconti, Chiro.
11: Allora, la lunghezza era 11,7 km, c'è un dislivello di 932 metri da percorrere al 7,9%, con il picco finale a quando mancherà circa 1500 metri all'arrivo del 13%. Regolare, una salita regolare, diciamo.
8: Con Harper che prova a rimanere agganciato anche e non solo per risalire in classifica generale, Manuel.
9: E così intanto si sposta Victor Campenaerts, adesso davanti a tutti c'è Sepp Kuss che potrebbe anche magari provare ad aumentare ulteriormente il ritmo, secondo le indicazioni che gli darà ovviamente Thomas Van Der, il proprio capitano Jonas Vingegaard. Alle spalle Eulalio ha trovato come estemporaneo compagno di viaggio Ben O'Connor, da dire che la pedalata di Eulalio sembra quasi più efficace rispetto a quella di Ben O'Connor, che sta facendo un giro deludente considerato che aveva ambizioni di podio ma che evidentemente ha trovato anche lui, diciamo, una situazione fisica non particolarmente efficace. Resiste, non naufraga Eulalio perché paga appena 25 secondi ma mancano ancora 8 km. Sta accelerando invece là davanti Sepp Kuss, a sua ruota Piganzoli, in terza ruota c'è Jonas Vingegaard. Da vedere adesso se Chris Harper, che sembra al momento riuscire a tenere la coda di questo gruppettino, pagherà quello che ha diciamo speso, perché ha speso tanto nel tentativo di fuga di precedente con Rubio, con lo stesso Giulio Ciccone, con il corridore del team UAE Narvaez, se pagherà questo e diciamo pagherà dazio anche lui nella salita. Cristiano.
8: Allora, oggi Vingegaard vuole mettere, diciamo, in chiusura la pratica, o è soltanto, insomma, la voglia di andare a conquistare la quarta tappa, la prima in maglia rosa, secondo te?
10: Per me è più la voglia di vincere in maglia rosa. Si è presentata questa possibilità perché una tappa corta, alla fine dei conti breve da controllare anche per la sua squadra, perché tra i tentativi di fuga iniziali e tutto sono circa 50 km, 60 che la squadra si è trovata a dover controllare, e quindi è venuta lì molto facile da poter provare, ed è giusto che lo faccia. In maglia rosa è sempre bello.
8: Si stacca Sepp Kuss, Manuel.
9: E davanti adesso c'è Piganzoli, deludente anche in questa tappa, dobbiamo dire, l'azione di Sepp Kuss, così come non era stata irresistibile neanche nella tappa del Blockhaus, quando doveva essere lui l'ultimo uomo, ma in realtà la trenata più importante l'ha fatta Piganzoli. E adesso si sale ancora ai 20 all'ora, in un tratto dove la salita è tra il 9 e il 10%, ed è tanta roba. E c'è Jonas Vingegaard che sta parlando con la propria ammiraglia, sta parlando con i propri direttori sportivi, ha proprio pigiato il pulsante della radiolina. Da dire che in questo momento la Visma è in inferiorità numerica, perché sono in 2 i Bruni, Davide Piganzoli e Jonas Vingegaard, mentre gli uomini del team Groupama del team Decathlon sono in 3 assieme a Felix Gall. Ci sono anche 2 compagni di squadra, in 2 sono quelli della Ineos, c'è Aresman e c'è Egan Bernal. Dunque una dimostrazione di forza un po' così da parte della Visma, ma è chiaro che avere un gregario come Davide Piganzoli è comunque tanta roba, Cristiano.
8: Proviamo intanto per il dorsale 186, si tratta di rondella francese della Tudor, 7,4 km alla traguardo. 36 secondi Elalio, paga tantissimo invece il nostro Giulio Pellizzari, forse paga anche Giro il giorno di riposo.
11: E il giorno di riposo a volte può anche fare questo effetto, non è mai così scontato che sia un giorno di riposo, perché bisogna, come dire, stare attenti a certi equilibri dell'alimentazione, bisogna fare un giro in bicicletta. Probabilmente qualcuno sarà anche venuto a vederla questa salita finale, e spero che sia venuto anche, insomma, Giulio, e per capire che cosa poteva in qualche modo aspettare. È certo che se la sua squadra all'inizio ha cominciato a tirare un po', aveva probabilmente avvertito i suoi compagni che non è giornata.
8: Sono rimasti in pochissimi lì davanti, Manuel.
9: Sono in 8 appena. Il forcing di Davide Piganzoli è stato micidiale. Ci sono tutti quanti più forti, perché c'è Felix Galla, c'è Bernal, c'è Aretsman, c'è Hindley, c'è Vingegaard, Savasandir, c'è Piganzoli, c'è Storer che cerca di restare attaccato con le unghie e con i denti là dietro, ma è chiaro che da un momento all'altro, nel momento in cui si sposterà sulla sua destra o sulla sua sinistra Davide Piganzoli, ci sarà l'attacco di Jonas Vingegaard. Si stacca anche Derek G, dorsale numero 63, campione canadese, corridore del team Lidl Trek. Mi ricordo che dopo aver vinto la sua ultima tappa, Jonas Vingegaard disse: devo ringraziare i miei compagni di squadra, in pratica anche Piganzoli, perché più che scattare, a un certo punto quando si sono spostati mi sono voltato indietro e non c'era più nessuno. Sta succedendo la stessa cosa.
8: Grande lavoro di Piganzoli, che è diventato sul campo l'ultimo uomo del repescatore, Visco.
10: Sì, e che anche oggi ha sostituito il lavoro di Sepp Kuss, che anche oggi ha tirato per soli 500 metri e poi si è spostato. Piganzoli è in condizione nettamente superiore a Sepp Kuss e a tutti gli altri della sua squadra. Questo lo sa bene Jonas Vingegaard, che lo mette davanti già a fare un gran ritmo. Sono rimasti già in 5-6, ma tutte le facce dietro Vingegaard sono tutte davvero al limite.
8: Pagano Derek G e Storer, 6 km 8 al traguardo, davanti Piganzoli, poi Vingegaard, Gall, Bernal, Aretsman e Hindley. Potrebbe essere anche questo, e ci siamo fatta magari per almeno due, il podio finale a Roma, Ghiro?
11: Credo proprio che qua ci sia il podio, ma vorrei anche far notare la giornata e la forma che Bernal sta continuando a ritrovare, perché è qualcosa di straordinario. Ecco,
8: attenzione, ti fermo perché parte il repescatore e lo insegue soltanto Felix Gall, subito bloccati, incapaci di reagire. Aretsman, Hindley non riescono a reagire, ma nemmeno Gall ce la fa. 6,5 km, vola via il repescatore, il danese in maglia rosa, vuole conquistare il successo in Svizzera, Manuel.
9: E tra teste coronate ci si capisce, il repescatore vuole fare un regalo di compleanno a Reti Danimarca. È scattato Felix Gall, ha provato a stargli dietro per 3-4 pedalate, non di più, poi ha alzato anche lui bandiera bianca, mentre è stato veramente emblematico lo sguardo che si sono dati gli altri quattro. È partito Vingegaard, Gall è provato ad andargli indietro, si sono guardati gli altri tre in realtà, perché poi Piganzoli si è staccato, della serie che facciamo, chi ha il coraggio di andargli dietro? Nessuno. Ha fatto il vuoto Jonas Vingegaard, vuole conquistare il suo quarto successo di tappa. Ogni qualvolta c'è stato un arrivo in salita, Jonas Vingegaard fino a questo momento ci ha messo la sua firma, e sarà così anche oggi.
8: Ghiro, chissà che non voglia anche cercare di pareggiare i conti col suo grande rivale, ovvero Tadej Pogačar, che il giro l'ha vinto, sì, ma anche ha vinto 6 tappe.
11: Ha vinto 6 tappe, oggi probabilmente si porterà a casa la quarta, ma devo dire che veramente Vingegaard è cresciuto anche nella sua forma, che oggi sta indossando casco rosa, pantaloncini rosa, calzini rosa e ovviamente maglia rosa. È anche bello vedere l'azione del rosa al Giro d'Italia.
8: 6 km 100 metri al traguardo, già 15 secondi il ritardo di Galla, 24 gli altri inseguitori con Jonas Vingegaard, che si conferma. Non c'erano dubbi, ma così anche oggi si conferma il dominatore di questo giro, Visco.
10: È il più forte in assoluto, e gli basta uno scatto. E 4 arrivi in salita, 4 scatti per andare a conquistare la tappa. Probabilmente sarà così anche oggi. È grandissimo lavoro anche oggi da parte di Piganzoli, che ha tirato per circa 1,5 km e ha fatto una selezione incredibile, ha apparecchiato la tavola a Vingegaard e adesso sta cercando di recuperare. Tra l'altro per lui buone notizie, perché a 4 km dall'arrivo ci sarà 1 km più leggero al 5%, potrebbe recuperare e provare ad accodarsi gli inseguitori, perché potrebbe anche saltare 2-3 posizioni in classifica.
8: 5,7 km al traguardo, al comando, cioè manco a dirlo, Jonas Vingegaard, il più vicino è Felix Gall a 18 secondi, poi tutti gli altri sono ad arrancare dietro nel tentativo di non affondare, come invece purtroppo sta facendo Giulio Pellizzari. Torniamo allo studio.
7: Pubblicità.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Sulle strade del Giro,
7: con la regia di Ombretta Conti e con Maximilian Gambino alla console, ritorniamo subito dai nostri inviati.
8: 5 km e 4 al traguardo di Cari per Jonas Vingegaard, che a 26 secondi su Felix Gall, 32 sugli altri inseguitori, a 44 secondi Cestore, era 1 minuto e mezzo Eulalio. Come va Piganzoli, Visconti? Perché è risalito, è tornato su Aresman e Bernal.
10: Ormai stiamo finendo le parole per lui e va fortissimo. Ha recuperato un po', adesso è subito dietro gli immediati inseguitori, che sono già vicinissimi a Gall, che oggi ha provato a inseguire Vingegaard, ma ci ha provato per 50 metri. Poi ha capito che sarebbe stato un fuorigiro inutile e lui, che ha esperienza, ha subito mollato e sta cercando di andare su del suo passo. Intanto rientra anche Derek G sugli inseguitori e oggi la differenza sembra che sia maggiore tra Vingegaard e tutti gli altri.
8: Con Felix Gall che viene raggiunto, Manuel.
9: Felix Gall che viene raggiunto e ci piace sottolineare il grande lavoro che sta facendo Egan Bernal. Egan Bernal sta letteralmente tirando su Timen Aresman e Jay Hindley, si è piazzato là davanti, adesso prende una borraccia dal proprio massaggiatore, si va a bagnare il coppino, come si dice, così come lo stesso Timen Aresman. Stanno per raggiungere Felix Gall, che adesso si volta ed è, immagino, contento di trovare collaborazione, perché si è fatto tanti metri da solo ed ha pagato probabilmente quel tentativo di inseguire. È rientrato anche da RG, segno che l'andatura di Egan Bernal non è evidentemente così potente, ma segno che di questi qua è quello che sta meglio, perché è lui che sta conducendo l'inseguimento. E ripetiamo, nonostante a questo punto l'uomo di classifica del team Ineos sia Timen Aresman, che è molto più meglio piazzato rispetto a Egan Bernal, ci fa sempre piacere sottolineare come il colombiano, che ha vinto il Giro d'Italia nel 2021 e che è ancora alle prese con il recupero dal tremendo incidente in cui ha rischiato la vita, ha rischiato la possibilità di tornare a camminare e solo successivamente quella di tornare a correre, stia ancora migliorando le proprie prestazioni, e questo è un corridore a cui bisogna fare comunque sempre l'applauso.
8: Ma non è che adesso Piganzuoli fa anche classifica?
11: Ma è una domanda questa qua che non ha da parte mia una risposta, perché se deve essere l'ultimo uomo di Vingegaard deve anche cercare di recuperare certe energie, sono energie sprecate tutto sommato, altrimenti c'è un'altra lettura, e cioè tieni duro il più possibile, che se dovesse succedermi un problema la mia bicicletta è pronta. Ma sappiamo che le ammiraglie di solito, quando c'è un certo distacco, arrivano lì dietro ai primi, diciamo, che stanno percorrendo che sono all'avanguardia, che sono davanti. Potrebbe essere un'altra lettura.
8: 4 km 6 per Jonas Vingegaard, a 50 secondi il gruppo dei primi inseguitori, poi a 1 minuto Storer, a 1 minuto e 55 Eulalio, oltre i 4 minuti viene segnalato adesso il ritardo di Giulio Pellizzari. Giornata assolutamente no per lui.
10: Sì, ma si è capito da subito, ha fatto un cenno con la testa come a dire basta, il mio giro almeno per quanto riguarda la classifica finisce qui. Chi lo sa che possa recuperare energie fisiche, ma soprattutto mentali, perché la parte più difficile sarà quella, recuperare mentalmente, rimettere, resettare tutto e provare a vincere una tappa, perché se lo merita Giulio, si è allenato tanto, ha fatto tantissimi sacrifici per arrivare in forma a questo giro e purtroppo ha avuto anche un po' di sfortuna. Vedremo.
8: Eh sì, perché c'è stato anche, insomma, quei giorni passati ovviamente a cercare di superare un virus, e quindi con le forze che ti mancano, con la necessità però di rimanere sempre lucido e focalizzato sull'obiettivo, e focalizzato invece sull'obiettivo vittoria, la quarta al Giro d'Italia. Jonas Vingegaard, Manuel Codignoni,
9: che continua a salire, ha portato il proprio vantaggio a lambire il minuto 57 secondi, l'ultimo rilievo che ci comunica Radio Corsa per il repescatore nei confronti degli inseguitori, che sono sempre capitanati da Egan Bernal. Sono Egan Bernal, Timen Aresman, Felix Gall che si è fatto riassorbire, Jay Hindley, Derek G e Davide Piganzoli. L'altra lettura che ci può essere è la caccia alla maglia bianca, perché noi abbiamo spesso parlato del duello tra Giulio Pellizzari ed Afonso Eulalio per quello che rimanda alla maglia bianca, ma in questo momento Piganzoli sta guadagnando più di un minuto a Eulalio. Dando uno sguardo alla classifica generale, Piganzoli era 6:13 da Vingegaard, Eulalio a 2:26, che vuol dire che era 3:50. Quest'oggi, guadagnando un altro minuto che potrebbe diventare di più, avvicinerebbe quello che comunque è un alloro prestigioso, anche quello.
8: 3,9 km per Jonas Vingegaard. Girotto, sai quanti danesi hanno vinto il Giro d'Italia?
11: Credo che siano zero, nessuno. Probabilmente Vingegaard sarà il primo, però c'è un altro danese, Bjarne Riis, che ha vinto il Tour de France. Quindi sono due i danesi che hanno vinto il Tour.
8: Ma anche lui ne ha vinti due, ha vinto anche la Vuelta e vuole provare ad arrivare a quota tripla corona, ovvero conquistare tutti e tre i grandi giri. Jonas Vingegaard, 3,6 km per il capitano della Visma Lise Bike, a un minuto il gruppo Bernal, Aresman, Hindley, Derek G e Felix Gall, a 1,19 Storer, a 2,12 Eulalio, che non molla, bravo comunque il portoghese. Questa è la situazione, adesso fase un pochino più tranquilla per Vingegaard al comando della tappa numero 16 del Giro d'Italia.
10: Sì, siamo nel tratto che spiana un chilometro circa al 5,5%. Sta cominciando anche a piovere, piovigina, niente di che. Penso che sia una pioggerella che fa quasi piacere ai corridori, perché sono partiti con un caldo tremendo anche oggi. È dietro Bernal, che fa piacere ritrovarlo così ad alti livelli, che fa un passo che va bene un po' a tutti i pretendenti per il podio. Vedremo se tra di loro in finale ci saranno delle scaramucce.
8: Con Eulalio Woodpols, il veterano della Unibet Rose Rockets, che oggi aveva anche magari terreno per provarci, ma non è stato concesso da parte della Visma Lise Bike. Monaco Dignoni.
9: Visma Lise Bike in modalità cannibale, diciamo così, quest'oggi. Woodpols che sta cercando di dare una mano ad Eulalio, ovviamente sta cercando di salire del suo passo, non gli ha dato grandi cambi, ma è chiaro che anche psicologicamente avere un qualcuno con sé può essere un qualcosa di importante. Peccato che con Eulalio, peccato per lui ovviamente, non ci sia Damiano Caruso, che quest'oggi veramente non è riuscito a tenere il ritmo dei più forti e dunque in questo caso non può dare una mano al proprio di fatto capitano, come in precedenza aveva fatto in tutte quante le altre tappe di montagna, una su tutte quella di Pila. Rilancia la sua azione, adesso si alza sui pedali Jonas Vingegaard, c'è anche un tifoso danese con una vestito con una sorta di parannanza con la bandiera danese in questo tornante, vedremo se gli passerà vicino. Esulta il tifoso danese, gli concede uno sguardo abbastanza freddo perché comunque è preda di concentrazione il repescatore, che adesso curva verso sinistra, si alza nuovamente e rilancia nuovamente l'azione a 2,8 km dal traguardo, sopra il minuto il suo vantaggio.
8: E in ammiraglia della giuria, tifoso d'eccezione per Jonas Vingegaard, una bella foto alla danese della Visma da parte di Vincenzo Nibali, un altro insomma che di grandi giri se ne intende.
11: Sì, è l'ultimo italiano che ha vinto il Giro d'Italia, ma ha vinto anche il Tour, ha vinto anche la Vuelta, quindi fa parte della tripla corona. Però bisogna veramente dire bravo a Bernal, che sta facendo, come dire, un lavorone per il suo compagno Aresman, che probabilmente questa sera ci si troverà lì sul podio o forse a pochi secondi dal podio. E ci stanno regalando una tappa importante. Questi corridori stanno salendo, in particolare Vingegaard, in modalità proprio scientifica, perché notando, si vedono spesso, guardano il loro computerino, guardano le frequenze cardiache, guardano i watt e guardano soprattutto quanto manca anche all'arrivo.
8: 2,4 km, glielo diciamo noi, se tante volte ci sente, diciamo, per magari un problema con la radio dell'ammiraglia, potremmo inserirsi nella frequenza del danese. 2,3 km, 1:08 sui primi inseguitori, 1,40 su Storer, 2,29 su Eulalio Visconti.
10: Sì, in questo momento non sta guadagnando tantissimo, si sta gestendo, come diceva Massimo, è un corridore che lavora più in maniera scientifica, matematica, però il ciclismo non è matematica, questo lo sappiamo. Ci vogliono le gambe, lui ce l'ha, può piacere o no, ma questo corridore è davvero forte. Quando fa qualcosa la fa per raggiungere il massimo.
8: Più che altro possiamo definire il secondo numero uno dietro al numero uno Pogacar, lo possiamo definire così.
10: Direi proprio di sì.
8: 2 km per Jonas Vingegaard, Monaco Dignoni.
9: Veni vidi Vingegaard, potremmo dire, parafrasando l'azione di Jonas Vingegaard, che ogni volta che la strada sale ha voluto mettere il suo sigillo, si rialza ancora sui pedali, adesso torna a sedersi, siamo sotto lo striscione dei 2 km al traguardo, inizia ad esserci anche un po' più di pubblico, tutto molto disciplinato, del resto siamo in Svizzera e proverbialmente da queste parti, diciamo, la disciplina è un uso e un costume decisamente diffuso. Sta facendo tanta fatica dietro nel Gambernalla per tirare su il proprio compagno di squadra Aresman e con sé anche tutti quanti gli altri compagni di retroscoperta, se così vogliamo dire, ovvero sia Gall, Hindley, Piganzoli e Derek G. Piganzoli che continua a mantenere la ruota di questo gruppo e in questo momento sta guadagnando 1:25 nei confronti di Eulalio nella lotta, se così dovesse essere essere per la maglia bianca. Da dire che così facendo Egan Bernal potrebbe rientrare nella top 10 della classifica, lui che al momento ne è fuori, ma ci sono corridori che stanno perdendo tanto, come Eulalio, come Pellizzari, come Storer e anche come O'Connor, perché se Storer sta tenendo, adesso è 1,50, non abbiamo segnalazioni riguardo a O'Connor, segno che lo scalatore australiano del team già è qualule. Mi dispiace per Giovanni Viscotti che lavora per quella squadra, quest'oggi sta avendo un'altra giornataccia.
8: Eh sì, evidentemente non una giornata positiva per lui. 1500 metri intanto per Jonas Vingegaard, 1,11 sui primi inseguitori, adesso paga un po' le fatiche Piganzoli che si stacca dal gruppo Aresman alla pari di Bernal, restano soltanto Derek G, ha faticato, ma soprattutto Aresman, Gall e Hindley. Ghiro?
11: Beh, mi pare che è una bella terzetto questo qua, attenzione perché Hindley è sempre alla ruota di tutti quanti, no? Poi magari nel finale lo vedremo andarsi a guadagnare quegli secondi di abbuono come ci ha fatto vedere in altre occasioni, però la personalità di Aresman in questo momento, che si prende carico dell'inseguimento per limare il più possibile lo svantaggio su Vingegaard, che ormai sta facendo un'altra corsa.
8: 1300 metri, un minuto, quanto può ancora guadagnare sui primi inseguitori il danese secondo te, Ghiro?
11: Ma qualche secondo, non di più, insomma ormai siamo quasi addirittura d'arrivo, però sta andando a 22 km all'ora su un tratto del 9%, grande velocità.
8: Manuel,
9: si ingobbisce un po' in questo momento Jonas Vingegaard con la testa che oscilla in quel movimento, l'abbiamo detto che i fiamminghi chiamano TikTok, con la faccia che si gira da una parte e dall'altra, segnalazione che si inizia a fare un po' fatica, ma l'azione è comunque sempre abbastanza elegante e soprattutto efficace. Il vantaggio resta costante nei confronti di quelli dietro, ma va detto che quelli dietro si danno cambi regolari, perché adesso nel terzetto che insegue c'è Hindley là davanti, in seconda ruota Aresman, che ovviamente ha dovuto rilanciare l'azione una volta che Egan Bernal si è spostato anche per andare, diciamo, a ringraziare il proprio compagno di squadra della sua azione, e Felix Gall. Sarà interessante vedere chi lotterà, perché ci sono in ballo anche gli abbuoni, dunque anche i secondi potrebbero fare la differenza, mentre Jonas Vingegaard intravede in questo momento la Flamme Rouge, lo spazio dell'ultimo chilometro. Cristiano,
8: triangolo rosso per Jonas Vingegaard, 1:10 sui primi inseguitori che sono Gall, Hindley e Aresman. Uno è di troppo per il podio.
10: Sì, uno di troppo per il podio, ma la lotta è lì. Questi corridori sono rispettivamente terzo, quarto e quinto in classifica. Oggi due di loro saliranno sul podio. Niente, la lotta si racchiude a questi tre corridori. Come dicevamo, Bernal prima ha fatto un passo che ha fatto recuperare un po' tutti, ed c'era da aspettarsi l'attacco di Aresman. Ma quello che sembra più fresco in questo momento, più brillante, è Hindley, che è anche tra i più veloci.
8: Mentre Vingegaard è pronto a distruggere un altro record, il tempo di questa salita è di 32:35 a 700 metri, siamo a 28:30, quindi diversi minuti prima.
11: Sì, diversi minuti prima, anche se quei tempi lì sono riferiti a qualche anno fa, quando le biciclette, le preparazioni, l'alimentazione era quasi totalmente differente. Però un Vingegaard che oggi guadagna 1:23 sui suoi inseguitori è tanta roba, non lo avevamo mai visto così, con un'azione così potente, e guadagnare così tanto rispetto ai suoi inseguitori.
8: Nel gruppo rientra Derek G, quello che insegue ovviamente Manuel.
9: Eh sì, perché dietro si sono un po' piantati, Hindley si è spostato a chiedere un cambio a Aresman, il quale si è messo davanti ma di fatto è quasi rimbalzato all'indietro, e allora lo stesso Hindley si è rimesso davanti a cercare di limare lui stesso, anche nella speranza magari di staccare qualcuno, perché anche lo stesso Felix Gall non mi pare abbastanza brillante rispetto a quanto fatto vedere nelle altre salite. Attenzione perché parte addirittura Derek G, rientra da dietro e parte, prova il rimbalzo, Derek Gigli va dietro Hindley, lo segue poi anche Aresman, a rimorchio Felix Gall. Cristiano,
8: 400 metri per giungere sotto il traguardo ancora una volta da primo, quarta vittoria per Jonas Vingegaard, 1:05 sui primi inseguitori, 2:15 su Storer, 2:57 su Eulalio, ultimi 400 metri per il danese che comincia anche lui ad avere un po' di calo fisico, ma insomma la quarta vittoria ormai in ghiaccio. Può vincere anche le altre due salite secondo te, Giovanni?
10: A questo punto direi proprio di sì. È vero che ha un lieve calo fisico in questo momento, però perché non è il Vingegaard al 100% del Tour de France, perché lui ci ha abituato in questi giorni a fare lo scatto forte, a prendere quel vantaggio e poi non dilaga il vantaggio, quindi sì, in questo momento è leggermente calato, sta anche controllando, però rimane il super favorito anche per le altre due tappe, anche se in maglia rosa potrebbe decidere di fare un regalo e lasciare andare una fuga un giorno.
8: Vedremo se effettivamente sarà così. Intanto ultimi metri per lui, ultimi metri di pedalate per la maglia rosa Jonas Vingegaard, simbolo del primato che verrà ritoccato ancora da parte del danese, del capitano della Visma Lise Bike, che si appresta ad andare a conquistare per la quarta volta un successo di tappa, e lo ricordiamo sempre, è al debutto al Giro d'Italia. Solito bacio sul manubrio alla moglie, ai due figli, e festa grande per la Danimarca, perché vince ancora Jonas Vingegaard. Il quarto arrivo in salita vede sempre e solo lo stesso protagonista, il capitano della Visma, il padrone del Giro d'Italia. Torniamo allo studio.
7: Grazie per ora Cristiano Piccinelli e agli altri inviati. Io do il benvenuto in trasmissione perché parliamo delle notizie, le notizie praticamente del GR1 delle ore 17. Giorgio Schiavoni, da dove iniziamo?
12: Partiamo dalla guerra in Medio Oriente. L'esercito israeliano ha intensificato gli attacchi in Libano, nel sud del paese, oltre il fiume Litani, la linea gialla. Ordine di evacuazione per due villaggi, 28 i morti, tra cui due bambini nei re di Tel Aviv nelle ultime 24 ore. Intanto è stallo nelle trattative per un accordo tra Stati Uniti e Iran. E circa 50 stati membri dell'ONU, tra cui l'Italia, denunciano le minacce della Russia contro i diplomatici a Kiev. Lo hanno affermato in una dichiarazione letta dall'ambasciatore ucraino appunto alle Nazioni Unite, Melnyk. Sono in corso indagini per capire la dinamica del grave incidente di stamattina in Belgio, dove un treno regionale ha travolto uno scuolabus a un passaggio a livello, 4 le persone morte, 2 studenti di 12 e 15 anni, l'accompagnatore 27enne, l'autista 49enne, ricoverati in gravi condizioni gli altri 5 ragazzini a bordo. È in via di graduale risoluzione il rallentamento della circolazione ferroviaria in Emilia, con ritardi ai treni, dovuto a ripetute segnalazioni di una persona vista camminare vicino ai binari nella zona di Campeggine, in provincia di Reggio Emilia. La persona, che avrebbe problemi psichici, non sarebbe ancora stata trovata, ma nel frattempo da oltre un'ora il traffico sta riprendendo, inizialmente a velocità ridotta. Siamo in Emilia-Romagna. La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne fermato per strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e ha tentato di accoltellarne una. L'avvocato Gianelli, difensore dell'indagato, accoglie con favore e soddisfazione l'iniziativa dei PM. Non come un modo per sottrarre El Kudri alle sue responsabilità, spiega, ma come accertamento necessario per valutare le sue reali condizioni e i moventi che possono averlo spinto. E in chiusura, il caldo record in Italia e in Europa. Nel nostro paese il picco è previsto per domani, con punte fino a 36-37 gradi tra Lombardia e Piemonte. Temperature decisamente estive in tutto il centro nord. E per ora con informazione è tutto.
7: E grazie naturalmente a Giorgio Schiavoni. Io aggiungo una notizia di tennis, riguarda gli internazionali di Francia. Matteo Arnaldi ha superato il primo turno al Roland Garros. Il tennista ligure, che occupa attualmente la posizione numero 104 delle classifiche mondiali, ha avuto la meglio sull'olandese Talon Griekspoor. Tutto questo in 4 set con il punteggio di 6-7, 6-3, 7-6, 6-3. Il tutto ha significato 4 ore e un minuto di gioco. Ora al secondo turno Arnaldi affronterà il greco Stefanos Tsitsipas, che è avanzato invece approfittando del ritiro del francese Alexandre Muller, avvenuto nel secondo set. Eliminato il numero 8 al mondo Daniel Medvedev, il russo, in 5 set dall'australiano Adam Walton, 27 anni, numero 97 delle classifiche mondiali. Oggi, o per meglio dire stasera, attorno alle 19, Luciano Darderi affronterà l'austriaco Hofner, e dopo le 20:15 toccherà a Yannick Sinner affrontare il francese Clément Tabour, che invece occupa il numero 171 delle classifiche. In meno di un minuto l'aggiornamento per ciò che riguarda la ordine d'arrivo e le prime posizioni della classifica generale, poi introduciamo il nostro primo ospite, Cristiano.
8: Vittoria la quarta per Jonas Vingegaard in questo Giro d'Italia davanti a Galle e Hindley, che hanno ottenuto anche i bonus come secondo e terzo per quanto riguarda in termini di secondi. Quinta piazza per Derek G, splendido sesto Piganzoli a 1.34 dal danese, e al suo arrivo Piganzoli è anche esultato per la vittoria di squadra. Poi Bernal settimo, Storer ottavo, Rundell nono, decimo uno splendido Wout Poels, Eulalio Harper, O'Connor che perde 3 minuti e 48, ancora deve arrivare Giulio Giulio Pellizzari, che sprofonderà in classifica generale in una giornata che ha visto ancora una volta il predominio assoluto del re pescatore, ma direi anche del re delle salite, del re del giro. A te.
7: E a proposito di salite, Cristiano, vi vorrei coinvolgere, magari, ecco, Giovanni, Massimo, che probabilmente possono avere una risposta, perché io ho solamente una domanda e non riesco a capire, no? Spesso lo avete fatto, giustamente, tra l'altro, riferito a diverse salite del giro, no? Il record si prospettava, record quasi sempre abbattuto, di scalate, eccetera, ma oggettivamente che significato ha parlare di record su una salita se ci sono, secondo me, dico la mia, posso sbagliarmi per carità, troppe variabili? Cioè una salita che è stata affrontata magari 5 anni fa a inizio giro, adesso la affronti a metà oppure alla fine, maltempo o cielo sereno, cosa c'era del clima quando è stata affrontata l'ultima volta, la tappa quanto era lunga, 116 chilometri come oggi o 200, la salita era a metà percorso oppure coincideva col traguardo finale, non lo so, ne dico un'altra, c'era una fuga che non disturbava magari i grandi oppure è stata corsa vera, cioè secondo voi, per farmi capire, perché io non saprei veramente cosa pensare, hanno un valore effettivo questi ragionamenti relativi al record di scalata?
8: Giovanni.
10: Beh, un valore comunque ce l'hanno, perché anche se un tempo del genere, un record su una salita arriva alla fine di un grande giro, anche se di poco rispetto magari a un tempo che ha stabilito un amatore, perché magari è andato lì e ha fatto solamente una cronoscalata, ha dato il massimo. Ecco, quel tempo lì va sicuramente elogiato ancora di più, perché appunto si arriva da 2-3 settimane di Giro d'Italia col brutto tempo, però alla fine sono sempre professionisti che fanno una differenza assurda. Tornando proprio al record di oggi, non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra di aver capito che il tempo apparteneva a Domenico Pozzovivo, che non abita molto lontano da qui e che l'avrà fatta tutta in allenamento, e quindi è un tempo che ha un valore. E oggi il tempo stracciato completamente da Vingegaard ci fa capire di che tipo di corridore stiamo parlando e che gara che sta facendo.
8: Intanto è arrivato anche Damiano Caruso a 4:48, ancora non si vede purtroppo Giulio Pellizzari. Ghiro.
13: Ma sì, concordo con quanto ha detto Giovanni, sono statistiche semplicemente che vanno interpretate nei periodi e nelle modalità in cui Giovanni, mi intendo dire Scaramuzzino, hai corso. Quello che tu hai esposto è corretto, anche questo, perché non è detto che una tappa, una salita fatta dopo 100 km sia paragonabile a una tappa fatta dopo 200, però danno anche un senso a quello che è il vincitore, che oggi ha fatto qualcosa di straordinario, è partito e si è visto che insomma gli altri non hanno avuto nessuno spazio per poterlo inseguire, gli altri hanno fatto un tempo inferiore, se vogliamo così metterla.
8: Nuova classifica generale con Vingegaard al comando, 4:03 su Galla, 4:27 su Aresman, 5 netti su Hindley, 5:40 su Elalio, 7:09 su Derek G che è sesto, 7:14 su Storer, Piganzoli da decimo va ottavo a 7:57, O'Connor è nono a 9:20, Bernal è decimo a 9:44, Caruso tredicesimo a 13:47, Manuel Codignoni, ma non è che gli tocca fare ancora una volta classifica?
9: La domanda non è peregrina e la risposta è insomma insita in quella che è la voglia che avrà questo ragazzone, questo professionista, insomma, di voler comunque far vedere di esserci, ma secondo me la risposta è un po' anche nelle gambe di Eulalio, capire se effettivamente Eulalio vorrà lui a sua volta cercare di fare classifica e provare in questo senso a resistere all'interno della top ten, nel qual caso Damiano Caruso potrebbe magari cercare di dargli una mano anche sacrificando quelle che sono le sue ambizioni personali. Riguardo invece alla questione dei tempi di scalata e delle statistiche, volevo portare anch'io un contributo agile relativo al fatto che le statistiche vanno comunque sempre prese con il beneficio di inventario. Faccio un paragone per esempio con l'automobilismo, con la Formula 1. Lì si contano spesso e volentieri le vittorie, si contano i mondiali e si contano quelle che sono le pole position e tutte quante le altre cose, senza considerare che però per esempio uno come Manuel Fangio, che ha vinto 5 mondiali, ha corso in un'epoca un'epoca in cui spesso e volentieri si moriva, in cui l'età media dei piloti era più bassa, non anagraficamente ma agonisticamente, proprio perché c'erano gli infortuni e c'erano un problema. Uno come Lewis Hamilton, che ha vinto più di 100 gare, corre in un periodo in cui ci sono 25 gare all'anno. Uno come Jim Clark, che ne ha vinte 27, correva in un'epoca dove si moriva e di gare ce n'erano 10 all'anno. Tutte le statistiche hanno un senso solo se prese con grano salis, e così secondo me vale anche per quello che riguarda i tempi di scalata. Cristiano.
8: A te Giovanni Scaramuzzino.
7: Pubblicità.
1: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
1: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
6: Le strade del Giro.
7: Alle 17.09 con Ombretta Conti in regia, Maximilian Gambino invece alla console, tappa tutta Svizzera, tutta ticinese, già successo nella storia del Giro, e c'è una data particolare, quella che coincideva con il penultimo giorno della Corsa Rosa, anno di grazia 1998, quello che vide il successo finale di Marco Pantani grazie al cronometro conclusiva appunto in quella edizione proprio del Giro d'Italia. 34 chilometri contro il tempo da Mendrisio a Lugano. Radio Cronaca di Roberto Collini.
14: Grandissima impresa di Marco Pantani, soltanto 500 metri separano Marco Pantani dal traguardo di Lugano.
15: E allora eccolo qui, quello che i francesi avevano battezzato l'elefantino per le sue grandi orecchie, Dumbo l'avevano chiamato, è indubbiamente un omino di ferro, un grande uomo che con la sua maglietta rosa sta per arrivare al traguardo. Una grande impresa quella di Pantani, l'uomo di Cesenatico, che ha ripreso più volte dopo grandi problemi, ha avuto anche un incidente ed ora sta coronando un grande sogno, sta arrivando al traguardo. Ultimi colpi di pedale per Marco Pantani, ormai il giro è suo, il trionfo è suo, non conta più il tempo, l'applauso, esulta, può chiudere, ha spinto fino in fondo, una grandissima impresa, chiude in terza posizione Marco Pantani.
7: E questo era il ricordo anche sulle frequenze di Radio 1 Rai. In moto c'era Antonello Orlando al traguardo. La radiocronaca di Roberto Collini, do il benvenuto in trasmissione a Moreno Argentine. Buonasera Moreno.
16: Buonasera a voi, Giovanni.
7: Ciao Moreno, ho visto che la tappa è arrivata presto, no? Il fantaciclismo credo può anche farci volare un po' di fantasia, ma restando con i piedi per terra, e tu sei in questo senso credo l'intervistato ideale, no? Perché io oggi ascoltavo proprio con interesse il resoconto cronistico dei nostri amici inviati proprio a Cari, e mi è venuta in mente una cosa, anche in questo caso non so quanto peso possa avere, però se personalmente io dovessi pensare a un assente da rimpiangere, no, in questa edizione del Giro, io non direi né Pogacar, né Evenepoel, tantomeno Van der Poel. A me personalmente manca, ma davvero tanto, Isaac Del Toro, soprattutto su un percorso come quello odierno. E ne sono ancora più convinto, al di là della tappa di oggi che secondo me era disegnata apposta per lui, dopo aver assistito ai primi due terzi di corsa, alla vigilia quindi di quella che possiamo definire la settimana conclusiva. Su questo percorso qualche carta l'avrebbe scombinata l'uomo che l'anno scorso il Giro, a detta di tutti, l'ha buttato via. Che ne pensa Moreno Argentin?
16: Sì, sono perfettamente d'accordo, se ovviamente rientrava nei suoi programmi. Lui ha dimostrato di avere le qualità di poter vincere una grande corsa, è ancora giovane, l'anno scorso lo ha, come hai detto, buttato via evidentemente per una tattica così folle, guidato male anche dalla squadra. E quest'anno evidentemente viene impiegato al Tour in supporto a mi sfugge il nome, Pogacar. Al grande campione che ha vinto tutto, Pogacar, sì. Al grande Pogacar, e questo dimostra, diciamo, l'interesse dello sponsor, perché io credo che queste scelte vengano fatte un po' dalla squadra, no? E quindi Pogacar ha vinto tutto, dove è partito alle gare ha vinto tutto, e quindi sarà un bel cliente anche per Vingegaard. al Tour de France. Come sappiamo bene, il Tour è la corsa numero uno al mondo, è quella che gratifica budget, finanziamenti, investimenti agli sponsor, e di conseguenza è una scelta che ha fatto la squadra. Certo, io mettermi nei panni di Del Toro, avrei preferito riprovare il Giro d'Italia e vincerlo magari, ecco, che magari essere di supporto al Tour. Magari sai, i giochi sono anche strani qua nelle corse a tappe di 3 settimane, può anche darsi che vada in difficoltà Pogacar e lui riesca a vincere anche il Tour, non è che sia da escludere questa cosa.
7: Moreno, io ti lascio a un gruppo di amici, oltre che di colleghi, che sono sul traguardo di Cari. Do la linea a Cristiano Piccinelli, a Manuel Codignoni, a Massimo Ghirotto e a Giovanni Visconti.
8: Ovviamente un grande saluto al bicampione del mondo, no, perdona, al campione del mondo, no, 4 volte vincitore della Liegi, però tutte le medaglie al mondiale, perché c'è argento e bronzo.
16: Bravo, bravo, ecco, però, ricordiamolo, insomma... che fa bene al morale, no? Fa bene al morale questo.
8: Sta per arrivare sul traguardo, quindi Cari, un Giulio Pellizzari che oggi insomma finisce definitivamente fuori classifica, oltre un quarto d'ora di ritardo, però... Moreno, mi sembra che oggi in questo giro perlomeno Pellizzari, vabbè, oggi è finito fuori giri, però ci sono dei ragazzi interessanti, c'è questo Piganzoli che sta un po' stupendo tutti, abbiamo visto alcuni in fuga, ecco, il movimento italiano dal secondo tuo giudizio come sta?
16: Ah, insomma, visto questo tour, come hai detto tu, questo giro, scusa, come hai detto tu, Piganzoli e Pellizzari sono due ragazzi giovani. Metterei anche Ciccone, anche se vedo che corre, sì, non ha dimostrato di non avere una condizione a questo giro, perché è sempre lì che battaglia, sempre nelle fughe, però qualcosa deve aver sbagliato anche lui, però... Piganzoli e Pellizzari, a parte la gestione odierna Piganzoli a servizio di Vingegaard è stato fantastico, non solo in questa tappa ma magari anche in altre tappe, chissà che magari in futuro la squadra lo possa utilizzare al meglio anche su altre corse, diciamo a tappe, e soprattutto le corse di 3 settimane. Pellizzari evidentemente nell'era delle radioline non si sono, le comunicazioni dovrebbero essere talmente veloci, ma anche nel dire lui stesso non ho la gamba per poter affrontare quella salita lì, sì, hanno fatto, diciamo che la Red Bull ha eliminato i due capitani, perché ha fatto un po' di forcing e li ha, però è anche vero che sia il suo compagno che mi sfugge il nome, per Hindley, sì, scusami, e Pellizzari, dovevano loro dire ai propri compagni rallentate oppure non ho la gamba diciamo ideale per poter affrontare un arrivo come quello di oggi, anche se sono 3 ore di corsa, però diciamo che questi corridori vengono da diciamo 16ª tappa, vengono da oggi, sono entrati nella 3ª settimana e diciamo che le corse di adesso non si risparmia più nessuno, ogni giorno c'è una gran battaglia, poi il caldo che è sbocciato in questi ultimi giorni sicuramente pagheranno dazio, insomma, un pochino, e quindi alla fine vedi che arrivano tutti stanchi e quello che si sta gestendo meglio di tutti forse è Vingegaard, anche perché è una squadra fantastica, io credo che per lui questo Giro d'Italia gli faccia più che bene per preparare al meglio un Tour de France, perché insomma Pogacar credo che abbia qualcosa in più di lui in questo momento, però un Giro d'Italia fatto così, 4 vittorie sulle 4 arrivi in salita, fa ben sperare che lui possa essere un buon avversario per Pogacar.
8: Intanto 18 minuti in ritardo di Pellizzari. Ghirotto, non so se conosci Argentin Moreno.
13: Lo conosco molto bene ed è un onore sentirlo.
16: Ciao, Ghiro.
13: Ciao Moreno. Allora,
16: mi
13: guarda,
16: manca
13: hai parlato...
16: il tuo paico, però, sai, mi manca il tuo paico. sento più a voi Paico.
13: Va bene, senti, allora tu hai parlato del ciclismo di adesso, studi sempre, lo sappiamo, io ti sento anche spesse volte, ma è giusto anche fare memoria del passato, perché tu sei veramente un monumento del nostro ciclismo italiano e mondiale, perché oltre a quello che ha citato Cristiano, va anche aggiunto che hai vinto tappe al Tour, al Giro d'Italia, sei stato campione italiano, però adesso ti tocco un nervo un po' scoperto, e ti dico...
16: Ti dico
13: Sean Kelly, perché tu hai fatto alla Milano Sanremo hai fatto terzo nell'82 e nel 92 sei arrivato secondo, quando sul poggio sei passato con 7 secondi di vantaggio e poi è successo che l'irlandese ti ha battuto. Ecco, questo è il nervo scoperto. Ti manca la Sanremo?
16: Ma sì, nel palmarès mi manca, però ho aggiunto una quarta Liegi inaspettata, no? Quindi certo è stato un grande shock, perché per un italiano vincere la Sanremo, insomma, anche se non hai i percorsi delle altre classiche, è sicuramente una cosa, diciamo, fantastica. Però insomma, dai, tutto sommato... Certo, se c'era meglio avrei mollato anche una Ligi, ma direi di no, anche perché una Ligi in più vale, secondo me, dal punto di vista del percorso, è un po' più impegnativa della Sanremo, anche se la Sanremo è difficile da vincere tante volte, perché è un percorso dove si fanno fatica a staccare gli avversari, diciamo. E poi non sono stato battuto da uno sconosciuto, insomma, Kelly sappiamo bene. Il grande rammarico di quella Sanremo è stato che lui ha fatto una Tirreno Adriatico che prendeva 15 minuti, 10-15 minuti ogni tappa, e quindi lo davamo tutti per morto, diciamo, alla Sanremo. Ha avuto quei 2-3 giorni di recupero ed è resuscitato, come succede ai grandi campioni come lui. E poi sappiamo bene che in certi arrivi è più veloce di me, io tante volte l'ho battuto nei finali di gara. Però questa volta, diciamo, c'è stato anche un crollo psicologico mio quando me lo sono visto all'ultimo chilometro a ruota, e è ovvio che ci ho messo qualche mese a recuperare, sai, perché non è facile. Quando sei convinto a 5-6 chilometri di aver vinto e poi all'arrivo ti trovi battuto, insomma, non è facile. Comunque dai, sopravviviamo ancora.
8: Manuel Codignoni per Moreno.
9: Saluto anch'io Moreno Argentina con tanto affetto e volevo tornare su quanto è successo oggi, ma più in particolare volevo fare un ragionamento su Vingegaard e Tadej Pogačar. Tadej Pogačar è venuto al Giro 2 anni fa, nel 2024, ha corso, come se lo ricordiamo tutti, attaccando ogni volta che poteva, dando spettacolo e conquistando 6 tappe. Di Jonas Vingegaard si dice che corra in maniera diversa, più chirurgica, più scientifica, teleguidato, anche quest'oggi ha fatto un lavoro un po' alla Team Sky dei tempi d'oro, no? Metti davanti tutti quanti i tuoi aggregari e poi nell'ultimo momento prendi scatti e guadagni. Eppure questo ragazzo ha comunque conquistato 4 successi di tappa a questo Giro d'Italia. Ogni volta che si è andato in salita è andato in avanscoperta ed ha conquistato. Che cos'è allora che differenzia l'entusiasmo che circonda Tadej Pogačar rispetto alla, non voglio dire freddezza perché magari sarebbe ingeneroso, ma un entusiasmo più ridotto nei confronti di Jonas Vingegaard anche da parte del pubblico?
16: Ma sai, sono due personaggi diversi. L'atleta lo distingue anche dall'approccio che ha coi tifosi, no? Vingegaard evidentemente è un po' meno personaggio del Pogačar, però sottolineerei due cose differenti. Che il Pogačar è partito nella stagione ed ha partecipato a poche corse, le ha vinte mi pare quasi tutte dove è partito, no? Tranne una mentre il Vingegaard l'ho visto quando ha vinto la prima tappa del Giro, che era il più forte ma non era brillantissimo. Adesso è già la quarta tappa che vince sempre in salita, quindi vuol dire che era già superiore alla prima tappa che ha vinto agli altri, ed è sempre più brillante. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che lui chirurgicamente sta crescendo piano piano, sta trovando autoconvinzione, autostima sua, che è fondamentale. Magari l'anno scorso l'aveva persa con l'incidente che ha avuto, per un corridore che ha già vinto il Tour, perché lui ne ha già 22, ha già battuto anche il Pogacar a quell'epoca, è molto importante. Io credo che Pogacar quest'anno abbia bisogno del toro, proprio come si diceva con Giovanni prima, per essere supportato al meglio e poter eventualmente sconfiggere il Vingegaard. Comunque lo vedo molto positivo, questo ragazzo sta crescendo, diciamo, è brutto dirlo, ma insomma utilizza il giro per preparare il Tour, c'è poco da fare.
8: Giovanni Visconti.
17: Ciao Moreno, un onore incredibile parlare con te, per me sì, scambiare due chiacchiere con un campione simile, davvero.
16: Non ti faccio una domanda secca. Troppo difficili però.
17: No, una domanda secca e sono sicuro che ti piacerà. Io faccio scouting adesso, vado in giro, cerco giovani e mi rendo conto che in Italia ne abbiamo di giovani forti. Due li abbiamo qui, Pellizzari purtroppo in crisi, ma è un corridore che ci farà gioire. Piganzoli, c'è Finn che viene su davvero, davvero bene. Perché non riusciamo ad avere una squadra nostra in Italia e a tirarci su questi ragazzi con la nostra mentalità? Perché poi il problema è che sono forti ma si trovano in delle strutture così grandi e con un'altra mentalità rispetto a noi italiani che a volte si perdono. Secondo te quale può essere la ricetta per avere una squadra italiana?
16: Giovanni, il ciclismo italiano e i tecnici italiani hanno insegnato a tutto il mondo come si gestiscono le squadre, no? Perché questo basta vedere come sono smistati in tante squadre e come vengono anche presi certi direttori sportivi. E noi credo abbiamo vissuto negli anni passati negli allori, perché avevamo 10, 12, 13 squadre professionistiche. Certo, non erano squadre che costavano, avevano questi budget, no? E secondo me una cosa che ha influito molto è anche la situazione economica del nostro paese, che non è più, diciamo, come vengono anche presi certi direttori sportivi. E noi credo abbiamo vissuto negli anni passati negli allori, perché avevamo 10, 12, 13 squadre professionistiche. Certo, non erano squadre che costavano, avevano questi budget, no? E secondo me una cosa che ha influito molto è anche la situazione economica del nostro paese, che non è più, diciamo, florida come tanto tempo fa.

0: fatti dei regolamenti dell'UCI, che non li ha fatti contro l'Italia, li ha fatti anche perché quei tavoli noi eravamo presenti con la nostra politica, e quindi ci sono tanti fattori che non funzionano. Io credo che sia anche l'aspetto economico, basta vedere che non riusciamo a mettere insieme un budget da 20 milioni di euro per poter essere l'ultima squadra del World Tour, e questo la dice lunga. Non vedo, come si può dire, dei miglioramenti in prospettiva, perché le altre nazioni sono troppo forti, hanno cambiato i regolamenti per poter assecondare anche le squadre del World Tour, vedi le Continental, vedi le Development, e ovviamente il soldo comanda anche nei regolamenti. Noi dobbiamo, con i nostri politici ovviamente, cercare di trovare dei rimedi per poter tutelare, diciamo, la filiera dei nostri giovani, che parte dai giovanissimi e affinché li accompagna, diciamo, al mondo del professionismo. Per il momento è per tanti anni, ma ho paura anche per un po'. Dobbiamo accontentarsi di vedere il Piganzoli alla Disabike e il Pellizzari alla Bora, e il Fin mi pare lo stesso alla Bora, e di conseguenza non possiamo sperare altro, c'è poco da fare. Noi è inutile che speriamo i miracoli, anche una squadra di World Tour non ci risolve il problema, perché cosa fai? Fai una squadra di italiani dentro il World Tour, una squadra italiana? Lì servono delle politiche lungimiranti con dei cervelli fini che non vedo all'orizzonte, perché il lavoro che fa la politica è solo conservare il proprio potere e consolidarlo, cioè, tentando di eliminare tutti gli outsider, no? Senza fare il controllo antidoping, perché questi qui utilizzano sistemi politici, no? Che, come si può dire, vanno a eliminare, diciamo, qualche pensiero diverso del proprio, e avanti così. Basta, insomma, vedere un po' le lotte che ci sono adesso tra la federazione e la Lega del Ciclismo, che dovrebbero essere i massimi organismi che dovrebbero discutere a un tavolo unico e un progetto adeguato per poter, come dici te, garantire ai giovani. Poi direi federazione ciclistica in primis, perché è lei che comanda, diciamo, che dà le carte, no? E poi io, ma è inutile nasconderlo, far finta di niente, voi magari siete un po' più in difficoltà, magari lo pensate, non potete dirlo, ma io direi lo strapotere di RCS Sport, che utilizza una fetta di ciclismo per gli interessi propri, che è giusto che li faccia, non sto dicendo che non è giusto, però cosa vuoi che ti dica? Io ogni volta che accendo la televisione mi pare di essere in Friuli Venezia Giulia. Un giorno la tappa del Brocklaus mi sembrava di essere a Livigno, per dirti, no? Perché vanno a raccattare risorse da tutte le parti, e sull'arrivo del Brocklaus in Abruzzo vedo la pubblicità di Livigno. Ogni giorno che vedo la tappa penso di essere in Friuli Venezia Giulia, perché c'è il main sponsor. Quindi, cioè, ci sono tante cose da sistemare. Chi le può sistemare? Le può sistemare solo una federazione forte, una federazione senza compromessi, che fino adesso, diciamo, non siamo riusciti a vedere. E mi fermo qui, sono stato molto politico nella risposta.
1: Giovanni, a te.
2: Giovanni Scaramuzzino, ecco, ovviamente. Penso di essere io, sai, Moreno, perché qui Cristiano è cum grano salis, anche qua va preso, perché chiama Giovanni, il 90% delle volte il Giovanni che risponde è ovviamente Visconti, no? E allora, certo. Però adesso vedrai che prima della fine del giro, senti, ci sono tanti messaggi per te, e quindi per esempio Roberto ricorda il tuo aiuto a Berzin quando nel 94 il russo riuscì a vincere il giro. E senti Jonathan Sisco, la cosa impagabile di Moreno Argentin è che parla delle sue gare, lo hai fatto poco fa riferendoti alla Sanremo del 92, come se fossero oggi, al presente, e ancora un corridore si sente. Tanti saluti anche da lui. Insomma, Moreno, è sempre un piacere avere a che fare con le tue opinioni. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie, Giovanni.

0: E a tutti voi.
1: E noi ci fermiamo per la pubblicità.
2: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve, acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Fuori giro, il dopo tappa.
1: Sono le 17.32, una mezz'oretta ancora assieme ai nostri inviati, ai nostri ospiti, e tra poco saluteremo chi passa qualche minuto con noi, e anzi ce l'abbiamo già, mi fa capire la nostra regista Umberta Conti. Maximilian Gambino invece è ancora con noi per la mezz'ora conclusiva della nostra trasmissione, per cui io saluto il commissario tecnico della nostra nazionale Roberto Amadio. Ciao Roberto.
7: Buongiorno a tutti, ciao ciao.
1: Allora, Roby, guardando un pochino anche gli altri sport, no? Magari andiamo forse fuori pista, ma non troppo, sì, secondo me, no? Allora, prendiamo il caso del tennis, lasciando stare Sinner però, no? Che lui è, voglio dire, uno di quei predestinati con i quali neanche osiamo avvicinarci troppo, no? Però c'è, sì, stata la scelta della federazione qualche anno fa, più tornei in Italia su terra battuta per contenere i costi dei singoli atleti, rendendo l'attività sportiva, diciamolo, più sostenibile, evitando troppi voli intercontinentali magari e tutto quanto segue, no? Ecco, sì. Allora, questo ha avuto indubitabilmente anche dei riflessi sulla classifica, perché al di là di Sinner ci sono diversi italiani che sono entrati tra i primi 100 e si è avuto il record. Ecco, questo, sì, può valere anche per il ciclismo. Mi spiego, Coppa Italia delle Regioni serve anche a non gettare alle ortiche la tradizione di corse italiane che hanno fatto la storia, ma a, sì, te che sei commissario tecnico della nostra nazionale, al di là di quelle che possono essere le diatribe della politica sportiva, questa è una cosa della federazione, questa è una cosa della Lega, cioè, è sufficiente questo? Oppure avresti da suggerire, magari, e avendone la forza, dei cambiamenti per ritornare ad avere una possibilità di scelta il più possibile ampia? Perché i nomi, e già durante il giro bisogna cominciare a scremare, credo, no? Non sono poi tantissimi.
7: Ah, indubbiamente, sì. Il paragone ci può stare. Diciamo che a livello giovani, se vogliamo parlare dalla categoria juniores, logicamente, fino alle continentali, ai professionisti, non siamo messi malissimo, lo dimostrano anche i risultati, insomma gli ultimi risultati alla Corsa della Pace Juniores, dove ha vinto Pezzo, figlio di Rosola e di Paola Pezzo, è un grande risultato che non veniva da tantissimo tempo. Quello che ci stiamo rendendo conto è il passaggio, diciamo, dal passaggio juniores under 23 ai professionisti, che perdiamo diversi talenti. Forse questo su quel punto lì bisogna ragionarci, però il Piganzoli, il Pellizzari, il Fin, c'è un gruppo di corridori, il Magagnotti, che è passato al primo anno nelle Continental, così hanno dimostrato di avere delle qualità, quindi Io credo che in un anno o due riusciamo ad avere una rosa di corridori competitiva. Mi dispiace per Giulio Pellizzari, che oggi ha pagato un po' la sua indisposizione di inizio giro. Però voglio dire anche una cosa: non è facile recuperare durante una corsa a tappe, dove ogni tappa c'è un record delle medie e la corsa è tiratissima. Insomma, se pensiamo anche a Milano, 52 di media, tappe con dislivelli importanti dove vanno a fare i 43-44 di media, è difficile recuperare una indisposizione come ha avuto quella di Giulio, perché secondo me poteva essere veramente uno dei protagonisti del giro. Va benissimo Piganzoli, però è nella squadra del leader e deve lavorare per la squadra, quindi anche questo ci sta.
1: Anche questo è un discorso vecchio, Roberto. E noi ci trasferiamo, sì. Sulla linea d'arrivo, o nelle vicinanze, diciamo, perché oggi era una tappa tutta ticinese, da colleghi che ben conosci, come Cristiano Piccinelli e come Manuel Codignoni, e insomma con gente che qualche garetta l'ha fatta, come Massimo Ghirotto e Giovanni Visconti. Prego, Roberto Amadio è a vostra disposizione. Cristiano, magari se non ti dispiace, per 30 secondi ci riepiloghi l'ordine d'arrivo.
0: Assolutamente, visto che è passato un po' di tempo, la vittoria, la quarta in questo giro, in altrettante salite per Jonas Vingegaard, che vince per distacco su Felix Gall e su Jay Hindley, con la nuova classifica generale che vede sempre però il comando il danese della Visma, con 4 minuti e 03 su Gall, 4 e 27 su Arensman. Il migliore degli italiani è Davide Piganzoli, ottavo a 7 minuti e 57. Visto che il nostro CT ha parlato i Pellizzari, ve lo vorremmo far sentire, Manuel.
8: Eh sì, vi facciamo ascoltare Giulio Pellizzari, che siamo riusciti a recuperare grazie alla meravigliosa squadra che anche quest'oggi ci manda in onda. Le parole all'insegna, come dire, di un certo fatalismo, mi verrebbe da dire, riguardo alle sue condizioni e a quello che potrà essere proprio il suo giro da qui adesso in poi al servizio di Jay Hindley. Ascoltiamo Giulio Pellizzari.
9: So solo che ho tenuto duro anche troppo, credo. No, mancavo troppo all'arrivo, ero tutto al primo chilometro. Basta, mi sono rialzato, speriamo di poter recuperare questi due giorni, poi vediamo le ultime due.
10: C'è già che è lotta per il podio e faremo di tutto per portarlo sul podio a Roma.
0: Insomma, abbiamo sentito Pellizzari, ovviamente dispiaciuto per la gara di oggi. A questo punto però l'obiettivo può essere provare magari a vincere uno dei due ultimi arrivi in salita, secondo lei, Amadio?
7: Ma sì, però credo sia difficile, perché ripeto, anche le prossime tappe che non sono facili, come si vede, insomma, i ritmi sono sempre altissimi, oltretutto è scoppiato il caldo, quindi i tempi di recupero possono sono un po' più complicati, direi. Oltretutto hanno Hindley che si può giocare il podio, quindi chiederanno sicuramente un sacrificio in più. Io mi auguro, al di là se può vincere o non vincere, che fisicamente si metta a posto e stia bene, soprattutto poi le qualità le ha dimostrate.
0: Ghiro.
11: Ciao Roberto, ben ritrovato.
7: Ciao Massimo.
12: Sì, vorrei dare un dato, ma è una statistica, attenzione, l'Italia non vince un campionato del mondo dal 2004 a Varese con Ballan. Sì, mi pare, non so, forse mi sbaglio, sì, però
0: comunque, 2007,
11: no, 2007.
12: Ecco. Quindi è una statistica, per carità. Tu sei stato team manager, diciamo, dei commissari tecnici, quindi hai fatto un bel lavoro, i risultati sono arrivati. Adesso però sei commissario tecnico della nazionale maggiore. Cioè, noi abbiamo un ricordo, no? Abbiamo Martini, che è stato per noi una guida fondamentale e soprattutto aveva una personalità veramente stravolante, cioè era uno forte. Adesso tu lo sei. E la vita del commissario tecnico com'è? Bella? Meno bella, impegnativa? Dici qualcosa, insomma.
7: Ma allora, dal ruolo precedente, diciamo che è una cosa diversa. Ho riscoperto il colloquio con i corridori direttamente, che logicamente era una cosa che da molto tempo non facevo, e questo mi dà molti stimoli. Vabbè, poi insomma il discorso di Martini è ineguagliabile, come quello di Ballerini. Sono stati due commissari tecnici incredibili, con un carisma, come hai detto te, importantissimo. Ma quello che posso dire io è che ci credo in questi giovani, parlo di Pellizzari, Piganzoli, Fin, che dall'anno prossimo potrà essere disponibile anche nelle categorie elite, anzi forse già anche quest'anno. Dobbiamo avere un po' di pazienza, ma in un paio d'anni torneremo sicuramente protagonisti. Poi è chiaro che andare a vincere un mondiale con questi fenomeni che abbiamo in questo momento e che continuano a uscire, l'ultimo Seix Sas, che danno come un talento proprio importante, non è facile. Però vedo un po' di luce per i prossimi anni, insomma. Ecco, io di questo ne sono convinto, e anche i corridori sanno quali sono i programmi della nazionale già da adesso per arrivare alle Olimpiadi, e poi con l'aiuto dei corridori più esperti sicuramente riusciremo a imbastire una nazionale competitiva.
0: Visconti, per il nostro ospite.
13: Ciao CT, ciao Roberto.
7: Ciao,
13: piacere
7: ciao.
13: Sentirti. Senti, tornando alla luce di cui hai parlato per il futuro, la vedi un po' di luce anche per i prossimi mondiali? Montreal è un percorso adattissimo a corridori che qui stanno facendo benissimo, è un nome su tutti in questo momento, mi viene in mente proprio Piganzoli, poi c'è Pellizzari, Ciccone stesso, credo che si possa andare in Canada con un bel morale, cosa ne dici?
7: Metterei anche Bettiol, perché la vittoria, esatto, che ha fatto a questo giro l'Italia non è una vittoria cercata e voluta. Sì, sono d'accordo. Diciamo che con questi ragazzi ho già parlato a inizio anno, anzi l'anno scorso, per dire che secondo me potevano essere in questa rosa allargata, che poi avvicinandoci ci sarà la selezione degli 8 corridori che parteciperanno, ma su di loro conto moltissimo. Secondo me già essere protagonisti, dico riuscire a essere sul podio, potrebbe essere un grande risultato, perché il percorso di Montreal, diciamo, è disegnato su misura ancora per Pogačar, se arriva in condizione, e questo tipo di corridori, insomma, ecco. Quindi però sai, io ho sempre una filosofia mia, che anche quando avevo le squadre inculcavo nei corridori, dicendo che fino sulla linea d'arrivo bisogna crederci e tutto può succedere, no? Quindi noi ci crediamo e ci proveremo sicuramente. Come hai detto te, questi sono i nomi su cui io ho molta fiducia e credo che potremo impostare sicuramente un bellissimo mondiale.
0: Giovanni Scaramuzzino, a te.
1: Allora, io ringrazio Roberto Amadio, commissario tecnico della nostra nazionale. L'in bocca al lupo per Montreal forse è prematuro, visto che manca ancora qualche mese, però ci si sta lavorando, appunto. Grazie Roberto.
7: Esatto, grazie a voi e crepi il lupo.
1: Qui funziona, grazie davvero. Qui funziona che insomma sono in molti adesso che al 335-699-2949 ci invitano a ricordare quello che è stato l'ordine d'arrivo della tappa tutta svizzera, o per meglio dire tutta ticinese, 116 chilometri da Bellinzona a Chiari, e noi la riviviamo nel racconto di uno degli inviati, Cristiano Piccinelli.
0: Ultimi metri per lui, ultimi metri di pedalate per la maglia rosa Jonas Vingegaard, simbolo del primato che verrà ritoccato ancora da parte del danese, del capitano della Visma Lise Bike, che si appresta ad andare a conquistare per la quarta volta un successo di tappa, e lo ricordiamo sempre, è al debutto al Giro d'Italia. Solito bacio sul manubrio alla moglie, ai due figli, e festa grande per la Danimarca, perché vince ancora Jonas Vingegaard.
1: Tutto questo alle 17.45 minuti. A proposito di messaggi, Vincenzo San Giovanni vi chiede: al tour ci sarà pure Sexas a Pellizzari, servirà da lezione questo giro, anche se Hindley ha dimostrato dall'inizio che stava molto meglio di lui e che quindi era giusto puntare sul vincitore del giro del 2022. Ma puntare per cosa a questo punto? Perché è chiaro che non con lo strapotere di Pogacar, ma mi sembra di capire che Vingegaard, mattoncino dopo mattoncino, insomma, e senza, non so, punto di domanda, sprecare più di tanto, questa edizione della Corsa Rossa se la stia portando a casa in relativa tranquillità. Cristiano e naturalmente gli altri inviati.
0: Più che altro dobbiamo dire che ha sempre attaccato lui e non è mai stato attaccato Ghiro, sostanzialmente.
12: Sì, qualche volta ha provato a tenere la sua ruota a Felix Gall, che insomma sta facendo un bel giro, ma credo che sta crescendo. Dobbiamo anche dire che in un grande giro l'ultima settimana è sempre quella più difficile, perché agli altri come dire, calano veramente le energie, ai grandi campioni invece riescono a tenere quel recupero costante, e anche psicologicamente bisogna saperla gestire una maglia rosa, e lui si è abituato, ha vinto due tour, ha vinto una vuelta, insomma c'è poco da fare, i campioni sanno gestire tutto alla perfezione, qualche volta può andare male. Purtroppo cosa può andare male? Che ti prendi un raffreddore, un virus, quelle robe lì, che a Pellizzari pare sia successo.
0: Però insomma è anche un'esperienza, no, che ti porti dietro e che ti aiuta per quello che verrà dopo, no, Giovanni Visconti?
13: Beh, direi proprio di sì. Alla fine Pellizzari fino ad oggi è stato autore di un'escalation, no? Sempre meglio, fino ad arrivare a farci sperare al podio al Giro d'Italia, però l'inconveniente è sempre dietro l'angolo. Purtroppo per lui quest'anno troppi ostacoli, un po' di sfortuna, si è anche ammalato e il giro è andato così. Bisogna resettare immediatamente, in questi casi logorarsi e ripensare a quello che poteva essere non serve a niente, bisogna pensare a quello che può essere ancora. Lui può ancora vincere una tappa e può ancora pensare di vincere il giro nei prossimi anni, quindi questa sicuramente è una bella lezione che si porta a casa.
0: Torniamo allo studio.
1: Io saluto e ringrazio per la sua disponibilità Francesco Gavazzi, uno dei direttori sportivi del team Polti Visit Malta, all'esordio tra l'altro, Francesco, perché insomma questa è la tua prima stagione da responsabile, da dirigente, diciamolo pure. Come ti stai trovando?
14: Sì, buonasera a tutti. Sono entrato in una galleria, quindi non vorrei che salta la linea, però mi sto...
0: E allora abbiamo perso il contatto con il nostro ospite, evidentemente la galleria ha bloccato la trasmissione. Ricordiamo ancora una volta il successo quest'oggi di Jonas Vingegaard, la quarta vittoria per lui in questo Giro d'Italia, primato consolidato con 4.03 su Gall, 4.27 su Aresman. Manuel Codignoni, so che hai recuperato un altro protagonista di questa giornata in Svizzera.
8: Allora, per introdurre il protagonista che poi vi faremo ascoltare, volevo fare un rapidissimo ragionamento relativo al fatto che la Visma Lisa Bike, che è la squadra di Jonas Vingegaard, si è trovata anche nel corso di questo Giro d'Italia tanti alleati estemporanei di cui probabilmente non avrebbe avuto neanche bisogno. Nelle prime due settimane raramente ha lavorato, anche perché la maglia rosa è stata sulle spalle spesso e volentieri di altri corridori, e anche in questa tappa all'inizio della salita si è trovata la Decathlon e la Bora Red Bull a tirare all'inizio, quasi a volergli dare una mano e a volerli sgravare. In realtà poi non si capisce bene perché sia i corridori della Red Bull Bora, Pellizzari che ha naufragato, Hindley che comunque non ha tenuto il passo di Vingegaard, che quelli della Decathlon, e qui parliamo di Felix Gall, non hanno tenuto il passo. Così facendo, lavorando così, però spesso e volentieri si è frustrato quello che è stato l'obiettivo dei tanti corridori che sono andati in fuga. Uno su tutti, Giulio Ciccone, che anche quest'oggi non è riuscito a coronare il sogno di vincere una tappa a questo Giro d'Italia, lui che aveva conquistato anche la maglia rosa, ma che poi l'è andata a perdere nella famosa tappa di Potenza in cui la sua squadra non l'ha assistito. E anche oggi Giulio Ciccone è andato all'attacco molto generosamente, non è arrivato a conquistare il successo, è stato raggiunto e poi è arrivato con Giulio Pellizzari, ed ascoltiamo tutta quanta la sua frustrazione, se così vogliamo chiamarla, proprio nelle sue parole.
15: c'è poco da raccontare. Alla fine è un giro un po' così, però dai, l'importante è stare bene e continuare a provare. Ripeto, mi dispiace un po' perché alla fine le tappe dove bisogna andare in fuga con le gambe sono quelle che non hai più chance, ecco. Quindi vediamo, dai, domani e dopodomani abbiamo altre due giornate che sulla carta a me non fanno troppo impazzire, non è che si addicono troppo a me, quindi magari proverò a recuperare per il fine settimana.
8: E dunque l'obiettivo potrebbe essere quello di cercare di mettere il suo sigillo, visto che la gamba ad ogni modo c'è, anche se non la tattica spesso e volentieri non ha aiutato Giulio Ciccone, così come non ha aiutato lo scalatore abruzzese lo svilupparsi delle dinamiche di gara di cui abbiamo parlato poc'anzi. Chissà che da qui al finale ci sono ancora tante montagne e non possa metterci lui il suo sigillo. Cristiano?
0: Sì, però abbiamo sentito ovviamente come la tappa di domani non sia particolarmente convincente per le qualità del nostro Giulio Ciccone. Perché che tappa c'è domani, Ghiro? Come la vedi?
12: Allora, 17ª tappa, Casanadad Andalo, 202 km, quindi tappa lunga, e insomma, se ci saranno dei coraggiosi forse questa è la tappa giusta, perché Vingegaard ovviamente non ha un arrivo in salita perché ce n'erano quattro, li ha vinti tutte e quattro, e pertanto non c'è nessun interesse di far tanta fatica e tirare per 200 km. Ci deve essere la componentistica di quei corridori che hanno minuti di svantaggio, cioè che sono in ritardo, e quindi tanto coraggio, Cristiano.
0: E tante gambe, ma abbiamo visto come a volte la fatica e il coraggio vengono premiati, perché la tappa di Milano lo conferma, tappa disegnata per una volata, arriveremo allo sprint, arrivano in quattro alla fine e si giocano la vittoria.
13: È vero, a volte accade l'impensabile, però tornando a Giulio Ciccone, purtroppo penso che abbia sempre sbagliato il giorno per provare la fuga, perché è vero che quando è andato in fuga lo ha fatto di gambe perché ha una gran gamba, però per esempio da domani per me ci saranno tre tappe dove arriverà la fuga, tre tappe consecutive. Adesso che è un po' più sazio Vingegaard alla maglia rosa, ha vinto una tappa in maglia rosa, da domani ci volevano energie fresche, oggi ha consumato ancora, sapendo tutto il giorno che il gruppo era lì a un minuto e oggi doveva la fuga sarebbe stata ripresa per forza, perché un minuto con un finale come quello di oggi è impossibile pensare di poter arrivare. Quindi dispiace un po', perché l'abbiamo detto tante volte, Giulio ha una grande gamba, forse doveva essere proprio guidato, stoppato, anche la sua voglia stoppata di provarci, perché le occasioni ancora ci sono.
0: E abbiamo sentito dunque le impressioni di Giulio Ciccone, di Giulio Pellizzari, ovviamente il corridore marchigiano che oggi ha detto addio a qualunque sogno di gloria, di podio, perché è arrivato con 18 minuti di ritardo e adesso è 19esimo a 22 minuti e 38 dalla maglia rosa Jonas Vingegaard, che è andato a conquistare per la quarta volta un arrivo in salita, che adesso ha più di 4 minuti sul secondo. È aperta, apertissima però direi la lotta per il podio, perché tra Galle e Aresman ci sono circa 30 secondi, tra Hindley e Aresman lo stesso 30 secondi, insomma tutto è ancora possibile per quanto riguarda seconda e terza posizione, considerando che questo Vingegaard sembra assolutamente imbattibile. Giovanni Scaramuzzino, a te.
1: Sì, grazie Cristiano. Allora, noi abbiamo fatto questo ragionamento insieme alla regia, siccome sono già le 17:53 e ci sono tante montagne, diceva giustamente Manuel in Svizzera, e ci sono evidentemente anche tante gallerie, abbiamo deciso di procrastinare e quindi di rinviare magari ai prossimi giorni l'intervista che era poc'anzi cominciata con il direttore sportivo del team Polti, Francesco Gavazzi. Continuano ad arrivare i messaggi al 335-699-2949. Vi chiede Giuseppe d'Arezzo se Jonathan Milan è arrivato e se c'è stato problema oggi per i velocisti a rientrare nel tempo massimo. Che notizie abbiamo?
0: No, assolutamente è arrivato, no, oggi problemi pochi, anche perché la tappa era abbastanza breve, sicuramente non è arrivato tra i primi, è arrivato con relativa tranquillità, però è arrivato, anche perché Giovanni Visconti con i nuovi parametri è molto complicato uscire fuori, cioè arrivare fuori tempo massimo. Ha rischiato Blikra l'altro giorno, anzi è andato proprio fuori tempo massimo di un minuto e mezzo, però non stava bene, insomma aveva qualche problema fisico, diciamo così, deve esserci una giornata in cui si combinano tanti fattori. Milan è arrivato tranquillamente.
16: Sì, oggi
13: Sì, oggi tra l'altro il tempo massimo era stato aumentato al 22% perché in tappe così brevi viene aumentato appositamente, quindi stando al tempo di gara era circa 40 minuti, l'ultimo gruppetto è arrivato a 33 minuti, Milan è arrivato ancora più avanti, ma direi che oggi è proprio difficile andare fuori tempo massimo perché anche il livello dei velocisti in salita è aumentato tanto rispetto a qualche anno fa.
0: E allora ricordiamo ancora una volta la vittoria di Jonas Vingegaard davanti a Felix Gall quest'oggi, a Jay Hindley, ma in classifica generale Vingegaard ha dietro di sé lo stesso Gall a 4.03, Aresman a 4.27, poi Hindley a 5 minuti, Piganzoli, migliore degli italiani, ottavo a 7.57. Le maglie, la maglia ciclamino è sempre sulle spalle di Paul Magnier, ma ci sarà un bel duello con Jonathan Narváez che ha vinto 3 frazioni in questo Giro d'Italia. Maglia azzurra degli scalatori e non potrebbe essere altrimenti sulle spalle di Jonas Vingegaard. Afonso Eulalio invece è l'attuale maglia bianca, quella dei giovani. Ti affido, Massimo Ghirotto, la sintesi di quello che abbiamo visto finora. Il Giro alla tappa numero 16 ci dice che cosa?
12: Ci dice che Vingegaard insomma è il padrone del vapore, lo ha fatto gradatamente senza strafare, ma mano a mano che sono arrivate le tappe, quelle sue, quelle che lui puntava, le ha portate a casa tutte. Ci dice che un Felix Gall comunque è un bel avversario, lo ha fatto vedere l'anno scorso al Tour de France arrivando quinto e pertanto sarà un podio ancora tutto da completare, perché lo hai detto, l'abbiamo detto prima, Gall, Aresman, Hindley e Eulalio, una bella sorpresa. Speriamo che Piganzoli possa mantenere una top 10 che sarebbe veramente in proiezione futura qualcosa di straordinario. Andando sui nostri velocisti, purtroppo stiamo penando perché Milan, che ci ha regalato delle il Giro, qua sta penando.
0: Magari vince all'ultima, Manuel.
8: Ce lo auguriamo, sarebbe bello. Lui che quando ha vinto la maglia ciclamino non è riuscito ad alzare le braccia al cielo proprio sul traguardo di Roma, l'ultima volta mi ricordo che ruppe la catena all'ultimo giro, per dare un'idea insomma della Iella, riuscì anche a rientrare ma non disputò la volata proprio perché insomma aveva speso tanto per cercare di rientrare. Sarebbe insomma uno zuccherino per quelle che erano le sue aspettative di questo Giro d'Italia, ma anche per la propria squadra, la Lidl Trek, di cui abbiamo parlato in lungo e in largo. Sta salvando la classifica generale con Derek G che è risalito con questa frazione al sesto posto, ma probabilmente, anzi sicuramente, ci si aspettava di più dal team americano. Volevo solo sottolineare una cosa prima di darti la linea, Cristiano: se dovessimo togliere Vingegaard dalla classifica, è chiaro che è un gioco che lascia un po' il tempo che trova, sarebbero tutti gli attaccati, perché Gall sarebbe la maglia rosa con 24 secondi di vantaggio nei confronti di Aresman, Hindley sarebbe a meno di un minuto e mezzo ci sarebbe Eulalio, poi G e tutti quanti. C'è il cannibale Vingegaard, dobbiamo godercelo, ma dobbiamo anche considerare che da qui alla fine potrebbe voler raggiungere il record di 6 vittorie di Tadej Pogacar, laddove record sta per registrazione, non record assoluto, per cercare di eguagliare lo sloveno anche nel cuore dei tifosi italiani.
0: Assolutamente, vi ricordo le pagelle dei nostri Visconti e Ghirotto, alle 18.40 18.45 sulla pagina Facebook di Radio 1 Rai. Grazie a Manuel Codignoni, Giovanni Visconti, Massimo Ghirotto, Danilo Ambra, Carlo Boninsegna, Jacopo Teodoro, Albert Solari, Giuliano Travaglia e il sottoscritto Cristiano Piccinelli, la piccola fiatata squadra Radio Rai al Giro d'Italia. Ci sentiamo domani da Andalo.
1: E grazie a tutti voi, siamo in chiusura. Io ricordo però quello che sta avvenendo per il tennis agli internazionali di Francia con Matteo Arnaldi, che ha superato il primo turno al Roland Garros, il tennista ligure, 104 delle classifiche mondiali, ha avuto la meglio sull'olandese Talon Griekspoor in 4-7 con il punteggio di 6-7, 6-3, 7-6, 6-3, tutto questo dopo oltre 4 ore di gioco. Ora Arnaldi al secondo turno sarà impegnato contro il greco Stefanos Tsitsipas, che ha approfittato del ritiro del francese Alexandre Muller, eliminato invece il numero 8 al mondo Medved. Stasera zona Cesarini a partire dalle 21:05 il grande basket, perché ci sarà la radiocronaca diretta di Bologna-Trento, gara 5 dei quarti di finale, con aggiornamenti per l'altra gara 5 sempre per i quarti, Venezia-Tortona, già in semifinale. Dall'altra parte del tabellone si sono qualificate Brescia e Milano. Quindi grazie a tutti voi per il cortese ascolto e naturalmente adesso la linea passa ai colleghi dell'informazione.
16: Radio 1, un mondo da sentire.
17: programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
18: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
17: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, in primo piano all'Assemblea di Confindustria a Roma con l'intervento di Giorgia Meloni. La Premier ha ribadito la massima attenzione del governo su tutto ciò che possa permettere alle imprese di superare le sfide attuali, soprattutto il caro energia e dunque ritorno al nucleare al più presto, ha detto la Presidente del Consiglio, tornando a chiedere a Bruxelles flessibilità e un taglio alla burocrazia.
3: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli stati non possono fare da soli e non di quello che gli stati fanno meglio da soli.
2: All'Assemblea di Confindustria anche l'allarme del presidente associativo Emanuele Orsini. L'Europa è ormai un deserto industriale, ha detto. Le 72 condizioni di Bruxelles per il via libera al decreto bollette sono l'ultima conferma di quanto sia lunare la burocrazia europea. Fermatela. Quindi la rinnovata richiesta di ridurre i costi dell'energia, accelerando sul nucleare. In Italia bisogna aumentare i salari, ma non possiamo farlo da soli, precisa Orsini, che chiede una spending review da 20 miliardi per crescita, scuola e sanità. Medio Oriente, in Libano l'esercito israeliano ha esteso le operazioni di terra oltre la linea gialla che delimita la zona di sicurezza nel sud del paese. Nel mirino ci sarebbero le aree in cui Hezbollah mantiene infrastrutture e basi operative. I raid delle scorse ore hanno provocato 28 vittime libanesi, tra cui alcuni bambini, mentre nel nord di Israele sono risuonate le sirene d'allarme per un lancio di droni dal paese dei Cedri. E di Medio Oriente è tornato a parlare il ministro degli esteri italiani durante la terza conferenza nazionale sulla cooperazione e lo sviluppo in corso a Roma.
4: Continuare a dialogare, accelerare per raggiungere un accordo con l'Iran. Speriamo che cessino i bombardamenti, ma anche le minacce dell'Iran di distruggere Israele. Così il ministro degli esteri italiani a margine di Coopera, la conferenza sulla cooperazione internazionale a Roma. Il ministro torna sul tema delle violenze contro gli attivisti della flottiglia marittima.
5: Si è visto come sono stati trattenuti, come sono stati trattati di fronte al ministro da persone che dipendono da lui, essendo lui ministro della sicurezza nazionale. Tutto è stato fatto su sua disposizione, quindi deve essere sanzionato e faremo tutto perché lo sia.
4: Le sanzioni europee verranno discusse nel Consiglio di metà giugno. Tajani si dice contrario a sanzionare l'intero governo israeliano. Netanyahu, il presidente Herzog e altre figure istituzionali si sono dissociati. Nei fatti, Ben-Gvir unico responsabile. La linea rossa è stata superata, aveva detto il capo della Farnesina, e sulle altre linee rosse in Libano e a Gaza ribadisce no ai bombardamenti sui civili. Alba Arcuri, GR1.
2: Tra Stati Uniti e Iran permane lo stallo nelle trattative, mentre torna ad alzarsi la tensione nell'area dopo gli attacchi americani nella notte contro siti missilistici nel sud dell'Iran e contro imbarcazioni posamine nello stretto di Hormuz. Washington li definisce azioni di autodifesa, ma gli iraniani ritengono violato il cessate il fuoco e minacciano una risposta oltre i confini della regione. Abbattuto dai Pasdaran un drone statunitense sui cieli iraniani e torna a parlare la guida suprema, Mojtaba Khamenei, in un messaggio per l'inizio del pellegrinaggio alla Mecca, rivendicando la vittoria su Israele e America e invitando i paesi islamici a cooperare contro Washington e Tel Aviv. Ricoverati in gravi condizioni 5 ragazzini sopravvissuti all'incidente di questa mattina tra il loro scuolabus e un treno nel Belgio settentrionale a una trentina di chilometri da Bruxelles. 4 i morti, l'autista, l'accompagnatore e 2 ragazzi tra i 12 e i 15 anni. Il veicolo ha attraversato un passaggio a livello chiuso con il semaforo funzionante che indicava il rosso mentre passava un convoglio regionale che lo ha investito. Ancora ignote le cause dell'incidente. E in via di risoluzione il rallentamento della circolazione ferroviaria in Emilia che ha causato ritardi fino a 2 ore sull'alta velocità Milano-Bologna.
6: È stato intercettato dalla polizia ferroviaria l'uomo visto camminare vicino ai binari nella zona di Campegine in provincia di Reggio Emilia, per il quale è stata sospesa alle 13.30 la circolazione ferroviaria sulla linea dell'alta velocità a Milano-Bologna. Si tratta di un quarantenne di origini pakistane in stato confusionale, non è chiaro se con problemi psichici, potrebbe essere stato vittima di un colpo di calore, ora è sotto accertamenti medici. Dopo l'allontanamento dell'uomo le forze dell'ordine hanno dato il via libera alla ripresa del transito dei convogli nel primo pomeriggio. La situazione sta lentamente tornando alla normalità, fa sapere Trenitalia, che aveva avvisato di possibili ritardi, anche superiori alle 2 ore. Le ripercussioni a catena non si sono fatte attendere tra rallentamenti e variazioni, decine di treni in coda gli uni dietro agli altri, una giornata nera per il trasporto su rotaia e per i numerosi viaggiatori esausti e spaesati da nord a sud. Controllare l'evoluzione dei percorsi e ogni aggiornamento all'indirizzo web cerca treno, si legge sul portale ufficiale della società. Elena Baiocco, GR1.
2: Ed è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
0: Il rosso e il nero.
1: Con fai silenzio che siamo in ritardo.
7: Con i primi caldi. Basta. Con i primi caldi che le ragazze un po' vanno un po' più sbracciate.
1: Anche noi.
7: Un po' più scosciate.
1: Pure noi.
7: Aumenta la cervicale maschile.
8: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
7: Guarda, Francesco,
1: aumentano pure sulla nuca certe escrescenze.
7: No, perché io vedo degli uomini che si girano, ma tipo i gufi, proprio a 360 gradi, fanno proprio ruotare il collo per vedere le cosce delle signorine. Io ho un rimedio.
1: Ma che male c'è? Che male
7: un rimedio.
1: C'è? Cosce fate, cosce pelate.
7: Occhiali neri, così nascondono lo sguardo, e dovete muovere solo gli occhi, così non
1: c'erano gli occhiali, quelli della boccia, ti ricordi? Quella che penetrava.
7: No, tu dici quelli che pubblicizzavano a raggi X, ma quelli erano su fake, tutte niente.
1: No, perché la boccia era fake, no? Era prosperosa.
7: No, prosperosa. Dunque, siamo Luxuria e Storace con rosso e nero fino alle 19. Abbiamo anche un numero, così potete lasciare i commenti, sulle cervicali maschili. Qual è il numero?
1: 335-699-2949.
7: Senti, tu ti giri in genere quando...
1: Sempre.
7: In che senso
1: sempre,
7: ti giri?
1: Dall'altra parte, ormai guardo solo anche... gli uomini. Va bene?
7: Io sapessi quanti uomini si sono girati come. Comunque no, non è questa, basta. Non è questa. Non cominciamo così, perché l'argomento è serio, gli autori se ne stanno andando, ci stanno salutando e partiamo con l'editoriale nero di Francesco Storace.
1: Che botta, ragazzi! Il bello è che Ellie Schlein dice: siamo competitivi! Sempre così, si augura il centrodestra. A Venezia affondano pure i sondaggisti che preconizzavano il trionfo del campo largo. Guarda l'emozione, mi fa sbagliare.
7: I campi a Venezia sono le piazze, le chiamano.
1: Manco
7: campo.
1: Le gondole sono bastate a salvarli dal naufragio.
7: Belli gondolieri.
1: Andrà meglio al sud? Ma che? A Reggio Calabria, batosta senza precedenti. Sepolta definitivamente la stagione del reddito di cittadinanza. La dignità delle persone non si compra. E neanche a Messina la rivincita. Lì ha vinto uno fuori dagli schemi come Cateno De Luca, col suo candidato Basile, che sia contro la destra che contro la sinistra.
7: Ecco.
1: Ma Basile, come Cannizzaro a Reggio, dice sì al ponte.
7: L'uomo poi del certo, ponte ha detto sì.
1: Poi certo c'è anche il De Luca che vince a Salerno, ma contro il PD. Insomma, per Schlein e Conte non è proprio un turno referendario. Editoriale rosso spento.
7: E come ride, come se la ride. Inutile girarci attorno. A Venezia è stata una disfatta del centrosinistra, che aveva puntato molto sul cambiamento. La Schlein ha chiuso la campagna elettorale proprio in Laguna per sostenere lo sconfitto Martella. E invece vince, anzi stravince, Venturini, che essendo stato assessore premia anche la giunta Brugnaro. La sconfitta scotta anche perché si era presentato tutto insieme il campo largo. De Luca vince a Salerno ed è una vittoria sua personale, visto che, diciamo, non è che ci fossero tutti il centrosinistra che l'appoggiasse più di tanto. E a Reggio Calabria stravince Cannizzaro di Forza Italia. Però il centrosinistra vince a Mantova, Andria, Avellino, Enna, Prato e Pistoia.
1: Anche una piazzetta sotto casa mia.
7: Guarda, non allora voglio dire ai cittadini di Mantova, Andria, Avellino, Enna, Prato e Pistoia che la destra ha questa considerazione di voi, che non contate nulla, ecco. Ricordatevelo anche alle prossime elezioni. Poi aspettiamo i prossimi ballottaggi, perché i cavalli si giudicano all'arrivo, non alla partenza. Bella questa massima, mi è piaciuta.
1: Segnatela.
7: tantissimo.
1: E adesso?
7: Oh, che piacere, abbiamo il responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, benvenuto.
9: Buonasera, benvenuto.
7: Buonasera, buonasera.
1: Eccolo qua. Allora,
9: è un piacere essere con voi stasera.
1: Con noi o con me?
7: Con voi, fai...
9: con voi, con
1: grazie.
9: Tutti.
1: Grazie. Hai capito? Grazie.
9: No, c'è qualcuno questo... del PD, anche con qualcuno del PD.
1: C'è con questo ostracismo di Fratelli d'Italia nei miei confronti. Allora, Giovanni...
9: Ma no, ti stavo dando del voi, Francesco.
7: No, non voi in quel senso, voi.
1: Ascolta, vi aspettavate una vittoria così?
9: No. Nel senso che noi le amministrative sappiamo sempre che sono un terreno che a volte per il centrodestra è più scivoloso, e sicuramente eravamo un po' forse anche noi vittime della narrazione che era stata fatta dopo il referendum, in cui sembrava che la gioiosa macchina da guerra di Achille Occhetto fosse resuscitata, che fosse già tutto determinato, che il centrodestra fosse in crisi, che la Meloni era finita, che il governo non sapeva cosa inventare, che gli elettori ci avevano abbandonato. Non è che ci avevamo creduto, ma nemmeno pensavamo di vincere così, no? Pensavamo forse un po' acciaccati siamo. E invece, a quanto pare, gli elettori di centrodestra hanno avuto una reazione dopo il referendum di orgoglio, di volontà di sostenere, oltre che c'era delle ottime candidature a sindaco, ma c'è anche stato un dato diffuso che si rappresenta con ovviamente una volontà di dare un segno di forza al governo e al centrodestra.
1: Dovresti vedere la faccia di Luxuria.
7: No, che sto ascoltando con interesse. Senta, quanto ha influito, se ha influito, il caso della Venezia La Fenice, prima sostenuta e poi scaricata anche dalla destra, e la querela tutta interna, diciamo, al governo Buttafuoco Giuli sulla biennale, o invece è stato premiata la giunta Brugnaro, visto che era comunque il candidato, era anche assessore della stessa giunta?
9: No, ha premiato il candidato, sicuramente ha avuto un traino enorme, si vede anche dal risultato della sua lista civica. Sicuramente l'amministrazione Brugnaro è un'amministrazione non percepita come ideologizzata, come schierata nel braccio di ferro. A Venezia sicuramente ci sono elettori di sinistra e ci sono elettori di centrodestra. Fa impressione, ho visto la mappa di Utrend, per cui in Laguna, cioè nel centro storico di Venezia, stravince dovunque la sinistra, tutto il resto vince il centrodestra, un po' la solita storia della
1: ZTL. È la città operaia quella che ha vinto con la destra, la città operaia.
9: Sì, la città della rendita e dei ricchi, quindi della Laguna, di quelli che stanno bene, che affittano la casa e non devono lavorare, ha stravinto il centro-sinistra. Però, ora, a parte le battute, questa è un'esasperazione, sicuramente nel centro storico ha stravinto la sinistra. La sinistra, che vive soltanto ormai nei centri storici, era convinta di vincere per questo. Hanno puntato tutto perché nel loro quartiere, che loro frequentano a Venezia, era una vittoria netta del centro-sinistra. Poi esistono le periferie, esiste la gente di tutti i giorni che si sveglia, che sta nel mondo reale, non nei salotti, per cui più che essere appassionata alla vicenda della flottiglia, di cosa va a teatro e di cosa si mette alla biennale, sono interessate a avere la sicurezza sotto casa, il lampione acceso, l'amministrazione che segue i loro problemi quotidiani, e sono quelli che poi decidono e rimangono sul concreto.
1: Allora, c'è Maurizio De Pistoia che invece dice: sono molto triste, mi rifaccio con la simpatia di Lux e la professionalità di Fra. Allora, è un saluto a Donzelli. Allora, ora, che cosa combinerà verso il 2027 la sinistra per tentare di battere il centrodestra?
7: E lo chiede a lui.
1: Certo.
9: Ma no, io mi auguro, e c'è ancora un po' di speranza, c'è ancora qualche mese di questa legislatura, un anno abbondante, quindi diciamo che ancora un po' di iniziative ci possono essere. Mi auguro che provino a fare un'opposizione nel merito e non strumentale. Cioè, tutte le volte c'è una questione di democrazia da salvare, una questione di principi che vengono violati perché c'è i nemici al governo. Gli italiani si stancano, cioè vogliono anche che si diano delle risposte concrete, come sta facendo il governo sui temi della casa, del lavoro, delle bollette, certo. E su questo la sinistra si dimostra di essere lunare, purtroppo.
7: E a proposito delle prossime elezioni, no? Ho sentito Marina Berlusconi ha dichiarato che che ne sai poi, ma sai? No, Marina Berlusconi ha dichiarato che se c'è Vannacci nella coalizione, Forza Italia non ci sta. Nelle prossime elezioni, nelle prossime alleanze, meglio il generale o Marina Berlusconi?
9: Allora, approfitto della vostra cortesissima trasmissione per smentire tra l'altro un articolo oggi che c'è sul Foglio in cui fanno una specie di mia intervista con dei virgolettati che avrei parlato male di Vannacci e non ho mai rilasciato quelle parole in quel modo. Detto questo, credo che oggi come oggi non sia un tema da doversi porre. Manca più di un anno alle politiche.
10: Non vuole rispondere, non vuole rispondere.
9: Certo che non voglio rispondere, confermo. Non voglio rispondere perché oggi non è un tema che serve. E quindi non ha senso rispondere, serve solo a creare divisione o dubbio o commento politico.
1: Adesso deve rispondere. Si farà la legge elettorale antipareggio?
9: Spero poco di sì. Ovviamente, non solo perché mi ci sono impegnato personalmente, ma perché in Italia chiunque vinca le prossime elezioni, la partita è aperta, su questa ragione il PD, queste amministrative non vuol dire che il PD e il centrosinistra e il cosiddetto campo largo sono fuori partita, no, possono benissimo vincerle, noi possiamo benissimo perderle, manca un anno, tutto è possibile, ma io per il bene dell'Italia voglio che il giorno dopo le elezioni ci sia qualcuno che ha avuto il mandato a governare, che abbia i numeri in Parlamento per governare, che si assuma le responsabilità come stiamo facendo in questi anni noi. Rivedere una legislatura come quella scorsa in cui cambiano le maggioranze ogni sei mesi, cambiano i governi e in Italia nessuno si prende le responsabilità di fare niente, mi preoccuperebbe per il bene dell'Italia.
10: Chiarissimo, chiarissimo. Grazie, Giovanni Donzelli, grazie della sua disponibilità e buona serata.
9: Grazie, buona serata.
10: È così facile innamorarsi.
1: È innamorato di Donzelli?
10: No, So Easy to Fall in Love, la traduzione del brano di Olivia Dean.

0: Che bella questa canzone, So Easy to Fall in Love, Olivia Dean. Abbiamo il nostro secondo ospite, vicepresidente del gruppo del Partito Democratico alla Camera, Tony Ricciardi.
1: Il PD?
0: Salve.
1: Del PD?
0: Del
2: Buon
0: PD.
2: Pomeriggio.
1: Ma non vi hanno sciolto dopo le elezioni, no?
0: No. Non contare,
2: no,
0: Vittorio.
2: Ci hanno legato.
0: Dunque, partiamo da questa domanda. Su Venezia, che sbaglio è stato fatto? Perché immagino che abbiate fatto un'analisi, no, di quello che è successo.
2: Ah, diciamo che non si è calcolato la profondità delle gondole e quindi sono rimasto incagliato.
1: Ah, stavo a posto, stavo qua. Va bene.
0: Vabbè, ma è questa la risposta, no?
1: Ma pure loro non l'hanno capita sta cosa. È finita, per esempio, l'onda referendaria, mi pare di capire.
2: L'onda referendaria, diciamo che capita. Allora, capita che sui livelli territoriali ci sono dinamiche che esulano dalle dinamiche nazionali. Non è che il voto referendario sia etichettabile con un partito, insomma, l'abbiamo sempre detto, lo abbiamo pensato e lo pensiamo.
0: Adesso ci saranno i ballottaggi. Cosa si prevede per i ballottaggi? Ci saranno alleanze diverse, chi ha magari nei luoghi in cui magari la sinistra più radicale non era alleata, magari arriverà anche il voto loro. Cosa succederà?
2: Ah, guardate, non è, ma lo dico ad entrambi, non è che serve la geometria o la matematica, serve la politica. La politica è data da categorie che sono, lo ripeto per la seconda volta, territoriali e amministrative. Cioè la politicizzazione a livello territoriale sfuma, perde le spigolature nazionali, sono categorie molto meno rigide sui livelli territoriali e non come sul livello nazionale. Poi è chiaro, c'è anche l'inverso, che territorialmente i partiti che a livello nazionale sono in coalizione, se ci sono delle conflittualità territoriali, fanno fatica. Però, come dire, noi siamo testardamente unitari e lavoreremo per questo.
1: Ricciardi, questo è comprensibile, però c'è una domanda che qui davvero viene spontanea. Lei dice sono dinamiche territoriali, è sfumato il livello politico, però c'è un dato, no? A Venezia soprattutto c'era tutto il campo largo e ci sono andati tutti i leader del centro-sinistra lì a fare i comizi finali. Ora, tutto questo ha un riflesso politico e soprattutto davanti a questo risultato, le faccio una domanda, poi lei risponde legittimamente, le primarie avranno ancora senso?
2: Guardi, le primarie, una cosa per volta.
1: Certo.
2: Allora, Venezia dal punto di vista demografico è una media città italiana con una peculiarità particolare. C'è il voto in laguna, c'è il voto dell'area vasta, diciamo Mestre, sì, e quant'altro, che vive delle difficoltà, delle anomalie. Poi dopodiché dipende come vuoi fare la narrazione, quanto vuoi bruciare, buttare benzina sul fuoco rispetto a alcuni temi. A me non è la questione di Venezia che preoccupa, perché un'elezione amministrativa la puoi vincere, la puoi perdere. Quello che preoccupa è se in questo paese si innesta un certo tipo di narrazione, una narrazione che utilizza l'altro, la remigrazione, potrei continuare col decalogo delle cose intelligenti, in una maniera spregiudicata. E allora il problema non è del campo largo, il problema poi inizia a diventare di una destra liberal conservatrice come quella che è identificabile da Forza Italia in Fratelli d'Italia, e se poi c'è un'estrema alla destra di Fratelli d'Italia diventa un problema.
0: Cacciari
1: primarie, però non ci ha detto nulla
0: sulle primarie.
2: Come, l'ho detto nulla? E le primarie una cosa per volta, e adesso facciamoci il ballottaggio e poi mi richiamate e faremo delle primarie.
0: Come Donzelli,
1: non è male.
0: Mica solo Donzelli può non rispondere. Ultima domanda telegrafica. Cacciari ha dichiarato che è mancato il voto dei giovani, che invece c'è stato al referendum. È d'accordo? Su Venezia.
2: Ma guardi, io non conosco Venezia, Cacciari sicuramente la conoscerà meglio di me, se non è stato anche sindaco. Probabilmente attenderemo di fare un'analisi approfondita sui flussi elettorali e poi ne parliamo. Cioè, sì. Mi sembra questo, però io Rifuggo sempre dalle analisi un po' troppo semplicistiche, insomma.
1: Beh, vabbè, certo, quando si perde è così, quando si vince è un'altra maniera.
2: No, ma chiedetemi dove abbiamo vinto e vi rispondo allo stesso modo.
1: Beh, è importante la vittoria di Pisa e Pistoia, certamente.
2: Vabbè.
1: Senta, ma
2: no,
1: qual...
2: Pisa, Pistoia, Salerno, Avellino, dove
1: no, volete? Salerno buono, Mantua, buono Salerno.
2: Dove volete,
1: Salerno
2: dove
1: non
2: volete,
1: c'eravate.
0: Enna.
1: A Salerno non c'eravate, il simbolo vi è stato vietato. Ma quale sarà il perimetro della coalizione?
0: In un telegramma.
2: Il più largo possibile.
0: Fantastico, però, grazie di essere
1: mi
0: stato con noi.
1: Pinuccio Tatarella.
0: Toni, vabbè, questo non è proprio un paragone che magari apprezzo.
1: Come, una persona intelligente.
0: Vabbè, Toni no. Ricciardi.
1: Grazie onorevole.
0: Grazie di essere
2: grazie
0: stato con
2: voi,
0: noi.
2: Divertitevi.
0: Divertitevi a te. Ci divertiamo. Divertitevi voi a indovinare.
1: Senti, no, aspetta. Dice, a proposito di Salerno, un ascoltatore, voglio un vostro commento rosso e nero sulla vittoria di De Luca. Che la Schlein ha perso.
0: Vabbè, ha vinto. Ascoltiamo la voce misteriosa? Ce la facciamo? Ascoltiamola.
3: Ciao Francesco, ciao Vladimir, come state? Io molto bene e tra poco sarò con voi.
1: Ma cosa avete capito
3: chi
1: è?
0: Qual è il numero?
1: 335-699-2949. Non è Topo Gigio, chi era?
0: No, è Topo Geggia.
1: No,
0: e poi sarebbe Topa Geggia, non è molto carino.
1: Topa, ce l'ho Topa.
0: A dopo le informazioni.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18:25 minuti. Sulla 4, la Brescia-Padova, ci sono code per 5 km per un incidente avvenuto tra la A21.
1: Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18:25 minuti. Sulla 4, la Brescia-Padova, ci sono code per 5 km per un incidente avvenuto tra la A21 e Desenzano.

0: del nostro paese anche oggi. Dicevamo a 10 code per un incidente tra Genova Voltri e Genova Pegli in direzione di Genova. Sulla Milano Bologna code per l'ennesimo incidente tra Modena Nord e Modena Sud. Sulla Firenze Roma code a tratti tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e code tra Valdarno e Firenze Sud in direzione proprio di Firenze. Ancora sulla diramazione Roma Nord ci sono rallentamenti per un altro incidente avvenuto tra Settebagni e il Grande Raccordo Anulare di Roma. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano un buon viaggio e prudenza alla guida.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
11: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Due truffe nel giro di pochi giorni a Roma, una sventata dalla polizia a Monteverde, un'altra andata a segno, il bottino di circa 500.000 euro, indagini in corso. A Roma riapre il Cinema Majestic, una delle sale storiche della capitale, uno spazio completamente rinnovato, aperto anche per eventi culturali. Calcio, occhi puntati sulla prossima stagione, per la Roma nel pomeriggio confermato il riscatto di Daniel Malen, per la Lazio sembra imminente l'arrivo di Gattuso in panchina. Buon pomeriggio da Danilo Fumiento in studio per la terza edizione del giornale Radio del Lazio. In apertura ancora truffe nei confronti di persone anziane. Una è stata sventata, sull'altra sono in corso le indagini.
2: Due truffe nel giro di pochi giorni a Roma, una sventata dalla polizia.

0: Monteverde, l'ultima riuscita in pieno vicino Piazza della Repubblica per un bottino di circa 500.000 euro, di cui 100.000 in contanti e i rimanenti 400.000 in monili d'oro e orologi di lusso. La donna vittima del raggiro è una professoressa di 68 anni. Stavolta a chiamare nella tarda mattinata di ieri sul cellulare della prof è stato un uomo che si è finto poliziotto ed è partita una storia rocambolesca. Si stavano svolgendo delle indagini sulla sua autovettura perché sarebbe stata usata per commettere dei reati. Il finto poliziotto le ha chiesto anche di portare con sé i preziosi che aveva in casa per verificare che non si trattasse di oggetti rubati. L'appuntamento non in questura ma via Parigi. La 68enne è rimasta inchiamata con il truffatore fino all'incontro, poi ha consegnato tutto all'uomo che si è allontanato col mal tolto chiedendole di aspettare i colleghi poliziotti. A quel punto ha compreso che c'era qualcosa che non andava e si è recata presso il commissariato più vicino. Le indagini sono in corso. Antonia Moro, TGR Lazio.
1: Rosalba e Biancanevi, per indicare cocaina rosa e cocaina classica, le chiamavano così per commerciarle più liberamente, trasportandole in Italia dall'Ecuador via Spagna con stratagemmi diversi. Lo hanno scoperto i carabinieri di Civitavecchia, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Roma. Oltre 800 kg di polvere bianca sulle piazze di spaccio del litorale nord di Roma e in tutto il centro Italia, per un volume di affari calcolato di oltre 25 milioni di euro. Fermate 4 persone accusate di narcotraffico. La Filca CISL Lazio ha attivato il numero verde gratuito 800 034 264 per permettere ai lavoratori di segnalare in forma anonima eventuali violazioni dell'ordinanza sul caldo firmato dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca nei giorni scorsi. Soddisfazione per la decisione della Regione di anticipare il provvedimento è stata espressa dalla CGL. Ora i sindacati chiedono più controlli e una campagna informativa per garantire sicurezza e rispetto delle regole. L'ordinanza prevede lo stop ai lavori più esposti al sole, dalle 12.30 alle 16, nelle giornate considerate ad alto rischio. Riguarda soprattutto chi lavora in cantieri, cave, agricoltura e i rider. E riapre dopo anni di chiusura e completamente rinnovato uno dei cinema storici della capitale, il Majestic, a ridosso di Piazza Santi Apostoli e Via del Corso. Due le sale con poltrone eleganti e alta tecnologia per le proiezioni, ma anche uno spazio per incontrarsi e fare cultura. Per il prossimo anno sono previste le riaperture di due altre storiche sale della capitale, il Fiamma a Via Bissolati e il Rialto in Via 4 Novembre. E ora le ultime sul traffico, linea all'Agenzia di Roma per la Mobilità.
2: Questa sera si segnala traffico intenso in Viale Marconi, Via Baldo degli Ubaldi, Via Emo, Via Boccea, in Via Maresciallo Pilsudski, in Via Salaria all'altezza di Villada, sulla circonvallazione Tiburtina e su tratti di Via Nomentana. Traffico anche sulla Palmiro Togliatti, in Via Merulana, in Via Cilicia, su tratti di Via Ardeatina e Via Laurentina, sulla Via Pontina e sul raccordo anulare tra Via Tuscolana e Via Pontina. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
1: Calcio, le romane pensano alla prossima stagione. I giallorossi ripartiranno da Daniel Malen. Il centravanti protagonista della qualificazione in Champions League è stato ufficialmente riscattato. Lo ha comunicato nel pomeriggio la società con un comunicato stampa. Per il nuovo direttore sportivo si fanno sempre più insistenti le voci che portano a Tony D'Amico, che ha risolto il contratto con l'Atalanta. Per la Lazio sembra imminente l'annuncio di Gattuso come nuovo allenatore, che dovrebbe firmare un biennale da 1,5 milioni più bonus a stagione. Ed è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione Antonella Armentano e regia Francesco Alessandro Campanella. Alle 19.30 su Rete 3 il TGR Lazio. È tutto da Daniele Fumietto, che ha condotto in studio. Buon proseguimento di serata.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su conad.it.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Il rosso e il nero.
12: Folle di persone che si staranno chiedendo: ma chi è? Ma chi è l'ospite misteriosa? Chi è? Chi è?
13: Beh, c'è qualcuno che poi ha mandato un messaggio veramente originale, anche se con un apprezzamento non esattamente riferibile, perché
12: è
13: complimenti
12: stato un po'
13: troppo forti.
12: Ah, vedi, piace da più punti di vista la nostra ospite misteriosa.
13: Chi è?
12: Riascoltiamo la sua voce.
14: Ciao Francesco, ciao Vladimir, come state? Io molto bene e tra poco sarò con voi. Avete capito chi sono?
12: Tra poco, tra pochissimo, perché
13: è già qui.
14: Oh, ciao! Che piacere, Vladimir, Francesco, che piacere.
13: Ma come stai?
14: Sembra che sono raffreddata però su quel messaggio. Non sono raffreddata.
12: Sembra
14: col naso chiuso.
12: No, tu sei una donna aperta,
13: uno
12: spalancata.
13: Ha scritto Geggia Topa.
14: Molto aperta, bellissima.
12: Allora, cominciamo, perché tutti ti conoscono come comica, no? Però ho letto che tu hai studiato recitazione, che ti sei laureata. Allora ti chiedo, conta ancora studiare per lavorare nel mondo dello spettacolo o sono più efficaci scorciatoie, basta fare l'influenza, raccomandazioni, qualche favoretto sessuale?
13: Eccola. Te pare che comincia con le volgarità? Con le volgarità comincia.
14: Allora, io ormai alla mia bella età di 66 anni, 67 a luglio, perché sono cancro come Vladimir.
12: Ah, come me, sì.
13: 67? Io pure ho 67 anni, che problema c'è?
14: Ciao caro, è tanto che non ci vediamo io e te, Francesco.
13: Veramente?
14: 30 anni.
13: Quanto?
14: Ma prima ci frequentavamo, non nel senso...
12: racconta.
13: Com'è sta storia?
14: Ma eravamo compagni di partito pure, no, Francesco, ti ricordi? O mi sbaglio?
13: Mi sa che hai sbagliato partito.
14: Ci frequentavamo tanti anni fa. Vabbè.
13: Mano nella mano.
12: Cose vostre, dai, salutiamo anche tua moglie. Ecco, conti dicevi pure.
14: No, ma ci frequentavamo come amici, perché eravamo amici di altri amici.
12: Ah, ok, ok.
14: Stavi dicendo,
13: sì, stai facendo sapere tutto a tutti.
12: Dai, ritorniamo seri. No, stavi spiegando.
14: Comunque, alla mia bella età, 66 anni, quasi 67, non mi ricordo più che dovevo dire.
12: Ti ho chiesto se è importante studiare o se oggi...
14: Sì, è importante studiare per se stessi, e perché comunque ti si apre la mente e forse diventi leggermente più intelligente, sai come rispondere, ma per fare carriera ci vuole e servizietto.
12: Servizio pubblico.
13: Senti, ma una cosa, ma tu hai detto anche
14: servizio nel senso che devi essere
12: servile, cioè tutto questo abbiamo capito tutti.
13: Infatti Luxuria è sempre servile nei miei confronti.
12: Sì, portami il caffè.
13: Ascolta, una laurea in psicologia, ma preferivi fare la psicologa o quello che fai?
14: Non cominciamo, che io e Vladimir ne sappiamo qualcosa di sto fatto della psicologa. E non rimanghiamo 3-4 anni fa di quello che mi hanno combinato.
15: No, me lo dici, no, me lo dici, nomi e cognomi.
12: È stata radiata lei. Mm.
15: Ah sì?
14: No,
15: ah.
14: Ma non è vero poi, no. Tra l'altro. No, mi hanno radiata dall'albo del Lazio per non posso iscrivermi.
15: Sti laziali.
14: Io non mi ero mai iscritta perché io l'ho fatto per me, per una cosa mia. Io ho avuto un momento un po' triste dopo gli anni 80, nel 90 mi è crollato tutto quello che avevo, dal caffè Lavazza, con Manfredi, la Big per i ragazzi, è cambiato tutto.
15: Cioè, prima di frequentarci.
14: No, vabbè. Insomma, i pianeti sono cambiati. La mia madre mi disse: ma perché non fai una cosa che non hai mai fatto in vita tua? Studia.
15: Io
14: prendo al volo sempre le sfide, dissi: voglio proprio vedere. Nah. Poi perché mi dicevano che ero come una capra, non faccio nomi, che ero ignorante, che io dovevo tornare al paesello. Dico: io torno al paesello, ma te faccio vedere io. E così mi iscrissi, presi la maturità, mi avevano bocciata perché già
12: studiavi lavoravo. Discipline dello spettacolo, no?
14: No, proprio alla Sapienza, sì, facevo alla Sapienza, facevo l'Ateneo. E quindi ho fatto lettere con indirizzo teatro, cinema, spettacolo, insomma. Ho fatto geografia, 4 anni. Io ho fatto il primo esame, siccome la parlantina ce l'ho.
12: No, non sembra. Però...
14: Però io mi rivagnavo i professori, capito? Cioè a 30 anni chi per me è un professore che mi chiedeva le domande, ma lo mangiavo. Ho visto che ho preso il primo 30 a storia del cinema e io mi sono, ho detto beh, adesso diventa una sfida. In 3 anni mi sono
15: ma laureato. Tu di dove sei?
12: Secondo te
14: io non dico no.
12: Salentina, non lo senti?
14: Galatina, provincia di Lecce.
15: Galatina, che bella città, vicina a Galatone. Poi
14: Galatone. Mia nonna Galatone.
15: Guarda il capello, Geggia.
14: Mi sono presa la prima laurea sull'animazione teatrale a scopo terapeutico, eccetera, eccetera. Poi a quel punto è partita la sfida. Ho detto: scusa, papà mi ha detto di fare lettere perché mi ha detto più di quello non puoi fare. Io ho visto che potevo farlo, dico a me piace tanto la psicologia, io adesso
12: dottoressa Geggia, cambiamo argomento perché io penso che
15: dopo.
12: Chiunque diciamo fa questo lavoro ha dei modelli di riferimento. Quali sono state le donne nella comicità che ti hanno ispirata, qualcuna che quando vedevi ti piaceva? Ecco.
14: Allora Bice Valori,
12: grande.
14: E Tina Pica, però vabbè,
12: Tina Pica, però, fantastica.
14: Io
12: Tina...
14: delle volte e poi faccio così, chiamami zio.
15: Ascolta una cosa: in televisione hai raccontato che fare l'amore con un turco è da provare una volta nella vita, ma perché fumano troppo?
14: Lui fuma tantissimo. Allora, io voglio dare una bella notizia a Vladimir.
15: Sei incinta? Perché... No.
12: Stai sempre col turco?
14: Sempre con Mehmet, soltanto che Mehmet sta in Germania a lavorare perché qui non ha trovato lavoro.
15: E
14: non
15: quindi
14: voleva
15: casa
14: fare...
15: libera, c'ha casa libera.
14: Io c'ho casa libera.
15: Lui in Germania.
12: Non lo insospettire.
14: Guarda, pensa che oggi doveva venire. Tutto con te perché mi viene a trovare, però non faccio sapere niente perché lui non può far sapere niente alla famiglia, per cui se io lo porto in giro
15: sfascia famiglie.
12: No, vabbè, che c'entra?
14: Quale famiglia? La famiglia sua, la mamma sua, il papà suo, non c'è moglie, non c'è nessuno.
12: Hai capito, non è una sfascia famiglia, cattivo. Geggia, tu
14: doveva venire per 2 giorni perché oggi è la giornata mondiale dell'Islam, no? Per cui gli davano 2 giorni di ferie, doveva tornare sabato.
15: Giorni? Ai cattolici ne davano di più.
14: No, vabbè, arrivava oggi, stava domani, dopodomani, venerdì ripartiva. L'hanno chiamato dal lavoro mentre stava all'aeroporto, mi ha chiamato col video che va. Quasi si metteva a piangere.
12: Che peccato. Tra l'altro, tu hai posato nuda per Playmen. Vogliamo sfatare questa idea che la donna giunonica devono essere tutte magre. Invece, soprattutto in Turchia piace molto la donna giunonica con le curve al punto giusto, no?
14: Beh, lui dice che secondo lui io sono stata turca. Ma infatti a Gallipoli ci sono passati gli ottomani, noi siamo andati a studiare poi del perché questo amore che dura da 5 anni, perché siamo entrati nel 5º anno, perché lui dice che io sono...
15: Ma 5 anni vi siete visti 10 volte?
14: No, è stato un anno lui qua.
15: Ah, ho capito. No,
14: è stato un anno fisso a casa. Poi è successo un casino con i genitori, il padre, la madre, i pianti, un po' di capire, cioè, e poi non trovava lavoro e non voleva farti mantenere, che se ne dica. E allora in Germania ci sono molti turchi, insomma, gli hanno dato lavoro, vai e viene, vado io, viene lui, e nella speranza che trovi prima o poi lavoro qua, volevo fargli fare,
12: ecco, tu Francesco che hai tante conoscenze, trova la sistemazione.
15: Ma che cosa ti manca nella tua carriera per poter cominciare a cercare lavoro?
14: A me mi manca, cioè non ho capito, per cercare lavoro.
15: No, che cosa ti manca nella tua carriera?
12: Cosa ti piacerebbe? Ecco, un sogno nel cassetto, nel comodino.
14: Nel comodino. Beh, io adoro Carlo Verdone, mi sarebbe piaciuto tanto fare un film con Carlo Verdone, ecco, devo essere sincera. Ma non mi sei mai tirato, mai, mai. Eppure lo conosco, ci conosciamo, ma siete che non so tipo suo.
12: Ma dici che mi conosci, ci ascolta Carlo tutte le puntate, quindi l'appello è a Carlo Verdone. È arrivato un messaggio molto carino. Scrivono, ho un ricordo vivo nella memoria. Il video di Smooth Criminal di Michael Jackson è stato trasmesso per la prima volta in Italia durante una puntata di Big.
15: È stata lei, quindi?
14: Big, io ho vinto 2 telecatti con Big. La TV dei ragazzi su Rai 1, quando c'era la TV dei ragazzi.
15: Vedi, dai, 2 telecatti
12: e tu manco un sorcio hai vinto, vedi, niente, manco un telesorcio,
15: niente.
12: Ah, abbiamo una canzone.
15: C'è una canzone dedicata a te.
12: Ti salutiamo con questo Vieni, facciamo l'amore, dedicato al tuo amante turco, tuo amore turco.
14: Ma lui è un amore, tantissimo, veramente, quante gli hanno detto, quante gli hanno detto.
15: Auguri!
12: Eri col duo femminile Chips, dove c'è lei, Geggia, che ha pubblicato 2,45 giri.
15: In che anno?
12: Grazie! Era tra il 79 e l'80.
15: Che bello!

0: Vieni, facciamo l'amore, non è un invito. No. È il brano Chips con Gegia che abbiamo avuto ospite.
1: Lo sai?
0: Sei commosso?
1: Sì, perché sono ritornato alla gioventù. Mi ricordo quando andavamo al cinema tutte le sere.
0: Con Gegia?
1: Quando andavamo a teatro. Pure. Ha detto che mi conosce.
0: Ah, vedi?
1: Ci siamo conosciuti.
0: Chissà, magari te lo sei dimenticato, sai.
1: Magari non se n'è accorta proprio.
0: Un combat de femme. Podio Rosso, Podio
1: Vladimir
0: Rosso.
1: Luxuria si esibisce al teatro di Via
0: No. Al terzo posto ci metto, al risultato per fortuna negativo per il virus dell'Ebola, per i due cooperanti italiani partiti dall'Uganda con scalo ad Addis Abeba, diretti a Malpensa.
1: Come hai fatto tutto il percorso?
0: Beh, c'era scritto, però attenzione, non bisogna mai abbassare la guardia. Al secondo posto ci metto l'enciclica di Papa Leone, che si chiama Magnifica Humanitas, e dice: oggi è più che mai importante ribadire il superamento della teoria della guerra giusta, troppo spesso invocata a giustificare qualsiasi guerra, fermo restando il diritto alla legittima difesa. Ecco, fischia Putin, Trump e Netanyahu, ai quali già fischiano le orecchie. Al primo posto i poveri lavoratori della multinazionale svedese Electrolux, che ha annunciato 1718 esuberi nonostante gli aiuti di Stato per 131 milioni. Il governo dov'è?
1: Allora, io prima del podio nero voglio un podio grigio.
0: Fateci caso. Sta invecchiando.
1: L'Uganda, l'enciclica, l'Electrolux, non parla più di politica.
0: Perché non è
1: ha smesso Vladimir.
0: Ma no, non è
1: podio
0: vero.
1: Nero, il presidente di Israele al terzo posto, Herzog, all'attacco dei coloni israeliani.
0: Intanto quelli continuano a fare come gli pare.
1: Al secondo posto Kiev, da Mosca minacce pesanti di attacchi con l'invito ai diplomatici stranieri ad andarsene subito. E al primo posto la polizia, che a Roma blocca un altro 22enne di origini marocchine radicalizzato con l'ISIS e che progettava una strage a Reggio Emilia. Bravi poliziotti!
0: Vedi, qui la politica dov'era?
1: La polizia va da lì.
0: Vuoi annunciare la mia prossima rubrica? Oh, che stai a fare?
1: Dunque, una
0: relazione. Messaggiando con Gegia. Stavi messaggiando con Gegia.
1: Veramente la mia moglie questa. Allora, il tweet di Vladimir Luxuria.
2: Pensiero stupendo.
0: Ecco come si chiama, pensiero stupendo. Il mio pensiero stupendo va a quella turista che ha perso la causa contro un hotel di lusso in Alto Adige perché gli avevano negato l'acqua del rubinetto a tavola.
1: Il titolare dell'hotel si chiama Danilo.
0: No, l'ospitalità si perde in un bicchiere d'acqua. Vizi e virtù di storace.
1: La virtù è esaltare bla bla l'Europa con le sue regole bla bla. Il vizio è dimenticare quanto male ci fanno certi burocrati.
0: Ecco, mi sa che domani ne parliamo di questo, perché la burocrazia non è solo europea, c'è anche tanta burocrazia italiana, sai?
1: Tu sei una burocrate, hai la faccia da burocrate.
0: Ah, io sono solo burocrate. Io sono solo buona come il burro.
1: Sì,
0: Easy Lover, Philip Bailey and Phil Collins.

0: Era Easy Lovers, Bailey & Collins. Mi sa che l'ultimo, la notizia dell'ultima ora non è proprio bella, vero?
1: No, decisamente. E sono quelle cose che fanno molto arrabbiare le persone. Ci sono state 3 vittime sul lavoro in poche ore. Una a Catania, un'altra in provincia di Reggio Emilia e l'altra in provincia di Lucca. Io dico, fate qualcosa, perché non se ne può più di sentire gente che esce di casa per portare il pane in famiglia e poi non rientra più. Ne abbiamo bisogno per davvero di norme che siano rispettate, perché troppo spesso ci sono anche aziende, perché non tutte, che però non fanno il loro dovere. Il governo stabilisce incentivi, ha detto che chi lo
0: soprattutto
1: fa
0: se sono stranieri, posso aggiungere. Purtroppo è la verità.
1: No, questi sono tutti italiani, però.
0: Sì, sì, però purtroppo.
1: Non devi sciacallare. Non devi sciacallare.
0: Non sciacallo io, non sciacallo. Allora, vogliamo.
1: Come dicono tutti i nostri ascoltatori, che sono stancati di te.
0: E non ci siamo
1: stancati.
0: Ma il
1: 12 giugno avrete una sorpresa.
0: Disgraziato. Gli autori Moreno Amantini e Massimiliano Lenzi per gli spunti e appunti musicali Duccio Pasqua, alla regia Ludovico Suppa.
1: Ma Duccio Pasqua, scusami, canta mai lui?
0: Lui canta benissimo, sì.
1: Canta bene?
0: Bravissimo.
1: Dicono, guarda, che è stonato.
0: No. E canta benissimo anche il nostro tecnico Federico Foroni.
1: Poi da quando si è tagliato la barba.
0: No, si è tagliato i capelli, veramente.
1: Pure i capelli, la barba, tutto.
0: Vabbè. Allora, diamoci un taglio invece a questa trasmissione, perché siamo addirittura d'arrivo. Appuntamento a domani.
1: Ci sarai?
0: Sì che ce ne sono.
1: Certo. Dice che non ci sei mai, dice devi andare a partire.
0: Ci sarò io, tu e tanti che ci ascoltano.
1: Buona serata!
0: Fino al 12 giugno.
1: Compreso.
0: Certo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Israele allarga le operazioni di terra in Libano, in Iran attacchi americani contro siti di missili, i Pasdaran violata la tregua, pronti a rispondere. Giorgia Meloni agli imprenditori, dalla guerra effetti dirompenti su famiglie e imprese, acceleriamo sul nucleare e all'Europa dice faccia meno e meglio. Il presidente di Confindustria Orsini, burocrazia lunare. Morti bianche schiacciati da una pressa e da un muletto, tre operai perdono la vita a Lucca, a Catania e nel Reggiano. I sindacati, urgente, un cambio di passo. Sembra già estate, caldo da record, domani bollino arancione in 12 città e giovedì 4 con allerta rossa, Firenze, Roma, Torino e Bologna. Torna la moda delle figurine, grazie ai social diventano una mania da 50 miliardi di dollari, dall'introvabile pizzaballa degli anni 60 ai doppioni scambiati online. Francesco De Gregori di nuovo dal vivo in autunno con Nevergreen, viaggio intimo attraverso le canzoni meno conosciute del suo vasto repertorio. Ciclismo, il giro di Vingegaard, il danese si aggiudica anche la 16ª tappa, successo finale ormai vicino. Tennis, Super Arnaldi a Parigi, il 25enne di Sanremo piega in 4 set Grishpor e stasera entra in scena Sinner. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla situazione in Medio Oriente, 28 morti nei raid israeliani sul Libano, dove Tel Aviv ha anche intensificato l'offensiva di terra contro Hezbollah. Stiamo prendendo il controllo di aree strategiche, dice Netanyahu, la corrispondente da Gerusalemme.
4: Il fiume Litani, considerato quel confine interno per creare una zona cuscinetto e tenere distante la minaccia di Hezbollah, ora è stato superato. Stanno penetrando i militari israeliani. Da ieri era apparso chiaro che l'ampliamento dell'operazione militare nel paese confinante non si sarebbe limitato a semplici bombardamenti. Cartini alla mano, il premier Netanyahu oggi ha avuto un lungo incontro con il ministro della difesa Katz e il capo di Stato Maggiore Zamir. Se sull'Iran Israele ora è isolata, non parte delle decisioni, sul Libano Netanyahu ha chiaramente chiesto al presidente Trump mano libera. E così dalla notte scorsa i bombardamenti sono stati incessanti. Colpito il sud del paese, ma anche la valle della Bekaa a est, qui in un villaggio, ci sono stati 14 vittime. Per l'esercito israeliano erano tutti combattenti di Hezbollah. Il Ministero della Salute libanese ha fatto sapere che in 24 ore i morti sono stati una trentina. L'insoddisfazione per l'andamento delle trattative sull'Iran, la minaccia continua dei droni, in due giorni ne sono stati lanciati oltre 70 da Hezbollah, hanno creato un malcontento crescente verso il governo israeliano, soprattutto tra le comunità del nord di Israele. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: Sul fronte iraniano, Teheran denuncia una violazione della tregua da parte degli Stati Uniti.
5: Non sorprendono i nuovi bagliori di guerra. Il cessate il fuoco sembra più che altro mirato a far respirare le due economie, mentre si annaspa nella sfiducia reciproca alla ricerca di un accordo minimo almeno per sbloccare lo stretto di Hormuz. La guida suprema Mojtaba Khamenei condanna gli attacchi statunitensi vicino al porto di Bandar Abbas, principale scalo commerciale iraniano, e avverte i paesi del Medio Oriente non faranno più da scudo alle basi americane. Teheran accusa Washington di aver violato la tregua e minaccia una risposta oltre i confini della regione. Abbiamo condotto attacchi di autodifesa contro siti di lancio missilistico e contro imbarcazioni che tentavano di posizionare mine a Hormuz, dichiara il portavoce del comando delle forze armate statunitensi. I Pasdaran rivendicano di aver abbattuto un drone americano che violava lo spazio aereo iraniano e di aver aperto il fuoco contro un altro drone e contro un caccia F-35. Mentre il presidente degli Stati Uniti Trump si sottopone a visita annuale in ospedale definita di routine, il suo segretario di Stato Rubio ribadisce o si concluderà un buon accordo o non ci sarà alcun accordo. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: E sulla questione Iran è tornato il responsabile degli esteri italiani durante la conferenza nazionale sulla cooperazione e lo sviluppo organizzata a Roma dalla Farnesina. Le parole del ministro.
6: Riteniamo che si debba continuare a dialogare, credo che si debba accelerare per arrivare ad un accordo. Ovviamente c'è il tema del nucleare, l'Iran non può avere l'arma nucleare e deve trovare un accordo anche su Hormuz, perché la libertà di navigazione è fondamentale non soltanto lì ma in ogni parte del mondo.
3: L'Assemblea Nazionale di Confindustria a Roma presenta il capo dello Stato Mattarella e Giorgia Meloni. La premier ha parlato degli effetti della crisi su famiglie e imprese, soffermandosi anche sul rapporto con Bruxelles.
0: L'avvertimento all'Europa, che è diventata un gigante burocratico, l'appello agli industriali per aprire un cantiere comune di riforma della burocrazia, il rilancio dell'energia nucleare. Giorgia Meloni incassa gli applausi dell'Assemblea di Confindustria, con cui ammette, pur partendo da posizioni diverse, ci si può scoprire una squadra e dunque è il momento del coraggio, le parole della premier che individua le sfide. L'Europa, la cui prima fragilità, dice Giorgia Meloni, è la propria configurazione, la burocrazia, l'auspicio non si sostituisca alla politica.
7: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. L'Europa si occupi di quello che gli stati non possono fare da soli e non di quello che gli stati fanno meglio da soli.
0: Tutto ciò che non è vietato per interesse superiore deve essere consentito, le parole della Presidente del Consiglio, che a Bruxelles torna a chiedere flessibilità sugli investimenti per l'energia e assicura: non ho cambiato idea sugli investimenti in difesa, ma vanno aiutate famiglie e imprese.
7: Noi vogliamo proseguire speditamente sulla strada per il ritorno dell'energia nucleare in Italia. Entro l'estate sarà approvata la legge delega.
0: Federica Ionta, GR1.
3: E all'Assemblea di Confindustria anche il presidente associativo Emanuele Orsini ha chiesto all'Unione Europea di cambiare direzione su burocrazia e costi energetici.
8: È un deserto industriale l'Europa descritta dal presidente di Confindustria Orsini. Il caro energia, la mancanza di investimenti e regole asfissianti hanno spalancato la porta alla concorrenza cinese. Le 72 condizioni di Bruxelles per il via libera al decreto bollette sono l'ultima conferma di quanto sia lunare la burocrazia europea. Questa è la ricetta del numero uno degli industriali.
9: Noi vogliamo un'Europa che abbia un vero mercato unico dell'energia, un vero mercato unico dei capitali e del risparmio, è un debito comune per finanziare una vera politica industriale europea.
8: Quindi la rinnovata richiesta di accelerare sul nucleare, ma anche sbloccare nuove aree per le rinnovabili e sospendere gli ETS. Sul fronte italiano affronta il tema dei bassi salari.
9: Resta aperta la questione salariale. Lo dico con chiarezza. Noi da soli, con i nostri migliori contratti, non riusciremo a risolverla.
8: Infine rilancia una spending review per reperire nuovi fondi.
9: Identifichiamo 20 miliardi da ricollocare senza aumentare il debito. Un terzo alla crescita, un terzo alla sanità e un terzo alla scuola.
8: Gelsomina Testa, GR1.
3: I temi economici sono al centro del dibattito tra i partiti, assieme alle analisi sulla tornata di elezioni amministrative.
10: Il centrodestra, forte del risultato in particolare di Venezia e Reggio Calabria, parla di conferma del buon lavoro del governo. Da Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon.
11: Per la legge elettorale noi crediamo che sia opportuno che i cittadini italiani, così come fanno i cittadini di ogni comune in Italia che possono scegliersi il sindaco, attraverso il voto alle politiche possano scegliersi il Presidente del Consiglio.
10: E dopo l'intervento della premier all'Assemblea di Confindustria, Forza Italia sottolinea la piena condivisione di idee, specie sul nucleare, e sottolinea anche le parole di incoraggiamento rispetto all'azione di governo. La Lega ribadisce la necessità dell'acquisto dei combustibili russi. Per il Partito Democratico, su energia, Europa e salari, il governo fa solo propaganda che non produce alcun effetto immediato sulle bollette di imprese e famiglie. Il Movimento 5 Stelle, con Giuseppe Conte, ironizza sulla Confindustria molto dialogante col governo, poi torna sul risultato elettorale di ieri.
12: Sarei sempre molto prudente a trarne delle conclusioni. Ho visto che la Presidente Meloni si è sentita, come dire, ringalluzzita, ma per quanto riguarda il nostro percorso, un percorso che prosegue.
10: E il centro-sinistra unito rimarca i buoni risultati in Toscana, modello, dicono, da mutuare anche a livello nazionale. Alessandro Allegra, GR1.
3: Il leader 5 Stelle Conte parlava alla presentazione del libro C'era una volta la RAI della presidente della commissione di vigilanza Barbara Floridia, che ha criticato duramente il ministro dell'economia Giorgetti. Il rinvio all'ultimo minuto della sua audizione sulla riforma RAI è un fatto gravissimo. Da 7 mesi il MEF non esprime il parere e tiene di fatto in ostaggio la riforma. Siamo all'emergenza istituzionale assoluta. Rispondono in una notte i capigruppo di maggioranza. Abbiamo chiesto al ministro Giorgetti di posticipare di alcuni giorni la sua audizione in attesa dei pareri della Commissione Bilancio sulla riforma della RAI, necessari per una corretta visione d'insieme. RAI Radio 1 alle 19:09, la cronaca. 3 incidenti mortali sul lavoro nel giro di poche ore, l'ultimo in Emilia-Romagna.
13: È stato schiacciato da un muletto mentre svolgeva il suo lavoro. Per l'operaio non c'è stato nulla da fare. Era impiegato in una ditta di Cavriago, provincia di Reggio Emilia, specializzata nella produzione e nella vendita di macchine per pulizie industriali. Sul posto le forze dell'ordine e la medicina del lavoro, informata la procura di Reggio Emilia. Una giornata tragica anche nella vicina Toscana. A meno di 24 ore di distanza, un'altra persona ha perso la vita sul posto di lavoro. Si chiamava Giacomo Pucci, aveva 30 anni. Sarebbe rimasto schiacciato da una pressa in un'azienda di prodotti farmaceutici di Altopascio, provincia di Lucca. I colleghi hanno provato a rianimare il giovane, poi sono intervenuti i medici del 118, ma ogni tentativo è stato vano. I sindacati tornano a chiedere il rafforzamento delle misure di sicurezza. Un terzo incidente è avvenuto nella zona industriale di Catania, all'interno di un'azienda logistica. Analogo, drammatico copione, un operaio trentenne, travolto fatalmente da un muletto. La procura indaga per omicidio colposo e dispone l'autopsia per chiarire la dinamica dell'accaduto. Elena Baiocco, GR1.
3: A Napoli è in prognosi riservata il 12enne accoltellato dal padre, tossicodipendente.
14: Tutto è avvenuto intorno alle 8 del mattino nell'appartamento dove vive la famiglia nel rione Sanità. Il 35enne ha cominciato a dare in escandescenze e ha colpito con un fendente alle spalle il figlio di 12 anni. La lama ha raggiunto il polmone. La moglie ha cercato di fermarlo, ma è stata a sua volta ferita a una mano. All'arrivo dei soccorsi il padre ha coltellato di nuovo il figlio e ha inoltre cercato di togliersi la vita colpendosi al collo e ai polsi. Quando hanno poi provato a caricarlo sull'ambulanza ha preso per il collo un'infermiera. Solo l'intervento dei vicini e dei commercianti della zona ha consentito di neutralizzarlo. Il protagonista di questa mattinata di follia è tossicodipendente e non è chiaro se si sia trattato di una crisi di astinenza o se fosse proprio sotto l'effetto della droga. Il figlio è in prognosi riservata all'ospedale pediatrico Santo Bono, mentre il padre, che non sarebbe grave, è ora in stato di arresto al Cardarelli. Le accuse per lui sono di tentato omicidio, lesioni e lesioni a esercente la professione sanitaria. Fausto Bertuccioli, GR1.
3: La nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco. Gli avvocati di Sempio depositano una memoria in vista della richiesta di processo da parte della procura.
15: È la contromossa della difesa di Andrea Sempio, mentre il conto alla rovescia prosegue e si avvicina alla richiesta di rinvio a giudizio che, dopo aver chiuso l'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi nell'agosto 2007, a breve la procura di Pavia dovrebbe presentare. Contromossa costituita da 5 consulenze e una memoria specifica. Gli avvocati del 38enne indagato Andrea Sempio smontano uno per uno gli elementi d'accusa. Le impronte di scarpa nella villetta dell'omicidio non sono sue, secondo i difensori, per i quali Sempio ha un piede più largo. Poi il DNA, impossibile una precisa identificazione, la traccia 33 sul muro di casa Poggi, il criterio utilizzato dall'accusa per le nuove analisi non è idoneo, secondo i legali di Sempio, che puntano anche sulle consulenze medico-legali. Infine i soliloqui dell'indagato in auto intercettati dagli investigatori, nessuna confessione ma semplici commenti, scrivono i difensori di Sempio, che è deciso non si farà interrogare dai magistrati della procura, se ne parlerà semmai davanti al giudice per l'udienza preliminare, durante la quale si dovrà decidere sul rinvio a giudizio. Bruno Sokolovic, GR1.
3: La tragedia dei 5 subitaliani morti alle Maldive durante un'immersione. Le autopsie non hanno fatto emergere nulla di dirimente sulle cause. Sarà necessario attendere l'esito degli esami tossicologici che si svolgeranno nei prossimi giorni. Lo afferma uno dei legali che assistono il marito della professoressa Monica Montefalcone e padre di Giorgia Sommacal, due delle vittime. L'avvocato spiega che è stato dato il nulla osta per i funerali, ma che la data non è ancora stata fissata. È di 4 morti il bilancio del grave incidente avvenuto in Belgio per lo scontro tra uno scuolabus e un treno sul passaggio a livello di Bechenhout nelle Fiandre orientali. A perdere la vita l'autista dello scuolabus, l'accompagnatore di 27 anni e due ragazzi di 12 e 15 anni. Feriti gli altri passeggeri del bus. In corso gli accertamenti sulla dinamica, al momento dell'impatto il semaforo era rosso e il passaggio a livello abbassato. Un'ondata di calore precoce e intensa sta interessando gran parte dell'Europa occidentale e centrale. In Italia giovedì è previsto il bollino rosso in 4 città.
0: Temperature già roventi a fine maggio, prova generale di un'estate che si annuncia particolarmente calda e prolungata. In Italia oggi bollina arancione in 12 città che domani saliranno a 14 al centro-nord, con valori percepiti fino a 35 gradi. Il picco del termometro è previsto però giovedì, quando scatterà il bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino, con possibili effetti negativi sulla salute della popolazione in generale. Ma il campo di alta pressione di origine subtropicale porta caldo eccezionale e afa anche oltre Alpe, a partire dalla Francia, dove si registrano temperature tra i 30 e i 37 gradi contro medie stagionali di 20-22 gradi, proprio nei giorni in cui si disputa il Roland Garros. Nel Regno Unito l'eccezionalità è ancora più marcata, 35 gradi a Londra, nuovo record assoluto di maggio, con allerta sanitaria e treni soppressi. In Olanda il Ministero della Difesa ha sospeso alcune esercitazioni militari con armi ed esplosivi per le elevato rischio di incendi boschivi. Eleonora Belviso, GR1.
3: La RAI celebra gli 80 anni della Repubblica con un ricco programma che culminerà la sera del 2 giugno con i volti della Repubblica, 80 anni dal referendum, in onda alle 21.15 su RAI 1 e su Radio 1. In diretta da Piazza del Quirinale, un lungo racconto con tanti ospiti, da Roberto Bolle ad Annalisa, da Cecilia Bartoli a Gianni Morandi, dalla musica al cinema allo sport. Ascoltiamo l'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi.
16: La RAI sceglie di svolgere appieno il suo ruolo di servizio pubblico e lo fa accompagnando l'Italia in questo grandioso racconto, un affresco bello che racconta la nostra identità, la nostra memoria e anche quello che dovremo essere in futuro, perché la memoria definisce un'identità ed è l'identità che consente di costruire il futuro, quindi la memoria è l'elemento fondamentale per guardare il futuro.
3: A Roma, in Piazza del Popolo, via alle finali nazionali dei nuovi giochi della gioventù.
17: Spero di portare la vittoria perché siamo una grande squadra. Sono felice.
18: Cosa vi aspettate?
19: Di divertirmi, conoscere nuove persone e affrontare una nuova esperienza.
18: È una festa di colori, tra applausi, emozioni, voglia di esserci. Piazza del Popolo accoglie gli oltre 6.000 tra studenti, insegnanti e accompagnatori arrivati da tutte le scuole d'Italia per la cerimonia di apertura delle finali nazionali dei Giochi della Gioventù. 20 le delegazioni che hanno sfilato, una per ogni regione, 10 le discipline sportive in cui si cimenteranno nei prossimi 4 giorni, dal calcio alla pallavolo fino al nuoto. Gioco di gruppo è lo spirito di questa competizione. Il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara.
20: È un'emozione vedere tanti ragazzi meravigliosi. Abbiamo lanciato un messaggio straordinario con lo sport e grazie allo sport valori importanti, il rispetto verso l'altro, la capacità con il gioco di squadra di imparare la solidarietà.
18: Presente alla cerimonia molti campioni dello sport. La Piazza del Popolo, Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: E ora parliamo delle figurine dei calciatori e dei campioni dello sport in generale che grazie ai social, soprattutto negli Stati Uniti, sono tornate di moda.
21: Da quella introvabile di Pizza Balla, secondo portiere dell'Atalanta negli anni 60, a quelle che puntualmente mancavano per completare l'album dei calciatori, le figurine uniscono tante generazioni di italiani che correvano a comprarle in edicola e imparavano a memoria i nomi dei giocatori e le loro squadre. I doppioni si scambiavano o si mettevano in palio in epiche sfide con gli amici. Da qualche anno però la passione per le figurine tra i ragazzi era andata scemando, ridimensionata da PlayStation, telefonini e videogames. Ora però, paradossalmente, è proprio il mondo digitale a decretarne un nuovo boom per estimatori di ogni età. Le card dei campioni sono tornate di moda grazie ai social media, diventando un'industria da 50 miliardi di dollari che continua ad espandersi. Le piattaforme fanno crescere il giro dei collezionisti, disposti ad aggiudicarsi a caro prezzo le figurine più rare a colpi di click. Del resto, tecnologia fa rima anche con nostalgia. Daniele Morgera, GR1.
3: A 20 anni dall'uscita del disco A Camorra Son Ghio degli A67 arrivano una nuova incisione e un libro che raccoglie i contributi di intellettuali e musicisti per un bilancio su quello che è cambiato a Scampia. L'intervista a Daniele Sanzone, voce degli A67. A Camorra Son Ghio.
1: Questo libro significa raccontare 20 anni di resistenza in uno dei quartieri più difficili d'Europa.
2: Daniele Sanzone, scrittore e leading voice degli A67, fa il punto con un libro sul cammino percorso dal disco che aveva segnato un punto di rottura nella lotta alla camorra, Dal cuore di Scampia.
1: È un tempo che ci impone anche una riflessione, capire soprattutto chi è rimasto a combattere e cosa c'è ancora da combattere.
2: Chi e che cosa è rimasto?
1: Il quartiere è cambiato tantissimo, c'è stato l'abbattimento delle vele, c'è la costruzione di nuove case, Scampia ha una grande rete associativa e questo lo rende invincibile. Siamo ancora in trincea e c'è ancora tantissimo da fare, perché come diciamo sempre, fino a quando non arriverà il lavoro, un lavoro dignitoso che potrà togliere terreno alle mafie, sarà difficile un cambiamento reale.
2: Sociologi, educatori, registi, scrittori, magistrati, musicisti ripetono quei versi: se la paura fa 90, la dignità fa 180. Sanzone, come finiva?
1: Tanta voglia di cambiare.
2: Paola D'Angelo, GR1.
3: Francesco De Gregori torna live in autunno con Nevergreen, Perfette Sconosciute, il progetto dedicato alle canzoni meno note del cantautore.
22: E non importa niente.
3: Serate intime per 200 persone, 10 a Roma dal 27 ottobre al Teatro Salomberto e 10 a Milano dal 25 novembre al Teatro Out Off, dove De Gregori aveva inaugurato il progetto 2 anni fa. Esperienza raccontata nel docufilm Nevergreen di Stefano Pistolini, che sarà trasmesso il 4 giugno in prima serata su Rai 3.
22: Non ti picciare.
3: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Sergio Ciani ed Emanuele Rinnaudo. Tra poco lo sport, da Nicola Tedeschini l'augurio di un buon proseguimento di serata.
23: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
24: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
25: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
26: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
27: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
28: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
29: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
30: Non mancate alla terza edizione della CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, cybersec-expo.it.
31: GR1 Sport.
32: Buonasera da Giorgio Germanò, Giro d'Italia in apertura, 16ª tappa con il solito protagonista. Sentiamo.
33: Giro del Re Pescatore, il quarto su 4 arrivi in salita, l'imprimatur sulla maglia rosa, le mani sul giro. Possiamo chiamarla in tanti modi questa vittoria in terra svizzera di Jonas Vingegaard, ma il concetto quello resta. Quando la strada sale, citando Enrico Ruggeri, sai che ci sarò. Va via la fuga, ci prova Ciccone, ma il gruppo non lascia spazio e sull'ultima erta che porta a Cari è showdown Visma con Piganzoli, splendido, che apre la strada e Jonas Vingegaard che finalizza. Vince a braccia alzate il danese, lasciando a più di un minuto Gall, Hindley e Aresman.
34: We wanted to try to win in the pink jersey.
33: Volevamo volevamo tantissimo vincere in maglia rosa, eravamo molto motivati, io e la squadra. Abbiamo scelto di provarci nella tappa di oggi perché nel caso in cui non ci fossimo riusciti avremmo avuto altre possibilità. Ora il danese ha 4-0-3 su Galla, 4-27 su Aresman e 5 minuti su Hindley, tanto. La buona notizia in casa azzurra è lo splendido lavoro di Piganzoli, ora ottavo nella generale. La cattiva è la crisi di Pellizzari che cede e paga 18 minuti.
0: So solo che ho tenuto duro anche troppo, credo. Speriamo di poter recuperare questi due giorni, poi vediamo le ultime due.
33: E domani si torna in Italia, si arriva ad Andalo. Cari con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
32: E adesso il tennis, gli aggiornamenti da Roland Garros in diretta. Emilio Mancuso.
4: Buonasera, buonasera a voi tutti. Borse di ghiaccio per Luciano Darderi per contrastare la calura parigina all'esordio a Roland Garros. È in corso il match contro l'austriaco Sebastian Hofner. Poco fa si è chiuso il primo set, l'ha vinto al tie break l'italo-argentino con il punteggio di 7-5, Darderi 2-0 con un break di vantaggio anche nel secondo set. Netta sconfitta invece per Elisabetta Cocciaretto, anche lei alle prese con la fornace di Bois de Boulogne e con una condizione non ottimale, vince con un doppio 6-3 la qualificata giovane russa Kornieva. Bella vittoria per Matteo Arnaldi al termine di una partita molto tirata. Centra la qualificazione al secondo turno, battuto in 4 set all'olandese Talon Grixpur, 6-3 al quarto. Per il Ligure, classe 2001, ora il greco Stefanos Tsitsipas, che su Sinner ha detto: difficile immaginare che sarebbe diventato così forte e un'ispirazione. E a proposito del numero uno del mondo, tra poco l'esordio affronterà non prima delle 20:15 sul centrale il francese Clément Tabour, numero 165 delle classifiche wild card di casa, in una sfida senza precedenti. Infine, per la settima volta in 10 partecipazioni, fuori al primo turno a Roland Garros, uno dei più accreditati, il russo Daniil Medvedev. Lidia allo studio.
32: Parliamo adesso di calciomercato. Dopo l'annuncio dell'acquisizione a titolo definitivo del centravanti Malen, la Roma ha ufficializzato anche di avere esercitato l'opzione per il prolungamento del contratto del difensore Hermoso fino al 2027. Nazionali giovanili agli europei under 17, vittoria dell'Italia sulla Francia con il punteggio di 1-0. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buona serata.
5: Radio 1, un mondo
32: 27. Nazionali giovanili agli europei under 17, vittoria dell'Italia sulla Francia con il punteggio di 1-0. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buona serata.
5: Radio 1.

0: l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: All'S Lunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su slunga.it.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
4: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 19:28 minuti. Sulla 15 la Parma, la Spezia, ancora chiuso il tratto per un mezzo pesante in fiamme tra Pontremoli e Berceto, uscita obbligatoria Pontremoli. Sulla E45 abbiamo un altro tratto chiuso per un mezzo pesante in avaria tra Verghereto e Canili in direzione della Viterbo Terni. Spostiamoci per le altre notizie sulla 10. Ci sono coda tratti per lavori tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure. Sulla tangenziale nord di Milano, code per un incidente. Sono stati tantissimi gli incidenti stradali segnalati appunto sulle strade del nostro paese. Dicevamo, tangenziale nord di Milano, code tra la Milano Meda e la vecchia Valassina. Ancora sulla A14, code per lavori tra Roseto e Pescara. Sulla tangenziale in Napoli abbiamo code tra Vomero e Fuorigrotta in direzione di Pozzuoli. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
6: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
7: Io.
6: E la multa dell'altro giorno?
7: Io.
6: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
7: Io.
6: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
7: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
8: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Marco! Fuori. Ora!
10: Quando pensi sia finita...
11: Trovami qualcosa, Paolo.
12: Sei mio agente. Agisci!
10: Ecco la soluzione.
13: Sono un genio. Il carcere.
14: Sono contenta che hai accettato di fare il corso di teatro.
15: Preparati, perché le detenute sono molto toste, sai.
16: Buongiorno, sono qui come vostro insegnante.
10: Per il ciclo Purché Finisca Bene...
17: Arianna, mi spieghi com'è possibile che tu sia qui?
18: Mi sono fidata. Secondo me è innocente.
10: In prima visione...
17: Io non voglio lasciarti sola. Non questa volta.
10: Meglio tardi che mai. Domenica 21:30, Rai 1.
19: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
20: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
21: Ricostruiscono i 13 giorni di fuga.
22: Il premier mette a punto in queste ore.
23: The president did what he always would.
24: The Afghan government says they're not surprised.
25: Zapping.
26: Le 19:31 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, martedì 26 maggio 2026. Subito un rapido sguardo ai temi del giorno e agli ospiti del giorno. Cominciamo con...

0: Tutta una prima parte dedicata al risultato di questa tornata elettorale amministrativa, che è comunque significativa, ha coinvolto, ve lo ricordo, più di 6 milioni e mezzo di elettori, con alcune città su cui lo sguardo, insomma, degli analisti, dei giornalisti, si era molto concentrato, a cominciare da Venezia, dove il centrodestra ha mantenuto il controllo della giunta comunale. Ne parleremo con Chiara Braga sul versante, diciamo, del campo largo. Chiara Braga è Partito Democratico, è il presidente del gruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati. E poi avremo anche il punto di vista di Fratelli d'Italia con Galeazzo Bignami, sempre su come sono andate queste elezioni. Poi avremo un punto di vista, diciamo, giornalistico, sarà il direttore del Tempo, Daniele Capezzone, a darci un po' la sua lettura, non soltanto di questa tornata elettorale, ma anche, se volete, proprio di questo ultimo anno di legislatura, come dovrà essere l'agenda Meloni nell'anno che ci separa. Dall'anno è qualcosa che ci separa dalle prossime elezioni politiche, cosa dicono questi appuntamenti elettorali intermedi rispetto a quello che accadrà poi alle politiche. Ci occuperemo poi di Ilva. L'Ilva è un tema che qui a Zapping trattiamo spesso. Ne parleremo stasera con Stefano Firpo, direttore generale di Assonime, che su questo ha anche scritto un articolo interessante, un modo per guardare la vicenda travagliata, tormentata, anche un po' disperante dell'Ilva, come purtroppo anche una metafora dell'Italia. Sarà poi con noi il professor Fabrizio Coticchia, ordinario di scienza politica all'Università di Genova. Con lui daremo un po' uno sguardo a quello che sta succedendo sul versante della guerra tra Russia e Ucraina. La Russia ha bombardato pesantemente Kiev l'altro giorno, ha intenzione di continuare a farlo, tant'è che il ministro degli esteri Lavrov ha chiamato gli americani, le cancellerie europee, dicendo: portate via i vostri diplomatici, i vostri funzionari, perché noi continueremo a martellare la capitale, soprattutto proprio le sedi istituzionali. Su questo l'Europa parla molto, condanna molto, si indigna molto, ma di contromisure effettive non sembra ancora trovarne, o quantomeno è divisa su quali possano essere. Gli americani, d'accanto loro, si sono già grandemente disimpegnati da questa partita, essendo impegnati in quella che li vede in grande difficoltà invece in Iran. Chiuderemo invece sulla Turchia. Non se ne parla molto in Italia, ma in Turchia Erdogan sta compiendo una stretta durissima contro i partiti di opposizione, sta trasformando, secondo quello che molti osservatori dicono, la sua autocrazia in una dittatura fatta e compiuta, con arresti, intimidazioni. C'è stato un assalto della polizia contro la sede del partito principale di opposizione, con la destituzione del suo presidente. Noi ne parleremo con Lucia Goracci, che è l'inviata, un giornalista del TG3, che è stata spesso anche in Turchia e ha grande esperienza di quell'area. Bene, questa è la nostra puntata di oggi. Noi sentiamo adesso i titoli del TG3 e poi cominciamo.
1: Il presidente di Confindustria Orsini: caro bollette, minaccia esistenziale. In Europa burocrazia lunare e nessuna politica industriale. Servono 20 miliardi per scuola, sanità e crescita. Meloni agli industriali: sia spese per la difesa, ma vanno aiutate famiglie e imprese. Europa ideologica, serve cambiare. Schlein dimentica che da 4 anni a Bruxelles ci va lei. Israele all'attacco nel sud del Libano, decine di morti, bombe USA sull'Iran, Pasdaran ha abbattuto un drone, Teheran: ci difenderemo, ma conferma progressi nei negoziati. Belgio, uno scuolabus travolto da un treno, un passaggio a livello, morti 2 adolescenti, l'autista e un accompagnatore. Testimoni: la sbarra era abbassata, il semaforo rosso. Ondata di caldo sull'Europa, 7 morti in Francia, giovedì allerta a Bologna, Firenze, Roma e Torino, primi bollini rossi con 2 settimane di anticipo rispetto all'anno scorso. Torna Francesco De Gregori con un Evergreen disco e concerti con le sue canzoni meno famose, decisi di non andare a Sanremo dopo il suicidio di Tenco, Rimmel oggi non avrebbe successo.
0: Le 19:36 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping, diamo il via alla nostra puntata, la prima parte come dicevo è dedicata all'appuntamento elettorale di domenica scorsa e ai suoi risultati, li vedremo da vari punti di vista. Il primo è quello del Partito Democratico, del Campo Largo, in questo caso per voce di Chiara Braga che è presidente del gruppo del PD alla Camera dei Deputati. Buonasera onorevole Braga,
2: buonasera.
0: Bentornata a Zapping.
2: Grazie.
0: Allora, buonasera. La lettura dei giornali di oggi e anche di ieri dice sostanzialmente una cosa rispetto al risultato del centro-sinistra. Dice, si erano immaginati chissà quale rimonta, avevano sognato dopo il risultato del referendum sulla giustizia, dopo la vittoria del no, che ormai la vittoria e la rimonta era a portata di mano, che quel voto referendario li avrebbe portati direttamente alla vittoria alle prossime politiche. Beh, questo appuntamento elettorale amministrativo smorza, spegne, ridimensiona tutte queste grandi speranze. Questa è la lettura che fate anche voi?
2: Ma direi di no, intanto perché comunque la sconfitta del referendum è una sconfitta chiara al progetto di riforma messo in campo dal governo Meloni e quella rimane. Questa tornata amministrativa è appunto una tornata che parla di elezioni locali, su cui peraltro il bilancio complessivo è tutt'altro negativo per il centro-sinistra. Se guardiamo i dati dei 18 capoluoghi di provincia, 5 sono state vinte al primo turno dalla sinistra, 3 dal centro-destra, 4 sono di liste civiche, certamente non di orientamento di destra, e abbiamo 6 ballottaggi aperti dove ci giochiamo partite importanti. E naturalmente quindi la soddisfazione anche di avere ottenuto risultati positivi, riprendendo città come Pistoia o Avellino, essersi riaffermati con buoni risultati in altre città, ci restituisce un quadro tutt'altro che nero. Credo che ovviamente questa tornata amministrativa sia un passaggio, ma l'obiettivo per noi rimane quello di sconfiggere una destra che fallisce sul piano delle risposte al paese, non solo delle riforme ma soprattutto sul terreno economico sociale, e legare questo al risultato di una città, per quanto per noi dolorosa, come Venezia, mi sembra fuorviante. Insomma,
0: un'analisi sul perché a Venezia la candidatura del partito del Campo Largo non ha funzionato, l'avete fatta, l'avete immaginata, si era puntato molto su Martella e sembrava un candidato ideale, almeno di prima acchitto.
2: Ma guardi, sicuramente Andrea Martella è stata una candidatura di valore e ci dispiace molto appunto che il risultato in città alla fine sia stato diverso da come ce l'avevamo immaginato, nonostante anche qui, voglio ricordare, il Partito Democratico prende una percentuale di consensi che è superiore alla somma dei consensi di tutti i partiti di centrodestra.
0: Escludendo la lista civica.
2: Sicuramente ha giocato, poi avremo modo di analizzare i flussi elettorali, di analizzare anche il significato di questo risultato, ma ha giocato molto il portato di un'amministrazione uscente a Venezia che ha governato per 10 anni e anche probabilmente un sistema di blocchi di potere che in quella città c'è e che non si è riusciti a scardinare.
0: Le posso leggere 2 righe di un'intervista a Cacciari di oggi sul Corriere della Sera a proposito di questa candidatura?
2: Certo, l'ho letta.
0: Allora, la leggo anche agli ascoltatori. Cacciari dice, Martella, niente di particolarmente tremendo, ma è un giovane vecchio, un politico puro, una carriera da eterno numero 2, numero 3, una volta al seguito di Veltroni, un'altra al seguito di Orlando, un'altra ancora di Bersani. Insomma, non è così che si crea entusiasmo tra gli elettori. Ha qualche ragione?
2: No, io credo che sia un giudizio molto ingeneroso, perché conosco Andrea Martella e conosco anche la passione con cui ha giocato non solo questa partita, queste elezioni, ma con cui ha esercitato il suo ruolo anche in Parlamento o al governo negli anni passati. Credo che non esista una ricetta unica, una sola chiave di lettura. ogni realtà ha le sue specificità, non esiste il vecchio, il nuovo, l'usato sicuro, il civismo, insomma anche questa tornata amministrativa ci restituisce uno spaccato più articolato, quindi penso che per noi, come dire, lo sforzo sia continuare a avere ben chiaro l'obiettivo di costruire una proposta di governo alternativa e credibile per il Paese, a partire appunto dai fallimenti di questo governo.
0: Ma diciamo sinceramente, glielo chiedo proprio personalmente, lei si aspettava un, come dire, un esito generale migliore da questo appuntamento?
2: Ma sinceramente, tanto la partita non è chiusa, ci sono i ballottaggi.
0: Quindi lo si dirà dopo i ballottaggi.
2: Lo si dirà, i conti, come dire, si faranno alla fine. Ma credo che per il centrosinistra, appunto, al netto della delusione per Venezia, dove comunque vari elementi, insomma, vari segnali ci facevano augurare un risultato diverso, abbiamo ottenuto conferme importanti e sappiamo di essere assolutamente in partita in ballottaggi che per noi sono molto rilevanti. Ovviamente questo parlando dei capoluoghi di provincia, poi si è votato in 750 comuni, anche lì il bilancio per il centrosinistra è tutt'altro che negativo, anzi.
0: Beh sì, sono stati 6 milioni e mezzo di elettori che si sono mossi in questa, che insomma, che erano coinvolti, anche se diciamo l'affluenza non è stata entusiasmante.
2: Esatto, c'è sempre, no? Questo, esatto, sì. C'è sempre questo dato che
0: è calata, che, mi pare, di 5 punti.
2: È un dato continuamente in calo e questo sì che, come dire, segna anche una differenza in termini di partecipazione al voto, al referendum, e questo credo che debba essere un elemento su cui riflettere, ovviamente che tocca tutte le forze politiche, insomma, ma più in generale la qualità della democrazia. Quando si va poco a votare è ovviamente una sconfitta per tutti gli schieramenti.
0: Quindi diciamo in definitiva questo voto non ci dice nulla di nuovo su come andrà alle elezioni politiche del 2027, o qualche indizio ce lo dà?
2: No, io penso che invece ci confermi quello che noi diciamo da 2 anni, cioè che la partita delle politiche è assolutamente aperta, che la costruzione di un campo progressista, che peraltro ha vinto in tante realtà amministrative che andavano al voto in questa tornata, deve continuare mettendo al centro soprattutto le questioni fondamentali che segnano il fallimento della destra al governo, ma soprattutto l'alternativa di una proposta, dalle politiche industriali ai temi della crescita, del costo dell'energia, del lavoro, della sanità. E anche il risultato di queste amministrative ci dice assolutamente che questo campo progressista c'è, in molti casi vince, convince, e credo che sia la strada su cui continuare con ancora più determinazione.
0: Tra l'altro in primavera ci sarà un altro test importante, ci sarà Milano, Torino, Napoli, vi state preparando a questo con candidature, diciamo, adeguate?
2: Ovviamente sì, diciamo, non sfugge l'importanza per, diciamo, di queste città, di queste realtà che vanno al voto, ripeto ancora una volta, sapendo che ciascuna realtà ha la sua specificità e che usciamo appunto da anni molto positivi di governo in queste città, che esistono altri contesti in cui pensiamo di poter voltare pagina, e quindi il lavoro prosegue senza ovviamente farci perdere di vista anche l'obiettivo fondamentale delle elezioni politiche.
0: Senta, non senza cambiare troppo discorso, ma girandoci un momento in una direzione diversa, mi pare di capire che la maggioranza, dopo aver incassato un risultato che l'ha trovato piuttosto soddisfatta, ha rimesso in pista la questione della legge elettorale, peraltro con alcune modifiche rispetto al testo che mi sembra non fosse per niente piaciuto all'opposizione. C'è uno spazio di dialogo che si apre su questo?
2: Ma guardi, in realtà noi continuiamo a pensare che la priorità oggi del Paese non sia questa discussione tardiva, peraltro siamo a meno di un anno dal voto sulla legge elettorale, con un metodo adottato dalla destra, lo ricordo, un testo presentato in fretta e furia prima del voto sul referendum, una modalità anche di esame, di discussione in Parlamento che non ci dà chiarezza di come intende procedere la maggioranza, si ipotizza un nuovo testo che verrà presentato.
0: C'è una modifica sulla soglia minima con la quale accedere al premio di maggioranza, mi pare.
2: Vediamo,
0: di aver credo dal 40 al 42%.
2: Mi pare che le audizioni che sono state fatte abbiano rilevato tutta una serie di punti critici, di aspetti palesi di incostituzionalità di questa legge, ma ancora una volta mi pare che il centrodestra sia più concentrato a ricercare un accordo diciamo al proprio interno per tutelarsi e per provare a cambiare le regole del gioco in corsa, perché appunto temono una vittoria del centrosinistra. Noi chiediamo di affrontare e di discutere le priorità vere del paese, e sulla legge elettorale la nostra contrarietà rimane, anche perché appunto il metodo con cui se ne sta.
0: Però contrarietà è una cosa, magari aventinismo potrebbe essere un'altra, cioè non.
2: Guardi, noi non abbiamo sedersi al tavolo, no? Non abbiamo fatto nessun aventino e ovviamente non abbiamo aderito a un'ipotesi di tavolo che serviva semplicemente alla destra per venire fuori dai pasticci di un testo depositato in fretta e furia, palesemente incostituzionale. Abbiamo partecipato alle audizioni, ovviamente faremo il nostro compito in Parlamento, ma credo che gli italiani non abbiano bisogno, come dire, di un governo ossessionato da cambiare le regole con cui si va a votare, ma di un governo che si occupi del costo delle loro bollette energetiche, del lavoro, delle liste di attesa in sanità, e su quello continueremo a incalzarli.
0: E il tema però è che questa legge elettorale, anche vedendo i risultati di questa tornata, come dicono molti, potrebbe portare il paese un po' a uno stallo, insomma, a non avere un vincitore sicuro. È per questo che, più che essere ossessionati dalla legge elettorale, c'è un po' il timore di un impasse.
2: Ma guardi, è veramente un po' surreale questa discussione. Dal governo che vanta come il suo punto di forza maggiore la stabilità, ci viene detto che serve una nuova legge elettorale che per garantire stabilità al paese. Il vero punto è che con i numeri oggettivi che questa maggioranza aveva in Parlamento non sono riusciti a fare niente delle cose che avevano promesso e che sarebbero serviti in anni anche complicati per il nostro paese dal punto di vista della crescita industriale, delle risposte appunto anche alle crisi generate dai conflitti globali. Quindi mi pare che sia invece un tentativo mascherato quello, come dire, che si richiama a una presunta necessità di stabilità, di garantirsi una via di affermazione e di vittoria, ma ovviamente noi non saremo disponibili a nessuna forzatura.
0: Chiaro, chiaro. E si torna a parlare anche un po' di premierato. Questa è una cosa che potrebbe avere spazio?
2: Ma la verità è che intanto dopo il fallimento del referendum sulla magistratura il governo ha tenuto vivo il premierato e, cosa ancora più grave, lo sta facendo passare attraverso questa legge elettorale, che è una sorta di premierato mascherato. Ripeto, su questo per noi non ci sono le condizioni e abbiamo detto con grande chiarezza alla maggioranza che se ci fosse davvero la volontà di discutere con tutte le critiche che ho fatto prima anche sui tempi e sul metodo di legge elettorale, di sistema elettorale, la prima condizione era togliere dal tavolo il disegno e l'ipotesi del premierato, così come altre forzature. Ne cito un'altra, l'avanzamento forzato sull'autonomia differenziata che Calderoli sta portando avanti, nonostante la Corte abbia, come dire, evidenziato tutta una serie di gravi criticità e profili di incostituzionalità di quella pessima riforma sull'autonomia differenziata.
0: Onorevole Braga, la ringrazio molto, grazie per essere stata
2: grazie
0: con noi.
2: Lei.
0: Chiara Braga,
2: buona
0: Partito
2: serata.
0: Democratico, presidente del gruppo del PD Italia Democratica e Progressista alla Camera dei Deputati. Mi pare che per il proseguo della puntata abbiamo un problema, non troviamo o non è disponibile Galeazzo Bignami, mi dicono sia in treno e quindi il collegamento non si riesce a stabilire. E quindi proviamo ad anticipare l'intervento del direttore del quotidiano Il Tempo, Daniele Capezzone, se riusciamo a trovarlo in tempo. Siamo comunque sempre nell'ambito di una lettura di questa tornata elettorale. Abbiamo quindi Daniele Capezzone, direttore del Tempo. Direttore, buonasera, benvenuto a Zapping.
3: Buonasera.
0: Allora, stavamo discutendo con Chiara Braga, poi interverrà anche Galeazzo Bignami, ma in questo momento credo che sia impedito dalla situazione logistica del suo viaggio in treno, e quindi abbiamo chiesto la gentilezza di anticipare il suo intervento, e volevo un po' anche una sua lettura di questo risultato. Chiara Braga, non so se lei ha avuto modo di sentirla, insomma, rivendicava un successo soddisfacente per il centrosinistra, forse più di quanto poi i giornali oggi invece gli abbiano attribuito guardando i risultati. Lei che ne pensa?
3: Devo presumere che l'onorevole Braga, che saluto, si riferisca a un altro turno elettorale, perché diciamo ci vuole una certa fantasia a ritenere che sia andato bene questo turno elettorale per il centrosinistra. Lo avevano presentato e pompato nelle settimane precedenti come un'occasione per loro di inviare un avviso di sfratto alla Meloni. Schlein era andata a Venezia dicendo: da qui cacceremo la Meloni. C'era tutta un'operazione anche mediatica molto forte per dire che prima la rimonta, poi il sorpasso. È stato obiettivamente un turno molto negativo per il centrosinistra. Attenzione! Naturalmente il centrodestra non deve commettere l'errore opposto di sovradimensionare un turno amministrativo che ha un'importanza relativa, però diciamo quello che colpisce è la discrasia tra la narrazione che la sinistra politica e mediatica si era costruita nelle settimane precedenti e la realtà delle urne, che ha detto una cosa molto diversa. Il centrosinistra allo stato esce da queste elezioni non solo con una raffica di sconfitte, ma senza avere ancora una coalizione formalizzata, senza avere un leader della coalizione, senza avere un programma e con delle idee ancora piuttosto confuse, mi pare.
0: Però al di là di Venezia, dove effettivamente la sconfitta è stata sonora, perché è vero che insomma il campo largo si aspettava di sottrarla alla centrodestra, in realtà poi in tante altre città ogni schieramento si è più o meno tenuto il suo, non è che sia tanto così cambiata il quadro politico-amministrativo. Venezia è stata sicuramente una ferita, la candidatura di Martella ci avevano puntato molto, tutti i leader erano andati a Venezia a festeggiarla, ma per il resto poi non è che ci sia stato questo tracollo, mi pare di aver capito, poi forse mi sbaglio.
3: No, però con due, diciamo, asterischi. Il primo è che il PD non può, diciamo, annettersi con troppa facilità successi che sono del tutto personali. Penso a Vincenzo De Luca a Salerno. Voglio sfidare il Partito Democratico a presentarsi da De Luca nei prossimi mesi con dei candidati in Campania alla Camera e al Senato che siano a lui sgraditi. Sarebbero respinti con perdita nel momento in cui De Luca ha insediato se stesso a sindaco di Salerno e suo figlio a segretario regionale del PD, quindi semmai lì è la Schlein che è una gentile ospite, diciamo. Secondo asterisco, torno sul tema precedente, è questa narrazione che la sinistra aveva fatto, avevano raccontato che i sondaggi già certificavano un sorpasso nazionale, falso. Nei 5 sondaggi nazionali della scorsa settimana, 3 vedevano in vantaggio il centrodestra e 2 davano un sostanziale pareggio. E invece c'era tutta un'operazione di tamburi e tamburini per dire il vento è cambiato, eccetera, insomma, per cercare di sfruttare l'onda referendaria come se gli italiani, votando in un certo modo al referendum, avessero già, diciamo, dato per acquisita la vittoria del centrosinistra alle prossime politiche. E ieri è arrivata la doccia fredda.
0: Sì, questo anche è vero. Chiara Braga, adesso non è che voglio per forza citare lei, diciamo che in generale però sull'altro versante, sul versante del centrosinistra, i temi che facevano dire che il governo era un po' in difficoltà, un po' indebolito dal risultato, dalla sconfitta referendaria, anche quella possiamo chiamarla con il suo nome, che da Meloni, Giorgio Meloni si trovava davanti al dover comporre un'agenda dell'ultimo anno di legislatura complicata da 1000 fattori, l'economia, la crescita scarsa, i conflitti, eccetera, eccetera. Ecco, tutto quello resta vero e resta presente e non risolto da questo voto, mi sbaglio?
3: A mio avviso sì e no. Noi dobbiamo sempre partire dal fatto che gli elettori sono più saggi rispetto alla propaganda degli uni, degli altri, eccetera. Ognuno vede quali sono i punti di forza del governo. La Presidente del Consiglio è obiettivamente una fuoriclasse, questo non vale per altri membri del suo governo. Il governo ha gestito con disciplina il bilancio pubblico, ha delle buone cifre sull'immigrazione, meno 53% di sbarchi. Ciò detto, a mio personale avviso, nel tempo che manca da qui alle elezioni, il governo deve battere dei colpi più visibili ancora su tasse e sicurezza, tasse e sicurezza. E questo è un tema che il centrodestra si deve porre senza fare l'errore opposto alla sinistra, cioè quello di sovradimensionare il risultato di ieri. Dall'altro lato però la sinistra invece deve mettersi d'accordo con se stessa, cioè fino all'altro giorno dicevano questo è un test nazionale, ora che hanno preso la sveglia dicono no, è soltanto un test locale, francamente questo non è serio. Io fossi nei loro panni cercherei A di costruire la coalizione, B di far sapere agli italiani chi la guida, C di farci sapere quali sarebbero le loro impostazioni di politica estera, di politica economica, eccetera, cosa che non si è per niente capita.
0: Diciamo che anche nel centrodestra c'è stato qualche sbandamento, no? Insomma, il buon risultato di Vannacci e Vigevano, insomma, quello pone dei problemi anche di carattere nazionale, perché da un lato poi abbiamo, che so, a quanto si dice, poi io mi attengo ai giornali, Marina Berlusconi che non vorrebbe mai e poi mai averlo in coalizione, però non averlo in coalizione potrebbe provocare degli smottamenti gravi. Insomma, c'è stato Salvini che non a caso ha criticato le reti Mediaset dicendo non mi fate parlare delle reti. Ma insomma, c'è una certa tensione anche tra gli alleati del centrodestra e anche lì non tutta chiarezza su come procedere a comporre poi la coalizione che si scontrerà il prossimo 2027.
3: Ah, che ci siano delle tensioni, delle differenze, questo è pacifico, anche perché sono tre partiti, se fossero completamente d'accordo.
0: Tre partiti più sarebbe uno, probabilmente.
3: Ecco, e vengo all'uno. Io non ho particolare simpatia per il generale Vannacci e per la sua comitiva, però anche qui non posso non segnalare un curioso doppio standard, cioè nessuno si pone il tema a sinistra della eterogeneità di quell'alleanza, cioè tutti danno per acquisito che sarà normalissimo se il centrosinistra unirà, diciamo, dall'estrema sinistra, lo dico per scherzare, dai centri sociali fino a Matteo Renzi, no? E tutti diranno, beh, ma è normale, eccetera. E invece a destra, come dire, dovrebbe essere necessariamente escluso qualcuno. Anche qui uno può condividere una tesi, condividere un'altra tesi, cioè condividere la prima tesi delle alleanze più larghe possibile per prevalere o delle alleanze più compatte per poi governare coerentemente, ma quello che non si può fare è sostenere una tesi quando fa comodo a sé per uno schieramento e l'altra opposta quando invece si tratta di creare un problema agli avversari. Cioè è questo doppio standard continuo che non rende, secondo me...
0: Sì, sì, no, questo è chiaro, però io mi concentravo sul fatto, cioè, che è la coalizione di centrodestra che non sa come maneggiare l'oggetto Vannacci. E questo...
3: No, mica tanto, nel senso che comunque il centrodestra, piaccia o non piaccia, con momenti difficili e momenti più facili, eccetera, è un'entità politica che esiste dal 1994 e che dal 94 ad oggi, e sono passati 32 anni, tranne una volta e mezzo, è sempre andato al voto insieme con tre forze principali e degli alleati minori. Per 32 anni ha governato il paese 4-5 volte, ha governato dalle 12 alle 16 regioni con quell'alleanza e c'è, può vincere, può non vincere, può andare meglio, può andare peggio. Ha avuto momenti di leadership di Berlusconi, ha avuto momenti di leadership di Salvini, ha avuto ora questa fase di leadership di Meloni e gli altri due hanno sempre accettato la coalizione. Quindi anche qui è... La cosa può piacere o no, ma il centrodestra c'ha una coalizione, c'ha un metodo, il capo del primo partito guida, ha una, diciamo, stabilità di formazione con cui scende in campo. Poi altro paio di mani che se in campo giochi bene e giochi all'altezza delle speranze.
0: No, allora glielo chiedo in modo ancora più diretto. Secondo lei, direttore, Vannacci deve essere in coalizione o no?
3: Primo, Vannacci deve decidere cosa vuole fare lui, cioè se Vannacci vota contro
0: lui
3: il governo...
0: Lui mi
3: contro...
0: pare che abbia detto che non vuole far perdere il centrodestra, che quindi vorrebbe in qualche modo portare il suo contributo.
3: a mio personale avviso, uno, lui deve decidere che cosa vuole fare in Parlamento. L'ultima volta i suoi non hanno votato la fiducia per il governo, eccetera. Questo è un dato di fatto. Secondo, lui deve sapere che se va da solo, ogni voto dato a lui sarà un voto che di fatto aiuterà Schlein e Conte. Terzo, la mia personale opinione è che il suo spazio si ridurrà se il governo farà bene su sicurezza e immigrazione. Quarto, la mia personale opinione è che non si debba mai escludere nessuno da uno schieramento. Berlusconi, dico bene Berlusconi, che oggi è oggetto di elogi anche da sinistra, nel 94 unì il Movimento Sociale Italiano, che non era ancora Alleanza Nazionale, e la Lega, che era quella di Bossi e Borghezio. In una fase successiva coinvolse anche la destra di Francesco Storace. Berlusconi era ben consapevole che a volte per vincere devi allargare.
0: E torniamo alla questione dell'agenda dell'ultimo anno. Poi, tra l'altro, il suo giornale Il Tempo si è occupato di questo, avete riflettuto su questo tema. Deve essere veramente concentrata su immigrazione e sicurezza, o quali sono gli altri elementi che Giorgia Meloni dovrebbe caricarsi sulle spalle nel cammino che la separa dalle prossime elezioni?
3: A mio avviso il primo tema è quello delle tasse, tema su cui il governo ha fatto molto bene solo per la fascia più bassa. Cioè, obiettivamente il governo in 3 manovre consecutive ha sensibilmente abbassato le tasse per le prime 2 aliquote IRPEF, però si è dimenticato la fascia media. Io penso che ora quella sia la priorità. Peraltro, dare un primo segnale non costerebbe un'enormità. Sul nostro giornale il capo dell'ufficio studi di Confcommercio, Mariano Bella, ha mostrato cifre alla mano, come ad esempio per portare entro l'aliquota del 33% i redditi lordi da 50.000 a 60.000 euro annui lordi, quindi non è che stiamo parlando di cifre sconvolgenti come stipendio netto, basterebbero 2 miliardi e mezzo l'anno. Ma nel mare magnum della spesa pubblica che è allegra in questo paese, come dire, forse trovare la copertura per questa operazione si potrebbe fare. Quindi secondo me un segnale forte sulle tasse al ceto medio, e poi immigrazione, proseguire sul buon lavoro fatto, sicurezza, dare ulteriori segnali, io lo dico con molta chiarezza, di bonifica delle stazioni ferroviarie delle principali città. Il Viminale già ha fatto un lavoro interessante a Roma e a Milano. Io penso proprio che però il modello Caivano, per capirci, vada applicato alle principali stazioni del paese e ai quartieri circostanti. La sicurezza deve essere vista dai cittadini, non solo sentita.
0: Un'ultima questione, un'ultima domanda. Il centrodestra, il governo Meloni, in questo momento è nel mood giusto per mettere a punto un'agenda di quest'anno? Perché ricordo anche i suoi precedenti editoriali, lei stesso in qualche modo riconosceva che il governo era un po' fermo, un po' di malumore, un po' ferito, un po' azzoppato dal risultato referendario, e che avrebbe invece dovuto, come dire, ritrovare fiducia in se stesso. Questa tornata elettorale è servita o siamo ancora in quella fase?
3: Non lo so, questo lo scopriremo. È vero che la Presidente del Consiglio è nel mood giusto. Questa mattina ha tenuto a Confindustria un intervento molto robusto e costruttivo. Mi auguro che anche altri ministri lo siano. Cioè, io francamente ritenevo ingiustificata la depressione di alcune settimane passate. Ora non bisogna passare a un'altrettanto ingiustificata euforia. C'è da lavorare su queste 2-3 cose principali, a mio personale avviso.
0: Grazie, grazie davvero. Buon Daniele lavoro. Capezzone, direttore del Tempo, buonasera e buon lavoro anche a
3: buon
0: lei.
3: Lavoro.
0: 20:04 minuti, ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo, poi andiamo avanti con la puntata.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it. Podcast Original.
5: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
4: Ascolta il podcast Follow the Money su RaiPlay Sound o scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
6: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
8: Ci siamo. Torna a Play Memories.
9: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
10: Vogliamo la commedia!
9: Con Marco Liorni, Play Memories. Due settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
12: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
13: Meteoradio. In serata ampi rasserenamenti su tutta la penisola, salvo residui addensamenti lungo la fascia alpina. Nelle prime ore della notte, transito di innocue velature a partire dalle regioni settentrionali. Domani, mercoledì 27 maggio, l'alta pressione inizierà a cedere il passo a correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Nel pomeriggio assisteremo a un rapido sviluppo di rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in locale estensione alle pianure adiacenti. Sul resto del paese resisteranno condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, pur con qualche nube in più sull'Appennino. Le temperature subiranno una prima flessione al nord, mentre resteranno stabili al sud, con punte di 32-33 gradi in Puglia e Sicilia. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali, con decisi rinforzi nelle aree colpite dai temporali, generalmente poco mossi o mossi i bacini occidentali, poco mossi o quasi calmi i restanti mari. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
14: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
13: Zapping.
0: Le 28 minuti prima di andare avanti con la nostra puntata e salutare Flavia Perina, editorialista della Stampa, i titoli del TG1.
15: La Premier all'Assemblea di Confindustria, ora riforma della burocrazia, l'Europa sia più veloce, faccia meno e meglio, sostenere famiglie e imprese. Maggioranza, misure contro il caro energia, opposizione da governo, decreti spot, famiglie in difficoltà, amministrative, il dibattito sul voto. Tensione in Medio Oriente, Israele rilancia operazioni di terra in Libano, raid USA su navi e siti iraniani, Washington autodifesa, Teheran tregua violata. Garlasco, la ricostruzione del delitto della difesa di Sempio, il DNA sotto le unghie non è da contatto diretto, Chiara uccisa velocemente. Avvelenate con la ricina, padre e figlia riascoltati in questura, inquirenti a caccia di nuovi dettagli, si indaga per duplice omicidio premeditato. Polpi contro i granchi blu, in Romagna un progetto universitario sperimentale per contrastare il crostaceo, incubo dei pescatori, caldo record a maggio, già estate, oggi 36 gradi a Modena, giovedì previsti i primi 4 bollini rossi, temperature roventi in mezza Europa. American Music Award, il gala della musica americana, il trionfo K-pop dei BTS, 3 premi per il loro atteso ritorno, tra cui quello come artisti dell'anno, Sabrina Carpenter, miglior album pop e artista femminile, 8 nomination, ma 0 riconoscimenti per Taylor Swift.
0: Le 29 minuti, scusatemi, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto a Flavia Perina, editorialista della Stampa. Buonasera Flavia. Benvenuta,
16: buonasera a voi, Zapping. Bentrovati, buonasera.
0: Allora fammi fare una domanda diretta: chi ha vinto domenica le elezioni amministrative?
16: Beh, è evidente che ha vinto il centrodestra, l'unico test politico di questa tornata elettorale era quello di Venezia e lì, contrariamente a ogni previsione, perché le previsioni dicevano l'esatto contrario, il candidato della destra ce l'ha fatta.
0: I sondaggi hanno preso un abbaglio lì, mi pare di poter capire.
16: I sondaggi non riescono a ragionare, secondo me, in modo molto stabile quando i numeri sono piccoli. Magari funzionano sulla platea generale dell'Italia, ma un sondaggio in una città è molto difficile da fare.
0: Cioè la sconfitta di Venezia, il risultato di Venezia colora tutta la tornata elettorale in un modo o nell'altro?
16: Sì, colora tutta la tornata elettorale per quello che riguarda, diciamo, il racconto verso l'opinione pubblica. Poi all'interno dei partiti si stanno già facendo i conti con i voti di lista, perché poi per quello che riguarda le dinamiche di partito o di coalizioni i voti di lista contano tantissimo e si assiste ad una ritirata piuttosto significativa da un lato nel centrodestra della Lega, con una Forza Italia che raccoglie il successo di Reggio Calabria ma non ha degli exploit di lista particolari, mentre dall'altro versante è il Movimento 5 Stelle quello che cala in modo piuttosto visibile.
0: Sentivo che molti nel campo largo si consolano su Venezia dicendo che il Partito Democratico ha preso il doppio dei voti di Fratelli d'Italia. Un qualche valore questo risultato, questo dato?
16: Ha uno scarsissimo valore, credo che farebbero meglio a ragionare sul fatto che dopo la partita referendaria che oggettivamente aveva messo in mano al campo largo la possibilità di una riscossa, di un nuovo racconto, quella occasione è stata persa, ancora c'è qualche finestra per coglierla, ma se non si sbrigano non la coglieranno più.
0: Quindi quando Giorgia Meloni dice il crollo del centrodestra è rimandato a domani, ha ragione.
16: Sicuramente è una battuta che riassume molto rapidamente una situazione, ma fino adesso il crollo, il sorpasso o comunque una vera competizione fra centrodestra e centrosinistra è impossibile, perché dall'altra parte non c'è ancora una coalizione, non c'è neanche una vaga bozza di programma, non si sa effettivamente che cosa vuole il campo largo, e questa cosa, se per i primi 2 o 3 anni di legislatura era comprensibile, ognuno faceva l'opposizione a modo suo, adesso che si avvicinano le elezioni politiche è qualcosa che disorienta anche chi in perfetta buona fede vorrebbe votare per quella parte politica, ma non sa qual è la proposta unitaria e se c'è una proposta unitaria.
0: Ma l'incognita Vannacci, diciamo specularmente, non agita un po' anche il perimetro dell'altra coalizione, quella di centrodestra?
16: Beh sì, l'incognita vera è la crisi della Lega, no? Perché alla fine Vannacci è il segnale più visibile di una crisi della Lega, di un possibile travaso di voti dalla Lega ad una formazione ancora più estremista. Sarà un problema per Giorgia Meloni innanzitutto perché se Vannacci non rinuncia al suo approccio filorusso nei confronti dell'Ucraina, sarà molto complicato per Giorgia Meloni integrarlo nella sua coalizione.
0: Perché anche
16: tutto
0: Vannacci
16: il resto,
0: sì, prego,
16: non dici tutto il resto può essere messo a sistema in qualche modo con quella specie, insomma, con quel tipo di compromessi che la politica sempre affronta quando deve fare schieramento, ma la questione ucraina non può essere messa a sistema.
0: Perché immagino che Vannacci sia di fronte a un bivio, no? Da un lato può pensare che debbo assolutamente contribuire a far vincere il centrodestra o sarà quello che ha fatto andare il centrosinistra al governo, dall'altro penserà se me ne tengo fuori raccoglierò molti più voti, cioè la mia formazione sarà molto più solida, perché se invece mi metto nella coalizione tanti che sceglievano me come alternativa mi lasceranno per strada.
16: Non c'è dubbio su questo, ovviamente rinvierà la scelta all'ultimo momento, ancora non si sa neanche con che sistema elettorale si vota. Certo che se si facesse una riforma elettorale fondata sull'indicazione del programma, del nome del premier e con un premio di coalizione, là Vannacci dovrà sciogliere l'equivoco, o si mette nel gruppo che sostiene Giorgia Meloni o fa una battaglia indipendente per Vannacci premier e si gioca quel tipo di carta, ma io penso che deciderà davvero in zona Cesarini all'ultimo secondo utile.
0: Dicevi non si sa neppure ancora con che legge elettorale si voterà, però diciamo il centrodestra, la maggioranza ci sta lavorando allegramente, le commissioni sono riunite, ho visto anche che l'onorevole Bignami, che si è fatto carico di presentare un testo, lo sta correggendo per evitare potenziali conflitti costituzionali. Si va avanti in quella direzione secondo te?
16: Sì, io credo che si andrà avanti soprattutto perché il risultato delle amministrative è stato un potentissimo incentivo. Giorgia Meloni, che sicuramente dopo l'esito del referendum poteva avere dei dubbi sulla reazione degli italiani ad una 2-3 mesi dedicati al dibattito sulla riforma elettorale, adesso secondo me di dubbi ne ha assai di meno, siccome giudica questa riforma molto importante per il suo partito e per lei personalmente, penso che andrà avanti speditamente.
0: Ma a un certo punto Salvini si era lasciato uscire una riflessione su eventuali elezioni anticipate, cosa che mi sembra un po' serpeggine nel sottofondo del dibattito pubblico. Giorgia Meloni potrebbe trarne un vantaggio rispetto a un anno un po' faticoso, come si annuncia, quello che la porterebbe alle elezioni a scadenza naturale?
16: Ma sì, sicuramente io penso che alla fine finirà che le elezioni si anticiperanno a primavera, ma anche per un motivo
0: insieme
16: tecnico.
0: Insieme a Torino, Napoli, Milano?
16: Forse non insieme, perché il voto nei capoluoghi non porta mai bene al centrodestra, quindi io credo che tenderanno a separare i due appuntamenti, ma anche per un motivo che ha un suo fondamento, cioè andare a votare a settembre darebbe a qualunque governo, chiunque vinca le elezioni, davvero troppo poco tempo per elaborare una manovra economica che l'anno prossimo sarà davvero impegnativa e complicata da scrivere, e quindi è ritornare alla normalità, cioè al fatto che in Italia si vota tra la tarda primavera e l'inizio dell'estate, credo che sia più o meno nell'orizzonte di tutti. Quando Salvini ha fatto quella battuta probabilmente si riferiva alla buttata lì per riferirsi a un ulteriore anticipo, ma non so se dopo i risultati piuttosto modesti che hanno avuto le sue liste sul territorio
0: la ripeterebbe.
16: Sì.
0: grazie a Flavia Perina, grazie ancora per essere stata con noi, buonasera e buon
16: grazie
0: lavoro.
16: Grazie a voi, buona serata.
0: Allora, apriamo una rapida finestra su quello che succede fuori dall'Italia, ce ne siamo occupati molto oggi in apertura qui a Zapping, però nel mondo succedono tante cose, soprattutto uno dei fuochi delle varie crisi a cui assistiamo in questi tempi, che è quello del conflitto americano, il conflitto iraniano, della guerra degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran. Ci facciamo aggiornare un po' il nostro prossimo ospite, da Gianni Vernetti, che dovrebbe essere già con noi, editorialista e scrittore. Ecco, ciao, buonasera Vernetti, bentornato a Zapping. Vi ricordo che Gianni Vernetti è stato anche sottosegretario agli affari esteri. Volevo soltanto che ci aggiornassi un po', che ci dicessi il tuo punto di vista su come sta andando avanti questo fantomatico negoziato tra Stati Uniti e Iran, che vede dei continui andarivieni, si dice che c'è un deal ma non è ancora del tutto negoziato, deve essere ancora concluso, ci vorranno ancora 60 giorni, gli americani dicono che c'è tutto, gli iraniani dicono che dentro non c'è ancora niente. A che punto siamo secondo lei?
17: No, ma guarda, hai già ben rilevato la distonia, no? Anche nella comunicazione dell'amministrazione americana, perché ieri stesso Trump annuncia voglio l'inclusione di tutti una serie di stati arabi all'interno addirittura degli accordi di Abramo, incluso l'Iran, e quando dall'altra parte, da parte iraniana, sostanzialmente per bocca anche del presidente Pezeshkian, si rivela l'inesistenza di nulla di tutto ciò. In più oggi ci sono state alcune operazioni militari dell'esercito americano.
0: Gli americani dicono solo difensive, quindi non si interrompe il cessate il fuoco.
17: Sì, comunque, diciamo, se uniamo il fatto che oggi sono stati bombardati alcuni siti, diciamo, militari connessi al blocco, naturalmente illegale, illegittimo, dell'Iran, dello stretto di Hormuz, che sta facendo, creando enormi problemi all'economia mondiale, e se uniamo anche le operazioni di terra molto intense condotte da Israele in Libano contro Hezbollah, ecco, diciamo, sembra uno scenario che allontana la possibilità di un accordo. Certo che c'è una fatica, è evidente che c'è una fatica da parte americana. Anche qui Trump è un po' caduto nello stesso errore putiniano, no? Cioè l'illusione di distruggere l'Iran e persino arrivare a un cambio di regime in tre giorni, 4 giorni, 5 giorni, così. All'inizio di questa operazione militare si parlava da parte americana, dal Ministero della Guerra, una settimana, 2 settimane, 3 settimane massimo.
0: Sono già 3 mesi.
17: sono già 3 mesi, e poi nei fatti la sensazione che sta dando l'amministrazione americana, a cominciare da Donald Trump, è di non sapere come uscirne. Gli iraniani, che sono un regime terribile ma degli abilissimi negoziatori, fanno leva su questa incertezza, fanno leva fino in fondo.
0: Hanno capito che Trump non vuole tornare alla guerra guerreggiata, non vuole ricominciare a bombardare, quindi sentono questo come una leva negoziale favorevole.
17: Assolutamente sì, assolutamente sì. Cioè, diciamo, gli iraniani sono negoziano col mondo, questo regime, ci ricordiamo, la lunga trattativa sul nucleare. Tengono e contemporaneamente hanno esportato per decenni terrorismo, instabilità, Hamas, Hezbollah, Houthi, la minaccia sui due stretti, che non è soltanto Hormuz, ma con gli Houthi che si affacciano a Bab el Mandeb, che potrebbe nuovamente essere minacciato. Fanno leva su questa incertezza americana. È evidente che, tra l'altro, l'uso della forza, diciamo, minacciarlo e poi dare la sensazione di non essere in grado di utilizzarlo è il peggio che c'è in qualunque forma di negoziato. Quindi io non sono granché ottimista, sinceramente, purtroppo.
0: Ma invece sullo stretto di Hormuz, se tu dovessi fare una previsione, secondo te tornerà mai nelle condizioni pre-guerra, o invece l'Iran riuscirà alla fine a mantenere qualche forma di controllo?
17: Io sono convinto che ci vorrà del tempo. L'Iran tenterà in ogni modo di usare questo vaso di Pandora che è stato scoperchiato, cioè la possibilità di bloccare lo stretto di Hormuz senza conseguenze. Questo è pazzesco. Io credo che però le pressioni internazionali, immaginiamo che ci sia un deal, ci sia un accordo di pace tra Stati Uniti d'America e Iran, certamente l'Iran avrà una fortissima pressione internazionale, anche dai propri alleati, a cominciare dalla Cina, che ovviamente ha tutto l'interesse che essendo il principale, peraltro, acquirente di petrolio iraniano, che questo, lo stretto di Hormuz venga definitivamente aperto. Quindi io sono convinto che si giungerà una normalità, ma il tema è, però, diciamo, il tema è più generale. Ha senso che nel 2026 l'economia globale è ostaggio di alcune assurde strozzature geopolitiche? È una situazione ottocentesca, non da terzo millennio, no? E quindi io vedo una stagione che si sta aprendo, nel quale rotte alternative verranno testate, a cominciare dal corridoio IMEC, ne abbiamo già parlato, il corridoio economico India, Golfo, Israele, Medio Oriente, che è la vera alternativa che permette di bypassare.
0: Però ci vuole parecchio tempo.
17: Non c'è dubbio, però diciamo vedo accelerazioni. Gli emiratini stanno completando, hanno già realizzato al 50% una ferrovia che collega il porto di Fujairah, che è al di qua dello stretto di Hormuz, con i grandi campi petroliferi di Abu Dhabi. L'Arabia Saudita ha rimesso in funzione l'oleodotto che porta al porto di Yanbu sul Mar Rosso. Certo, poi c'è la strozzatura di Suez, ma Suez almeno è governata da uno stato che non è uno stato canaglia. L'Egitto è un paese, diciamo, che avrà tutti i suoi difetti, ma un paese serio, è un paese che conosce e rispetta le regole internazionali. Quindi vedo un accelerarsi anche nel ricercare alternative agli stretti.
0: Grazie, ci dobbiamo fermare qui. Grazie a Gianni Vernetti, grazie per essere stato con noi. Buonasera, buon lavoro.
17: Grazie a voi, buonasera, grazie.
0: Allora, torniamo all'Italia, dopo aver aperto questa finestra su una delle crisi più evidenti che complicano la vita di praticamente tutto il pianeta, l'Europa compresa, l'Italia sicuramente in prima linea. Ci occupiamo d'Italia, ci occupiamo di una vicenda industriale che in qualche modo è una metafora dell'intero paese. La vicenda è quella di Ilva, ne abbiamo parlato spesso qui a Zapping in tante situazioni, la situazione ancora ovviamente non è risolta, anche se molti ritengono che il destino di Ilva sia quello di probabilmente di chiudere una volta per sempre. Io su questo ho invitato a parlare Stefano Firpo, direttore di Assonime. Buonasera Firpo e benvenuto a Zapping.
18: Buonasera, grazie.
0: Lei oggi ha fatto un intervento, a mio parere, molto interessante sul Foglio, in cui appunto sosteneva questo punto, cioè che l'Ilva è negli anni, nei decenni ormai, è diventato un po' lo specchio di quello che è il paese nel suo complesso. Possiamo ripercorrere rapidamente le tappe di questa vicenda e capire perché questa cosa che lei osserva è molto convincente?
18: Ma sì, la vicenda dell'Ilva esplode il 26 luglio del 2012, proprio il giorno in cui Mario Draghi annuncia il suo whatever it takes. In quel giorno la magistratura interviene e sequestra l'impianto senza facoltà d'uso. Da lì si innesca una crisi, prima finanziaria, perché ovviamente non potendo utilizzare l'impianto l'impresa va in crisi, dopodiché una crisi economica, una crisi industriale e una crisi sempre più acuta tra di conflitto, fatemi dire, tra i poteri dello Stato. E da allora, sono passati ormai quasi 14 anni, siamo in questa situazione di una perenne crisi. Si sono succeduti un commissario, due amministrazioni straordinarie, sono stati promulgati 23 decreti salva Ilva e siamo ancora più o meno...
0: Otto governi. Hanno dovuto mettere le mani senza risultati in questa
18: sì,
0: crisi.
18: Sì, è lo specchio un po' del paese quando, diciamo, non riesce a governare se non gestendo l'emergenza e rendendo l'emergenza un qualcosa di permanente.
0: Ecco, questo è sicuramente uno dei punti. L'altro è quello di continuare a ripetere che l'Italia non può fare a meno di una produzione nazionale di acciaio, che l'acciaio è strategico, e non essere in grado di trarne le conseguenze politiche, operative, industriali. Anche questo è abbastanza difficile da credere.
18: Sì, l'Italia ha un fabbisogno annuo di circa 15-16 milioni di laminati piani d'acciaio. Con l'Ilva in queste condizioni ne produciamo a malapena 4-5, quindi oggi stiamo importando 10-12 milioni di laminati piani dall'estero, in particolare dalla Cina, produzioni certamente non decarbonizzate. E qui ci sta la strategicità dell'Ilva, perché i laminati piani servono a importanti filiere produttive, serve alla cantieristica, all'automotive, al settore del bianco. Ne produciamo a malapena 4-5, quindi oggi stiamo importando 10-12 milioni di laminati piani dall'estero, in particolare dalla Cina, produzioni certamente non decarbonizzate. E qui ci sta la strategicità dell'Ilva, perché i laminati piani servono a importanti filiere produttive, serve alla cantieristica, all'automotive, al settore del bianco. Però si continua ad annunciare

0: mai come un cassetto vuoto in cui non si riescono a gestire le crisi, e nel prolungamento dei vari interventi di cassa integrazione e di protezione dell'indotto senza che si riesca a trovare una soluzione.
1: Lei ha citato la questione della decarbonizzazione e della carbonizzazione dell'acciaio cinese. Anche questo è un elemento portante della storia dell'Ilva, che si incastra bene anche con le incertezze italiane su tutta la questione della transizione ecologica, no? E poi la rivediamo vivere nell'Ilva. Quante volte abbiamo sentito dire avremo la più grande acciaieria verde d'Europa, la decarbonizzazione, i forni elettrici, e poi però anche qui con mille incertezze e irresolutezze che non hanno mai portato a capire come lo si sarebbe fatto. Quindi da un lato la speranza della decarbonizzazione, farne il campione della transizione ecologica, e dall'altro lasciarla andare così come ha sempre funzionato.
0: Sì, peraltro voglio ricordare che gran parte, la stragrande maggioranza della nostra industria siderurgica è un'industria verde e competitiva. Ilva è l'unica, ormai praticamente rimasta l'unica industria di un acciaio primario tramite alto forno. La strada tracciata per decarbonizzarla era stata tracciata fin dal 2013-2014 dal commissariamento di Enrico Bondi, era chiarissimo quello che andava fatto. Il problema è che per decarbonizzare quella fabbrica bisogna avere una politica industriale e uno soprattutto una politica energetica. E a oggi, ancora oggi, purtroppo non se ne vede una che credibilmente possa consentire all'Ilva di produrre a prezzi competitivi con un accesso al gas e all'energia elettrica tale da consentirgli appunto di competere.
1: Un altro elemento della metafora che avvicina l'Italia alla vicenda Ilva è anche quello della tensione, della competizione tra, diciamo, piano centrale, governativo centrale, e piano invece amministrativo, territoriale, cioè poteri locali e poteri centrali, che non si sono mai veramente connessi, ognuno coltivando il proprio punto di vista. Anche questo ha complicato molto le cose, la vicenda di Taranto, i suoi sindaci, è stato anche questo un elemento di confusione in fondo.
0: Sì, l'Ilva è stato teatro di un continuo conflitto tra i poteri dello Stato e le autonomie locali, tra i poteri dell'esecutivo e del Parlamento e il potere giudiziario. Quello che è andato in scena è stato uno spettacolo anche davvero poco edificante sotto quel profilo. Ma Ilva è anche un esempio di come non esista oggi una vera certezza del diritto nel momento in cui si fa impresa. Perché ancora oggi Ilva, la normativa ambientale su Ilva, non ti consente di poter lavorare tranquillamente pur in presenza di un'autorizzazione ambientale
1: integrata.
0: Perché
1: possono sempre cambiare i parametri, le condizioni, quindi non c'è mai un dato di certezza.
0: Esattamente. Voglio ricordare che quando Ilva viene sostanzialmente espropriata ai Riva, i Riva rispettavano perfettamente l'autorizzazione ambientale integrata del 2011. Eppure si riuscì a intervenire, e ancora oggi l'autorizzazione integrata ambientale non dà alcuna garanzia sul fatto che la magistratura non possa intervenire, e questo rende sostanzialmente quasi impossibile riuscire a gestire un impianto di questo genere in queste condizioni.
1: E questo ci dice ancora una volta una cosa sull'Ilva, ma anche una cosa sull'Italia, sulla sua difficoltà di attirare capitali stranieri.
0: Sì, anche sui capitali stranieri se ne sono viste di tutti i colori. Si è vista una gara in cui ci doveva essere un campione italiano, peraltro anche supportata da CDP, che andò incredibilmente a sfavore della cordata italiana, e invece prevalse la cordata indiana di ArcelorMittal. Poi ArcelorMittal dovette fuggire perché di nuovo il contesto giuridico non era sicuro e non era certo e non dava le condizioni.
1: Ci fu tutta la questione dello scudo legale, no? Di cui si parlò.
0: Esattamente. Sì. Esattamente. Dopodiché si tentò una partnership pubblico-privata tra Arcelor e Invitalia, ma anche quella non produsse i risultati sperati. Oggi siamo all'ennesimo tentativo di vendita, un tentativo molto, molto infragilito, molto indebolito di fronte a una fabbrica che ormai è veramente allo stremo e non se ne vede veramente l'uscita.
1: Se lei dovesse guardare nella palla di vetro, che cosa vedrebbe?
0: È molto difficile, non ho certamente la bacchetta magica, ma se è strategica allora bisogna agire di conseguenza e quindi cercare di salvarla in maniera credibile, con un piano industriale credibile, con una politica energetica credibile, e cercando anche di tutelare in quel territorio la possibilità di fare impresa. Se invece non la si ritiene strategica, si cercherà di chiuderla in maniera ordinata. Ma ancora questa scelta io francamente non l'ho capito.

0: Immagino che lei sia dalla parte di chi ritiene che sia strategica.
1: Io penso che ci sia ancora la possibilità di tenerla in vita, e credo che sia un bene per l'Italia e per lo stesso territorio pugliese di mantenerla in vita. Certo, bisogna fare scelte coraggiose e bisogna dare conseguenzialità a una scelta che individua in quella fabbrica un asset strategico.
0: Grazie, grazie molto a Stefano Firpo, grazie davvero per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Sono le 20:32 minuti, noi andiamo avanti con la nostra puntata, abbiamo parlato della crisi iraniana, cioè anche davanti ai nostri occhi, purtroppo è anche davanti, diciamo, alle nostre coscienze, la crisi ucraina. La Russia sembra aver deciso di voler distruggere anche la capitale ucraina, Kiev, ha bombardato pesantemente per un'intera notte l'altro giorno e ha annunciato di volerlo continuare a fare, tant'è che il ministro degli esteri russo Lavrov ha invitato americani, europei a ritirare i loro diplomatici, a ritirare i loro funzionari, perché a quanto si capisce il bombardamento di Kiev andrà ancora avanti, soprattutto prendendo di mira i palazzi istituzionali di quella città. Noi di questo e dell'insieme di questa vicenda parliamo con il professor Fabrizio Coticchia, che insegna scienze politiche alla Università di Genova. Buonasera professore, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera, grazie.
0: Allora, ecco, volevo che lei un po' ci aiutasse a capire in che fase siamo di questa guerra, perché da un lato noi vediamo che l'Ucraina ha trovato una nuova sicurezza in se stessa, è riuscita anche a recuperare una piccola parte dei territori conquistati dai russi, riesce ad operare in maniera molto efficace sul territorio russo per danneggiare gli apparati energetici, le raffinerie, i centri di estrazione, le strutture logistiche russe, con la capacità di arrivare anche molto lontano con i suoi missili e anche con i suoi droni. Dall'altro, le sue città, le sue strutture civili, la sua popolazione resta molto vulnerabile, molto fragile e forse sull'orlo di una, insomma, di un crollo psicologico definitivo. Volevo un po' capire lei come vede la situazione.
2: Beh, diciamo, la guerra ha attraversato molti anni e varie fasi. Sicuramente la situazione attuale, come dire, ben illustra quelle che sono le caratteristiche di una guerra industriale interstatale, anche proprio per il livello di distruzione e di morti. Negli ultimi mesi, come dire, la dimensione diplomatica è stata un pochino messa da parte, per usare un eufemismo. La situazione sul terreno è un pochino cambiata, nel senso che l'avanzata russa dei mesi, degli anni precedenti, si è interrotta, quindi da alcuni mesi, anzi, la situazione si è, diciamo, quasi invertita, sebbene stiamo parlando chiaramente di avanzamenti molto limitati. Certo. E come evidenziava lei, l'Ucraina ha sviluppato una capacità di colpire in profondità il territorio russo, sia per quanto riguarda la dimensione diciamo così, energetica, industriale, sia soprattutto, e questa è, diciamo, la novità principale, per colpire, come dire, rifornimenti a livello di logistica russi in profondità, quindi non sul fronte, diciamo, del combattimento. Questo è avvenuto negli ultimi mesi anche nelle capacità antiaeree russe, e la Russia non ha delle difficoltà a sviluppare, diciamo, capacità antiaeree contro i droni negli ultimi mesi. Questo ha portato chiaramente delle grosse difficoltà per quanto riguarda Mosca nella parte di logistica, quindi per supportare l'immenso sforzo bellico di Mosca, e per reazione, naturalmente, la guerra è uno scontro tra volontà, diceva Clausewitz, la volontà, diciamo, dei russi è quella di cercare di piegare quella degli ucraini, colpendo, come ha evidenziato anche lei, la capitale, le infrastrutture, quindi, diciamo, cercando di piegare alla propria volontà l'Ucraina, che poi obiettivo a partire dal febbraio del 2022, un obiettivo per ora non raggiunto.
0: Lei diceva, usando un eufemismo, che gli incontri diplomatici, il versante diplomatico del conflitto si è in qualche modo fermato. In effetti è così, forse anche peggio è così. Il segretario di Stato Rubio proprio ieri o l'altro ieri ha annunciato che gli americani si tiravano fuori dalla gestione dei rapporti trilaterali tra loro, i russi e gli ucraini, in virtù del fatto che ormai quegli accordi, quei colloqui non portavano a nulla. Quindi diciamo, gli americani se ne sono tirati fuori. L'Europa mi pare anche molto divisa e non del tutto capace di prendere sulle proprie spalle l'eredità del ruolo di mediatore degli americani e tantomeno quello di coprire militarmente il venir meno degli aiuti americani. Come stanno le cose su questo versante?
2: Sì, diciamo, lei ha evidenziato due aspetti molto, molto importanti. Il primo è la dimensione diplomatica, diciamo, le guerre finiscono perché una parte vince o c'è un intervento esterno o c'è un accordo diplomatico, quindi la speranza è che le due parti possano riuscire a raggiungere un accordo, sebbene, come abbiamo visto, la divisione su quelli che sono gli obiettivi è immensa. Il primo aspetto è il ruolo degli Stati Uniti, che chiaramente si è cambiato e modificato radicalmente con l'avvento dell'amministrazione Trump. Gli Stati Uniti non sono stata più una parte a sostegno dell'Ucraina insieme all'Europa, ma una parte terza, talvolta è apparsa anche più vicina a Mosca rispetto che...
0: Basti pensare al vertice di Anchorage in Alaska, e quello ce lo ricordiamo.
2: Esattamente, un vertice che diciamo che non ha portato a niente. Molto spesso nella comunicazione, come dire, Trump accomuna, come dire, Kiev a Mosca a livello di responsabilità e anzi è molto più critico, come abbiamo visto anche l'anno scorso nei confronti di Zelensky. Trump, diciamo, ha interrotto completamente gli aiuti nei confronti di Kiev. Questo però, diciamo, ha portato anche uno sviluppo, diciamo, domestico da parte dell'Ucraina, determinate capacità. Trump diceva che l'Ucraina non aveva carte, l'Ucraina produce 7 milioni di droni all'anno e abbiamo visto anche nel caso della guerra in Medio Oriente come queste capacità sono state poi utilizzate. Noi occidentali, quindi, facciamo addestramento e training alle forze ucraine, però in realtà sono loro stesse, no, ad addestrare su alcune capacità come appunto l'uso di mezzi di droni. Per quanto riguarda l'Europa ha speso, ha dedicato moltissime risorse a sostenere l'Ucraina pur essendo divisa al proprio interno e quindi ha cercato di sopperire alla carenza nell'aiuto militare degli Stati Uniti. È chiaro che l'Europa non è un soggetto politico del tutto unito, come ha evidenziato, quindi ci sono delle diversità e come secondo aspetto l'Europa, i paesi europei, per quanto dedichino risorse a questo tipo di scopo, non ha determinate capacità dal punto di vista satellitare, dal punto di vista di alcune capacità militari che gli Stati Uniti possono avere e che sono state centrali soprattutto nei primi anni per sostenere il Kiev.
0: Perché dopo il bombardamento massiccio di Kiev l'altro giorno, anche con un missile balistico, l'Oreshnik, insomma gli europei, i paesi europei, i governanti europei hanno tutti gridato in nome della solidarietà a Kiev, agli ucraini, hanno condannato l'attacco russo, però siamo ancora una volta rimasti a livello di parole. Quante promesse si sono accumulate? Penso, non so, ai missili Taurus tedeschi o alle tante promesse che si erano verificate anche da parte francese, i sistemi antimissile Mamba, insomma, le tante promesse che poi non si sono mai verificate. Questo lascia le dichiarazioni europee un po' senza conseguenze.
2: Sì, da una parte hai ragione, dall'altra va anche sottolineato lo sforzo, tra virgolette, considerevole che gli europei hanno fatto nel sostenere soprattutto alcuni paesi, quindi c'è molta varianza da questo punto di vista nel sostenere militarmente Kiev, in un contesto di, come dire, di grande ripresa delle spese per gli armamenti in tutta Europa, in paesi come appunto la Polonia, i paesi baltici, ma anche la Germania. L'Italia, fra l'altro, è l'unico paese nel quale non sappiamo che tipo di armi abbiamo inviato perché sono segretate.
0: Certo.
2: Il dibattito, diciamo, è, non è particolarmente popolare, cosa che non avviene negli altri paesi. Quindi, diciamo, il supporto c'è stato, però frutto della mancanza di unità a livello europeo, pensiamo anche al ruolo dell'Ungheria. Allo stesso tempo, secondo me, ci sono stati anche degli errori anche a livello di comunicazione nei primi anni, no? Nella volontà, diciamo, a tutti i costi di vincere sul campo, quando veramente in realtà, sebbene naturalmente gli sforzi diplomatici siano falliti proprio perché la Russia non voleva arrivare a trattare, secondo me gli strumenti che sono in mano alla politica estera e le forze armate sono uno strumento, gli aiuti militari sono uno strumento, ma anche la diplomazia è uno strumento molto importante. Naturalmente è stato fatto in maniera, diciamo, frammentata e incoerente, al netto naturalmente dell'impegno che i paesi europei hanno profuso in questo conflitto.
0: Tra l'altro gli europei hanno ha consentito a quello strumento che doveva servire a comprare armi americane a spese dei paesi europei per poi indirizzarle in Ucraina. Ma a quanto capisco gli americani non stanno rispettando i loro impegni, perché gran parte delle armi già comprate, già pagate, sono state poi utilizzate o saranno utilizzate nella guerra del Golfo.
2: Sì, esattamente. Diciamo, gli europei scoprono, fra virgolette, l'acqua calda nell'interazione con l'amministrazione Trump, che vede l'Unione Europea come un attore ostile. Questo è evidenziato nero su bianco sulla National Security Strategy. Quindi l'interazione con l'Unione Europea e con i paesi europei anche su questo tema è sempre complicata, ed evidenzia da un lato la dipendenza che i paesi europei hanno in maniera massiccia nei confronti degli Stati Uniti, dall'altro l'enorme difficoltà reale, no? Mettendosi nei panni degli attori politici europei, di trattare con un'amministrazione che cambia, diciamo, idee, visioni, approcci quasi ogni giorno, un approccio transazionale, una visione transazionale di quella che è stata definita da molti autori un'egemonia ormai predatoria, tra virgolette, e quindi dal punto di vista dei paesi europei, che chiaramente anche vogliono mantenere saldo il rapporto transatlantico a livello generale, come l'Italia, in particolare la Germania, è molto difficile, è molto complicato interagire con un attore, fra virgolette, erratico, diciamo così, come sono gli Stati Uniti in questo momento.
0: C'è un caso di scuola di questa erraticità che si è verificato nei giorni scorsi, no? Che riguarda il fatto che a un certo punto Trump ha detto che avrebbe ritirato, dopo aver annunciato che avrebbe ritirato 5.000 soldati dalla Germania, poi qualche giorno dopo ha detto ritirerò anche 4.000 soldati dalla Polonia. Si è detto anche cogliendo di sorpresa i vertici militari del suo paese. Poi il giorno dopo proprio ha detto no, probabilmente manderò 5.000 soldati in più in Polonia perché il presidente polacco è un mio amico, mi sta simpatico e quindi aumenterò il dispiego di militari in Polonia. Tutto questo che cosa produce, diciamo, poi anche nei meccanismi della NATO che Trump continua a definire ogni giorno una tigre di carta?
2: Sì, questo è un esempio secondo me molto, molto chiaro e molto utile, perché da una parte noi dobbiamo mettere in evidenza fattori strutturali, cioè gli Stati Uniti anche con Obama, con Biden avevano dato priorità allo scenario, al contesto diciamo asiatico, quindi nell'ottica di un confronto, di un'interazione.
0: Però con delle modalità ordinate e razionali, volendo, prevedibili quantomeno.
2: Diciamo ci sono appunto fattori strutturali che spingono a riduzione dell'impegno. Ci sono però appunto, come diceva lei, fattori contingenti, questo tipo di erraticità utilizzata in un'ottica transazionale, cioè l'annuncio volto da una parte al pubblico domestico, dall'altro come una sorta di incentivo o punizione ad attori politici più o meno vicini all'amministrazione Trump, che derivano anche dal fatto che Trump, diciamo, come political outsider si circonda, diciamo, di soggetti politici, advisor fedeli, più che basandosi sulle competenze tradizionali dell'istituzione. Questa è anche la grande differenza tra la prima e la seconda amministrazione Trump, nel quale, come dire, il ruolo del presidente emerge così come emerge la sua erraticità, anche in decisioni, in approcci che possono essere sorprendenti o possono apparire a noi sorprendenti, ma in un contesto estremamente polarizzato come quello degli Stati Uniti, Trump non si preoccupa dei costi a livello di prestigio, di ruolo degli Stati Uniti, e nemmeno anche dei costi, diciamo così, a livello di consenso, di scelte che appaiono completamente erratiche e irrazionali, proprio perché si basa su una fetta, diciamo, di opinione pubblica che comunque in ogni caso lo sostiene.
0: Ci dobbiamo fermare qui. Grazie professor Coticchia, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro.
2: Grazie a voi.
0: Sono le 20:46 minuti, i titoli del TG2, poi chiuderemo questa puntata occupandoci di Turchia.
3: Giorgia Meloni all'Assemblea Generale di Confindustria, l'Unione Europea è un gigante burocratico, occorre un cambio di passo, Orsini chiede un patto tra forze sociali e politiche. Il dibattito dopo le amministrative, è soddisfatta la maggioranza, il governo in buona salute, opposizioni, noi forti si è uniti, al via la discussione in commissione sulla legge elettorale. Dagli USA, nuovo attacco all'Iran, ha colpito un sito di missili e navi, Pasdaran, la tregua è stata violata, ora ci difenderemo, Israele espande le operazioni di terra in Libano. 3 morti sul lavoro in poche ore a Catania, nel Reggiano, in provincia di Lucca, le vittime erano giovani operai schiacciati da un muletto e da una pressa. Ondata di caldo fuori stagione con picchi di 35 gradi, previsioni in aumento nelle prossime ore, morti a causa delle alte temperature in Francia e nel Regno Unito. Morto Sonny Rollins, uno dei più grandi improvvisatori della storia del jazz, il suo sax immediatamente riconoscibile spaziava tra melodia, energia e una potente sonorità.
0: Le 20 e 47 minuti, questi titoli del TG2, bentornati a Zapping, io do il benvenuto a Lucia Goracci, inviata del TG3, buonasera Lucia, bentornata a Zapping.
4: Buonasera a te.
0: Allora, in Italia non se ne parla molto, anche perché siamo impegnati a guardare fronti incandescenti di conflitti come quello in Ucraina o in Iran, però in Turchia stanno succedendo cose molto interessanti e anche molto preoccupanti. C'è una stretta che Erdogan ha imposto alla sua politica, e c'è prende una fase di piuttosto caotica, la polizia ha fatto irruzione negli uffici del principale paese di opposizione, il Partito Popolare Repubblicano, è stato destituito il presidente di quel partito. Insomma, Erdogan sembra in una fase in cui vuole sempre più stringere i tratti autocratici, se non proprio dittatoriali, del suo governo. Che cosa sta succedendo?
4: E dunque, come dicevi, c'è un'escalation nei confronti del principale partito di opposizione, il CHP, il Partito Repubblicano, un'escalation che, non dimentichiamolo, era cominciata già con l'arresto di quello che tutti davano per il principale antagonista del presidente alle elezioni del 2028, alle prossime elezioni presidenziali, cioè il sindaco appunto di Istanbul, città di 18 milioni di abitanti, Imamoglu, sindaco di Istanbul che oramai è da quasi due anni in carcere. Adesso invece tutto si abbatte su quello che era il leader di questo partito, la cui elezione è stata giudicata, quella di Özgür Özel all'interno del proprio partito, non valida da una magistratura che è molto contigua al governo Erdogan, e quindi si rispolvera la leadership della persona che Özel aveva sostituito, cioè Kılıçdaroğlu, una figura che insomma appartiene un po' al passato e che tra l'altro nelle varie dispute politiche elettorali con Erdogan non aveva avuto mai la meglio.
0: L'ho sfidato tante volte perdendo sempre, forse è per questo che Erdogan lo preferisce come sfidante.
4: In linea di massima sì, anche perché appunto è veramente una figura che non ha mai conseguito nessun risultato politico, e sorprende appunto anche il metodo. Insomma, ci sono state proteste, le proteste hanno visto l'intervento della polizia antisommossa, lacrimogeni eccetera, e poi c'è stata praticamente anche un intervento successivo su un'università che in qualche modo rappresentava una delle università che più contestavano il dominio di Erdogan, che sta al potere dal 2002, non dimentichiamocelo, certo. Insomma, la lunga. Tutto questo però hai ragione a dire che è passato un po' in secondo piano, perché comunque i fatti che stanno accadendo in Medio Oriente negli ultimi 30 mesi fanno della Turchia di Erdogan un player ineludibile, imprescindibile, lo avevamo visto già.
0: Erdogan non ha mancato di notarlo, di approfittarsene probabilmente.
4: Assolutamente sì, tanto più che di fronte a quello che si sta vedendo oramai in Medio Oriente, sembra quasi che le sue malefatte siano in qualche modo di secondo piano, insomma, ecco. Il diritto internazionale ha avuto vari acciacchi in questi mesi, in questi anni, per cui lui riesce a navigare le acque più procellose.
0: Cioè c'è bisogno di tenere Erdogan in qualsiasi partita si giochi in Medio Oriente, e quindi Erdogan si sente libero di fare quello che vuole dentro casa sua.
4: È indiscutibile. Ha negoziato la libera circolazione delle merci nel Mar Nero, quindi ha avuto un ruolo di primo piano nella partita ucraina. È uno dei paesi, per esempio, dove sono gli asset iraniani di cui Teheran chiede agli americani che vengano scongelati, perché sono appunto in Qatar, in Turchia e in Iraq. Insomma, è alle mani in pasta dappertutto, per non dimenticare la caduta di Assad, quanta proiezione, certo, strategica gli ha consentito in Siria, e soprattutto ai noi in qualche modo anche forse un ripiegamento dell'Europa l'Europa da certi dossier, dovuta al fatto che l'Europa deve decidere in 27, invece lui decide sempre da solo. In qualche modo, penso per esempio al Corno d'Africa, in qualche modo gli ha dato la Libia, in qualche modo gli dà una libertà di azione che poi lui riesce in qualche modo a far scontare dentro il suo paese all'opposizione. È una vecchia storia, insomma. Io mi ritrovavo ancora là quando c'erano le proteste degli studenti, dei professori dell'Università del Bosforo, Boasici, della quale lui volle decidere il rettore. Ecco, sta succedendo anche questo in un'altra università, la Bilgi di Istanbul, e purtroppo appunto però sono titoli da pagine centrali dei giornali di fronte alle crisi che ci riguardano. Insomma, pensiamo a Ormuz e tutta la crisi energetica, certo, che ha comportato.
0: Ma mi chiedo che cosa voglia ottenere Erdogan più di quello che già, tu lo ricordavi, governa dal 2002, e le sue elezioni presidenziali sono ancora lontane. Dovrebbe essere, come dire, tranquillo e rassicurato nella sua dimensione di potere, invece accelera in tutte le direzioni.
4: Ma guarda, è tipico degli autocrati quello di non sapere poi pensare al dopo, un dopo che per ragioni anagrafiche insomma dovrà arrivare. Tra l'altro, a meno che non riesca a cambiare la Costituzione, neanche può ricandidarsi per la terza volta a presidente della Turchia. Però in questo lui ha usato proprio
0: si parla della possibilità di elezioni anticipate, leggevo.
4: Sì, anche, che però appunto gli escluderebbero una sua possibilità di correre. Lui ha agito molto abilmente con le opposizioni, seguendo la massima della Roma imperiale, divide ed impera, perché prima ha agito contro HDP, quindi contro il partito di Demirtas, che ricorderai insomma finì in carcere, il partito filocurdo, subito dopo il golpe sventato nel luglio del 2017, e poi ha agito invece contro il CHP, contro il Partito Repubblicano, quando appunto la stella di Imamoglu, ricorderai probabilmente che l'elezione a sindaco di Imamoglu fu fatta fare una seconda volta.
0: Certo.
4: Fu fatta fare una seconda volta. Imamoglu vinse le elezioni in primavera e poi però furono invalidate, lui vinse con ancora una maggiore impatto elettorale e risultato politico contro lo sfidante di Erdogan. Ecco, questo è un problema, secondo me, di chi ha tendenze autocratiche, quello di perdere il senso del dopo e forse anche un po' di perdere aderenza della realtà, abitandosi in un tentativo di declinazione di un potere assoluto che però poi ti allontana dalla società civile. Lui gode però ovviamente di una forte presenza e in qualche modo, cioè, pensiamo insomma alla Turchia, nella NATO, il ruolo che ha avuto anche nel 21 nel ripiegamento dall'Afghanistan, insomma avvantaggia sicuramente Erdogan la estrema felicità della sua posizione geografica, della posizione, certo, geografica
0: e la sua capacità di giocare su tanti tavoli contemporaneamente,
4: su tanti tavoli.
0: Lucia, ti devo salutare, grazie davvero per essere stata con noi, grazie ancora a Lucia Goracci.
4: Grazie a te.
0: Dobbiamo chiudere qui la puntata di Zapping, grazie a tutti, la Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie a Paolo De Gaudio, la nostra regista, alla parte tecnica ringraziamo stasera Stefano Catini e Max Gambino. Io vi lascio ora con Ascolta si fa sera e il GR1, vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Intanto un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.
5: Un mondo da sentire.
6: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8x1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8x1000 unionebuddista.it.
7: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
8: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
9: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
10: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Cioccolato Novi.
11: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
12: Io.
11: E la multa dell'altro giorno?
12: Io.
11: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
12: Io.
11: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
12: Io.
13: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
14: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Ascolta, si fa sera.
16: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
17: E Gesù parlò loro dicendo: andate e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Queste sono le ultime parole di Gesù nel Vangelo secondo Matteo: fare discepoli di Cristo e battezzare i popoli della terra. È una vocazione universale quella che Gesù rivolge ai suoi, che tuttavia i cristiani hanno spesso interpretato male. Male le hanno interpretate quando sono state intese come un diritto alla conquista. Conquistare i popoli a Cristo è stato inteso come conquistarli a nome dei sovrani di Spagna, come pure della regina Vittoria, tanto per citare due grandi imperi che hanno dominato il mondo. Malissimo le hanno interpretate poi tutti quei cristiani che nel corso dei secoli hanno concepito la fede come una fede nazionale e hanno pregato che Dio accompagnasse i propri eserciti contro la nazione nemica, spesso anch'essa cristiana, spesso anch'essa invocante lo stesso Dio. È un modo per rendere Dio non il Signore dell'universo, bensì l'idolo territoriale a sostegno di un popolo e in conflitto con gli dèi degli altri popoli. Ancora sono pochi gli esempi di una buona interpretazione di questo mandato, che richiama una predicazione che incontri i popoli del mondo nella giustizia e non nel dominio, nella giustizia e non nel dominio, nell'orizzonte del Dio dell'universo e non nel mirino di un regno o di un impero. Per come sta andando il mondo, è probabile che esempi di una giusta interpretazione di queste parole rimangano purtroppo pochi ed isolati.
10: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. In Libano Israele intensifica l'offensiva di terra contro Hezbollah, che risponde con lanci di droni sulla Galilea. Netanyahu riunisce il gabinetto di sicurezza e dichiara: l'esercito sta prendendo il controllo di aree del Libano per proteggere le nostre comunità del nord. La corrispondente da Gerusalemme.
4: Stanno penetrando i militari israeliani. Da ieri era apparso chiaro che l'ampliamento dell'operazione militare nel paese confinante non si sarebbe limitato a semplici bombardamenti. Il fiume Litani, considerato quel confine interno per creare una zona cuscinetto e tenere distante la minaccia di Hezbollah, è stato superato. Il premier Netanyahu oggi ha avuto un lungo incontro con il ministro della difesa Katz e il capo di stato maggiore Zamir. Se sull'Iran Israele ora è isolata, non parte delle decisioni, sul Libano Netanyahu ha chiaramente chiesto al presidente Trump mano libera. E così dalla notte scorsa i bombardamenti sono stati incessanti. Colpito il sud del paese, ma anche la valle della Bekaa a est, 14 vittime. Per l'esercito israeliano erano tutti combattenti di Hezbollah. Il Ministero della Salute libanese ha fatto sapere che in 24 ore i morti sono stati una trentina. L'insoddisfazione per l'andamento delle trattative sull'Iran, la minaccia continua dei droni. In due giorni ne sono stati lanciati oltre 70 da Hezbollah. Hanno creato un malcontento crescente verso il governo israeliano, soprattutto tra le comunità del nord di Israele. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: Lo sentivamo, è ancora stallo nelle trattative tra Stati Uniti e Iran, mentre torna ad alzarsi la tensione nell'area dopo gli attacchi americani nella notte contro siti missilistici nel sud del paese e contro imbarcazioni posamine nello stretto di Hormuz. Washington li definisce azioni di autodifesa, ma gli iraniani ritengono violato il cessate il fuoco e minacciano una risposta oltre i confini della regione. Abbattuto dai Pasdaran un drone statunitense sui cieli iraniani, e torna a parlare la guida suprema Khamenei, che in un messaggio per l'inizio del pellegrinaggio alla Mecca rivendica la vittoria su Israele e America e invita i paesi islamici a cooperare contro Washington e Tel Aviv. Poco fa, lasciando Castel Gandolfo, il Papa è tornato a parlare, dopo la presentazione ieri della sua prima enciclica, di intelligenza artificiale e guerra.
5: Abbiamo visto casi oggi in Libano, per esempio, altri posti nel mondo dove la guerra si fa oggi con IA, senza pensare nelle vite umane che sono veramente vittime di tutto questo. Quindi rinnovo l'appello per la pace. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Io vorrei rinnovare anche questo appello, veramente, a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza. Il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
3: L'assemblea di Confindustria a Roma presenti il capo dello Stato Mattarella e Giorgia Meloni. La premier ha parlato degli effetti della crisi iraniana su famiglie e imprese, soffermandosi anche sul rapporto con Bruxelles e tornando a chiedere flessibilità e un taglio alla burocrazia. Ascoltiamo le sue parole.
6: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli stati non possono fare da soli e non di quello che gli stati fanno meglio da soli.
3: Ora la cronaca: 3 morti sul lavoro in una sola giornata. A Catania un dipendente di un'azienda di logistica, 30 anni, è rimasto schiacciato da un muletto. Una dinamica analoga a quella che a Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, ha portato alla morte di un operaio 47enne. L'altra vittima ad Altopascio, vicino a Lucca.
7: I colleghi hanno provato a soccorrerlo nonostante i loro tentativi disperati e quelli dei sanitari del 118 arrivati subito dopo. Giacomo Pucci non ce l'ha fatta. Aveva 30 anni l'operaio originario di Pescia, rimasto schiacciato da una pressa nell'azienda dove lavorava da tempo, che ad Altopascio realizza prodotti per il settore farmaceutico. I vigili del fuoco sono intervenuti con un autogru. Sul posto anche i carabinieri e gli ispettori della ASL. Secondo una prima ricostruzione, al momento dell'incidente Giacomo sarebbe stato da solo, le sue urla avrebbero richiamato gli altri operatori. Stando a quanto emerso finora, il giovane stava eseguendo una manovra con il macchinario, ma la dinamica esatta dell'accaduto è al vaglio dei tecnici. L'ennesima morte sul lavoro in Toscana, da inizio anno ancora una famiglia distrutta. FIM, FIOM e UILM di Lucca hanno proclamato un'ora di sciopero dei metalmeccanici. La lotta per scongiurare le morti sul lavoro, ribadiscono i sindacati, ha bisogno di una mobilitazione immediata e compatta di tutti i lavoratori. È nostro dovere fare di più perché sicurezza e prevenzione siano una priorità concreta ogni giorno, così il presidente della regione Eugenio Giani. Firenze, Ilaria Esposito, GR1.
3: Gli scontri al derby di Torino sono usciti dal carcere con l'obbligo però di presentarsi alla polizia gli 8 ultra arrestati durante gli scontri a Torino. Lo ha stabilito il GIP al termine dell'udienza di convalida. I reati contestati sono resistenza pubblica ufficiale, lancio pericoloso di oggetti e rissa. Aperto un fascicolo di indagine anche sul ferimento di Marco Leonardo Basoccu, il 36enne tifoso della Juve, rimasto gravemente ferito. Per ora si procede a carico di ignoti. È tutto, la linea va ora a zona Cesarini, prossimo GR1 alle 22. Buon proseguimento d'ascolto.
0: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
10: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
11: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, nuclearpower-expo.it.
12: Zona Cesarini. Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prioreschi. Sono le 21:08 in questo istante. Siete qui su Radio 1 con la nostra squadra in regia Ambretta Conti, alla parte tecnica Maximilian Gambino e in redazione Tony Tisi. Questo martedì 26 maggio, in cui ci dedicheremo soprattutto nella prima ora principalmente a seguire tennis e basket. Fra pochissimo ci sposteremo a Bologna per gara 5 dei quarti dei playoff di Lega di basket tra la Virtus e Trento, con Nicola Zanarini al microfono. C'è anche un'altra partita che seguiremo, sempre decisiva, quella fra Venezia e Tortona. Parliamo sempre di basket, siamo 53-46 per Venezia nel terzo quarto, all'intervallo Virtus Bologna e Trento. Fra poco andremo proprio da Zanarini per sapere di più di quanto è successo nei primi due quarti. Il tennis con l'Open di Francia, Roland Garros sulla terra battuta, gli italiani, il passaggio di Arnaldi 3-1 contro Griekspoor, e poi ancora anche Darderi che batte l'austriaco Hofner in 3 set. Sta giocando Sinner, siamo già nel secondo set perché l'azzurro ha battuto 6-1 nel primo il francese Tabor, e nel secondo è già avanti 1-0 con ora Tabor al servizio sul 40-0 nel secondo game appena portato a casa dal francese. Quindi 1-1, siamo adesso nel terzo game con Sinner al servizio. E poi nel tabellone femminile invece l'eliminazione di Cocciaretto, battuta in 2 set dalla russa Korneva. Questi risultati per quanto riguarda il tennis. Notizie di calcio importanti con Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, che ha parlato ad un evento e ha aperto all'addio dell'allenatore Grosso. Ha detto: vuole valutare un'esperienza diversa diversa, quindi si prepara all'uscita grosso dal Sassuolo. E poi la notizia che tutti i tifosi giallorossi aspettavano: Malen è ufficialmente un nuovo giocatore totalmente di proprietà della Roma. Con la qualificazione alle coppe europee della prossima stagione si è materializzato il riscatto obbligatorio dall'Aston Villa per il centravanti olandese, 27 anni, e adesso può darne conferma proprio la società giallorossa con un comunicato ufficiale che magari più tardi vi leggeremo. 20 presenze, 15 gol in giallorosso per lui in metà stagione, e quindi la Roma per il prossimo anno avrà il suo centravanti a titolo definitivo. Torniamo al basket e andiamo da Nicola Zanarini per un aggiornamento su Virtus Bologna-Trento.
13: Ciao Giacomo, buonasera ai nostri radioascoltatori. Non hai spoilerato il primo tempo, che è stato davvero molto equilibrato e molto all'insegna dei ritmi altissimi, delle percentuali altissime, 58-55 appena cominciato il terzo quarto, non si è ancora segnato. Adesso sbaglia un passaggio Carson Edwards, palla però persa da Maugbe. Dice uno degli arbitri che l'ultimo tocco è di un giocatore della Virtus, non è d'accordo Momo Diouf, che chiede al suo coach Jakovlevic di chiamare l'instant replay, così sarà, gli arbitri andranno a vedere. Allora raccontiamo velocemente il primo tempo: soltanto più 6 per Trento e più 4 per la Virtus, scarti davvero minimi nonostante le mani caldissime da entrambe le parti. Insomma, 58-55 non è un punteggio da playoff, tutte e due le squadre hanno tirato benissimo, soprattutto da 3, soprattutto Trento 8 su 14 e 4 su 5 per DJ Stewart, miglior marcatore della prima metà della gara con 20 punti, 6 su 7 dal campo. Davvero è stato lui a tenere a galla la Aquila Dolomiti Energia Trento, mentre la Virtus ha avuto 11 punti da Carson Edwards, che ha infilato le prime 3 triple tentate, poi ne ha sbagliate un altro paio. 10 punti dall'ex di turno Saliu Niang. Quindi, come dicevi Giacomo, questa sera è una partita da dentro o fuori, si decide tutto in gara 5. Ricordiamo, siamo ai quarti di finale, quindi chi vince andrà a affrontare in semifinale la vincente dell'altra bella in corso, appunto come dicevi Giacomo, tra Venezia e Tortona, già definita l'altra semifinale tutta lombarda tra Brescia e Milano. Siamo nel corso appunto di questo instant replay che tarda a arrivare al suo epilogo, quindi ricordiamo che restano da giocare 9 minuti e 5 secondi nel terzo quarto qua alla Virtus Arena, con i campioni in carica, campioni d'Italia in carica della Virtus, in vantaggio 58-55 su Trento, e ci sentiamo tra poco.
12: Perfetto, grazie Nicola Zanarini. E altre partite, aggiornamento, come ci ricordava anche Nicola, Venezia-Tortona si sta giocando, siamo nel terzo quarto, 57-51 per Venezia. Si sta giocando anche il playoff di Serie A2 per il passaggio nella Serie Maggiore fra Rimini e Cividale, 31-19 questo il risultato fin qui nel secondo quarto, con la serie in parità fra le due squadre sull'1-1.
14: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar qui a Zona Cesarini quando sono le 21, 15 minuti e 45 secondi. Torniamo ai quarti, gara 5 dei playoff di Lega di Basket, Virtus Bologna-Trento, Nicola Zanarini.
1: Partita davvero vibrante, Carson Edwards entra, appoggia canestro con l'aiuto del tabellone e ridà il massimo vantaggio alla Virtus, ma è un vantaggio risicato, 5 lunghezze soltanto per i campioni d'Italia che non riescono assolutamente a scorrarsi di dosso Trento, l'Aquila che vuole assolutamente restare dentro i playoff. Ricordiamo che c'è arrivata proprio all'ultima giornata battendo in casa Milano, adesso c'è un fallo di Vildoza su Devante Jones che rischia il gioco da 3, la palla lo beffa, tocca due volte il ferro, poi esce, andrà in lunetta con due tiri liberi il numero 3 di Trento, Trento che si aggrappa soprattutto a DJ Stewart, 22 punti per lui, davvero immarcabile, difesa della Virtus che è la migliore del campionato della stagione regolare, mentre sbaglia il primo tiro libero in Devante Jones tra gli applausi di scherno ovviamente del pubblico della Virtus Arena. C'è un clima chiaramente elettrico, questa sera si gioca tutto in 40 minuti dopo una serie che è cominciata con una vittoria larghissima della Virtus di 32 punti qua, poi è riuscita Trento a sbancare la Virtus Arena in gara 2 per poi vincere nettamente gara 3 e perdere invece nettamente gara 4, davvero una serie dall'esito imprevedibile, sembrava molto favorita la Virtus e invece Trento è qua che se la gioca, 64-60 più 4 per la Virtus che palla in mano con Carson Edwards che si butta in mezzo, va quasi a rischiare di perdere palla, poi la butta addosso a Peyton Aldridge, un altro dei giocatori più in forma questa sera per Trento che ha segnato 9 punti nel primo quarto, 11 nel primo tempo, è l'unico altro giocatore in doppia cifra per Trento, 22 per Stewart, 11 per Aldridge. Adesso Edwards prova una tripla dall'angolo, la sbaglia, rimbalzo da parte del solito DJ Stewart, 6 minuti e 40 da giocare nel terzo quarto, Virtus Oridata 64-64, Dolomiti Energia Trento 60-60 e linea allo studio.
0: Bene, grazie a Zanarini. Dicevamo dell'ufficialità di Malen alla Roma, un giocatore interamente dei giallorossi, il bomber olandese ha firmato fino al 2030. Il comunicato della Roma nella nota ufficiale dice: la S Roma conferma di aver effettuato l'acquisto a titolo definitivo del calciatore Malen, il cui contratto scade il 30 giugno 2030. L'attaccante olandese è arrivato nella sessione di mercato invernale, ha collezionato 20 presenze e 15 gol in giallorosso. Congratulazioni Doniel, questo quello che scrive proprio la Roma sul suo sito ufficiale, e dicevamo appunto arrivato nel calciomercato di gennaio è stato capace di segnare 14 gol in 18 presenze in Serie A, una media di 1 ogni 106 minuti, l'operazione è quella è da 27 milioni di euro complessivi, 2 per l'onere del prestito semestrale, altri 25 adesso per l'acquisto a titolo definitivo del classe 99, un affare fin qui visti veramente i numeri di questo attaccante per la Roma di Gasperini e tra l'altro sicuramente uno dei protagonisti che ha portato i giallorossi alla qualificazione in Champions e al terzo posto in campionato. Torniamo al basket, Virtus Bologna-Trento, Nicola Zanarini.
1: 6 minuti e 14 da giocare nel terzo quarto con la Virtus sempre avanti di 4, 64-60, una partita davvero equilibratissima nonostante gli alti punteggi, nessuna delle due formazioni è riuscita a staccarsi dall'altra, ancora una volta DJ Stewart, una partita clamorosa, la sua 25 punti con questa tripla da posizione frontale e centrale, Carson Edwards fa davvero molta fatica a difendere su di lui e va anche a pasticciare in attacco perdendo palla il numero 3 della Virtus con il contropiede di Trento e la stoppata di Saliuniano, l'ex di turno su Jakimowski che potrebbe fra l'altro l'anno prossimo entrare in questa squadra nella Virtus e cambiare casacca, sempre bianconera sarebbe, ma in questo caso Niang è andato davvero altissimo a stoppare, adesso ci saranno due tiri liberi per la Virtus proprio con Niang che è rimasto a terra dopo un duro intervento falloso, quindi ci sarà la possibilità per Niang di andare in lunetta, è il secondo miglior marcatore della Virtus, Saliu Niang ex di turno, dall'altra parte c'è suo fratello Sheik che invece ha problemi di falli e non ha ancora segnato neppure un punto, quindi adesso andrà in lunetta per due tiri Saliu Niang, davvero una partita al cardiopalmo che deciderà la semifinalista, una delle due semifinaliste che questa sera usciranno appunto dalla Virtus Arena e dal Taglierzo di Venezia dove c'è una sostanziale equilibrio anche lì, ma ti lascio l'aggiornamento Giacomo per quello che riguarda l'altra partita, qua mancano 5:44 alla fine del terzo periodo, 64-63 per la Virtus con Saliu Niang in lunetta, vediamo il primo tentativo proprio qua davanti alla nostra postazione, va a sbagliare, tira lungo sul secondo ferro, si rammarica, viene confortato dai compagni come avviene normalmente nel basket, vanno a dargli il 5 sia Diarra che Smailagic, che provano a prendere il rimbalzo eventualmente in caso di un altro errore di Niang dalla linea della carità come la chiamano in America. No, questa volta soltanto retina. 6-5 Virtus, 6-3 35-43 da giocare nel terzo quarto, e linea allo studio.
0: Bene, grazie Zanarini. E Venezia Tortona, siamo nel terzo quarto, meno di due minuti alla fine, 63-57 per Venezia in questo altro quarto di finale decisivo dei playoff di Lega per il passaggio del turno, perché le squadre sono 2-2 nella serie. Sinner invece Tabor, questo è il tennis, siamo al Roland Garros, lo slam francese, con Sinner che è avanti anche di un break nel secondo set e quindi in vantaggio sostanziale, primo set all'azzurro 6-1 contro il francese Tabor, ricordiamolo in tabellone principale grazie a una wild card, e nel secondo siamo 3-1 per l'azzurro con Sinner al servizio sul 40 pari. Torniamo al basket, Virtus Bologna Trento, Nicola Zanarini.
1: Abbiamo appena scavallato la Virtus Arena alla metà del terzo periodo, mancano 4 minuti e 59 secondi e ci saranno adesso tiri liberi per Trento con Battle che andrà in lunetta con la situazione di perfetto equilibrio a quota 65, davvero una partita che si deciderà in volata, una serie, anzi non era in azione di tiro Battle, rimessa per Trento che quindi con proprio Battle è oltre l'arco del 6-75, va sul blocco, resta sul blocco Morgan, c'è il cambio difensivo di Arra contro Battle, è stata una delle fasi tattiche più importanti di gara 2 persa dalla Virtus in casa, va a sbagliare Trento, ma ancora 8 secondi con DJ Stewart contro Smailagic, palla sotto per Aldridge marcato da Morgan, c'è un mismatch molto più alto, Aldridge che sfrutta questa possibilità con un tiro in fade away allontanandosi dal canestro e quindi 2 punti di vantaggio per Trento, 6-5, 6-7. Vediamo ancora questa azione con la Virtus, con Smailagic che va a subire fallo secondo il pubblico ma non secondo gli arbitri, da Aldridge che lo stoppa, gli sporca la palla, quindi un'altra possibilità per Trento con DJ Stewart che subisce un fallo di frustrazione di Smailagic che prende anche il tecnico perché va con fare minaccioso verso uno degli arbitri, per la precisione Beniamino Attar, e quindi ci sarà il tiro libero per DJ Stewart, per il tecnico subito da Smailagic che ha perso un po' la testa dopo essere stato stoppato. Tanta tensione alla Virtus Arena, 4 minuti e 8 secondi da giocare alla fine del terzo quarto con Trento in vantaggio di 2 punti e con la possibilità di andare a più 3 con DJ Stewart che va a segnare, molto fortunato, davvero è la sua serata, a quota 26 la palla tocca il ferro 3 volte e poi entra nel canestro della Virtus nella retina. 6-5 Virtus Bologna, 6-8 Dolomiti Energia Trento, 4 minuti e 8 secondi da giocare nel terzo quarto, linea allo studio.
0: Bene, grazie Zanarini. 66-57 Venezia Tortona, parlando sempre del basket, e siamo nel terzo quarto, a un minuto dalla fine del terzo quarto, mentre Rimini Cividale, playoff di serie A2 con le squadre sull'1-1 nella serie, 46-33 per Rimini. Il tennis con Sinner che sta facendo fatica in quello che è il quinto game del secondo set, è in vantaggio in questo momento sul 3-1, ha vinto il primo 6-1 e adesso si appresta a servire per conquistare questo game più combattuto del solito, lo ricordiamo. Sinner però è avanti di un break, lo chiude questo game con un bel servizio, difficile la risposta per Tabor che sta facendo grande fatica, quindi 4-1 per Sinner nel secondo set dopo il 6-1 in appena 32 minuti nel primo. Torniamo da Nicola Zanarini, Virtus Bologna Trento, basket playoff gara 5.
1: E Trento torna al suo massimo vantaggio di 6 lunghezze, 65-71 contro una Virtus che non riesce assolutamente a difendere su DJ Stewart, sono cifre impressionanti, le sue 29 punti segnati in 21 minuti, 3 su 3 da 2 e soprattutto 6 su 7 da 3, una tripla poco fa che appunto ha riportato a più 6 la squadra ospite allenata per una delle ultime volte, questa sera se dovesse perdere per Cancellieri sarebbe l'addio, arriverà Alessandro Rossi ex Treviso, ma chiaramente Cancellieri vuole allungare il più possibile questa presenza di Trento nei playoff, mentre il pubblico si sta davvero infuocando e sta contestando moltissimo le decisioni del trio arbitrale composto da Attar, Giovannetti e Bartoli. Fatto sta che, dicevamo, DJ Stewart è il migliore in campo di gran lunga con 29 punti, 13 ne ha Peyton Aldridge per Trento e 13 a testa ne hanno anche nella Virtus Saliun Yang, l'ex di turno, e Carson Edwards. Adesso davvero per coach Jakovlevic, che ha preso il posto di Ivanovic dopo l'esonero un paio di mesi fa, c'è il rebus assoluto di DJ Stewart che nessuno sta riuscendo a marcare, che sia un piccolo, che sia un lungo, davvero sta facendo quello che vuole. Vediamo questa azione prima di tornare allo studio con il pubblico della Virtus Arena, circa 8.000 persone questa sera che incitano i campioni d'Italia in carica, che hanno già rischiato di uscire anzitempo dai playoff, erano spalle al muro sotto 2-1 nella partita di due giorni fa a Trento. Morgan per Diarra, sotto per Niang che non riesce a controllare bene la palla, cerca un difficile passaggio all'indietro per Diarra che tira, non prende il ferro, scadono i 24 secondi. Adesso le difese cominciano a salire di intensità e quella di Trento riesce a evitare il canestro subito e quindi Trento resta in vantaggio di 6 punti, 71-65 in casa della Virtus Bologna a 3 minuti e 25 dalla fine del terzo quarto. Giacomo.
0: Bene, grazie Nicola. E continua invece il match a Roland Garros di tennis fra Sinner e il francese Tabor, con tra l'altro l'incognita, la problematica meteo, 27 gradi non per la pioggia ma per il grande caldo anche a Parigi, è arrivato un po' in tutta Europa ma Parigi si sta facendo sentire particolarmente, infatti sudatissimi i due tennisti che al cambio campo si sono ben idratati perché fa davvero davvero tantissimo caldo. 27 gradi, un'umidità del 39% e praticamente quasi zero vento, quindi condizioni complicate per Sinner, che ne aveva parlato anche in conferenza stampa. Siamo nel sesto game del secondo set, Sinner è avanti 6-1 nel primo, 4-1 nel secondo, col francese in questo momento al servizio sul 15 pari. Le altre partite di basket che stiamo seguendo, oltre a Virtus Bologna Trento, sul finale del terzo quarto Venezia Tortona 68-63 nel finale del secondo quarto, questi sono i playoff di Serie A2, gara 3 invece, Rimini e Cividale sono sul 49-33 per Rimini. Torniamo a Virtus Bologna Trento, Nicola Zanarizio sul 15 pari. Le altre partite di basket che stiamo seguendo, oltre a Virtus Bologna Trento, sul finale del terzo quarto Venezia Tortona 68-63 nel finale del secondo quarto, questi sono i playoff di Serie A2, gara 3 invece, Rimini e Cividale su

0: palla lo beffa, era una tripla, palla gira sul ferro, la recupera Diarra però con una grande grinta e va a sbagliare, ma c'è il tap-in di Saliu Niang, l'accoppiata del pivot maliano e dell'ex di turno Niang sta dando qualcosa in termini di energia e di atletismo sotto canestro, ma Trento resta in vantaggio di 5 punti ancora con il grande protagonista della serata DJ Stewart, che va in palleggio, subisce un fallo molto ingenuo e contestato ancora una volta dal pubblico di casa, e c'è anche, ci sono anche due tiri liberi perché entrambe le squadre hanno superato il bonus dei 4 falli a disposizione in ogni quarto, quindi ci saranno i tiri liberi ancora una volta per DJ Stewart, che può scavallare quota 30 e siamo ancora a 2 minuti e 7 secondi alla fine del terzo quarto. Vediamo il primo tentativo del numero 1 dell'Aquila Trento in lunetta, fischiatissimo, ma se ne infischia, scusate il gioco di parole, e va a mettere la palla nella retina per il suo 30° punto personale sui 75 di Trento, che avanza, comanda di 6 punti di 6 lunghezze in casa dei campioni d'Italia in carica, va a segnare anche il secondo e quindi di nuovo massimo vantaggio, 7 lunghezze per Trento, 69 Virtus, 76 Dolomiti Energia Trento, 2 minuti e 7 secondi da giocare nel terzo quarto, davvero una partita importantissima per entrambe le squadre, insomma Savassandir, chi perde questa sera è fuori dai playoff. Linea nello studio.
1: Bene, grazie Nicola. Sta cercando di tenere il servizio Tabur contro Sinner in questo match del Roland Garros, parliamo di tennis, siamo in Francia a Parigi e nel caldo parigino, 27 gradi, ma sta facendo fatica, 4-1 per Sinner nel secondo set, 6-1 nel primo, e adesso siamo con Tabur al servizio su questo 4-1 nel secondo set, 40-30 per Tabur, che si è fatto già annullare però un punto game, e quindi in questo momento cercherà ancora una volta di sfruttare l'ultimo che ha, con fatica però, perché Sinner continua a rispondere e come dicevamo nel primo set è riuscito a passare 6-1 in soli 31 minuti. Le altre partite di basket, ancora aggiornamenti, è iniziato il quarto quarto di Venezia Tortona, 68-66 per Venezia, siamo all'intervallo, il Rimini Cividale nella Serie A2 nei playoff di Serie A2 di basket, 49-33 per Rimini, 1-1 nella serie, andiamo verso l'onda verde.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda verde, viaggiare informati.
3: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità, 21 e 30 minuti sulla 15 la Parma-La Spezia, continua ad essere chiuso il tratto per un mezzo pesante in fiamme tra Pontremoli e Berceto, c'è da segnalare l'uscita obbligatoria a Pontremoli. Sulla E45 altro tratto chiuso per un mezzo pesante, questa volta in avaria tra Verghereto e Canili. Sulla A4 terzo veicolo in fiamme all'incrocio con Novara Est. Sulla statale 33 del Sempione ci sono rallentamenti per fondo stradale dissestato all'incrocio con Ponte di Masone. Tangenziale nord di Milano, code a tratti tra la provinciale 44 e Monza e tra la tangenziale est di Milano e la statale 36. Infine sulla tangenziale Napoli ci sono code per traffico intenso tra Napoli Est e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
2: Zona Cesarini.
1: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, 21:32 minuti e 15 secondi. Torniamo subito da Nicola Zanarini, gara 5 dei playoff di Lega di Basket fra Virtus Bologna e Trento.
0: Partita davvero vietata ai cardiopatici, adesso c'è un time out chiamato dal coach di Trento Cancellieri. Trento che è avanti ma soltanto di 2, 74-76, perché poco fa c'è stata la prima tripla della serata di Matt Morgan, che è un giocatore fondamentale per la Virtus, che è stato limitato ultimamente da un autoinfortunio, si diede sostanzialmente un calcio da solo su un polpaccio durante una partita di stagione regolare, è rimasto fuori un mese per un ematoma davvero molto esteso.

Questa sera le assenze pesanti nella Virtus di Capitan Paiola, che domani si sottoporrà a un'artroscopia per capire le condizioni del suo ginocchio, potrebbe eventualmente tornare in un'ipotetica semifinale o finale se appunto la situazione del suo ginocchio sarà meno grave del previsto. E poi invece Alston, che si è rotto una mano, la mano sinistra, proprio per colpa tra virgolette di Shake Niang, il minore dei fratelli Niang, che gli diede in gara 1 una botta tremenda appunto sulla mano sinistra, fratturandogli il metacarpo. Adesso ancora Trento, che tornata in campo dopo il time out, c'è la tripla fintata da Jogela che poi la prende e la segna. Davvero questa sera sono infallibili dall'arco dei 6.75 gli uomini dell'Aquila Trento, dodicesima tripla a segno per la Dolomiti Energia, che di nuovo ha più 5, mancano 40 secondi alla fine del terzo quarto, 7-4, 7-9, Virtus in attacco con Morgan che si butta sotto, va a sbagliare e rimbalzo contestato, conquistato da Baye, tra l'altro con una cerotto sul viso dopo un colpo subito all'inizio della partita. Rimbalzo che viene conquistato proprio da Trento in attacco. Battle prova la tripla, la sbaglia, 18 secondi alla fine del quarto, teniamo la linea fino alla fine del terzo quarto, ormai 14 secondi, palla in mano, arriverà fino in fondo la Virtus, meno 5, 7-4, 7-9. Matt Morgan palleggia a centrocampo, davanti a lui c'è Shake Niang, il minore dei due fratelli Niang. Matt Morgan adesso ha davanti a sé Jogela, si butta dentro in terzo tempo, subisce fallo anche se non è d'accordo Peyton Aldridge, quindi avrà due tiri liberi, si andrà un po' per le lunghe, ha tirato a tre decimi dalla fine dell'azione e del quarto, quindi 7-4, 7-9 per Trento sulla Virtus, che può riavvicinarsi a meno 4 o a meno 3 a seconda di cosa farà Matt Morgan tra poco in lunetta, linea allo studio.

0: Cool and the Gang con Celebration qui a Zona Cesarini, 21:37 minuti e 45 secondi. Stiamo seguendo insieme in diretta il basket, Lega A, i playoff, gara 5, due partite entrambe decisive perché siamo 2-2 nella serie in entrambi i match. Venezia Tortona 75-72 per Venezia nel quarto quarto. Andiamo invece a sentire come sta andando da Nicola Zanarini, Virtus Bologna Trento.
1: Come sentite dagli effetti, c'è davvero elettricità totale in questa partita che vede Trento in vantaggio di 3 punti alla fine del terzo quarto. Ci eravamo lasciati con Matt Morgan in lunetta, ci sono anche insomma gli addetti qua vicino a noi che sono molto molto irritati con la decisione arbitrale. Effettivamente Diarra aveva fatto un canestro incredibile cadendo dopo aver preso un rimbalzo in attacco, aveva segnato e gli arbitri, per la precisione Giovannetti, hanno detto un canestro non buono, facendo il gesto delle braccia larghe, e quindi ci si ricomincerà con una rimessa da laterale di Daniel Hackett nelle mani di Carcenesa, che si butta dentro contro Baye e questa volta segna Morgan, molto intelligente, va a rubare palla sulla rimessa e quindi la Virtus è a meno uno e con due tiri liberi lucrati davvero in modo molto furbastro e furbesco da parte di Matt Morgan, che sta riportando la sua squadra sotto davvero. Ricordiamo, Morgan viene da un infortunio che lo ha limitato a lungo. Nel terzo quarto, verso la fine del terzo quarto, ha segnato la sua prima tripla della serata e un altro paio di punti importanti, e adesso è andato Edwards a recuperare il pallone dopo il tiro sbagliato di Morgan e avrà due tiri liberi che possono permettere alla Virtus di tornare avanti nel punteggio, mentre il pubblico continua a beccare gli arbitri che non stanno effettivamente arbitrando in modo particolarmente lucido, ma ci sta, insomma, chiaramente tutti hanno qualcosa da dire agli arbitri quando la partita conta la vita o la morte sportivamente parlando, perché questa sera chi perde va a casa. Edwards ha segnato il primo tiro libero, segna anche il secondo, la Virtus torna avanti da meno 7 a più 1, 80-79, 9 minuti e 18 secondi da giocare in questa gara 5. Vediamo soltanto questa azione tra i fischi del pubblico della Virtus Arena, se ne infischia un'altra volta Jogela, lituano precisissimo da 3, e Trento si sta tenendo assolutamente a galla grazie al tiro da 13 su 22, quasi 60%. Davvero una partita clamorosa in attacco di Trento, che è tornata avanti di 2 con Edwards che va di nuovo a segnare e proprio sotto la nostra postazione va a chiamare l'urlo e l'incitamento del pubblico di casa. Carson Edwards sale a 21 punti personali, 31 però dall'altra parte per DJ Stewart, e quindi Carson Edwards potrà portare di nuovo avanti la Virtus sull'82 pari con un tiro libero per completare il gioco da 3. Mancano quasi 9 minuti alla fine, saranno davvero lunghissimi, molto intensi. Giacomo, a te.
0: Bene, grazie Nicola. E invece meno intenso, forse, se non per il caldo, il match fra Sinner e Tabor, ovviamente ancora lungo, ma il primo set è andato all'azzurro contro il francese Roland Garros, parliamo di tennis in questo caso, esordio di Sinner nel tabellone principale dello slam francese, 6-1 nel primo in 31 minuti, ora siamo 5-3 per Sinner che sta servendo per il set sul 15-0 in questo istante, avanti di un break, come immaginerete adesso errore abbastanza banale di Sinner in questo caso. 15-15 in quello che è il nono game del secondo set fra Sinner e Tabor. Le altre partite di basket: Venezia Tortona 75-72, questo è un quarto playoff di Lega di basket, stiamo seguendo l'altro e fra poco torneremo da Nicola Zanarini. Quindi dicevo, Venezia Tortona 75-72 in questo quarto quarto, partita decisiva, chi vince passa il turno all'intervallo. Ancora in Serie A 2 il playoff fra Rimini e Cividale, le due squadre sono 1-1 nella serie in questa semifinale, 49-33 per Rimini. Torniamo a Bologna-Trento, Nicola Zanarini.
1: Grandissimo equilibrio che regna alla Virtus Arena, 83-82, 8 minuti e 25 da giocare, spalle a canestro Saliun Yang che cerca di sfruttare il vantaggio fisico su Battle ma sbaglia il tiro in allontanamento da canestro, in fade away come si dice all'americana. Adesso Jogela che si palleggia tra le gambe davanti a Carson Edwards, poi c'è il cambio difensivo di Arra, Battle ancora contro di Arra che è un pivot, 2,08 metri, non è esattamente il suo marchio di fabbrica la difesa sui piccoli, va attenzione tentare un tiro difficilissimo, però Battle sbaglia la tripla, rimbalzo di Matt Morgan che si butta velocemente in ripartenza, subisce un fallo che il pubblico chiede antisportivo. Effettivamente era molto duro per evitare il canestro facile di Morgan, con DJ Stewart che ha rischiato qualcosa, è proprio andato a interrompere l'azione di terzo tempo di Matt Morgan, che è decisivo questa sera con alcuni canestri a cavallo fra il terzo, alla fine del terzo e l'inizio del quarto periodo, ha riportato la Virtus da meno 7 a più 1 e adesso andrà anche in lunetta sull'83 a 82, 7 minuti e 51 secondi dalla fine di una partita che rischia di essere davvero lunghissima e determinata soltanto negli ultimi istanti. Vediamo i due tiri liberi di Morgan, che parte con il primo, sbaglia la palla, lo beffa, entra ed esce, come si dice in gergo, tocca il ferro un paio di volte, poi anche il tabellone ed esce, quindi si resta sul più uno. Virtus 83-82, 7-51 da giocare nel quarto e decisivo periodo della bella dei quarti di finale, gara 5. Va a segnare Morgan il suo secondo tiro libero, 84-82 per la Virtus, campione d'Italia contro Trento che vuole tentare l'impresa. 7 minuti e 45 alla fine della partita. Giacomo.
0: Grazie Nicola. Siamo nel terzo set per quanto riguarda la sfida fra Sinner e Tabor a Roland Garros tennis. Ha vinto anche il secondo Sinner 6-3, il primo 6-1, 31 minuti nel primo set, 42 nel secondo parziale. Fin qui partita semplice per Sinner, che ora andrà ad affrontare il terzo set nel caldo parigino, 27 gradi, e Sinner seduto con un asciugamano a mo' di salsicciotto legato con dello scotch, del nastro adesivo e immagino del ghiaccio, qualcosa per rinfrescarsi, che si è messo sul collo. Quindi davvero tanta fatica per questa umidità e questo caldo, che saranno sicuramente un qualcosa su cui dovremo poi riflettere più tardi, e lo faremo perché poi ci raggiungerà in studio Emilio Mancuso e parleremo anche di questo, della situazione climatica e del percorso di Sinner, che fin qui sembra semplice con il francese Tabor, 6-1, 6-3 nei primi due set, ma vediamo, perché ancora bisogna giocare e le partite degli slam sono sempre complicate. Le altre partite di basket che stiamo seguendo, sempre gara 5 dei quarti di finale di Lega A dei playoff di basket, Venezia Tortona, anche qui tiratissimo il match, 80-77 per Venezia in questo momento, a 3 minuti dalla fine del quarto quarto, mentre Rimini Cividale appena ripartita, qui è una semifinale dei playoff di Lega A2, ma sono 1-1 sulla serie, quindi partita ancora non decisiva. Rimini avanti 54-36 nel terzo quarto. Virtus Bologna Trento, Nicola Zanarini.
1: Canta il pubblico della Virtus Arena, entusiasta per un canestro di Liu Diarra, che sta mettendo davvero tantissima energia, una grinta incredibile. Pivot maliano, autore di 8 punti e ha catturato anche 9 rimbalzi. Si è sentita la sua assenza, aveva un piccolo problema muscolare in gara 3, è tornato in gara 4 e davvero è stato decisivo per la vittoria che ha evitato l'eliminazione della Virtus. 86-82, 6 minuti e 50 da giocare. Jughela finta il tiro, serve in angolo, Aldridge che sbaglia la tripla e Hackett prende il rimbalzo, subisce anche fallo da Baye, e quindi sarà un'altra possibilità per la Virtus di cercare di allungare in questa partita in cui nessuno davvero riesce a prendere l'inerzia e a staccarsi dall'avversario. Al massimo 7 punti di vantaggio per Trento nel terzo periodo e 5 per la Virtus, che adesso ne ha 4, e quindi con Daniel Hackett in lunetta, visto che c'è già Trento in bonus, nonostante manchino 6 minuti e 48 alla fine, già il quinto fallo di squadra, quindi Daniel Hackett potrà andare in lunetta con il suo tiro mancino, il capitano della Virtus Bologna, in assenza di Paiola, che è il capitano titolare ma assente per un lungo infortunio. Va a segnare il suo primo tiro libero, adesso avrà il secondo viaggio in lunetta. Virtus più 5, 87-82, ma è ancora lunghissima partita, davvero equilibrata come non mai, 87-82 con gli applausi del pubblico di casa per Daniel Hackett. Vediamo la replica di Trento con Battle, questa sera un po' sottotono, soltanto 4 punti per quello che era stato uno dei migliori giocatori della serie per Trento finora. È tornato anche Toto Forrai, il capitano di Trento, gravato di 4 falli già dal primo quarto. Palla recuperata da Daniel Hackett, sentite il pubblico di casa che si esalta per questa azione difensiva, difesa che non aveva assolutamente funzionato fino adesso un granché, soprattutto sul tiro da 3 di Trento che ha tirato con il 60% circa. Matt Morgan segna proprio da 3 e questo sì che è il massimo vantaggio e potrebbe essere un momento decisivo. 91 per la Virtus, 82 per Trento, 6 minuti e 18 secondi da giocare. È costretto a chiamare timeout il coach in Trento, Cancellieri, più 9 Virtus, 91-82, 6 e 18 alla fine della bella dei quarti di finale dei playoff. Scudetto, a te Giacomo.
0: Grazie Nicola, bella anche in Venezia Tortona e siamo sul finale, 82-79 per Venezia in questo gara 5 dei playoff di Lega di Basket, anche qui davvero molto molto molto vicine le due squadre, ripeto, Venezia 82, Tortona 79, Rimini Cividale, qui siamo alle semifinali, gara 3 dei playoff di Serie A2 con Rimini avanti in maniera sostanziale 58-42 nel terzo quarto. È in iniziato anche il terzo set a Roland Garros di tennis, quindi fra Sinner e il francese Tabor, siamo con il francese al servizio sul 15 pari, ma Sinner avanti di due parziali, 6-1 nel primo, 6-3 nel secondo. Visto che davvero è un momento topico dei due match, torniamo a Virtus Bologna-Trento da Nicola Zanarini.
1: Sta terminando il timeout chiamato dal coach di Trento Cancellieri, che rischia questa sera di salutare definitivamente l'Aquila, la Dolomiti Energia. Al suo posto arriverà la prossima stagione Alessandro Rossi, non è ancora ufficiale, ma l'ex di Treviso sostanzialmente per basket mercato è già l'allenatore prossimo, allenatore di Trento. Ma c'è da raccontare questi ultimi 6 minuti e 18 secondi vibranti con la Virtus che è salita al massimo vantaggio poco fa con la tripla raccontata in diretta di Matt Morgan, che adesso corre verso la nostra postazione non per salutarci ma per andare a contrastare la rimessa in gioco da parte di Trento e di Yoghela. Trento che è scivolata adesso a meno 9 dopo aver condotto buona parte della gara. Sicuramente coach Jakovlević si era un po' pentito di non aver schierato Matt Morgan nelle fasi decisive di gara 2, che Trento aveva vinto qua 87-84. Adesso c'è Yoghela che serve sotto Maugbe, che va a subire fallo da Niang. Niang non è particolarmente d'accordo, il Niang ricordiamo della Virtus. Saliu, che l'anno prossimo a meno di clamorosi dietro fronte da parte della NCAA, andrà a giocare nei college americani con un contrattone da 7 milioni circa di dollari, anche se c'è ancora qualcosa da definire, potrebbe non partire. Ma stiamo qui a quello che succede, la stretta attualità, palla ancora persa da Trento che sta perdendo un po' di lucidità, e quindi Virtus con palla in mano e più 9 a 5.50 dalla fine. Daniel Hackett, 91-82 il punteggio. Hackett serve sotto, palla schiacciata per Diarra che va a schiacciare invece nella retina in testa a Maugbe, e adesso sì che la Virtus cerca di scappare via sul più 11, 5 minuti e mezzo, 93-82 con l'ennesima schiacciata di un Diarra davvero davvero molto energico. Adesso va a recuperare il rimbalzo difensivo Saliu Niang sul tiro sbagliato da Jay Stewart, e quindi Virtus che adesso sembra avere in mano la partita, ma davvero non si può mai dire la parola fine in questa serie che sta riservando davvero tantissime emozioni, tantissimi colpi di scena. Vediamo quest'altra azione con Matt Morgan che serve ancora sotto per Diarra, scarica fuori per Edwards, finta la tripla, poi se la prende sullo scadere dei 24 secondi, ma troppo tardi, la palla non tocca neanche il ferro. Quindi 5 minuti e 2 secondi da giocare in questa bella dei quarti di finale tra la Virtus campione d'Italia e la Dolomiti Energia Trento. Bianconeri di casa, tutte e due le squadre hanno i colori sociali e bianconeri, 93 Trento 82 e palla in mano a 5 minuti dalla fine. A te Giacomo.
0: Grazie Nicola. Sinner Tabor, Roland Garros, primo turno fra l'azzurro numero uno al mondo e la wild card francese. Sinner avanti di 2-7, 6-1, 6-3 nei due parziali, e è partito bene Tabor che ha tenuto il servizio nel primo game. Ora nel secondo con Sinner al servizio siamo sullo 0-30, quindi ci sta provando a movimentare il match il francese con difficoltà, però sicuramente buona ripartenza anche se non c'è stato break, e qua Sinner trova una linea incredibile di dritto e si porta quindi sul 15-30 al servizio nel secondo game del terzo set. Le altre partite di basket che stiamo seguendo, l'altra sfida decisiva, quella fra Venezia e Tortona per il passaggio alle semifinali, 85-79, anzi 85-80 per Venezia in questo momento. Rimini Cividale, Serie A2 playoff, sono sul 61-49 questa semifinale, gara 3, terzo quarto 61-49 per Rimini su Cividale. Dicevo 85-83 fra Venezia e Tortona, gara davvero tiratissima anche qui per decidere chi andrà in semifinale. Dall'altra parte del tabellone ci sono già Brescia e Olimpia Milano, e allora per capire come si comporrà proprio il quadro delle semifinali torniamo da Nicola Zanarini. Virtus Bologna-Trento.
1: E questo è l'urlo della Virtus Arena per la tripla di Carson Edwards, che sale a 25 punti, non vuole sfigurare nei confronti di Jay Stewart, che ne ha fatti 31 in ogni modo, e la Virtus è a più 12, 96-84, 4-15 da giocare, ancora lunga con il tiro sbagliato da Aldridge, tripla errata, ma c'è il rimbalzo d'attacco di Sheik Niang, il fratellino di Saliu. Adesso DJ Stewart che si butta dentro contro Morgan, va a subire fallo, due tiri liberi, non è d'accordo Morgan, che tra l'altro è stato probabilmente l'uomo decisivo, a meno di ulteriori sconvolgimenti con il suo ingresso in campo. Aveva già giocato qualcosa nel primo tempo, ha segnato soltanto due punti, poi dopo ne ha segnati altri 9, davvero decisivi per completare la rimonta da meno 7. Trento era volata via a più 7 appunto nel terzo quarto, e poi soprattutto grazie a Morgan ma anche a Diarra e a Carson Edwards, i campioni d'Italia hanno ribaltato l'esito dell'incontro, che è ancora lungo però, 4 minuti e 5 secondi da giocare. DJ Stewart va a incrementare ulteriormente il suo bottino, già pingue 32 punti, e con il prossimo potrebbe dire 33, tenere ancora in vita la sua squadra, che però è a meno 11 a 4 minuti e 5 secondi dalla fine. Nel basket sono un'eternità, può succedere ancora di tutto, e sicuramente adesso è a meno 10 la squadra di Trento, 96-86, tutte e due le formazioni sono in bonus già da tempo, 4 minuti da giocare, e c'è appunto un fallo molto molto ingenuo da parte di Sheik Niang, che ha 17 anni, insomma qualche problema chiaramente di freschezza, lucidità mentale e di esperienza, va a regalare due tiri liberi che potrebbero essere molto importanti a Daniel Hackett sul 96-86 per la Virtus su Trento, a esattamente 4 minuti dalla fine parte Daniel Hackett, segna soltanto retina, più 11 di nuovo per la Virtus, vediamo anche il secondo tentativo, 4 minuti esattamente alla fine di questa gara 5, a meno di supplementari chiaramente, chi vince poi andrà in semifinale contro la vincente di Venezia e Tortona, che a loro volta si stanno combattendo a armi quasi pari, più 12, quindi 2 su 2 per Daniel Hackett nei tiri liberi, 98 Virtus, 86 Trento a 3 minuti e 55 dalla fine della partita. Lino Studio.
0: Bene, allora Venezia-Tortona 87-83 fra le due squadre, l'altro quarto di finale, l'altro playoff di gara 5, decisivo per il passaggio in semifinale. Serie 2, i playoff, Rimini-Cividale, qui è gara 3 e siamo 66-49 per Rimini a 3 minuti dalla fine del terzo quarto. Sinner-Tabor, tennis, Roland Garros, l'abbiamo detto, Sinner avanti di 2-7, ma il francese che si è un po' risvegliato in questo terzo set, ha tenuto il servizio nel primo game, sta facendo faticare Sinner nel secondo, che ora ha il servizio in vantaggio, ma diciamo sta durando quasi di più questo game che tutto il primo set. Torniamo da Nicola Zanarini, Virtus Bologna Trento Basket.
1: E se prima era DJ Stewart con le mani infuocate, adesso è Carson Edwards che con un canestro difficilissimo in entrata e l'aiuto del tabellone del ferro è salito a quota 27 punti personali, e DJ Stewart cerca di replicare, questa volta sbaglia, uno dei rarissimi errori al tiro del numero 1 di Trento, che a questo punto rischia di essere staccata definitivamente. 2 minuti e 42 alla fine della partita, la Virtus che ha toccato quota 100 poco fa appunto con il canestro che abbiamo raccontato di Carson Edwards in entrata, 100-88 più 12, 2 minuti e mezzo, ovviamente la Virtus non ha fretta, Daniel Hackett serve palla a metà campo a Carson Edwards che prova una tripla sporcata da Maugbe, ma la palla viene recuperata da Diarra, non in tempo però, scadono i 24 secondi, lui aveva tirato secondo Diarra entro i 24 secondi concessi dal regolamento, fatto sta che il gioco si ferma perché c'è un time out sulle 100 Virtus, solidità da Bologna, 88 Dolomiti, energia Trentino, 2 minuti e 24 da giocare, insomma i campioni d'Italia lo ricordiamo erano sull'orlo dell'eliminazione un paio di giorni fa a Trento quando hanno giocato gara 4 sotto 2-1 nella serie, Trento ha sbagliato, ha sprecato il match point, questa sera serviva una nuova impresa, ricordiamo che Trento ha vinto a Bologna già due volte in questa stagione nella regular season e anche in gara 2 87-84, quindi Trento davvero sta facendo sudare le proverbiali 7 canotte in questo caso alla Virtus, che però adesso è davanti abbastanza nettamente, 100-88 più 12, 2 minuti e 24 alla fine, e linea allo studio.
0: Bene, grazie Nicola Zanarini, sta facendo sudare davvero tante camicie anche Tabor a Sinner in questo secondo game del terzo set, con Sinner ancora in vantaggio, però sta facendo fatica, sta durando molto questo game, non lo riesce a portare a casa Sinner, che ora ci prova con un dritto che finisce sulla rete, 40 pari in questo secondo game del terzo set, avanti l'azzurro 6-1-6-3 nei primi due, ma Tabor si è davvero risvegliato campionato e adesso sta cercando in tutti i modi di mettere in difficoltà l'azzurro. Venezia Tortona, e qui torniamo ai quarti di finale dei playoff di Lega di Basket, e qui andranno a comporre la semifinale chi vincerà, perché siamo in gara 5 decisiva assieme alla vincente del match fra Virtus Bologna e Trento che stiamo seguendo in diretta. Venezia avanti 89-83, torniamo a Virtus Bologna Trento.
1: 2 minuti e 16 da giocare, con la Virtus in vantaggio di 12 ancora. 188, bellissima palla di DJ Stewart, un assist per Aldridge che va a appoggiare a canestro in volo e quindi riporta esattamente a meno 10 sul 190, cifra tonda per entrambe le squadre, e 2 minuti esatti da giocare in questa gara 5, la bella che determinerà la terza semifinalista dopo Brescia e Milano. Carson Edwards va dentro come il burro nella difesa di Trento, che davvero questa sera non ha tenuto molto bene in le frecce della Virtus, che è andata in doppia cifra con 5 uomini, soprattutto a partire da Carson Edwards, che ne ha segnati 29 contro i 33 di DJ Stewart, che stava tenendo Trento avanti. Adesso ci sarà una palla persa per un fallo in attacco di Maoub, che rischia anche il tecnico, guarda malissimo uno degli arbitri che lo grazia perché effettivamente era stato un po' troppo anche il suo quinto fallo, quindi esce dal campo, non poteva subire il sesto fallo, ma il tecnico sì. Fatto sta che ormai la situazione è quasi irrimediabilmente compromessa per Trento, 97 secondi da giocare con la Virtus avanti di 12, 102-90, e quindi molto probabilmente si tornerà qua per la semifinale, per gara 1 della semifinale sabato prossimo. Vedremo appunto la Virtus se giocherà contro Venezia o contro Tortona, ce lo dirai Giacomo probabilmente tra poco dallo studio. Vediamo soltanto questa azione di Bologna con l'ennesima palla gestita da Carson Edwards, che subisce un altro fallo a centrocampo da Maugbe. C'è frustrazione ovviamente per Trento e c'è anche tensione con Maugbe, che va a dire qualcosa a Vildoza. Insomma, adesso chiaramente bisognerebbe mantenere la calma e il fair play. Vildoza lo ha un po' provocato e quindi ci sta questa scaramuccia. Fatto sta che la Virtus andrà in lunetta, 1:26 dalla fine, con Carson Edwards che andrà a rimpinguare ulteriormente suo bottino, cercando di sfidare per il titolo di miglior marcatore della serata DJ Stewart. 33 per il giocatore di Trento, 29 per Edwards, ma la Virtus ha sicuramente una formazione più lunga, più completa, con 5 uomini in doppia cifra dall'altra parte. 33 per Stewart, 17 per Aldridge e 11 per Yoghela. Adesso Carson Edwards può sostanzialmente chiudere questa gara con il tiro libero che va a segnare per il 30° punto, anche trentello anche per Carson Edwards, 103-90. Vediamo anche il secondo libero prima di tornare allo studio, anche perché incalza il giornale radio forse.
0: Allora quindi, Nicola sì. No, andremo avanti per seguire questi ultimi secondi. Do solo un aggiornamento: Venezia Tortona 89-83 in questo momento, sta per finire la gara, mancano 5 secondi. Torniamo a Virtus Bologna Trento per seguire fino alla fine, poi subito dopo linea allo studio Nicola Zanarini, perché andremo al GR, che quindi è posticipato di qualche minuto proprio per seguire insieme il finale di Virtus Bologna Trento. Nicola Zanarini.
1: Benissimo, allora il basket lo raccontiamo in diretta dalla Virtus Arena, dove i campioni d'Italia in carica, dopo aver rischiato seriamente l'eliminazione, invece andranno in semifinale. Ormai 1:15 dalla fine, con 14 punti da recuperare per Trento, servirebbe un'impresa incredibile con DJ Stewart che cerca di migliorare ancora il suo bottino, lo fa, 35 punti, riceve ovviamente gli applausi a questo punto un po' facili della Virtus Arena, perché non c'è più partita, ma c'è stata, e come, c'è stata una serie combattutissima, equilibratissima, con Trento che non demorde, ancora Stewart che recupera una palla insieme a Yoghela, mancano 50 secondi alla fine, ancora un tiro di Stewart, ancora un canestro, insomma 37 punti e una prestazione veramente fenomenale per Stewart, che però non è bastata a Trento, che è sotto di 9 punti a 40 secondi dalla fine, e la Virtus fa passare un po' di secondi.
0: Nicola sì. Ti aggiorno dallo studio, perché Venezia ha vinto contro Tortona 89-83, quindi la terza semifinalista di questi playoff di Lega di Basket è proprio Venezia. Torniamo però a Virtus Bologna Trento da Nicola Zanarini.
1: Ho aperto gli effetti perché stava per arrivare la schiacciata della staffa di Saliu Niang, ex di turno nel basket, non è come nel calcio che quando si fa canestro, anche perché se ne fanno molti di più rispetto ai gol, non si esulta, e invece Saliu Niang è andato a schiacciare altissimo, ed ecco qua il pubblico della Virtus Arena che può tirare un sospiro di sollievo, perché anche questa sera Trento davvero ha meritato di rimanere in partita quasi fino alla fine, finisce tra pochi istanti, 3-2-1, ecco che arriva la sirena di fine del gara 5 dei quarti finale. I campioni d'Italia dalla Virtus Bologna fanno una fatica tremenda a eliminare Trento, finisce 106-95, quindi Trento finisce una stagione in modo, assolutamente dignitoso, 38 punti inutili per DJ Stewart tra Trento, 31 invece decisivi per Carson Edwards, e la Virtus andrà in semifinale con Venezia dalla Virtus Arena. È tutto, a te la linea, Giacomo.
0: Perfetto, grazie a Nicola Zanarini. Chiudiamo quindi i collegamenti col basket, più tardi tabellone con aggiornamenti e quant'altro. Ora il GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: GR1.
4: In studio Vanessa Giovagnoli. Medio Oriente, l'esercito di Israele ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano oltre la linea gialla che delimita la zona di sicurezza per colpire infrastrutture e basi operative di Hezbollah. Stiamo prendendo il controllo di aree strategiche, afferma il premier Netanyahu, che in serata ha sentito al telefono Trump. Raid dello Stato ebraico anche su Gaza City, attaccato il nuovo capo militare di Hamas, Mohamed Odeh, nominato la scorsa settimana dopo l'eliminazione del predecessore. Ed è stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, ma torna a salire la tensione dopo gli attacchi americani contro imbarcazioni posamine nello stretto di Hormuz. Washington parla di autodifesa, ma per Teheran è stato violato il cessate il fuoco e minaccia una risposta oltre i confini della regione. I Pasdaran annunciano di aver fatto passare 25 navi, tra cui petroliere, nello stretto di Hormuz. Sul conflitto è tornato il ministro degli esteri Tajani durante l'evento a Roma Coopera, la conferenza nazionale della cooperazione allo sviluppo. Sentiamo il ministro.
5: Riteniamo che si debba continuare a dialogare, credo che si debba accelerare per arrivare ad un accordo. Ovviamente c'è il tema del nucleare, l'Iran non può avere l'arma nucleare e deve trovare un accordo anche su Hormuz, perché la libertà di navigazione è fondamentale non soltanto lì ma in ogni parte del mondo.
4: Tre morti sul lavoro in poche ore ad Alto Palascio, vicino a Lucca. Un operaio di 30 anni è stato schiacciato da una pressa caduta da un muletto. Schiacciato da un muletto un altro trentenne, dipendente di un'azienda logistica a Catania. Una dinamica analoga anche a Cavriago, in provincia di Reggio Emilia. Sentiamo.
6: Le manovre sul muletto, il carico e lo scarico dei materiali, movimenti consueti di un turno in fabbrica, ma intorno alle 17 succede qualcosa e da lì la tragedia. Il mezzo si ribalta e schiaccia l'uomo che ne aveva la guida, finisce così la vita di un operaio 47enne. È successo a Cavriago, provincia di Reggio Emilia, nella zona esterna di una ditta metalmeccanica, la Mazzoni di Corte Tegge. Immediata la richiesta di soccorso al 118, ma vani i tentativi di rianimazione del corpo dell'uomo, le sue condizioni erano da subito passe di sperate. Sul posto, insieme a vigili del fuoco e carabinieri, i tecnici della medicina del lavoro, che dovranno far luce sull'esatta dinamica dell'incidente. Sotto shock i colleghi della vittima, che non risiedeva a Cavriago, comune dove nelle prossime ore potrebbe essere proclamato il lutto cittadino. Per il GR1, Francesco Tomei.
4: I 5 subitaliani morti alle Maldive si sono concluse nel pomeriggio all'ospedale di Gallarate le ultime 3 autopsie. La procura di Roma, che segue l'inchiesta per omicidio plurimo colposo al momento a carico di ignoti, ha intanto concesso il nulla osta per la celebrazione dei funerali.
7: Dagli esami, come ci si attendeva, non sono emersi segni di traumi o contusioni. Fondamentali saranno invece i test tossicologici sui tessuti per capire se ci sia stata l'asfissia per mancanza d'aria nelle bombole oppure, ipotesi allo stato meno probabile, sia stata caricata aria inquinata che può aver avvelenato i sub. Le indagini intanto proseguono anche sugli altri versanti. La Procura di Roma ha inviato alle autorità maldiviane un'anticipazione di rogatoria per ottenere in tempi brevi il materiale tecnico utilizzato dalle vittime, compresa la telecamera GoPro recuperata nella grotta dai sub finlandesi. Resta al centro dell'attenzione anche il tema delle autorizzazioni a immergersi in profondità e il ruolo dell'Università di Genova. Uno dei legali della professoressa Monica Montefalcone ha ribadito che si trattava di attività accademiche delle quali l'Ateneo era consapevole e non di una vacanza. Fausto Bertuccioli, GR1.
4: Ondata di caldo anomalo in tutta Europa. In Italia giovedì bollino rosso a Roma, Firenze, Torino e Bologna. 35 gradi in Gran Bretagna e in Francia, vertice di governo per far fronte a queste temperature inusuali. Il corrispondente Gavino Moretti.
3: È caldo record per il mese di maggio in Francia. Da domenica scorsa le temperature hanno superato stabilmente i 30 gradi e secondo l'agenzia Meteo France si raggiungerà in queste ore un picco tra i 33 e i 38 gradi a Parigi e in 13 dipartimenti del paese, da oggi in allarme arancione. Per la portavoce del governo Le Cornu, Mo Brejean, le temperature superiori alla media stagionale avrebbero causato 7 morti in tutta la Francia, 2 decessi sarebbero avvenuti durante la partecipazione a eventi sportivi, in un caso a Parigi e in un altro a Lione. Di fronte a questa canicule, come in Francia viene definita, un'ondata di caldo estremo, il governo ha annunciato per giovedì un vertice di emergenza. Nel frattempo le autorità raccomandano ai cittadini francesi e ai turisti la massima prudenza, limitando se possibile le uscite durante le ore più calde della giornata.
4: Ci fermiamo qui, la linea torna a zona Cesarini. Zona Cesarini.
0: Eccoci ancora insieme, seconda parte della nostra trasmissione, sempre Giacomo Prioreschi al microfono con voi, 22, 8 minuti e 20 secondi, regia c'è Ombretta Conti, alla parte tecnica c'è raggiunto Stefano Catini e in redazione come sempre Tony Tisi. Si sta giocando fra Sinner e Tabor questo primo turno del Roland Garros tennis sulla terra battuta francese e c'è Sinner che in questo momento è ancora una volta avanti di un break. Anche nel terzo set ha vinto i primi due 6-1, 6-3 in 31 minuti e 42 minuti rispettivamente. Nel terzo set è avanti 2-1, avanti di un break, in vantaggio al servizio in questo momento in quello che è il quarto game del terzo set appunto. E poi abbiamo seguito insieme Virtus Bologna Trento, era gara 5 dei playoff di Lega di Basket, decisiva perché nella serie le due squadre erano sul 2-2, Virtus Bologna che passa il turno vincendo 106-95 su Trento. Dall'altra parte Venezia ha sconfitto 89-83 Tortona, anche qui passaggio del turno perché nella serie erano sul 2-2 le squadre. Tabellone quindi completo con l'altra semifinale che sarà Venezia, con questa semifinale che sarà Venezia Virtus Bologna, l'altra invece Brescia Olimpia Milano. Ancora da comporre il quadro della finale dei playoff di Serie 2 di basket. Nella semifinale gara 3 fra Rimini e Cividale siamo nel quarto quarto con Rimini avanti 69-56.

0: Rolling Stones con In The Star qui a Zona Cesarini, 22:14 minuti in questo istante. Sinner, Tabor, Roland Garros, tennis, primo turno per l'azzurro con la wild card francese. Tanti tifosi parigini in questa serata caldissima, 27 gradi a tifare. Tabor, che però è entrato in tabellone con una wild card, sta facendo fatica, si è un po' risvegliato nel terzo set, i primi due li ha vinti Sinner 6-1 6-3, ora siamo 3-1 per l'azzurro con Tabor al servizio sul 30 pari. Questo per quanto riguarda il tennis. Continueremo a darvi aggiornamenti su questo match. Il nostro numero SMS e WhatsApp, però, per aprire adesso la parentesi calcistica e tutte le vostre domande e curiosità, è il 335-699-2949. Ve lo ripeto, 335-699-2949. C'è con noi l'ex calciatore e dirigente Gianluca Comotto, che saluto. Grazie per essere con noi. Buonasera.
1: Grazie a voi, è un piacere, buonasera a tutti.
0: Allora, tante squadre nella sua carriera, Fiorentina, a Torino, Regina, Ascoli, tanto per citarne alcune, ultime presenze con il Perugia. Intanto io partirei dalle notizie di giornata e abbiamo aperto la trasmissione parlando del rinnovo, o meglio, l'arrivo a titolo definitivo di Malen, perché c'erano delle clausole contrattuali per questo attaccante della Roma, 27 anni, olandese, che ha cambiato un po' il volto dell'attacco della squadra di Gasperini nella seconda parte della stagione. Allora sono curioso di sapere cosa pensa Comotto di questo percorso della Roma e di questo attaccante che ha spostato così tanto gli equilibri in Serie A, visto che lei è un difensore di lungo corso con tanta esperienza. Sono anche un po' curioso di capire come sia riuscito a spostare così tanto gli equilibri Malen per la Roma.
1: Sì, esiste abbastanza una curiosità, direi, che poi non tutti se lo aspettavano,
0: no?
1: Un giocatore che potesse fare così la differenza. Io trovo che nella Roma però chi ha fatto veramente la differenza è quel grande allenatore che Gasperini, che poi una volta che ha trivato le misure con la piazza e un po' con la squadra, e devo dire che poi ha messo i giocatori al loro posto, ha messo anche nel posto giusto Malen, con le caratteristiche giuste per poter incidere e fare la differenza in un campionato difficile come il nostro.
0: 15 gol in giallorosso, 14 in 18 presenze nel massimo campionato italiano. È così forte o c'è qualche carenza difensiva in Italia in questo periodo storico?
1: Questa è una bella
0: sono costretto a chiederglielo, mi dispiace.
1: E poi uno in questi casi è costretto a fare sempre il rapporto con il confronto con quello
0: col
1: che
0: passato.
1: Era quando giocavo, col passato, sì. Di quando giocavo io, diciamo che devo dire la verità, le difese erano, cioè c'erano giocatori difensivamente più forti. Poi è un po' cambiato tutto, perché comunque ai tempi miei, non stiamo parlando di 100 anni fa ma di una decina d'anni fa, comunque si usavano molto di più le difese a 4. Adesso si è passati a queste difese a 3, dove i cosiddetti braccetti non sono magari nemmeno dei difensori veri e propri, ma sono dei giocatori che sanno impostare bene e talvolta anche bravi a inserirsi.
0: Eh sì, stavo pensando ai gol e agli assist di Di Marco con l'Inter, praticamente un attaccante a tutti gli effetti, non di sicuro, non lo possiamo di sicuro considerare un terzino puro, no? Come ce n'erano ai suoi tempi.
1: Sì, sono spariti, diciamo, quelli che venivano detti i quarti, no? I quarti di destra e di sinistra, come caratteristiche non ci sono più, perché erano i difensori e io rientravo in quella categoria lì, che sapevano prima difendere e poi magari successivamente si spingevano in avanti. Adesso ci sono questi quinti che sono giocatori di gamba, come si suol dire adesso, e con un bel piede, come Di Marco, che è un giocatore che anche lui, dicevamo prima, che di chi sposta gli equilibri, Di Marco sposta gli equilibri.
0: Ha spostato gli equilibri. Fra poco parleremo dell'Inter e di questo percorso di Chivu, perché non lo stiamo magari facendo abbastanza, visto che ha vinto con anticipo il campionato. Rimaniamo però sull'attualità: Roma in Champions, Como in Champions, e qui dobbiamo aprire una parentesi su questa squadra da pochissime stagioni in Serie A, con investimenti ingenti, però anche con tanti giovani, Comotto, messi insieme da Cesc Fabregas, insomma, anche con un investimento importante come quello del Como, perché tanti nostri radioascoltatori ce lo ricordano sempre, però hanno speso molto sul mercato. Sì, però poi per arrivare in Champions non basta solo quello.
1: Sì, infatti poi ci sono altre squadre che hanno speso altrettanto, sì, se non di più, e abbiamo visto, sì, no, diciamo, quel difficile, devo dire, che poi è confermarsi, no? Perché poi la sorpresa c'è, quest'anno logicamente il Como a livello di Champions è stata una sorpresa, devo dire che il Como ha le carte appunto anche economiche poi per potersi riconfermare, ma non sarà facile, però diciamo è anche una bella storia, qualcosa di diverso in un campionato, diciamo la verità, che quest'anno non è che abbia riservato poi grosse emozioni, a parte questo finale in cui appunto la Roma ha fatto questa bella risalita in cui il Como è entrato in Champions, sono peraltro per il resto devo dire un campionato appena sufficiente, visto le statistiche che sono uscite un po' dappertutto, dei pochi gol segnati, quindi poco spettacolare, però il Como è una bella favola onerosa, ma è una bella favola.
0: Favola Como, Comotto, incubo Milan, a proposito di diciamo squadre che nella seconda parte della stagione hanno fatto davvero tanta fatica, è stata completamente azzerata la dirigenza ed è stato esonerato Allegri con un comunicato ieri della proprietà Redbird. Si parla già del futuro del successore di Allegri sulla panchina rossonera, si parla di Iraola in questo momento, però qui devo chiederle un po' che idea si è fatto di questo finale di stagione del Milan, della squadra, dell'attacco così affaticato in qualche modo, della sottolineata e risottolineata indolenza di Leao.
1: Si sono date un po', sapete, ora io poi del Milan faccio anche un po' fatica a parlare perché il mio figlio è di proprietà del Milan.
0: Poi ne parliamo.
1: Quindi viene anche difficile, no, esprimere un giudizio, ma comunque adesso a parte gli scherzi può essere un giudizio di uno che guarda, no, e che osserva. E ci sono stati tante parole, tanti discorsi che mi sembra che poi abbiano anche un po' portato via l'attenzione al campo, no? Sono state fatte tante parole, tante correnti di pensiero anche all'interno della società, e si è perso un po' di vista l'obiettivo che doveva essere quello principale, ovvero quello della Champions. Poi io penso sia una cosa abbastanza nuova nel nostro calcio, un reset così completo io a memoria non lo ricordo. Di solito si sceglie il capo espiatorio, di solito è l'allenatore o il direttore sportivo, in questo caso è stato fatto proprio una tabula rasa completa, qualcosa di nuovo, e speriamo che si, da qui si riparta con qualcosa di soddisfacente.
0: Sì, è davvero un unicum per quanto riguarda il campionato italiano questo totale azzeramento, vedremo un po' che cosa succederà, come cambieranno le pedine, quali pedine si giocherà Gerry Cardinale per continuare la prossima stagione al Milan. Altra grande delusa di questo campionato sicuramente la Juventus, e tra l'altro si fa anche un po' fatica a capire qual è la situazione qui a proposito di dirigenza e quant'altro, come gli Spalletti sembra ci sia qualche attrito e non si riesca bene a capire in che direzione voglia andare la società, ma noi rimaniamo con Comotto sul calcio giocato, e anche qui questa è una squadra che si è buttata via nel girone di ritorno.
1: Sì, ma poi quando si osserva, ripeto, dall'esterno poi si va a capire perché l'Inter continua a vincere, no? Mi sembra che l'unica società ad alto livello in cui c'è un'unica linea di pensiero sia l'Inter, no? Dalle altre parti si vedono, come dicevo prima, tante varie correnti. Qui mi sembra che l'idea sia quella di Marotta, che ha una credibilità e una capacità dimostrata negli anni, si segue la sua linea e l'Inter vince, no? Non penso sia un caso.
0: Non ci sono misteri, mettiamola così, probabilmente.
1: Forse la linearità, forse le cose più semplici, come si dice, sono quelle che poi vanno a rendere di più, almeno questo è il caso.
0: Sì, sono d'accordo, non si capisce neanche bene come mai ci sia così tanta confusione in alcune società. Questo davvero è un qualcosa che molti nostri radioascoltatori poi non si spiegano bene. Prima ha citato suo figlio, e tra l'altro questo mi dà anche lo spunto per fare una riflessione su quello di cui abbiamo parlato molto, vista anche l'eliminazione per la terza volta dell'Italia dai mondiali, la questione giovani, no? 18enne Christian, di proprietà del Milan, ha giocato con lo Spezia nella scorsa stagione, le chiedo insomma che ne pensa del movimento del calcio giovanile italiano, di tutti questi problemi in nazionale e quant'altro, della auspicata rivoluzione di cui si parla ma non si sa bene da dove ripartire.
1: Ma guarda, io posso portare l'esempio, no, di mio figlio, che ha ancora tanto da fare, però un buon diciamo la carriera, diciamo, potrebbe essere avviata su buone basi. Lui era un ragazzo appassionato di sport, gli ho fatto fare tanti sport e poi lui ha scelto il calcio. Quando ha scelto il calcio, io la domanda che gli ho fatto non gli ho detto dove vuoi arrivare, io gli ho detto: vuoi fare questo? Tu devi capire a cosa sei disposto a rinunciare. E forse poi questa è la chiave per cui tanti ragazzi arrivano fino a un certo punto e poi si fermano, perché sembra tutto rose e fiori, ma fare questo mestiere comporta tante rinunce, no? Sembrano fasi fatte, o comunque magari si può dire i lavori complicati sono altri. La realtà è che sono ragazzi che poi, quando si trovano nel pieno della gioventù e dell'adolescenza, sono già costretti a fare delle scelte, a fare dei sacrifici, e in un mondo, quello in Italia, dove bene o male stiamo bene tutti, diventa un po' complicato. E invece questa, secondo me, è la domanda principale che si dovrebbe fare un giovane che vuole fare questo mestiere.
0: Grazie davvero Gianluca Comotto, è stato un piacere per essere stato con noi. A presto, alla prossima.
1: A presto, alla prossima, grazie a voi.

Pino Daniele con Musica Musica qui a Zona Cesarini, 22, 28 minuti e 10 secondi. Torniamo a parlare di ciclismo perché siamo nella settimana decisiva.

0: Successo c'è Giovanni Visconti che saluto. Ciao Giovanni, buonasera e benvenuto.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora Giovanni, partiamo da Vingegaard e dalla gara che ha condotto. Insomma, lo avevamo detto dall'inizio, no? Il favorito in assoluto, continua a dimostrarlo.
1: Beh sì, direi proprio di sì. Quattro scatti, quattro vittorie per lui in questo giro. Oggi ci si poteva aspettare anche l'arrivo di una fuga, però da subito si è capito che Visma Lease Bike, la squadra di Vingegaard, avrebbe controllato, perché sin da subito, dopo i primi tentativi di fuga, si è visto subito un uomo di loro davanti che cercava di tenere cucita la corsa, e così è stato. Alla fine era una tappa che sarebbe stato facile controllare, perché tappa cortissima di 113 km, quindi tra i tentativi di fuga e tutto sono stati circa 50-60 km da controllare, non di più, e alla fine è stato facile per Vingegaard mettere il sigillo su questo Giro d'Italia.
0: Allora, Giovanni, c'è da analizzare quanto è successo a Giulio Pellizzari, perché non solo una crisi, ma anche tanta confusione per la sua squadra, a mio parere. Che ci puoi dire di questo?
1: Sì, avete ragione a dire questo, perché è indecifrabile la condotta di gara da parte della Red Bull, in quanto è stata la prima squadra ad attaccare, a prendere la salita finale di Carì a tutta, forte, tanto che siamo stati un po' tutti ingannati da questa cosa, dicendo Pellizzari sta bene, Pellizzari si è ripreso. Invece il primo a staccarsi è stato proprio Giulio, e alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca e dire proprio basta. È finita qui per la classifica generale. Ora non ci rimane che sperare che Giulio riesca a resettare le idee, a migliorare dal punto di vista mentale, perché in questi casi è molto difficile riprendersi dal punto di vista mentale quando uno si è allenato tutto l'anno per arrivare al top e far classifica e vede finire così le proprie chance. Non è facile, però se riesce a resettare, secondo me può regalarci ancora qualche gioia e puntare a qualche tappa.
0: Anche perché è giovanissimo, questo ricordiamolo, e quindi ha sicuramente
1: Sì, assolutamente.
0: altre possibilità. Insomma, non ci aspettavamo, ci speravamo in un suo exploit, ma comunque parliamo di un Vingegaard che davvero dall'inizio alla fine ha fatto vedere di essere almeno fin qui il più forte. E a proposito di questo, prima di parlare anche di Davide Piganzoli, che comunque nel team di Vingegaard sta facendo un grande lavoro per lui e anche in classifica si sta comportando bene, ti chiedo se c'è qualcuno che può inserirsi in questa volata continua, no, di Vingegaard, che adesso ha 4 minuti in classifica da Gall, 4,27 da Aresman, e diciamo è lanciatissimo.
1: Ma a questo punto credo che solo la sfortuna possa evitare a Vingegaard di vincere questo giro. Sai, il giro è sempre pieno di insidie, tutti i grandi giri a tappe sono così, però è troppo superiore agli altri. Nonostante è chiaro che non sia al 100% della condizione, perché il 100% lo raggiungerà nel periodo del Tour de France, ma è qui e sta migliorando giorno dopo giorno. Poi il morale delle vittorie lo fa rendere ancora di più, la maglia rosa addosso lo fa rendere ancora di più, quindi credo che la lotta sia ristretta a quelli che vogliono salire sul podio, ma per il primo posto credo che non ci sia più storia ormai.
0: Vogliamo sottolineare il lavoro di Davide Piganzoli, 23 anni, del team Visma Lease Bike, quello di Vingegaard, che ha fatto anche oggi una grande tappa.
1: Sì, Piganzoli sta facendo un giro straordinario. Credo che la squadra gli stia lasciando anche carta bianca per provare a fare un po' di classifica, e credo anche che il prossimo anno possa essere lui il capitano di questa squadra, perché se lo merita. Sta andando più forte anche di Sepp Kuss, che è un gregario di lusso, è sempre stato l'ultimo uomo di Vingegaard, uno che è stato capace di vincere anche una Vuelta, e addirittura adesso l'ultimo uomo è diventato Piganzoli, quindi questo la dice tutta sulle capacità di questo ragazzo, ed è bello per noi italiani, perché oltre a Pellizzari abbiamo un'altra speranza per il futuro, per i giri a tappe.
0: Assolutamente, ed è bello anche conoscerli così, questi ciclisti, no? Durante queste tappe così belle. Giovanni Visconti, prima di salutarti, ti chiedo della tappa di domani e cosa dobbiamo aspettarci da quella che sarà la 17ª frazione, la 17ª, scusate, del Giro d'Italia.
1: Domani dovrebbe essere quasi sicuramente una tappa da fughe, tappa lunga di 200 km, ci saranno tantissimi scatti nei primi 50 km perché tutti sanno che la fuga può arrivare.

0: La maglia rosa è un po' più sazia, se così si può dire in questo momento, perché Vingegaard con 4 vittorie e soprattutto con una vittoria anche in maglia rosa lascerà fare, ci sarà una fuga importante dove speriamo, per quanto riguarda i nostri colori, di ritrovare Ciccone, anche se in questi giorni ha sprecato un po' di energie cercando la fuga giusta, però non è mai stato il giorno giusto in realtà. Quindi domani sarà una bella tappa spettacolare da goderci fino alla fine per chi proverà a vincere con la fuga.
1: E lo faremo, Giovanni Visconti, assieme a tutta la squadra di Radio 1, con Manuel Codignoni, Cristiano Piccinelli, Massimo Ghirotto, a partire dalle 2:30 sulle strade del Giro. Grazie davvero a Giovanni Visconti per essere stato con noi. Ciao Giovanni, ci
0: Grazie a
1: sentiamo
0: voi,
1: domani,
0: ciao.
1: e grazie anche a Jacopo Teodoro alla parte tecnica lì con voi. Grazie.
0: Grazie, ciao ciao.

Ryan Adams con Gimme Something Good qui a Zona Cesarini, 22:37 minuti e 50 secondi. Resta aggrappato al match il francese Tabor, Roland Garros. Siamo al primo turno, la sfida con il numero uno al mondo, l'azzurro Sinner, avanti di 2-7, 6-1, 6-3, avanti anche nel terzo, 5-4. Ma Tabor in questo nell'ultimo game ha annullato 3 match point per Sinner, che sta comunque servendo per il match in questo momento, ed è sul 15-0, 5-4 nel terzo set, avanti di 2-7 in un terzo parziale molto più combattuto. Si gioca da 56 minuti e grandi applausi per Tabor, che sta davvero cercando di far di tutto per portare avanti ancora la partita contro Sinner, che ora prende il nastro della rete e sulla risposta, palla quindi smorzata, sulla risposta però Tabor non riesce a colpire il campo, e quindi 30-0 per Sinner in questo game che potrebbe essere decisivo per la conquista del match. Le altre partite di basket che abbiamo seguito: composta la semifinale dei playoff, la seconda semifinale dei playoff di Lega di Basket, Venezia e Bologna si sfideranno. Venezia ha battuto Tortona 89-83 in gara 5, portandosi 3-2 sulla serie. Bologna 106-95, anche qui 3-2 nella serie. I playoff di Lega A2 di basket, semifinali, qui si gioca per andare in finale e raggiungere Verona, che c'è già arrivata battendo 3-0 la Fortitudo Bologna nella serie. Bene, terza gara con la vittoria di Rimini su Cividale 83-66, e Rimini che si porta quindi sul 2-1 nella serie. Servizio di Sinner sul match point ancora annullato da Tabor, che si porta sul 40-15. Continua comunque a dare spettacolo Tabor in questo terzo set e a ricevere gli applausi del pubblico, dello Philippe Chatrier a Roland Garros, con un Sinner che però ha dominato i primi due set, e ora ancora una volta con un servizio esterno troppo fuori andrà con la seconda, tenta di portare a casa questo match che, lo dicevamo, nei primi due è andato davvero liscio, 6-1 6-3 in davvero 31 minuti e 42 minuti rispettivamente. Eccolo qua il bel dritto di Sinner in questo caso, e credo che la risposta di Tabor sia fuori. Sì, finisce qui il match 6-1 6-3 6-4, Sinner passa al secondo turno battendo il francese Tabor, padrone di casa, entrato nel tabellone principale con una wild card. L'abbraccio fra i due, Sinner che dice bravo a Tabor, e quindi il passaggio del turno che ci aspettavamo. Partita che soprattutto nel terzo game è durata di più, 58 minuti, 6-4 per Sinner, quindi secondo turno per l'azzurro.

0: Italia.
1: Noemi con Bianca qui a Zona Cesarini, 22:44 minuti e 20 secondi, ci ha raggiunto in studio Emilio Mancuso che saluto, ciao Emilio, buonasera.
2: Buonasera a voi tutti.
1: Allora, parliamo di tennis, ovviamente di questa vittoria al primo turno di Sinner contro il francese Tabor in 3 set, l'ultimo più combattuto di quello che forse ci aspettavamo.
2: Sì, guarda, una vittoria facile per Jannik Sinner, era l'esordio assoluto, non ci dimentichiamo il ritorno a Roland Garros dopo la finale dell'anno scorso, dopo quella finale pazzesca 5 ore e 29 minuti contro Carlos Alcaraz, che quest'anno lo sappiamo non c'è, con i 3 match point non trasformati, e dunque una partita su quel campo che valeva davvero davvero tanto. Intanto ha lasciato il verde, lo vediamo un celeste, ha scelto il celeste quest'anno, il verde dell'anno scorso meglio lasciarlo da parte per Jannik Sinner.
1: Dici che è un po' superstizioso magari?
2: Non lo so, però non c'è il verde, c'è il celeste. 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 10 minuti, c'era anche Dorothea Wierer in tribuna ad assistere alla prima di Jannik Sinner al Roland Garros, dunque una vittoria facile, tra l'altro era partito con un 8-0, subito a mettere le cose in chiaro Jannik Sinner contro questo francese che ha vissuto la sua serata di gloria al Roland Garros, primo set 6-1 con 80% di punti vinti, e poi come detto ha governato a suo piacimento 6-3 il secondo, 6-4 con qualche difficoltà per Jannik Sinner, ma tutto sommato poi ha chiuso 6-4, non c'era la calura che sta caratterizzando questo inizio di Roland Garros, una calura terribile.
1: Beh, però 27 gradi è meglio.
2: Sì, però non c'era la calura di oggi, ad esempio quella che ha potuto testare Matteo Arnaldi oggi. Una vittoria...
1: Ah, dici, vabbè, giusto, perché hanno giocato di sera, almeno si è salvato da questo punto di vista.
2: Esattamente,
1: Sinner,
2: esattamente. Sì. I giornali spagnoli, guarda, hanno un po' ironizzato su questo, sull'esordio serale di Jannik Sinner al Roland Garros, però d'altra parte è il numero uno del mondo contro un francese, e ci stava benissimo l'esordio sul Philippe Chatrier per Jannik Sinner sul centrale del Roland Garros. Se vuoi, guarda, aggiorniamo le statistiche straordinarie di Jannik, sorridente adesso nell'intervista che vediamo sul nostro monitor di servizio, un'intervista classica, intervista post match, sono 30 vittorie consecutive nel 2026 dalla sconfitta contro Jakub Benčić nel torneo di Doha, e poi 61 set vinti, pensate, per Jannik Sinner, 3 soli persi appunto da quella sconfitta di Doha, e dunque numeri straordinari, pazzeschi per Jannik Sinner, il conquistatore anche a Bois de Boulogne, a Roland Garros, dopo la vittoria 50 anni dopo Adriano Panatta, gli internazionali d'Italia, adesso punta a vincere il Clay Slam, ovvero riuscire a vincere tutti i titoli sulla terra battuta, compreso il Roland Garros, come fece un certo Rafa Nadal nel 2010, 30 vittorie consecutive nel 2026 per Jannik Sinner, 30 vittorie consecutive come i 3 tenori, e quindi insomma Jannik continua a scrivere e vergare pagine di storia straordinarie. D'altra parte, in questo 2026 abbiamo la striscia ferma a 34 per quanto riguarda i Masters 1000, non ce lo dimentichiamo, con le 2 vittorie, il Sunshine Double, così ricordiamo anche a beneficio di chi è al nostro ascolto, Indian Wells e Miami, e poi uno dietro l'altro, Monte Carlo, Madrid e Roma, insomma con la vittoria straordinaria, come detto, agli internazionali d'Italia. Firma autografi adesso Jannik Sinner nel post match sul Philippe Chatrier. Guarda, di Sinner ha parlato ai nostri microfoni il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, andiamo ad ascoltare questo estratto di Abodi, che poi parla anche della ricerca che c'è anche di un Sinner nel padel, perché dopo i successi del tennis l'Italia vorrebbe un Sinner, un italiano anche numero uno nel padel. È un po' complicato, difficile, però mai dire mai. Andiamo ad ascoltare il ministro Abodi.
3: Mi sembra che Jannik in prima persona si concentri molto sui trofei che ancora mancano, ma ci sono gli avversari ancora, il programma è lungo, e quindi bisogna lasciarlo tranquillo, tanto tranquillo è già di per se stesso, alla carica giusta per arrivare dove vorrebbe arrivare lui e dove vorremmo tutti che arrivasse.
0: Ecco, Sinner, sarebbe importante magari averlo anche nel padel uno come Sinner.
3: Ma io penso che arriveremo anche a questo, salvo che campioni straordinari come Yannick ne nascono ogni 100 anni e noi siamo stati fortunati. Ma io sono convinto che anche il padel seguirà più o meno lo stesso destino, lo stesso percorso, perché il modello anche pianificato della federazione porta non soltanto appunto a organizzare grandi eventi, ma allargare la base. Per la legge dei grandi numeri non è difficile poi trovare l'espressione migliore dal punto di vista agonistico.
1: Questo è il ministro dello sport Abodi su Sinner e sul padel, anche ovviamente perché poi la federazione è tennis e padel italiana, quindi cerchiamo anche nuovi campioni per quanto riguarda proprio questo altro sport. Emilio,
2: 8 ace intanto, visto che abbiamo le statistiche qui davanti al nostro monitor di servizio, 8 ace, 40 vincenti per Jannik con 21 errori gratuiti, 80% l'avevamo detto dei punti vinti con la prima di servizio. Il Philippe Chatrier all'esterno, uno stadio bellissimo, ricostruito, rifatto, nuovo, speriamo che sia così anche per quello di Roma in vista delle Olimpiadi di Parigi, che ormai sono datate. Non abbiamo detto dall'avversario di Jannik al secondo turno, ovvero l'argentino, il meno forte dei fratelli Cerundolo, ovvero Juan Manuel,
1: quindi quello ti volevo chiedere, sì, però terraiolo quantomeno.
2: Eccolo
1: quindi...
2: qui, vedi. E poi ci potrebbe essere un terzo turno molto interessante che uscirà dalla sfida, naturalmente battendo Cerundolo, tra lo spagnolo Landaluz, ottimo giocatore, protagonista degli internazionali, con il ceco Kopčiva, e dunque da quell'incrocio Landaluz-Kopčiva uscirà poi l'avversario, ce lo auguriamo naturalmente, al terzo turno di Jannik Sinner, in questo lungo cammino verso un traguardo straordinario come il Roland Garros. Per quanto riguarda la giornata a Bois de Boulogne, le vittorie importanti di Darderi contro l'olandese Griekspoor, 4 ore combattutissime, un Darderi che sta tornando quello vero, se la vedrà con il greco.
1: No, aspetta Emilio, parlavi di Darderi,
2: di Arnaldi contro Griekspoor, la partita appunto di stamattina, che è stata una partita molto combattuta e difficile, perché come abbiamo detto le condizioni meteorologiche, il caldo davvero asfissiante,
1: che continuerà tra l'altro, Emilio,
2: continua, no? Guarda, anche stasera Jannik, hai fatto bene a sottolineare, 27 gradi, però anche stasera aveva l'asciugamano ghiacciata intorno al collo,
1: 39% di umidità anche, quindi stiamo parlando, sì, questo asciugamano, no, mi aveva incuriosito, no, perché è praticamente una produzione artigianale, tra l'altro, no? c'è del nastro adesivo ai lati e cosa, immagino ci sia del ghiaccio in questo asciugamano che mette sul collo per cercare di rinfrescarsi.
2: Sì, poi prima di chiudere la sfida è arrivato anche il fisioterapista, gli ha tagliato un piccolo cerotto che aveva sul piede, una fasciatura sul piede, nulla di grave, insomma anche quello fa da contorno in questa vittoria di Jannik Sinner. E naturalmente è stata una serata sicuramente importante per lui, però le immagini che ci sono rimaste anche oggi, no? Le borse di ghiaccio, dicevamo di Luciano Darderi prima, proprio le borse di ghiaccio di Luciano Darderi, che sulla testa, sul collo, perché faceva davvero davvero caldo, contro l'austriaco Hofner, una bella vittoria con un bel primo set vinto al tie break da parte di Luciano Darderi, che anche lui è passato al secondo turno come Matteo Arnaldi. La sconfitta invece di Elisabetta Cocciaretto contro la qualificata giovane russa Kornieva, una Cocciaretto sicuramente non al meglio, anche lei alle prese con la fornace di Bois de Boulogne, il caldo di Bois de Boulogne. Questo è il quadro per quanto riguarda la giornata al Roland Garros. Abbiamo sentito prima il ministro per lo sport dei giovani Andrea Bodi su Sinner e sulla ricerca di un Sinner anche nel padel, perché è stata presentata l'edizione di quest'anno del Major, dello Slam del padel. Adesso ne daremo conto. Abodi ha parlato anche di quello che significa organizzare un grande evento, e l'Italia è sicuramente leader indiscusso per quanto riguarda l'organizzazione degli eventi. Andiamo ad ascoltare ancora il ministro per lo sport e i giovani.
3: C'è una strategia, le cose non succedono per caso, noi facciamo dei grandi avvenimenti non soltanto una possibilità di successo dell'evento stesso, ma una tappa di una strategia di diffusione della pratica sportiva, di promozione del territorio, del turismo in tutte le sue espressioni, di miglioramento delle infrastrutture, quindi così come per i Giochi del Mediterraneo dal 21 di agosto al 3 settembre, 26 paesi del Mediterraneo, 30 e passa discipline e il padel per la prima volta nel programma dei giochi, quindi è una strategia vincente anche per la brillantezza dei nostri atleti e delle nostre atlete, ma anche di una capacità organizzativa che pochi hanno al mondo.
2: Questi era dunque il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi. Tornando a Roland Garros, ci siamo dimenticati di Daniil Medvedev, che ha combattuto fino all'ultimo respiro in una partita di due giorni con Sinner a Roma. Invece oggi è stato eliminato al primo turno, pensate, settima eliminazione su 10 partecipazioni al primo turno a Roland Garros per Daniil Medvedev, che evidentemente non è il suo torneo, e Medvedev era dalla parte di Sinner e dunque esce un'altra testa di serie da quel lato, dal lato di Jannik Sinner. Dicevamo del padel, perché presentato al Foro Italico il Premier Padel 2026, il Major che si giocherà dal 31 maggio al 7 giugno sui campi del Foro Italico, dal rosso della terra al blu del padel, 12 campi, quinta edizione. Ascoltiamo uno dietro l'altro Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis and Padel, che sogna un Sinner, lo dicevamo prima con il ministro Bodi, sogna un Sinner anche che nel padel. Sentiamo.
4: Così come abbiamo fatto nel tennis, ci dovete dare il tempo necessario, non ci vorranno 25 anni, così come è successo nel tennis, dove partivamo praticamente da sottoterra, non da zero. Bisogna partire per creare un campione dalle scuole, dagli oratori, dalla pratica di base, dalla creazione in modo capillare di scuole di addestramento al padel nelle nostre società sportive, che possano far appassionare i ragazzi e dargli le qualità tecniche per potersi affermare.
2: Questi Angelo Binaghi, lavoro molto molto di squadra, quello in federazione insieme ad Angelo Binaghi, c'è Luigi Carraro che è anche il presidente della Federazione Internazionale di Padel, che andiamo ad ascoltare.
5: I giocatori e le giocatrici più importanti al mondo vengono qui perché vogliono vincere questo torneo, perché questo è un major, è un grande slam del padel, da 2000 punti, è la categoria più alta. Nel padel l'Italia è l'organizzatore di uno di questi quattro grandi slam, gli altri organizzatori sono Roland Garros a Parigi, Doha in Qatar, in Messico dove il padel è nato. Insomma, grande emozione, grande soddisfazione e grande responsabilità. Abbiamo tre grandi coppie, Coyo Tapia, che sono ormai 3 anni che dominano il ranking mondiale, Cingotto e Alejandro Galán, che lo scorso anno qui hanno vinto e all'inizio della stagione stanno avendo grandi risultati nella race, nel ranking della race sono oggi numeri uno. E poi abbiamo la nuova coppia, LeBron e Osburger, una coppia straordinaria, due talenti unici al mondo, hanno già dimostrato la loro forza vincendo un torneo, il torneo a Bruxelles, che è stato un torneo meraviglioso.
1: Bene, questo per quanto riguarda il padel. Emilio, tornando un po' al tennis, prima di salutarci, programma di domani, dacci qualche consiglio per gli acquisti per domani.
2: Ma guarda,
1: Roland Garros.
2: Guarda, sai, siamo nelle prime giornate e in quasi tutti i tornei, le prime giornate, almeno dal mio punto di vista, sono quelle più interessanti, no? Perché ci sono tantissime partite, puoi svariare da un campo all'altro e dunque hai tante opportunità per andare a vedere tante partite.
1: C'è Djokovic per esempio domani.
2: C'è anche Novak, c'è anche Novak Djokovic. A me interessa, devo dire, mi incuriosisce molto la sfida tra Arnaldi, non ci sarà domani, e Tsitsipas, no? Che ha tessuto anche le lodi di Jannik Sinner. Intanto domani, guarda, per aprire un po' questa lunghissima giornata, perché come oggi naturalmente con il programma serale si andrà molto avanti nella serata, avremo Federico Cina contro l'olandese Jesper De Jong. Tra l'altro Cina che è riuscito a vincere il primo incontro in un major, in un torneo del Grande Slam, 19 anni e 55 giorni. predestinato? Probabilmente sì.
1: Intanto un nuovo giovane, un nuovo nome da seguire sicuramente, quindi lo consigliamo tra i tanti incontri che ci saranno domani. Emilio, esatto. Io ti ringrazio, grazie per essere stato
2: grazie
1: con noi.
2: Voi.
1: Ci sentiremo in settimana per seguire insieme questo torneo Roland Garros con Sinner, che intanto ha passato il turno. Ringraziamo la nostra squadra, regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Stefano Catini e Maximilian Gambino, in redazione come sempre Tony Tisi. Ora c'è il GR1 delle 23, noi torniamo come sempre domani a partire dalle 21 con Zona Cesarini. Grazie di essere stati con noi e buona serata anche da Giacomo Prireschi.
6: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. Negoziati in stallo per la fine della guerra in Iran mentre salta la tregua in Libano con Israele che lancia una massiccia offensiva via terra contro Hezbollah.
4: Sulla graticola, in un clima già preelettorale con le opposizioni che lo accusano di aver fallito nella promessa di sicurezza per la popolazione della Galilea, Netanyahu fa la voce grossa. In un video annuncia che le operazioni in Libano si stanno intensificando e che si sta rafforzando la zona cuscinetto per proteggere le comunità del nord di Israele. L'offensiva si spinge ben al di là della linea gialla, supera il fiume Litani e punta sulla città di Navatie. Bombardamenti e attacchi con decine di morti. Raid anche sulla Bekaa. L'IDF riferisce di aver colpito numerose postazioni di Hezbollah che a sua volta rivendica operazioni contro le truppe dello Stato ebraico. Telefonata fra Trump e Netanyahu. Gli Stati Uniti avrebbero posto il veto a bombardamenti su Beirut per non incrinare i negoziati in corso con l'Iran. Intanto nella striscia di Gaza Israele dichiara di aver colpito e ucciso Mohammed Odeh, il nuovo comandante del braccio armato di Hamas, considerato uno degli artefici degli assalti del 7 ottobre. Pochi giorni fa la stessa sorte è toccata al suo predecessore al-Haddad. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Dopo la presentazione ieri della sua prima enciclica, Leone XIV, lasciando Castel Gandolfo, è tornato a parlare di intelligenza artificiale e guerra.
5: Abbiamo visto casi oggi in Libano, per esempio, altri posti nel mondo dove la guerra si fa oggi con IA. Senza pensare nelle vite umane che sono vittime di tutto questo. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. E io vorrei rinnovare anche questo appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza che ancora soffre tanto.
3: Torniamo in Italia con la cronaca, ancora incidenti mortali sul lavoro, 3 in un solo giorno ad Altopascio vicino a Lucca, un dipendente di una società farmaceutica è stato schiacciato da una pressa caduta da una porta carichi. A Cavriago in provincia di Reggio Emilia un 47enne è rimasto schiacciato da un muletto, dinamica molto simile per la tragedia avvenuta nel sito di Catania di un'importante azienda di logistica. Il servizio.
6: Un operaio di appena 30 anni, secondo la prima ricostruzione, è rimasto schiacciato dallo stesso carrello elevatore che stava manovrando. L'operaio, che lavorava per una ditta di manutenzione, si sarebbe reso conto di un malfunzionamento ai freni e sarebbe saltato in corsa giù dal mezzo. Sconvolti i colleghi al lavoro nella zona industriale di Catania, gli operatori dell'ambulanza hanno solo potuto constatare il decesso. L'area è stata recintata dai vigili del fuoco ed è intervenuta la polizia che ha avviato le indagini. La procura di Catania ha aperto un fascicolo al momento senza indagati. Sul posto anche i funzionari dello SPRE, l'ufficio che verifica le condizioni di lavoro e il rispetto delle normative di sicurezza. Catania è una delle province con il più alto tasso di incidenti sul lavoro nel 2025 e secondo i sindacati il numero degli infortuni è in aumento. Da Palermo, Giuseppe Marino per il GR1.
3: Migranti in arrivo a Pozzallo, 60 persone soccorse dalla Guardia Costiera erano su un barcone alla deriva al largo della costa siciliana, allertato il dispositivo di accoglienza in banchina. Treni, forti rallentamenti in giornata sulla linea alta velocità Milano-Bologna a causa di una persona che camminava vicino ai binari nella zona di Reggio Emilia. Indaga la Polfer. Treni con ritardi fino a 2 ore, poi dal primo pomeriggio la situazione è gradualmente tornata alla normalità. Tornano i giochi della gioventù a Roma, in Piazza del Popolo, le finali nazionali. Il servizio di Mauro Scano.
7: Da che regione venite?
8: Puglia.
7: Che sport fate?
8: Nuoto.
9: Cagliari.
7: Che sport?
9: Io atletica.
7: Tu?
10: Salto in alto.
11: Vicenza.
7: Che sport fai?
11: Badminton.
7: Tu?
12: Padova e faccio anch'io badminton.
13: Una marea colorata invade Piazza del Popolo a Roma. Sono le ragazze e i ragazzi di tutte le scuole d'Italia che hanno partecipato ai giochi della gioventù. Oltre 6.000 tra studenti, insegnanti e accompagnatori in rappresentanza di più di 100.000 che per mesi hanno preso parte alle selezioni scolastiche. La reinvenzione di una manifestazione che da sempre nella memoria degli italiani è frutto della sinergia tra il Ministero dell'Istruzione e quello dello Sport. Giuseppe Valditara, il Ministro dell'Istruzione e del Merito.
14: La gioia di lavorare insieme, di divertirsi insieme.
0: insieme per costruirsi un futuro insieme, partendo dallo sport per amare anche la scuola.
13: Andrea Bodi, ministro per lo sport e i giovani.
8: È lo spirito di questi giochi che si rappresenta nei sorrisi di 5.000 ragazzi e ragazze che vengono da tutta Italia. Io credo che sia la migliore opportunità di stabilire un'alleanza definitiva, ineludibile, tra la scuola e lo sport.
13: Premiazione finale allo Stadio Olimpico.
3: Linea al mix delle 23.
9: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
10: Il 10 giugno del 1924 veniva assassinato brutalmente il deputato socialista Giacomo Matteotti. Perché Matteotti era considerato pericoloso per l'ascesa del fascismo? È uno degli interrogativi a cui cerchiamo di rispondere con il nostro racconto. Benito Mussolini, capo del governo, risponde così ad un Parlamento paralizzato dalla morte di Matteotti.
11: Dichiaro qui, al cospetto di questa assemblea e davanti al popolo italiano, che io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto. Se il fascismo è stato un'associazione a delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere.
10: E il 3 gennaio del 1925, con queste parole pronunciate da Benito Mussolini davanti a un Parlamento muto, incapace di reagire, nasce la dittatura fascista. Dopo pochi giorni verranno messi fuori legge i partiti politici e le associazioni. La censura sarà sempre più ferrea e soffocherà la libertà di stampa, insomma, è il regime. Ma perché quel giorno Mussolini ha proclamato quel discorso e non ha annunciato invece le proprie dimissioni come molti si aspettavano? Quell'anno appena trascorso era stato l'anno peggiore per la storia politica di Benito Mussolini. Quel giorno, quindi, poteva cambiare il corso della storia italiana.
14: Mussolini, presidente del Consiglio del 1922, è uscito rafforzato dalla vittoria elettorale del 6 aprile 1924, in cui il listone dei fascisti ha preso il 66,3% dei voti. Eppure, nonostante la schiacciante maggioranza, si dimostra incapace di gestire democraticamente la vittoria. A due anni dalla marcia su Roma, gli alleati, come la vecchia destra giolittiana, guardano con malcelata preoccupazione le prime mosse del governo di Mussolini e dei suoi accoliti. D'altra parte, le opposizioni tuonano contro brogli e corruzioni governative, supportati da una stampa con una tiratura 10 volte superiore a quella dei giornali fascisti. In questa situazione così intricata, il 10 giugno 1924, Giacomo Matteotti, 39enne segretario del Partito Socialista Unitario, una delle personalità di spicco dell'opposizione, viene rapito a Roma.
10: Giacomo Matteotti è il primo cadavere eccellente del fascismo. Nonostante i due processi che nel 26 e poi nel 47 hanno interessato gli esecutori del delitto, sono ancora molti gli interrogativi. Chi sono stati gli esecutori del delitto? Chi i mandanti? È stata una morte accidentale oppure un delitto pianificato? E il presidente del Consiglio, Benito Mussolini, che cosa in realtà sapeva? Ma soprattutto, perché Matteotti doveva morire?
14: Giacomo Matteotti nasce secondo i 3 figli da Girolamo ed Elisabetta Garzarolo il 22 maggio 1885 a Frattapolesine, uno dei paesi più poveri del Veneto. Si laurea in giurisprudenza all'Università di Bologna e fin dagli anni universitari si collega con il movimento socialista, di cui diviene rapidamente un esponente di primo piano, conducendo in prima persona le battaglie dei lavoratori agrari del Polesine. Durante la Prima Guerra Mondiale è un deciso neutralista e viene per questo dispensato dal servizio militare attivo e confinato in Sicilia. Dopo la guerra ritorna a Frattapolesine assieme alla moglie Velia Ruffo, diventa prima consigliere comunale, poi sindaco e infine deputato. Il fascismo che combatte inizialmente è quello finanziato dagli agrari, particolarmente violento e attivo nelle campagne venete e romagnole. È vittima per questo più di una volta di aggressioni da parte di squadristi. Già nel marzo del 1921 il giovane deputato è rapito e, a quanto si sa, ma lo stesso Matteotti cercò di dimenticare e far dimenticare l'accaduto, subisce uno stupro. Alle elezioni del maggio 21 viene confermato come deputato alla Camera, da dove deve assistere alla marcia su Roma. È il 28 ottobre del 1922.
15: Potevo fare in quest'aula torde e griglia un dibattito di manipoli. Potevo sprangare il Parlamento e costituire un governo esclusivamente fascista. Ma non ho, almeno in questo primo tempo, con me.
10: È il 16 novembre del 22, sono passati 20 giorni dalla marcia su Roma, Mussolini è presidente del Consiglio e parla per la prima volta alla Camera. Parla e minaccia il Parlamento. Ascoltiamo lo storico Emilio Gentile.
16: Dopo la marcia su Roma è un fascismo che cerca di conquistare il potere attraverso una duplice tattica, quella del compromesso parlamentare, facendo finta di accettare le istituzioni parlamentari e di volere la collaborazione degli altri partiti, e quella della violenza perpetrata nei confronti dei suoi avversari. C'è stata l'aggressione ad Amendola e ad altri esponenti dell'antifascismo e anche dello stesso fascismo moderato e dissidente. Quindi c'era una pratica di violenza legittimata e autorizzata da Mussolini, la famosa CECA.
14: La CECA è una sorta di agenzia segreta nata nel gennaio 1924 su proposta di Francesco Giunta, allora segretario del Partito Nazionale Fascista, e approvata dal direttorio del partito. A Cesare Rossi e Giovanni Marinelli è stato affidato l'incarico di dirigere la struttura, mentre il comando operativo è nelle mani di Amerigo Dumini. Dei finanziamenti alla CECA, con l'avallo dello stesso Mussolini, ci sono molte tracce in archivio e sono richieste sempre più esose.
10: Sui metodi di finanziamento ha indagato lo storico Mauro Canali.
17: Una società americana, una delle sette sorelle, la Sinclair Oil, da qualche mese aveva cominciato a fare pressioni su alcuni esponenti del governo fascista chiedendo l'esclusiva per la ricerca del petrolio, e aveva indicato nella richiesta due aree, la Valpadana e la Sicilia, dove in effetti poi molto più tardi questo petrolio si trovò. La cosa interessante, ad esempio, che Mussolini segue personalmente queste trattative. Tutto lascia pensare che questi soldi finissero, parte di questi soldi, finissero nelle casse del Popolo d'Italia.
14: E il Popolo d'Italia è un'arma importante per la lotta politica del fascismo, fatta anche di minacce. Ecco che cosa scrive il 3 maggio del 1923 di Matteotti.
18: Quanto al Matteotti, volgare mistificatore e pregevolissimo ruffiano, sarà bene che egli si guardi che se dovesse capitargli di trovarsi un giorno o l'altro con la testa rotta, ma proprio rotta, non sarà certo in diritto di dolersi.
10: Matteotti dunque nel maggio del 23 è già un bersaglio dichiarato del regime fascista, quel regime che si sta muovendo sostanzialmente su tre binari: quello dei compromessi parlamentari, quello della violenza sistematica, quello dei finanziamenti illeciti. E l'attività politica di Matteotti è già tutta orientata a denunciare violenza e corruzione. Ancora Emilio Gentile e Mauro Canali.
16: Matteotti era deciso a denunciare tutta la corruzione e la commistione fra affarismo e politica che circondava il governo Mussolini.
17: Siamo ai primi anni del governo fascista. Il governo fascista si muove ancora per il finanziamento in maniera, diciamo, maldestra e comunque anche per certi versi improvvisata. Mussolini, quando dà il suo beneplacito all'accordo, prega questi uomini della Sinclair Oil di rendere pubblico l'accordo soltanto dopo le elezioni del 6 aprile del 24.
14: Il 1924 si apre con lo scioglimento della Camera e con la decisione di Mussolini di basare la sua campagna elettorale sulla costituzione di un listone aperto a tutti i partiti che sono intenzionati a contrastare il pericolo russo. Il listone dei fascisti conquista il 66,3% dei voti, alle opposizioni va il rimanente 33,7%. È comunque una vittoria disomogenea, perché nel nord proletario gli oppositori ottengono più consensi dei fascisti. I seggi assegnati al listone fascista più i fiancheggiatori sono 374, quelli all'opposizione 161.
16: Dopo le elezioni dell'aprile del 1924, Matteotti è la personalità che maggiormente denuncia proprio quel sistema di illegalismo istituzionalizzato che il fascismo ha imposto al paese, ed è l'uomo che maggiormente si oppone a qualsiasi compromesso.
14: Nell'aprile del 24, subito dopo le elezioni, Matteotti deve penare non poco per effettuare un viaggio di studio e di incontro con altri esponenti socialisti, prima a Bruxelles, poi a Londra.
17: A mio avviso, molte cose le deve aver sapute proprio nel corso di questo viaggio. Lo dice esplicitamente, dice: io sono certo, ho raggiunto la certezza che c'è corruzione nei risvolti della convenzione Sinclair.
10: Dunque Matteotti a Londra ha fatto delle scoperte clamorose. Ma intanto, tornato in Italia, riprende a denunciare violenze e brogli elettorali. E il 30 maggio del 24 si apre la nuova legislatura. Alla Camera sono presenti tutti i deputati, l'attenzione in aula è altissima. Il leader dell'opposizione, Giacomo Matteotti, chiede la parola.
19: È iscritto a parlare l'onorevole Giacomo Matteotti. Ne ha facoltà.
20: Onorevoli colleghi, le elezioni, secondo noi, non sono valide.
10: Lo scontro alla Camera durante l'intervento di Matteotti è durissimo, mentre il capo del governo, Benito Mussolini, ascolta muto e impassibile. Nei giorni seguenti Matteotti non interrompe la sua attività, anzi annulla perfino una breve vacanza in Austria organizzata da tempo. L'11 giugno è previsto alla Camera un altro dibattito sul bilancio dello Stato per il 24-25 e lui passa le giornate a preparare il suo intervento.
17: Matteotti in effetti aveva chiesto il passaporto per andare in Austria. All'ultimo momento ci ripensa, non va in Austria, decide di rimanere e si iscrive a parlare in Parlamento, alla Camera, per l'11 giugno, per il giorno dell'apertura della Camera. Se Matteotti non parte il 7, l'unico giorno disponibile per farlo fuori, per impedirgli di parlare l'11, rimaneva il 10 giugno, cioè il martedì.
10: Matteotti viene pedinato dal 20 maggio e, secondo Canali, Dumini e i suoi complici hanno il compito di non farlo intervenire nella successiva riunione alla Camera dell'11 giugno. È probabile quindi che si voglia utilizzare proprio il suo viaggio in Austria per farlo sparire. Ma quel viaggio Matteotti lo annulla, sabato 7 giugno. Domenica 8 giugno resta a casa con la famiglia. Lunedì 9 i suoi aguzzini non riescono a intercettarlo. Restano 24 ore prima della seduta della Camera e Matteotti non deve parlare. Il 10 giugno del 24, martedì, alle 16, Matteotti esce da casa, è solo. Ascoltiamo Giancarlo Matteotti, figlio di Giacomo, il deputato liberale Tullio Benedetti e ancora Emilio Gentile.
14: Il 10 giugno, poco dopo le 16, esce di casa per recarsi alla biblioteca della Camera. All'angolo tra via Scialoia e il lungotevere Arnaldo da Brescia è ferma una Lancia con 5 uomini a bordo. Secondo alcune testimonianze, l'autista suona continuamente la tromba per coprire, in una Roma allora con scarso traffico, le grida che provengono dall'interno della Lancia.
21: Fu un portiere che notò la macchina e, nonostante che gli si dice di no, lui ne prese il numero.
14: La targa corrisponde a quella di un'auto noleggiata da Filippo Filippelli, direttore del Corriere Italiano, giornale fiancheggiatore del regime.
22: Questo giunse trafelato nel tempo che io facevo colazione. Loro, quando giunse trafelato Filippelli a dire che era in gravissimo pericolo e che domandava aiuto e consiglio a noi altri per quello che poteva fare. Qualcuno gli consigliò, e credo che fosse il Naldi, di mettersi in salvo e di scrivere delle memorie che avrebbero servito nel caso che fosse stato ricercato, che fosse ristabilire la verità.
14: Filippelli tenta di riparare in Francia. Viene arrestato e comincia a collaborare raccontando quello che sa. La macchina lui l'ha imprestata ad Amerigo Dumini. Questi, la sera del 10, dopo aver parcheggiato l'auto al Viminale, si è recato da Filippelli, al quale confida l'avvenuta uccisione di Matteotti. Spaventato, Filippelli aiuta a far sparire dalla macchina, prima che venga riconsegnata all'auto rimessa del noleggio, le macchie di sangue che la imbrattano, insieme ai segni della feroce lotta ingaggiata da Matteotti con i suoi aggressori. Amerigo Dumini ha dei complici fatti arrivare da Milano. Sono 7 persone: Putato Aldo, Volpi Albino, Viola Giuseppe, Poveromo Amleto, Panzeri Filippo, Malacria Augusto, Tirschalt Otto. Dumini confessa a Filippelli di aver ricevuto l'ordine di uccidere Matteotti da Cesare Rossi e Giovanni Marinelli, rispettivamente capo dell'ufficio stampa di Mussolini e segretario amministrativo del partito fascista, e rivela in tale circostanza l'esistenza della CECA. In pochi giorni gli esecutori materiali sono tutti fermati. Solo Panzeri riesce a rimanere latitante sino al processo. La posizione di Otto Tirschalt verrà invece derubricata. Di lui si dirà che fosse un doppio giochista e che cercasse addirittura di avvisare Matteotti del pericolo. Sono tante, troppe le stranezze e i dubbi su questa azione squadristica. I magistrati assegnati all'indagine, Tancredi e Del Giudice, convinti da subito del movente politico del crimine, impostano le indagini in tale direzione. L'indignazione però non si ferma, scuote tutto il paese. Alcuni ministri si dimettono. I liberali passano all'opposizione, i cattolici e i socialisti si ritirano sull'Aventino, ovvero rifiutano di partecipare ai lavori in Parlamento finché dentro ci saranno i fascisti. Al punto che alla fine di giugno, per rendere vano il boicottaggio, le sedute della Camera vengono sospese. Gramsci propone uno sciopero nazionale, poi, per evitare scontri di piazza con le squadre fasciste, lo annulla. Gli industriali si interrogano sulla fiducia accordata al fascismo, i nazionalisti e altri prendono le distanze.
16: Certamente il delitto Matteotti mette in crisi il fascismo. È vero che dopo il 10 giugno Mussolini è in pericolo, è vero che il fascismo può disgregarsi, ma è proprio in questo momento che di fronte all'inerzia dell'Aventino, posizione certamente morale molto forte ma politicamente inefficace, il fascismo intransigente, il fascismo totalitario trova spazio per riprendere la sua iniziativa e spingere verso una soluzione autoritaria.
14: Nel frattempo i due magistrati, Tancredi e Del Giudice, approfittano di questo vuoto di potere e vanno avanti con le indagini. Si setaccia la campagna romana alla ricerca del corpo del deputato socialista.
10: Dal rapimento sono passati 2 mesi, ma il cadavere di Matteotti non è ancora stato trovato. Per il fascismo sono giorni difficilissimi e quel cadavere, quello che può rappresentare quel cadavere, fa paura.
14: Il 12 agosto la giacca insanguinata del deputato viene rinvenuta in un canale di scolo lungo la via Flamini, all'altezza del 18° chilometro. Il ritrovamento è forse abilmente pilotato. Le perizie successive escludono che la giacca possa essere stata per 2 mesi nel posto del ritrovamento. Stessi sospetti a proposito della scoperta del cadavere, avvenuta il 16 agosto, in una fitta boscaglia a 150 metri di distanza dalla via Flaminia. Il 20 agosto, per volontà del governo, quasi in segreto, le spoglie mortali di Giacomo Matteotti sono trasportate da Monterotondo, vicino Roma, a Frattapolesine, in treno. Ciononostante, lungo quel tragitto, migliaia di persone rendono un ultimo silenzioso e commosso omaggio al deputato socialista. Matteotti è ormai a tutti gli effetti un martire del socialismo e della lotta antifascista.
10: Ma torniamo a quei giorni, i giorni dell'omicidio del leader socialista. Il governo di Mussolini è messo alle corde dalle proteste degli oppositori e dalle confessioni degli assassini di Matteotti.
14: Il 20 ottobre Amerigo Dumini è interrogato in carcere a Regina Coeli. Confessa che la morte di Giacomo Matteotti, già sofferente di tubercolosi, è stata causata da una violenta emotisi, accusata dal deputato socialista durante la colluttazione. Una morte accidentale, dunque, e non causata dal Dumini e dai suoi sgherri. A proposito del movente, Dumini ha sempre sostenuto che il rapimento di Matteotti fosse stato deciso all'improvviso per interrogarlo sull'uccisione in Francia del capo della sezione locale del Fascio. Omicidio voluto da una fantomatica organizzazione segreta di cui Matteotti sarebbe stato il responsabile. Una tesi, quella sostenuta dal Dumini, forse credibile sulla dinamica dei fatti, ma sicuramente inattendibile quanto alle motivazioni, al punto che non sarà neanche sostenuta dalla difesa nel processo a Chieti nell'anno successivo. Il vero movente va ricercato nell'entourage del Presidente del Consiglio, attraverso gli uomini da subito coinvolti nell'affare Matteotti. Sono Cesare Rossi, Marinelli, De Bono, lo stesso Mussolini. Ma la verità è difficile da portare a galla.
10: Dunque, tutto porta a Benito Mussolini come mandante del delitto Matteotti. Ma nel 1924 in Italia c'era ancora una figura al di sopra di quella del capo del governo. Era quella di Vittorio Emanuele III, re d'Italia, per grazia di Dio e volontà della nazione, ancora Emilio Gentile.
16: Dopo il delitto Matteotti, molti si aspettano che il re intervenga, ma in questo caso si può dire anche che è tutto il complesso delle forze che si oppongono al fascismo, che non sono in grado di trovare una comune soluzione che avrebbe sicuramente impedito al fascismo di rimanere al potere e di trasformare lo Stato liberale in un regime totalitario.
14: A novembre si riapre il Parlamento, dove il governo ottiene maggioranze schiaccianti. Unici a rientrare dall'Aventino sono infatti i comunisti.
16: Va aggiunto però l'incapacità degli avversari del fascismo di capire che il fascismo non era affatto, come loro pensavano, in crisi e in agonia. Basti pensare che nel giugno Anna Kuliscioff, nelle lettere personali a Turati, scrive che il fascismo è ormai un regime in agonia, che nell'agosto del 1924 Gramsci al Comitato Centrale del Partito Comunista dichiara che ormai il fascismo è come un impiccato e la corda la reggono i fiancheggiatori. E ancora nel novembre la Kuliscioff e Turati credono che il fascismo sia ormai un cadavere in putrefazione.
14: Mussolini ha ormai perso la bulia che l'aveva caratterizzato nel secondo semestre del 24. Grazie alla connivenza di Vittorio Emanuele III e alla disgraziata tattica dell'Aventino portata avanti dall'opposizione, ha resistito al momento più difficile. Ora è pronto a rompere gli indugi. Come prima mossa, il 4 dicembre 1924 fa diramare un comunicato nel quale si dichiara personalmente contrario alla ratifica della convenzione con la Sinclair. Nasconde quindi qualsiasi traccia della corruzione presente nel suo operato di governo. Poi promuove segretario del partito il RAS di Cremona Farinacci, che da tempo spinge affinché il fascismo tutto rivendichi la legittimità del delitto Matteotti, e aspetta un altro errore degli avversari, errore che purtroppo non tarda ad arrivare. Gli oppositori infatti considerano l'operato dei due magistrati Tancredi e del giudice troppo attendista. E così Giuseppe Donati, direttore del Popolo, organo del Partito Popolare, promuove una clamorosa iniziativa. All'inizio di dicembre del 1924 presenta una denuncia formale di correità contro il senatore De Bono, all'epoca del rapimento capo addirittura della polizia. È un vero boomerang. De Bono, senatore, secondo le regole dello statuto albertino, può essere infatti indagato solo dai suoi pari. L'indagine viene improvvisamente tolta ai due magistrati ordinari e tutti gli incartamenti sottoposti ad una commissione senatoriale. Tutte le carte in mano a Tancredi e del giudice da questo momento non sono più segrete per i vertici del fascismo, che possono preparare delle contromosse.
10: L'indagine del Senato si risolve in un nulla di fatto. De Bono viene assolto per insufficienza di prove e viene esclusa qualsiasi legame tra il delitto Matteotti e gli squadristi della Ceca. Il lavoro della magistratura ordinaria viene di fatto interrotto per più di 6 mesi. Le opposizioni si giocano le ultime carte e Mussolini risponde alla Camera il 3 gennaio del 25.
11: Dichiaro qui, al cospetto di questa assemblea e davanti al popolo italiano, che io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto. Se le frasi più o meno storpiate bastano ad impiccare un uomo, fuori la corda. Se il fascismo non è stato che olio di ricino e manganello e non invece una passione superba della migliore gioventù italiana, a me la colpa. Se il fascismo è stato un'associazione a delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere.
14: Il 3 gennaio viene instaurato il regime fascista. Il 12 gennaio un decreto disciplina severamente l'apertura di ogni circolo e vieta ad ogni dipendente pubblico di far parte di qualsiasi tipo d'associazione. Sarà esteso poi ai magistrati, ai docenti universitari e perfino alle associazioni combattenti. Nello stesso giorno sono chiusi 95 circoli, 25 organizzazioni sovversive sospette, 120 gruppi e associazioni anticostituzionali, 150 esercizi pubblici considerati ritrovi, arrestati 111 sovversivi, 655 perquisizioni domiciliari. Controllate tutte le 611 reti telefoniche, i 4.433 posti pubblici, spulciati uno a uno i 145.797 abbonati. Chi sono, cosa fanno, a quale partito politico appartengono? Il regime può avere inizio.
10: Dunque, a 6 mesi dal delitto Matteotti, il fascismo diventa una dittatura. Mussolini si assume la responsabilità politica del delitto.
14: Nel giugno del 25, conclusi i lavori della commissione senatoriale con la soluzione per insufficienza di prove a carico di De Bono, riprende l'attività della magistratura ordinaria. Il processo si svolge nel marzo del 26 a Chieti ed è pressoché una farsa. Dumini, Poveromo e Volpi vengono condannati a 5 anni, 11 mesi e 20 giorni di reclusione, di cui 4 anni amnistiati. Dopo solo 2 mesi saranno liberi. Malacria e Viola sono invece assolti e scarcerati.
10: Dumini, una volta libero, fa capire a Mussolini che ha mandato all'estero un testamento con la storia e le motivazioni del delitto e allora viene aiutato ad andare in Libia, dove diventa un ricco colono anche grazie ad affari discutibili e a intrallazzi. Nel suo testamento, pubblicato solo negli anni Ottanta, ammette che Matteotti è stato ucciso su ordine del regime perché non rivelasse la corruzione legata all'affare Sinclair Oil. Nel 1945 a Piazzale Loreto l'Italia ha chiuso il capitolo fascista. L'anno dopo la Repubblica Italiana riapre il caso Matteotti a 22 anni dall'omicidio e a 20 anni dal primo processo. La verità sull'omicidio Matteotti viene finalmente completamente a galla.
14: La causa della morte di Giacomo Matteotti, come già
10: stata all'affare Sinclair Oil. Nel 1945 a Piazzale Loreto l'Italia ha chiuso il capitolo fascista. L'anno dopo la Repubblica Italiana riapre il caso Matteotti a 22 anni dall'omicidio e a 20 anni dal primo processo. La verità sull'omicidio Matteotti.

0: testimoniare che il marito le confessò di avere lui stesso inflitto la coltellata mortale istintivamente per il dolore causato da un calcio che il deputato socialista era riuscito a dargli sui testicoli. Certo, questo tipo di difesa di Matteotti e il fatto che i pantaloni gli erano stati sfilati mentre era ancora vivo fanno ipotizzare che gli aggressori volessero ricostringerlo a subire violenza fisica. Quello stesso oltraggio subito da Matteotti nel 21 a Rovigo e di cui sicuramente i fasci locali si erano vantati. Un tentativo di violenza, una reazione decisa, un fendente vibrato con rabbia.
1: Il mix del 23 torna domani. Su Rai Play Sound potete riascoltare i nostri podcast. A questa puntata hanno collaborato in regia Roberta Di Casimirro, per la parte tecnica Alessandro Rosi, come autrice Ludovica Siani e Sara Tardelli, in redazione Paola Gaito.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Meteoradio. Nottata ovunque serena e stellata. I residui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi centro-settentrionali sono in rapido dissolvimento, garantendo ampi rasserenamenti su tutto il territorio nazionale. Domani, mercoledì 27 maggio, l'alta pressione inizierà a cedere il passo a correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Nel pomeriggio assisteremo a un rapido sviluppo di rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in locale estensione alle pianure adiacenti. Sul resto del paese resisteranno condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, pur con qualche nube in più sull'Appennino. Le temperature subiranno una prima flessione al nord, mentre resteranno stabili al sud, con punte di 32-33 gradi in Puglia e Sicilia. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali, con decisi rinforzi nelle aree colpite dai temporali. Generalmente poco mossi o mossi i bacini occidentali, poco mossi o quasi calmi i restanti mari. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
6: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
7: Okay. La mezz'ora legale.
8: E buonasera a tutti e bentrovati con il nostro appuntamento con la legalità, perché la legalità è la strada maestra della libertà. Ai microfoni di Rai Radio 1 ci sono sempre io, Claudia Conte, a darvi il benvenuto alla mezz'ora legale. Questa sera affrontiamo un tema fondamentale per il presente ma anche per il futuro del nostro paese: l'educazione alla legalità, all'antimafia e al rispetto, attraverso la forza della cultura, quindi delle opere letterarie, del cinema, perché la cultura non è soltanto memoria e intrattenimento, ma è uno strumento potente di formazione civile, capace soprattutto di orientare i più giovani, di trasmettere i loro valori, costruire coscienze, contrastare la violenza e la mentalità criminale. Oggi ne parleremo con due ospiti d'eccezione. Diamo il benvenuto al sottosegretario alla cultura, Giampiero Cannella. Grazie per essere con noi, sottosegretario.
9: Buonasera e grazie a voi per l'invito.
8: Anche giornalista e scrittore, originario di Palermo, così come con noi Enrico Bellavia, vice direttore dell'Espresso, al suo attivo tanti libri sul tema della mafia. Grazie direttore per essere con noi.
10: Buonasera e grazie a voi dell'invito.
8: Insieme cercheremo di capire quanto libri, cinema, teatro, linguaggi culturali possono ancora oggi educare al rispetto delle regole e alla responsabilità e alla libertà. Allora iniziamo da lei, sottosegretario. Lei è siciliano, lo dicevamo, in tutta Italia. È appena trascorsa la settimana della legalità, si è celebrato l'anniversario di Capaci. Si dice che la mafia ha paura più della scuola che dei tribunali. In che modo il Ministero della Cultura sta lavorando affinché la memoria degli eroi dell'antimafia sia un pilastro vivo dell'offerta culturale italiana?
9: Beh, lo diceva anche Gesualdo Bufalino, che la mafia sarà sconfitta da un esercito di maestri.

0: scuola. Forse non basteranno soltanto i maestri di scuola, però certamente la cultura ha una funzione fondamentale, la cultura intesa come strumento anche di penetrazione sociale di valori positivi. Il Ministero della Cultura interviene in vari modi, posso citare ad esempio il piano Olivetti che mira a contrastare la desertificazione culturale e la scarsità di biblioteche e archivi nelle zone più periferiche e decentrate d'Italia, e che invece sta appunto dando un contributo determinante per dotare il territorio di luoghi che non sono soltanto luoghi che custodiscono testi, ma che sono luoghi di elaborazione, luoghi di confronto, luoghi di interconnessione culturale, e questo ovviamente accresce il potenziale culturale diffuso sul territorio. Poi abbiamo anche visto recentemente, il 23 maggio scorso, è stata inaugurata una esposizione al Museo del Presente, animata dalla Fondazione Falcone a Palermo, con i dipinti prima distrutti e poi restaurati degli Uffizi. Ecco, è un modo per mettere in evidenza la violenza mafiosa anche sull'arte. Non dimentichiamo gli attentati appunto ai georgofili e gli attentati appunto ai luoghi della cultura, quindi l'aggressione mafiosa, che è aggressione non soltanto materiale, ma è anche aggressione allo spirito di una nazione. E quindi il Ministero della Cultura agisce secondo una serie di direttrici che tendono invece a potenziare quello che è il sistema culturale formativo e soprattutto la funzione sociale della cultura, quindi anche nelle periferie, nelle zone decentrate.
1: Direttore Bellavia, in che modo il giornalismo e la saggistica possono trasformare il ricordo delle stragi di mafia da rito civile a strumento critico per le nuove generazioni, senza incorrere nel rischio della retorica?
2: Il rischio della retorica onestamente è sempre in agguato. Il giornalismo, la saggistica, il cinema, qualunque forma d'arte collegata alla creazione di una coscienza civile è strumento di consapevolezza, e lo strumento di consapevolezza è l'arma principe per creare conoscenza. E sulle stragi, su quel che è accaduto in Sicilia, nel Mezzogiorno d'Italia, in Italia vorrei dire, negli anni 80 e 90, non si deve smettere mai di approfondire, di farsi domande, di stabilire connessioni, di creare una rete storica di analisi che metta in relazione i fatti, perché altrimenti se li frammentiamo, se li segmentiamo, perdiamo di vista ciò che veramente è accaduto nel paese. Giustamente si ricordava prima che ci sono state le stragi del 92, l'attentato di Capaci in cui morì Giovanni Falcone con la moglie, con gli uomini della scorta, l'attentato in via D'Amelio in cui morì Borsellino e la sua scorta, ma poi la strategia di Cosa Nostra è proseguita al nord con l'attacco ai monumenti, i georgofili, San Giovanni in Laterano, San Giorgio al Belabbro, gli attentati in giro per l'Italia, fino al fallito attentato all'Olimpico a Roma, che doveva fare una strage di dimensioni enormi, con almeno 100 carabinieri nel mirino a conclusione di una partita. Questa strage fu congelata da Cosa Nostra per un qualche evento che ancora oggi non siamo riusciti a capire. Ecco, farsi delle domande, stabilire delle connessioni è l'unico modo per sfuggire alla retorica anche dell'eroismo, che è l'altra faccia della deresponsabilizzazione.
1: Sottosegretario, esistono migliaia di beni confiscati alle mafie che stanno diventando centri culturali o biblioteche, quindi questa grande trasformazione, questo riscatto dei territori, delle comunità. Qual è l'impegno del governo per trasformare questi simboli del malaffare in presidi di cultura e legalità?
0: Il governo promuove in tutto il territorio nazionale iniziative che mirano a convertire questi beni, che sono stati appunto frutto di estorsioni, malaffare, riciclaggio di denaro mafioso, in beni in realtà che promuovano valori positivi e promuovano cultura. Quindi c'è un'attenzione costante. Non si tratta di un bene confiscato, si tratta in questo caso di una tipologia di beni, ma ad esempio poco fa facevo riferimento al Museo del Presente, animato dalla Fondazione Falcone, è una conversione di un luogo istituzionale in una sede che oggi è diventato un centro propulsore di cultura, ma anche un centro di trasmissione della memoria e il momento di elaborazione del presente per comprendere ciò che è accaduto nel passato. Quindi in questo senso siamo fortemente motivati e concentrati sulla diffusione della cultura, soprattutto perché spesso non abbiamo la percezione di come determinate aree del paese e anche aree cittadine, penso ai quartieri periferici o a quelle che non sono periferie geografiche ma sono periferie sociali, possono anche essere in pieno centro cittadino ma essere percepite dagli abitanti come periferia sociale, siano distanti da determinati valori. E allora andare lì, creare un presidio, riuscire a trasmettere valori, ma riuscire anche a trasmettere attraverso eventi e iniziative il senso della bellezza, può valere più di iniziative che siano magari correttamente indirizzate nel senso repressivo del termine, ma che comunque diventano iniziative spot. In questo senso la cultura ha una forza propulsiva che una volta che riesci a inocularla, a farla attecchire su un territorio, ha una forza propulsiva e coinvolgente soprattutto per le giovani generazioni, che ti consente di modificare l'assetto di una determinata area.
1: Vorrei tornare al direttore Bellavie e chiederle, nella sua esperienza di cronista, qual è stata? C'è una storia, un incontro che più di ogni altro le hanno fatto capire che la cultura può davvero cambiare il destino di un territorio, di una comunità segnata da un destino che sembra inevitabile?
2: Devo dire che l'esperienza che più mi ha, come dire, colpito e ha caratterizzato poi parte del mio impegno lavorativo è stato l'incontro con un collaboratore di giustizia che si chiamava Francesco Di Carlo, che poi è morto di Covid. È stato un esponente di primo piano di Cosa Nostra, ma la sua particolarità era quella di frequentare i salotti, di avere una rete di relazioni estesissima, e mi ha fatto comprendere in che modo Cosa Nostra è riuscita non a infiltrarsi ma a essere nella società, a rappresentare una quota di interessi, ovviamente di interessi criminali, dentro la società civile. Non è un problema di contiguità o di infiltrazioni, è di appartenenza alla società. Più difficile da eradicare, più difficile da intercettare, ancora di più adesso che la mafia sceglie il profilo basso, torna all'antico della coesistenza pacifica con i mondi della politica, con i mondi delle istituzioni, con i mondi della pubblica amministrazione, che lucra moltissimo con la spesa pubblica e nel contempo sviluppa i propri affari criminali. In questo momento noi assistiamo ad un declino inevitabile di Cosa Nostra a vantaggio di altre organizzazioni criminali, prima fra tutte l'Ndrangheta, capace di stabilire relazioni internazionali molto più proficue di quanto non abbia fatto Cosa Nostra in passato con gli Stati Uniti. In questo momento i broker ndranghetisti sono capaci di negoziare partite inimmaginabili di cocaina sullo scacchiere mondiale, avendo dalla loro il peso della credibilità, che nei confronti dei narcos ha un peso ed è una credenziale straordinaria. Bene, e queste sono le cose che in qualche modo ho mutuato dalla conoscenza, dal rapporto, dalle interviste fatte a questo collaboratore di giustizia, che maturò la scelta di collaborare con la giustizia proprio in funzione di un'elaborazione personale di vissuto fatto di conoscenza del mondo e delle dinamiche del mondo stesso. Direi che questa forse è la cosa che in qualche modo ha caratterizzato di più il mio lavoro e la mia analisi negli anni a venire.
1: Ritorniamo un attimo al nostro tema principale, l'educazione alla legalità. E allora, sottosegretario Cannella, spesso un dibattito acceso sul rischio che serie televisive o romanzi possano involontariamente mitizzare delle figure criminali, laddove ci siano ragazzi che magari non hanno gli strumenti ancora, no, per discernere, per capire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. A volte addirittura le forze dell'ordine sembrano essere ridicole, no? Ridicolizzate rispetto alle figure criminali che sono invece dipinte quasi affascinanti. Allora, dal punto di vista delle politiche culturali, come si può incentivare invece una narrazione che sappia distinguere la legalità dall'illegalità e che racconti la realtà senza cavalcare il fascino del male?
0: Guardi, è un discorso complesso perché attiene alla pluralità dell'informazione e dell'espressione artistica, quindi chiaramente non è possibile indirizzare o peggio vietare determinate opere letterarie o la traduzione cinematografica e televisiva di queste opere, che hanno avuto, devo dire, un effetto devastante soprattutto tra quei ragazzi meno attrezzati culturalmente. Io ricordo tantissimi anni fa, quando uscì la fiction Capo dei Capi, organizzai un dibattito sul tema, perché a Palermo molti ragazzi videro nella figura dei boss mafiosi, di Dottor Rina in particolare, la figura dell'eroe, la figura dell'onnipotente, di colui che poteva tutto, e serie contemporanee riproducono lo stesso modello. Quindi ovviamente non si può vietare, però può lavorare per far sì che quelle sacche di subcultura che possono essere sensibili a questi richiami vengano sempre più sottratte alla sensibilità, appunto, verso messaggi distorti con la cultura, con la diffusione della cultura, perché non c'è uno strumento che possa consentirci di limitare questo tipo di messaggi. Devo dire, occorrerebbe forse maggiore autocoscienza di chi ha ritenuto individuare un filone letterario o un filone televisivo e cinematografico magari per fare soldi, e quindi obiettivamente è un ragionamento che va affrontato a tutti i livelli, è multilivello e multidisciplinare. Occorre inoculare nella nostra società gli anticorpi per poter leggere, soprattutto tra i ragazzi, per poter leggere in maniera corretta questi messaggi che vengono invece dai media e che sono distorcenti.
1: Ecco, allora vorrei tornare dal direttore Bellavia e chiedere quanto è importante raccontare non solo il male prodotto dalle mafie, ma anche le storie positive di riscatto. Tanti imprenditori, insegnanti, cittadini coraggiosi che hanno scelto di ribellarsi.
2: Sì, è il racconto dei no, quei no che qualificano, che sono espressione di dissenso anche rispetto a un conformismo mafioso che talvolta è dilagante almeno in certi settori. È chiaro che alcuni modelli culturali, alcune proposte di intrattenimento o di pseudo intrattenimento attecchiscono lì dove c'è un tessuto compromesso e non scatenano reazioni opposte. Si è verificato anche che alcuni modelli trasmessi dalla TV o proposti dal cinema siano diventati modelli per gli stessi boss. Voglio dire che i boss, vedendosi rappresentare in un certo modo, hanno cominciato a mutuare quei comportamenti per autorappresentarsi all'organizzazione. Mi ricordo in particolare il giovane Lo Piccolo, che era un boss del quartiere Zen di Palermo, figlio di boss, che si appuntava delle frasi fatte per essere pronto nell'eventualità che avesse dovuto scrivere lui dei pizzini, per poter accreditarsi presso l'organizzazione con una certa cultura mafiosa, mutuata sia dai film che dalle trasmissioni televisive che dai pizzini di Provenzano, che era il suo mentore di riferimento. Chiaro che bisogna lavorare anche per rappresentare il cosiddetto bene. Il fascino del male non è questione che possiamo risolvere in pochi istanti, è un fascino eterno, e quello a cui assistiamo in questo periodo è il fatto che molti degli atteggiamenti, dei modelli mafiosi sono diventati di uso comune, li si usa nelle canzoni, li si usa nel linguaggio quotidiano, producono anche effetti gravissimi come l'uso disinvolto delle armi anche tra giovani e giovanissimi. Il converso di questo quadro è spesso dire: ah, ma se c'è una criminalità diffusa fuori controllo è perché è venuto meno il controllo mafioso. Ecco, a me questo pare aberrante, che si debba ancora una volta riferirsi alla necessità di un controllo mafioso quasi fosse un partner di sicurezza per lo Stato. I mafiosi hanno imposto sul territorio un controllo militare, è vero che ha depotenziato la criminalità cosiddetta comune per lunghissimo tempo, ma a che prezzo? A prezzo di sangue, compressione dei territori, compressione della libera impresa, compressione delle libertà. E allora non è più giustificabile anche ad alti livelli dire il controllo mafioso è venuto meno, dunque c'è più criminalità comune. La criminalità comune va combattuta con gli strumenti ordinari della repressione, accanto però a un investimento massiccio sui territori, sulle aree degradate, sulla bellezza del territorio, perché se cresco nel degrado, se penso che il bene comune non sia di nessuno ma diventi terra di rapina, allora anche io sono portato a non custodire il bene comune. Non esistono giardini nelle periferie, non esistono attrezzature sportive, non esistono impianti, non esistono luoghi di aggregazione, non ci sono teatri, cinema. Ci sono a malapena poche realtà resistenti, le parrocchie tra queste, che però non bastano, non sono sufficienti a seminare consapevolezza, perché ci sono modelli distorti che poi si vivono in famiglia, si vivono tra gli amici, nel proprio condominio, giù ai giardinetti radi e malandati dove cresce l'illegalità. E se pur gli anticorpi sono 10 e le contromisure delle organizzazioni criminali e non criminali sono 100, non hai possibilità di vittoria.
1: Ecco, quindi è sempre più importante la presenza dello Stato, soprattutto ecco, nelle periferie, lo diceva il sottosegretario, parlava del piano Olivetti, pensiamo anche a Caivano, comunque un esempio molto importante, no, di trasformazione, in quel caso anche attraverso lo sport, un altro antidoto sociale che è in grado di portare legalità e di portare benessere alle collettività. E poi ecco, la cultura orienta, e quindi anche gli intellettuali, gli artisti devono avere un senso di responsabilità verso chi li ascolta e chi li sente, quindi i messaggi che vengono trasmessi, no, devono essere ben calibrati, ben studiati. Allora, io vi ringrazio moltissimo per essere stati con noi, ringrazio il sottosegretario alla cultura Giampiero Cannella, grazie davvero, e Enrico Bellavia, vice direttore dell'Espresso, grazie davvero, ci avete aiutato a raccontare meglio questo ruolo così forte della cultura, la cultura come antidoto sociale e come veicolo di legalità. Ed ora spazio alla nostra rubrica Da grande potrei fare, che come sapete è un nostro viaggio alla scoperta delle professioni e delle opportunità di lavoro all'interno della Polizia di Stato, raccontate da chi ogni giorno contribuisce alla sicurezza del nostro paese. Allora, ospite di oggi sarà il comandante di unità navale per la navigazione costiera, l'assistente Gabriele Pipino, che ci racconterà il suo percorso professionale e il suo lavoro di operatore di polizia presso la questura di Venezia. Lo ascoltiamo.
3: Essere comandante costiero della Polizia di Stato significa svolgere una professione altamente specialistica che unisce competenze operative, preparazione tecnica e profonda conoscenza dell'ambiente marittimo. Il percorso inizia presso il Centro Nautico e Sommozzatori della Polizia di Stato di La Spezia, dove un corso intensivo di 3 mesi forma operatori capaci di diventare veri professionisti del mare, pronti ad affrontare situazioni complesse in contesti unici. Prestare servizio presso la Questura di Venezia significa operare quotidianamente in una città straordinaria, dove il controllo del territorio assume caratteristiche completamente diverse dal resto d'Italia. Qui non ci sono strade tradizionali, ma rii, canali e vie d'acqua che richiedono rapidità di intervento, capacità di adattamento e costante coordinamento operativo. L'attività del comandante costiero si sviluppa in più ambiti, dal controllo del territorio con le volanti, alla squadra acque interne, fino al settore trasporti, garantendo sicurezza, prevenzione e presenza costante sul territorio lagunare. Durante i grandi eventi nazionali ed internazionali, il personale è inoltre impegnato nei servizi di sicurezza e scorta, a favore di importanti personalità istituzionali e politiche, contribuendo alla tutela dell'ordine pubblico in contesti di particolare rilievo. Essere comandante costiero significa rappresentare lo Stato in mare, con professionalità, equilibrio e senso del dovere, operando ogni giorno in una delle realtà più affascinanti e complesse al mondo.
1: E ringraziamo Gabriele Pipino e la Polizia di Stato. Come sappiamo, sono veramente infinite le opportunità di lavoro e le professioni all'interno della Polizia di Stato, quindi li ringraziamo per il loro prezioso lavoro. E ringrazio tutta la mia redazione, Francesco Pantaleo, nostro tecnico, Leonardo Gragnoli alla regia, in redazione Valentina Lorusso, Cristiana Affaitati, e anche per questa sera da Claudia Conte è tutto. Viva la legalità, sempre!

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Superata la linea gialla, Israele estende le operazioni di terra in Libano, decine i morti, i raid americani sull'Iran, Teheran violata la tregua, il Papa sulla flottiglia a sostenere il popolo di Gaza che non riceve aiuti umanitari. Giorgia Meloni scuote l'Europa, faccia meno e meglio, appello del presidente di Confindustria Orsini, salari troppo bassi, liberiamo 20 miliardi per scuola, sanità e crescita. Schlein, la premier, chiede un cambio di passo a Bruxelles, ma è lei a frenare. Tre morti in un solo giorno a Lucco, un operaio schiacciato da una pressa a Catania e Reggio Emilia, due vittime travolte da un muletto. 2 giugno la RAI si tinge di tricolore, ricco programma per festeggiare gli 80 anni della Repubblica, l'amministratore delegato Rossi, un affresco che racconta la nostra memoria, la nostra identità, il nostro futuro. Buon viaggio Cesare, oltre 350.000 biglietti venduti, 6 date, con il doppio appuntamento al Circo Massimo di Roma il 6 e il 7 giugno prende il via il Cremonini Live 26. Un torrido maggio, giovedì, bollino rosso in 4 città, temperature record nel Regno Unito, caldo rovente in Francia, allerta per i tennisti a Roland Garros. Ma la partenza super per il graciale Sinner, il numero uno del mondo va al secondo turno, bene anche Arnaldi e Darderi, ciclismo, Vingegaard sempre più dominatore al Giro d'Italia. Buonasera da Vanessa Giovagnoli. Medio Oriente salta definitivamente la tregua in Libano, 31 le vittime negli ultimi raid di Israele che lancia una massiccia offensiva via terra contro Hezbollah.
3: Incalzato dalle opposizioni è lo stesso Netanyahu a dare l'annuncio in un video. Le operazioni in Libano si stanno intensificando e si sta rafforzando la zona cuscinetto per proteggere le comunità del nord di Israele. Di fatto l'offensiva israeliana si spinge in profondità ben al di là della linea gialla, supera il fiume Litani e punta su Nabatieh, una delle città più importanti del Libano meridionale. Hezbollah cerca di rallentare l'avanzata delle truppe nemiche con droni e razzi, ma il numero delle vittime continua a crescere. Israele ordina l'evacuazione di 19 villaggi e annuncia di aver colpito numerose postazioni dei miliziani sciiti alleati dell'Iran, mobilitati altri riservisti. Intanto, malgrado la tregua, non si fermano i bombardamenti israeliani a Gaza, morti e feriti in un attacco contro il campo profughi di Al-Maghazi nel centro della striscia. In un altro raid a Gaza City, Israele sostiene di aver ucciso Mohammed Odeh, il nuovo leader dell'ala militare di Hamas e tra i responsabili degli assalti del 7 ottobre. Pochi giorni fa, in un attacco simile, la stessa sorte era toccata al suo predecessore al-Haddad. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: E sul fronte Stati Uniti-Iran, negoziati ancora in stallo, mentre la regione torna a bersaglio di attacchi incrociati. Teheran accusa gli Stati Uniti di avere violato il cessate il fuoco e minaccia una risposta oltre i confini della regione. Autodifesa, replica a Washington, e Trump convoca una riunione di governo. La corrispondente da New York.
4: È la prima riunione di gabinetto dal 26 marzo e arriva in un momento cruciale per la guerra degli Stati Uniti contro l'Iran. Mentre sale la tensione con Teheran dopo gli attacchi definiti di autodifesa delle forze statunitensi contro siti e navi iraniane durante il cessate il fuoco. Ma il segretario di Stato americano Rubio dice che un'intesa è ancora possibile e aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro. Trump ha parlato al telefono per la seconda volta in pochi giorni con il premier israeliano Netanyahu. Gli Stati Uniti avrebbero posto il veto al raid su Beirut per non compromettere i negoziati in corso con l'Iran. Intanto torna sotto i riflettori la salute del presidente, che ha trascorso un'intera mattinata all'ospedale militare Walter Reed per le visite di controllo periodiche. Trump, che compirà 80 anni il 14 giugno, in un post sul suo social Truth assicura che tutto è andato alla perfezione. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E il Papa da Castel Gandolfo è tornato a parlare di guerra ed intelligenza artificiale all'indomani della pubblicazione della sua prima enciclica. Leone ha parlato anche della drammatica situazione a Gaza e della flottiglia, ascoltiamolo.
0: Abbiamo visto casi oggi in Libano, per esempio. La guerra si fa oggi con IA, senza pensare nelle vite umane che sono vittime di tutto questo. Bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. Vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza.
2: È un plauso all'enciclica del Papa sull'intelligenza artificiale, arriva dal premier spagnolo Leon ha ragione, la AI sia al servizio del bene comune, ha detto Sanchez che si trova a Roma, ha previsto un incontro tra i due. E in serata anche il vicepresidente americano Vance ha leggiato l'enciclica, è il genere di intervento che ci si aspetterebbe da un leader della Chiesa, ha detto dopo le aspre critiche dell'amministrazione Trump al Papa delle scorse settimane. E a proposito di flottiglie, se attiviste dell'Anconvoy verso Gaza, fermati a Siria, in Libia, arriveranno alle 9:15 all'aeroporto di Fiumicino, lo fa sapere la Global Sumud Flottiglia. Restano ancora in Libia 10 attivisti, tra cui due di cittadinanza italiana, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia. Non si hanno notizie delle loro condizioni, la portavoce della flottiglia afferma: tutte le strade che percorriamo per Gaza sono bloccate, non fermiamo la solidarietà per la Palestina. E del conflitto in Medio Oriente è tornato a parlare il ministro degli esteri Tajani durante un evento a Roma sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.
5: Riteniamo che si debba continuare a dialogare, mi auguro che cessino i bombardamenti, ma anche cessino le minacce da parte iraniana su distruggeremo Israele.
6: Così il ministro degli esteri Tajani a margine di Coopera, terza conferenza sulla cooperazione internazionale in corso a Roma. Su nucleare, stretto di Hormuz, interrompere i negoziati sarebbe un danno per tutti. Poi il ministro torna sulle violenze contro gli attivisti della flottiglia marittima. Faremo di tutto per sanzionare Ben-Gvir, unico responsabile.
5: Per quella vicenda, siccome il responsabile è Ben-Gvir, perché sia Netanyahu sia il ministro degli esteri Saar hanno condannato quello che ha fatto Ben-Gvir, per questo sanzioniamo lui.
6: E dunque no, a sanzioni generalizzate contro l'intero governo israeliano. Le sanzioni europee verranno discusse nel Consiglio di metà giugno. La linea rossa è stata superata, aveva detto il capo della Farnesina, ribadisce le altre linee rosse in Libano e a Gaza. No ai raid sui civili. Alba Arcuri, GR1.
2: A Roma l'Assemblea Nazionale di Confindustria presenta il capo dello Stato Mattarella e Giorgia Meloni. La premier nel suo intervento ha parlato di Europa da sburocratizzare, di nucleare e della massima attenzione del governo alle necessità di imprese e famiglie.
7: Il clima è disteso, la platea offre più di un applauso e Giorgia Meloni ringrazia sottolineando come, pur non essendo sempre d'accordo, governo e industriali hanno dimostrato di saper fare squadra e il motivo è, precisa la premier, il comune interesse per il bene del paese. Sotto le linee curve della nuvola di Fuxas, la presidente del Consiglio parla piuttosto all'Europa, gigante burocratico, e avverte la sua configurazione e la sua fragilità.
8: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Il compito della burocrazia è accompagnare e attuare gli indirizzi della politica, non è sostituirsi alla politica.
7: Tutto ciò che non è vietato per interesse superiore deve essere consentito, le parole della Presidente del Consiglio che agli industriali propone un cantiere comune per superare la burocrazia e a Bruxelles torna a chiedere flessibilità sugli investimenti per l'energia. Giorgia Meloni assicura: non ho cambiato idea sulle spese in difesa, ma vanno aiutate famiglie e imprese.
8: Noi vogliamo proseguire sulla strada per il ritorno dell'energia nucleare in Italia. Entro l'estate dalla legge delega.
7: Federica Ionta, GR1.
2: Nucleare e burocrazia in Europa, anche nelle parole del presidente di Confindustria Orsini, che dal palco rilancia un patto per la crescita italiana.
9: Troppa burocrazia, troppi vincoli, costi energetici troppo alti. È la trappola in cui si è ingabbiata l'Europa, che rischia la desertificazione industriale dopo aver spalancato le porte alla manifattura cinese. È l'allarme lanciato dal presidente di Confindustria Orsini, che chiede a Bruxelles un cambio di passo.
10: Noi vogliamo un'Europa che abbia un vero mercato unico dell'energia, un vero mercato unico dei capitali e del risparmio e un debito comune per finanziare una vera politica industriale europea.
9: Fondamentale ridurre ridurre i costi energetici, sbloccando nuove aree per le rinnovabili, sospendendo gli ETS, ma soprattutto...
10: Dobbiamo poi accelerare il ritorno al nucleare. Serve la corrente di continuità zero emissioni, che le rinnovabili pur necessarie non possono garantire.
9: Sul fronte italiano è necessario rimettere le imprese al centro e rilancia una spending review da 20 miliardi da destinare a crescita, scuola e sanità. Infine il tema dei bassi salari.
10: Resta aperta la questione salariale. Lo dico con chiarezza. Noi da soli, con i nostri migliori contratti, non riusciremo a risolverla.
9: Gelsomina Testa, GR1.
2: E il dibattito politico si sposta dai commenti post-elezioni ai temi economici emersi dall'Assemblea degli Industriali.
11: Piena condivisione e intesa, Forza Italia sottolinea la sintonia con gli industriali, in particolare sul nucleare. Fratelli d'Italia, che accelera sulla legge elettorale e si va verso un nuovo testo in aula entro giugno, sottolinea la mancanza di responsabilità del campo largo, che diserta l'assemblea. Un'assenza, dicono, che dice molto. Dalla Lega si torna a ribadire la necessità dell'acquisto dei combustibili russi. Per noi moderati, Maurizio Lupi.
12: Coraggio e responsabilità. Il dialogo è fondamentale, in particolare per vincere le grandi sfide che abbiamo davanti. Dall'energia a cambiare un'Europa che sia meno burocratica.
11: Per il Partito Democratico, la segretaria Schlein ha incontrato a Roma il premier spagnolo Pedro Sanchez. Su energia, Europa e salari, il governo fa solo una propaganda che non produce alcun effetto immediato sulle bollette di imprese e famiglie. Dal Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte si chiede in che mondo di fantasia viva la premier.
13: Non ho mai visto una Confindustria così disponibile e dialogante con un governo dopo 35 mesi addirittura di calo della produzione industriale su 40.
11: Per Carlo Calenda, Azione, la premier ha fatto solo una sceneggiata. Meloni un disco rotto, ha fallito, ma dà colpa all'Unione Europea. Il pensiero di Riccardo Maggi, più Europa. Alessandro Allegra, GR1.
2: Duro commento della Presidente della Commissione di Vigilanza RAI, Barbara Floridia, 5 Stelle, verso il Ministro dell'Economia, Giorgetti. Il rinvio all'ultimo minuto sulla riforma RAI è un fatto gravissimo, afferma. Da 7 mesi il Ministero non esprime il parere e tiene di fatto in ostaggio la riforma. Siamo all'emergenza istituzionale assoluta, conclude Floridia. Replicano in una nota i capigruppo di maggioranza. Abbiamo chiesto al Ministro Giorgetti di posticipare di alcuni giorni la sua audizione in attesa dei pareri della Commissione Bilancio necessari per una corretta visione d'insieme. L'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro è stato ascoltato dalla Commissione parlamentare antimafia sul caso della società che gestiva un ristorante a Roma di cui aveva una quota e che faceva capo a un prestanome del clan di Camorra dei Senese. Sono stato leggero, vittima di controlli carenti, ho fatto un errore in piena inconsapevolezza, ha costato soldi e dimissioni, ha detto Del Mastro. L'associazione Luca Coscioni scrive al Presidente del Senato per chiedere formalmente di calendarizzare in aula il disegno di legge di iniziativa popolare eutanasia legale. Filomena Gallo e Marco Cappato chiedono a Ignazio La Russa anche un incontro istituzionale e invitano tutti i gruppi politici a discutere la proposta. Mezzanotte 13 minuti su Radio 1 La Cronaca, 3 incidenti mortali sul lavoro nel giro di poche ore in Toscana, Sicilia ed Emilia Romagna.
14: Uccisi tutti e 3 da macchinari con cui lavoravano ogni giorno. Aveva da poco compiuto 31 anni Francesco Cannone, l'operaio schiacciato da un muletto in un'azienda di logistica di Catania, lascia moglie e figli. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, stessa ipotesi di reato e stessa drammatica dinamica a Cavriago, provincia di Reggio Emilia. Anche il 47enne che ha perso la vita all'interno di una ditta che produce caldaie è stato travolto dal muletto che guidava e che si è ribaltato. È stata invece una pressa caduta da un portacarichi a causare la terza vittima sul lavoro. Si chiamava Giacomo Pucci, aveva 30 anni, dipendente di un'azienda di prodotti farmaceutici ad Altopascio, vicino Lucca. Invano colleghi e medici del 118 hanno provato a rianimarlo. La sindaca Sara D'Ambrosio.
15: Tutta la comunità si stringe intorno alle persone che lo conoscevano, ai suoi cari, ai suoi colleghi.
14: Sciopero di un'ora dei metalmeccanici in tutta la provincia, proclamato dai sindacati per chiedere più sicurezza. Elena Baiocco, GR1.
2: A Torino resta in prognosi riservata al tifoso rimasto gravemente ferito negli scontri che hanno preceduto il derby, mentre vengono rimessi in libertà i primi ultra che erano finiti in manette.
16: Sono gli 8 arrestati il giorno dopo gli scontri, 8 ultras della Juventus che lasciano il carcere su decisione del giudice per le indagini preliminari, il quale convalida l'arresto ma dispone il rilascio con obbligo di presentazione alla polizia 2 volte a settimana. Tutti indagati per resistenza a pubblico ufficiale, lancio pericoloso di oggetti e rissa. Mentre loro tornano in libertà, le manette scattano per altri 2 che ora attendono l'udienza di convalida dietro le sbarre. L'inchiesta prosegue, si cercano gli altri responsabili degli incidenti, costati il ferimento di Marco Basoccu, commercialista 36enne, tifoso bianconero arrivato da Milano per vedere il derby e ora ricoverato in gravissime condizioni, colpito al cranio, ma da cosa e da chi è ancora da accertare, un lacrimogeno secondo chi era con lui, una pietra o una bottiglia secondo le forze dell'ordine, il questore di Torino Massimo Gambino.
17: Bisogna vedere bene i video, qualcuno ci ha tirato qualche pietra, tant'è che ci sono 6 feriti o altro e chiaramente poi ci sono state anche delle risposte da parte delle forze di polizia.
16: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Temperature già roventi a fine maggio su gran parte dell'Europa occidentale e centrale. L'Italia non fa eccezione, con picchi ben oltre la media stagionale.
7: Una primavera che brucia come l'estate. In Francia le temperature oscillano tra i 30 e i 37 gradi contro medie stagionali di 20-22 gradi. Nel Regno Unito l'anomalia è ancora più estrema. I 35 gradi raggiunti a Londra segnano il nuovo record assoluto di maggio. Caldo e afa ben oltre la norma interessano anche Spagna, Portogallo, Germania, Svizzera e Paesi Bassi. E l'Italia non fa eccezione. Oggi bollino arancione in 14 città del centro-nord. Il maggiore Daniele Cesarin, aeronautica militare.
18: Temperature ancora in salita, le città con un impatto maggiore saranno Torino, Milano, Bologna e Roma, oltre 30 gradi, anche con punte di 36 gradi.
7: Dunque oggi caldo anomalo, ma anche qualche pioggia.
18: Rovesci e temporali locali, a ridosso dei rilievi dell'arco alpino e poi ancora sul Campania meridionale, Calabria e sulla Sicilia centro-orientale.
7: Giovedì poi è previsto bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino.
18: Le massime continueranno a superare i 30 gradi.
7: Eleonora Belviso, GR1.
2: Numeri in crescita per il turismo italiano nei primi mesi del 2026. La sfida ora è confermare il trend in estate.
19: Il turismo italiano conferma segnali positivi, nonostante un contesto economico non semplice. Tra gennaio e marzo si registrano oltre 23 milioni di arrivi e più di 71 milioni di presenze, con un incremento del 4,2%. Vittorio Messina, presidente di Assoturismo, parla di un comparto capace di reagire e adattarsi anche nelle fasi più complesse.
20: I dati Istat confermano il trend positivo del turismo in Italia e la vera sfida è per l'imminente stagione estiva che, nonostante questi dati confortanti, potrebbe presentarsi complicate tra caro prezzi e tensioni internazionali.
19: A trainare il settore è soprattutto la componente internazionale. Gli stranieri rappresentano il 54,6% del totale, a conferma dell'attrattiva del nostro paese. Positivo anche il quadro tracciato dal ministro del turismo Mazzi, che sottolinea la crescita del turismo interno, sempre più presente anche fuori dai tradizionali periodi di vacanza. Resta la sfida dei prossimi mesi, arrivare alla stagione estiva con prospettive all'altezza delle aspettative del settore. Lorenzo Opice, GR1.
2: La RAI celebra gli 80 anni della Repubblica con un ricco programma che culminerà la sera del 2 giugno con i volti della Repubblica, 80 anni dal referendum, in onda alle 21.15 su Rai 1 e su Radio 1. In diretta da Piazza del Quirinale, un lungo racconto con tanti ospiti, da Roberto Bolla ad Annalisa. Ascoltiamo l'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi.
21: La RAI sceglie di svolgere appieno il suo ruolo di servizio pubblico e lo fa accompagnando l'Italia in questo grandioso racconto, un affresco bello che racconta la nostra identità, la nostra memoria e anche quello che dovremo essere in futuro, perché la memoria definisce un'identità ed è l'identità che consente di costruire il futuro, quindi la memoria è l'elemento fondamentale per guardare il futuro.
2: Simona Lo Iacono torna in libreria con Joanna degli Incanti, romanzo al femminile che l'autrice sta portando in tour per l'Italia. La nostra intervista.
22: Story
1: storia e immaginazione. Come nasce la sua protagonista?
3: Nasce dalla scoperta di una nota a piedi pagina di un saggio sull'Inquisizione che raccontava la storia di Giovanna de Aosta o Giovanna de Siracusa. Le notizie arrivavano dall'Inquisizione spagnola e da lì ho appreso la storia di questa donna prodigiosa che ebbe la grande capacità di trasformare un opificio, una cartiera, in una stamperia, cioè in una moderna casa editrice.
1: Perché ha scelto di stampare proprio Don Chisciotte? Che cosa rappresenta per lei?
3: È l'antieroe per eccellenza e quindi in qualche maniera rappresenta l'immaginario di Giovanna.
1: È un romanzo anche proprio sul narrare storie dentro storie. Ha amato Le Mille e Una Notte?
3: Sì, tantissimo. Io sono una grande ammiratrice di Shahrazad. Penso che siano le storie che diano il coraggio di vivere, perché nella storia noi ci vediamo in qualche modo riflessi e troviamo senso e significato, la direzione verso quale andare.
1: Francesca Cosentino, GR1.
22: In chiusura la musica, con la doppia data 6 e 7 giugno al Circo Massimo di Roma prende il via Cremonini Live 2026.
23: Lo sai che a volte la felicità ha il sapore del mare.
22: Venduti già oltre 350.000 biglietti per le 6 date del tour, Cremonini sale sul palco con una band rinnovata e una scaletta che celebra il suo percorso musicale. Un viaggio cominciato nei teatri, passato attraverso i palasport, esploso nei primi stadi nel 2018, arrivato oggi, dice Cremonini, nei grandi templi della musica dal vivo e dei raduni collettivi. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, in regia Alessandro Campanella e Gianluca Liberati. Adesso c'è lo sport e poi Onda Verde e la nota del giorno dopo. Buona serata.
24: GR1 Sport.
25: Buonasera anche da Jacopo Barlotti e dalla redazione sportiva. Dunque, buona la prima di Yannick Sinner al Roland Garros, dove, come abbiamo già sentito nel corso del giornale, si deve giocare anche contro il caldo. L'alto tesino ha battuto in 3-7 il francese Tabor.
26: Il ritorno di Sinner a Roland Garros, stavolta in celeste, niente più polo verde come l'anno scorso, e la finale thrilling, i tre match point non trasformati contro Alcaraz. Anche di sera fa molto caldo a Parigi, 27 gradi, Yannick parte forte, parziale di 8-0, la wildcard francese Clément Tabor sbanda, incassa 6-1 nel primo set, secondo e terzo parziale più equilibrati, anche il fisio per sistemare una fasciatura sul piede del barone rosso della racchetta. Yannick vince 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 10 minuti. 8 ace, 40 vincenti. Il numero 1 adesso affronterà l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Di Sinner ha parlato il ministro Bodi.
27: Yannick in prima persona si concentri molto sui trofei che ancora mancano. Bisogna lasciarlo tranquillo, tanto tranquillo è già di per se stesso. Ha la carica giusta per arrivare dove vorrebbe arrivare lui e dove vorremmo tutti che arrivasse.
26: Yannick 30 e lode nel 2026, 30 vittorie consecutive come i tre tenori, 18-0 sulla terra battuta, 61 set vinti e 3 persi dalla sconfitta contro Menzica Doha. Con Sinner ieri successi anche per Arnaldi e Darderi, sconfitta invece per la Cocciaretto. Emilio Mancuso, GR1.
25: Ciclismo, Giro d'Italia sempre più nel segno di Jonas Vingegaard. Il danese domina la 16ª tappa ed è alla 4ª vittoria in questa corsa rosa. Uno dei nostri inviati.
28: Veni, vidi, Vingegaard, laddove il cognome del re pescatore è sinonimo di vici, vinsi, ma forse anche vincerò ancora. A Cari, in terra svizzera, 4ª vittoria su 4 arrivi in salita per Jonas, che stacca di nuovo tutti. Per il re pescatore, le mani sul giro, oramai a 4.03 su Gall, 4.27 su Aresman e 5 minuti su Hindley. Volevamo tantissimo vincere in maglia rosa, eravamo molto motivati, io e la squadra. Abbiamo scelto di provarci nella tappa di oggi, perché nel caso in cui non ci fossimo riusciti, avremmo avuto altre possibilità. L'obiettivo, oltre alla maglia rosa, potrebbero anche essere le 6 vittorie di Pogacar nel giro 2024 per Vingegaard. Chissà, in casa azzurra è lo splendido lavoro di Piganzoli, ultimo uomo di Vingegaard in salita, la buona notizia. Piganzoli ora è 8º nella generale. La cattiva notizia è invece la crisi di Pellizzari, che cede e paga 18 minuti.
29: Ho tenuto duro anche troppo, credo. Speriamo di poter recuperare questi 2 giorni, poi vediamo le ultime 2.
28: Da sottolineare anche la pertinacia di Giulio Ciccone, anche in Svizzera in fuga, ancora una volta ripreso.
30: È un giro un po' così, però l'importante è stare bene e continuare a provare.
28: E oggi si torna in Italia con arrivo ad Andalo. Cassano d'Adda con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
25: Calcio ufficiale il riscatto della Roma di Donnell Malen dall'Aston Villa, per lui contratto fino al 2030, ufficiale anche il rinnovo del difensore Hermoso. Il Venezia prende Basic dalla Lazio, Lazio che in serata ha raggiunto l'accordo con Sarri per la risoluzione del contratto. In chiusura il basket, vittorie di Venezia e Virtus Bologna contro Tortona e Trento in gara 5 dei quarti dei playoff Scudetto. Le semifinali da sabato saranno dunque Bologna-Venezia e Brescia-Milano. E con questo è tutto, buonanotte.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: E una buonanotte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono mezzanotte 24 minuti. Sulla 15 la Parma La Spezia, ancora chiuso il tratto tra Pontremoli e Berceto per un mezzo pesante in fiamme. Sulla 26 tratto chiuso ma per trasporto eccezionale tra Alessandria Sud e l'allacciamento con la A21. Siamo sulla Firenze-Roma, rallentamenti per un veicolo in avaria tra Incise e Firenze Sud in direzione di Firenze, mentre sulla statale Pontina ci sono code per lavori tra Monte d'Oro e Castel Romano in direzione della capitale. Infine sulla statale Sorrentina rallentamenti segnalati a Colli di Fontanelle. Per il momento è davvero tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. La nota del giorno dopo.
5: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo della voce tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimiro, alla regia, la cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Grazie soprattutto a chi ci ha reso tridimensionali oggi, ovvero Tommaso Margiotta, la parte tecnica. Grazie anche a questo progetto che oggi teniamo con una specie di chicca, un'anteprima dal vivo. Benvenuti ai Guerra, ma soprattutto benvenuto a un pezzo che risuona qui dal vivo, a nota del giorno Radio 1, in questo modo.

0: Benvenuto Andy Guerra, che ha cantato e suonato chitarra acustica. Insieme a lui Cristian Marini alle percussioni. È un progetto questo che trova questa canzone che non è ancora stata pubblicata. Andrea, dico bene, anzi Andy,
1: esatto.
0: Dico bene.
1: Andy.
0: È un brano che ha i sapori di un certo tipo di rock d'autore statunitense, secondo me. Adesso non vorrei citare Jackson Brown o le solite cose, però c'è una matrice che è anche un po' quella del blues, forse.
1: Assolutamente sì. È un brano che uscirà a luglio di quest'anno e fa parte di un progetto nuovo dopo il primo disco. Si intitola Just a Man, è un brano a cui tengo molto, parla di una cosa, diciamo, autobiografica, parla di mio padre.
0: Sì.
1: E sì, c'è molta di quell'influenza lì. I miei artisti, insomma, preferiti sono tutta dell'influenza anglofona. Ecco.
0: Anglofona, più statunitense o inglese?
1: Direi metà e metà, perché mi piace molto Sting, ma mi piacciono molto anche gli artisti americani come John Mayer, per esempio.
0: Vabbè, John Mayer sì, che è un grande virtuoso della chitarra, tra l'altro abbiamo avuto anche il piacere di vederlo qua in Italia aprire Rolling Stones ormai più di 10 anni fa,
1: esatto,
0: con uno show incredibile. E poi c'è anche un'idea, credo, di autorialità, diciamo West Coast californiana. A me viene in mente Jackson Brown perché l'ho amato molto, però questa idea qua di raccontare delle canzoni d'autore con appunto i ritmi del blues, ma anche del folk, tutto sommato.
1: Sì, è così. È così perché poi quello che scrivo viene un po' dal mio mondo, che è molto locale, però insomma dai, il fatto che io mi chiami Guerra di cognome forse non è un caso, perché vivo un po' di conflitti, questo piccolo e locale, che però mi piacerebbe si sentisse un po' nel mondo, ecco.
0: Senti, come allora un disco alle spalle, la scelta comunque di continuare a scrivere, immagino, canzoni in inglese per dare una così un'appartenenza tua personale, perché insomma siamo nel mondo della canzone d'autore, della lingua nostra, e allora io apprezzo moltissimo anche i lavori in inglese, figuriamoci, però mi chiedo sempre come mai uno scelga di mantenere questo linguaggio quando scrive canzoni qui in Italia.
1: Allora, probabilmente viene un po' da quello che è il mio percorso come anche musicista di cover. Ho sempre praticamente suonato musica inglese perché insomma sono nato un po' con quelle, mi piace tanto, mi dà tanto, e mi è venuto un po' spontaneo e forse anche un modo un po' di ripararsi, perché scrivere in italiano in effetti sì, insomma, per un italiano vuol dire proprio mettersi molto a nudo, no? Per un cantautore l'inglese mi aiuta un po' a essere un po' più musicale, a esprimere comunque dei concetti che sento miei.
0: Cosa succede adesso? Appunto, questo pezzo l'abbiamo sentito un po' nella sua fase di incubazione, però l'avete già registrato.
1: Sì.
0: E quindi è il disco invece vero e proprio?
1: Il disco uscirà probabilmente il prossimo anno. Adesso ho registrato 3 singoli e usciranno il 1° luglio, poi gli altri in autunno e inverno. E poi il programma è quello di fare il secondo disco nel 2027.
0: Qualche data dal vivo arriverà?
1: Sì, abbiamo già alcune date nella nostra zona. Siamo marchigiani, orgogliosamente. e quindi sì, direi che quest'estate si suonerà un po' in giro.
0: Allora, questo progetto che prende il nome dal suo leader, diciamo, ma in realtà è un gruppo vero e proprio che attraversa bene le Marche, come sapete, sono la nostra passione, con musicultura e tutto il resto. Ci abbiamo tenuto a condividere questo pezzo, che è un pezzo di cantautorato contemporaneo e che apre la strada appunto a un nuovo disco che verrà. Grazie moltissime Andy. E grazie anche al tuo compagno di viaggio in questo caso e a tutto il resto della band,
1: assolutamente,
0: che
1: sì,
0: ovviamente esiste, ma in questo caso non è con noi.
1: No.
0: Grazie molto.
1: Grazie a voi.

Abbiamo unito questa presentazione dal vivo di Guerra, un brano tutt'altro che accomodante, sicuramente controverso. Viene pubblicato il 27 maggio del 1977 dalla Virgin Records. Il brano esce in coincidenza con il giubileo d'argento della regina Elisabetta II, che celebra i 25 anni di regno. In atmosfera di festeggiamenti nazionali e patriottici arrivano i Sex Pistols con una canzone che attacca frontalmente la monarchia e l'establishment britannico. È uno di quei brani che fanno la storia del punk. Il testo scritto da Johnny Rotten, ovvero da John Lydon, insieme al resto della band, contiene versi diventati emblematici del punk, con l'accostamento provocatorio tra la regina e un'idea di regime, e soprattutto sulla frase no future, nessun futuro. E alle spalle di questo brano c'è una vicenda editoriale turbolenta. Prima questo pezzo doveva uscire per la A&M Records, però l'A&M Records rescinde il contratto dopo pochi giorni, distruggendo gran parte delle copie già stampate. God Save the Queen, al di là di quello che ne pensate, è un brano punk diretto e fa la storia di questa musica. Abbiamo raccontato in altre occasioni anche la storia dei Sex Pistols, che è parecchio diversa da quella dei Clash, un gruppo destinato a fiammeggiare letteralmente. La grande truffa del rock and roll è stato un epiteto associato a questa band, anche con qualche buon motivo. È comunque un brano che, oltre a scatenare polemiche, arriva primo nelle classifiche britanniche e in quello ufficiale seconda, ma in realtà sostennero la band, la stampa che appoggiava almeno una parte questo brano, che fosse stato deliberatamente tenuto lontano dal primo posto per evitare l'imbarazzo di avere quel pezzo in classifica proprio durante le celebrazioni del giubileo. La BBC lo boicottò insieme ad altre radio, rifiutando di trasmetterlo, persino di nominarlo, e questo paradossalmente, come sapete, accresce la fama di un brano che magari viene messo da parte o censurato. Famosa la copertina realizzata da Jeremy Reid, il ritratto della regina con gli occhi e la bocca coperti da lettere in stile richiesta di riscatto ritagliate dai giornali, immagine che fa parte anche dell'idea del taglia e incolla tipicamente punk. Insomma, un brano che volevamo condividere con voi in questo 27 maggio, che purtroppo ci vede anche fare un piccolo memorial, ricordare uno dei personaggi più importanti della storia del jazz, perché se n'è andato esattamente un paio di giorni fa. È nato nel 1930, quindi ha avuto una lunga vita piena, direi anche di soddisfazioni. Con Sonny Rollins il sax tenore diventa pirotecnico, ma nello stesso tempo consapevole. È un diretto discendente, secondo alcuni, del lavoro che fa Charlie Parker, e secondo un grande trombettista come Enrico Rava è addirittura secondo, o forse primo, secondo lui, al percorso di John Coltrane. Ancora una volta, perché in realtà il nostro intento è pure quello di ricordare il suo centenario, quello che rende importante a un certo punto della sua vita, è molto giovane, poco più giovane in realtà di Miles Davis, che appunto è il personaggio che lo incrocia all'alba di un quintetto dove arriverà John Coltrane. E Sonny Rollins scrive uno dei pezzi che Miles ha amato di più, lo troviamo in Bugs Groove. Ha avuto anche questa una vicenda editoriale complicata, perché un tempo quei dischi negli anni 50 si pubblicavano magari a 78 giri, magari in EP, ma in LP esce appunto in Bugs Groove, e c'è questo sax veramente di grandissimo fiato e soprattutto di grande personalità, che è quello di Sonny Rollins, in un pezzo scritto da lui che si chiama Oleo.

mausoleo per celebrare Miles Davis insieme a Sonny Rollins, un rapporto importante soprattutto a cavallo tra la fine degli anni 40 e i primi anni 50. Rollins è più giovane di alcuni anni, è, possiamo dire così, protetto da Miles. Registrano insieme in diverse incisioni per la Prestige tra il 51 e il 56. Miles apprezzava tantissimo Sonny Rollins, lo coinvolge appunto in diversi brani e Rollins contribuisce ad alcune composizioni, ne abbiamo sentita una, Oleo, e ci sono anche Doxy e Rain, che diventano poi standard del jazz e chiaramente hanno anche una vita propria. Noi abbiamo sentito la registrazione di Miles, è un rapporto di reciproco rispetto, certo, tra Sonny Rollins e John Coltrane. Miles, non dico che sceglierà l'uno piuttosto che l'altro, si troverà davvero nel fluire appunto delle sue collaborazioni. C'è anche da dire che Sonny Rollins è uno che ha uno stile che si adatta a certe vicende di Miles e non a certe altre. Come sapete, Miles utilizzava i suoi musicisti per ottenere suoni molto molto precisi. Comunque Bugs Groove è un passaggio importante della storia di Miles Davis e quello che abbiamo sentito chiaramente è uno dei importanti capitoli della storia anche di Miles. Se volessimo raccontare ancora brevemente con un pezzo solo la grandezza di Sonny Rollins, nato nel 1930, scomparso da poco, una vita lunga, si era ormai ritirato da un po' dalle scene, dovremmo andare in un disco che comunque appartiene agli anni 50, si chiama Saxophone Colossus, è del 1956 ed è diventato quasi il suo biglietto da visita, non solo l'album ma St. Thomas, il brano che ha una melodia che arriva dai Caraibi, la riprende Rollins da una canzone che gli cantava sua madre delle Isole Vergini, un ritmo di calipso quasi ballabile e la semplicità del tema in realtà è un inganno, diciamo così, perché su questa base Rollins costruisce uno degli esempi più studiati di improvvisazione tematica, una solo che non si limita a stare sugli accordi ma sviluppa e rielabora continuamente piccoli atomi melodici come un discorso che ritorna all'inizio del suo essere formulato e si trasforma continuamente. C'è anche un assolo di batteria incredibile di Max Roach e direi che con questo St. Thomas possiamo davvero presentare, al di là di quello che abbiamo detto, un gigante della storia del jazz che purtroppo se n'è andato da un paio di giorni.

St. Thomas è un saluto a Sonny Rollins, che è sopravvissuto parecchio a Miles Davis. Miles Davis ieri avrebbe compiuto 100 anni, ci eravamo ripromessi di riascoltare qualche frammento, ma Miles Davis, come sapete, ci ha fatto compagnia, ci fa compagnia spesso alla notte del giorno dopo, anche perché è una passione del sottoscritto che non ritiene appartenga solo al mondo del jazz e basta, appartiene al mondo della musica che si muove continuamente. Andiamo, per dimostrarvi questo, su un brano che non dico che sia simile a God Save the Queen dei Sex Pistols, però è comunque un brano che sottolinea anche l'irrequietezza di Miles Davis. Siamo in un album mastodontico, secondo chi vi parla, e credo anche secondo molti altri, si chiama Beaches Brew, ne abbiamo già parlato, registrato nell'agosto del 69, pubblicato nel 1970, è un disco che segna in modo definitivo la svolta elettrica di Miles, la nascita di quello che si potrebbe chiamare fusion o jazz rock, ma questi sono termini della critica. Quello che conta è l'inventiva, e prendiamo un brano magari non di quelli di prima fila di Beaches Brew, si chiama John McLaughlin, è il chitarrista che accompagna proprio in Beaches Brew Miles Davis, è stato coinvolto da poco nell'entourage di Miles ed è rimasto incredibilmente colpito. In sostanza questo brano è un omaggio e una vetrina, un brano breve che in realtà qui ascoltiamo in una versione estesa da una riedizione Beaches Brew espansa, dove la chitarra elettrica di McLaughlin emerge in primo piano con un fraseggio tagliente, nervoso, che però è in qualche modo governato da Miles, perché è una cosa che oggi vogliamo ricordare di Miles, è la sua capacità, e ce ne dà agio Sonny Rollins, di intercettare grandissimi musicisti e di lasciare a loro una lunga vita davanti a sé. Succede con il coetaneo John Coltrane, che quando conosce Miles non è ancora così rilevante, succede con Keith Jarrett, succede con Wayne Shorter, succede in parte anche con Sonny Rollins e succede proprio con John McLaughlin. E questa è una canzone che in qualche modo è un cortocircuito, perché si chiama come questo chitarrista, ma è un omaggio tanto a John quanto a Miles.

0: John McLaughlin per fare ancora una volta il nostro omaggio più profondo a un gigante, non tanto e non soltanto del jazz, ma in generale della musica del Novecento. Adesso la linea va al GR, poi arriva la notte di Radio 1. John Vignola a tutti, una radiosa nottata. Should I stay or should I go?
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Ben trovati da Marco Santucci. Chiediamo all'Europa di fare meno e meglio per difenderci dalla crisi. Così la Premier Meloni all'Assemblea di Confindustria, dove ha parlato di un'Unione che diventa miope quando deve far sentire la propria voce. Alla proposta fatta agli imprenditori di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia, ha replicato la leader del PD, Schlein, dimentica che da 4 anni è al potere in Italia. Ora la situazione nel Golfo Persico, con il regime iraniano che accusa gli Stati Uniti di aver violato la tregua dopo che forze armate hanno colpito un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran e attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine ad Hormuz. Il Pentagono risponde di aver agito per autodifesa. E si riaccende la tensione anche in Medio Oriente, dove in risposta alla pioggia di droni verso il nord di Israele, l'esercito di Tel Aviv ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. 31 persone, tra cui almeno 4 bambini e 3 donne, sono rimaste uccise e 40 ferite. È di 4 morti il bilancio del grave incidente avvenuto in Belgio, dove si sono scontrati uno scuolabus ed un treno su un passaggio a livello nelle Fiandre orientali. A perdere la vita l'autista dello scuolabus, l'accompagnatore di 27 anni e 2 ragazzi di 12 e 15 anni. Di nuovo in Italia, in crisi di astinenza, ha accoltellato 2 volte il figlio e poi ha tentato il suicidio. A disarmarlo la madre del ragazzo, rimasta ferita anche lei. Questa la cronaca dell'aggressione familiare avvenuta a Napoli. Il giovane è ricoverato in gravi condizioni, mentre il padre è stato arrestato per tentato omicidio. Ondata di caldo anomalo in Europa, a Parigi 7 morti legate alle alte temperature, 5 persone annegate probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi e 2 hanno avuto malori fatali durante attività sportive. In Olanda il governo ha sospeso le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il pericolo di roghi. Primi bollini rossi in Italia con AFA Record, attesa domani a Roma, Firenze, Torino e Bologna. Lo sport, tennis, Roland Garros passano al secondo turno Sinner, Arnaldi e Dardelli. Ciclismo, Giro d'Italia ancora nel segno del danese Vingegaard. Ci fermiamo qui, la linea ora alla notte di Radio 1.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da 1 chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.

0: La notte di Radio 1.
1: Buonanotte e benvenuti da Alma Manera, voi che ci ascoltate sotto un cielo di stelle, anime della notte, che passeggiate sulla via dei sogni dove incontrate i sognatori come noi nella notte di Radio 1. E iniziamo con la musica della notte di Radio 1, è la volta dei Rolling Stones, In the Stars.

Iniziamo il nostro cammino nelle notti di tutti i nostri radioascoltatori, chi sta lavorando di notte, chi è in giro per la città, chi invece è semplicemente sveglio perché non riesce a dormire. Dai microfoni di Radio 1 e dai nostri studi di Saxa Rubra stabiliamo un contatto diretto con tutti voi e con i miei ospiti. Trascorreremo circa un'ora insieme, avremo da dire tante cose in mia compagnia, Alma Manera, in compagnia di Radio 1. Ma iniziamo con le curiosità della notte. Le notti sulle alleanze evocano i momenti cruciali della storia in cui si definivano le sorti geopolitiche mondiali. Tra gli esempi più noti spiccano la Prima Guerra Mondiale, nata dalla Triplice Alleanza, e il Medioevo, un'epoca in cui il buio non era sinonimo di inattività, ma il palcoscenico in cui venivano tessute le alleanze nell'ombra. Le notti medievali erano in realtà animate da torce e lanterne, mentre il popolo si riuniva nelle taverne, i nobili e i potenti approfittavano delle ore notturne per sigillare patti e alleanze politiche segrete. Storicamente, il buio ha sempre rappresentato il momento per riunioni clandestine, proteste e rivendicazioni di diritti che durante il giorno sarebbero repressi. È il tempo in cui si negoziano i limiti tra legalità e trasgressione. E adesso la musica della notte di Radio 1 torna a farci compagnia con i Duran Duran, Hungry Like the Wolf.

0: E abbiamo ascoltato i Duran Duran, ma continuano le curiosità della notte. Lo sapevate che a livello di microstrategia esistono zone come Campione d'Italia che hanno origini storiche antichissime legate a compromessi diplomatici, dove fin dalla Prima Guerra Mondiale si intrecciavano spie e accordi segreti per aggirare le leggi doganali. A livello globale, le collaborazioni e gli accordi geopolitici possono subire brusche frenate e continue rinegoziazioni, come evidenziato dalle recenti trattative tra Stati Uniti ed Europa o nei negoziati con l'Iran. Questa notte ne parliamo con Carlo Alberto Giusti, rettore dell'Università degli Studi Link Campus University e professore ordinario di diritto privato comparato, che ha pubblicato il saggio The American Club, la fabbrica della cultura statunitense, il vero soft power dell'Occidente. Benvenuto alla notte di Radio 1, professore.
1: Buonasera Alma.
0: In che mondo stiamo vivendo?
1: Ma un mondo molto rapido nelle trasformazioni. L'osservatorio privilegiato che si dà a un rettore, che un rettore può utilizzare per il bene pubblico, quindi per diffondere ciò che avviene all'interno degli Atenei, sicuramente può essere utilizzato per un'analisi molto approfondita relativamente al contesto geopolitico odierno. I nostri media, i nostri social, i telegiornali, quanto anche la stampa cartacea, ogni giorno ci riporta notizie sconfortanti provenienti da quel paese che siamo stati abituati ad amare, a lodare e a prendere come esempio sin dalla Seconda Guerra Mondiale. Le generazioni passate guardavano gli Stati Uniti d'America come a un modello da seguire, come a un obiettivo, un goal, un obiettivo quindi da raggiungere per sé, per il benessere che dagli Stati Uniti d'America si propagava prima in Europa e anche nell'est del mondo. Le cose nel frattempo sono cambiate in maniera vorticosa, tutto è iniziato con la globalizzazione, quindi abbiamo imparato anche noi a essere più americani in tutto, nelle nostre faccende quotidiane. Però adesso i nodi iniziano a venire al pettine, perché effettivamente ci troviamo a mettere in dubbio quanto siamo stati abituati ad imparare negli ultimi 60 anni, ovvero se gli Stati Uniti d'America devono continuare a essere un esempio per tutti.
0: Rettore, lei è anche vicepresidente della Conferenza dei Rettori del Lazio. Questi argomenti in questo momento storico hanno necessità di essere divulgati come stiamo facendo questa notte?
1: Beh, assolutamente, la RAI fa un compito meritorio, questo è il servizio pubblico. Prima di tutto un principio: tutte le università laziali, quanto l'intero sistema universitario italiano, accoglie quotidianamente, mensilmente, annualmente tantissimi studenti stranieri, e tra questi ovviamente la fanno da gran parte quelli provenienti dagli Stati Uniti d'America. Penso all'Università La Sapienza Roma, la nostra città, la nostra capitale, la università più grande d'Europa in termini di studenti e anche più grande quindi in termini di accoglienza di studenti. Dobbiamo dibatterne per capire con i giovani studenti, con le giovani studentesse, con i giovani studenti, come affrontare il tema. Per questo motivo io ho voluto scrivere questo libro, che tenta di cimentarsi nella spiegazione e diffusione sul funzionamento delle università statunitensi e su quelle che possono essere anche le modalità di accesso e di comparazione rispetto al nostro sistema italiano.
0: Nel libro c'è un balance tra quello che l'America rappresenta per l'Europa e viceversa quello che l'Europa rappresenta per l'America.
1: Ecco, il punto di partenza è proprio questo. Dobbiamo scindere ciò che ascoltiamo da coloro che ricoprono pro tempore, grazie al sistema democratico di cui si sono dotati tanto gli Stati Uniti d'America, ma anche e soprattutto direi l'Europa, che ha fatto nascere poi con i propri emigrati il sistema americano, proprio perché la percezione che emerge per chi come me ogni mese si reca negli Stati Uniti, e questo può dimostrare che effettivamente si può vivere da pendolare attraversando l'Oceano Atlantico, dimostra come ci siano delle visioni particolarmente diverse. I giovani, i ricercatori continuano a credere che gli Stati Uniti d'America siano giustamente un punto d'arrivo, perché indipendentemente dal contesto politico molto complesso che ogni giorno ci troviamo a commentare, sono proprio le università statunitense che fanno da controaltare agli scenari geopolitici. L'amministrazione Trump ha duramente attaccato simboli della scienza, templi della cultura come Harvard o il MIT di Boston o Stanford o tante altre cosiddette Ivy League, cioè le migliori università americane e del mondo. Bene, i ricercatori, i professori, coloro che ogni giorno lavorano in quelle università sono stati il primo fronte di difesa di cosa? Della libertà. Assicurare la libertà dell'individuo, la libertà della ricerca ha fatto grande l'America, e grazie allo sforzo e anche diciamo a tutto quel contesto internazionale che ruota intorno alla ricerca, che migliora la qualità della vita per tutti noi, effettivamente si riesce a porre un freno a queste politiche che in un certo senso mettono in bilico sempre i rapporti tra l'intera Unione Europea e gli Stati Uniti.
0: Torna la musica della notte di Radio 1 con Laura Pausini, Immensamente.

0: E dopo la nostra Laura Pausini nazionale e non solo nazionale, internazionale con Immensamente, torniamo insieme al rettore dell'Università Link Campus, Carlo Alberto Giusti. E mi piacerebbe, con il suo permesso, leggere un capoverso della prefazione, perché il libro del rettore ha una prefazione importante, di Suji Nakamura, premio Nobel per la fisica nel 2014. Così scrive: l'America in tutta la sua complessità e pur nelle molte contraddizioni si è rivelata ai miei occhi una nazione dai contrasti affascinanti tra democrazia vigorosa e individualismo sfrenato, tra spirito di competizione e solidarietà tangibile, tra capacità di accogliere le idee di uno straniero e una storia di sfide proprie di ogni grande crogiolo di popoli. A proposito di questo, le faccio una domanda pop. Esiste ancora il mito americano?
1: Esiste, non senza ombra di dubbio, e tutto ciò che di negativo arriva dagli Stati Uniti d'America non va che a rafforzare il mito americano. Mi spiego meglio. Il titolo che abbiamo con l'editore voluto dare a questo libro, a questo saggio, è The American Club. Che vuol dire? Vuol dire che effettivamente tutti i valori americani, la cultura pop piuttosto che ciò che deriva dalla ricerca e della scienza, i modelli di business, la finanza, fanno sì che sia coloro che sono fan, quindi sono pro-American, piuttosto che coloro che sono contro gli Stati Uniti, i cosiddetti un-American, fanno comunque parte di un club, perché nel bene o nel male che si voglia a questo grandissimo popolo che quest'anno festeggerà i 250 anni dalla fondazione della Repubblica, comunque ci si interessa agli Stati Uniti d'America. La prefazione del premio Nobel è un grande onore poterla scrivere all'interno di questo volume. Perché? Perché il professor Nakamura ha una storia particolarmente americana, nel senso che lui, proveniente da un'università giapponese, ha voluto affrontare, come tantissimi ricercatori provenienti da tutte le parti del mondo, un viaggio. Il viaggio si è concluso nella sua prima parte, essendo il professore ovviamente ancora attivo e presente sulle scene scientifiche di ricerca internazionali, con il più grande obiettivo, il più grande sogno che un ricercatore ha sin dal primo momento in cui inizia a fare ricerca, ovvero vedere riconosciuti i propri meriti dall'Accademia del Nobel. Quindi lui 10 anni fa vince il premio Nobel per la fisica perché inventa una ricerca molto importante. E come lo fa? Lo fa all'interno di un piccolissimo laboratorio all'Università di Santa Barbara, un'università stupenda, affacciata sulle coste dell'Oceano Pacifico, lui e 2 suoi assistenti. Il professore racconta che nella stanza a fianco vi era un altro suo collega che aveva 150 assistenti. Alla fine la sua ricerca fa sì che chi vince il premio Nobel? Lo vince lui da solo con i suoi 2 assistenti. Questo vuol dire che effettivamente gli Stati Uniti d'America, a differenza di tante altre realtà, a cominciare da quella europea, resta un posto che dà la possibilità di inseguire un sogno e molte volte anche di realizzarlo. Perché? Perché c'è un approccio diverso, c'è un approccio che nasce ovviamente dalla crisi, dalla crudeltà, dalla ferocia da cui è nato questo popolo. Nell'Ottocento, per chi è appassionato della storia del West, mentre i parlamenti europei si prodigavano per il progresso della legge, della medicina, della scienza e di tutto quello che riguarda la società civile, del sistema bancario, finanziario, eccetera, ecco, lì si era ancora alla scoperta di gran parte del proprio territorio che era ancora sterminato. Quindi è un popolo, questo fa il paio anche con tutti i riferimenti relativi ad esempio all'uso delle armi negli Stati Uniti, fa il paio con un popolo che è nato da una situazione di crisi, una crisi migratoria che dall'Europa, dall'est Europa, dal centro Europa e dall'Inghilterra si è voluta trasferire per cercare una soluzione alla propria vita migliore nel nuovo continente, e ci ha messo 200 anni a costruirlo. Quindi il popolo americano vive ancora il proprio sogno americano, non è finito, e noi che siamo degli osservatori possiamo prendere ancora di buono quello che da lì deriva. Il primo punto riguarda sicuramente la meritocrazia, perché il poter avere delle possibilità è qualcosa che nel vecchio continente invece, quindi nel sistema europeo, è ancora molto negato.
0: Professore, le volevo chiedere, ha parlato prima di un-American, per una questione di equilibrio, c'è chi è a favore del modello americano, chi lo contrasta? Chi lo contrasta? Cosa contesta l'America?
1: Beh, allora, chi lo contrasta lo ha fatto, senza tornare troppo indietro nel tempo, a partire dagli anni 60. Il Partito Comunista Americano, poi il Partito Socialista, ha sempre contrastato il modello capitalista statunitense. Dall'altra parte invece c'era la politica degli aiuti, del progresso senza freni del capitalismo. Un grande presidente, Ronald Reagan, che viene citato molto spesso, ad esempio, da Donald Trump, con delle differenze però sostanziali, ha sempre, per esempio, detto che il vero problema nello sviluppo del mercato è il governo. Quindi la soluzione, diceva lui, ai problemi finanziari degli Stati Uniti non è dare molto spazio al governo piuttosto che sottrarglielo. Perché? Perché il sistema capitalistico americano si basa sulla libertà di azione, sulla libertà, per l'appunto, di scelta di non improvvisarsi, ma di provarci. Poi sarà il sistema a premiarti oppure no. Gli un-American, quindi coloro che contestano il sistema capitalistico americano, nel frattempo si sono anche evoluti in maniera soprattutto superando un passaggio storico, quello del maccartismo, dove ovviamente ci fu una feroce guerra a tutti coloro che avversavano, da socialisti piuttosto che comunisti, il sistema democratico statunitense, con ovviamente la direzione di Hoover all'FBI per più di 30 anni. È bello invece sottolineare come il nuovo sindaco di New York, Zoran Mamdani, abbia citato Eugene Debs. Eugene Debs è una figura molto particolare perché è una delle figure di spicco del Partito Socialista degli Stati Uniti d'America, più volte candidato da indipendente negli Stati Uniti. Noi di solito siamo abituati a vedere come in maniera davvero precisa ci siano solo due partiti negli Stati Uniti d'America e quindi soltanto due candidati alla presidenza. Allora, di solito, è raro ma succede, vi è la possibilità di candidarsi come indipendenti. Beh, allora Debs, come costituente, fondatore e figura di spicco del Partito Socialista, che cosa fece? Si candidò tantissime volte, arrivò a candidarsi addirittura anche dal carcere. Particolare ripreso poi dalle cronache quando Trump, primo presidente eletto e condannato dalla giustizia, citò proprio Debs come riferimento, dicendo: se io verrò eletto, alla fine non è un problema avere una condanna penale, perché c'è chi prima di me si è candidato, poi non è stato eletto, però si è candidato addirittura dalle patrie galere statunitensi. Non bisogna però confondere l'avversione al sistema capitalistico americano con i valori americani, e questo è molto presente ad esempio nella filmografia. Ci sono tanti, dicendo: se io verrò eletto, alla fine non è un problema avere una condanna penale, perché c'è chi prima di me si è candidato, poi non è stato eletto, però si è candidato addirittura dalle patrie galere statunitensi. Non bisogna però confondere l'avversione al sistema capitalistico americano con i valori americani, e questo è molto presente ad esempio nella filmografia. Ci sono tantissimi esempi di soggetti che delinquono

0: una sì. serie televisiva che ha sconvolto il sistema delle fiction e da lì poi sono diventate famose, in cui Tony Soprano, che è il capo di una gang italo-americana mafiosa e che quindi sicuramente non è una persona da prendere come spunto e favorevole alla legge, ha la bandiera in ogni stanza della propria casa, fa la mattina il saluto alla bandiera e accompagna i figli a scuola, dove nel primo anno di scuola dice al figlio: mi raccomando, onora sempre la bandiera e il presidente.
1: Torniamo con Carlo Alberto Giusti, rettore dell'Università Link Campus University. Subito dopo la musica della notte di Radio 1, Damiano David, Born with a Broken Heart.

0: abbiamo in studio con me il rettore Carlo Alberto Giusti. Ho tra le mani il suo The American Club, la fabbrica della cultura statunitense, il vero soft power dell'Occidente. E ci stiamo collegando, professore, con un traguardo, un bel traguardo raggiunto. Ho con me collegata il presidente della Reggio Calabria Basket in carrozzina, un bellissimo traguardo per la vostra squadra. Ilaria, benvenuta alla notte di Radio 1.
1: Ciao a tutti, grazie per...
0: Ilaria Danna in collegamento con noi, voglio specificarlo, il presidente Ilaria Danna, presidente della Reggio Calabria Basket in carrozzina. Ma ve lo aspettavate questo bellissimo risultato?
1: No, in quanto veramente abbiamo giocato contro squadre che sono veramente molto competitive, hanno sempre vinto tutto a livello proprio sportivo, quindi noi...
0: Ilaria,

0: diciamo bene ai nostri radioascoltatori come vi siete classificati, il vostro premio, il vostro traguardo raggiunto?
1: Noi ci siamo classificati come campioni d'Europa delle finali di Eurocup 2, che è il secondo livello praticamente a livello di Coppa Europea. Quindi proprio a livello d'Europa c'erano 8 squadre, con noi 9, che gareggiavano in questo campionato, che poi è una coppa praticamente, ed era tutto incerto, quindi a sorpresa tra le squadre che partecipavano. E noi nel nostro piccolo, con tutti i sacrifici e le preparazioni notturne, quotidiane e la voglia proprio di dimostrare che anche piccole squadre che veramente credono, si impegnano quotidianamente, possono ottenere un bellissimo risultato come questi di essere campioni d'Europa, anche da noi di una città piccola del sud. Quindi veramente l'emozione penso più grande, che era inaspettato per noi.
0: Ilaria, com'è nata la tua passione per il basket?
1: Allora, io prima ero una cestista, quindi giocavo in piedi. Poi durante il mio percorso ho sviluppato una malattia autoimmune che mi ha portato a modificare quelle che erano le mie abitudini sportive, e quindi ho chiesto, in quanto il coach, nonché mio marito, era allenatore di una squadra di basket in carrozzina, ho chiesto se la mia patologia, con la spondilite anchilosante, rientrava nelle varie patologie per poter giocare a basket in carrozzina. Mi è stato detto di sì, e da lì ho iniziato il mio percorso di giocatrice di basket in carrozzina, perché non sono solo il presidente ma anche giocatrice di basket in carrozzina. E da lì è iniziato il mio mondo, che secondo me il basket in carrozzina è lo sport a 360 gradi più competitivo e completo, perché devi dare veramente dimostrazione della coordinazione, ma anche perché devi spingere una carrozzina, quindi devi coordinare la spinta, il palleggio, certo. I movimenti, poi non sono i movimenti della carrozzina, non corrispondono a quelli in piedi, perché tu vuoi andare solo avanti e indietro oppure girare a 360 o a 180 e 90 gradi, quindi è un po' differente dal basket in piedi, però le regole sono identiche. Entrare in questo mondo è stato bellissimo. Sono entrata subito poi in nazionale della italiana di basket in carrozzina, quindi è stato ancora più forte l'emozione di intraprendere un nuovo percorso sportivo da questo punto di vista.
0: Prossimi traguardi da raggiungere?
1: Noi speriamo di arrivare a vincere il campionato di Serie A, perché giochiamo in Serie A con altre squadre in tutto il territorio italiano, quindi il nostro sogno è proprio vincere il campionato di Serie A, perché visto che i sogni praticamente fanno parte di quotidiani di per tutti i ragazzi, ma soprattutto io dico che prima di dire di voler vincere qualcosa è fondamentale raggiungere l'autonomia, cioè lo stare insieme, la capacità di affrontare qualsiasi ostacolo che la vita ogni giorno ti pone. Quindi l'obiettivo nostro, quando si aggregano nuovi atleti alla nostra squadra, è proprio questo: primo creare una famiglia e successivamente dimostrare le capacità e le abilità che ognuno ha per poter raggiungere l'obiettivo che tutti vorremmo, è quello di vincere una coppa, il campionato. Quindi è lavorare quotidianamente per raggiungere l'obiettivo quotidiano per me.
0: Io ti ringrazio, Ilaria, grazie di essere intervenuta alla notte di Radio 1, continua così. Saluto il presidente della Reggio Calabria Basket in carrozzina e soprattutto complimenti per questo traguardo raggiunto e per tutti quelli ambiziosi che ancora dovrai raggiungere insieme alla squadra, ma anche personali. Ilaria, forza, in bocca al lupo.
1: Grazie di cuore, un abbraccio grande a tutti.
0: Grazie Ilaria D'Anna, grazie, buonanotte.
2: La notte di Radio 1.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Abbiamo ascoltato Romantica di Ultimo. Cosa è successo, professore, nella giornata che ci siamo lasciati alle spalle in epoche passate? Nel 1986 la Comunità Europea adotta la bandiera europea. Nel 2004 il New York Times pubblica un'ammissione di errore giornalistico, riconoscendo la parzialità dei suoi reportage e la mancanza di scetticismo verso le fonti per quanto riguarda le rivelazioni sulle armi di distruzione di massa che hanno aiutato a promuovere la guerra in Iraq nel 2003. Se lo ricorda questo, professore?
1: Beh, come dimenticarsi Colin Powell alle Nazioni Unite che annuncia al mondo intero che gli Stati Uniti, la sua amministrazione, lui era il ministro della difesa, aveva trovato la cosiddetta pistola fumante. Era la prova per cui il presidente Bush aveva giustamente, a dir loro, invaso l'Iraq, e poi sappiamo cosa è successo anche nell'Afghanistan.
0: Professore, a proposito di nuove generazioni, lei consiglierebbe ai suoi studenti, ai suoi figli, a mia figlia, di andare a scoprire oltreoceano gli Stati Uniti, l'America, oggi, ancora oggi, andare a studiare lì, premesso che il modello culturale italiano lo difendiamo, lo onoriamo e molti vengono a studiare da noi, viceversa?
1: Beh, assolutamente sì, da viaggiatore verso gli States, come dicevo prima, mensilmente non posso che essere un fan e un supporter tanto degli Stati Uniti quanto del suo sistema universitario. Ecco, un consiglio da condividere invece con i giovani e con i genitori degli ancor più giovani è quello di provare a raggiungere gli Stati Uniti solo dopo aver effettuato un percorso in Italia. Perché? Perché effettivamente tanto i sistemi europei, ma in particolar modo le nostre scuole elementari per arrivare alle medie fino poi ai licei, agli istituti superiori, hanno ancora molte caratteristiche più performanti rispetto al sistema americano. Un ottimo studente di Harvard, se proviene da un ottimo liceo italiano, avrà sicuramente una marcia in più, e questo si vede nell'attività che poi noi professori andiamo a fare negli Stati Uniti quando ci troviamo davanti le nostre classi. Io sono visiting professor alla Boston University per quanto riguarda la scuola di legge. Beh, allora chi proviene dall'Europa o in particolar modo dall'Italia ha delle basi storiche, giuridiche, economiche e sociali molto più performanti rispetto al sistema universitario statunitense, che resta invece più settoriale, quindi la distinzione è questa.
0: Rettore, lei che è un profondo conoscitore della politica, della geopolitica, in questo momento storico, questi conflitti che stanno abitando la terra e soprattutto determinati territori le guerre non portano mai progresso, stabiliamo questo, è pacifico che le guerre non portino progresso assoluto, ma possiamo spiegare cosa sta, il suo punto di vista ovviamente, cosa sta accadendo in quei posti caldi?
1: Beh, allora, sta accadendo qualcosa di molto particolare. L'amministrazione Trump ha messo al primo punto della propria agenda la pubblica notizia di tutte quelle che sono le valutazioni del presidente riguardo agli affari esteri. C'è un ottimo libro, un grande libro, anzi è meglio dire, di Bob Woodward, penna famosissima del Washington Post, che fece scoppiare il cosiddetto Watergate, quindi un grande giornalista, uscito l'anno scorso, dove racconta invece come il presidente Biden avesse trattenuto il suo stesso staff dal promuovere azioni, avesse contrastato in tantissime occasioni il nascere di nuovi conflitti con un'azione molto felpata, un'azione diplomatica tramite il suo consigliere alla sicurezza nazionale Jack Sullivan o il segretario agli esteri Anthony Blinken. In questo libro si racconta come effettivamente si siano sforzati tantissimo tutti quanti in quell'amministrazione per tenere a bada le pulsioni del mondo orientale, che ha ovviamente tantissime contraddizioni, a cominciare dall'Iran alla Siria, proprio per tentare di risolverle in anticipo. L'approccio dell'amministrazione Trump invece è diametralmente diversa: immettere immediatamente sui social media ciò che il presidente vuole fare, ovviamente sapendo che tutto ciò avrà un effetto. Allora, le crisi crisi belliche a cui siamo abituati da qualche tempo ad assistere in maniera pressoché inerme, perché vengono decise dagli Stati Uniti, l'Europa resta un soggetto con i vari distinguo abbastanza estromesso dal come dire, prendere delle decisioni.
0: Meglio così per noi.
1: Sì, certo, dal punto di vista dell'azione non c'è dubbio, però ci sono state crisi tipo quella dell'Iraq del 90, dove l'Unione Europea giocò un'azione molto importante, o piuttosto quella del Kosovo, quindi la guerra dei Balcani. In questo momento siamo spettatori, però siamo spettatori coscienti. Il presidente Mattarella ha più volte ribadito come il ruolo dell'Italia deve rimanere nel contesto della cooperazione internazionale, e lo stesso governo italiano si sta comportando in questa maniera direi molto attenta nella gestione di una crisi che potrebbe sembrare come dire di facile risoluzione, nel senso gli Stati Uniti d'America hanno l'esercito più forte del mondo e dall'altra parte c'è una nazione come quella iraniana molto più debole, almeno apparentemente dal punto di vista bellico. Riconosciamo però, per chi fa l'analista da tanto tempo, come situazioni analoghe non sono poi finite in maniera diciamo vincente per chi le ha promosse. Trump viene definito come uno dei presidenti che più ha come dire attivato la parte bellica, ha cambiato il nome del ministero, dal ministero della difesa si chiama ministero della guerra adesso, però le generazioni passate ricorderanno Nixon e la guerra in Vietnam e tutto il mondo dei cosiddetti un-American che proprio contestavano il sistema predatorio americano con la grande tragedia del Vietnam. Le previsioni in questo momento sono difficili da fare. Probabilmente molto giocherà nella risoluzione del conflitto la crisi energetica che stiamo vivendo, perché poi alla fine delle valutazioni ciò che ricade in prima battuta sulle popolazioni che sono completamente strane a questa presa di decisione sono gli effetti. Nell'era globale nella quale ci troviamo a vivere, la crisi energetica, che vuol dire il rialzo dei prezzi dei carburanti, dei prezzi delle materie prime, l'import-export e via discorrendo, impattano direttamente sulla popolazione, che ha dalla sua però nei sistemi democratici ovviamente la possibilità di rivolgersi poi ai propri governanti per tentare di richiedere una risoluzione, proprio perché tutto ciò impatta sulla qualità della vita quotidiana.
0: Grazie al rettore Carlo Alberto Giusti. Torna la musica della notte di Radio 1 con Lisa Stansfield, The Real Things, ma fra poco ci colleghiamo col nostro amico di sempre della notte, Don Marco Palmerani.

0: Rientriamo in studio con me il rettore dell'Università Link Campus, Carlo Alberto Giusti. Ho tra le mani The American Club, il suo saggio La fabbrica della cultura statunitense, il vero soft power dell'Occidente, ed ho con noi, come sempre, il nostro amico della notte, Don Marco Palmerani. Benvenuto, Don Marco.
1: Buonanotte a te, Alma, e ai tuoi radioascoltatori.
0: Ascolta, Don Marco, ovviamente sai di che cosa abbiamo parlato. Un tuo punto di vista sulla situazione in questo momento, l'America, l'Europa, i conflitti, cosa ci dici?
1: Vi dico che l'uomo non prende mai come maestra la storia e quindi continua a ripetere degli errori, perché delle volte si rende ostinato nell'agire bene, nel portare avanti un messaggio di pace. C'è sempre questo conflitto nell'uomo.
0: Don Marco, e a proposito invece di questo bel traguardo dello sport in carrozzina, del basket in carrozzina, di questo successo del basket in carrozzina, un successo tutto reggino di Reggio Calabria.
1: Ecco, la disabilità secondo me è nel cervello, perché non esiste una disabilità fisica, perché ci sono molte persone che hanno problematiche di deambulazione ma che sono più dinamiche di chi riesce a camminare perfettamente. Quindi ho una grande ammirazione per queste persone, perché per me sono un grande modello di vita, un grande stimolo.
0: Con che riflessione ci lasci questa notte? Con che messaggio?
1: Il messaggio è che bisogna, per cambiare il mondo, bisogna cambiare se stessi. Prima bisogna cambiare se stessi e poi cambi il mondo. Molte persone pensano a cambiare il mondo e non vogliono cambiare se stesse. Quindi questa sera a tutti i radioascoltatori vi invito prima di tutto a cambiare se stessi e poi a cambiare il mondo.
0: Grazie Don Marco, ti abbraccio idealmente, buonanotte.
1: Ciao, un abbraccio a te.
0: Buonanotte. E che cosa succede domani? Il 27 maggio è la giornata nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Mercoledì 27 maggio il Salone d'Onore del CONI dalle ore 17.30 alle 19.30 si trasformerà in uno spazio di ascolto e di speranza con l'evento Donne e Sport. Al Gran Teatro Geox di Padova, Giovanni Vernia in Vernia o non Vernia. Al Teatro Ivo Chiesa di Genova, Roberto Vecchioni in concerto. Al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto. Si festeggia Sant'Agostino e il compleanno di Memo Remigi, Giuseppe Tornatore, Bruno Vespa. Io ringrazio il rettore Carlo Alberto Giusti, ripeto, tra le mani di American Club, la fabbrica della cultura statunitense, il vero soft power dell'Occidente, con una prefazione prestigiosa del premio Nobel per la fisica del 2014, Suji Nakamura. Grazie al professor Carlo Alberto Giusti, rettore dell'Università Link Campus. E ringrazio il mio regista Edi Brundo, il nostro tecnico del suono, il nostro responsabile musicale Andrea Cacciagrano. Torna la musica della notte di Radio 1 e poi linea al GR1. Grazie. Dalma Manera, grazie al rettore. Grazie,
2: buonanotte.
0: Buonanotte.